0: modo di superare il cordone di sicurezza. Una ventina di padiglioni chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ultralaziale con interessi nel traffico di droga detto Diabolique, ucciso a Roma nell'agosto del 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale capovolge il verdetto di primo grado assolvendo il presunto killer Raul Esteban Calderon. Non fu lui ad uccidere Piscitelli con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Calderon, assolto per non aver commesso il fatto, resterà comunque in carcere perché già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo della 36esima giornata. Il Torino batte il Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Il ciclismo, il Giro d'Italia, è la prima tappa, va al francese Paul Magnier ed è anche maglia rosa. Il secondo giorno la gara parte da Burgas e arriva Bellico Tarnovo, Bulgaria. Tennis, gli internazionali di Roma, avanti Musetti, Dardelli, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'austriaco Hofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Sarà l'ultima notizia, linea Duccio Pasqua con Serenotte.
1: Stereo Notte

0: E abbiamo ricominciato con questa meraviglia di nuovo. Buonanotte da Duccio Pasqua, siete all'ascolto di Stereo Notte. La voce era quella di Johnny Hartman, il sax, quello di John Coltrane con un quartetto. Poi
1: il quartetto sostanzialmente di Coltrane post 59, ovvero Elvin Jones alla batteria, McCoy Tyner al pianoforte e Jimmy Garrison al contrabbasso.
0: Di nuovo buonanotte Vincenzo Martorella.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte a tutti voi coraggiosi e nottambuli.
0: Sì, questa è una puntata di Stereo Notte che prende spunto dal fatto che in questo 2026 ricorrono i centenari della nascita di Miles Davis e John Coltrane. Miles Davis nato il 26 maggio e John Coltrane il 23 settembre, e quindi stiamo ascoltando un po' della loro musica, in parte attraverso le loro interpretazioni, ma poi in grande parte attraverso le interpretazioni di altri artisti. Abbiamo ricominciato proprio con John Coltrane, appunto insieme a Johnny Hartman, e adesso restiamo sulle loro voci, sulla voce del sax di Coltrane e della tromba di Miles Davis. Poi abbiamo un paio di risposte da dare ai nostri ascoltatori, ma intanto ascoltiamo Miles e poi ci
1: ascoltiamo
0: scriviamo.
1: Miles, allora dunque facciamo un attimo il punto dal punto di vista, scusate il gioco di parole, della cronologia.
0: Sì.
1: Miles Davis e John Coltrane suonano insieme fino al 1960.
0: Sì.
1: 1960 fanno l'ultimo tour in Europa e poi ciascuno prende la sua strada, quindi da prima del GR noi abbiamo già incominciato a sentire musiche che appartengono al periodo in cui i due non si parlano più, non suonano più insieme. Quindi tutto quello che succede dal 1960 in poi. Infatti Afro Blue è incisa da Coltrane nel 63, questo meraviglioso disco con Johnny Hartman è stato inciso da Coltrane nel 63. Il brano che stiamo per ascoltare, che si chiama Seven Steps to Heaven, è inciso appunto nel 63 da Miles Davis. Miles Davis, il quale nel 63 era alla ricerca di un nuovo quintetto, che sentiamo in parte perché qui c'è 4/5 del nuovo quintetto, perché non c'è ancora Wayne Shorter, che entrerà dopo e che sentiremo dopo, ma c'è George Coleman. Seven Steps to Heaven mette già in mostra quali sarebbero state le linee interpretative di questo, che è uno dei gruppi più importanti della storia del jazz.
0: Eh sì, che poi insomma va verso la fine degli anni 60, in cui Miles cambierà veramente
1: tutto.
0: Ma è ancora presto. Ci ascoltiamo Seven Steps to Heaven con Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria, Herbie Hancock al pianoforte
1: e George Coleman
0: e ovviamente Miles in grande evidenza, come è ovvio che sia. Miles Davis, il suo quintetto, Seven Steps to Heaven a Stereo Notte.

0: Seven Steps to Heaven.
1: Seven Steps to Heaven, e considerate che il batterista Tony Williams in questo momento ha 17 anni.
0: E Herbie Hancock pochi di più.
1: 20, sì,
0: tutti giovani, pischelli.
1: Pischelli, Miles ne aveva, abbiamo detto, 37, e questo è uno dei tanti meriti che Miles ha avuto, cioè la costante ricerca di musicisti giovani che fossero in grado di metterlo in crisi.
0: Certo, che è una cosa che fa Enrico Rava, no?
1: Che fa Enrico Rava,
0: circonda sempre di quintetti giovanissimi.
1: Giovanissimi, e meno male.
0: Eh sì, allora, messaggi 335-699-2949. Moreno ci scrive e ci manda, evidentemente anche lui è un panettiere, che ci manda foto del suo lavoro, quindi di quello che sta sfornando, e ti è venuto un po' gli acquolina in bocca.
1: Creando, come dire, degli scompensi metabolici.
0: Esatto,
1: però,
0: esatto. Salutiamo anche Ruggero, che è un altro panettiere che ci scrive dalla Brianza, e quindi la gang dei panettieri c'è sempre a Stereo Notte.
1: Però non manda foto, vedi?
0: Non manda foto,
1: meglio,
0: perché
1: meglio,
0: è una
1: meglio.
0: Persona buona.
1: Seria.
0: Buona. Angela da Roma ha una domanda. Dice un po' ingenua, ma non, le domande sono sempre giuste, secondo me. Quelli erano anche gli anni in cui furoreggiava Elvis e tutto quel mondo legato a Elvis. Sono due mondi così impenetrabili come appaiono?
1: Oh, altro che ingenuo, questa è una domandona. Questa è una domandona. Allora no, i mondi della musica sono sempre comunicanti. Se pensiamo, per esempio, che Ornette Coleman, che di lì a poco avrebbe cambiato il destino del jazz, era un appassionato di Buddy Holly, che Miles Davis era appassionato di James Brown, eccetera. Quindi è ovvio che il musicista di jazz dell'epoca ascoltava tutto quello che aveva intorno. Il problema di Elvis in questi anni qui, cioè dal 60 al 68, è che come musicista stava facendo molto poco.
0: Sì.
1: Era impegnato come attore, lui anzi disse che voleva fare l'attore, non il cantante. Peccato che lo relegassero in ruoli, in film brutti,
0: decisamente, intanto,
1: e in ruoli in cui, guarda caso, il protagonista canta canzoni in qualunque contesto possibile e immaginabile. Questo è un peccato.
0: L'equivalente del musicarello nostro.
1: Esattamente, l'equivalente del musicarello, esatto.
0: Eh sì. E quindi sì, effettivamente non era un periodo d'oro per Elvis, quello lì. Allora, Danilo... ci dice, ci ha raccontato del libro con la prefazione di Francesco Gazzè, che è il fratello di Max Gazzè, che scrive tanti testi per Max, ed è un libro che raccoglie 50 tanka. E ci spiega,
1: che cosa sarebbero,
0: ecco,
1: i tanka?
0: I tanka sono composizioni giapponesi di 5 frasi, la prima di 5 sillabe, la seconda di 7, la terza di 5, poi c'è una pausa e poi di nuovo una quarta di 7 e la quinta di 7.
1: Questo è complicato.
0: È molto complicato.
1: Complicato.
0: Quindi evidentemente Danilo è oltre che appassionato, è bravo a scrivere tanka, e Francesco Gazzè ha deciso di scrivergli la prefazione.
1: Beh, se, non mi sorprende, oserei dire.
0: Cioè, certo.
1: Giocolieri del linguaggio.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Per caso Danilo ci ha mandato anche qualcosa?
0: Ce n'è mandato uno.
1: Ah, ottimo, sentiamo.
0: Io spero di non rovinarlo con un'interpretazione magari sbagliata, ma lo leggo. Bracchi anime. Stige del Tartaro, mangi relitti, difficile amare, c'è tanto da odiare.
1: Beh, a me sembra bello, anche se di tanka devo dire me ne intendo poco, però a me sembra
0: però magari
1: bello.
0: Inizi adesso.
1: Esatto, una lunga frequentazione.
0: Esatto,
1: con
0: come i
1: tanka.
0: Nostri ascoltatori si appassionano agli artisti che noi proponiamo, viceversa.
1: Noi ci appassioniamo ai nostri ascoltatori.
0: Assolutamente, io decisamente.
1: Bellissimo.
0: Ma torniamo alla nostra musica, lo facciamo restando sempre sui giganti per ora, prima di tornare alle interpretazioni degli altri.
1: Esatto, allora siamo di nuovo sponda John Coltrane con gli stessi musicisti che abbiamo sentito nel suo disco con Johnny Hartman, ovvero il grande quartetto di John Coltrane, e ripetiamo i nomi: Elvin Jones, McCoy Tyner e Jimmy Garrison. Tra l'altro,

0: così, adesso che mi citi Garrison,
1: sì,
0: sai perfettamente Joy Garrison, che è la cantante,
1: sì,
0: è la figlia di Jimmy Garrison.
1: Non sì, lo sapevo, sì,
0: è la figlia di Jimmy Garrison. E io mi ricordo con una grande, cioè con, immaginate con quale stato d'animo, quando tanti anni fa Roberta Escamilla Garrison, che è la mamma di Joy Garrison,
1: sì, quindi...
0: e anche di Matthew, che è un bassista
1: bravo,
0: eccezionale,
1: sì,
0: mi raccontava di quando John Coltrane, sì, andava a casa loro la domenica mattina col vassoio di pastarelle.
1: Ma no!
0: Già.
1: Ma che bello!
0: Sì, è una roba. Cioè, poi uno quando si immagina nella vita reale,
1: sì,
0: è proprio, ti dà una visione di esseri umani veri.
1: Cioè, certo, che non è certo, che sono, non sono leggende e basta.
0: Esatto, sì. E lui andava tutte le domeniche da loro con le pastarelle.
1: Comunque Ruggero, per che sicurezza, ci siamo esatto, andato anche lui.
0: Grazie,
1: perché Ruggero, per non essere da meno, anche lui ti fa venire
0: grazie,
1: la
0: Ruggero,
1: colina.
0: Grazie.
1: Però ecco, tornando alla musica, che non parliamo più di pastarelle.
0: Certo, ma questo è un bijou comunque, cioè è un brano veramente meraviglioso.
1: Sì.
0: Da un album che si intitola Crescent,
1: sì,
0: che è l'album che precede uno dei grandi altri capolavori della storia, al quale dedicheremo un ascolto, che è A Love Supreme.
1: Uh-huh.
0: Il brano si intitola Bessie's Blues, il blues di Bessie, e abbiamo appunto il grande quartetto di John Coltrane.
1: Eccolo qua.

0: Bessie's Blues.
1: Bessie's Blues, quartetto di John Coltrane in estrema scioltezza, un blues suonato in modo che avrebbe fatto piacere anche ai grandi vecchi del jazz.
0: È vero. Senti, c'è uno spin-off della discussione con i nostri ascoltatori.
1: Accidenti.
0: Al 335-699-2949 sulle pastarelle.
1: Accidenti.
0: Sì, perché Antonio da Torre del Greco dice sicuramente Coltrane aveva origini.

0: il grande James Senese, che ci ha lasciati poco tempo fa, un po' per scherzo, un po' credendoci, sosteneva di essere il figlio di John Coltrane. Allora, noi sappiamo che John Coltrane, che si arruolò in Marina,
1: sì,
0: secondo alcuni fu di stanza a Foggia.
1: Ah,
0: a Foggia.
1: Vedi.
0: Cioè, c'è un libro di Ugo Sbisà che racconta questa storia. Non abbiamo notizie,
1: prove, evidenze
0: della sua permanenza a Napoli.
1: Ok. Però da Foggia.
0: Esattamente,
1: un
0: Foggia, Napoli,
1: cioè, potrebbe averlo fatto.
0: E quindi lui era...
1: Magari cerca anche Alessandra da Napoli, perché anche lei dice bisogna capire che tipo di pastarelle erano quelle di Coltrane e che tipo quelle di Ruggero, il panettiere.
0: Certo, questa è una bellissima domanda.
1: Però Alessandra, però... che è una persona curiosa, appassionata e molto conoscitrice di musica, magari può indagare nella sua città per scoprire se magari...
0: L'arcano.
1: Angela ti ringrazia per la risposta. È vero, ogni musicista col suo genio, ma si ascoltavano tutti senza confini.
0: Esatto.
1: E forse per questo riuscivano anche a suonare così bene in gruppo. Oggi mi sembra un po' più difficile.
0: Sono totalmente d'accordo. Infatti oggi l'idea di avere gruppi stabili che possano durare 40 anni come i Jazz Messengers di Art Blakey, o anche soltanto 5 anni come i quintetti di Miles, è molto più difficile.
1: Sì. Adesso noi torniamo, restando su Coltrane, e appunto già hai citato Love Supreme, però torniamo a fare quel gioco dell'ascoltare questi classici in versioni filtrate dalla sensibilità di altri artisti.
0: Sì, allora ne ascoltiamo due. La prima è molto filtrata. Allora, Will Downing è stato, ed è ancora perché è ancora vivo, un eccellente interprete di rhythm and blues, soul, di grande classe, con una certa predisposizione per il jazz. E noi sentiamo questo suo brano che si intitola A Love Supreme, inciso nell'88.
1: Sì.
0: Nel quale lui
1: era il suo esordio, proprio
0: era il suo esordio, esatto. E nel quale lui non fa una versione di A Love Supreme esattamente, fa un brano nel cui ritornello lui usa la frase A Love Supreme tipicamente come la canta proprio John Coltrane nell'originale.
1: E quindi lo ascoltiamo, Will Downing, questa è la sua versione A Love Supreme, e cercate di riconoscere appunto la coltraneità di questo brano.

0: Eccola qua, I Love Supreme, questo mantra che arriva da John Coltrane e che torna nel disco di Will Downing, che è omonimo, questa canzone sì. Fa parte proprio del disco di esordio di Will Downing del 1988.
1: E comunque, anche se non è, come dire, una rilettura, è comunque un omaggio molto, molto sentito, anche molto sensibile. Scusate, sto vedendo delle pastarelle anche,
0: guarda,
1: anche su Rai News,
0: sì,
1: e quindi questa è,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Una congiura. Vabbè,
0: ma ormai è andata così, per esempio Graziano, anche lui ha fame adesso, dopo che parliamo, e fra un po' va in un panificio a Sant'Anna di Chioggia proprio per andare a
1: mangiarsi le pastarelle, vedi?
0: E dice: più tardi invio foto.
1: Come no, certo.
0: Però poi aggiunge: voi avete sempre le mani nella marmellata.
1: Basso, sì, più o meno, cioè, se per marmellata intendiamo la buona musica, sì, perché stiamo per passarvi.
0: Aspetta, non vuoi ascoltare altre cose sullo
1: certo, sì, scusami,
0: perché
1: scusami,
0: anche Angela dice che si inserisce con ricordi dell'infanzia, perché dai suoi nonni paterni pugliesi, che quindi forse hanno conosciuto John Coltrane a Foggia, la domenica senza pastarelle era impensabile.
1: Ma questo in tutto il centro-sud, se ne dire.
0: Esatto, se Coltrane importava i babà, allora James poteva aver detto il vero senese, eh? Quindi siamo tornati a Napoli.
1: Meraviglia,
0: c'è
1: meraviglia.
0: Anche, ci sarebbe anche una domanda su come si evolve la musica, per esempio Andrea dalla provincia di Forlì, no?
1: Aspetta, però io adesso sto pensando... Un babà a Filadelfia,
0: sì.
1: Dove lo trovava?
0: E non lo so, magari c'era una pasticceria napoletana a Filadelfia.
1: Perché no?
0: Chi lo sa? Andrea dalla provincia di Forlì ci ringrazia per questa nottata.
1: Grazie a te.
0: E dice, ti chiede se secondo te ci sono degli eredi e chi potrebbero essere i loro eredi. Secondo lui e secondo la sua limitata conoscenza, dice lui, Marsalis per la tromba, però sul sax non ha particolari preferenze.
1: Allora, Marsalis è sicuramente uno dei personaggi più importanti del jazz degli ultimi 50 anni, su questo non c'è alcun dubbio. In realtà ci sono dei trombettisti giovani che negli ultimi anni hanno dato prova di sé. Uno è sicuramente Christian Scott, o come si
0: certo,
1: chiama adesso,
0: sì.
1: Un altro che vi segnalo si chiama Ambrose Akinmesuri, scritto Akin Musire, che secondo me ha inciso negli ultimi 3 anni 2 dei più bei dischi di jazz di questo scorcio di ventunesimo secolo. Per il sassofono io faccio un nome, che è quello
0: sì.
1: di Immanuel Wilkins, 28enne, era Umbria Jazz l'anno scorso, credo sia Umbria Jazz anche quest'estate, se siete in zona non ve lo perdete.
0: Bene, bene, bene, grazie Vincenzo Martorella. E adesso andiamo ad ascoltare un esperimento ancora diverso, perché è un mixtape, il cosiddetto mixtape, cioè di fatto un'improvvisazione, cioè non è una rielaborazione, è proprio un'improvvisazione su un tema originale di uno di questi artisti.
1: Sì, però proprio su un campionamento, cioè quello che sì. sentiremo adesso è un brano di Lupi Fiasco, che è un rapper celeberrimo.
0: Sì, che ha vinto un Grammy, insomma.
1: Esatto,
0: è uno...
1: Che si intitola Life, Death and Love in San Francisco, nel quale sentiremo il brano originale di John Coltrane, A Love Supreme, sul quale Lupi Fiasco ci fa delle barre pazzesche.
0: Delle barre, mi piace, guarda, sei veramente preparato su tutti gli ambiti.
1: Giovanile dentro.
0: Sì, sì, sì. Lupi Fiasco, Life, Death and Love in San Francisco.

0: E anche qui abbiamo in coda il mantra Love Supreme.
1: Esattamente. Ora però dobbiamo precisare un fatto, cioè sì. Questo brano qui non si intitola Love Supreme. Love Supreme è il nome della suite in quattro parti. Questa prima parte si chiama Acknowledgement, cioè ringraziamento, quindi cioè, normalmente viene indicata con il nome di Love Supreme, però in realtà Love Supreme è tutta la suite.
0: È tutta la suite, sì, sì, che occupa tutto il disco di Coltrane. Luigi da Milano, a proposito del brano di Will Downing, dice: per me non c'è nessuna coltraneità, cioè, l'ho trovato un pezzo di giorno funky estivo dove si ripete Love Supreme piuttosto Santana McLaughlin.
1: Ma certo, certamente, però sai, siccome volevamo diversificare le provenienze, allora Will Downing ci è sembrato, come dire, interessante proprio dal punto di vista del funkettino un po' disimpegnato, però di cuore, cioè con una partecipazione emotiva sicuramente, sì, sì, da parte di Will. Però
0: vabbè, ma è bello, ecco, ascoltare, sì, le opinioni.
1: Assolutamente.
0: Cioè, intanto arrivano le foto delle pastarelle di Graziano da Adria. Antonio della Potenza dice che la puntata è molto bella e ci invita a replicare, e anche Lola dalle Marche che ringrazia Miles Davis, inquieto ricercatore di bellezza, vero?
1: Bellissima definizione.
0: Bellissima.
1: Quieto non tanto, però ricercatore di bellezza sicuramente
0: no,
1: sì.
0: Direi di no.
1: Non era proprio quieto.
0: No, Miles, no, no, no. C'è un Miles proprio, guarda, casualmente adesso.
1: Ma guarda, è vero. Allora, adesso ascoltiamo il secondo quintetto di Miles, nella sua formazione più spietatamente elegante, ovvero con Tony Williams, Herbie Hancock, Ron Carter e Wayne Shorter. Wayne Shorter che Miles Davis, appunto, per così capiamo perché non era proprio esattamente quieto, strappa ad Art Blakey.
0: Sì.
1: Perché Shorter suonava con Art Blakey. C'è un episodio che vi racconto velocissimamente. Allora, Miles aveva incominciato a fare una corte spietata a Shorter. Shorter suonava con i Jazz Messengers di Blakey. A un certo punto, mentre provavano, squilla il telefono e Art Blakey si accorge che Miles, che vuole parlare con Shorter, va al telefono e dice a Miles: Miles, se non la smetti ti rompo tutte le ossa.
0: Tutte? Tu. Precisamente. Vabbè.

0: E poi non l'ha fatto.
1: Non l'ha fatto, poi Shorter è andato. Ma Art Blakey in fondo era buono.
0: Sì. Si era un po' risentito
1: leggermente.
0: Si chiama 81 questo brano. Nel frattempo Tony Williams è diventato maggiorenne, perché esatto, passano due anni, quindi ne ha ben 19, esatto. Herbie Hancock 22, poi ci sono sempre Ron Carter al contrabbasso e appunto Wayne Shorter al sax tenore. E
1: l'album si chiama ESP, cioè Extrasensorial Perception, perché Miles Davis era convinto che l'interplay che c'era tra questi musicisti giovanissimi avesse un che di telepatico.
0: Che bello. Ascoltiamola questa 81, il quintetto di Miles Davis, quello definitivo, quello spietatamente
1: elegante.
0: Elegante, elegante.

0: 81 Miles Davis Quintet, quello appunto definitivo con Wayne Shorter. Siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo un po', prendendo spunto dal centenario di Miles Davis e di John Coltrane, abbiamo ascoltato musica, raccontato un po' la loro storia grazie a Vincenzo Maltorella, e ascoltato musica in cui in qualche modo sono finiti dentro. Lola aveva scritto inquieto, quindi ho letto male io, non era quieto.
1: Colpa mia, tea culpa.
0: Ovviamente in questi mesi il jazz, i festival jazz italiani si stanno movimentando per celebrare questi anniversari. Lo ha fatto il Torino Jazz Festival, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa con Stefano Zenni per presentare l'edizione che si è conclusa da poco. E quello che sta per cominciare e che si sta per attivare su questi festeggiamenti è il Vicenza Jazz Festival, che arriva alla 30ª edizione con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, e proprio si intitola Dalle trombe di Gerico al divino Miles questa edizione, e ci saranno vari eventi per celebrare Miles, anche perché il compleanno rientra nei giorni, i 10 giorni,
1: il 26 maggio, esatto.
0: E ci saranno un po' di trombettisti abbastanza noti come Paolo Fresu, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, a celebrare con vari eventi questa ricorrenza. E poi invece ci sarà anche Joshua Redman, per celebrare Coltrane.
1: Esatto, lato Coltrane.
0: Isaiah Collier, la Kesha Benjamin, insomma, vari artisti e tanti progetti per celebrare loro, ma anche Umbria Jazz. Succederà.
1: Anche Umbria Jazz, ci sarà un concerto di Terence Blanchard, trombettista di New Orleans, fenomenale, che suonerà con Ravi Coltrane, che è il figlio di Coltrane.
0: Quindi
1: faranno una serata appunto dedicata a Miles e a Coltrane.
0: E non potrai mancare, visto che a Perugia sei di casa.
1: Sì, diciamo che non mancherò.
0: Non mancherai, va bene.
1: Diciamolo.
0: Dunque, io sto cercando di vedere se ricorre qualche altro anniversario rotondo nel jazz. Cicilio Alessandro da Napoli: l'anno scorso si sarebbe potuto celebrare il 70° della morte di Charlie Parker, ma ce lo siamo perso.
1: Beh sì, noi qui sì, forse sì, però il mondo se ne è accorto.
0: Vincenzo Martorella, noi siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Qualche brano l'abbiamo dovuto saltare.
1: Ahimè sì, anche perché avevamo pensato di chiudere con due omaggi veri e propri, cioè due composizioni scritte ex novo per ricordare sia Coltrane che Miles, e quindi abbiamo deciso di chiudere con un brano di una band che uno non penserebbe mai che realizzi un omaggio a John Coltrane, che è Cool and the Gang.
0: Però l'ha scritto il sassofonista il pezzo,
1: certo.
0: vorrei vedere
1: Cool and the Gang, che nel 72, quindi appena 5 anni dopo la morte di Coltrane, incidono e scrivono questo brano che si chiama I Remember John W, perché lui si chiamava John William Coltrane. Che cosa abbiamo tagliato? Abbiamo tagliato Cassandra Wilson, che ce ne dispiace anche per Cassandra, che ha realizzato un disco che si chiama Traveling Miles, un disco del 99, che è totalmente dedicato a Miles Davis.
0: Senti, prima di chiudere con Cool and the Gang, tu sei in giro proprio con una...
1: Adesso dire che
0: sei
1: in giro,
0: tour, sei in
1: è
0: tour.
1: Una cosa abbastanza forte, però è vero, sto portando in giro una conferenza che si chiama Vite Parallele, due risposte alla modernità, John Coltrane e Miles Davis, dove racconto un po' del loro rapporto difficile e complicato, di quello che hanno fatto prima di suonare insieme, quello che hanno fatto suonando insieme e quello che hanno fatto dopo aver suonato insieme.
0: E come si fa a sapere dove quando le porte?
1: Questa è una bella domanda, non lo so neanche io.
0: Perfetto.
1: Però c'è l'internet.
0: C'è l'internet.
1: Come dice Elio.
0: Certo.
1: L'internet dà delle risposte.
0: Quindi

0: magari ogni tanto sui tuoi social qualcosa potremo trovare, non ci scrivi
1: sui
0: mai nulla.
1: No, vabbè, molto perfetto. Molto
0: vabbè,
1: difficile.
0: Cercate notizie su Vincenzo Martorella, magari prima o poi vi imbattete in qualcuno di questi suoi appuntamenti. Continuano ad arrivare foto di pastarelle, nel frattempo la glicemia nostra, anche se non abbiamo mangiato nulla, è altissima. E quindi noi stiamo per arrivare davvero alla fine di questa puntata, tra poco diamo la linea al GR1 delle 3 e io vi ricordo che l'appuntamento con Stereonotte torna sempre nella notte tra il venerdì e il sabato, quindi ci risentiamo fra una settimana e ringrazio Leonardo Patanè in regia e Tommaso Margiotta in console. Andiamo a chiudere proprio con questo brano scritto da Ronald Bell, è un brano del 1972, John Coltrane era morto da 5 anni e quindi evidentemente
1: era fresco il ricordo.
0: E c'era voglia di
1: pastarelle, anche perché vediamo delle pastarelle,
0: di pastarelle,
1: foto di pastarelle non ce la facciamo più.
0: Grazie davvero a tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949, grazie ancora a te Vincenzo Martorella.
1: Grazie a te Duccio, grazie a voi che avete ascoltato e mandato le foto delle pastarelle.
0: Esatto, e da Duccio Pasqua buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e intanto Cool and the Gang con I Remember John W. Coltrane.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un bilaterale definito franco dalla Premier, sia Italia che gli Stati Uniti comprendono, ha detto la Meloni, quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha dichiarato che si aspetta una risposta breve da Teheran sulla trattativa per il cessate del fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucci.
3: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sulla guerra in Ucraina il presidente americano ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Un 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero poco prima del fermo. L'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica.
4: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento, e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: E a proposito del caso Garlasco, gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E attenzione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. I tafferugli quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia, picchiare gli agenti.

Genti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale Buttafuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo di rincari energetici, perché Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati, confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza e volo alternativo. E oggi lo ricordiamo, 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo essere stato rapito il 16 marzo precedente. Negli anni oltre 400 persone hanno perso la vita in agguati mirati. E verso l'Eurovision, presentata la 70esima edizione, si parte con le due semifinali il 12 e 14 maggio su Rai 2, in gara per Italia Saldavinci, vincitore all'Ariston e già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio, che sarà in diretta su Rai 1. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Nell'anticipo della 36esima giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, la prima maglia rosa è al francese Pomonier, internazionale di tennis, Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'Equatora, vi lascio alle note di Radio 1.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, sia l'Italia che gli Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Questo è il commento dell'incontro della Premier che a Milano è intervenuta ad un evento di Confagricoltura. Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta stanotte, si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman, mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, il progetto che scotta le navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo il cessato il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino, Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev. Da oggi fino a lunedì l'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero che la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane. 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. E alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina i padiglioni rimasti chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. E i partiti politici si confrontano sulla situazione internazionale ed in particolare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Matteo Salvini a Venezia per stemperare le polemiche sulla Biennale.
2: Le voci della maggioranza orgogliose della postura tenuta dalla Premier nel colloquio con Rubio, conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, ripetono da Fratelli d'Italia a Forza Italia, con Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia, sono qui per disinnescare le polemiche, bene butta fuoco, volgare invece l'atteggiamento dell'Europa, afferma.
3: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
2: Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. Alessandra Maiorino.
4: Ci sono 3 cose che Meloni per difendere davvero l'Italia dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, le spese militari NATO e togliere i dazi.
2: E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, avvertono i pentastellati. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
1: Ieri Papa Leone XIV in campagna, ad un anno dalla sua elezione, l'omaggio alla Madonna di Pompei, l'incontro con la madre di Domenico Caliendo e il bimbo di 2 anni morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato, poi il bagno di folla a Piazza Plebiscito a Napoli. Cronaca ribaltata, la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, assolto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
5: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, capoltrade della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Un'assoluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Il loro avvocato, Tiziana Siano.
6: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
5: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
7: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
5: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolik, a capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36ª giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter

Lecce Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Ciclismo al Giro d'Italia, la prima tappa, e quindi la maglia rosa va al francese Paul Magnier. Il secondo giorno di gara, si parte da Burgas e si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis internazionale di Roma, avanti Musetti, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta Cocciarito. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta la Sofia Kofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la visita a Roma del capo della diplomazia statunitense Rubio, che ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucce.
3: Tutti dicono che l'Iran è pericoloso, ma nessuno ha fatto niente. Trump è il primo presidente americano ad aver fatto qualcosa di concreto per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare.

0: parlare. Pur dicendo sia atlantista, Rubio sposa la dottrina Trump e riparla del negato accesso ad alcune basi europee dell'Alleanza Atlantica. È un problema da esaminare. E ancora, riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle basi NATO in Italia, dice: non ne abbiamo discusso, ma la decisione spetta a Trump. L'Iran ha detto: non può rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz. Il mondo dovrà decidere come comportarsi di fronte a questa richiesta. Sul Libano, il capo della diplomazia americana ha indicato Hezbollah come ostacolo a un vero cessate il fuoco con Israele, sottolineando che l'Italia può avere un ruolo importante grazie alla sua presenza sul territorio e alla sua esperienza. In merito alla guerra in Ucraina, cerchiamo di fare i mediatori, ha detto, ma per ora non ci sono risultati. Infine, su Cuba, sempre più in difficoltà per l'embargo petrolifero, ha spiegato che le nuove sanzioni non sono contro il popolo, ma contro chi approfitta della povera gente. Francesca Baronio, GR1.
1: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, un bilaterale definito franco dalla Premier, che poi ha commentato: sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E a proposito dell'Ucraina, Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione della celebrazione a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi e dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Seppi.
2: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
1: Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende ora l'autopsia per determinare le cause della morte. E tensione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. I tafferugli, quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale butta fuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo dei rincari energetici. Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. Confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza o volo alternativo. E oggi, 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Negli anni oltre 400 persone hanno perso la vita in agguati mirati. Parliamo di musica. Verso l'Eurovision,

0: Dalla 70esima edizione si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per Italia Saldavinci, vincitore all'Ariston, è già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. E chiudiamo con lo sport, il calcio. In anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giri d'Italia, la prima maglia rosa è per il francese Paul Magnier, internazionale di tennis. Djokovic è subito eliminato, oggi scende in campo invece Sin. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio, un incontro definito franco dalla Premier, che poi ha aggiunto ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali, esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il Segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità.

Unità politica europea che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubbio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. La Presidente del Consiglio lo attende al primo piano.

0: per la vittoria contro i nazisti di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane. 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. La cronaca a Roma ribaltata, la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, sotto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
1: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Un'assoluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
2: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
1: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Giandomenico Cagliazza.
3: Eravamo certi della fondazione delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
1: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spazio cioè il clan Senese, una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Il caso Antivirus, il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è alle Canarie per coordinare le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera colpita dal contagio. Finora sono 6 casi confermati, 8 quelli sospetti. Washington ha predisposto un ponte aereo per i cittadini americani che dovrebbero essere trasferiti in una base militare per il periodo di quarantena. 9 maggio, la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Al Senato stamattina una cerimonia con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 78, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Oltre 400 le vittime del fenomeno terroristico negli anni. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Intanto il Frosinone registra il ritorno nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, la prima tappa va al francese Paul Magnier, che guadagna anche la maglia rosa. Il secondo giorno della gara si parte da Burgas e si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis, internazionali di Roma, avanti Musetti, Dardelli, Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'austriaco Hofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buon sabato da Colomba San Palmieri. L'incontro Meloni-Rubio, sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali. Così la Premier ha commentato il bilaterale con il segretario di Stato americano. Un confronto ampio e costruttivo, l'ha definito Meloni. Ripartendo da Roma, Rubio ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve dall'Iran sulla trattativa per il cessate il fuoco, che secondo il presidente degli Stati Uniti, Trump, è imminente. Cresce intanto la tensione tra Washington e Teheran nello stretto di Hormuz.
3: Il Stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare. Scrive su X ARC, ma noi non cediamo mai alle pressioni, precisa il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive dell'Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A un anno dalla sua proclamazione, Papa Leone si è recato in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Basta rancori e odi fratricidi, l'appello di Prevost nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, nel Duomo, l'omaggio a San Gennaro, poi l'incontro con la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Quindi il bagno di folla in piazza del Plebiscito. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza.

0: sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
1: La cronaca, ancora un femminicidio a Piacenza, una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa, il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito. È stato arrestato dai carabinieri nella zona del cimitero, alla tomba del figlio, morto qualche anno fa. A quanto emerge, è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro-palle e poliziotti schierati. Fortunatamente non ci sono stati davanti all'ingresso del padiglione di Israele disagi, padiglione che era stato inaugurato in mattinata, anche se agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi. Tutto si è concluso comunque rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto, chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. E siamo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
2: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto

0: Ventesima giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica il Torino, che regola il Sassuolo con il risultato di 2-1, ultimo turno pirotecnico in Serie B. Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, Avellino e playoff. Sud Tirol e Bari e i playout retrocedono in C, Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
1: Pochi secondi alle 6:06, ci fermiamo qui, vi lascio al Renoir. Prossimo GR alle 7, buon ascolto.
2: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
6: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
7: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
8: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
9: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. Trentesima puntata della quarta stagione di Renoir. Parliamo oggi di come il genere crime sia capace di raccontare storie di isolamento e di vita ai margini della società, dove le vittime sono persone invisibili e i colpevoli non sono mai chiaramente definiti.
1: Sto indagando sulla ragazza caduta da El Capitan.
2: Un'altra turista troppo vicina al bordo?
1: Non mi convince ancora.
3: Era ferita, spaventata, scappava da qualcosa.
1: La gente viene qui per esplorare, ma forse vede il 10% del barco.
4: Calibro 45.
5: Tipo esecuzione.
4: Molto probabilmente sono collegati.
6: Devi smetterla di autoflagellarti a morte coi tuoi ricordi.
3: Ti devo dire una cosa.
0: Untamed è una serie televisiva americana thriller del 2025 ambientata in un parco nazionale dove la legge è difficile da imporre e il luogo condiziona la psicologia di chi vi abita. Saluto François Morlupi, scrittore italo-francese che vive a Roma. Buongiorno François, grazie per essere ancora con noi a Renoir.
7: Buongiorno a te Stefano e grazie ovviamente per avermi invitato.
0: François, il titolo di questa serie, Untamed, che significa indomito, si riferisce non solo all'ambiente naturale, ma anche ai segreti inconfessabili che i protagonisti cercano di nascondere. Su quale aspetto della società viene posta l'attenzione?
7: Beh, in questa magnifica serie, interpretata in maniera divina dal protagonista Eric Bana, secondo me si pone l'accento molto sull'invisibilità, perché poi appunto questa bambina scomparsa anni prima, che poi ritrovano da adulta, morta, era un invisibile da giovani, perché appunto viveva ai margini di questo parco, ed è ahimè un invisibile anche da morta, perché poi nessuno tra virgolette vuole occuparsi del caso, anzi la comunità spinge affinché si dica che è un suicidio, e questo è un aspetto che mi ha molto addolorato.
0: Il cielo degli invisibili è infatti il titolo del tuo ultimo romanzo, pubblicato da Feltrinelli. Protagonista Otello De Bartolo, titolare di un chiosco di panini a Roma, che si trova proprio di fronte al policlinico Umberto I. Otello non è un investigatore professionista, ma un giorno accade qualcosa che lo spinge ad iniziare un'indagine privata. Che cosa succede?
7: Succede che cominciano a morire degli invisibili, dunque dei senza tetto, delle persone che abitano ai margini della società, che abitano ai margini della mia città, Roma, e al tempo stesso sparisce un altro invisibile, perché poi l'invisibilità è trasversale, uno specializzando del policlinico, e Otello De Bartolo, che al chiosco proprio dinanzi al policlinico, e questo specializzando è un suo affezionatissimo cliente, ovviamente comincia a indagare perché vuole

0: un attimo capire cosa accade nel quartiere.
1: Sentiamo un estratto de Il cielo degli invisibili di François Morlupi, letto dal nostro attore Ettore Nicoletti.
2: Nemmeno stasera è passato. Le lancette dell'orologio segnavano le 23 e la voce di De Bartolo tradì una palese preoccupazione. L'uomo rivolse uno sguardo all'imponente struttura che si ergeva davanti al suo chiosco. Il Policlinico Umberto I era l'ospedale più grande d'Europa, con un'impressionante capienza di 1200 posti letto. Concepito dopo la presa della città del 1870 per essere la punta di diamante della capitale, eseguiva quasi 2 milioni di prestazioni all'anno. Numeri da capogiro, sebbene a Otello importasse a quanto pareva soltanto di un dottore, il suo giovane cliente. Magari si è anticipato e ha già traslocato a Pietralata. L'uomo bisbigliò un forse, ma non ci pensò più. Del resto, cosa poteva fare? Sapeva soltanto che il giovane era uno specializzando dell'ospedale e, oltre a conoscere i suoi gusti in quanto a panini, non aveva nessun'altra informazione. Semplicemente lo aveva preso in simpatia, perché aveva scrutato nei suoi occhi ed era arrivato alla conclusione che il medico nella vita aveva sofferto le pene dell'inferno ed era caduto più volte per poi rialzarsi, zoppicando ogni volta di più, ma rimanendo comunque in piedi. Otello si mise sulla punta di piedi per abbassare la grata del chiosco. Ogni tanto chiudeva in anticipo per spezzare la settimana e ricaricare le batterie. Avvertì una fitta alla schiena. Maledetta vecchiaia.
1: François, raccontaci la genesi di questo romanzo in cui troviamo personaggi che sono totalmente nuovi rispetto ai tuoi libri precedenti.
0: Sai, io pensavo che i lettori, lettrici forti in Italia fossero delle persone che avevano compiuto anche diversi anni di studi. In realtà è un archetipo che mi sono creato, non c'è nulla di più falso. In realtà gli lettori, lettrici forti, sono anche persone che addirittura non hanno nemmeno terminato il ciclo di studi, fanno dei lavori come guardiani, tassisti notturni e dunque hanno del tempo a disposizione e per fortuna leggono molto. E dunque mi sono chiesto: come posso fare per creare un personaggio che distrugga questo archetipo? E ho pensato alla professione che per noi a Roma è l'anticultura in generale, ovvero il panenaro, detto anche lo zozzone.
1: Ma c'è veramente un Otello De Bartolo a Roma a cui ti sei ispirato?
0: No, perché lo chiamiamo lo zozzone? Perché lui con la stessa mano con cui maneggia i soldi poi farcisce rigorosamente senza guanti i panini, dandogli delle proprietà antivirali e antibatteriche. Ho creato questo personaggio che non ha nemmeno la terza media, ma in realtà è un amatore totale della cultura, della letteratura e della lettura. Infatti i suoi panini poi si chiamano Guerra e Pace, Delitto e Castigo, Madame Bovary. A seconda della lunghezza del libro, dunque il libro Guerra e Pace, sappiamo tutti che è un libro di ben 1000 pagine, il panino ha quella grandezza. Invece il panino Piccolo Principe è un panino destinato per bambini.

0: Povera Patria di Franco Battiato del 1991 è una canzone di impegno civile che esprime un profondo dolore per il disfacimento morale del paese. François, in questo brano Battiato denuncia l'indifferenza verso una certa condizione umana e sociale. Sono questi anche i tuoi invisibili?
1: Sì, sono senza dubbio questi. Io volevo davvero creare un romanzo in cui l'indagine fosse anche una scusa per raccontare una tematica sociale che mi addolora molto. Pensa che fino a 10 anni fa i senza tetto in Italia erano 40.000, adesso sono triplicati, sono diventati 120.000 e la fetta più rappresentativa dei senza tetto va dai 40 ai 49 anni, ma la seconda fetta va dai 16 ai 28 anni.
0: Il romanzo intreccia due indagini parallele, una ufficiale che è condotta dal maresciallo dei carabinieri Buzzini e una personale, quella portata avanti da Otello e dal suo gruppo. Che rapporto c'è fra i due e che idea hanno della giustizia?
1: C'è un rapporto molto bello perché Manlio Buzzini, che è definito Socrate dai suoi sottoposti,

0: ha un dottorato in filosofia, dunque il massimo degli studi, e però troverà tantissimi punti di contatto con Otello De Bartolo, che non hanno nemmeno la terza media, sono entrambi due cittadini del mondo, hanno questo senso di giustizia che è indipendente dalla loro estrazione sociale, dai loro studi e dalla loro professione, ed è per questo che si troveranno molto molto bene.
1: Roma è stata raccontata in tanti modi, tu stesso negli altri libri precedenti hai raccontato una città, in questo libro che Roma c'è?
0: Volevo raccontare una Roma diversa, una Roma tra virgolette più notturna, perché poi c'è questa costellazione di persone che ruotano attorno a Otello De Bartolo, c'è un senza tetto, c'è una transessuale, ci sono dei personaggi che sono un po' più ai margini e che vivono un po' più nelle periferie, ecco, non sono quelli di Monteverde. Qui siamo in una zona un po' più tra virgolette popolare, visto che è vicino al Policlinico, visto che è vicino a San Lorenzo, ogni quadrante a Roma ha una delle caratteristiche incredibili. Noi ci dimentichiamo molto spesso che Roma è 10 volte più estesa di Parigi, dunque ci sono tantissime città nella città stessa.
1: Con le avventure di Otello De Bartolo ha iniziato un nuovo ciclo?
0: Sì, un ciclo che però non durerà molto, massimo 2 o 3 episodi, perché uno, c'è la volontà di non prendere in giro il lettore, e due, c'è anche una statistica concreta, qual è la probabilità che un paninaro possa indagare per 2 o 3 romanzi. Basta, direi che è abbastanza, insomma.
1: Il cielo degli invisibili, edito da Feltrinelli, è l'ultimo romanzo di François Morlupi che abbiamo ritrovato con piacere a Renoir. Grazie François e alla prossima.
0: Grazie a voi, come sempre.
1: C'è un'altra categoria di invisibili nella società odierna, sono tutte quelle donne che finiscono vittime di abusi e sopraffazioni. Nella seconda parte di Renoir parliamo di violenze di genere, manipolazioni e femminicidi. Con noi negli studi di Renoir c'è Grazia Scanavini al suo esordio nella narrativa. Buongiorno Grazia, è un piacere averti con noi.
2: Grazie Stefano, buongiorno, è un piacere il mio.
1: Grazie, questo film, prodotto negli anni 40, mostra come il controllo coercitivo che un marito esercita nei confronti della moglie non sia solo violenza fisica, ma un processo graduale di erosione della fiducia in se stessi. È un tema più che mai attuale nella società di oggi.
2: Assolutamente sì, e non solo lo dimostra, ma ha dato il nome che la psicologia come scienza usa oggi per definire la dinamica di manipolazione che viene messa in atto, no? Il gaslighting che oggi leggiamo ovunque quando si parla di personalità narcisistiche o cultura del narcisismo viene esattamente da questo film.
1: Il tuo libro d'esordio, pubblicato da Salani, si intitola Burattinai, la prima indagine delle lavandaie, un nucleo speciale di donne poliziotto specializzate nel contrasto della violenza di genere e dei femminicidi. Nel loro primo caso su cosa devono indagare?
2: Allora abbiamo un caso chiaramente di femminicidio che però deve essere svelato, nel senso che all'inizio sembra un banale caso di omicidio che avviene in seguito a una rapina, ma per Emma, la commissaria della squadra F e collaboratori, qualcosa non torna, e quindi l'indagine è per arrivare a svelare chi davvero ha ucciso Marina Palatti.
1: Torniamo ad Ettore Nicoletti e sentiamo un estratto del romanzo Burattinai di Grazia Scanavini.
3: Che cos'è sto mercato? Vi si sente da fuori? No, mercato, vicequestore, questa è una lavanderia, questo è il commissariato delle lavandaie. Beh, in effetti, ragionando in termini metaforici, noi laviamo i panni sporchi degli altri. E allora se ci servirà un nome in codice per la squadra, sarà lavandaie. Siete pronti a un brainstorming serio sul caso o andiamo a prenderci un caffè prima? A parte Lascani, che non beveva caffè e restò seduta alla sua postazione, uscirono tutte e camminarono intorno all'isolato per arrivare all'entrata che era dalla parte opposta, alle spalle della caserma, che ormai non era più il commissariato, ma la lavanderia. Varcando l'entrata di Palazzo Schifanoia, rimasero a bocca aperta davanti a quella casetta che, immersa nel verde e attorniata da alberi in fiore, spiccava ancor di più per le umili dimensioni e lo stile povero rispetto al contesto imponente per massa e architettura. Wow, ma che è? Dalla strada è impossibile pensare che dentro ci sia un posto così. Sembra la casa della fata turchina, commentò Nausica. Ma la fata turchina non abitava in un castello, chiese Febe. Chi le ha lette mai le favole? Fu la risposta di Nausicaa con un'espressione talmente buffa che fece ridere tutte. Sedettero a un tavolo esterno e rimasero un po' più a lungo di quanto previsto, perché iniziarono a raccontare di sé, null'altra, e Vittoria la trovò una buona cosa. Disse che era ora di andare solo quando l'attenzione

0: della squadra si spostò su Attilio, il proprietario della caffetteria, di cui Viola dichiarò apertamente di essersi innamorata, decidendo in quel momento che non avrebbe mai più lasciato Ferrara.
1: Grazie, com'è nata l'idea delle lavandaie e perché si chiamano così?
2: Si chiamano così perché la sede del commissariato l'ho scelta appositamente, è un'ex caserma militare ed è situata in via Cisterna del Follo a Ferrara. In passato in fondo a quella via c'era una cisterna in cui veniva affollata la lana e quindi loro si sono date questo soprannome perché sostanzialmente era una lavanderia.
1: La protagonista indiscussa è la commissaria Emma Mastrangeli. Qual è la sua storia?
2: La volevo con una ferita che potesse rappresentare però tutte le persone che hanno perso una persona cara in un omicidio o femminicidio e non sono mai riuscite a dimostrare la giustizia su questo caso. Lei ha una ferita molto forte, una sorella uccisa 20 anni fa e di cui non è mai stato trovato l'assassino.

0: Sweet Dreams è uno dei brani più famosi degli Eurythmics del 1983. Una canzone grazia che sottolinea il lato manipolatorio dei rapporti umani e parla di persone che vogliono usare o essere usate. È uno dei temi, no, del romanzo.
1: Certo, certo. Io l'ho capita solo a 50 anni, no, questa canzone. Io ci sono nata, cioè nella mia adolescenza c'era questa canzone e sembra estremamente allegra. Mentre il significato è anche molto indicativo della realtà nelle relazioni. Qualcuno vuole usarti, qualcuno vuole essere usato da te. Qualcuno vuole abusarti, qualcuno vuole essere abusato da te. C'è la differenza tra la relazione sana, dove tutti noi vogliamo dall'altro qualcosa, quindi cerchiamo di indurlo a darci, no? Il problema nasce quando si va sull'abuso, e questa canzone ci dice esattamente questo.
0: Nel prologo Ferrara parla in prima persona, introduce la storia. Che ruolo ha la città nel romanzo?
1: Ecco, questa è una cosa di cui vado molto fiera, anche perché io viaggio molto. Ogni volta che io entro in una città, io ho la percezione di questa entità superiore, no? Queste città che stanno lì da millenni e hanno visto passare la società, le hanno viste cambiare, hanno visto cambiare le abitudini, le persone, gli abiti, qualsiasi cosa, e non possono dire nulla, possono solo osservarci, no? Ci contengono e ci osservano. Mi piace pensare che sia anche una sorta di madre per tutti noi la città.
0: Nonostante le nuove leggi in materia di femminicidi in Italia, questi delitti non accennano a diminuire. Cosa bisogna fare per prevenirli e combatterli in modo adeguato?
1: La rieducazione è l'unico modo, non abbiamo altro modo, perché comunque contrastare aumentando le pene e tutto quanto non serve a niente, perché il problema sempre quando avviene un omicidio, nel caso dei femminicidi è particolarmente di genere, è che nella vita di chi compie questo reato a un certo momento si è rotto qualcosa. Se noi lo etichettiamo come mostro e basta, ci stiamo illudendo di risolvere il problema. Quello non è un mostro, quello è nato come persona normale come tutti. A un certo punto è successo qualcosa nella sua vita che lo ha mal condizionato, gli ha reso impossibile essere una persona funzionale. Noi questo dovremmo capire, quindi cominciare una rieducazione sociale, cominciare ad educare realmente i ragazzi fin da giovani e da bambini. E non lo facciamo, non ci impegniamo in questo.
0: Le indagini delle lavandaie diventeranno una saga letteraria?
1: Diciamo che c'è un progetto di trilogia. Salani già ne ha acquistati due, quindi due sono, saranno tre, e questi rimangono su questo argomento perché è molto complesso e ho voluto dividerlo sui tre romanzi. Ho scelto il veicolo che secondo me poteva portare le informazioni che contiene questo romanzo sulle manipolazioni a più persone possibili. Il giallo oggi è molto letto, permette la serialità. Il lettore quando legge forse si farà delle domande e forse scoprirà che è in una relazione non proprio sana, quindi ha la possibilità di lavorare sulla relazione.
0: Burattinai, Edizioni Salani, è la prima opera di Grazia Scanavini, che ringraziamo per essere stata con noi a Renoir. In bocca al lupo, grazie.
1: Grazie mille, grazie Stefano.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Il libro straniero della settimana porta la firma della scrittrice svizzera Vera Buch. Pubblicato in Italia da Giunti, il romanzo si intitola Buio e racconta la storia di Tilda, una ragazza tedesca di origini italiane che per solo un euro acquista una villa da restaurare in un villaggio disabitato in cima alle montagne della Barbagia, in Sardegna. Ma quel luogo, sospeso nel tempo, non è completamente deserto e nasconde un terribile segreto che risale al 1982, quando tutti i suoi abitanti, tranne uno, vennero trucidati a colpi di arma da fuoco, senza un motivo apparente. Quando Tilda deciderà di trasferirsi in quel borgo, si troverà catapultata dentro quel mistero. Fare luce in quel buio spettrale sarà l'unico modo per uscirne.

Lui colpisce così forte che vedo le stelle, guardo verso di lui e affogo. It's So Hard degli Hall, band guidata dall'ex moglie di Kurt Cobain, Courtney Love, è un brano che parla di violenza fisica e relazioni tossiche, unendo termini dolci a immagini di distruzione. Termina qui la 30ª puntata di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione ed Ettore Nicoletti per le letture. Da Stefano Tura, ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
6: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
7: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
8: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
7: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
9: Pronto, Madeleine, sul filo dei ricordi.
10: Ce n'è voluto perché Renoir fosse salutato come un grande artista. Per riuscire ad essere riconosciuti tali, il pittore originale, l'artista originale, procedono alla maniera degli oculisti. Il trattamento della loro pittura, della loro prosa, non è sempre gradevole.

Quando la cura è terminata, il clinico ci dice: ora guardate. Ed ecco che il mondo, che non è stato creato una volta sola, ma ogni volta che è apparso un artista originale, ci appare interamente diverso dal vecchio, ma perfettamente chiaro. Voi vi aspetterete che io, dopo questo passo di Proust che trovo bellissimo, preso dai Guermant del terzo libro della ricerca, adesso chiami, non so, uno scrittore tipo Carofiglio, un intellettuale.

0: persona molto preparata, intellettualmente preparata, e soprattutto che fa veramente di tutto. Dipingi, sei un architetto e sei anche un comico. Ho indovinato che fai
1: sì,
0: tutto?
1: Sì, sì, grazie. No, hai fatto una premessa fantastica. Io sono preparatissimo. Mi chiamano Abart.
0: Lo vedi, lo sapevo. C'è un altro motivo per cui io ci tenevo tanto ad averti nel nostro programma, nella nostra Madeleine, perché io e te abbiamo un'amicizia in comune, che è Adriano Vianello, e proprio con Adriano, che purtroppo ormai da tanti anni non c'è più, abbiamo scritto insieme questo programma, lo scrivemmo per la televisione.
1: Questo mi fa molto piacere.
0: Te lo ricordi, Adriano? Carne di struzzo,
1: sì,
0: 1994.
1: Sì, sì. Guarda, Adriano è una persona fantastica, molto buono, troppo poi corretto, troppo per farsi largo nella selva oscura, e abbiamo fatto varie cose insieme, mi ha messo giù un sacco di progetti, è una roba che mi fa ridere. E una sera, andando con lui a Venezia, perché lui aveva una casa al Lido con il fratello e la sorella,
0: Bastiano, sì,
1: e i genitori, e andammo a fare un giro, e non mi ricordo, era estate, faceva molto caldo, e girammo per Venezia. Lui era un camminatore formidabile, e scrivemmo un film molto bello, un film, un giallo, un thriller, un film quasi dell'orrore. Quando tornammo a casa verso le tre di notte, non lo ricordavamo più, lo siamo completamente dimenticato, probabilmente in qualche baccaro della zona con qualche spritz al Select, e ce lo siamo dimenticati completamente. E nei giorni poi successivi, anche dopo parecchio tempo, tentavamo di ricordarci, ma non ci siamo più riusciti. Riguardavo una cosa di un bar, che c'erano delle persone che stavano sotto l'acqua, ricordavano qualcosa, ma non ci...
0: E non avete più potuto scrivere?
1: No, non ci siamo più riusciti a ricordarlo. No, poi abbiamo fatto tante altre cose, l'ho seguito in vari lavori che ha fatto di teatro, il progetto di Bach e Mozart, e poi tante altre situazioni. Insomma, lui ha sempre tentato, a parte che ha lavorato anni con Guardì, era uno degli autori del programma, sì, c'era inventato un sacco di cose. Insomma, un grande personaggio, appassionato di teatro.
0: Ma tu, ecco, visto che hai fatto tutto e stai facendo tutto nella tua vita, di tutto quello che fai, i quadri, i libri, addirittura libri horror e libri comici, qual è la cosa che veramente ti appartiene di più?
1: Ma tutto, direi, tutto, perché fa tutto parte di un'unica testa. Io dico sempre che è come lo chef prepara il pranzo dall'antipasto fino al dolce, fino alla frutta, perché uno fa tutto, insomma, sono tutte cose importanti. Le cose più evidenti sono quelle che la gente vede di più, lo spettacolo dal vivo, la televisione. Ma io ho cominciato a fare spettacolo, diciamo, divertirmi con la gente e a dipingere, a disegnare contemporaneamente. Poi le cose hanno preso due strade diverse. Quando c'è stata una grande popolarità, mi sembrava antipatico mischiare, far vedere anche le pitture, ma adesso che c'è un po' più di calma, ho cominciato a lavorare con una galleria che mi si è proposta, una galleria molto forte. Chi l'avrebbe detto ai tempi, quando giravamo lì con Adriano? Ma io avevo cominciato a Venezia, diciamo.
0: Sì, voi giravate a piedi, ma tu c'hai la fissazione con le macchine pure nella tua arte.
1: Sì, ma lì è l'unico posto dove proprio non c'è niente da fare.
0: E quindi non potevi inventarti questa canzone che è stato il tormentone di anni, no? Di un'estate.
1: Sì, sì, e continua ancora, è stata veramente una cosa molto, molto bella, che è ancora attuale. Tra l'altro, sì, l'altro giorno ero da Ceppi lì sul Rai 3,
0: sì,
1: e abbiamo fatto questa canzone. Loro hanno cambiato i testi, hanno cambiato, è venuto fuori delle battute molto divertenti.
0: Sì, l'ho sentita, sì. Devo dire che è bravissima lei. Ma tra l'altro ho visto che cioè, hai pure aggiunto ma elettrica, come fa?
1: Sì, abbiamo fatto qualche anno fa una versione elettrica, però d'altra parte la cosa migliore sarebbe che la smettessero di guadagnare i soldi sulle energie, per cui diventa tutto, queste energie non rinnovabili, diventa tutto un investimento, uno sfruttamento.
0: Però qui i nostri ascoltatori si chiedono, ma è sicuro che Salvi è troppo serio stamattina?
1: Sì, no, è perché è mattina, la mattina soprattutto, la mattina avrà l'oro in bocca, ma l'oro è serissimo.
0: Senti, sempre grazie al nostro amico Adriano Vianello, ci inventammo di fare ai nostri ospiti in questo programma Madeleine le domande del questionario di Proust. Allora ti chiedo, prendendolo da Proust, sentiti Proustalvi, e allora qual è il tuo principale difetto?
1: Tutti. tu dinne qualcuno in ordine alfabetico, vanno bene tutti.

0: Non lo so quale scegliere fra i principali e i secondari. Fra i molto secondari c'è la curiosità, che mi incuriosiscono molte cose e finché non le faccio non mi sento tranquillo.
1: Sentiamo cosa dice Maddi.
2: Ho troppi talenti per una sola persona. È un difetto di sovraffollamento interiore.
1: Ti riconosci in questa interpretazione che ha dato di te?
0: Sì, ma è troppo gentile, è riuscita a rendere gentile e quasi pregevole un difetto. Sì, non è facile seguire tante cose, bisogna avere molto tempo a disposizione, oppure dormire poco, e dormire poco è una cosa che non mi va.
1: Hai scelto una canzone del cuore, sentiamola.

0: Perché hai scelto questa canzone di Paolo Conte?
1: Guarda, questa canzone sì, è di Paolo e Giorgio. Questo qui che canta mi sembra Giorgio Conte. Comunque sono due fratelli, due malandrini di Asti. La versione che preferisco, senza nulla togliere all'originale, che è sempre la più preziosa, è quella dell'Equipe 84, non sono dimenticato di dirlo, che rende questa canzone, dal sapore anche jazzato, un po' più, diciamo, pop, un po' più allegra, ma è sempre la stessa. C'ha delle armonie stranissime, becca delle note che non c'entrano niente, e per cui mi sembra bellissima.
0: Ma tu questa canzone, quando eri bambino, la sentivi? Quando la sentivi? Perché sai, qui noi siamo sulle rimembranze. Sì. Rimembranze di quando eri ragazzo e frequentavi le ragazze.
1: Più che altro loro hanno frequentato me, che io ero impegnatissimo a fare teatro, a fare canzoni.
0: A proposito di ragazze, tu sei, diciamo, nel panorama artistico, fai tante eccezioni, e una di queste è che hai una compagna, una moglie. Da quando sei bambino, da quanti anni? 40 anni?
1: Sì, di più. No, ma lo conosceva anche Adriano, anche tutto l'entourage di Adriano. Angela, sì, è una persona fantastica. Devo dire che tutto il merito di quello che succede positivo è suo. Io tento di mettere dei casini, delle bombe esplosive, ma lei è quella che tiene legato il tutto, sì.
0: Cioè la parte ordinata di te, diciamo.
1: Sì, diciamo sì, la base che permette poi all'altro di fare salti mortali. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Come vi siete conosciuti?
1: Ci conoscemmo al matrimonio di suo fratello, il 7 ottobre del 71, alle ore 11 del mattino. Tempo leggermente coperto, senza però che Giove Pluvio mettesse in atto le sue pur fuggevoli minacce.
0: Da lì diciamo un ricordo colpo. Preciso proprio.
1: Sì, preciso.
0: E cos'è che ti ha colpito di lei? Lo sguardo?
1: Sì,
0: o qualche altra cosa, non lo so.
1: Il personaggio, io dissi una stupidata proprio perché sapevo che esisteva questa persona, però non l'avevo ancora incontrata. E entrando in casa sua poco prima di avviarci, ho visto questa ragazza qui seduta sul divano e aveva un vestito a pois. E io dissi una battuta proprio da pirla, insomma, dissi per evitare di rimanere lì impalato, dissi: oh, il vestito a pois, fortunato chi ce l'ha, tu pensa. Pensa cosa è andato a tirar fuori. E anche lei, diciamo, non era rimasta imberbe al fascino slavo di quest'uomo schiavo del suo sguardo. Quando poi andai all'università dovetti star via un paio di mesi perché dovevo iscrivermi, fare i primi esami, eccetera eccetera, e tornai il 22 dicembre corrente anno, temperatura instabile, freddo proveniente dalle Alpi, vento da nord a sud.
0: Ah, okay.
1: Dissi: ma chissà quella ragazza, già avevo pensato, ma siccome, figurati. E invece sono tornato, ho incontrato sua madre che mi ha detto: ma perché sapevo che la ragazza era fidanzata. Ah. E lui ha detto: ma come sta Angela? Dice: guardi, ha lasciato il fidanzato già da un paio di mesi, finito sulla I di mesi. Noi ci siamo messi assieme. Fatto sta che quell'anno lì è stato un anno particolare.
0: Ma che anno era? Quanti anni era il ragazzino?
1: Era 71, era.
0: Proprio un ragazzino?
1: Sì,
0: tu sei 53?
1: 3, sì.
0: Quindi c'hai 73 anni, quindi ce n'avevi veramente, diciamo, anche
1: sì, 19, sì, sì.
0: Qual è il motivo per cui ti ha retto tutti questi anni?
1: Ah, non lo so,
0: anni?
1: Bisogna chiederlo a lei, io non lo vedo. Però c'è, da qualche parte ci sarà.
0: Ma c'è una persona, perché qui noi abbiamo anche il messaggio dell'amico del cuore, c'è una persona che ha detto per te qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto.

0: Sentiamolo, vediamo se indovini chi è.
1: Francesco è brillante, è un uomo pieno di fantasia e quando parla, che è veramente eccitato, tira una battuta dietro l'altra. È impressionante quell'uomo. Un genio, nel senso vero della parola. Un genio creativo. Difetti di Francesco? È lunatico, tanto che può cambiare idea in pochi giorni e soprattutto non è legato ai soldi. Eh sì, Francesco, guarda, possiamo dirlo? Ci hai fatto rinunciare a tanti tanti soldi, importanti contratti, solo perché la tua ideologia artistica non sposava quel contenuto, nonostante ci fossero tanti din din, tanti soldini. Chiamiamolo difetto, ma in realtà può essere anche un pregio. Forse l'unico difetto è che è proprio lunatico.
0: Ecco, Francesco Salvi, lunatico secondo DJ Mitch. Hai capito chi è?
2: Ho capito, all'inizio pensavo di essere io che truccavo la voce su me stesso. Invece poi ho capito, sì, sì. Sono le persone che in questo momento mi sono più care, lavorativamente parlando, per tutto quello che riguarda tentativi di fare cose e ricavare spazio. Perché non è facile, non è facile trovare spazio. Per fortuna per me ce n'è ancora un po'. Vediamo un attimo cosa succederà in futuro.
0: Tu adesso stai, ma lo ascoltiamo tra pochissimo, hai pubblicato dei nuovi dischi. Di tutte le canzoni che tu hai pubblicato negli anni, qual è quella che ti è più cara?
2: Quella della macchina, senz'altro, perché ovviamente da lì è nato tutto e sta continuando ad andare avanti, direi quella.
0: Ma poi questa canzone ti ha portato, sì, a Sanremo.
2: Sì, quella lì è stato un anno particolare perché era la fine dell'88, era andato in onda un programma mio, l'unico programma mio che sono riuscito a realizzare in televisione, Mega Salvi Show, era la sigla, e ebbe un successo tale che poi mi portò a Sanremo praticamente 5 mesi dopo, a febbraio, dove feci Esatto, che ebbe un altro grande successo. Ma è tutto nato da lì, da questo programma che nessuno voleva fare, che è stato in ballo per circa un anno. Poi si deve essere verificato un vuoto nel palinsesto alla fine, ma l'hanno lasciato fare, e per fortuna, soprattutto per quanto mi riguarda e per tanti amici che ancora adesso mi chiamano. Quando sono uscito dal programma di Geppi, la Spendire la Cornice, ormai era mezzanotte passata, faceva anche freddo, c'era un bel po' di gente che mi aspettava per salutarmi, fare gli autografi. Dico, ma non avete una casa? Perché era notte fondo ormai. È bello quando tu, si dice tante cose, ma se uno non è in radio o in televisione è difficile far passare le cose, perché anche tutti i social, tutte le cose che vengono molto celebrate attualmente, sono cose che servono, ma come aggiunta, perché è difficile partire da uno spazio così che si trova casualmente, a meno di avere grossi sponsor, grossi sforzi, eccetera eccetera.
0: E adesso però è il momento di sentire un'altra canzone del tuo cuore.

0: Martha My Dear dei Beatles. Dimmela te, sì, sì. Allora, siccome tu so anche che conosci tutte le lingue, quante lingue sì, parti? Cinque lingue, è una cosa pazzesca.
1: Ma io taccio in otto lingue, tacere in otto lingue. E quella che vi riferisco è la lingua salmistrata, che è una lingua con la V però, salvistrata, che è quello che è in bocca ai maiali, ai maiali.
0: Allora dimmi un attimo, questo è il titolo di questa canzone e di chi? Dimmela bene.
1: Martha My Dear, che è una canzone dei Beatles fantastica, perché comincia con un ragtime, una cosa fatta col pianoforte complicata ma semplice, ma difficile, che parte con un arpeggio che poi si apre in questa musica completamente melodica. I Beatles sono veramente un fenomeno, sono i Mozart dell'età moderna, soprattutto Paul McCartney, che è un fenomeno. Anche c'è, poi esiste questa leggenda di Paul McCartney che è morto nel 66 in un incidente e che è stato sostituito. Io dico, ma se anche fosse così, ma che botta di fortuna hanno avuto a trovarne un altro, non solo uno, un altro.

0: che ha fatto poi altre cose ancora più valide adeguandosi ai tempi, insomma. Hanno fatto tutto i Beatles, inutile lo dica a te perché anche tu credo sei una...
1: Sono una fan.
0: Ammiratrice di questi qua. Hanno inventato tutto quello che c'è adesso, allora l'avevano già inventato.
1: Tu dici che lui dicono no, che è rinato, ma se tu dovessi rinascere, come vorresti rinascere?
0: Ma non lo so, credo che basti una volta sola rinascere, non lo so. Sapere, perché uno dice, sai,
1: che ne so, alto, dice, bello, impiegato di banca.
0: No, così va bene. Ma sì, guarda, rinascere, certo sarebbe possibile, perché con le esperienze che hai fatto, dici adesso gli errori non ne faccio più. Sbagliato, perché poi gli errori si fanno sempre di nuovi, e questo è il fatto.
1: Qual è l'errore peggiore che hai fatto? È come dice il tuo amico, perché appunto pensi poco ai dindi, ai soldi?
0: No, assolutamente. No, non è che non si può pensare solo a quello, bisogna pensare anche a fare le cose che piacciono, perché se uno fa quello che gli piace, fa tutte le fatiche del mondo, c'è gente che va sull'Everest con le scarpe da tennis, delle cose stranissime, però uno le fa perché è contento di farle. Se deve farlo solo per i soldi, di solito la cosa non finisce bene, perché non è una grande consolazione. Certo che i soldi servono, non averli, sai, le cose che non puoi comprare, non puoi comprarle sia con i soldi che senza, perciò non è che cambi molto. Per cui, insomma, credo che bisogna pensare prima a stare bene. Di solito uno pensa che coi soldi si sta bene, ma non è sempre vero. Per cui bisogna avere il coraggio anche di rinunciare a delle cose, anche se poi il dolore persiste. Ogni volta che arriva una bolletta, il dolore si rinnova.
1: Senti, prendendola da Proust, dal questionario di Proust, che cosa detesti di più di ogni altra cosa?
0: Ma l'opportunismo, direi. Sì, l'opportunismo. Il fatto è che capita spessissimo di vedere gente che fa dei voltafaccia spaventosi perché gli conviene una cosa. L'adulazione, il leccaculismo, per dirlo alla Oxford, è una cosa che proprio mi fa star male. La cosa che mi dà più fastidio, anche perché è la più evidente, si nota subito, e l'ingratitudine. Queste due cose qui che sono molto legate, queste mi danno molto fastidio. Per il resto, insomma, quando c'è un bel sorriso passa quasi tutto.
1: Allora sentiamo Maddi come avrebbe risposto al posto tuo.
2: Quelli che ti spiegano le barzellette dopo che hai già riso per educazione.
1: Ti ritrovi in questa risposta?
0: sì.
1: Ecco, stai ridendo per educazione, te lo dico io.
0: No, sai cos'è? Che tante volte a me piace fare battute, se mi vengono in mente le faccio, rischio magari che non piacciono, però insomma cerco e ne faccio parecchie. Io preferisco dare molto piuttosto che pensarci bene e fare quelli che stanno molto a pensarci. E spesso capita che da una battuta così secca poi mi vengono proposte le mie stesse battute, ma mi capita spesso, e allora devo stare lì a ridere di gente che mi propone le battute mie senza sapere che sono mie, perché questo capita anche a tanti altri. Quando inventi una battuta o un meccanismo, poi gira, insomma, alla fine vengono riproposte anche da altri. A parte che ci sono tanti comici che dicono battute perché le leggono, se le fanno dire, quindi a volte non sanno neanche a chi appartengono le battute che dicono. Per cui questo che dice Maddy è giustissimo.
1: Qual è una cosa che tu invece non rifaresti?
0: Sì, ce ne sono un paio di cose che non rifarei, però è facile dirlo dopo che si sono fatte, perché quando ci si trova in quei momenti lì, no, o non si è in grado di ragionare o si è convinti di fare bene. Se ho fatto degli errori, ne ho fatti parecchi, ma sempre pensando di far bene. Se mi accorgo che faccio male a fare una cosa, cerco di non farla.
1: Senti, io in tutti questi anni, no, conoscendo tanti attori comici, tante persone brillanti, però mi sono fatta un'idea che i comici sono anche molto tristi, è vero?
0: Ma
1: o quantomeno,
0: sì,
1: insomma, hanno dei momenti. Mi viene in mente Guzzanti, so che è una persona che soffre tanto, no? Poi lo vedi in televisione e ridi come un pazzo, e non puoi immaginare che sia una persona così sofferente dentro. Tu come sei?
0: Ma guarda, di Guzzanti non te lo posso dire, anche perché mi dovresti dire quale dei tre, anzi del quattro.
1: Corrado.
0: Credo che tu intenda Corrado. Ma in generale, sai, quando uno è molto divertente e fa ridere, e poi basta che stia serio un attimo perché magari si soffia il naso, tu dici, orco cane, ma cosa gli è successo? È triste, c'ha il naso triste. E invece spesso è perché, e poi una persona deve anche respirare, poi non

0: sempre stato all'inizio, soprattutto era antipatico, faceva Kranz, il tedesco di Germania, il professor Kranz, e quindi lui giocava sempre, diceva: oh, una cagata pazzesca, diceva queste cose. No, io l'ho trovato veramente una persona molto intelligente, molto spiritoso, era un personaggio a parte, gli piaceva fare delle grandi affermazioni. E io avevo fatto un concorso in quegli anni lì, era l'82, un concorso di cabaret che avevo vinto praticamente a Ischia. Lui era in giuria e mi ha detto: salvi, ti chiamerò per un film che ho in mente di fare. E infatti mi ha chiamato dopo 2 o 3 mesi a fare questa roba e fu piacevolissimo, guarda, fu veramente...
1: Quindi era una persona carina, vedi?
0: Sì,
1: vedi
0: molto,
1: come si può
0: però
1: sbagliare nella vita.
0: No, ma forse tu hai ragione, perché era lunatico, questo sì.
1: Ah,
0: era,
1: forse l'ho beccato al momento della luna,
0: sì,
1: negativa.
0: Poi tu sei una ragazza, una bella ragazza, giovane.
1: Grazie. Sì.
0: Lì,
1: ero,
0: il divertimento
1: sì.
0: Sarà stato quello di metterti in difficoltà per vedere. Lui era sempre così, sempre provocatorio.
1: No, mentre invece no, Sordi mi piacque subito. Mi disse che lui, gli dissi: ma lei tornerebbe a fare un programma radiofonico? E mi rispose: mi piacerebbe andare al mare con una bella signorina come lei. E io disse: ma parliamo della radio, gli rispose.
0: Io non l'ho mai conosciuto Sordi, però era una forza della natura,
1: sì, era
0: a vederlo così come non ho mai, ecco, lui è uno che senza fare come tanti altri che fanno sempre il personaggio, lui era molto divertente anche quando questa qui questo è il pezzo nuovo, sì.
1: Sì, dimmi un po' com'è nato questo pezzo.
0: Questo pezzo me l'ha proposto quello che si lamentava prima,
1: sì,
0: dei soldi,
1: DJ Mitch.
0: Sì, l'hanno proposto loro, l'abbiamo messo a posto insieme, abbiamo aggiustato alcune cose e adesso è qui divertente che si sente di non lasciarsi prendere troppo dai social, da queste cose, perché ci sono delle cose più importanti, però sempre con allegria, sempre senza voler insegnare niente a nessuno.
1: Infatti ti posto si riferisce ai social, ti posto, cioè ti faccio un
0: sì.
1: Post, no? Tu che rapporto
0: sì.
1: Hai con i social?
0: Ma non sono molto socialista, sono un po' mi piace guardare, ma non è che vivo sui giornali, non mi piace, sono troppi odiatori, però seguo le cose senza essere io in prima persona. Fortunatamente ci sono delle persone intorno che seguono queste cose, mi dicono: guarda che è successo quella roba lì, e io mi allontano in silenzio.
1: E quindi ti posto anche un messaggio ai giovani, insomma,
0: certo,
1: maneggiare
0: certo.
1: Con cura, diciamo così.
0: Sì, ma lo dicono già tutti, sembra che sia facile, però non lo è, perché quando si ha in mano quel telefonino lì, quelle cose lì, è anche un modo di riempire gli spazi vuoti. Quando sei in tram o in ascensore, cosa vuoi fare? Dai un'occhiata per vedere se c'è qualcosa. Poi se c'è delle cose interessanti, ti attacchi lì e non ti rendi conto. Una cosa che veramente mi sembra esagerata è quando succede qualcosa, nessuno interviene, ma tutti fanno il film.
1: Riprendono invece di magari soccorrere,
0: sì,
1: c'è ragione,
0: sì, di
1: terribile.
0: C'è uno che viene picchiato e 20 persone che stanno lì, anzi uno alla volta gli ha detto: senta, le spiace ridagli il pugno perché l'ho perso.
1: Sì, sì, è così.
0: Comunque questa è la prima volta che il disco si sente fuori dalla sala di incisione.
1: Ah, lo vedi? Che onore che ci hai fatto. Ma adesso
0: grazie,
1: la sentiremo meglio, perché adesso noi te lo stiamo mettendo sotto, ma poi
0: bene.
1: I nostri ascoltatori lo sentiranno bene, ma prima di questo dobbiamo dire che dobbiamo ringraziare Francesco Salvi, che è stato con noi, e noi ti ringraziamo insieme a Mauro Convertito, Nicolò Randazzo, Serena Mancarella, ma che non vedo adesso in regia, c'è qualcun altro? C'è pure Fernando Conti, bisogna dirlo, qui davanti ai colleghi bisogna essere sempre corretti e rispettosi, vero Francesco?
0: I conti si fanno alla fine.
1: Giustamente. Ciao.
0: Io ti ringrazio tanto, ringrazio tutti, siete stati gentilissimi e questo ricordo di Adriano mi fa solo piacere. Un abbraccione a tutti.
1: Ti ho fatto una bella sorpresa con Adriano.
0: Sei grande davvero.
1: Ciao, grazie a Francesco.
0: Ciao, grazie
1: Salvi.
0: Ancora, ciao.
1: Grazie. Ciao a tutti.
2: Che bella storia!
3: L'ha posto.
2: Che bella foto!
3: L'ha posto.
2: Va che raga!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Prove di disgelo Roma-Washington, Meloni incontra Rubio, dialogo franco e costruttivo tra alleati, ognuno difende gli interessi nazionali. Medio Oriente, attacchi incrociati USA-Iran, Trump attende una risposta al nostro piano, ma Teheran tace. Garlasco, diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Sempio, lui si difende, non l'ho uccisa io. Ossessione intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza per una ragazza di 20 anni, è in cura all'ASL di Venezia. Tennis internazionali di Roma, è il giorno di Sinner, Djokovic subito out, Giro d'Italia, al francese Magnier la prima maglia rosa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il colloquio a Roma tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi tra le distanze che restano e il tentativo di allentare le tensioni tra i due paesi.
3: I toni cordiali di Marco Rubio provano a mettere in archivio gli attacchi di Donald Trump. Giorgia Meloni parla di colloquio franco e costruttivo per ribadire le priorità condivise fra Roma e Washington. La Presidente del Consiglio precisa bene che ci si trovi d'accordo sull'importanza per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
3: Non segue una nota, ma un post sui social. Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina. Di tutto questo Meloni discute col segretario di Stato americano. Centrale, ribadito da entrambi, l'unità dell'Occidente. Sottolineatura ripetuta dalla Presidente del Consiglio in una iniziativa di Confagricoltura con una sferzata all'Europa per troppo tempo comoda, dice Meloni, ha lasciato che altre potenze gestissero sicurezza, energia e materie prime in un mondo di caos, aggiunge la Premier, non ce lo possiamo più permettere. Federica Ionta, GR1.
2: Ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha parlato delle trattative con l'Iran, che prende ancora tempo sulla proposta di Washington. Nello stretto di Hormuz, ancora fuoco incrociato, mentre Trump, fanno trapelare alcuni suoi consiglieri, è stanco del conflitto e vorrebbe arrivare rapidamente alla sua conclusione.
5: Il presidente Trump aspettava nella notte una risposta iraniana all'ultima bozza negoziale degli Stati Uniti, ma all'alba da Teheran ancora tutto tace. L'agenzia di stampa Tasnim annuncia che al Ministero degli Esteri la stanno ancora visionando. Continuano invece a parlare le armi nello stretto di Hormuz, colpite due petroliere iraniane nel Golfo di Oman, all'indomani dei colpi di Teheran su tre cacciatorpedinieri americani. Colpetti affettuosi, aveva detto Trump, che ora torna a usare toni minacciosi. Accordo subito, dice, o colpiremo con più violenza. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, scrive sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, ma noi non cediamo mai alle pressioni. La CIA si sbaglia, aggiunge, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo, il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della escalation delle tensioni nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il protrarsi della guerra e le conseguenze sulle materie prime. Per i rincari del carburante per aerei, la Commissione europea stabilisce le linee guida per le compagnie per tutelare i consumatori dall'aumento dei prezzi dopo l'acquisto dei biglietti.
6: Il documento della Commissione di Bruxelles chiarisce alcune disposizioni già in vigore e come queste si applicano alla situazione attuale segnata dalle incertezze sulle forniture dei carburanti. Il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto è definitivo e non può essere modificato, neppure in presenza di aumenti del costo del carburante. In Italia il prezzo del jet fuel è stato molto fluttuante, ma momentaneamente non ci sono problemi, come conferma Sandro Pappalardo, presidente di Italia Airways.
7: Non abbiamo questo problema, per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati.
6: Nelle linee guida europee si chiarisce anche il comportamento nel caso di cancellazione del volo. È una situazione che viene definita eccezionale. Resta comunque garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Infine, per gli approvvigionamenti futuri può anche essere usato il jet fuel americano. Lorenzo Opice, GR1.
2: Le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
3: Rapporti solidi con gli Stati Uniti, dimostrata la centralità euroatlantica dell'Italia, commentano i rappresentanti della maggioranza sul colloquio tra la Premier e Rubio. Nessuna subalternità per Fratelli d'Italia, convintamente anche nella NATO, assicura il ministro degli Esteri Azzurro Tajani.
0: Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo della NATO, l'esercito europeo e l'esercito europeo, che deve essere parte della NATO.
3: Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini della Biennale di Venezia. Sono qui per disinnescare le polemiche. Bene, butta fuoco volgare l'atteggiamento dell'Europa, dice. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, aggiungono. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra.
1: Il nostro governo conferma la sua subalternità a Trump. Non ci porteranno in guerra a suo nome, servirebbe un governo con la schiena dritta come fa la Spagna.
3: Noemi Giunta, GR1.
2: E un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato a Pompei e Napoli un anno di pontificato. Nella città vesuviana le sue parole per dire basta alle guerre.
8: E la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni, fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
9: La mente di un uomo scandagliata alla ricerca, se non di prove, almeno di un quadro che aiuti a definirne la personalità in un'inchiesta drammatica. C'è questo nell'informativa dei carabinieri che hanno setacciato centinaia di intercettazioni e scritti di Andrea Sempio. Fra questi il suo diario. Ho commesso cose brutte, scrive nel 2019, e 2 anni dopo aggiunge: ho visto, subito e fatto cose che provate a vivere la metà di che cosa ho vissuto io. Indizi che secondo gli inquirenti si aggiungono al suo DNA sulle unghie della vittima, all'impronta della sua mano sulla parete delle scale, ai soliloqui intercettati, come quello in cui dice: ho visto quel video, io ce l'ho dentro la penna, parlando secondo chi indaga di un filmato intimo, dichiara Alberto, con un riferimento però preciso al suo transito da una chiavetta USB che allora non era noto al pubblico. C'è poi una frase del padre Giuseppe Sempio alla moglie Daniela a proposito del tagliando del parcheggio a Vigevano la mattina del delitto. Perché lo scontrino lo hai fatto tu, le dice, smontando così l'alibi del figlio. La famiglia Poggi ribadisce la propria fiducia nell'innocenza di Sempio. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, è fuggito, poi è stato arrestato. A quanto emerge è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Violenza contro le donne che a volte finisce perfino per colpevolizzare chi ne è colpito. Ai nostri microfoni la storia di Arianna e di sua figlia, vittime 2 volte, costrette a stare lontane per un vizio procedurale nel processo dopo i maltrattamenti e gli abusi subiti.
10: Violenza psicologica, fisica, sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'era anche mia figlia.
11: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito.
10: Negavo quello che stavo vivendo per paura. Minacciava di uccidere i miei nipoti, che io mi dovevo uccidere, altrimenti mi avrebbe ucciso lui.
11: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca. Il civile prende la strada opposta del penale, toglie la bimba alla madre. Il civile non ha preso in considerazione la violenza subita dalla donna, che era gli atti del processo penale. Una delle avvocate di Arianna, Assunta Parissi.
12: Sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, un abominio giuridico.
11: Un'altra delle avvocate, Francesca Maremmani.
13: Aver sminuito la questione della violenza. Svilita a mera conflittualità. Forma di violenza di secondo grado, violenza istituzionale.
11: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina.
13: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano. Papà è cattivo.
11: Oggi questa bimba dov'è? Ancora Arianna.
10: Collocata dalla zia paterna.
11: In che condizione?
10: Devastata.
11: Elena Paba, GR1.
2: 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Oltre 400 persone che hanno perso la vita per strada, in piazza, in agguati mirati, uccise da chi inneggiava a ideologie estremiste seminando paura.
14: Rosso o nero, religioso o politico, internazionale o interno, unico comun denominatore il terrore, oltre alle centinaia di vittime innocenti. E l'Italia ne fa memoria nel giorno in cui nel 1978 in via Caetani a Roma fu rinvenuto il corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro. In Senato la celebrazione ufficiale, ma la memoria è una fiamma accesa anche nei paesi d'origine di poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini e donne che hanno perso la vita al servizio del paese. Antonio Annarumma era un poliziotto, la prima vittima delle violenze politiche che insanguinarono l'Italia nei cosiddetti anni di piombo. Morì a Milano nel 1969 nel corso di una manifestazione indetta dall'Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco. Era di Monteforte Irpino. Fabio Siricio è il sindaco.
15: Noi dedicheremo una sala consiliare, giusto che ci sia un ricordo perché non possa capitare più una tragedia del genere. Daremo dei fondi che destineremo proprio come comune per ricordare, diciamo, le tante vittime.
14: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E in questa giornata inviato speciale in onda dopo il GR ricostruirà la storia dei giudici Francesco Coco, ucciso dalle BR, Vittorio Corso, assassinato da Ordine Nuovo. Entrambi hanno pagato con la vita le indagini sul terrorismo rosso e nero. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro-pale e poliziotti schierati davanti l'ingresso del padiglione di Israele inaugurato in mattinata. Agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi, ma tutto si è concluso rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto. Chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. Intelligenza artificiale. A Venezia il primo caso di dipendenza comportamentale, una ventenne finisce in cura per un uso intensivo del chatbot.
16: Un rapporto totalizzante, quello della ragazza con l'algoritmo, una vera e propria ossessione, tanto che la ventenne è dovuta ricorrere alle cure del SERD, il servizio per le dipendenze dell'ASL di Venezia. Giorno dopo giorno aveva instaurato una relazione sentimentale con un chatbot, da cui ha finito per dipendere totalmente. Come riferiscono i medici veneziani, finora, nella loro esperienza, comportamenti del genere erano legati ad attività come il gioco o lo shopping compulsivo. Roberta Balestra, presidente nazionale Federazione Italiana Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze.
17: Ci si può attendere che queste situazioni aumentino. Siamo all'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale. Questa

0: L'interazione relazionale è una delle scoperte che stiamo facendo. Non siamo preparati per capire fino in fondo quelle che sono le implicazioni.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Nella pagina sportiva, la prima maglia rosa al giro, il calcio dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in A, e poi il tennis in attesa di Sinner a Roma, avanti molti italiani.
3: Una bella giornata per i colori azzurri all'Internazionale d'Italia di tennis, quella di ieri. Passano infatti Darderi, Musetti, Arnaldi e nel tabellone femminile Cocciaretto. Oggi tocca al numero uno del mondo, Jannik Sinner, mentre il Foro Italico saluta per la prima volta al primo turno niente meno che Nole Djokovic. La prima tappa del Giro d'Italia è del francese Meunier, che indossa la maglia rosa. La partenza ancora in Bulgaria quest'oggi della seconda tappa nel calcio, l'anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A, se lo aggiudica il Toro di D'Aversa, che regola il Sassuolo di Grosso con il risultato di 2-1 in rimonta. Ultimo turno invece pirotecnico in Serie B, Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria, mentre Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino si giocheranno il passaggio al calcio dei grandi e playoff. Sudtirol e Bari saranno invece protagoniste dei playout, mentre retrocedono in Serie C Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
2: La musica, tutto pronto a Vienna per Eurovision 2026. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio in diretta su Rai 2, poi la finalissima sabato 16 su Rai 1.
4: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: In gara per l'Italia Sal Da Vinci, che secondo i pronostici avrebbe buone probabilità di salire sul podio.
5: Io sogno, sarebbe veramente un regalo per tutti, perché una vittoria, un raggiungimento di un traguardo non si ottiene da soli, ma c'è una squadra. Se si vince insieme.
4: Da qui sarà per sempre sì. So bene che una grande incognita è il futuro.
2: Sono le 7:14 minuti, ora la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa in una giornata speciale, la festa dell'Europa nell'anniversario della dichiarazione Schuman che segnò l'avvio delle istituzioni comunitarie. La trasmissione sarà in diretta da Esperienza Europa, David Sassoli a Roma, con Tiziana Di Simone e tanti ospiti qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
6: In prima posizione Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cm.

0: L a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: La ricerca in Friuli della madre di Piacenza e dei due figli adolescenti, l'appello dell'ex marito e del padre della donna.
4: Trieste, ventenne accoltellato in piazza Libertà, caccia all'aggressore.
3: Da metà luglio il nuovo cantiere sulla superstrada slovena alle spalle di Gorizia. Torneranno i disagi sulle nostre strade, prima riunione in prefettura a Trieste.
4: Start Tech, il bluff degli stipendi, non sono stati pagati, tutto rinviato a lunedì, i sindacati convocano un presidio.
3: Il porto degli Ungheresi visita il cantiere della piattaforma logistica nell'area dell'ex Aquila, parla il presidente dell'Authority, Consalvo.
4: Croce Rossa a Pordenone, in un anno 7.000 pasti consegnati dall'unità di strada, i numeri dell'attività che coinvolge 500 volontari.
3: Gli scenari internazionali a vicino e lontano, intervista con David Graham, un analista delle politiche di Trump a Trieste, prosegue Scienza e Virgola, giornata densa di appuntamenti.
4: Il terremoto del Friuli è raccontato con acquerelli e musica a Tramonti di Sopra, la prima dello spettacolo realizzato da Polinote.
3: Basche, Trieti, bestia nera di Cividale, Ducali, battuti in casa di un punto nella gara 1 dei quarti playoff, calcio Udinese nel pomeriggio a Cagliari.
4: 7:19 minuti 30 secondi, buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. Abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 6, a Trieste 14 gradi, a Udine a Pordenone 11, a Gorizia 10 e mezzo. Nell'area montana a Tolmezzo 6, a Terviso 5, 2 gradi e mezzo a Sappada, a Forni di Sopra 7, sul Piancavallo 3 gradi, ancora in quota su Lussari 6, sullo Zoncolan 5 gradi e mezzo e sulla costa Lignano è a grado 15.
3: Le previsioni su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile con rovesci sparsi e isolati temporali pomeridiani, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche, venti deboli a regime di brezza.
4: Partiamo dal caso della donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti, un caso che continua ad attrarre le attenzioni dei media nazionali sulla nostra regione. Un centinaio di uomini sta cercando i tre nella zona di Taccento dove è stata ritrovata l'auto. Sul posto ci sono anche l'ex marito e il padre della donna.
5: Vorrei che si facessero vivi perché siamo tutti in apprensione per questa storia. Qualsiasi cosa ci sia, l'importante è che vengano a casa sani e salvi, è quello.
6: Torna indietro che le cose si mettono a posto, cioè non, però non prolungare troppo la cosa.
7: Padre ed ex marito uniti nell'appello a Sonia Bottacchiari, la 49enne partita dalla provincia di Piacenza, direzione Friuli con i due figli, è scomparsa dal 20 aprile. Aveva chiesto la liquidazione e si era licenziata da uno dei due impieghi in un supermercato. Non aveva detto nulla all'altro lavoro, un caseificio. L'auto è stata ritrovata mercoledì nei pressi di una piazzola di sosta di camper a Tarcento, vuota, senza le provviste di cui era stata caricata. Agganciata qui l'ultima cella telefonica. Con loro anche i quattro cani, non li avevano mai presi tutti per una gita, ci dice Yuri Groppi, il padre dei ragazzi.
6: È stato detto che hanno acquistato delle radioline, del filo da pesca, del sale per attirare bestie selvatiche.
7: Crede nell'allontanamento volontario Yuri che qualcuno li abbia aiutati, ma hanno dato esito negativo sia agli accertamenti degli inquirenti sul contatto a cui si era rivolta Sonia l'anno scorso per venire ad arrampicare in queste zone, sia su alcune comunità locali. I figli stravedono per la mamma, dice l'ex marito. Dopo la separazione li tenevamo una settimana a testa, chiamavano tutti i giorni, nessuno screzio nell'ultimo periodo.
6: Gestivamo i figli, cioè stava andando tutto bene.
7: A Tarcento, oltre 60 persone impegnate nel terzo giorno di ricerche in un'area con un raggio fino a 20 km. Sei diversi enti coinvolti, droni, unità cinofile, l'elicottero della Guardia di Finanza. Allertate anche le autorità slovene oltre confine. I ragazzi non hanno un documento valido per l'espatrio. Il reato ipotizzato dalla Procura di Piacenza è sottrazione di minori. Con i colleghi emiliani indagano i carabinieri del comando provinciale di Udine. Al vaglio, video e segnalazioni. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste una lite fra stranieri si è trasformata in un grave fatto di sangue. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Libertà, dove un ventenne

0: stato colpito a un gluteo con alcune coltellate, ha perso molto sangue ma è fuori pericolo. Subito è cominciata la caccia all'aggressore, del quale non si conoscono i primi esiti. Indagano polizia locale e polizia di Stato.
1: Ai primi di luglio chiuderà nuovamente per lavori la superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Con le deviazioni dei camion si profilano pesanti ripercussioni sulla rete regionale. Se ne è parlato in prefettura a Trieste. E a Lignano ci si prepara a gestire sul piano dell'ordine pubblico il primo picco di turisti previsto per la Pentecoste.
2: Ce la ricordiamo tutti come un incubo la chiusura della H4 slovena verso Gorizia tra agosto e settembre dello scorso anno. E adesso la superstrada oltre confine dovrà essere di nuovo chiusa in senso opposto a partire dal 5 luglio. Solo i mezzi sotto le 3,5 tonnellate potranno utilizzare la viabilità alternativa in territorio sloveno, con il risultato che i camion dall'Italia prenderanno la strada di Fernetti. Per cominciare a predisporre le misure di mitigazione dei disagi, il prefetto di Trieste oggi ha convocato una riunione con tutti i soggetti coinvolti al di qua del confine, con la presenza del Consolato Generale della Slovenia a Trieste. Autostrade Alto Adriatico ha fornito una stima dei volumi di traffico che dobbiamo attenderci, con una crescita del 70% dei transiti di mezzi pesanti dalla barriera dell'Isert, con picchi di 7.000 al giorno. I transiti complessivi potrebbero arrivare a superare le 33.000 unità, compresi i vacanzieri, quando la soglia critica è di 23.000 transiti. Tra le misure esaminate, il potenziamento dei servizi di gestione dei flussi alla barriera autostradale, l'implementazione di un sistema di pagamento contactless e la deviazione dei mezzi leggeri sulla Villesse Gorizia in presenza di code in uscita di più di 3 km, con le forze di polizia chiamate ovviamente ad un lavoro supplementare e fondamentale, e tutti d'accordo al tavolo sulla necessità di uno stretto raccordo con le autorità slovene. E sempre in vista della stagione estiva, ma in chiave di controllo del territorio, anche la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura a Udine, dedicata a Lignano. Primo banco di prova la Pentecoste il 24 maggio e il raduno dei bersaglieri nel fine settimana successivo. Il dispositivo di sicurezza verrà potenziato fin dal prossimo fine settimana. Il corpo di polizia locale riceverà colleghi di rinforzo da tutta la regione, anche con unità cinofile. Aumentata la presenza di carabinieri, guardia di finanza e capitaneria di porto. Si prevede anche la presenza di personale della polizia austriaca. Sul campo, in coordinamento con le forze dello Stato, anche steward privati e guardie giurate sui mezzi del trasporto pubblico. Più controlli anche sulle strade di accesso. Per Pentecoste, il sindaco con un'ordinanza disciplinerà gli orari di chiusura dei locali, lo stop agli alcolici da una certa ora in poi e la limitazione del volume della musica. Verrà anche proibito il consumo di alcolici per strada e sulla spiaggia. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E non sono arrivati nemmeno ieri gli stipendi dei 330 dipendenti della Startech di Trieste. Nel pomeriggio dovevano essere erogate le competenze di aprile, ma l'amministratore unico, Mrdović Vianello, ha fatto sapere che un impedimento tecnico non ha consentito di eseguire, come lui stesso aveva assicurato, un anticipo di 850 euro sulle buste paga. Secondo l'amministratore unico, lunedì, dunque dopodomani, gli stipendi verranno erogati senza altri ritardi. Le organizzazioni sindacali hanno però indetto per lunedì un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento contro questa grave violazione degli impegni presi al tavolo istituzionale dei giorni scorsi.
1: Opportunità di lavoro a Udine con il Recruiting Day di Cooper Job al Palazzo delle Professioni. Il focus è centrato su profili impiegatizi, bancari e della produzione. I colloqui si svolgeranno dalle 10 alle 13.
0: Parliamo ora del cosiddetto porto ungherese di Trieste. Tutti lo conoscono con questo nome, utilizzato sui social addirittura dal nuovo premier di Budapest. La nuova piattaforma logistica nella zona dell'ex raffineria Aquila è oggi un grande cantiere.
3: A pieno regime i lavori per la realizzazione della banchina, come i dragaggi per portare il fondale a 12 metri. Ma questa è la parte italiana dell'opera, finanziata con una 50 di milioni del nostro PNRR. Termine ultimo, fine anno, la friulana taverna, gruppo ICOP, potrebbe concludere già in agosto. A carico degli ungheresi, tramite la società Adriaport del governo di Budapest, le bonifiche del sito inquinato e la realizzazione dei magazzini di stoccaggio. Ovviamente recente, di nuovo a carico dell'Italia, le infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario. All'ingresso dell'area, al confine fra Trieste e Muggia, su via Flavia, ci sarà una grande rotonda, ma l'obiettivo

0: E riportare qui la ferrovia. Marco Consalvo è il presidente dell'autorità portuale.
1: Lì ritorneremo a vedere i treni?
2: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo cercare il più possibile di andare via ferrovia e la parte invece stradale dobbiamo connetterla con l'alta viabilità triestina. Questo è il progetto che stiamo ridefinendo complessivo per il porto e anche per la parte ungherese.
0: Il nuovo premier ungherese Mogyar, proprio a Roma, ha marcato l'interesse per l'operazione triestina. Toccherà al suo governo avviare le gare d'appalto per la progettazione e poi le demolizioni e le varie bonifiche, anche dall'amianto. Obiettivo è la piena operatività nel 2031, compresa quella ferroviaria. Della vecchia linea si intravedono i binari, è tutto completamente in abbandono da decenni e da rifare praticamente da capo.
1: Anche questo sarà pronto per il 2031?
2: Assolutamente, deve essere pronto per il 2031.
0: Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il corridoio IMEC e il ruolo del porto di Trieste nell'ipotesi di un terzo conflitto mondiale nel mirino di una manifestazione in programma questa mattina con ritrovo alle 10 in piazza San Giacomo. Un corteo si snoderà poi fino alla sede dell'autorità portuale in via Von Bruck. La mobilitazione, che si svolge nell'anniversario della fine della seconda guerra mondiale, l'81esimo, è organizzata dal comitato No IMEC e dal coordinamento No Green Pass.
4: La regione stanzierà poco meno di mezzo miliardo nel triennio 2026-2028 per interventi a sostegno delle famiglie con l'obiettivo di contrastare la denatalità. L'annuncio dal presidente Fedriga e dall'assessora Rosolen. La novità principale riguarda un sussidio mensile di maternità per i primi 12 mesi di vita o di accoglienza del figlio. La misura prevede una base di 250 euro mensili che raddoppia a 500 nel caso di madri al di sotto dei 30 anni. Le madri under 30 potranno beneficiare anche del bonus prima casa che coprirà fino al 50% del prezzo dell'immobile, tetto massimo 40.000 euro. Le procedure telematiche per la presentazione delle domande si apriranno il 14 maggio.
3: Violenza di genere, stereotipi e linguaggio, i temi della nona edizione di Rispettami, il progetto educativo promosso dall'Istituto Zanon e della Biblioteca Ioppi di Udine. Protagonisti ragazzi e ragazze delle scuole superiori con video, manifesti, poesie e lavori dedicati all'educazione ai sentimenti e al rispetto tra pari. È in programma anche la mostra Donne straordinarie, un omaggio a una sindaca protagonista negli anni del terremoto. L'appuntamento è all'Auditorium Zanon dalle 9.30 alle 12. Con inaugurazione della mostra fra poco alle 8.30.
4: Ieri invece giornata mondiale della Croce Rossa a Pordenone è stata l'occasione per il consuntivo dell'attività di un anno.
5: 7.000 pasti consegnati dall'unità di strada nel 2025 è uno dei dati più significativi della variegata attività del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pordenone, tracciato in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Più di 500 i volontari impegnati sul territorio, in maggioranza donne, per il 31,7% giovani. Ludovico Mellina Bares, presidente Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana.
6: L'impegno è sempre altissimo. Le necessità della comunità sono tantissime. Per dirvi un numero così, sono più di 7.000 i pasti consegnati dalla nostra unità di strada, dal nostro comitato, dai nostri volontari, che ovviamente oggi ringrazio per il loro enorme lavoro.
5: L'unità di strada opera 3 giorni alla settimana, alternandosi con la Caritas, e in questo periodo, dopo la chiusura del dormitorio, supporta una 30 di persone senza un posto dove dormire. Nel settore sociale, nel corso dell'ultimo anno, sono stati raccolti 2.431 kg di viveri, distribuite 2.498 borse alimentari e assistiti quasi 400 utenti attraverso lo sportello solidale. Sul fronte della salute invece i volontari hanno effettuato 234 trasporti e 540 servizi di assistenza sanitaria, percorrendo complessivamente circa 27.000 chilometri.
6: Purtroppo qualche trend è in negativo sulle necessità, quindi c'è sempre più bisogno di aiuto e noi cerchiamo di mantenere alto l'attenzione verso proprio queste persone più sfortunate e più fragili.
5: La festa annuale della Croce Rossa è stata anche l'occasione quest'anno per la consegna dello scudo blu per la cultura, il primo in Friuli Venezia Giulia, simbolo internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto.

0: consegnato ufficialmente lo scudo blu alla biblioteca di Pordenone.
1: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Emergenze, prevenzione e comunicazione del rischio al centro del convegno promosso dall'Università di Udine 50 anni dal sisma del Friuli. L'incontro approfondirà il ruolo dell'intelligence e della protezione civile nella gestione delle crisi ambientali, sanitarie e tecnologiche, con interventi dedicati anche all'intelligenza artificiale e alla comunicazione inclusiva delle emergenze. L'appuntamento è a Palazzo di Toppo Wasserman alle 10.30.
3: E al festival Vicino e Lontano ad Udine la giornata con il premio Terzani ad Alaa Faraj alle 21, ma nel pomeriggio spazio al confronto sull'Europa e sulle democrazie sotto pressione. Alle 17 l'ex vice premier olandese Sigrid Kaag dialogherà con gli storici Guido Krajnc e Aldo Schiavone. Alle 18.30 un focus sulla questione curda con le giornaliste Anna Maria Giordano e Tonia Mastrobuoni, l'analista Omran Shroffi e l'attivista curda Ebru Gunay. In calendario anche la lezione del linguista Raffaele Simone sulla lingua del potere e un incontro dedicato all'economia globale e alla tassazione equa con il giornalista Riccardo Stagliano e l'economista Alex Coban.
2: Tra gli ospiti della giornata di ieri anche il giornalista statunitense David Graham, uno dei più attenti analisti della politica di Donald Trump. Lo abbiamo intervistato.
4: L'amministrazione statunitense è divisa e ha molti dubbi sulla guerra in Iran e la base MAGA ha problemi a sostenere l'avventurismo di Donald Trump in politica estera. E questo è il punto in cui si trova il governo americano oggi, secondo David Graham, firma dell'Atlantic e ospite del Festival di Udine Vicino Lontano. Graham è autore del libro sul progetto 2025, un documento della Fondazione Heritage considerato il manifesto della seconda amministrazione Trump piuttosto diversa dalla prima.
5: It is a less restrained administration.
6: È un'amministrazione più libera, senza briglie, senza freni, più audace, sta attuando appunto pratiche più audaci, con più comfort, diciamo, con più sicurezza e ha meno freni sia da parte del Congresso, sia da parte della Corte, sia da parte dei membri del suo partito.
4: Quanto è seria la minaccia di Trump di ritirare soldati americani dall'Europa e in particolare anche dalla base di Aviano?
6: È difficile dire se lui davvero parli seriamente, perché lo fa, spesso esce con queste esternazioni quando è particolarmente arrabbiato, lo ha fatto criticando il Papa, lo ha fatto criticando la Meloni. E il ritiro di una parte del contingente americano stanziato in Germania dimostra che non sono solo chiacchiere.
4: Qual è lo stato della democrazia americana? Quale voto darebbe alla democrazia americana da 1 a 10?
5: Maybe a 5.
6: Potrebbe essere per il momento un 5. Lo sapremo meglio dopo le elezioni di metà mandato a novembre di quest'anno. Lo sapremo dal voto, lo sapremo appunto dalle istituzioni, lo sapremo dagli equilibri che ne risulteranno.
4: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Al festival Vicino e Lontano anche diverse iniziative rivolte ai giovani. Una di queste si è occupata di legalità attraverso un articolato lavoro nelle scuole.
7: Tra i tanti appuntamenti del festival Vicino e Lontano, uno in particolare è dedicato ai più giovani. È il progetto Il piacere della legalità, mondi a confronto, arrivato alla 19ª edizione e che per la sua giornata finale ha portato al Teatro Giovanni da Udine oltre un migliaio di studenti di 14 istituti della città e della provincia. Liliana Mauro, coordinatrice del progetto.
8: Lavoriamo con molte associazioni, lavoriamo con le istituzioni che vengono a fare proprio formazione all'interno delle scuole. Sono percorsi che durano un anno. Alla fine dell'anno i ragazzi praticamente raccolgono la loro esperienza nei video e facciamo la giornata della legalità.
7: Quest'anno il progetto è stato dedicato alla memoria di Francesco Macri, già direttore della Casa Circondariale di Udine, che avviò un percorso formativo con gli studenti detenuti e quelli dei licei. E proprio il tema del carcere quest'anno costituisce il legame più forte tra il progetto per gli studenti e il festival. Franca Rigoni, co-curatrice Festival Vicino Lontano.
9: Perché il premio Terzani quest'anno viene assegnato e ci sarà la grande serata di premiazione ad Alaa Faraj, che è un ragazzo libico di Bengasi, arrivato in Europa per continuare a studiare, per continuare a giocare a calcio. È stato accusato di essere uno scafista. E oggi in Italia nessuno ci crede e non ci ha creduto nemmeno il Presidente della Repubblica che gli concesso la grazia.
7: Udine, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un convegno dedicato all'ex sindaco Michele Martina in programma questa mattina a Gorizia in Sala Bassi dalle 9.30. L'appuntamento promosso dall'Associazione Città dell'Uomo vuole ripercorrere

0: La visione di Martina è il contesto storico, politico ed ecclesiastico nel quale si sviluppò, in particolare nel decennio dalla metà degli anni 60.
1: Catalani, sardi e friulani a confronto sul tema del plurilinguismo nell'incontro Quante lingue può permettersi una democrazia, promosso da ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, nell'ambito del Festival Vicino Lontano, un dibattito dedicato a lingue minoritarie, identità culturale e democrazia, con ospiti provenienti da diverse realtà europee. Appuntamento alle 11.30 alla Torre di Santa Maria.
0: La storia dei fratelli Melocco, emigrati da Toppo di Travesio all'Australia, portando l'arte friulana del mosaico del terrazzo al centro della presentazione del libro Dipingere con la pietra di Zeni Edwards. L'incontro è promosso dall'Associazione Storica di Toppo con E Fasce Pordenonesi nel Mondo. L'appuntamento è alla Società Operai alle 17.30.
1: Musiche e letture per raccontare la generazione degli anni 70, segnata dalla strage di Peteano, nello spettacolo Maggio 1972, inserito nel programma della Settimana delle Culture Furlane, Areana del Royale. Appuntamento alla Biblioteca Comunale di Remugnano alle 18.
0: Prosegue a Trieste il Festival del Libro Scientifico Scienze Virgola. Appuntamenti dal mattino all'Antico Caffè San Marco e alla Libreria Lovat. Il cinema e lo sguardo delle nuove generazioni saranno protagonisti dell'incontro finale del progetto Effetto Cinema, con i cortometraggi realizzati dagli studenti di 5 scuole triestine al termine di un percorso di educazione audiovisiva e riflessione sociale curato dalla regista Erika Rossi. Appuntamento al Teatro Miela alle 10.30. Nel pomeriggio alle 17.00 alla Lovati, il fisico Roberto Battiston presenterà un incontro dedicato all'energia. Alle 18, ancora alla libreria Lovati, lo psichiatra Mario Colucci interverrà sul tema della salute mentale, mentre alla libreria Ubic il divulgatore Tommaso Cinquemani parlerà di innovazione agricola. Sempre alle 18, all'antico Caffè San Marco, il neuroscienziato Andrea Moro chiuderà la giornata con un incontro dedicato al linguaggio.
1: Ma l'appuntamento del giorno sarà la prima presentazione italiana del bestseller internazionale La notte nel cuore, appena uscito per Einaudi. Alle 19 al Teatro Miele l'autrice del libro, la scrittrice franco-mauriziana Natasha Pannà, dialogherà con Paolo Giordano, direttore artistico del festival, che ci presenta l'autrice e la sua vicenda.
2: La notte nel cuore penso sia uno dei libri che mi hanno più colpito degli ultimi anni. Raccontare la violenza di genere è molto difficile farlo al di fuori delle logiche e del lessico del giornalismo. Qua riesce a farlo una scrittrice che non solo ha vissuto l'esperienza su di sé, ma che ha aspettato tutta una carriera di letteratura prima di sentirsi autorizzata a trovare le parole per raccontare quello che era successo a lei e ad altri.
1: Natasha Pannà racconta storie molto intime. Quanto oggi la letteratura riesce ancora a farci comprendere dei fenomeni complessi, violenza, marginalità e trauma?
2: Ci sono dei luoghi in cui arriva solo la letteratura, in cui non arrivano neanche le altre arti, in cui sicuramente non arriva la cronaca, ma non può arrivare neanche il cinema, non può arrivare l'immagine. Ci sono dei luoghi che sono di solito dei luoghi anche bui e dei luoghi dentro noi stessi in cui solo la letteratura, con quello che evoca delle nostre storie, facendole rispondere a quello che viene raccontato, può arrivare. E questo libro di Natasha Pannà è esattamente quel tipo di opera.
1: È una decima edizione di Scienza e Virgola che parla molto delle nuove fragilità. Qual è, dal punto di vista da chi cura questo festival, la responsabilità culturale nel raccontare tramite questi passaggi il presente?
2: Ma noi siamo un festival di scienza, comunque manteniamo la scienza e la conoscenza al centro. Quello che io mi porto a casa anche dagli incontri che sto seguendo quest'anno è sempre che mi insegnano, mi mostrano come riguardare delle cose che l'abitudine o l'automatismo o la superficialità mi porta a vedere in un certo modo. Ecco, qua si impara un po' ad avere degli occhi nuovi e anche più scientificamente fondati.
0: Scienza, tecnologia, creatività e cultura pop in centro a Trieste con la 13ª edizione del Maker Fair, la manifestazione organizzata dal Centro Internazionale di Fisica Teorica insieme al Comune. Porta in piazza Unità oltre 450 inventori, ricercatori, artigiani provenienti dall'Italia e dall'estero. Saranno due giornate dedicate all'innovazione con esperimenti interattivi, robotica, elettronica e laboratori didattici e dimostrazioni pensate per coinvolgere adulti, famiglie e studenti.
1: Spazio anche la divulgazione scientifica

0: Con Science Picnic, il format dedicato agli incontri con scienziati e alle attività pratiche per i più giovani, e agli appuntamenti di Fantamaker, il programma collaterale che unisce scienza, fantascienza e cultura nerd attraverso quiz, giochi da tavolo e incontri ispirati al mondo del cinema e delle serie TV. Tra gli eventi in programma anche la Fanta Quiz Night in Piazza Unità e la Ludoteca Galattica dedicata ai giochi di ruolo e ai board game. L'apertura nel villaggio oggi alle 12 con programma fino alle 20, domani invece dalle 10 alle 18.
1: La pagina degli spettacoli: per la prima volta un'opera lirica si affianca sullo stesso palco al capolavoro drammaturgico da cui è nata, ma nella sua rilettura contemporanea. Accade a Trieste con Romeo e Juliette, grazie alla collaborazione fra il Verdi e Rossetti, una doppia produzione che stasera, dopo il debutto di ieri sera della parte lirica, vedrà al Teatro Comunale la prima rappresentazione in prosa. Si proseguirà così fino al 24 maggio, alternando musica di Charles Gounod e prosa shakespeariana. La regia comune è di Paolo Valerio.
0: Gli altri spettacoli di oggi: nei 50 anni dal sisma, Polinote presenta a Tramonti di Sopra la prima assoluta di Il Terremoto del Friuli. Gli acquerelli dal vivo di Paolo Cossi e la musica di Francesco Berzatti, Yuri Daldan e Uti Gandhi, nella sala Prealpi alle 20:15.
1: Gorizia, capitale della chitarra classica, con il 23esimo Festival Mercatali che proseguirà fino al 17 maggio. Primo appuntamento il concerto dell'ensemble Gorizia Guitar Orchestra alle 18 a Palazzo De Grazia, programma tutto dedicato a Vivaldi.
0: A Sacile i sei finalisti del concorso internazionale Piano FVG, tra i quali gli italiani Alessandro Artese e Domenico Bevilacqua, suoneranno al Teatro Zancanaro con l'orchestra oggi e domani. Nella tarda mattinata di domani invece si conoscerà il nome del vincitore. A Palazzo Ragazzoni oggi anche il concerto di Luca Petrovic.
1: Circo contemporaneo con la nuova Barberia Carloni a Forni di Sopra, la Casa dai Fornes alle 20:45. Teatro fisico, comicità e musica nello spettacolo del trio che trasforma il palcoscenico in un negozio da barbiere d'altri tempi.
0: A Gorizia il piccolo cielo del Parco Basalia ospita la rappresentazione di Cole Haas, lo spettacolo che Marco Bagliani porta in scena dal 1989 e che ha segnato la nascita del teatro di narrazione in Italia, l'inizio alle 19.
1: A Cordenons il centro culturale Aldo Moro ospita l'esecuzione del Requiem di Forè in ricordo del terremoto del Friuli. Protagonisti l'Accademia d'Archi Arrigoni e le corali di Rauscedo e Sant'Antonio Abate per la direzione di Filippo Maria Bressan. Alle 19:30 domani la replica a Rauscedo.
0: Il Visionario e Cinema Zero ospitano il primo film di Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale. Si tratta di Antartica, quasi una fiaba, che la regista e la produttrice Francesca Cima presenteranno prima a Udine alle 19, poi a Pordenone alle 21.
1: Siamo alla pagina dello sport. Basket, sconfitta di misura ieri sera per Cividale nel primo match dei quarti dei playoff promozione. Al Palagesteco passa Rieti con il risultato finale di 70-69. I gialloblu hanno commesso troppi errori dalla lunetta. I padroni di casa avevano chiuso in vantaggio il primo tempo sul 39-36, ma Rieti è uscita meglio dagli spogliatoi. Tra i migliori, oltre al solito Freeman, Matteo Berti, tra i reatini, decisivo nel finale Darius Perri dalla lunetta. Si torna in campo sempre a Cividale domenica alle 17.
0: In Serie A di basket, 30esima giornata di campionato domani con APU Udine, Napoli e Pallacanestro Trieste, Cremona, ma a tener banco in casa Trieste, soprattutto la situazione societaria, è un'inedita alleanza. Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini, il sindaco e l'ex primo cittadino, hanno firmato una lunga lettera al presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci. I due esprimono forte preoccupazione per l'ipotesi di trasferimento del titolo sportivo a Roma, ricordando come Trieste sia una delle capitali storiche del basket italiano, con una grande tradizione e uno dei pubblici più partecipi della Serie A. Secondo Di Piazza e Cosolini, una squadra non può essere trattata come un semplice asset economico perché rappresenta identità e territorio. Per questo chiedono alla FIP di tutelare la storia del basket triestino.
1: Il calcio: l'Udinese sarà impegnata nel pomeriggio alle 15 in trasferta a Cagliari. I sardi sono reduci dallo 0-0 di Bologna e sono un punto dalla matematica salvezza. I friulani invece arrivano dal 2-0 inflitto in casa al Torino sabato scorso. L'allenatore dei friulani, Costa Rugnaic, vuole chiudere bene il campionato e a migliorare punta a migliorare ancora le prestazioni della squadra. I bianconeri sono a un punto dal record degli ultimi 13 anni, confermati i recuperi di Davis, Bertola e Zemura, che però non partiranno titolari, mentre per Heckelenkamp la stagione sembra finita.
0: Siamo alla pallanuoto, nella massima serie maschile si giocano gli incontri della terz'ultima giornata, Trieste in trasferta a Roma contro il Training Academy, l'inizio alle 16. In caso di successo gli aliabardati si porterebbero a un solo punto dal quarto posto, in trasferta anche la squadra femminile ad Acireale contro la Briz. Per le aliabardate è il penultimo incontro della stagione regolare prima del recupero contro Padova e i successivi playoff, ai quali accederanno probabilmente da quarta in classifica.
1: In acqua oggi anche la squadra paralimpica della pallanuoto Trieste. A Ronco Scrivia in Liguria si giocano le partite del girone di ritorno della Serie A Gold. Oggi Trieste affronterà San Giorgio e Napoli, domattina la Lazio Nuoto.
0: Rimaniamo in piscina, torna oggi e domani alla Bianchi di Trieste il trofeo Romana Calligaris, il meeting internazionale di nuoto organizzato dalla Triestina Nuoto dedicato alle categorie giovanili. Tra i protagonisti più attesi, atleti azzurri di livello internazionale come Alessandra Mao, Lorenzo Gargani, Agata Maria Ambler e Larbi Giacomini. Sono 800 gli iscritti, 31 le società partecipanti. Le prime batterie scatteranno alle 9:15, l'ingresso è gratuito.
1: Sport inclusivi a Trieste sul campo di Borgo San Sergio in via Petracco si incontrano dalle 10:30 le 5 squadre del campionato regionale di calcio paralimpico sperimentale, 4 triestine e una udinese. Al torneo partecipano calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche.
0: E a Gradisca, al Pala Macoratti, dimostrazione di calcio a 5 inclusivo, il Futs All organizza l'associazione Insieme Solidali, che punta a coinvolgere tutte le società con settore giovanile dell'Isontino. L'inizio alle 16:45.
2: Rassegna stampa.
0: Madre e figli scomparsi, si cerca in tutto il Friuli, il titolo in apertura del Messaggero Veneto. Il padre, fatevi sentire presto, mettiamo a posto le cose, il virgolettato, impegnate più di 100 persone nelle ricerche con il campo base a Tarcento. In primo piano anche le misure contro il caro energia varate dalla giunta regionale, quasi 15 milioni alle imprese contro i rincari dell'energia. Quotidiano del gruppo NEM che oggi propone anche l'elenco delle top 100 imprese della bassa friulana. Al centro richiamo della dunata degli alpini a Genova. Una dunata d'ostacoli, scrive il quotidiano, con volantini contro l'iniziativa, una chiesa chiusa domani causa alpini e addirittura lancio di barattoli in vetro contro le penne nere. Poi la cronaca, una studentessa dell'Università di Udine critica via mail due professori, è stata denunciata per stalking. Da Tarvisio in prima invece la foto che immortala l'orso che da 20 anni viene fotografato dalle fototrappole dal 2010. L'esemplare anziano ripercorre sempre gli stessi sentieri. E conquista la prima del Messaggero anche il ciclista Paul Manier, vincitore della prima tappa del Giro in Bulgaria e primo ad indossare la rosa targata Io sono Friuli Venezia Giulia. Altre notizie di cronaca, in prima dall'edizione pordenonese, insulti sessisti all'arbitro, donna e pure minorenne, la partita di Under 14 Villanova Maniago Vajont e la gradinata che ha devastato i vigneti a San Giorgio.
1: Il Piccolo apre l'edizione di Trieste con la cronaca nera, caos in Piazza Libertà, coltellate, grida, sangue, un immigrato ferito da più fendenti a metà pomeriggio, shock tra i turisti di passaggio con i trolley. Sulla prima pagina campeggia la grande foto del sindaco di Piazza e dell'ex Cosolini, 4 mani sul pallone da basket per l'appello al presidente federale Petrucci contro il cosiddetto furto del titolo sportivo. E ancora dalla cronaca cittadina, 1 mese alla scadenza della concessione del servizio idrico ad Acegas APS AMGA, il comune va verso la gara europea. Edizione di Gorizia e Monfalcone, apertura dedicata al caso del ragazzo morto nel pozzo, uscite le motivazioni della sentenza di secondo grado che ha visto le condanne del sindaco Ziberna e dei componenti del curatorio Coronini. Mai fatte manutenzioni, questo è il titolo e la sintesi di quanto scritto dai giudici, la copertura era sottile come 2 fogli di carta. Da Monfalcone la conta delle telecamere, ne arrivano altre 10, sono più che a Gorizia. Da Grado invece il nuovo Parco delle Rose, identità ritrovata dopo la riqualificazione.
0: Gazzettino di Pordenone celebra in apertura le penne nere. Dal sisma alla dunata all'eredità degli alpini, il titolo in apertura. Al centro della prima pordenonese leggiamo anche studente punito, il papà diffida la scuola. Il 15enne è stato punito per aver fotografato le infiltrazioni alla Pertini. Verso la capitale italiana della cultura si è celebrata la giornata internazionale della Croce Rossa, con la Croce Rossa di Pordenone che conferisce lo scudo blu alla biblioteca cittadina. Titolo forse il più particolare della rassegna di oggi: colpo in villa, rubate anche le caramelle, portate via insieme al vassoio d'argento che le conteneva. È successo mercoledì alla villa di Giovanni Granzotto, noto gallerista, a Sacile. Il Friuli, inserto del Gazzettino della provincia di Udine, apre invece con il mistero sempre più fitto sulla scomparsa della famiglia Piacentina. Accanto la festa della polizia, ieri a Sesto al Regen, ha premiati gli agenti in prima linea, eroi dei paesi. Al centro richiamo d'estate, con la spiaggia di Lignano sempre più in sicurezza, i controlli saranno potenziati con l'impiego degli steward.
1: Con la rassegna stampa chiudiamo questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. La prossima edizione alle 12.30, a tutti voi grazie per averci seguito e buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, maggiore variabilità in montagna, con possibili precipitazioni nel pomeriggio anche a carattere temporalesco. Mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, al momento non si registrano criticità di rilievo. Ricordiamo, i mezzi pesanti oggi viaggiano regolarmente, per questi il divieto di circolazione scatta nella giornata di domani, domenica, dalle 9 alle 22. A chi sta percorrendo la rete autostradale, sulla A28 Portogruaro Conegliano, ricordiamo ancora per oggi sono chiusi gli svincoli di entrata e uscita di Cimpello per chi viaggia in direzione sud verso Portogruaro, e utilizzabili in alternativa quelli di Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo, e abbiamo quindi lo scambio di carreggiata per lavori di ripavimentazione tra Pordenone e Azzano Decimo. Sulla A4 Venezia Trieste è stato riaperto il tratto chiuso per lavori nella notte tra Monfalcone Est e Redipuglia, mentre segnaliamo una chiusura notturna dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per chi viaggia in direzione Venezia verrà chiuso il tratto compreso tra Portogruaro e Cessalto, e in direzione Trieste tra San Donà di Piave, quello tra San Donà di Piave e Sanctino di Livenza. Abbiamo poi lavori sul raccordo RA14, la diramazione Opicina Ternetti, qui un restringimento con chiusura della corsia di marcia in direzione Slovenia, mentre sul tratto A Sistiana Rabuiese permane la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste, e in questo caso c'è l'uscita obbligatoria Padriciano, si procede sulla 202 DIR e poi si rientra all'altezza di Cattinara. Attenzione alla possibilità di rallentamenti all'altezza del bivio H. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria ricordiamo quindi sulla strada statale 52 bis, un transito a senso unico alternato a Paluzza, e la strada rimane invece chiusa tra Timau e Passo Montecroce Carnico. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
6: E beh, con tutte queste idee, come dice Schumann, l'Europa non si farà in una sola volta, d'Astoli, che ci vuole tanto.
7: Si farà in una sola volta, però la realtà mondiale ci indica che noi dobbiamo fare un salto. Verso un'Europa più forte, più unita, più democratica. Fra l'altro, se posso dire una cosa, la democrazia non si fonda soltanto sulle istituzioni, ma si deve praticare giorno per giorno.
6: Certo.
7: E questo riguarda anche i giovani. Ricordo che nel 2029 voteranno per la prima volta 10 milioni di giovani.
6: Ecco, un titolo nel 2029.
8: per il 2029 serve una maggiore attenzione, è stato già ricordato, ai giovani e soprattutto al mondo della scuola e al mondo dell'istruzione.
6: E allora, professor Ruggero?
9: Banale, ma coraggio. Coraggio. Nel senso che le idee ci sono, i principi ci sono, se abbiamo un pochino più di coraggio ce la facciamo.

0: E allora grazie in particolare un saluto speciale a Ilaria Garampi che ci aiuta sempre quando veniamo qui a Esperienza Europa. Buona festa dell'Europa a tutti, a sabato prossimo da Tiziana Di Simone.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Dialogo franco tra alleati. Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato americano Marco Rubio. La Premier: ognuno difende il proprio interesse nazionale. Le opposizioni: governo sempre subalterno a Washington. L'attesa di Trump, il silenzio di Teheran, in Medio Oriente negoziati in stallo. Il capo della Casa Bianca annuncia una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Appello del Papa per la pace. Non rassegniamoci alla morte. Starmer perde, ma resta. Amministrative nel Regno Unito, trionfa Farage, crescono i Verdi, crollano i laburisti. Diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Lui si difende, non l'ho uccisa io. La giornata in memoria delle vittime del terrorismo, oggi cerimonia in Senato. Nel GR intervista al nipote di Antonio Annarumma, agente di polizia ucciso a Milano nel 69 negli scontri con l'estrema sinistra. Tango, eleganza, passione e sinfonia di cervelli. Uno studio dimostra che i ballerini si sincronizzano. Gli sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio. Vienna vestita a musica per l'Eurovision, presentata alla 70ª edizione, al via il 12 maggio. Per noi, Sal Da Vinci, ce la metterò tutta. Internazionali di tennis, entra in campo il numero 1 Sinner, fuori l'ex numero 1 Djokovic. Giro d'Italia, al francese Magnella, prima maglia rosa. Calcio, una città in festa, Frosinone, per la quarta volta in Serie A. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il faccia a faccia tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per provare ad allentare le tensioni tra i due paesi dopo gli attacchi di Trump. Un colloquio franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Giorgia Meloni attende Marco Rubio al primo piano di Palazzo Chigi, Sala dei Galeoni. Sulla parete un grande quadro di Guttuso in cui domina il colore rosso e una riproduzione della facciata della sede del governo. Bandiere italiana e europea e americana fanno da sfondo a ben 2 strette di mano, una di saluto, la seconda a favore di telecamere. Se nessuno usa la parola ricucire, il colloquio, da Meloni definito franco e cercato da Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump all'Italia, conferma che l'alleanza fra Roma e Washington non è

0: mai stata in discussione, con una precisazione della Premier.
1: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
0: I dossier sul tavolo, la crisi in Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Rubio aggiunge che non si è parlato del ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Premier rilancia sull'unità dell'Occidente e nel suo intervento a Confagricoltura sferza l'Europa per troppo tempo. Dice ha lasciato che altri gestissero sicurezza, energia, materie prime.
1: E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
0: Federica Ionta, GR1.
2: E all'evento di Confagricoltura si discute dunque del futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale che ha fatto lievitare i costi delle materie prime.
3: Il punto di rottura per l'agricoltura mondiale è il blocco di Hormuz. Per Confagricoltura, con lo stop di questa rotta commerciale, stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente Massimiliano Giansanti. L'Italia è particolarmente compromessa, visto che il comparto agricolo è il primo settore economico che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Giansanti, e poi si rivolge all'Europa.
4: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
3: Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
5: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: Le incognite sulle forniture di carburante e il trasporto aereo sono operative le linee guida della Commissione europea. Tra i punti principali per evitare confusione e tutelare i consumatori, nessun aumento del prezzo dei biglietti già acquistati, anche in caso di rincaro del jet fuel. In caso di emergenza, segnala Bruxelles, si potrà ricorrere a forniture americane. Per ora però la situazione è sotto controllo, conferma Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways.
6: Noi momentaneamente non abbiamo questo problema, per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati e questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo, non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti.
2: E veniamo proprio al nodo Hormuz, ancora tensioni nell'imbuto di una cruciale rotta commerciale del petrolio. Non si sbloccano neanche le trattative, non c'è ancora la risposta iraniana alla proposta statunitense, risposta che Trump attendeva nella notte.
7: Al Ministero degli Esteri di Teheran stanno ancora esaminando l'ultima bozza negoziale americana.
8: Mr. President, have you heard back from Iran?
7: Per questo Trump resta in silenzio quando i giornalisti gli chiedono se dall'Iran è arrivata una risposta alla proposta degli Stati Uniti. Sui media pakistani si discute l'ipotesi di un viaggio del presidente a Islamabad per firmare un'intesa prima della sua missione a Pechino prevista per giovedì prossimo, ma nessuna conferma dalle parti coinvolte. Anzi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa la Casa Bianca di parlare di negoziati, mentre continua a usare il linguaggio della guerra nello stretto di Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane appena 24 ore dopo l'attacco di Teheran contro 3 cacciatorpedinieri americani. E mentre dagli ambienti vicini a Trump e dai report dell'intelligence statunitense vengono ridimensionati i risultati militari ottenuti da Washington, Araghchi rilancia: le nostre capacità missilistiche non sono al 75% come dice la CIA, ma oltre il 120%. Ed emergono dati che mostrano come Teheran starebbe aggirando il blocco navale, rafforzando i collegamenti ferroviari commerciali con la Cina. Fino a poco tempo fa tra Xi'an e Teheran partiva solo un treno merci a settimana, ora sono diventati 3. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati tra imponenti misure di sicurezza. 9 maggio maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea all'insegna della pace. Ascoltiamo lo storico Antonio Varsori.
9: La guerra era finita solo da 5 anni, la volontà era quella di superare le rivalità, i contrasti, è innegabile.

0: che all'interno dell'Unione Europea non vi sono stati più conflitti.
1: Questa Europa oggi è all'altezza di affrontare la sfida della pace?
0: Beh, diciamo che gli strumenti appaiono abbastanza deboli. Nell'ambito della crisi in Ucraina si è avuta la sensazione che i giochi possano essere fatti da altre parti. Per ciò che riguarda la crisi in Medio Oriente, per il momento l'Europa è uno spettatore che sta pagando le conseguenze sul piano economico.
1: La questione dazi. Sì, Trump sicuramente all'inizio del suo mandato puntava a accordi con i singoli stati. L'Europa ha reagito con una certa unità. Secondo lei è la strada?
0: Credo che lo sia, ma ricordiamoci che i presidenti cambiano. Ci sono degli altri attori mondiali forti, potenti e sono anche molto abili.
1: Alba Arcuri, GR1.
2: La parola pace è risuonata ancora una volta nei discorsi di Papa Leone, accolto da una folla di fedeli a Pompei e a Napoli a un anno dalla sua proclamazione. La nostra inviata.
3: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi.
4: Illumini quanti hanno responsabilità di governo.
3: Dal santuario mariano di Pompei, Leone XIV lancia ancora un appello. La pace nasce dentro il cuore e non possiamo rassegnarci alle immagini di morte.
4: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
3: A un anno dall'elezione celebra messa in piazza San Bartolo Longo. Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore. Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. E di pace ha bisogno Napoli, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Piazza del Plebiscito, Prevost incontra la cittadinanza. Disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità assumono dimensioni preoccupanti.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
3: Un ultimo appello, chiesa, istituzioni e società lavorino insieme per una città capitale di umanità e speranza. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: La politica, le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
5: Rimaniamo centrali nei rapporti atlantici, così la maggioranza legge l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
6: D'altra parte tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica ma anche valoriale.
5: E per mercoledì il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto sono pronti a riferire in Parlamento sull'ipotesi di una missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. L'arte, dice, visitando il padiglione russo, non deve essere boicottata, volgare l'ingerenza europea. Preferisce non andare invece il ministro della cultura Giuli. Opposizioni contro la politica estera del governo. Meloni ha fallito, sostiene il PD. L'America ci vuole sudditi. Prima di impegnarci in missioni navali, avvertono i Dem, serve la pace nel Golfo. Antonio Misiani.
7: Le scelte dell'amministrazione americana a partire dai dazi colpiscono pesantemente le famiglie e le imprese italiane.
5: E dalle pagine del Corriere della Sera il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte afferma su guerra ed economia il governo è alla fase zero. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ora la politica nel Regno Unito, dalle elezioni amministrative un duro colpo al partito laburista al governo mentre avanzano i sovranisti e vacilla sempre di più la leadership del premier Starmer.
8: Sono gli stessi laburisti a definire disastrosi i risultati elettorali della più importante tornata di voto dalle politiche del 24. Il Labour subisce sconfitte pesanti nelle elezioni locali inglesi, ma anche in Scozia e Galles, appena 10 eletti sui 96 del Parlamento gallese che i laburisti hanno guidato per 27 anni di seguito, mentre Reform, il partito di ultradestra, avanza anche a nord di Londra. Il meglio deve ancora arrivare, il commento del leader Farage, storico sponsor di Brexit. Crescono anche i verdi di Polanski, populismo ecologista, l'etichetta dei media, e i liberal democratici, scendono i conservatori. L'attenzione ora è concentrata sulle prossime scelte del Labour. Il primo ministro Starmer ha ribadito che non si dimetterà per non precipitare il paese nel caos, ma la sua presa sul Regno Unito è indebolita. Una dozzina di deputati laburisti lo critica apertamente. Il colpo di mano per sostituirlo al governo non è ancora pronto, ma la sensazione è che la crisi di leadership è solo rimandata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Le 8:12, la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.

0: Quando sono andato io, il sangue c'era. È questa una delle frasi che Andrea Sempio pronuncia da solo in macchina, che rafforzano le accuse contro di lui, secondo chi indaga. Per i carabinieri si riferisce alla scena del delitto, quella in cui il condannato Alberto Stasi ha sempre detto di aver fatto attenzione a non aver calpestato il sangue. Parole da contestualizzare, secondo i suoi avvocati difensori, come quando, imitando una voce femminile, simulava o forse inventava le risposte di Chiara Poggi alle sue 3 telefonate nei giorni prima del delitto. O come quelle in cui diceva di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pendrive. I soliloqui sono stati male interpretati o non letti integralmente e non possono affatto avere il valore di una confessione, dicono i difensori di Sempio, alla cui innocenza continuano a credere i genitori di Chiara, arrabbiati invece dalla scoperta di essere stati intercettati anche loro. In una nota i loro legali bollano le indagini dei carabinieri di Milano come gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa coltellata in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto ed è fuggito. È stato poi arrestato. Aveva tentato di togliersi la vita ed era ferito. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'argentino accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolic, ucciso nel 2019 con un colpo di pistola nel parco degli acquedotti a Roma. Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, per i giudici del secondo processo invece non ha commesso il fatto. Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende l'autopsia per determinare le cause del decesso. 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Alle 10:30 cerimonia in Senato. Oltre 400 le persone uccise da chi inneggiava ideologie estremiste, politiche o religiose, seminando paura. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, ucciso nel 1969 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote, oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Lo abbiamo intervistato.
2: Antonio Annarumma era un giovane ragazzo di Monteforte che aveva questa passione per la Polizia di Stato. Da Caserta fu mandato a Milano verso il reparto celere. L'unico figlio maschio di una famiglia di 5 figli, per cui il dolore fu immenso. Lui era il più piccolo.
3: A portare soccorso ad Antonio e ai suoi colleghi l'allora commissario Luigi Calabresi, anche lui vittima del terrore qualche anno più tardi.
2: Ci furono dei discordi anche all'interno della caserma, per cui il commissario Luigi Calabresi fu lui a mediare tra i poliziotti. I colleghi di mio zio volevano uscire per affrontare i manifestanti.
3: Nessuno ha mai pagato per la morte di suo zio.
2: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli.
3: Come viene ricordato oggi suo zio?
2: Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Annarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Rai Radio 1, la Biennale di Venezia, qualche momento di tensione ieri in occasione dell'inaugurazione del padiglione di Israele e scontri tra corteo pro-PAL e agenti.
4: Mancano pochi minuti alle 18, i circa 2000 manifestanti pro-PAL cercano di entrare nelle corderie dell'Arsenale di Venezia, sede del padiglione di Israele alla Biennale, inaugurato al mattino con stringenti misure di sicurezza. Il cordone di poliziotti in assetto antisommossa blocca l'accesso, dimostranti e agenti si fronteggiano spingendosi, parte qualche colpo di manganello mentre dall'altra parte si tira dell'acqua, tutto comunque si risolve in meno di 2 minuti senza alcun ferito. Il corteo, che era partito intorno alle 17, si allontana per poi sciogliersi poco dopo senza entrare nell'ingresso principale dell'arsenale. Non si è trattato dell'unica contestazione contro Israele. Diversi padiglioni hanno infatti chiuso per protesta, tra questi quelli di Francia, Belgio, Giappone e Spagna. Alcuni hanno riaperto poco dopo. La serrata è stata aspramente criticata dall'Osservatorio Israele e dalla comunità ebraica di Milano. Milano. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: L'alchimia del tango dà la testa, mentre i ballerini danzano i loro cervelli si sincronizzano. Lo dimostra uno studio i cui sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio.
5: 200 millesimi di secondo o anche meno è il tempo che impiega la ballerina a fare un passo indietro quando l'uomo fa un passo avanti, perché nel tango la regola è: l'uomo conduce, la donna esegue. Poi questione di intesa: più ce n'è, meglio si balla. Gli scienziati dell'Università di Boulder, nel Colorado, hanno provato a misurarla l'intesa. A 5 coppie di ballerini hanno applicato sensori di movimento alle caviglie e cuffie per l'elettroencefalogramma. È emerso che in ogni coppia i due cervelli si mettevano in sincrono, sintonizzati sulle stesse onde cerebrali. Un fenomeno chiamato sincronizzazione neurale, finora mai osservato nella danza. Nel tango si chiama connessione. È quel capirsi senza parlarsi che tanto affascina in questo ballo. Nella scienza può portare allo sviluppo di dispositivi atti a migliorare la coordinazione, per esempio in una squadra di basket o di calcio. Per i ballerini di tango, no, i dispositivi non servono, basta la musica. Donatella Gori, GR1.
1: È conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2, finalissima sabato 16 maggio su Rai 1.
6: Saremo io e te.
7: Sono un venditore ambulante di sentimenti, ce la metterò tutta.
8: Sorride e stringe i denti Sal Da Vinci. Alle prove sul palco di Vienna ha svelato la coreografia di Per Sempre Sì, dalla ballerina in abito da sposa ai fuochi d'artificio, rito nuziale al completo. Avrebbe potuto cantarla anche un po' in inglese, come consentito dal regolamento, ma Sal Da Vinci continua a sognare in italiano.
7: Potevo cambiare delle frasi in inglese, io non ho voluto assolutamente, io sono in italiano, quindi voglio rappresentare il mio paese così com'è, perché questa canzone è arrivata a successo così com'è. Quando gli italiani fanno gli italiani, quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile.
8: A una settimana dalla finale, l'Italia è già protagonista di Eurovision con 36 milioni di stream, tormentone social, cantata in 13 lingue diverse. Per Sempre Sì è la più ascoltata tra le canzoni in gara. In conduzione per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi, e per la prima volta Elettra Lamborghini.
9: L'Eurovision è conosciuta come appunto gli europei della musica. Io sono assolutamente grata e anche quasi incredula.
8: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Massimo Vasciaveo e Serena Mancarella, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: GR1 Sport.
19: Buona giornata da Francesco Repic. Il tennis con gli internazionali d'Italia. Ieri è stata una giornata importante per i tennisti azzurri e oggi scende in campo il numero uno.
17: Il foro come uno stadio di calcio, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, record assoluto ieri, grandi emozioni azzurre, vincono Musetti e Darderi, entrambi a mezzanotte, Musetti 6-4-6-4 contro il francese in Pesci Pericard, stesso punteggio per Darderi.

0: perdere contro il tedesco Hanfmann. Vittorie ieri anche per Arnaldi e Super Elisabetta Cocciaretto. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Lorenzo Musetti, che lancia Jannik Sinner verso la conquista del torneo. Musetti:
1: a parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternino molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno ha partito molto forte con una grossa continuità.
0: Il KO di Novak Djokovic contro il croato classe 2005 Prismic, la notizia del giorno ieri: l'ex re per la prima volta alla 19ª partecipazione viene eliminato all'esordio. E a proposito di esordio, oggi attesissimo Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner stasera alle 19, è atteso anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, foro italico Emilio Mancuso, GR1.
2: E apriamo la pagina del calcio, questa volta però parlando di Serie B, perché c'è una città in festa. Frosinone promosso per la quarta volta nella massima categoria.
3: Bastava un punto al Frosinone per centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. È arrivata una goleada, 5-0 contro il Mantova, festeggiano i tifosi con invasione di campo al fischio finale per un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso inizio stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol, un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano Massimiliano Alvini.
4: Una forte emozione. Personalmente penso che sia la chiusura di un percorso, 25 anni ininterrotti di allenatore partendo dalla promozione, e quindi trovo una grande gioia stasera.
3: Frosinone secondo solo al Venezia, che ha battuto 2-0 il Palermo. Monza e Palermo vanno ai playoff, dove in semifinale affronteranno rispettivamente le vincenti di Modena Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Il playout salvezza sarà tra Südtirol e Bari. Frosinone, Jacopo Barlotti, GR1.
2: Torneremo a parlare di Serie A in chiusura di giornale, ora però ci dedichiamo al ciclismo con la prima tappa del Giro d'Italia, corsa ieri in Bulgaria.
5: Dalla costa all'entroterra, dal mare alle colline, 221 chilometri ben più impegnativi rispetto alla prima tappa del Giro d'Italia. Si parte da Burgas, sul mare, dove si era arrivati ieri, si arriva a Veliko Tarnovo, in mezzo oltre 2000 metri di dislivello, con tre gran premi della montagna, l'ultimo, quello del monastero, a una decina di chilometri dal traguardo. Una tappa che difficilmente finirà in volata di gruppo come ieri, ma che si presta a diverse soluzioni. Sprint ristretto, un colpo da finisher, da cacciatore di tappe, ma anche, perché no, ad una fuga. Si riparte da Burgas con la maglia rosa sulle spalle del giovane francese Paul Meunier, che ieri ha conquistato il successo in uno sprint mozzafiato, condizionato da una maxi caduta di gruppo, solo quarto il grande favorito Jonathan Milan, per la gioia del suo direttore sportivo alla Sudal Quick Step, Davide Bramati.
6: Siamo stati bravi, con l'esperienza di qualcuno un po' più anziano di Paul, che ci ha dato delle grandi direttive. Penso che oggi abbiamo fatto una grande cosa.
5: Raccontaci questo ragazzo, questo Meunier, che tipo è?
6: È un ragazzo molto simpatico, è un atleta, sicuramente ne sentiremo parlare anche nel futuro, non solo oggi.
5: Burgas con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: E come promesso in chiusura torniamo al calcio per ricordarvi che ieri è stato giocato il primo degli anticipi della 36ª giornata del campionato di Serie A e la Torino ha vinto in rimonta in casa contro il Sassuolo per 2-1. Vi ricordiamo gli anticipi di oggi, sono esattamente 3: alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter allo Stadio Olimpico di Roma, chiuderà alle 20:45 la sfida tra Lecce e Juventus. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repe, c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verifica le condizioni in negozio.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 8:28 e andiamo subito sulla 10, dove vengono segnalate code per lavori stradali tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Sulla via Aurelia rallentamenti per un incidente all'incrocio con Livorno Centro. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla Cassia Veientana abbiamo rallentamenti per lavori tra Castel De Ceveri e Le Rughe. E poi attenzione alla nebbia tra Orvieto e Guidonia sulla 1, quindi massima prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
16: Un cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti a bordo di un'auto. Il corpo è riverso sui sedili posteriori dell'auto e avvolto in alcune coperte.
17: Come oggi, 48 anni fa, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Era stato rapito il 16 marzo.
18: Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma.
17: 55 giorni dopo il tragico epilogo. Era il 9 maggio 1978, data spartiacque nella storia della Repubblica, data simbolo, dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Con Rita Pedizzi la storia di due magistrati che hanno pagato con la vita le loro indagini sul terrorismo rosso e nero.
19: 8 giugno 1976. Il magistrato Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, percorre la salita di Santa Brigida per tornare a casa.
20: La giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. È la condanna a morte emessa nei confronti del sostituto procuratore di Roma, Vittorio Occorsio, condanna eseguita il 10 luglio 1976.
21: Due magistrati uccisi a un mese di distanza uno dall'altro sono il simbolo del doppio attacco
1: dunque versivo lanciato 50 anni fa dal terrorismo.
19: Francesco Coco e il brigadiere Giovanni Saponara muoiono all'istante. L'appuntato Antioco Deiana viene ucciso dentro l'auto di servizio.
1: Il filo che portò all'omicidio di Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, cominciò a dipanarsi 2 anni prima con il sequestro del pubblico ministero genovese Mario Sossi, rapito dalle Brigate Rosse nell'aprile del 74. Per la prima volta i brigatisti erano usciti dai confini delle fabbriche, mettendo nel mirino la magistratura. Sossi fu liberato dopo oltre un mese di prigionia, in cambio della promessa di rilascio di alcuni detenuti della banda anarco-comunista 22.

0: ottobre, messi sotto processo dallo stesso Sossi. La Corte di Appello di Genova aveva dato il via libera, ma il procuratore generale Coco si oppose e bloccò la scarcerazione. L'IBR saldano il conto.
1: La stessa arma, questa famosa mitraglietta Scorpion, aveva ucciso mio padre,

0: a Palermo del giudice Pietro Scaglione, il primo grande attentato della mafia. Lui era stato laggiù e sono stati anche i miei primi ricordi, il mio svezzamento, perché è stata la prima volta che ho visto mio padre in televisione, no? E poi la prima scorta, sempre la polizia sotto casa, perché erano già partite anche le minacce della mafia, quindi diciamo che mio padre non si è fatto mancare nulla. Tra l'altro ricordo la mamma era disperata in quei giorni, perché telefonavano continuamente dalla prefettura di Palermo e dicevano: signora, ci aiuti lei a convincere suo marito che non può permettersi qui di uscire la sera impunemente e andare a passeggiare sul lungomare, perché questo è un gesto di sfida. E mio padre aveva detto: avete ucciso il procuratore generale, avete attaccato lo Stato, ecco lo Stato, ci sono. Mi hanno chiesto, dice: ma lei non ha paura? Dice: certo che ne ho, perché non vivo in un carro armato, sono a disposizione di chi mi voglia uccidere, però fare il magistrato significa anche mettere in conto di poter morire. Però non c'è un'età ideale per perdere un padre, che succeda che sei neonato, che succeda che sei ancora nel grembo materno, che succeda da adolescente, insomma non siamo mai pronti. Certo, quando si è così giovani è quasi un'amputazione.
1: 47 anni, sposato e padre di due figli, Vittorio Occorsio si era distinto per...
2: Un mese più tardi anche i neofascisti entrano in azione per eliminare Vittorio Occorsio, sostituto procuratore a Roma, che stava indagando su Ordine Nuovo e le altre organizzazioni dell'estremismo nero. Nel caldo di luglio Occorsio stava ultimando i capi di imputazione del processo Ordine Nuovo bis, fissato per l'autunno.
3: C'erano delle scritte sui muri: Occorsio boia, morirai, poi ricevevamo le telefonate anonime a casa. Lui ero molto spaventato, però sciò malgrado non ho mancato di far sentire a noi familiari un affetto, una dolcezza. In tutto questo c'è il fatto della scorta che misteriosamente gli era stata tolta un mese prima che venisse ucciso, lo stesso meccanismo drammatico di cui è stata vittima il giudice Mario Amato pochi anni dopo.
2: Eugenio è il figlio di Vittorio Occorsio.
3: Il nodo importante è che stava cominciando ad accertare la contiguità con gli ambienti della P2 di Licio Gelli, contiguità che venne conclamata in una serie di successivi processi, fra cui quello per la strage di Bologna, e che fu appunto attribuito poi all'Ordine Nuovo, così come Piazza Fontana, così come tanti altri gravissimi episodi di quegli anni. E lui stava cercando di mettere insieme i puntini, di ricostruire questo quadro di avversione che girava per il paese, e per cui contro mio padre non è stata una semplice vendetta, ma il tentativo riuscito purtroppo di fermare l'unica persona in grado di riunire lucidamente tanti frammenti sparsi ed eterogenei, ecco. Il cui elemento comune era l'appartenenza a movimenti neofascisti. E quello che inquieta e che mi addolora molto, quando c'è stata recentemente la commemorazione di Sergio Ramelli, che era un povero ragazzo, una vittima anche di terrorismo, da onorare, da rispettare, però non vedo perché aggiungere a questo il rito del presente. L'hanno fatto anche ai funerali di Concutelli questo rito.
2: Le Brigate Rosse avevano già ucciso e i neofascisti avevano già messo le bombe nelle piazze e sui treni. Ma fu allora, nel 76, che fecero il salto di qualità. Guido Salvini, da giudice istruttore, ha condotto varie inchieste su terrorismo rosso e nero.
4: Nascevano da una evidente distopia politica. Per quanto riguarda il terrorismo nero, l'idea di compiere un golpe in Italia era assolutamente improponibile. L'Italia aveva una tradizione democratica ormai sviluppata e non si poteva pensare che un golpe militare riportasse indietro l'Italia di 30 anni. L'altra distopia collettiva è, diciamo, speculare. L'Italia certo non poteva seguire in quegli anni le strade che erano state giustamente per altri versi in altri contesti sociali e storici, diciamo la guerriglia latinoamericana o la rivoluzione della Cina di Mao. Quello che vagheggiavano le Brigate Rosse era altrettanto al di fuori della storia dell'idea di un golpe in Italia, e queste sanguinose distopie hanno finito a provocare centinaia di morti, un periodo che per fortuna oggi è distante, c'è e rimane una larga intolleranza, questo lo sappiamo anche dai recenti eventi del 25 aprile.
2: Coche o Corsio sono i bersagli per la prima volta selezionati a tavolino?
4: Sì, sono due delitti, diciamo, speculari alle due strategie cui faceva

0: facendo quello del magistrato Corsio, è l'assassinio di un magistrato che in quegli anni aveva seguito le indagini sulla strage di Piazza Fontana, stava cercando le complicità di questi terroristi e fu colpito per questo. Ricordiamo che il suo assassino, il comandante di Ordine Nuovo Pierluigi Concatelli, era strettamente legato a Freda, tanto che a Freda cercò di dare un alibi per la strage di Piazza Fontana. E poi c'è, chiamiamola strage, del procuratore generale Coco a Genova e della sua scorta. Possiamo fare un ragionamento sull'attentato al procuratore generale Coco, compiuto, perché fu rivendicato dalle Brigate Rosse subito dopo l'arresto di Curcio, quando i capi, gli esponenti erano personaggi come Mario Moretti, come Azzolini, come Bonisoli, come Gallinari, che poi ritroveremo tutti nella strage di Via Fani. Queste persone hanno usufruito nel 1987 della legge sulla dissociazione, che comportava un grosso sconto di pena. Questa legge però chiedeva di raccontare i reati effettivamente commessi. Ora, la morte di Coco e degli altri risale a questa area delle Brigate Rosse, eppure nessuno ha mai voluto parlare di chi abbia materialmente eseguito l'azione e come il procuratore generale e gli altri furono uccisi. È un delitto rimasto insoluto, diciamo impunito. È evidente che quel gruppo di brigatisti ha lucrato sui benefici, nascondendo completamente la verità su questo delitto, che è rimasto un buco nero della storia del terrorismo.
1: Al di là della vendetta per il caso Sossi, quel delitto rappresenta un bivio, perché le Brigate Rosse fanno capire che d'ora in avanti l'assassinio politico diventa strategia. È la strada che porterà al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro.
2: Franco, dritto? Chi parla? Brigate Rosse. Ha capito?
3: Sì.
2: Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa.

0: si nascondevano dietro motivi politici, ma i terroristi non erano altro che carnefici. Come carnefici sono i partner che uccidono mogli, fidanzate, amanti. C'è la violenza fisica, ma anche quella psicologica e non solo. Con Elena Pava, il racconto di Arianna. Dopo aver denunciato il marito, sua figlia Stella le è stata sottratta. I nomi sono di fantasia, la storia purtroppo è vera.
1: Violenza psicologica, violenza fisica, economica, violenza sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'è anche mia figlia.
2: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito, delle violenze.
1: Negavo quello che stavo vivendo per paura, perché lui comunque minacciava la mia famiglia, minacciava me, minacciava di portarmi via la bambina, di portarla in uno stato estero dove non l'avrei più vista. Minacciava di uccidere i miei nipoti. La paura è stata tanta, la manipolazione è stata molto forte. Lui continuamente mi diceva che mi avrebbe portato via la bambina, che io comunque mi dovevo uccidere da sola, altrimenti mi avrebbe ucciso lui. E mi diceva però che siccome aveva chiesto informazioni e costava 30.000 euro farmi uccidere, la mamma di sua figlia non doveva fargli spendere questi soldi. Quindi secondo lui mi dovevo uccidere da sola o buttandomi di sotto dalla finestra.
2: La bambina ha vissuto queste violenze e le ha anche raccontate in audizioni protette.
1: Io lo raccontava un po' ovunque nell'ultimo periodo, prima che noi andassimo in casa rifugio. Lo raccontava a scuola, lo raccontava al parrucchiere, lo raccontava anche al fornaio, diceva continuamente papà è cattivo, papà fa male a mamma, lo diceva ovunque.
2: Oggi questa bimba dov'è?
1: È collocata dalla zia paterna.
2: In che condizione?
1: Devastata. Devastata perché è una bambina che vuole stare con la sua mamma. Hanno deciso che la bimba si doveva ossigenare da me, questo l'ha deciso una CTU, appoggiata da un giudice, consulente tecnica d'ufficio.
2: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina, una delle avvocate di Arianna, Francesca Maremmani.
3: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano. Papà è cattivo. Continuare a parlare in sede civile che lei non sarebbe in grado, non solo avrebbe manipolato la figlia, ma non sarebbe in grado di preservare i suoi occhi, agli occhi della bambina, la figura paterna.
2: Agli atti anche una chiamata registrata tra Arianna e il marito.
3: Lei continua a dire ho fatto quello che mi hai chiesto e lui dice ho capito, ma io ti ho dovuto obbligare, ma ti rendi conto che ti ho dovuta picchiare come sempre, che io ti devo sempre picchiare per ottenere le cose, del resto tu mi prendi in giro. Non

0: fai mai subito quello che ti chiedo e io sono costretto, ahimè, a picchiarti. E dice anche chiaramente: ti sei salvata, se oggi cammini ancora sulle tue gambe è solo perché hai casa e devi ringraziare Dio di avere una casa, perché altrimenti sarebbero state guai per te più ancora di quelli che sono stati. Quindi questo è.
1: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca, il civile prende la strada opposta del penale, toglie l'altra avvocata di Arianna, Assunta Parissi.
2: E hanno tolto la figlia. La signora è stata oggetto e ulteriore vittima all'interno di un procedimento civile di un sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, un abominio giuridico, una violazione gravissima della normativa Cartabia, la quale nella sua ratio aveva proprio l'intenzione di evitare che si potessero verificare delle schizofrenie processuali, ovvero che il procedimento civile fosse in completa discrasia con quello penale, o comunque laddove nel penale venissero acquisiti dei fondati indizi in punto appunto di violenza domestica, il procedimento civile necessariamente ne doveva prendere atto e non ci dovevano essere provvedimenti che fossero in completa appunto in completo contrasto. Quindi si parla proprio di schizofrenia appunto del procedimento giudiziario, oppure dell'ordinamento giudiziario.
3: Qual è il problema di fondo?
1: Ancora l'avvocata Maremmani.
0: Anzitutto aver sminuito la questione della violenza. La violenza non può essere svilita a mera conflittualità. Questo è un problema che sembra banale, sembra semantico, ma invece poi è il problema di fondo. Lo svilimento è uno strumento per poter aggirare la normativa. Perché? Perché se io tolgo la parola violenza, automaticamente rientro nel procedimento ordinario che segue i principi ordinari. Quindi anche il principio, ad esempio, che ormai è entrato prepotentemente nel diritto di famiglia, che è la bigenitorialità perfetta, che è un principio sacrosanto se siamo di fronte a situazioni sane. Quando ci si trova all'interno di una famiglia disfunzionale, non si può anteporre il diritto alla bigenitorialità al diritto di protezione delle vittime. Oggi si trovano di fronte a una forma di violenza di secondo grado, o meglio detta, probabilmente in questo caso preferisco parlare proprio di violenza istituzionale. Sono le istituzioni che nascono per proteggere le vittime di violenza che le stanno sottoponendo ad ulteriori violenze.
1: Ancora la testimonianza di Arianna.
4: Noi veniamo comunque da un codice rosso riconosciuto dai carabinieri e noi siamo state comunque mandate subito in una casa protetta. Siamo state in una casa rifugio due mesi e mia figlia, cioè qualcuno aveva già detto che avevamo necessità di protezione da quest'uomo. Quindi noi tornate dalla casa rifugio, dove pensavo di essere un po' uscita dall'incubo dov'ero, quindi sono entrata in un incubo peggiore, perché in realtà quando stavo con il papà di mia figlia stavo malissimo, ma almeno mia figlia, e la notte chiedevo io scusa a mia figlia per quello che era successo. Adesso non è neanche più mia figlia con me, quindi in realtà la violenza che mi sta facendo lo Stato forse è peggio di quella che mi faceva il papà di mia figlia.
1: E la violenza non risparmia neppure chi lavora nella trincea della nostra sanità. Da Bari la storia di un medico, ce la racconta Giancarlo Rossi.
5: Eravamo di turno, era l'8 marzo, eravamo impegnati nella gestione chiaramente di un turno dei codici maggiori, quando a causa di un misunderstanding fra la collega accanto a me e un parente di una paziente, quest'ultimo ha iniziato a rivolgere parole offensive e anche con fare molto violento, per cui mi sono frapposto per cercare appunto di sedare gli animi, non riuscendoci, per cui poi alla fine ho avuto la peggio io da questo punto di vista. Poi successivamente sono riuscite a intervenire le guardie giurate, che sono riuscite ad allontanare il soggetto, e poi successivamente chiaramente sono intervenute le autorità.
6: Il dottor Ettore Procacci, in servizio presso l'unità complessa di medicina di emergenza e urgenza del Policlinico di Bari, è uno dei medici che tuttora sono vittime di aggressioni nei pronto soccorso della penisola. Quando lo incontriamo sul posto di lavoro possiamo notare che ci sono guardie giurate e poliziotti a sorvegliare la sala d'attesa, dove del resto il clima è tranquillo.
5: Allora, io mi sento al sicuro perché credo più che altro nella popolazione, nel senso che credo al feeling che ci deve essere fra un medico e un paziente, è un parente di un paziente.
6: Le impressioni

0: Dei familiari dei pazienti ricoverati al pronto soccorso del Policlinico di Bari sono comunque sostanzialmente positive.
1: Lei sta aspettando qualcuno qui che è ricoverato?
2: Sto aspettando mio figlio che è andato dentro perché c'è stato un incidente, quindi sta la bambina dentro ricoverata.
1: Com'è stata l'assistenza?
2: Buona, penso buona.
1: Lei sta aspettando per una persona cara?
3: Sì, mia moglie. Non c'è proprio organizzazione, zero. Troppo tempo d'attesa. Per mettere quattro punti a un dito e per avere un referto siamo da 5 ore qua. È una vergogna.
1: Lei è qui per una persona cara?
4: Sì, sì, per mia figlia.
1: Come giudica l'assistenza che sta ricevendo?
4: Molto soddisfacente. Siamo stati molto rapidi. Noi siamo qui da stamattina, però è stata una cosa un po' più complicata. Abbiamo fatto il reparto, poi pronto soccorso, però sono molto soddisfatta.
1: Che cosa ha avuto e come è stato assistito?
5: Niente, è una caduta accidentale. Mi hanno assistito abbastanza bene. Ho messo solamente 3 punti, mi hanno fatto l'attacco. Sto aspettando l'esito. È successo alle 11, sono le 3, quindi mi devono solo dare l'esito dell'attacco.
0: Ciò non toglie che il servizio sia sempre migliorabile.
6: Premetto che nella vita si può sempre fare di meglio, però quello che posso dire è che comunque come unità operativa rispondiamo a un afflusso di pazienti molto ampio, tra i primi d'Italia, e questo lo dicono i numeri, e nonostante tutto abbiamo un buon feedback dalla popolazione, per cui non vorrei che poi questi eventi vadano a cancellare quello che è il feedback positivo che riceviamo tutti i giorni. Per un'unica aggressione che ho ricevuto tanta solidarietà e tanti segni di riconoscimento da pazienti e parenti di pazienti, che sono molto più importanti.
0: Ma le motivazioni personali sono forti.
6: Il medico l'ho sempre visto non come un vero e proprio lavoro, ma come una missione. Aiutare l'altro penso che sia la cosa più nobile che esiste, aiutare una persona in difficoltà. E perché scegliere questa professione? Perché ritengo che sia quella che dà maggiore possibilità di poter salvare la vita alle persone, di poter avere a che fare con tante sfaccettature della società.
0: Resta il problema dello scarso interesse dei giovani professionisti al servizio in medicina d'urgenza.
6: Rispondo a una domanda con una domanda: è nato prima l'uovo o la gallina? È perché la professione è stressante che non ci sono i medici, o è perché non ci sono medici che questa professione è stressante? Chi lavora nell'emergenza è sempre sotto stress, però è anche vero che è sempre estremamente convinto ed estremamente pronto a gestire qualsiasi cosa. Quindi la domanda che io faccio ai miei colleghi in primis è: siamo sicuri che non stiamo sbagliando l'approccio al problema? Perché forse il vero problema è che a furia di parlare di stress lavorativo un neolaureato non sceglie questa professione, ma se più persone fossero portate a sceglierla probabilmente si ridurrebbe lo stress e potrebbe diventare ancora meglio questa professione, questa specializzazione.
0: Ettore Procacci è figlio di Vito, primario proprio in quel reparto del Policlinico di Bari, dove nell'ottobre del 2023 fu multato per oltre 20.000 euro per le molte ore di straordinario accumulate nell'emergenza Covid, sanzione poi annullata per l'intervento del presidente Mattarella.
6: Lui nella medicina di emergenza urgenza ha visto una nuova prospettiva, che è quella che stiamo vedendo oggi, cioè la prospettiva non della portineria dell'ospedale, come era considerato prima un pronto soccorso, bensì come un luogo di prima cura dove i pazienti vengono stabilizzati, vengono salvati e poi successivamente, una volta stabilizzati, ricoverati nei reparti dove proseguono l'iter diagnostico-terapeutico, quello che è oggi.
7: Lo stress dunque è uno dei problemi per chi lavora negli ospedali. In attesa di soluzioni strutturali, la buona musica può aiutare il relax. Con Paola D'Urso, un progetto che punta alla scoperta dei giovani talenti.
8: Concerto di un grande musicista dei nostri tempi, il violinista Gidon Kremer, con il suo GGG Trio e il soprano Anna-Lena Elbert, è stata l'occasione per la presentazione di una nuova rassegna dell'Istituzione Universitaria Concerti. Franco Piperno e Susanna Pasticci sono consiglieri artistici dell'Istituzione Universitaria Concerti e sono proprio parte fondamentale di questa nuova iniziativa che è Futur Classica?
9: È una iniziativa cui nome completo è Fortuna Futur Classica, che fa riferimento a questo nome che è appartenuto a 3 generazioni di direttori artistici presidenti dell'Istituzione Universitaria dei Concerti: l'ingegnere Oreste Fortuna, Lina Bucci Fortuna, Francesca Fortuna. L'elemento essenziale che ci ricollega appunto alla filosofia con cui la IUC era stata gestita negli anni delle persone che ho voluto ricordare è l'attenzione per i giovani talenti, a cui la IUC offre una sorta di palcoscenico per esibirsi e avviare una carriera auspicabilmente magnifica, ricca di successi. È una caratteristica che la IUC ha avuto nel tempo.
8: Sì, da sempre. Proprio nel vostro DNA.
9: Sì, esattamente. Non è una moda, come è stato negli anni della contestazione giovanile, che si dedicava ai giovani, ma è stata una filosofia fondata essenzialmente su caratteristiche, esigenze di tipo artistico, e questa rassegna continua questa tradizione. Del resto la IUC è nata da giovani, erano studenti all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale. Da studenti hanno detto: portiamo la musica in Sapienza.
8: Susanna Pasticci.
10: Questo è legato anche al fatto che l'istituzione universitaria per i concerti è appunto un'istituzione che opera all'interno di un'università, quindi un luogo naturalmente popolato di giovani, la Sapienza Università di Roma. Dare veramente ad ascoltare i giovani che oggi stanno emergendo e dargli un'opportunità, uno spazio di possibilità.

0: Giacomo Gentile, lei ha ideato tutto questo programma, ci sono anche delle caratteristiche che avvicinano ulteriormente ai giovani, perché c'è tutto il discorso dello streaming, dei social.
1: Allora, l'idea nasce perché costruendo insieme le future stagioni di Yuk ci siamo resi conto che la qualità e l'importanza dei nomi era tale per la quale stavamo avendo forse addirittura qualche difficoltà a lanciare dei talenti che noi reputavamo tali, ma che per varie dinamiche magari non avrebbero trovato il giusto spazio, non avrebbero trovato la giusta audience all'interno della stagione cosiddetta principale. Allo stesso tempo l'Orto Botanico è sempre una rassegna per giovani, ma una rassegna all'aperto, quindi con delle differenze nette. Questa qui invece sarà una rassegna totalmente chiusa, totalmente acustica, per dare proprio spazio a questi artisti che hanno dei curriculum stellari, insomma parliamo veramente di artisti che si sono fatti un nome nei concorsi più importanti che ci sono, ma anche artisti che noi abbiamo reputato molto molto brevi, che vengono da concorsi meno mediatici. Anche quello, per esempio, se ci pensiamo, è molto difficile proporre in una stagione, mi permetto di dire, come a livello di quella Yuk, proporre il primo classificato di un concorso un po' meno mediatico. Noi quest'anno abbiamo avuto per esempio lo Chopin e quello è fantastico, è molto facile anche da inserire. Poi ci sono altri concorsi un po' meno mediatici che magari è un pochino più difficile inserire se il livello è quello che abbiamo in questo momento. Tenevamo che gli artisti si sentissero molto molto confidenti con quello che portavano, quindi chiaramente abbiamo scelto i programmi in base alle peculiarità dei singoli artisti. Non è molto usuale lo streaming, ci sarà tutto un lato di contenuti dei content creator, le piattaforme che abbiamo scelto per lo streaming e le modalità di streaming portano proprio all'interazione del pubblico tramite commenti, quindi insomma una serie di questioni che potrebbero creare della pressione non indifferente, e quindi abbiamo optato per dei programmi che potessero far sentire gli artisti più a proprio agio.
0: Stiamo parlando di artisti under 35.
1: Sono tutti artisti under 35, questo è proprio lo scopo della rassegna, per rimanere comunque focalizzati sui giovani.

0: e crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura un'ultima ora da Chioggia, in provincia di Venezia. Tre uomini hanno perso la vita in un incidente stradale. Erano in un minivan che si è ribaltato ed è finito in un canale. Altre sei persone sono riuscite a salvarsi. Il mezzo, secondo la stampa locale, era carico di lavoratori stranieri. L'allarme è stato dato intorno alle 6:30 da un passante. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni. E veniamo a lungo colloquio a Roma tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi al centro dell'incontro. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali, ha commentato la Premier, che parla anche di confronto franco e costruttivo. Intanto ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato due petroliere iraniane. Non è ancora arrivata la risposta di Teheran all'ultima proposta negoziale statunitense che il presidente Trump attendeva nella notte. La corrispondente.
2: Donald Trump torna a parlare dei negoziati con l'Iran. Dovrei ricevere una lettera. Vedremo come andrà, dice, riferendosi alla risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Poi, sull'altro conflitto, quello in Ucraina, dopo aver annunciato un cessate il fuoco di 3 giorni tra Mosca e Kiev, Trump dice: mi piacerebbe che venisse esteso. Ma il presidente è stanco soprattutto della guerra con l'Iran. Lo scrive The Atlantic, citando consiglieri di Trump. L'intelligence stima che Teheran possa resistere per mesi. Nel frattempo il prezzo del petrolio continua a salire e si avvicinano le elezioni di metà mandato. Trump vorrebbe ridurre al minimo le azioni militari prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e il 15 maggio. Resta alta però la tensione nello stretto di Hormuz e se da un lato Trump minimizza, dall'altro minaccia e ai giornalisti dice: se il cessate il fuoco salterà, ve ne accorgerete da un grande bagliore nel cielo di Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E ci sono poi le ricadute economiche del conflitto medio orientale. Con la chiusura dello stretto di Hormuz, la peggiore crisi alimentare degli ultimi 100 anni, l'allarme lanciato da Confagricoltura, che chiede al governo e all'Europa di difendere un settore che è il primo dell'economia del nostro paese, con un contributo di 700 miliardi. Per garantire la sicurezza alimentare servono però risorse, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega il presidente Massimiliano Giansanti.
3: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
1: Altro fronte di destabilizzazione internazionale, la guerra russo-ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dalla Casa Bianca, via libera anche a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Zelensky dà ordine intanto di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino

0: Berlino celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo appello per far tacere le armi nel mondo è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato ieri a Pompei e Napoli un anno di pontificato.
1: Sentiamo. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
0: Ancora cronaca, è un caso giudiziario che potrebbe diventare diplomatico, quello di Lee Mungerson Gilley, ingegnere informatico di Houston, 39 anni, accusato di aver ucciso la moglie incinta. L'uomo è fuggito in Italia tagliando il suo braccialetto elettronico. Atterrato a Milano, è stato arrestato e trasferito al CPR di Torino, quindi nel carcere del capoluogo piemontese, su mandato di cattura internazionale. Chiede di non essere estradato perché in Texas rischia la pena di morte. E c'è un colpo di scena nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Dopo una prima condanna all'ergastolo, assolto il pregiudicato, considerato l'esecutore materiale del delitto.
2: È clamorosa la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d'Appello di Roma. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nel parco degli acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
3: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
2: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Giandomenico Cagliazza.
4: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
2: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato, al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opaz Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica a capo di una banda italo-albanese di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Chiudiamo con il tennis. Agli internazionali di Roma esordio con vittoria per Musetti e Darderi, oggi il debutto di Sinner. Sono le 9:05 minuti, dopo di noi torna Inviato Speciale.
5: Inviato Speciale, seconda parte.

0: Viola Gioia, dopo Caffè Europa, anche inviato speciale, festeggia l'Unione Europea con Daniela Orsello, che ha seguito uno spettacolo teatrale in una rappresentazione ad hoc per gli studenti.
1: La storia che vi stiamo per raccontare è una dedica a tutte quelle persone che hanno sacrificato la loro vita in nome di un'Europa unita e solidale.
2: Perché solo facendo i conti con quello che siamo stati possiamo capire cosa poter essere. O forse è meglio dire cosa non essere.
1: Quindi noi adesso saliamo sul palco per raccontarvi la storia di un sogno, un'idea, un progetto che è l'Europa unita.
0: Sono due giovani attori, Camilla Berardi e Massimo Giordani, a raccontare a teatro tappa dopo tappa quel sogno, ovvero la lunga strada verso l'Unione Europea come la conosciamo oggi.
2: La tragedia immensa della seconda guerra mondiale. Europa in macerie. Quasi 40 milioni di morti nella sola Europa.
0: Si comincia con l'intuizione di tre giovani intellettuali antifascisti costretti al confino durante la guerra in una piccola isola del Mar Tirreno, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi.
1: È lì che iniziano ad immaginare un'Europa unita senza frontiere. Scrivono quello che noi oggi conosciamo come il manifesto di Ventotene.
0: L'idea del federalismo europeo, di un'Europa libera e unita, diventa realtà grazie ai cosiddetti padri fondatori, tra questi Alcide De Gasperi e Robert Schuman, ministro degli esteri francese, che pronunciò la famosa dichiarazione a Parigi il 9 maggio del 1950 per promuovere la CECA, la comunità del carbone e dell'acciaio. La festa dell'Europa che ricordiamo oggi nasce proprio da lì.
2: L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete.
0: Ed è proprio per festeggiare l'Europa

0: qui al Verdi di Cesena va in scena questo spettacolo. Si chiama L'Europa non cade dal cielo. Il testo è della storica Laura Orlandini, la regia di Alessandro Arniani di Ravenna Teatro.
1: È il titolo di un libro di Spinelli che noi abbiamo preso in prestito perché ci sembra che questo titolo ci dica quanto l'Europa, l'ambizione di un'Europa unita, sia una conquista quotidiana che ognuno di noi, ogni cittadina e ogni cittadino europeo deve fare appunto quotidianamente, e di non dare per scontato tutto quello che noi oggi abbiamo.
0: In sala, ad ascoltare in silenzio, ci sono circa 200 ragazzi di licei e istituti tecnici della città romagnola.
2: Quando si sono radunati a Messina nel 1955 c'erano l'Italia, la Francia, la Germania dell'Ovest, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, e hanno deciso di collaborare su questioni prettamente economiche.
0: È il 1957, in piena guerra fredda, quando con i trattati di Roma nasce la CEE, la Comunità Economica Europea, con 6 paesi fondatori e tra questi l'Italia. Lo spettacolo ricostruisce con canzoni e filmati il clima di quegli anni. Sullo schermo scorrono le immagini della costruzione del muro di Berlino nel 61, dei carri armati sovietici a Praga nel 68, con il sacrificio di Jan Palach che si diede fuoco per protesta. Una tragedia della storia trasformata in musica da Francesco Guccini.

0: Poi i difficili anni 70 e le nuove speranze legate agli 80 con la caduta del muro di Berlino.
1: Guardate come martellano, picconano quella linea sottile che aveva diviso in due tutta l'Europa. Sembrava così inamovibile, invece veniva via.
2: Come niente.
1: Non c'è più il comunismo sovietico, non ci sono più le dittature. Il 1992 è l'anno del trattato di Maastricht. La comunità europea diventa unione europea. Ci sarà un'unione monetaria, la condivisione di beni, servizi, la libera circolazione. L'Europa unita è realtà!
0: Ma negli stessi anni l'Europa è attraversata dalla sanguinosa guerra della ex Jugoslavia. Sullo schermo intanto appaiono le date più significative del processo di integrazione europea e dei vari allargamenti dell'Unione, fino a 28 paesi, poi diventati 27, e altre date vengono ricordate in scena.
3: Le prime elezioni del Parlamento europeo nel 1979.
4: Nel 1987 nasce Erasmus.
0: E oggi cos'è l'Europa? Si domandano alla fine dello spettacolo, dopo l'euro, la Brexit, la pandemia, la guerra in Ucraina e le grandi tensioni internazionali.
5: E dunque ora dove siamo arrivati? Cos'è l'Europa adesso? Nel 2020 eravamo tutti così coesi per trovare una soluzione comune.
6: Invece adesso siamo circondati da guerre.
5: La storia che racconteranno l'avremo creata con le nostre vite.
6: Con i nostri scontri.
5: Con i nostri accordi.
6: Stiamo scrivendo adesso.
5: Qui, ora.
6: Grazie mille a tutte e tutti voi. Questa era la 56esima replica dello spettacolo.
0: Come ti è sembrato lo spettacolo?
7: È stato molto interessante.
0: Per te oggi che cos'è l'Europa?
8: È un'opportunità, anche se tutti piccoli, possiamo fare qualcosa di grande e provare a competere anche magari con altre potenze come gli Stati Uniti o la Cina.
0: C'è il rischio di darla un po' per scontata, come dicevano durante lo spettacolo?
8: E assolutamente sì, c'è il rischio, perché noi siamo cresciuti appunto con l'Europa già presente.
7: Secondo me è fondamentale l'Europa adesso.
0: La state studiando anche a scuola?
7: Sì, l'abbiamo studiato in diritto, a me ha molto affascinato.
0: Accanto agli studenti c'è il professore di diritto ed educazione civica Filippo Forlivesi dell'Istituto Garibaldi da Vinci di Cesena. Per lei che insegna queste materie, che cos'è l'Europa?
9: È il passato, il presente e il futuro. Non possiamo fare a meno dell'Europa, sono le nostre radici, ciò che a fatica abbiamo costruito e che dobbiamo ancora costruire. L'Italia da sola nel contesto internazionale può far poco, con l'Europa può far molto.
0: In platea anche l'assessora alle politiche giovanili ed europee, Giorgia Magrelli.
10: Volevamo che i nostri studenti avessero l'opportunità di vedere come è stata costruita l'Europa. L'Europa è stata costruita dalle persone e le persone che hanno portato avanti gli ideali di uguaglianza, libertà, di apertura verso l'altro.
0: E in un momento storico come questo è ancora più importante trasmettere i valori dell'Europa.
10: Assolutamente, io sono anche assessora alla pace, quindi tutto si tiene in questo discorso, provare a trasmettere ai ragazzi che comunque lo sentono molto. Il fatto che ci sia bisogno di pace, ci sia bisogno di giustizia tra le persone, tra i popoli.
0: Lo spettacolo con il patrocinio della Commissione europea ha girato l'Italia e continuerà.

0: farlo. L'idea è stata di Emanuela Medeghini, responsabile del centro Europe Direct della Romagna a Ravenna.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove modalità e nuovi linguaggi, anche e soprattutto per ingaggiare le giovani generazioni. Penso che il linguaggio artistico resti una delle leve più importanti per sensibilizzare, informare, ma anche proprio creare partecipazione emotiva. Per questo motivo, qualche anno fa ho pensato di rivolgermi a Ravenna Teatro, una realtà innovativa e sperimentale, e da un percorso poi fatto insieme è nata questa produzione originale dell'Europa non cade dal cielo.
0: Prima di lasciare il teatro e Cesena, raggiungo in camerino i due giovani attori, Massimo Giordani e Camilla Berardi. Vi appassiona questo tipo di teatro?
2: Moltissimo. È nato nel 2023 lo spettacolo e più andiamo avanti col tempo più sembra diventare attuale. Io personalmente sento molto la responsabilità di raccontare bene questa storia.
0: Che cosa appunto volete trasmettere, ragazzi?
3: Che l'Europa non cade dal cielo. Siamo lì per dire adesso cosa facciamo, adesso come reagiamo, adesso come ci vogliamo muovere.
2: Ci siamo noi e dobbiamo prenderla in mano, anche perché l'Europa ha bisogno di un'energia giovane per riuscire a rinnovarsi e non essere percepita sempre come qualcosa di lontano.
4: Una festa mesta per l'Unione, con una guerra alle porte in Ucraina da più di 4 anni e una terribile crisi energetica scatenata dal conflitto Stati Uniti-Iran. In questa incertezza sul futuro, il nostro continente vive il peggior momento di crisi con gli Stati Uniti, con Trump che minaccia il ritiro delle truppe e lancia un nuovo ultimatum sui dazi slittato al 4 luglio. Il presidente americano continua a prendersela anche con il Papa.
5: Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica.
4: Parole che gelano la vigilia del viaggio di Rubio in Italia. Il sottosegretario di Stato americano giovedì a Roma ha incontrato il pontefice.
6: Dura 45 minuti l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone, comune impegno per la pace.
4: Leone XIV non si lascia certo intimorire.
7: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. La pace messa a ripentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
4: E dure sono state le parole del Papa anche domenica scorsa in occasione della giornata per la libertà di stampa.
8: Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
4: Libertà di stampa minacciata in tutto il mondo, come ci raccontano i giornalisti di vari paesi.
9: Mi nome è Rolando Rodriguez, lavoro per il diario La Prensa de Panamá.
4: Rolando Rodriguez è uno dei giornalisti che hanno scoperto e pubblicato i Panama Papers. Un lavoro che ha richiesto pazienza e coraggio.
9: La investigazione sui Panama Papers fu molto difficile.
10: A investigare sui Panama Papers è stato molto difficile. Lo studio legale Mossack Fonseca era il più importante di Panama, specializzato nella creazione di società fantasma. Quando abbiamo pubblicato i papers, a Panama siamo stati molto criticati. Siamo stati attaccati, non solo noi giornalisti che abbiamo partecipato all'indagine, ma anche i nostri giornali. Siamo stati minacciati dagli avvocati che ci definivano traditori. Siamo finiti al centro di una campagna di diffamazione sui social. Sono arrivati a dire che siccome eravamo traditori non meritavamo di continuare a vivere nel paese. Le indagini che ho condotto a Panama arrivavano fino al presidente e ad alcuni ministri. Hanno cercato di silenziarmi. Ho ricevuto visite di emissari che mi chiedevano di non scrivere sul presidente della Repubblica di allora. Mi hanno offerto molto denaro, ma ho detto no. Voglio avere la libertà di scrivere su qualsiasi argomento, compreso il presidente. Non voglio i tuoi soldi, voglio essere pagato solo dal mio giornale.
9: Ovviamente in cada caso ho detto no, io quiero tener libertà para poder escribir.
4: I Panama Papers sono oltre 11 milioni di documenti provenienti dallo studio legale Mossack Fonseca, che hanno svelato un sistema globale di oltre 200.000 società offshore utilizzate da politici, criminali e VIP di tutto il mondo per evadere il fisco. In seguito alla fuga di questi documenti, avvenuta esattamente 10 anni fa, inchieste giudiziarie sono state aperte in molti paesi. Alcune sono ancora in corso. Purtroppo i paradisi fiscali continuano ad operare in tutto il mondo, ma sicuramente l'inchiesta alla quale ha partecipato Rolando ha segnato una svolta nel giornalismo investigativo. Nel 2019 ha ispirato anche un film di successo.

0: successo.
1: Bed is such a big word for being such a small word. I'm gonna get your back.
2: No obstante, a pesar de todo, eso movió,
3: hanno sollevato forti critiche contro di noi, ma nonostante ciò si è mosso qualcosa e il governo ha ordinato cambiamenti, richiesti da altri paesi anche. Il processo è stato lungo e doloroso, ma l'uso improprio delle società panamensi si è ridotto. Un risultato difficile, ma l'abbiamo raggiunto.
2: Dio resultados, fue difícil, pero dio resultados.
4: Se Rolando è riuscito a resistere, in America Latina la libertà di stampa spesso è messa a rischio. Elides Rocas è un giornalista venezuelano che ha subito un processo durato più di 5 anni.
5: Che si riferisce a mio processo giudiziario, anche per ragioni di odio.
6: Per quanto riguarda il processo a mio carico, con l'accusa di incitamento all'odio, è stato chiuso 3 settimane fa e ovviamente sono stato dichiarato completamente innocente.
5: Totalmente innocente. Già han trascorrido 4 mesi dal momento che si è prodotto l'estrazione.
6: Sono passati 4 mesi dalla deposizione di Maduro. La presidente incaricata dagli Stati Uniti agisce come una specie di tutore dell'amministrazione del paese. Praticamente finora non si è visto nessun vero cambiamento. Per quanto riguarda la libertà di espressione, l'unico cambiamento è una legge che ha eliminato i processi a carico di alcuni giornalisti accusati di terrorismo o di odio. C'è ancora censura e autocensura, soprattutto nei mezzi radiofonici, la cui concessione dipende dal governo.
5: Perché su concessione dipende giustamente dall'Stato. Non si è notato maggior cambio.
6: Venevision, la più antica televisione del paese, ha osato dare qualche informazione in più rispetto al passato, ma sempre usando molta cautela.
5: Però sempre poi con molta cautela e molto cuidado.
4: Maria Lorente, direttrice per l'America Latina di France Press, conferma che le cose non sono cambiate.
7: La situazione desafortunatamente non migliora.
8: Purtroppo in Venezuela la situazione non è migliorata, sebbene giornalisti e altre persone arrestate siano state rilasciate. È molto difficile entrare nel paese per raccontare quanto accade. La persecuzione ora non è più violenza fisica, ma si basa sul discredito, anche online.
7: Hay una persecución en las redes sociales.
4: Per Maria questo è uno dei peggiori momenti per la libertà di stampa in America Latina.
7: Es uno de los peores momentos para ejercer el periodismo en América Latina.
8: In quasi tutti i paesi, al di là dei governi di destra o sinistra, ci sono restrizioni. Da un lato ci sono i casi estremi di Venezuela, Cuba e Nicaragua, dove la stampa è stata annichilita. Anche nei paesi dove i governi sono stati eletti democraticamente, l'attacco alla stampa è continuo.
7: Constantemente la prensa. Hay un ejemplo claro o varios ejemplos. Uno de ellos es Javier Milei en Argentina.
8: Per esempio, in Argentina, Milei durante la campagna elettorale ha invitato a insultare i giornalisti. Sotto la presidenza Kirchner ci furono molti attacchi alla stampa, anche espliciti, ma ora si va ben oltre. È in corso una campagna molto forte che ha l'obiettivo di far considerare il giornalista un nemico del popolo. Se il giornalista diventa un nemico, è molto più facile avviare un processo, un'azione legale contro di lui, magari mascherandolo dietro le leggi sull'antiterrorismo, sul cyberbullismo. Perfino nei casi di corruzione o riciclaggio di denaro, il giornalista rischia di finire in carcere, come è accaduto in Guatemala, dove un collega è stato arrestato. Ora si trova ai domiciliari. In questi paesi i giornalisti sono molto vulnerabili.
7: Ricorda la fragilità di molti di questi periodisti in questi paesi.
4: Maria, Elides, Rolando e una 60ina di giornalisti europei e dell'America Latina hanno messo a confronto le loro esperienze durante il congresso di Editored. Quest'anno si è tenuto nell'Alcalá de Henares, sede di una delle più antiche e famose università di Spagna e città natale di Cervantes, l'autore di Don Quixote. Grandi strade, piazze pedonali e chiostri dove si cammina e si riflette. Invita a riflettere e a resistere Jesús González, presidente di Editored e direttore editoriale del gruppo spagnolo Prensa Media.
9: Come presidente di Editored non posso dejar de subrayar la importancia delle recenti
10: parole. Non posso fare a meno di sottolineare l'importanza delle recenti parole del Papa, quando ricorda che senza informazione veritiera non c'è libertà reale. L'ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières conferma che la libertà di stampa arretra nel mondo, e non solo in quei paesi dove la censura è

0: esplicita, ma anche nelle democrazie è sempre più difficile esercitare il giornalismo indipendente, sia per le pressioni politiche, i condizionamenti economici, sia per il discredito sistematico dei media.
1: Por asfixia económica o por el descrédito sistemático de los medios. Desde Editorre defendemos que la libertad de prensa.
0: La libertà di stampa non è un privilegio del giornalista, ma un diritto dei cittadini. Quando si discredita l'informazione e si confondono le opinioni con i fatti, e quando si addita il giornalismo come un nemico, si minano le basi della convivenza democratica. Senza stampa libera non c'è una società libera e senza cittadini ben informati non c'è democrazia che possa durare nel tempo.
1: Perché sin prensa libre no hay sociedad libre y sin ciudadanos bien informados no hay democracia que pueda sostenerse en el tiempo.
2: Mentre in Italia da 10 anni i giornalisti attendono il rinnovo del contratto, in Spagna Irene Lanzago, direttrice generale dell'Associazione dei Media Spagnoli, che rappresenta un'80ina di testate, ha condotto una dura battaglia contro il gigante Meta, proprietario di Facebook, WhatsApp e altre piattaforme. Irene ha denunciato Meta per uso massiccio e sistematico dei dati personali, senza il consenso esplicito e per concorrenza sleale. A novembre 2025 un tribunale di Madrid le ha dato ragione e ha condannato il colosso Meta al pagamento di oltre 500 milioni di euro ai giornali spagnoli.
3: Noi abbiamo visto che Meta ha preso i ricavi pubblicitari digitali su una base reputata illegittima dal Comité Europeo di Protezione dei Dati.
2: Meta ha fatto ricorso contro la sentenza. Lei andrà avanti in questa battaglia?
3: Certamente, noi andiamo a difendere la realtà della condanna che abbiamo ottenuto, siamo pronti.
2: Secondo lei questi colossi come Meta, come Google, l'intelligenza artificiale, quanto mettono a rischio la libertà di stampa?
3: Al 100%, perché loro sono capaci di prendere tutti i ricavi pubblicitari del mercato digitale, dei quali noi ne abbiamo bisogno per poter pagare ai giornalisti. E in più controllano anche la distribuzione della nostra informazione. Quindi se loro scelgono di non mostrare più l'informazione di una media, quel contenuto non è più disponibile per gli utenti.
2: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla e la regia di Leonardo Patanè, vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La notte insonne col ventilatore?
1: Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Con campioni

0: Per risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Le grandi bellezze.
5: Buongiorno a voi da Noemi Giunta. Oggi raccontiamo la storia dell'eccellenza italiana del mobile arredo, una storia che parte da una bottega artigiana e diventa un'industria globale, una storia di cultura, di tecnologia, di territorio e soprattutto del valore intangibile del saper fare. Due settimane fa il Salone della Mobile di Milano, evento di riferimento mondiale, un'altra edizione di enorme successo. Saluto Maria Porro, che è presidente del Salone del Mobile. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Tra l'altro lei è anche rappresentante di una storica dinastia del design, quindi diciamo è arrivata all'apice di qualcosa che parte da lontano anche nella sua storia personale. Ma come dicevo, è stata un'ennesima edizione di straordinario successo questa del Salone del Mobile, che se non sbaglio è l'evento di punta a livello mondiale, come dicevamo, cioè non ci sono competitor almeno su questo.
6: Sicuramente considerato l'evento più rilevante a livello mondiale per quanto riguarda l'interior design, e si sta anche trasformando in un evento che abbraccia la dimensione del design anche attraverso quelle che sono altre discipline, ed è il momento più rilevante non solo per il numero, diciamo la grandezza dell'evento, ma soprattutto perché è il momento in cui le aziende e i creativi presentano per la prima volta le novità di prodotto, quindi è il luogo in cui davvero si possono scoprire quelle che sono non solo le tendenze, ma le direzioni e il modo in cui abiteremo, vivremo, i moduli che ci circonderanno, no? Ed è anche un
5: ma perché, perché Maria Porro è rimasta l'Italia la sede di questo evento mondiale?
6: Ma allora è una ricetta che è fatta di tantissimi ingredienti. Sicuramente il fatto che il nostro settore, quello dell'arredo italiano, è un settore che conserva sia la parte creativa che la parte manifatturiera, un settore che è diffuso da nord a sud su tutta la penisola, con dei distretti, delle eccellenze, delle specificità che vanno dalla lavorazione del legno fino alla lavorazione della pelle, passando per la lavorazione dei metalli, la capacità di insomma davvero abbracciare quello che è tutto.
5: Qualcuno, lei l'ha citato en passant, Maria Porro, ma qualcuno parla proprio della formula magica distretto alla radice di questa eccellenza.
6: Sicuramente, perché abbiamo questa dimensione differente di aziende, dalle grandi imprese alle medie, alle piccole, alle piccolissime, ed è proprio questo terreno fertile che permette da un lato l'innovazione tecnologica più spinta, la vera industria 4.0, ma dall'altro preservare quello che è un saper fare manuale nella selezione dei legni, per esempio, nella lavorazione come l'intarsio, piuttosto che la tornitura. Quindi c'è questa capacità di combinare lo sviluppo tecnologico all'artigianalità. Certo, un sistema complesso che affronta in questo momento le sfide del mondo contemporaneo.

0: e che vede nel Salone del Mobile anche un momento in cui si può raccontare questa eccellenza a tutto il mondo.
1: Dicevamo che lei è l'erede di una storica dinastia del design arrivata alla quarta generazione. Parliamo proprio di generazione, di passaggio generazionale.

0: dove ancora c'è appunto questo bilanciamento tra la managerialità e quindi la presenza di figure competenti manageriali, ma allo stesso tempo una presenza importante della famiglia che ci tiene legati non solo ai valori ma anche alla qualità di quello che facciamo.
1: Che poi, come spesso capita, l'abbiamo sentito già diverse volte anche in questa trasmissione, non è per niente scontato che uno voglia prendere in mano il testimone e portare avanti, diciamo, una tradizione di famiglia, soprattutto se è giovane, magari ha altre idee. Questa passione che sentiamo anche nell'energia, nella vivacità con la quale ci sta raccontando anche la sua vita e la sua esperienza, quanto è radicata proprio, come dire, in un'eccellenza del saper comunicare i valori all'interno anche della stessa famiglia?
0: Io penso che il nostro sia un settore bellissimo, perché è un settore che ci permette da un lato di essere in contatto col mondo, no? Ricordiamolo, il settore della rete italiana esporta più del 52% della produzione, se poi guardo in casa mia, nella mia azienda, superiamo il 70%, quindi ci mette in contatto col mondo, questa dimensione internazionale, no? E allo stesso tempo ci occupiamo di qualcosa di molto semplice che accomuna tutti, che è la dimensione della casa, quindi dall'Italia noi entriamo nelle case di persone che vivono in Corea, negli Stati Uniti, in Sud America, in Cina, e questo certo. Ci permette anche di entrare in contatto con queste realtà e con queste culture. Allo stesso tempo abbiamo la possibilità di lavorare con i grandi maestri del design o con i giovani talenti, e questo è estremamente stimolante dal punto di vista della creatività, mantenendo però i piedi a terra, perché certo. Poi c'è un'azienda, una fabbrica che produce, no? la manifattura, che è ancora estremamente radicata. Poi, per quanto mi riguarda, per noi è una cosa fondamentale del nostro essere impresa, è proprio quello di avere anche in casa la manifattura, quindi confrontarsi con quelli che sono i problemi non solo della produzione ma anche della ricerca e sviluppo di un nuovo prodotto, i limiti della materia, i nuovi sistemi di produzione, la sfida della sostenibilità. Quindi davvero siamo un settore, penso, per un giovane, no, che si affaccia alla professione, un settore molto interessante, da non confondere come solo la parte creativa, perché è estremamente interessante anche proprio questo dialogo tra la parte creativa e la parte produttiva, ed sì. È un unicum a livello mondiale quello che la rete italiana riesce ad esprimere.
1: C'è una frase che mi ha colpito sul progetto che sottende non solo il mobile arredo nella sua declinazione artigianale ma anche in quella industriale, comunque alla fine nel prodotto finito che trova la sua massima espressione poi al Salone del Mobile, ed è questa la frase: quello che noi facciamo, si sottintende, non è solo mostrare il mobile ma lo stile di vita che esso rappresenta. Che cosa significa?
0: La cosa interessante che succede quando si entra, no, nei padiglioni del Salone del Mobile, è che ogni azienda ha un suo racconto, un suo modo di affrontare come ci si siede a tavola, come si sta su un divano, come si vive una camera da letto, come si interpreta quello che oggi è il salotto umido, cioè la stanza da bagno, e si entra davvero nella quotidianità, nei gesti semplici, ed è questa anche differenza di interpretazione del mondo della casa, di diversi spunti che nascono dalle ricerche stilistiche di ogni singola azienda, a rendere estremamente vivace e interessante il nostro settore. Ci si siede e si dorme e si sta intorno a un tavolo forse da millenni, no?
1: Certo.
0: Eppure c'è qualcosa di interessante sempre nella sfida di immaginarsi in che modo, no, questi oggetti di uso comune e quotidiano possono cambiare il nostro modo di percepire la casa. Quindi non è sempre uguale il modo in cui abitiamo la casa.
1: E comunque ci rispecchia, poi ci sono varie filosofie anche legate all'arredamento, alla disposizione dei mobili, ma il design effettivamente parla di noi, per cui anche interpretare quello che può essere il sentimento poi dell'acquirente, insomma, anche questo in effetti è una forma d'arte. Grazie Maria Paro, presidente del Salone del Mobile. Al Salone del Mobile si lavora poi tutto l'anno per prepararlo, quindi non è che finita l'edizione andiamo in vacanza. Esatto. Benissimo, buon lavoro allora, e grazie ancora. E saluto Paolo Fantoni, che rappresenta, si può dire, la materia prima, l'integrazione tra industria e sostenibilità, ma anche come dire, quello che serve tutti i giorni, per esempio in un ufficio. Infatti è presidente di Asso Pannelli e di Feder Arredo. Buongiorno.

0: Buongiorno a lei.
1: Il suo è anche un settore piuttosto particolare, in fondo noi viviamo quasi più in ufficio che a casa, quindi è importante anche capire come si organizza questo settore in particolare dell'arredo.
0: Beh, l'arredo per ufficio sta vivendo da alcuni decenni una trasformazione molto profonda legata al cambiamento d'uso dello spazio, ma anche legata all'impatto che la digitalizzazione sta portando negli uffici, per cui riducendo tutta la necessità di containerizzare, di conservare documenti cartacei,
1: certo,
0: che a questo punto vedono scomparire dall'ufficio certi elementi classici come i classificatori, i contenitori dei docs.
1: Si va più verso il minimal.
0: Si va verso il minimal, ma si va anche verso un utilizzo dello spazio più domestico, più legato a spazi di comfort, a spazi condivisi, per cui osserviamo come la presenza di divani, la presenza di tavoli per la condivisione, per l'apprendimento.
1: Il forno a microonde, la macchina per l'espresso.
0: Anche la presenza delle micro cucine.
1: Le micro cucine.
0: Sta diventando certamente una presenza massiccia.
1: Che parte di Federlegno Arredo e in generale di queste eccellenze di cui stiamo parlando oggi, del mobile arredo italiano, che parte ha la sua specialità?
0: Beh, sono due segmenti molto diversi. Aziendalmente siamo certamente dominanti nel mondo del pannello, che rappresenta anche per la nostra azienda l'attività principale, e in Italia l'industria complessivamente del pannello ci vede essere riconosciuti come i leader nella sostenibilità, i leader nella riciclabilità, nel riutilizzo del legno rifiutto.
1: Ecco, riutilizzo. Fermiamoci un momento su questo termine così importante.
0: Beh, e qui abbiamo due momenti diversi. Uno è il recupero da un rifiuto legnoso, che molto spesso passa attraverso il recupero nelle piattaforme cittadine, delle municipalizzate, piuttosto che il recupero i sottoprodotti dell'industria manifatturiera del legno. Ma oltre a questo, adesso un po' alla volta, stiamo assistendo anche al recupero e al nuovo riutilizzo di prodotti usati, che creano un mercato e un'opportunità di business interessante, con logiche di servizio, di distribuzione, di generazione di nuove industrie, di nuove aziende.
1: Ma quindi c'entra anche con la sostenibilità, il riuso, il riciclo?
0: E beh, il fatto di riuscire a riutilizzare un qualsiasi manufatto, prodotto, per un secondo ciclo di vita non esattamente corrispondente al primo ciclo di vita è senz'altro un elemento che aiuta ad aumentare la sostenibilità complessiva del sistema, a dare un ciclo di vita a ogni singolo prodotto più lungo.
1: Senta Paolo Fantoni, rispetto, diciamo, ai mobili che abbiamo visto anche al Salone del Mobile, a tutte queste idee variopinte e fantasiose, certo il pannello non è che faccia vibrare di emozione, diciamocelo, ma quanto c'entra il design? Ecco, appunto, io volevo proprio questa risposta, mi contraddica.
0: La contraddico subito, però vi
1: sì.
0: Intanto perché il pannello ormai è portatore di valori decorativi e di valori esperienziali nella sua superficie, che sono elementi fortemente motivanti l'acquisto, per cui la signora Maria, mi consente di definirla così,
1: certo,
0: è molto interessata non solo all'elemento decorativo, ma anche all'elemento tattile ormai, che percepisce dalle superfici dei mobili. E oltre a questi, i pannelli si prestano a diventare anche superfici fonoassorbenti, superfici riflettenti, che contribuiscono a aumentare il valore che i pannelli hanno all'interno degli spazi. Si immagini quello che possono significare i pannelli nel momento in cui sono utilizzati come pavimenti o come superfici decorative degli spazi.
1: Grazie di avercene parlato, Paolo Fantoni, di Assopannelli di Federlegno Arredo, e buon lavoro. Grazie ancora.

0: adesso torniamo un po' indietro, perché è vero che la ricchezza di cui stiamo parlando coniuga l'aspetto della manifattura, diciamo, anche familiare, storie di famiglia eccetera, che però sono già diventate grandi realtà industriali e associative. Però comunque torniamo al romanticismo di chi ha la sua bottega, lavora con le mani e presidia il territorio, e quindi saluto Giovanni Sanna, un esempio perfetto di come la figura del falegname si sia evoluta in quella di artigiano digitale. La storia della sua attività, come nasce?
1: Allora, la storia della nostra attività nasce circa negli anni 50 da mio padre, e poi io da ragazzino che ho seguito, ho fatto una scuola proprio con mio padre. Allora si faceva una scuola, proprio una scuola seria, e insegnavano proprio quali erano le principali attività del legno, ecco. Cioè mi ha insegnato proprio il lavoro da falegname, da artigiano, e poi naturalmente un po' ci siamo evoluti, siamo stati anche un po' costretti a diversificare un po' il lavoro anche.
0: In che modo?
1: Sempre un lavoro artigianale, però macchinari nuovi, anche qualche macchina anche a controllo numerico, però sempre a livello artigianale.
0: Quali sono i lavori di cui sei più orgoglioso, Giovanni?
1: Quando si crea un lavoro, un arredamento, una cosa che proprio nasce da zero, cioè facciamo, a parte i lavori tradizionali, qua si fa la cassa sarda, poi che si intaglia, si fa la classica, il tavolo, che noi la chiamiamo la mesa sarda, si costruisce anche una cucina, un arredo bar, e quella è una grande soddisfazione.
0: Ma quindi i tuoi clienti sono i tuoi concittadini?
1: Lavoriamo principalmente qua, cerchiamo sempre di rimanere in zona, ma poi lavoriamo

0: non dico tutta la Sardegna, ma quasi, ecco. Sì, quasi come un passaparola.
1: È come un passaparola.
0: Poi questo è un lavoro che non smetti mai, ma penso come tutti i lavori da artigiano, è che non smetti mai di imparare, ogni giorno c'è una cosa nuova, ogni giorno c'è una richiesta diversa di un cliente, sono tante, cioè con l'artigiano, per esempio, come so io, con la falegnameria puoi fare un sacco di,
1: certo,
0: cose, non
1: certo.
0: È che si fermi soltanto a...
1: La ringrazio moltissimo, anzi ti ringrazio moltissimo Giovanni Sana.
0: Grazie
1: e un saluto a tutta Chelemule. E chiudiamo con i massimi sistemi, così come abbiamo aperto con Maria Porro e il Salone del Mobile, anche se poi siamo passati da questo paesino di 400 abitanti della Sardegna per avere anche la testimonianza di un artigiano che resiste nonostante le difficoltà. E chiudiamo con Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Insomma, lei rappresenta un po' la voce industriale di tutta la filiera, insomma, Federlegno Arredo. Credo racchiude un po' tutto, quindi la parte glamour l'abbiamo lasciata a Maria Porro con il Salone del Mobile, qua invece parliamo di dati, di cifre, di cose pesanti, di prospettive, di progetti. Da che cosa vogliamo partire?
2: Esatto. Se vuole le faccio un attimo una fotografia brevissima delle
1: Ottimo.
2: Nostre dimensioni,
1: sì.
2: Diciamo di filiera, quindi diciamo che il fatturato dell'anno 25 è stato di 52 miliardi, in crescita di un 1,4%, un export di 19 miliardi e 3, e l'Italia ha invece un 30, quasi 33 miliardi di prodotto, cioè che viene fatturato e consumato in Italia.
1: Non c'è crisi in questo settore?
2: L'anno scorso ce la siamo cavata bene rispetto a quello che pensavamo come inizio, diciamo, con la dichiarazione di Trump, questa politica dei dazi che voleva attuare, e lì avevamo pensato che l'anno potesse finire veramente con dei dati molto, molto peggiori.
1: E invece?
2: Siamo riusciti a mettere assieme.
1: Il sistema italiano, lo sappiamo, è forte anche perché è fondato su piccole e medie imprese, spesso anche familiari. Secondo lei è il momento di spingere verso aggregazioni, verso fusioni, o bisogna tutelare comunque questa rete che ci ha sorretto e che ci ha permesso di diventare quello che siamo adesso?
2: Direi che per affrontare il mondo, questa globalizzazione che appunto è iniziata qualche decennio fa, sicuramente bisognerà avere un processo di aggregazione, perché sennò le spese che si affrontano per poter presidiare il mercato sono molto, molto elevate, le normative che si devono affrontare, perché il nostro è un settore ad alta esportazione, tenete conto che più della metà dei mobili costruiti in Italia vanno all'estero.
1: Mm-hmm.
2: Quindi nel bene e nel male.
1: Ma come mai più della metà vanno all'estero?
2: Perché, proprio quello che si diceva prima, ci viene riconosciuta la qualità e sia nell'ambito proprio qualitativo della costruzione del mobile, ma anche del design, che questo porta a successo nel fatto che tutti vogliono comprare il mobile.
1: Ah, benissimo,
2: italiano.
1: Quindi non è che ci sia meno richiesta in patria.
2: No,
1: benissimo.
2: No, assolutamente. No, anzi, è un fattore positivo questo, però si unisce al fatto che per andare ad esportare mobili ci sono delle normative sia a livello europeo ma anche e soprattutto fuori Europa, le quali se i mobili non corrispondono non possono essere esportati. Quindi per fare seguire tutte queste normative ovviamente c'è bisogno di investimenti, di prove e di mantenimento di questo. Quindi l'azienda, se è piccola, fa fatica a reggere questo tipo di richiesta, faccia tanto per dare una misura. Per mantenere un sistema in azienda che appunto garantisca le certificazioni, quelle nuove, quelle, il mantenimento delle esistenti, bisogna come minimo investire dai 500.000 a 1 milione di euro all'anno.
1: Mamma mia, è tantissimo.
2: Lei capisce che quindi
1: che il nostro falegname di Chelemule in Sardegna non può, è chiaro.
2: No, non ce la fa. Oppure vende solo su un mercato molto ristretto.
1: Sì.
2: E quindi con molta difficoltà. Ecco che le
1: però è felice lo stesso.
2: Senti,
1: Presidente Feltrin, quali sono i mercati tradizionali verso cui esportiamo di più?
2: Allora, il mercato principale da anni ormai è il mercato francese, poi avevamo avuto per tantissimi anni il mercato tedesco che era secondo, invece da dopo il Covid il mercato americano è diventato il secondo. Quindi diciamo questi sono i tre principali mercati.
1: Mm-hmm.
2: Poi abbiamo il mercato inglese, la Spagna, la Svizzera, gli Emirati Arabi, abbiamo anche la Cina era aumentata moltissimo, era arrivata a essere al quinto posto però dopo il Covid.

0: il cambio, diciamo, della politica interna cinese, dove ha favorito il consumo dei mobili interni, della produzione interna, e ostacolato appunto le importazioni, ha perso quota, e quindi diciamo che era un paese che ci si scommetteva in tanti.
1: Vabbè, non è detto, poi i corsi e ricorsi della storia.
0: Vedremo.
1: Presidente Feltrin, a proposito di Cina, ma il mercato, cioè esiste un mercato? Beh, esiste. Come si combatte, anzi, è la domanda corretta, il mercato delle contraffazioni? C'è l'Italian Sounding anche nel mobile arredo?
0: Sì, assolutamente. Lei sa sempre che noi ci troviamo di fronte addirittura nel mercato cinese copie, non tanto copie del prodotto semplicemente, ma copie dell'azienda nella sua totalità, quindi dal marchio ai cataloghi, a tutti i prodotti. Quindi è chiaro che diventa complicato e difficile anche difendersi, perché comunque fare una causa, sappiamo tutti cosa vuol dire,
1: è praticamente impossibile,
0: d'Italia,
1: certo.
0: Quanto sia complicato, si immagini cosa vuol dire fare una.
1: Quindi
0: una
1: forse
0: causa
1: è la qualità l'unico modo per difendersi,
0: esatto,
1: veramente.
0: Esatto. Questa è la qualità su tutte, la qualità nel design, la qualità nella costruzione del prodotto, la serietà nell'organizzazione dell'azienda che garantisca servizio, consegna e rispondere anche nel post vendita. Queste sono le parti sicuramente importanti.
1: Allora, la ringrazio davvero.
0: Grazie
1: e
0: a lei.
1: Le auguro buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro a lei.
1: E grazie anche alla nostra Roberta Di Casimiro in regia, in redazione a Lucia Pioppi, alla parte tecnica Gianni Tola. Grazie a voi per averci ascoltato, le grandi bellezze tornano sabato prossimo. Grazie anche da me, da Noemi Giunta, e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
4: Si parla dal 69.
5: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire?
6: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
7: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Amore, è fatta!
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto.
10: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.

0: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3 Tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
4: Wow.
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
4: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
8: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Vibo Valentia, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola. Morto un operaio di 53 anni, schiacciato da una gru che si è ribaltata e trasportava lavoratori, il minivan finito in un canale a Chioggia, Venezia. Ci aggiorna in diretta Claudio Vigolo.
2: Sì, è un bilancio di 3 morti, la tragedia che ha coinvolto 9 lavoratori stranieri su un pulmino con targa estera finito, ribaltato in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna a Chioggia, siamo nella laguna di Venezia. L'allarme alle 6:30 di questa mattina, 6 occupanti sono riusciti a uscire da soli dal veicolo, i corpi senza vita degli altri 3 sono stati invece recuperati dopo l'intervento dei vigili del fuoco poiché erano rimasti intrappolati dentro il minivan. È servito dunque che il furgone è stato estratto dal canale con l'autogru. Da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. L'area dell'idrovia Sant'Anna che oggi è caratterizzata da strade che costeggiano corsi d'acqua e canali e quindi pericoloso soprattutto in certi orari. Linea a voi.
1: Da Taranto la notizia di un omicidio avvenuto questa mattina in strada nella città vecchia, non lontano dal porto. Vittima un 35enne originario del Mali e incensurato, colpito più volte con, si presume, una sorta di cacciavite. Le forze dell'ordine stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza. Omicidio nella notte a Palermo, al villaggio Santa Rosalia, ucciso un 51enne nella sua abitazione, colpito alla testa un ragazzo di 16 anni, vicino di casa, si è costituito in questura, ha raccontato di essersi difeso da un approccio sessuale. Indaga la squadra mobile coordinata dalla procura per i minorenni. 9 maggio, festa dell'Europa. Celebrarla chiama in causa tutti noi, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina, ha aggiunto il capo dello Stato, ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, spiega Mattarella, richiama la necessità di un maggiore impegno per la pace. E in questa giornata a Mosca si celebra, con la tradizionale parata, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo. Presente il leader russo Putin che ha pronunciato un breve discorso. Parata che quest'anno si svolge in forma ridotta tra preoccupazioni per la sicurezza, nonostante Russia e Ucraina abbiano formalmente accettato la tregua fino all'11 maggio promossa dal presidente degli Stati Uniti Trump. Kiev ha comunque denunciato attacchi nemici con un missile e una quarantina di droni nella notte. L'economia al mezzogiorno cresce più del resto del paese, anche se restano divari profondi su vari aspetti, è quanto emerge da un'indagine di Invitalia che rileva un PIL cresciuto in 5 anni del 7,7% rispetto al 5,8% della media italiana. Sentiamo Daniela Gentile, direttrice del Centro Studi di Invitalia.
3: Il Sud cresce più della media nazionale, anche se permangono divari strutturali nella produttività e nel capitale umano. Invitalia è intervenuta con risorse che hanno sostenuto nel 2025 14.000 imprese e ha attivato oltre 10 miliardi di euro di investimenti, ma bisogna fare di più per colmare i gap.
1: E oggi 9 maggio è anche la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 78 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro. Alle 10:30 cerimonia in Senato, oltre 400 le persone uccise. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, assassinato nel 69 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote e oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Ascoltiamo.

0: in questi scontri ci sono state parecchie televisioni, si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli. Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Arnarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
1: Il cinema tra le uscite di questa settimana, Illusione. Francesca Archibugi racconta l'adolescenza violata di una ragazza rumena. Una storia nata da uno spunto di cronaca e della quale torneremo a parlare in prima fila settimanale in onda alle 12.30 qui su Radio 1.
2: Elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia.
3: C'è qualcosa che è rimasto immoto nel corso dei secoli, cioè il rapporto fra donna giovanissima, ragazzina e uomo di potere.
4: E su questo indaga anche Francesca Archibugi nel suo nuovo film Illusione, che parte dal ritrovamento della minorenne Rosa, che scopriremo vittima di un giro di insospettabili sfruttatori.
3: Attraverso di lei ho voluto proprio raccontare la macro illusione. Chi la realizza in realtà non la vuole vedere, lei sicuramente anche come meccanismo di difesa, ma tutti i nostri personaggi hanno una disforia di realtà.
4: Tra quei personaggi che si muovono in una Perugia di pioggia e vento, la PM, Jasmine Trinca.
5: Cosa c'è dentro al cinema di Archibugi, questo suo racconto sull'innocenza e sull'infanzia, dentro questi personaggi? Riusciamo a vedere esattamente i bambini che sono stati.
4: Lo psicologo è Michele Riondino.
6: Se Illusione è un bellissimo titolo, il sospetto è un sottotitolo. I personaggi hanno segreti che non rivelano.
4: Nel cast anche Vittoria Puccini e Filippo Timi. Miriam Mauti, GR1.
1: Le 10:05 minuti, la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.
7: Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
8: Un sabato ricchissimo per tutto ciò che riguarda il mare, quello di oggi. Sta per partire la nuova campagna di Nave Vespucci. Il tour mondiale in Nord America 2026 è stato incoronato il velista dell'anno FIV a Cagliari. È in corso la quinta edizione di Vivi il Mare, con incontri, spettacoli, laboratori e sport all'insegna dell'inclusione. E sempre a Cagliari si scaldano le vele in vista delle regate preliminari dell'America's Cup. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Andiamo subito a Genova, dove fra pochi minuti ci sarà la cerimonia di partenza del Vespucci con il ministro della difesa Crosetto, il capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il presidente della regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis. E noi diamo il benvenuto e il bentrovato al capitano di vascello Nicasio Falica, comandante di nave Vespucci. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Allora, è tutto pronto? Dopo la lunga sosta per i lavori, siete pronti a salpare per il tour mondiale Amerigo Vespucci, campagna in Nord America 2026?
9: Sì, siamo pronti, salperemo a breve per questa nuova avventura. Insomma, navigheremo verso Ponente nel Mediterraneo, poi dopo una breve sosta alle Isole Canarie raggiungeremo Stati Uniti d'America per i 250 anni dell'indipendenza americana.
8: Ci racconti un po' intanto come sono andati i lavori dopo tutto il lungo tour mondiale mediterraneo che c'è stato negli anni scorsi?
9: Dopo il tour mondiale, tour mediterraneo, era necessaria una sosta lavori, per cui sono stati lavori protrattisi per 10 mesi, condotti presso l'arsenale militare marittimo della Spezia, lavorazioni necessarie sia allo scafo, all'impianto di timone, alla propulsione, nonché all'alberatura e alle vele. Abbiamo avuto la manutenzione straordinaria a 2 alberi, il Bonpresso e il Trinchetto, mentre la manutenzione ordinaria alla Maestra e all'albero di Mezzana, che ci permetteranno di affrontare questa nuova campagna 2026.
8: Eh sì, perché sotto le Canarie andrete a cercare gli alisei.
9: Esatto, noi usciti dalle colonne d'Ercole faremo rotta verso sud-ovest alle Canarie proprio per andare a cercare la circolazione degli alisei, che in questo periodo dell'anno è una circolazione in senso orario, quindi cercheremo di scendere sotto il 30° parallelo e prendere dei venti portanti che, ve le spiegate, ci possono portare negli Stati Uniti.
8: Per dimostrare quanto è il Vespucci la nave più bella del mondo, ci stava accennando il 250° anniversario, quindi ci spieghi un po' bene come nasce questa campagna del Nord America.
9: Intanto è un'iniziativa del Ministero della Difesa e di Marina Militare prodotta da Difesa Servizi, quindi andiamo a toccare quella parte del continente che nel 2023-2025 non è stata toccata, dunque

0: Nord America per il 250ennale, 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 saremo a New York per questa grande parata, la Sail 4250, insieme ad altre tour ships, navi a vela maggiori di altri 31 paesi. E dopo questa esperienza, che ci vedrà a Baltimora, New York e Boston, navigheremo verso nord alla volta del Canada, con una navigazione sul fiume San Lorenzo tra Quebec City e Montreal, per poi fare di nuovo rotta di ritorno con una rotta più settentrionale, questa volta sempre per poter riprendere gli Alisei fino all'Europa, vecchio continente, con una prima sosta a Cadice.
1: Mi immagino il Vespucci in un fiume, per quanto grande, certo deve essere un'immagine meravigliosa. Sarà un'immagine meravigliosa.
0: Sì, abbiamo grandi aspettative per questa navigazione fluviale, quindi una navigazione in acque ristrette, sotto costa, che ci porterà, come dicevo, da Quebec City a Montreal.
1: Io do anche qualche altro dettaglio: saranno percorse più di 12.000 miglia nautiche, 107 giorni in mare, appunto con 13 soste, poi rientro in Italia anche con delle tappe molto interessanti e una conclusione a ciliegina.
0: Confermo, di ritorno avremo una prima tappa a Cagliari, una seconda tappa italiana a Taranto e poi navigheremo il mare Adriatico verso nord per arrivare a Venezia a inizio ottobre e dunque a Trieste, dove ci attendono le sorelle a vela minori per la Barcolana 2026.
1: E lì sicuramente ci vediamo alla Barcolana, appuntamento fisso di Radio di Bordo. Il Vespucci è entrato nel cuore un po' di tutte le persone, non il tour mondiale, il tour del Mediterraneo, e anche adesso in questi giorni che la nave è stata ormeggiata al porto antico di Genova, avete di nuovo aperto al pubblico, alle visite. C'è questo grandissimo amore, no, per la Marina Militare, il Vespucci.
0: Sì, confermo, abbiamo aperto la popolazione, una cosa che a noi fa estremamente piacere. La condivisione per noi è alla base di quello che rappresenta la Marina Militare, di quello che rappresenta la difesa e di quello che rappresenta la nave Vespucci in giro per il mondo, ma anche in Italia.
1: C'è stato anche il villaggio in Italia anche per questi giorni a Genova, come abbiamo visto in tutto il resto del mondo.
0: Confermo, villaggio in Italia inaugurato il 6 maggio e ci ha accompagnato fino ad oggi, il giorno della partenza.
1: È emozionato, comandante, prima di partire?
0: Emozionato e direi concentrato per questa nuova avventura.
1: E l'equipaggio scalpita?
0: L'equipaggio scalpita, è pronto, è un equipaggio che ha lavorato anche nei 10 mesi di sosta lavori e che adesso, insomma, vuole tornare in mare per questa nuova esperienza.
1: L'eccellenza italiana, il Made in Italy che va nel mondo, grazie mille, buon vento. È proprio il caso di dirlo al capitano di vascello Nicasio Falica, comandante di nave Vespucci, che sta per salpare dal porto di Genova. Grazie ancora, buon mare e buon vento.
0: Grazie a voi, alle prossime.
1: E giovedì sera eravamo alla 32esima edizione del Velista dell'anno a Villa Miani a Roma, evento organizzato da Confindustria Nautica e Federvela. Armatore dell'anno Giovanni Lombardi Stronati, barca dell'anno il Maxi Arca SGR, vincitrice di tante barcolane con Furio Benussi, e appunto velista dell'anno il campione di parasailing Antonio Squizzato. Ciao Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, intanto complimentissimi, e poi te lo aspettavi?
2: Allora, aspettarselo è difficile sicuramente, perché i nomi, gli atleti che c'erano sul palco comunque sono nomi importanti della vela internazionale, sì, con risultati incredibili. Quindi è un po' come in una regata, vai, sicuramente speri di salire sul gradino più alto, però oggettivamente era difficile, quindi non avevo aspettative, insomma, di essere
1: uno ce la mette tutta, no? Tra l'altro tu arrivi a questo traguardo dopo il titolo di campione del mondo 2.4 MR inclusive a Malcesine.
2: Sì, vinto l'anno scorso il titolo assoluto One Design, è stata una grossissima soddisfazione, è stato il mio 12° mondiale, quindi in realtà dopo 12 anni di...
1: E dai,
2: di sogni, di emozioni, ma anche certo di cadute, e quindi dopo 12 anni è stata un'emozione incredibile. E poi
1: sì,
2: qua in Italia...
1: Lo sport comunque questo è, no? Tanta fatica, poi si arriva e la soddisfazione è meravigliosa e sei stato premiato con questo riconoscimento molto importante. Cosa significa per te questa vittoria?
2: Ma mi ricollego a quello che ho detto prima, in realtà quando ho visto che compariva il nome sul
1: piano piano,
2: schermo,
1: no?
2: Piano piano, in realtà mi sono salite da dentro tantissime emozioni.

0: emozioni, e perché pensavo proprio a questo percorso. 12 anni sono tanti, 12 anni fa ero anche,
1: eravamo anche più diverso, giovani,
0: un po' meno capelli grigi, ma quindi pensare a tutto il percorso prima, a tutti questi mondiali, a tutte quelle volte in cui sono caduto, comunque mi sono rialzato, a tutte queste emozioni provate, mi sono salite per un attimo, veramente è stato
1: bello.
0: È stato bello e difficile.
1: Vabbè, l'emozione quello è. Proprio in 20 secondi, prossimi obiettivi, Antonio.
0: Mondiale in Olanda, a luglio, è l'obiettivo principale della stagione, che passa attraverso delle regate di preparazione piuttosto che alla partecipazione alla Bundesliga in G70, ma l'obiettivo è questo. In tanti mi hanno chiesto quest'inverno, ok, dopo aver ottenuto la medaglia dal colore più bello, più ambito, cosa fai? E dopo tanti anni ti fermi? In realtà
1: no, il bello inizia adesso.
0: Rispondo che fino a quando mi dà emozione, mi diverto e penso di aver qualcosina da dare, intanto ci provo.
1: Esatto, complimenti ancora tantissimi, velista dell'anno, il campione di parasailing Antonio Squizzato, buon vento.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
2: Vite d'oceano. Il lamantino è un mammifero marino erbivoro, detto anche mucca di mare. Dopo oltre un anno di gestazione, la mamma partorisce un solo cucciolo, che rimane con lei per quasi 2 anni. Lo allatta grazie alle mammelle poste sotto le ascelle e lo abbraccia con le pinne, per poi insegnargli, piano piano, a brucare la vegetazione acquatica. Mare Vivo, maggio.
1: E andiamo ora a Cagliari, capitale del mare inclusivo dall'8 al 10 maggio, grazie alla 5ª edizione di Vivi il Mare, 3 giornate per promuovere una relazione consapevole con il blu. In programma incontri, spettacoli, laboratori e tanto sport. E allora, benvenuta Giulia Clarkson, ideatrice e organizzatrice del progetto Arcipelaghi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Allora, ci racconti un po' questo lungo weekend.
3: Sono 3 giornate caratterizzate da attività che hanno tutte a che fare col mare. Si inizia la mattina con le attività più sportive. Mettiamo a disposizione di tutti canoe, kayak, SUP, barca a vela con istruttori e diamo la possibilità anche a chi non l'ha mai fatto di fare proprio una prova, di vivere il mare, non dalla spiaggia ma proprio con un rapporto diretto sull'acqua. Poi il pomeriggio organizziamo invece i laboratori di cultura nautica sui venti, sui nodi, impiombature, quindi come lavorare le cime, e abbiamo incontri che invece hanno a che fare con l'ambiente, in particolare uno sui cetacei.
1: Lo leggo qui, sì, vita da cetacei.
3: Esatto, organizzato da MedSea. Questo sarà questo pomeriggio, è già pieno da giorni. Domani abbiamo un altro incontro, il mare e i sogni dell'anima, in cui abbiamo pensato di unire un'archeologa subacquea e una psichiatra per fare un parallelo tra che ha a che vedere con l'immersione nel profondo, il profondo del mare e il profondo dell'anima.
1: Poi ho letto anche che c'è un concerto dal titolo molto evocativo di un certo Pino Daniele.
3: Chi te non mare, sì, in concerto con Francesca Corrias, è tutto a tema di mare. I concerti sono uno sabato, uno stasera quindi, e uno domani sera. Anche questi li facciamo sulle barche a vela, sono barche che ormeggiate in banchina, la gente sta sul mare, e tra l'altro li facciamo a Susicu, dove c'è il porticciolo turistico di Cagliari. Di solito c'è un bel via vai di fenicotteri in questo periodo, e l'ora del tramonto, quindi hanno sempre un'atmosfera molto particolare.
1: Lei dice, ho letto, il mare insegna che nessuna tempesta è eterna, che ogni corrente può cambiare direzione, che ciò che sembra sommergere può diventare spinta verso la riva e accendere nuovi sogni.
3: Sì, perché effettivamente questo è quello che abbiamo sperimentato, soprattutto grazie a questo progetto che è Donne al Timone, all'interno di cui sta Vivi il Mare, che è un progetto che all'origine si rivolgeva in particolare a donne vittime di violenza, attraverso cui abbiamo portato in mare veramente un bel numero di gruppi di donne che ci sono state segnalate dai centri antiviolenza, e il valore, la capacità terapeutica del mare è qualcosa di fantastico, perché comunque già salire sulla barca, lasciare le cime, togliere la passerella, stiamo dicendo un altro mondo è possibile, stiamo dando un orizzonte diverso, regole di stabilità differenti, regole di equilibrio differenti. All'improvviso una persona è catapultata, diciamo, nel mondo dell'avventura, e lì è chiamata anche a tirar fuori risorse, capacità, talenti,

0: Poi c'è proprio il tema anche dell'equipaggio, del fare gruppo, che è molto importante. Tra l'altro Mare Coraggio di questa vostra 3 giorni è proprio uno spazio in cui si incontrano associazioni, centri antiviolenza.
1: Sì, abbiamo pensato proprio di aprire questo momento mettendo dei banchetti in cui tutte le associazioni e i centri antiviolenza possono presentarsi, presentare i propri materiali, le proprie attività e incontrare le persone.
0: Non resta che andare a Cagliari ancora oggi e domani per vivere insieme a voi, Vivi il Mare, appunto 3 giornate per promuovere una relazione consapevole con il grande blu. E allora grazie mille a Giulia Clarkson, ideatrice e organizzatrice del progetto Arcipelaghi. Buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E rimaniamo nella città sarda che si prepara ad ospitare le prime regate preliminari dell'America's Cup. Fra meno di 2 settimane inizieranno le sfide e una delle protagoniste sarà Margherita Porro del team Luna Rossa. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno, grazie.
0: Ciao. Diciamo un po' chi sei per chi non lo dovesse sapere. Atleta delle Fiamme Gialle, vai in barca da quando avevi 5 anni, hai regatato su tante classi, dall'Open Beak al 29er, hai vinto lì mondiale europeo, poi sei passata al Foili, grande amore, nel Nacra 17 sono arrivati altri titoli, poi 2 anni fa l'ingresso nel team femminile di Luna Rossa come co-timoniera, con il successo poi con Giulia Conti nella Women's America's Cup di Barcellona, e adesso appunto pronti a ripartire.
2: Esatto, detto tutto in maniera perfetta.
0: Ho studiato.
2: Esatto. Sì, ora siamo pronti a ripartire. Tra pochissimo ci sarà la prima preliminary regata qui a Cagliari, che è un po' il nostro posto in cui ci alleniamo tutto l'anno, quindi sotto un certo punto di vista siamo avvantaggiati.
0: Non dire queste cose.
2: Però, come dico spesso, il vento purtroppo per fortuna è imprevedibile, quindi dovremo sicuramente adattarci e sarà una regata all'ultimo sospiro.
0: Ma tu ti ricordi il momento preciso in cui hai capito che poi la vela sarebbe diventata la tua vita?
2: È stato un percorso lungo, ma il momento esatto è stato quando ho vinto il mondiale giovanile a Sanya in Cina, e lì è stato il momento in cui mi sono veramente resa conto che potevo magari avere una possibilità, no, nel mondo dei grandi.
0: Cosa significa essere timoniera su una barca come Luna Rossa? Facci stare con te in barca.
2: Quando vado in barca ho solo un pensiero, che è fare il meglio possibile per come mi sento io in quel momento. Sicuramente anche un grandissimo orgoglio, senti comunque il tifo di una nazione alle spalle, senti di far parte di una grandissima famiglia che ti copre le spalle, però appunto quando sono in barca io penso solo a dare il mio 100%
0: a vincere.
2: E a vincere.
0: L'agonista che è in te. Parlavi del team, no? Così competitivo, ovviamente, come giusto che sia. Come si fa a costruire la fiducia fra compagni?
2: Come hai detto benissimo, la fiducia è importantissima nel nostro team, sicuramente servono tantissime ore sia in acqua che a terra per imparare a conoscerci, sapere quali sono i nostri punti di forza e quali sono i nostri punti deboli, e cercare quindi di adattare il nostro comportamento anche a quello del team, a cercare di completarci a vicenda. E in questo anche i nostri allenatori danno un grandissimo contributo.
0: Tra l'altro le barche dell'America's Cup, no, l'abbiamo sempre detto, sembrano quasi volare, sono dei sistemi perfetti, sono imbarcazioni estreme. Quanto conta l'istinto rispetto ai dati e alla tecnologia che c'è a bordo? Cioè, quanto c'è di te?
2: Sicuramente i dati sono molto importanti, però alla fine sta al timoniere, sta a Margherita cercare di sfruttarli al meglio, e come ho detto prima, comunque il vento è imprevedibile e nemmeno i dati possono prevederlo.
0: Se tu dovessi mandare un messaggio a una ragazza che sogna di entrare in questo mondo, cosa le diresti?
2: Innanzitutto ascoltare sempre se stessa. Io ho fatto molta fatica negli anni e l'ho imparato pochi anni fa, di ascoltarmi un po' di più, e i consigli delle altre persone sono molto importanti, però alla fine conta veramente quello che ci dice il nostro cuore, quindi una volta che si ha il cuore vicino tutto diventa molto molto molto più facile.
0: Ovviamente le vostre giornate sono sempre molto complicate, molto dure, tanti allenamenti, adesso che ci avviciniamo alle regate preliminari saranno ancora più intense. Tu come stacchi a fine giornata, un po' per appunto dedicarti a te?
2: Innanzitutto la mia priorità è il sonno, io se non vado a dormire alle 10 di sera, alle mie 8 ore, non riesco a stare in piedi, però quando ho l'opportunità cerco di prendere un aereo anche solo per un giorno, veramente per andare a casa, per vedere la mia famiglia e i miei cari. Vengo da Brescia, fortunatamente ho un aeroporto comodo, ma in caso dovessi rimanere a Cagliari, comunque stare con le persone a cui voglio bene è molto importante per me.
0: Grazie mille di essere stata con noi, Margherita.
2: Grazie.
0: Porro, timoniera di Luna Rossa, buon mare e buon vento.
2: A presto.
0: E ora spostiamoci a sud.

0: stazione Linosa per conoscere il ragazzo delle Berte. E allora ben trovato Gianluigi Gersi.
1: Bentrovati anche a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: È un libro appena uscito per Anima Mundi Edizioni che racconta attraverso la voce di Dario quest'isola scomoda tra l'Italia e la Tunisia che ospita la colonia di Berte maggiori più grande del Mediterraneo. Sono uccelli marini che dopo mesi in mare aperto tornano per la nidificazione sulle scogliere appunto di Linosa. Come nasce il ragazzo delle Berte, Gianluigi?
1: Il ragazzo delle Berte nasce dalla mia esperienza di contatto e di rapporto con questo ragazzo che si chiama Dario De Emanuele, che dedica la sua vita all'accudimento, al monitoraggio di questa enorme colonia di Berte marine. Sono 18.000 che arrivano per la migrazione d'estate e prendono possesso di questa isola. E mentre all'inizio erano considerate semplicemente degli ospiti dell'isola, Dario si rende conto che c'è un grande valore dentro quella presenza e comincia inizialmente da solo a schedare tutti i nidi, più di 400. I nidi sono difficili, entrare dentro è difficile, è roccia lavica, ci sono cavità, cunicoli, si tratta di applicare il GPS, le zampette, si tratta di cominciare da solo a fare questo lavoro di monitoraggio della colonia. Poi nasce qualcosa, poi nasce una vocazione, poi nasce l'idea di andare a studiare lontano le stesse cose che lui sta incontrando sull'isola, ovvero studiare biologia. E quindi esatto. Va all'università a Palermo, si laurea a pieni voti, ma con un'idea in testa, ritornare sempre sull'isola e difendere il proprio diritto come giovane e come ricercatore scientifico di vivere lì, di non fare l'emigrante.
0: Ma infatti tu parli proprio nel libro di ecologia, di difesa di territori difficili, di paesi anche a rischio spopolamento, di biodiversità e di bellezza geologica da tutelare. Questo è un po' il messaggio, oltre alla bellezza delle Berte che ci hai descritto, che sembrava di essere lì.
1: Sì, assolutamente, perché Linosa è un'isola, ma di Linose ce ne sono tante in Italia, sono luoghi incredibili di grande ricchezza, spesso fuori dalle rotte, spesso in valli isolate, spesso nascoste dentro l'Appennino più interno. Quindi parlare di Linose non è parlare di un problema locale, è parlare di tutta la bellezza nascosta e da mettere a valore difendendo la vita contemporaneamente dei giovani, di chi ci abita, tutte queste situazioni che in Italia sono così presenti. È così importante.
0: E anche nel mondo, poi direi, no? Linosa, tra l'altro, è un'isola vulcanica meravigliosa. E nella prefazione, Daria Bignardi dice: piccola, aspra, nera, verde e dorata. E io chiedo a te, Gianluigi Gersi, cosa ha di speciale Linosa per te?
1: Ma Linosa è un posto che sembra apparentemente sospeso nel tempo, sembra un posto dell'arcaico, un posto dove la natura è più forte di te. È fatta di tre vulcani spenti, sei in contatto con una potenza e una ricchezza di mare straordinaria, è un paradiso per i subacquei. Linosa di particolare ha questo rapporto tra un arcaico così presente che però ti rimanda all'utopia, ti rimanda al futuro, ti fa dire, beh, qui, lo diceva anche un intervento precedente, c'è probabilmente un'altra misura del respiro e del rapporto tra il mondo umano e il mondo animale. Il mondo vegetale.
0: Ritrovarsi con la natura, che è tanto tanto importante. Tra l'altro questa tua opera letteraria è anche uno spettacolo teatrale, si chiama Fil di Cielo, canto per chi vola, di cui tu sei regista. Gianluigi Gersi, grazie tantissimo di essere stato con noi, ci hai presentato il tuo ragazzo
1: grazie, benvenuti e invitati tutti a Linosa.
0: Volentieri, io ci sono stata, è un incanto, un vero incanto, il libro di Anima Mundi Edizioni. Grazie e buon mare.
2: Messaggi in bottiglia. È stato venduto per 670.000 sterline, circa 775.000 euro, un giubbotto di salvataggio del Titanic. Era stato indossato durante il naufragio da Laura Mabel Francatelli, una dei 706 sopravvissuti, su un totale di 2.228 persone, alla tragedia del 1912. Uno studio dell'Enea, condotto su 13 siti della costa laziale, ha analizzato 1300 egagropile, le sfere fibrose di posidonia oceanica, comunemente note come palle di mare, scoprendo che una su tre contiene frammenti plastici, di cui la metà è costituita da microplastiche.

0: La contaminazione è più elevata vicino agli impianti di depurazione delle acque reflue, che trattengono solo in parte le microfibre rilasciate durante il lavaggio dei tessuti. Domani a Porto Empedocle, con inizio alle 9.30, è in programma la 7ª edizione di Puli Amo Marinella, promossa da Karma Seschool e dedicata alla pulizia della spiaggia e alla cura dell'ambiente marino. Sacchi e guanti saranno messi a disposizione dagli organizzatori.
1: Siamo tornati in porto. Boston, Raffaele Roselli, Lamantino, Nino Giuliano, Berta Maggiore, Stefania Livoli, Malcesine, Stefano Siani e da Linosa, Germana Brizzolari. Buon mare a tutti.
2: Se potessimo esplorare gli abissi, saremmo tutti sorpresi delle creature esistenti laggiù. Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico che si sta risvegliando in questo sabato 9 maggio, sono le 10.30. Sulla A4, coda tratti per 4 km per lavori in corso tra la A22 e Peschiera in direzione di Brescia, coda tratti anche tra Soave e Montecchio in direzione di Venezia, sempre per lavori in corso, coda tratti poi tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A8 code per lavori all'altezza di Castronno, sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti tra la statale 36 e Monza. Siamo nella capitale, A24 tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, code per incidente all'incrocio con la Pontina Vecchia in direzione della via Colombo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
5: Una proteina prevista al computer prima ancora di essere vista in laboratorio, una turbina progettata non provando 100 soluzioni, ma facendone esplorare migliaia a un algoritmo. Una malattia rara diagnosticata più in fretta perché l'intelligenza artificiale riesce a leggere segnali genetici che per noi sarebbero un labirinto. Dopo i chatbot come ChatGPT arriva forse la vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Non scrivere testi al posto nostro, ma accelerare la scoperta scientifica. Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a Eta Beta, oggi in diretta da Padova, dove fino a domani è in corso il Festival Galileo sull'innovazione. Allora, il 2024 è stato l'anno simbolico dell'intelligenza artificiale nella scienza. Il Nobel per la chimica è andato anche al lavoro di AlphaFold, il sistema che ha affrontato il problema della struttura tridimensionale delle proteine, mentre il Nobel della fisica ha premiato un informatico e psicologo come Geoffrey Hinton per le basi delle reti neurali artificiali. Non è più solo tecnologia applicata alla scienza, in molti casi sta diventando un nuovo microscopio, un nuovo acceleratore, un nuovo laboratorio. Attenzione però, se sbaglia una chat, correggiamo una frase, se sbaglia un modello in medicina, in ingegneria o nella progettazione di un farmaco, il problema pesa molto di più. Laura Canceda, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno a tutti.
5: Una delle scienziate che dovrà affrontare questa sfida con il pubblico di tantissimi studenti, tantissimi curiosi, tantissime persone che stanno affollando le varie sedi del Festival Galileo per ascoltare voi ricercatori che mostrate questo nuovo lavoro che avete di fronte, soprattutto legato agli strumenti in più che oltre al microscopio, oltre a quelli tradizionali, aggiungete al vostro arsenale. Ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e cofondatrice di una startup che si chiama Yama Therapeutics ed è una studiosa di cervello, neuroscienze. Innanzitutto il vostro lavoro in cosa verte?
6: Allora, grazie mille dell'invito. Allora, il nostro lavoro, io sono una biologa e in laboratorio studiamo lo sviluppo del cervello, quindi da come si passa da pochi progenitori dei neuroni a un cervello pienamente funzionale.

0: Lo facciamo in modelli preclinici, quindi per esempio neuroni in cultura, e lo facciamo in salute, quindi i neuroni sotto le condizioni fisiologiche, ma anche per condizioni del neurosviluppo come possono essere la sindrome di Down o l'autismo.
1: Mi diceva in maniera molto semplice che voi studiate i due eccessi del nostro cervello.

0: equilibrio che si deve avere tra l'eccitazione del cervello, quindi i neuroni che parlano tra di loro, e l'inibizione, quindi i neuroni che non parlano troppo, perché se c'è troppa eccitazione si possono avere condizioni come l'epilessia, se c'è troppa inibizione si hanno difficoltà di apprendimento e di memoria, per esempio, per trovare il giusto equilibrio, che è quello che caratterizza un cervello pienamente funzionante.
1: E voi avete individuato, voi ricercatori in generale, avete individuato il neurotrasmettitore responsabile di questo punto di equilibrio, che se non funziona bene ci porta o alla catalessi o invece all'estrema eccitazione, il GABA.
0: Esatto. Allora, il GABA chiaramente non l'abbiamo scoperto noi,
1: diciamo,
0: però
1: il mondo scientifico,
0: sì, il mondo scientifico sì, ed è un trasmettitore molto interessante, perché nei neuroni maturi è il mediatore principale dell'inibizione. Per esempio, gli ansiolitici agiscono sul GABA perché aumentano il GABA e aumentano l'inibizione, quindi fanno passare l'ansia. Però è interessante, perché invece durante lo sviluppo, e invece lì sì che abbiamo dato contributo anche nelle condizioni, per esempio nel neurosviluppo, ma anche in epilessia, il GABA a volte invece di essere inibitorio è eccitatorio, e questo causa molti problemi.
1: Ecco, veniamo un po' al tema della puntata. In che modo state introducendo l'intelligenza artificiale nel vostro lavoro, che fino a poco fa era con le armi tradizionali dei microscopi e dei vari strumenti che, insomma, conosciamo da tempo?
0: Allora, devo dire, prima di tutto noi lo introduciamo come in collaborazione, perché il mio gruppo di ricerca fa biologia, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme al gruppo del dottor De Vivo, che è un chimico, e che fanno appunto scoperte di nuovi farmaci, e basandosi sulle scoperte che avevamo fatto noi sul GABA inibitorio oppure eccitatorio, abbiamo disegnato nuovi farmaci. In realtà li ha disegnati il gruppo del dottor De Vivo, anche utilizzando l'intelligenza artificiale, e siamo riusciti ad andare decisamente molto più veloci di quello che avremmo fatto invece in un setting normale di un laboratorio di un po' di anni fa, in cui si disegnava un composto, poi si provava e così via. Col gruppo del dottor De Vivo, loro hanno fatto uno screening per dare qualche numero di qualcosa come 180.000 composti, e poi noi in laboratorio, attraverso il loro screening, è un circolo virtuoso, certo, in cui noi ne provavamo pochi e loro aggiustavano la ricerca virtuale. In laboratorio ne abbiamo testati solo 300.
1: Quindi simulazioni e velocizzazioni. Riccardo Torchio, buongiorno e benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Professore di ingegneria industriale qui all'Università di Padova, dove ha insegnato anche Galileo. Qui siamo circondati da immagini del grande scienziato. Qui è nato il metodo scientifico, e il metodo scientifico oggi si aggiorna con la potenza dell'intelligenza artificiale. Innanzitutto, voi in qualche modo, come ingegneri in generale, lei ha un campo specifico, ma qui è in rappresentanza di tutto l'ecosistema dell'ingegneria, lavorate in modo diverso grazie a questi algoritmi, perché possono aiutare a progettare ali, turbine, sistemi di raffreddamento. Ecco, come cambia il modo di progettare quando hai tra le mani un algoritmo?
2: Sì, esattamente. L'AI, ed in particolare l'AI generativa, potrebbe diventare, sta diventando, uno potentissimo strumento per appunto il design, la progettazione di dispositivi innovativi e di nuova generazione, come turbine, pale eoliche, componenti elettrici. In ingegneria il design è quella attività di scegliere forme, dimensioni, materiali dei dispositivi per ottenere la migliore performance, che potrebbe essere in termini di efficienza, robustezza, durabilità, costo, peso,
1: sicurezza.
2: Estetica, sicurezza, certo. È un compito complesso, perché l'ingegnere solitamente deve cercare in uno spazio con tantissime possibilità e combinazioni di forma e questi altri parametri per trovare quella migliore. Per fare questo è necessario fare simulazioni che possono durare anche solo una ore, giorni, settimane, e quindi diventa un compito estremamente complesso. E spesso non troviamo la migliore, ci accontentiamo, certo, di una subottima. L'AI generativa potrebbe aiutare in questo senso, per esplorare tante o quasi tutte le soluzioni.
1: Ecco, però diciamo subito che c'è un problema. Siamo abituati alle grandi prestazioni di ChatGPT, di Gemini, di Claude, che parlano, fanno video, fanno immagini, fanno codice. Voi avete un problema in più, perché mentre questi sono stati addestrati su miliardi e miliardi di testi, immagini e video, voi dovete addestrare gli algoritmi sul mondo fisico, e lì i dati sono veramente pochi. State producendo adesso anche con delle simulazioni, ci sono persone che vanno in giro con il cellulare sulla fronte, si riprendono mentre fanno dei gesti, ecco, quindi

0: ma l'anno 1, diciamo, per essere ottimisti.
1: Sì.
0: Ecco, questo problema dei dati...
1: Sì, diciamo che manca la materia prima per allenare l'IA generativa in questo campo, che sono appunto i dati. E quello che si sta facendo è cercare di riprodurli, chiaramente però estremamente costoso, e sia in termini di tempo sia in termini di soldi, e quindi quello che si sta facendo in realtà è elaborare dei metodi diversi dai large language model come ChatGPT, proprio per sopperire alla mancanza di questi dati, quindi fare qualcosa ad hoc per questo tipo di problemi.
0: Gennaro Gambardella, buongiorno e ben trovato anche lei.
2: Buongiorno a tutti.
0: È responsabile del gruppo di ricerca di biologia computazionale, quindi già entriamo proprio nel vivo, già c'è un nome, tutto quello che stiamo raccontando, al TIGEM, che è un'emanazione, un istituto dell'istituto Teleton, su cui la RAI ovviamente ogni anno appoggia le vostre iniziative a difesa di quei pazienti di malattie rare che spesso hanno il problema, essendo pochi, di non avere abbastanza investimento da parte della grande industria. Per fortuna ci siete voi che fate ricerca per trovare soluzioni a questi problemi molto anche difficili da diagnosticare. Ecco, qui voi, l'intelligenza artificiale, che contributo offre?
2: Allora, diciamo, l'intelligenza artificiale nel campo delle malattie genetiche rare offre diversi contributi e diverse possibilità. E innanzitutto, ovviamente, ci può aiutare a trovare le mutazioni che sono responsabili della malattia genetica rara, perché ognuno di noi, diciamo, quando nasce porta con sé milioni di mutazioni che solitamente non fanno nulla. Nel caso di un paziente affetto da malattia genetica rara, c'è una singola mutazione che invece gli dà la malattia. Ovviamente cercare questa mutazione all'interno di questo milione di mutazioni è un po' come cercare un ago in un pagliaio, e quindi, diciamo, l'intelligenza artificiale ci può aiutare a vedere pattern che noi non siamo in grado di vedere,
0: associazioni
2: in maniera molto più ricorrenze, in maniera molto più
0: corrispondenze
2: in maniera molto più veloce, che noi non saremmo in grado di vedere con gli strumenti classici, e quindi a trovare questo ago nel pagliaio e a diagnosticare meglio, più velocemente, la malattia.
0: E poi c'è un'altra cosa interessante: oltre ad aiutarvi a identificare la malattia, c'è il problema della cura, ossia spesso non ci sono farmaci, non ci sono investimenti, ovviamente, perché sono pochi i pazienti di quello specifico problema. E quindi cosa fate voi? Vedete tra i farmaci già esistenti se ce n'è qualcuno che magari un piccolo adattamento può prestarsi alla cura di qualcosa che altrimenti sarebbe senza cura. Ecco, ci racconti un po' questo aspetto generoso anche del vostro lavoro.
2: Sì, diciamo, qui i problemi sostanzialmente sono due. Da una parte, le malattie genetiche rare sono ovviamente rare, ma in realtà ci sono più di 6.000 malattie genetiche rare attualmente presenti, e coprono, se si va a pensare, il numero totale di persone, milioni di persone. È impensabile ovviamente avere un singolo farmaco per ciascuna malattia genetica rara, perché ogni malattia genetica rara è di per sé un disease diverso, quindi sono 6.000 malattie diverse da dover curare. E quindi, diciamo, una strategia molto intelligente è quella di poter provare a utilizzare farmaci già esistenti in altri ambiti e provare a riposizionarli.
0: Riposizionamento si chiama.
2: Che si chiama, appunto, si chiama il riposizionamento dei farmaci nell'ambito di altre malattie. Questo perché? Perché farmaci che sono già stati approvati in altre malattie, è più facile poi trasportarle in nuove malattie, e quindi ovviamente c'è anche un guadagno, un risparmio economico nel fare questo.
0: Laura Cancedda, anche voi fate una cosa del genere, vero?
3: Sì, allora, in realtà in laboratorio il primo approccio che abbiamo avuto per questi disturbi del neurosviluppo in cui c'era una disregolazione dell'eccitazione e dell'inibizione è stato proprio un riposizionamento di un comune diuretico riposizionato per esempio per la sindrome di Down. Poi ovviamente il farmaco riposizionato viene con tutta una serie di problemi. Questo, ad esempio, è un forte diuretico. Allora, nella startup abbiamo sviluppato un nuovo farmaco che funzionasse come quello riposizionato ma senza l'effetto diuretico, e per quello ci siamo appoggiati all'intelligenza artificiale.
0: Riccardo Torchi, a che punto siamo con il vostro lavoro legato all'intelligenza artificiale?
1: Allora, per l'ingegneria e fisica direi che siamo ancora all'inizio, cioè diversi gruppi di ricerca, start-up e aziende ci stanno lavorando, ma appunto per i problemi di cui discutevamo prima non abbiamo ancora uno strumento unico che potrebbe diventare il ChatGPT o comunque il generatore di dispositivi e progettare questi tipi di dispositivi.
0: E però, diciamo, all'inizio dicevo che se sbaglia ChatGPT, pazienza, no? Ci ha raccomandato un ristorante che non esiste. Se sbaglia magari la costruzione di un progetto di un aereo, il caso insomma, ci sono stati che

0: disastri aerei che sono stati dovuti proprio a cattiva progettazione. Quindi, se uno si fida troppo dell'intelligenza artificiale, sappiamo che l'intelligenza artificiale strutturalmente commette degli errori, commette delle allucinazioni, può essere anche allucinata o avvelenata da qualche hacker. Ecco, come gestite questo problema?
1: Questo è l'altro grande problema, oltre alla mancanza di dati, ed è per questo che si stanno creando degli approcci diversi. Quello che, come soluzione a questo problema, stiamo tentando di inserire dei vincoli fisici all'interno degli stessi algoritmi. Quindi non solamente direi intelligenza artificiale, ma direi intelligenza artificiale e anche fisica, proprio per garantire che il risultato di questi algoritmi sia robusto e sicuro anche per le persone.
0: Per voi, Gennaro Gambardella, che cercate i farmaci, stesso problema: se vi fidate troppo di questi algoritmi, rischiate di somministrare un farmaco sbagliato.
2: No, sì, diciamo una cosa importante da sottolineare in generale è la biologia computazionale, le AI, diciamo, sono strumenti di supporto, è per ridurre il campo delle ipotesi, perché ovviamente lo spazio delle ipotesi anche in biologia è quasi infinito, non è infinito, ma è enorme. E quindi, diciamo, questi strumenti ci permettono di ridurre questo spazio e fare delle ipotesi che poi vanno ovviamente validate in laboratorio e verificate. E quindi, diciamo, il vantaggio è sempre quello di accelerare e di ridurre il numero di ipotesi da testare in laboratorio, in modo tale di arrivare più velocemente alla soluzione, ma non è sostituire completamente il biologo che fa l'esperimento. Quello che l'AI fa resta una predizione che poi
0: Certo.
2: va, diciamo,
0: Quindi è
2: ovviamente
0: come
2: va.
0: avere nel laboratorio un bravo stagista che propone
2: Che
0: delle ottime
2: propone,
0: idee, però poi tu sei responsabile, cioè aspetta, fammi verificare se sono veramente
2: anche
0: buone.
2: perché qui non è un problema astratto che va
0: Ah,
2: risolto,
0: certo.
2: si ha a che fare con
0: Poi
2: famiglie, con
0: comunque devi
2: pazienti,
0: fare
2: e
0: tutto il
2: quindi.
0: trial, normale. Okay. Allora, mi interrompo un attimo, questa discussione è interessantissima perché il festival è anche l'occasione per ricordare un personaggio che ha avuto modo, gli ascoltatori di Rai 1 conosceranno, che è straordinario, che ha inventato alcune delle cose più significative dello scorso secolo in Italia e che però è ancora poco conosciuto. Si tratta di Angelo Dalle Molle. Sono 25 anni appunto dalla sua scomparsa. Angelo Dalle Molle è stato l'inventore dell'amaro Cynar, l'inventore della prima auto elettrica omologata in Italia, l'inventore del primo sistema di car sharing europeo e anche l'inventore dei primi centri, a proposito di intelligenza artificiale, a livello mondiale. Sono quei centri che vengono tuttora ricordati accanto ai grandi nomi americani come l'MIT, Berkeley, Oxford in Inghilterra, come i luoghi più significativi dove si è fatto proprio questo grande salto che è arrivato a ChatGPT e agli algoritmi di cui stiamo discutendo oggi. Ecco, il festival, gli organizzatori del festival, in particolare Post Editori, hanno recuperato su indicazione di un personaggio che noi di Etabeta ospitiamo spesso, Alessandro Aresu, esperto di geopolitica, e hanno recuperato un testo che è un po' la filosofia di vita di questo personaggio, perché tutto quello che faceva era rivolto al benessere delle persone. Lui credeva molto che la tecnologia avesse senso se fosse a misura d'uomo, e a misura d'uomo è proprio il titolo del libro che è stato appena pubblicato, sottotitolo Per il ritorno di istituzioni e imprese a dimensioni umane, uno scritto che Alessandro Aresu ha recuperato proprio da Angelo Dalle Molle. Ora saluto l'editore di Post Editori, ma anche direttore scientifico del Festival per
3: Curatore.
0: l'Innovazione, curatore scientifico del Festival del Galileo per l'Innovazione, Antonio Maconi. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Massimo,
0: Allora, questo
3: grazie.
0: testo cosa ci dice oggi rispetto alle cose che abbiamo detto finora?
3: Ma allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che è un testo scritto negli anni 70, quindi ha quasi 50 anni e è di un'attualità disarmante, sia per l'esperienza di Angelo Dalle Molle, appunto, noi tutti lo conosciamo, anzi
0: tutti,
3: chi
0: forse un po'
3: lo
0: ottimistico.
3: conosce
0: Chi ha
3: per
0: sentito il
3: Cynar,
0: podcast di
3: esatto,
0: Radio
3: gli ascoltatori di Etabeta lo conoscono perché è stato l'inventore del Cynar, ha rilanciato il VOV, però lui appunto degli anni 70 ha deciso di lasciare la sua attività imprenditoriale per seguire le sue passioni fondamentalmente. Questo è un po', usando una parola forse un po' abusata, il suo manifesto. Qui dentro si trovano tutta una serie di concetti che sono nostro pane quotidiano adesso. Appunto, citavi il car sharing, che lui definisce condivisione di macchine, l'auto elettrica, per evitare appunto che queste lamiere mobili che infestavano le città diventassero appunto un problema. Parla di intelligenza artificiale, ma non ne parla solo, poi racconta quelle che sono state proprio delle iniziative

0: iniziative che lui ha portato avanti. Non si tratta solo di idee.
1: Sì, l'Istituto Dalle Molle per l'intelligenza artificiale è tuttora esistente a Lugano ed è tuttora uno dei luoghi dove viene elaborato il concetto più avanzato di intelligenza artificiale, in particolare il concetto di AGI, Artificial General Intelligence, un'intelligenza artificiale che sovrasta l'umano, è un concetto nato nell'Istituto Dalle Molle.
0: Ecco. Sì, è dove ha tra l'altro ottenuto il dottorato di ricerca Shane Legge, il fondatore di DeepMind, diciamo così.
1: Che è l'azienda che ha vinto, poi ha fatto AlphaFold, che ha vinto il Nobel, quindi stiamo parlando di altissimi livelli. Ecco, l'istituto si porta il nome di Dalle Molle, però la cosa, diciamo, secondo me, che ancora non mi spiego, come mai tu che sei padovano, un padovano come Angelo Dalle Molle non lo conosce nessuno.
0: Non lo conosce nessuno, anche perché tra l'altro lui è nato a Mestre nel 1908, morto a pochi chilometri da Padova nel 2001, aveva il suo centro, diciamo così, era stato fondato in questa bellissima villa sulla riviera del Brenta, però è proprio una figura poco conosciuta in Veneto, poco conosciuta a livello italiano, quando invece andrebbe assolutamente celebrata.
1: E quindi assolutamente questo libro è interessantissimo, A misura d'uomo per il ritorno di istituzioni e imprese a dimensioni umane, scritto da Angelo Dalle Molle con la prefazione di Alessandro Areso. Io vi ricordo che c'è anche il podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato, che ho fatto io e che trovate su Rai Play Sound. Torno con Laura Cancedda. Ecco, bello agganciarsi a Dalle Molle per restituire il lavoro a voi che siete quella parte d'Italia che prova a dare a questo mondo dell'intelligenza artificiale, dominato nelle cronache soltanto da logiche di profitto, da logiche di guerra, perché vengono usati questi algoritmi per uccidere, purtroppo è così, per logiche di approfittamento, di sfruttamento dei lavoratori. Ecco, il fatto che voi siete quella parte buona anche d'Italia che usa, piega, no, curva gli algoritmi per la ricerca di soluzioni a problemi reali che fanno star meglio le persone, è un motivo d'orgoglio? Come lo vivete questa responsabilità?
2: Allora, intanto di essere la parte buona ci piace tantissimo, mi piace la definizione anche.
1: Più che sarebbe piaciuta anche a Dalle Molle.
2: Ah, sì, sì. Più che un motivo di orgoglio è una spinta pazzesca, perché il punto è che quando fai ricerca, quella proprio anche al laboratorio, non viene mai niente, frustrantissimo, è un disastro continuo. E quindi ci sono dei momenti in cui, se sai che c'è qualcuno lì fuori che aspetta, è una spinta enorme. Quindi più che orgoglio è veramente una spinta per i ricercatori frustrati che poi devono lavorare comunque e arrivano a qualcosa.
1: Riccardo, professor Torchio, ovviamente stiamo parlando di questa unione tra scienze informatiche e scienze forti come l'ingegneria, la medicina e la biologia, come se fosse tutto liscio. In realtà è estremamente difficile far parlare figure che la pensano in modo diverso, che hanno una preparazione diversa, che hanno veramente difficoltà a capirsi. Come sta andando questa integrazione nei pool, che prima erano proprio separati, invece adesso cominciano a fondersi, no?
3: Sì, si parla spesso appunto di interdisciplinarietà, in questo senso è fondamentale. Sta andando perché è necessaria, ma devo dire che non è semplicissimo, proprio perché chi, diciamo, ha sviluppato questi approcci di intelligenza artificiale spesso magari non è così avvezzo, non conosce così bene la parte più ingegneristica o fisica delle cose, e quindi è fondamentale capirsi e anche cercare di parlare la stessa lingua. Ci stiamo lavorando, mi viene da dire.
1: Lei interviene, è già intervenuto al Festival Galileo, di cosa parlerà?
3: No, io non intervengo.
1: Ah no, ecco, soltanto qui per la trasmissione. Invece Laura verrà intervistata da Nicola Pancera, che è qui presente, che dico bene? Ecco, Nicola, prendi intanto il microfono. Lei è una regina dei giornalisti scientifici, quindi mi ha ascoltato. Io che veramente non sono un giornalista scientifico, ho sempre timore di dire cose sbagliate. Ecco, tu che ne pensi di questo passaggio d'epoca dell'intelligenza artificiale nel mondo della scienza, che tu che l'hai osservato da prima?
4: È sicuramente molto interessante, perché ora i ricercatori, sia i ricercatori di base che i ricercatori clinici in qualche modo, stanno riflettendo su qualcosa che è entrato con grande preponderanza nella loro attività quotidiana, e sono costretti ad interrogarsi su aspetti che sono molto critici e cruciali e che anche noi come cittadini dobbiamo imparare a cogliere, come ad esempio la possibilità di prendere decisioni mediche o decisioni che riguardano le persone sulla base di output che sono quasi quasi, potremmo dire, oscuri, come ci ha detto già Massimo all'inizio della trasmissione.
1: Sì, oscuri, perché c'è una scatola nera. Ne parleremo nelle prossime settimane con il libro di Nello Cristianini, che peraltro è ospite a mezzogiorno qui al Festival di Galileo. Nello Cristianini parlerà del suo libro, che è finalista del Festival. Altri appuntamenti, Antonio?
0: Beh, intanto che stiamo citando

0: Donello Cristianini, citiamo anche gli altri quattro finalisti del premio Galileo che quest'anno festeggia i 20 anni.
1: Cristianini con Sovrumano. Però aspetta, parentesi, sarà ospite poi di Adabete la prossima settimana col suo nuovo libro Formamentis.
0: Esatto. Poi abbiamo Roberto Battistone con Energia, Stefano Massarelli con La coda di Straub, Cinzia Pozzi con Malati e concludiamo, tornando sul tema di nuovo dell'intelligenza artificiale, con Alfio Quarteroni, matematico, e parlerà dell'intelligenza creata.
1: Gennaro Gambardella, rivolgo a lei anche la stessa domanda che ho fatto a loro, cioè questa integrazione. Lei viene dalla parte scientifica, no? Quindi non è un informatico?
2: No, io sono un informatico.
1: Ah, ricordo, lei è un informatico?
2: Sono un informatico puro.
1: Ok, come vi trovate voi informatici che magari siete meno attrezzati dal punto di vista delle cose scientifiche? Vi bullizzano perché magari dite un termine sbagliato, oppure voi bullizzate loro perché non sanno abbastanza di codice?
2: Allora, diciamo, è vero, a volte il dialogo tra il biologo e l'informatico non è semplice, perché parlano due lingue diverse, però diciamo è anche vero che alla base di qualsiasi scienza c'è l'interdisciplinità, è ciò che fa avanzare la scienza sostanzialmente è il fatto che persone che vengono da ambiti diversi si parlino e vedono problemi con angolature diverse.
1: E capita mai che proprio perché tu non ne sai molto di quella roba lì hai l'idea laterale a cui loro non pensano perché sono strutturati o viceversa magari?
2: Viceversa, infatti no, questa è una cosa che capita spessissimo, diciamo.
1: Sì, eh?
2: E quindi ed è secondo me una delle parti più belle del nostro lavoro.
1: Antonio, c'è tempo anche per raccontare qualche altro appuntamento da non perdere? Fino a domani sera c'è il festival, fino a che ora?
0: Domani pomeriggio. Concludiamo con la cerimonia del premio Galileo che chiude questa edizione, ma allora, oltre ai protagonisti che abbiamo incontrato qui oggi, io cito due grandi nomi che saranno protagonisti questo pomeriggio. Allora avremo Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aerospaziale laureata in Italia, e poi questa sera conclusione con Umberto Galimberti, che ritornerà un po' sul tema del rapporto dell'uomo, natura e tecnologia, quindi un po' quello che dicevamo anche prima con Dalle Molle.
1: Allora, si può venire qui a Padova, molti ci sono ancora posti liberi, andate sul sito Festival Galileo, trovate tutte le informazioni, tutti gli appuntamenti. Ringrazio Antonio Maconi, che è il curatore scientifico del festival.
0: Grazie.
1: Riccardo Torchio, Laura Cancetta, Gennaro Gambardella per averci, anche Nicola Pancera per averci raccontato questo mondo. Grazie anche alla squadra di oggi, qui con me c'è Davide Cirimele, a Roma Daniele Di Noia, la regia è di Cecilia Mosetti, in redazione Paola De Gaudio. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound, dove c'è sempre il podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sulle nuove tecnologie. Iscrivetevi così rimaniamo in contatto. L'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Ceroffolini, buon fine settimana.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.000 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Thank you.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nell'aula del Senato, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, è in corso la commemorazione della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove si trova il nostro inviato Simone Zazzera.
3: Sì, un lungo applauso ha accolto l'arrivo del presidente Mattarella, che sta ascoltando gli interventi seduto ai primi banchi dell'aula, gremita dai parenti delle vittime. Giornata che si celebra oggi a 48 anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Questa mattina c'è stata una cerimonia nel luogo del ritrovamento in via Caetani. Di memoria come scudo ha parlato il presidente del Senato La Russa, che ha ricordato così le vittime.
4: I loro nomi, i loro volti, le loro storie sono la nostra storia.
3: Il presidente della Camera Fontana si è invece rivolto ai parenti delle vittime.
5: La loro testimonianza è indispensabile per mantenere viva la memoria dei caduti e per trasmettere la consapevolezza di quanto accaduto, soprattutto a chi non ha vissuto quell'epoca così drammatica.
3: E in questo momento sta parlando Massimo Cocco, sentite in sottofondo, figlio del procuratore generale della Corte d'Appello di Genova, Francesco Cocco, il cui omicidio venne rivendicato dalle Brigate Rosse. Prima di lui l'intervento di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso dai terroristi di Ordine Nuovo. Gli esecutori dell'omicidio sono stati condannati, ma i mandanti non sono mai stati individuati, ha ricordato. Entrambi questi omicidi nel 76 furono i primi magistrati uccisi negli anni di piombo. Quest'anno ricorrono i 50 anni da queste strade che avvennero con l'uccisione anche degli agenti di scorta del giudice Cocco, i carabinieri Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Tra poco parleranno anche i loro familiari. Per ora dall'aula del Senato è tutto, linea allo studio.
2: E il 9 maggio è anche il giorno che celebra l'Unione Europea, messaggio del capo dello Stato, illusorio, ha detto Mattarella, che si superino le sfide senza condivisione.
6: È un nuovo invito all'unità dell'Europa, quello che il presidente Mattarella esprime di fronte alle temibili sfide del nostro tempo. Il capo dello Stato, nella giornata dedicata all'Europa, ribadisce la necessità di costruire un destino autenticamente condiviso, un impegno collettivo che, avverte, chiama in causa ciascuno di noi. Servono risposte unitarie contro l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche per promuovere dialogo, pace e stabilità in Medio Oriente, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche comuni. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Ai giovani, conclude, il compito di proseguire il cammino perché l'Europa continui ad essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
2: In questa giornata a Mosca si celebra con la tradizionale parata la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo, celebrazioni quest'anno in tono minore. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
7: Alle 10 in punto ora di Mosca sono iniziate le celebrazioni del 9 maggio, il giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin oggi non ci sono stati i leader internazionali, ma soltanto i capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina. Poi ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata da Putin e Zelensky. Putin ha fatto il suo tradizionale discorso, che è durato 9 minuti, un discorso nel quale passato e presente si sono intrecciati. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, ha detto Putin. Truppe che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Ha parlato di unità, di un destino deciso dalla gente comune, rivendicando sempre la vittoria che c'è sempre stata, ha detto Putin, e sempre ci sarà. Ma pur parlando di vittoria, oggi non ci sono stati successi da rivendicare e neanche mezzi militari moderni da ostentare, infatti per motivi di sicurezza non c'è stata neanche

0: anche la sfilata dei mezzi militari soltanto, dei video proiettati sulla Piazza Rossa, più blindata che mai e chiusa al resto del mondo da Mosca. Linea a voi.
1: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in 3 giorni in Calabria. Questa mattina un ragazzo di 23 anni morto in un lido a Paola, in provincia di Valencia, un operaio schiacciato da una gru. Notizie che arrivano dopo la morte in provincia di Reggio Calabria, da Noia, di un altro operaio precipitato da una struttura e trasportava proprio 6 lavoratori. Il minivan è finito in un canale a Chioggia. Stamattina in 3 sono morti. Sport, tennis, agli internazionali di Roma oggi il debutto di Sinner e di Cobolli. Giro d'Italia a mezzogiorno parte la seconda tappa, sempre in Bulgaria. Sono le 11:05, la linea a Storia in Giallo.
2: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
3: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, bentrovati e buon sabato da Vittoria Nabate e Famina Bolzan. Nella puntata di oggi la drammatica storia di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il Nano di Termini. La notte del 26 aprile 1990 il suo corpo fu ritrovato in una discarica di rifiuti a Corcolle, in periferia sud-est di Roma. Nella zona prenestina il corpo era in un sacco nero della spazzatura. Domenico Semeraro è stato strangolato con il suo foulard a pois firmato. Lui aveva 44 anni.
4: E lo sveliamo subito, l'omicida è Armando Lovaglio, è un suo amico, amante, un collaboratore. Armando però quella notte non era da solo, perché con lui c'era la ragazza che all'epoca era la sua fidanzata, Michela Palazzini, che era stata assunta nel laboratorio di Semeraro. Poi vi racconteremo un po' i dettagli di questa storia, una storia maledetta, una storia che però è diventata anche nota alle cronache perché ha ispirato un film molto celebre di Matteo Garrone, che è L'imbalsamo.
3: Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Domenico Semeraro, lo dicevamo, è il nome al centro di uno dei casi di cronaca nera più noti legati a Roma. E lui viene ricordato come il Nano di Termini o l'imbalsamatore di Termini. Ma in base alla sensibilità odierna, definire Nano oggi una personalità, un soggetto affetto da microsomia, Flaminia, è praticamente indelicato, politicamente non corretto. Ma la cronaca impietosa dell'inizio degli anni 90 è così che lo aveva appellato. Ma chi era Domenico Semeraro? Ricostruiamo la sua storia, Flaminia.
4: Eh sì, era appunto esattamente quello che noi abbiamo nominato, nel senso che è passato proprio alle cronache così, il Nano della stazione Termini. Stiamo parlando di un uomo che la cui statura, diciamo, si attestava intorno al 1,30 m, e questo perché diventa un dato interessante? Perché contribuisce un po' a creare quella che è stata la rappresentazione. Ora immaginiamo Domenico Semeraro, un uomo che era originario della Puglia, di Ostuni, ed era nato da una famiglia semplice, una famiglia contadina. Sia lui sia la sorella, diciamo, presentavano questa microsomia, questa condizione, che perché diventa importante, Vittoriana, e perché contribuisce a delineare la psiche, perché fa sì che diventi, tra virgolette, Domenico Semeraro un po' oggetto di derisione da parte dei paesani. Comunque Semeraro inizia a fare diversi lavori da giovane, fa addirittura il benzinaio, poi abbandona la Puglia e si trasferisce a Roma per cercare fortuna, tra virgolette.
3: E a Roma diventa professore di applicazioni tecniche. Ma una curiosità, nel 1972 Semeraro finisce sulle pagine dei giornali come il più piccolo professore d'Italia, perché, lo dicevi, Flaminia, era alto poco più di 1,30 m, e quindi questa intervista lo caratterizzò in qualche modo, gli diede quei minuti di notorietà. Però c'è un altro episodio che ci ha colpito nel ricostruire il suo caso, che Semeraro è andato a processo per una causa proprio intentata da una famiglia, dalla famiglia di un adolescente, una ragazza di nome Tania, che sarebbe stata sedotta, abbandonata, e lo aveva accusato di violenza carnale, ma i giudici lo ritennero innocente. Certamente dopo questo episodio la carriera di docente, di professore di applicazioni tecniche, si interruppe bruscamente. Ufficialmente la causa fu per un esaurimento nervoso, ma in realtà voci di corridoio avevano parlato di comportamenti inopportuni nei confronti proprio degli studenti.
4: Sì, questo è un aspetto che effettivamente un po' segna uno spartiacque nella vita di Semeraro, perché abbandonando quella carriera poi lui inizia a fare il bibliotecario all'Istituto di Cinematografia Roberto Rossellini, proprio qui a Roma, quindi viene in contatto con tutto quel mondo del cinema. E una curiosità è che ha preso parte

0: parte anche come controfigura ad un film molto celebre di un regista italiano che è Lucio Fulci, e stiamo parlando di Non si sevizia un paperino. Poi ha avuto delle altre partecipazioni anche in altre pellicole, stiamo sempre parlando di cose molto piccole, molto marginali comunque.
1: E arriviamo così, Flaminia, agli anni 70, quando Domenico Semeraro si avvicina al torbido mondo della prostituzione maschile, iniziando a pagare ragazzi disponibili, fragili e tossicodipendenti. Spesso Semeraro li reclutava come assistenti di laboratorio di tassidermia, perché una cosa dobbiamo ricordarla, lui era appassionato di animali. E dove li portava questi ragazzi? Proprio nel suo studio laboratorio al civico 30 di Castro Pretorio. Cosa gli prometteva? Provini, droga e offerte di lavoro.
0: Sì, lui era appassionato appunto di questa professione, tant'è che il nano della stazione Termini, ma anche l'imbalsamatore della stazione Termini, quindi una professione abbastanza particolare. Ad un certo punto che fa? Pubblica un annuncio, c'era una storica rivista, forse gli amici che ci ascoltano se la ricordano, si chiamava Porta Portese, dove venivano pubblicati diversi annunci di lavoro, e in uno di questi annunci di lavoro lui sostanzialmente cerca di reclutare un assistente e risponde un ragazzo, Armando Lovaglio. Armando Lovaglio instaura con Semeraro una relazione piuttosto stretta, e all'interno di questa relazione ovviamente le dinamiche sono molto diverse rispetto a quelle che possono esserci tra un artigiano e un apprendista, perché inizia ad instaurarsi una sorta di dipendenza emotiva. Semeraro lo seduce, Semeraro gli offre appunto della droga, e così
1: e non
0: inizia.
1: Solo Flaminia, non solo gli offre droga e inizia a fargli una serie di regali anche impegnativi dal punto di vista economico, come la famosa motocicletta Honda 125 che Armando Lovaglio desiderava da tempo e non poteva permettersi. Quindi inizia questa storia di amicizia, ma poi capiremo meglio con il nostro ospite che di che natura sia stato questo rapporto, ma l'equilibrio tra i due si interruppe quando nel 1987 Semeraro pubblicò un annuncio per segretaria, e all'annuncio rispose Michela Palazzini. E Armando Lovaglio ne divenne l'amante, creando quindi questo triangolo sempre più conflittuale che si incrinò nel febbraio del 1990, quando Michela diede alla luce una bambina che era proprio la figlia di Armando.
0: Ecco, in questa dinamica Semeraro chiaramente non voleva rinunciare all'esclusività affettiva di Lovaglio, che invece al contrario iniziava ad essere sempre più preso da Michela, che ovviamente rappresentava una relazione certamente più in linea un po' con la persona dello stesso Lovaglio. E allora che cosa fa Semeraro? In quel momento inizia a ricattarli, minacciando appunto di mandare in giro delle loro foto in atteggiamenti intimi, e anche rispetto al tema della droga. Quindi nelle successive ricostruzioni, quelle giornalistiche, Semeraro, diciamo, viene rappresentato come un soggetto che aveva timore di perdere il controllo su Armando, e quindi che cosa faceva? Di tutto pur di impedire che Armando Lovaglio si allontanasse da lui.

0: radio, Storia in Giallo, Radio 1. Siamo arrivati così al momento culminante di questa storia, anche di questo rapporto, perché la sera del 25 aprile del 1990, nel laboratorio appartamento di Via Castro Pretorio a Roma, scoppia l'ennesima discussione tra i due. Alcune fonti riferiscono che Semeraro aveva minacciato Armando con un bisturi e che la lite sarebbe degenerata rapidamente fino all'aggressione fatale. Domenico Semeraro viene strangolato, secondo le fonti che ci restituisce ovviamente la cronaca, e anche il processo viene strangolato con un foulard, e prima di questa fase viene brutalmente picchiato. La versione più diffusa attribuisce l'atto materiale ad Armando Lovato e il coinvolgimento di Michela un po' più defilato, perché fu poi oggetto di valutazioni giudiziarie diverse nel corso degli anni. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro amico di Storia in Giallo, Massimo Lulli, giornalista e scrittore, autore proprio di un testo che ha ricostruito il giallo del nano della stazione, che appunto si intitola Il giallo del nano della stazione, che è proprio un romanzo ispirato a questo fatto di cronaca. Massimo, tu hai seguito fin dall'inizio questa vicenda, e in questa storia ci sono tutti gli ingredienti della cronaca: sesso, sangue, droga, tradimenti, ricatti. Ma ci sono degli aspetti di questa vicenda che ti hanno lasciato particolarmente coinvolto?
1: Ma questa è una storia che ha lasciato tutti noi cronisti che ce ne siamo occupati, siamo rimasti molto colpiti, soprattutto da Armando Lovaglio. Perché quel ragazzo, oltre a essere di una bellezza incredibile, androgina, era reale, era spontaneo. Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto al processo, allora c'era molta più libertà di parlare con le persone, quindi durante il processo lui si intratteneva, e mi ha sempre dato l'idea di un disgraziato che era finito in una rete da cui non riusciva proprio più a dibattersi. Anche Michela, questi erano proprio due ragazzini che intervistai, Michele Palazzini, e che si difese e disse quello che poi sostanzialmente stabilì la Corte d'Appello, cioè che lei non aveva assistito all'omicidio perché era già scesa. Parlavi di versioni, in effetti quello che accade in quell'appartamento lo sa solo Lovaglio, perché erano in due. La ricostruzione probabile è che questo con questo bisturi abbia, ma è anche, secondo me, è stato un gesto per liberarlo.
0: Allora, guarda, prima di addentrarci nella dinamica dell'omicidio, volevo chiederti questo. Leggendo il tuo libro, il tuo alter ego letterario Marco Corvino, giornalista di razza, grande investigatore, eccetera, aveva realmente incontrato Semeraro. Ma tu, Massimo, lo hai conosciuto o è frutto della fantasia?
1: No, Marco Corvino è tutto quello che io vorrei essere, non sono stato, ma in questo caso sì.
2: Ma perché io sei stato molto di più, perché ma, chi ti conosce, ti segue da tanti anni e soprattutto ha letto i tuoi libri lo sa.
1: Per carità. Ad ogni modo, sì, io ero a Paese Sera, venne questo omino alto 1,30 m, non mi fate dire diversamente alto perché veramente mi fa spavento, e si presentò, e il problema è che lui cercava una compagna. Mi fece tutto un polpettone dicendo che lui cercava una compagna che avesse lo stesso tipo di nanismo, cioè il nanismo proporzionato, perché lui non era quelli col testone e le gambe corte, era perfettamente proporzionato, e ci teneva molto al fatto di trovare una compagna che avesse la sua stessa problematica, come dire. Io feci il pezzo, ma non mi soffermai troppo perché mi sembrava brutto. Sostanzialmente. Quindi facevamo un pezzo stile Paese Sera, che era, siamo molto, molto prima del politicamente corretto, dell'attenzione alla disabilità e tutto il resto. Facciamo un pezzo in cui praticamente diciamo quest'uomo ha diritto ad avere una vita sentimentale e sessuale, perché no? Mamma mia, il giorno dopo questo mi telefona, mi fa una sfuriata, perché io non avevo

0: sottolineato con abbastanza veemenza il fatto che questo cercava lo stesso tipo di nanismo.
1: Massimo,
0: quindi vengono dei mostri, era anche molto aggressivo.
1: Te la chiedo dritta, scusami, che impressione hai avuto di Domenico Semeraro?
0: Pessima. Pessima, era supponente, forse proprio in conseguenza
1: De André, stai citando, stai parafrasando, certo, senza dirlo proprio Fabrizio De André.
0: La maldicenza incalza, batte la lingua sul tamburo.
2: La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.
0: Ma era un personaggio antipatico. Anche come si presentava, era tutto acchittato, allora erano anni di scascio, di cose.
3: Ma questo cosa cercava esattamente? Notorietà?
0: Visibilità. Era uno che si doveva. Cioè aveva un biglietto da visita che era un lenzuolo. Aveva 800 col tassidermista, col professore. Sembrava che fosse presidente della Repubblica, sto biglietto in cosa. Ma poi aveva un tono che era. Infatti mi ricordo che, come al solito, noi avevamo uno stanzone. E l'ospite era di spalle e parlava col cronista, quindi l'ospite non vedeva le smorfie che tutti gli altri colleghi mi facevano dietro, facevano delle cose ignobili, e io tentavo di restare serio. Poi il giorno dopo, quando mi arriva la telefonata di insulti, allora sono stato parecchio serio e purtroppo gli ho risposto per le rime.
2: In terra del bene e del male, e allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
3: Allora, vediamo intanto che cosa succede a Lovaglio dopo la morte di Semeraro. Il 13 maggio del 1991 Lovaglio viene ritenuto colpevole di omicidio e occultamento di cadavere. La Corte di Assise di Roma lo condanna a 15 anni di carcere da scontare a Rebibbia. La sua fidanzata Michela Palazzini invece viene assolta per l'omicidio, ma viene condannata ad un solo anno per la complicità nell'occultamento del cadavere di Semeraro. Ma intanto vediamo in questa clip tratta dal TGR Lazio proprio la sentenza di condanna ad Armando Lovaglio, 15 anni di reclusione in primo grado.
4: La Corte d'Assise ha condannato a 15 anni di reclusione Armando Lovaglio per l'uccisione di Domenico Semerari, il nano della stazione Termini, il cui corpo fu trovato il 25 aprile dello scorso anno in una discarica. L'uomo che ha ottenuto gli arresti domiciliari è stato riconosciuto responsabile di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. La Corte ha condannato invece la sua fidanzata Michela Palazzini a un anno di reclusione per concorso in occultamento di cadavere.
1: Ecco, prima di tornare a parlare ci prendiamo un secondo per ascoltare insieme Modì di Vinicio Capossela.

0: siamo qui a Storia in Giallo, Radio 1, con Vittoriana Abate e Massimo Lugli, parlando della storia del nano della stazione Termini. Domenico Semeraro, Massimo, ci stavi raccontando che hai incontrato Semeraro, ma tu hai incontrato anche un'altra dei protagonisti di questa storia?
1: Ho incontrato Michela, l'andai a intervistare il 1 maggio, mi ricordo, con una botta a sorpresa, perché aveva avuto da una fonte l'indirizzo del posto dove lei si nascondeva, e lei mi raccontò tutto, fin dall'inizio. L'inizio di questa storia d'amore, il bambino che aspettavano, la reazione del nano.
0: E anche qua, perdonami, che tipo era Michela Palazzini?
1: Una ragazzina spaesata e disperata. Avevano una situazione familiare molto particolare, perché il papà era una figura dolente, molto dignitosa, era un attore che passava la gran parte del suo tempo a teatro e stava quasi sempre in tournée. Per cui questa ragazza era rimasta sola. Mi ricordo la testimonianza al processo del padre, che quasi ci fece piangere, perché lui praticamente, come dire, si accusava, forse a ragione, di essere stato un papà assente. Dopodiché, dopo questa intervista, successe una cosa che mi chiamò la Tina Lagosta Nabasti, che l'assisteva, e disse che Michela ritrattava che non mi aveva mai concesso questa intervista.
2: Ma e tu l'hai rintracciata al citofono o le hai parlato
1: al citofono? Le parlai al citofono, ma l'avevo vista prima in strada. Poi lei salì e acconsentì a fare questa intervista al citofono. Io le risposi che avevo la registrazione, bleffai, però c'era la testimonianza del fotografo con me. E quindi la Legostena a quel punto rinunciò a farmi una avvertenza per non si sa bene che cosa. E poi non capii perché questa ragazza avesse deciso di trattare. Perché...
2: Secondo te qual è stato il suo vero ruolo nella vicenda?
1: Inconsapevole movente, secondo me. Sicuramente non c'è mai stata una volontà di uccidere iniziale, ma questi ragazzi volevano sottrarsi, erano stati ostuni poco tempo prima con il nano, poi se ne erano andati perché la situazione era troppo pesante, poi erano tornati perché si trovavano senza soldi in mezzo alla strada, e quindi erano tornati lì. Subivano entrambi questa pesante influenza di questa personalità invadente, invasiva del nano, e Michela forse era la più vittima di tutti. Teniamo conto che questa non aveva 20 anni, era incinta.
0: È invadente e invasiva, però per certi versi forse nei confronti di Lovaglio anche accudente e avvolgente, perché è vero sì che il discorso dei regali, della fornitura di appunto di tutta una serie di cose poteva essere un aspetto, chiamiamolo così, manipolativo, però dall'altra parte è anche vero che Lovaglio comunque si è sentito in un certo qual modo avvolto proprio dall'affetto, perché Semeraro, se vogliamo, aveva nei confronti di questo ragazzo proprio una sorta di innamoramento. Noi sappiamo, infatti, il caso diventa torbido anche per questo, perché svela un po' il perimetro della prostituzione maschile di Roma di quegli anni. Ma adesso, sulle note di Baustelle, La guerra è finita, prendiamo un momento e poi torniamo a raccontare proprio le dinamiche relazionali che hanno a che fare con questo caso.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia. In diretta da Udine, speciale vicino lontano.
1: E alle 11:30 e 51 secondi, eccoci qui in diretta, come abbiamo sentito, da Piazza 20 Settembre a Udine, quest'anno nello spazio del negozio degli ex combattenti, con una novità, perché siamo anche aperti al pubblico, quindi fino alle 12:30 chi volesse raggiungerci è il benvenuto. Allora, speciale vicino lontano anche quest'anno, speciale della nostra sede RAI FVG, un saluto da parte mia, da parte di Arianna Zani
2: e da Giacomo Plotzner, buongiorno a tutti.
1: E salutiamo quindi e ringraziamo anche i nostri colleghi tecnici Marco Rasi e Giovanni Tribastone, che ci seguono oggi in regia. Allora, come ormai da tempo, insomma, seguiamo Vicino Lontano, che porta alla nostra città non solo incontri e dibattiti, ma anche mostre, proiezioni, installazioni, sempre con un occhio critico e attento puntato sul presente, mai come oggi segnato da incertezze, da complessità. E quindi quest'anno, questa 22esima edizione, lo abbiamo già raccontato dai nostri microfoni nelle nostre trasmissioni settimanali in palinsesto, il tema di quest'anno è il respiro, quindi non solo una parola guida ma un vero e proprio monito, un invito a coltivare il pensiero critico, a alimentare la libertà e la tolleranza a dispetto di tutto ciò che invece il respiro lo toglie. Pensiamo ai conflitti globali, alle vittime di Gaza, ricordiamo tema e uno spazio nel festival che riprende il filo aperto lo scorso anno con l'attribuzione del premio Terzani alla memoria dei giornalisti palestinesi uccisi nella striscia, giusto Giacomo?
2: Assolutamente, premio Terzani che è la punta di diamante di questo festival e che chiama, per così dire, la nostra prima ospite qui con noi, a cui diamo subito il buongiorno e il benvenuto, Luciana Castellina, giornalista e scrittrice.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno e bentrovata. Lei sarà presente proprio stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la consegna del premio Terzani assegnato ad Ala Faraj per il suo Perché ero un ragazzo. E prima di darle la parola mi permetto solo di dare qualche nota riguardo a lui. Faraj è nato in Libia nel 95, ma non aveva ancora 20 anni quando decise di imbarcarsi per cercare una nuova fortuna, per cercare futuro in Europa. E da lì ebbe inizio quello che per lui fu definito un incubo chiamato giustizia. Fu difatti condannato a 30 anni di carcere con l'accusa di essere stato lo scafista responsabile della morte di 49 migranti nascosti nella stiva del barcone su cui viaggiava. Castellina, dunque, questa è brevemente la storia del premiato, vicenda che lei ha avuto modo di seguire da vicino. Cosa ci può dire per l'appunto riguardo a questa situazione così drammatica?
3: Beh, intanto voglio dire che il fatto che sia stato dato il premio Terzani a questo libro testimonia la qualità di questo festival, che è un festival che riesce sempre a non seguire le vicende del mercato ma a capire e interpretare ciò che diventa umanamente importante. Io questa storia la conosco da molto tempo perché siccome l'Università di Palermo mi ha dato un dottorato ad honorem e quindi io la frequento molto e questa storia Palermo la conosce bene da tempo perché è una storia pazzesca, la storia di questo un errore giudiziario senza pari per

cui tre ragazzi dai 20 ai 30 anni restano in carcere assolutamente per ignoranza della magistratura. Vedete quanto è importante che i giudici partecipino alla politica, perché la politica ti fa capire le cose e non puoi, i primi che devono capirle sono i giudici. Avrebbero, bastava che avessero saputo che Bengasi fa la

0: Ricordiamo che era partito perché ottenere un visto era impossibile.
1: Era partito perché stava a Bengasi, che è tutta un'altra storia, certo. E perché anche lì non c'era più l'università, perché era chiusa per tante ragioni, mi ricordo. La cosa è atroce, perché voglio dire, essere condannati a 30 anni per 3 gradi di giudizio, perché alla fine la Cassazione ratifica in questo giudizio, è una cosa pazzesca. E il libro è molto bello e dobbiamo molto anche a Alessandra Sciurba, che per fortuna nelle carceri, una cosa buona che si fa nelle carceri è che si fanno dei corsi di istruzione, di cultura, di acculturamento, che fanno di solito i magistrati, i docenti universitari. Ed è così che nasce la conoscenza di questa storia.
0: È una corrispondenza di un anno di foglietti, giusto?
1: E questo libro che nasce quindi così di un lavoro collettivo. È stata una storia tragica, perché quando la Cassazione approva per la terza volta non c'è più niente da fare. Per fortuna il Presidente della Repubblica ha capito e quindi ha dato una cosa che non è proprio una grazia, un po' una cosa diversa.
0: Una grazia parziale.
1: E io, sebbene seguo questa storia da ormai da tanto tempo, perché a Palermo ne continuavamo a parlare, non l'ho mai visto io. E quindi sono anche emozionata di vederlo prima volta là questa sera. E il libro di Allah è perché non c'è rancore, c'è rabbia, certo, però non c'è rancore, è straordinario da questo punto di vista. Ed è un libro proprio di cui consiglio la lettura a tutti quanti, perché ne è venuta fuori una bella storia adesso. Speriamo che adesso possa uscire definitivamente, perché ancora quello che è stato deciso non lo consente, è una specie di condizione particolare, insomma una storia complicata,
2: e
1: anche devo
2: sì.
1: dire molto è dovuto al vescovo di Palermo, che ha capito questa storia ed ha aiutato a fare luce su questa vicenda. È perché tutto è nato, come dice l'autore stesso, che quando uno dice libico pensa che i libici sono tutti uguali e sono tutti scafisti. Loro sono libici, ma di una città che oltretutto è in guerra e che sono stati presi così perché ovviamente parlavano con gli scafisti in libico e quindi sono stati presi. Insomma, adesso speriamo, insomma, sono molto commossa francamente all'idea di incontrare Allah. Che racconta, c'è un bel titolo di questo libro, perché ero un ragazzo, sono scappato perché ero un ragazzo, perché non potevo stare sempre lì, l'università era chiusa, giocavo un campione
2: calcio,
1: di football, non si facevano più i campionati di football, e quindi rimanere chiuso come in gabbia senza poter avere rapporto con il mondo lo ha indotto a scappare.
2: Sì, questo è quello di cui parlerete proprio stasera, presentando durante la serata di premiazione. Citiamo anche però quello che accadrà domani, perché lei, Castellina, sarà protagonista a Prato Carnico, in Carnia per l'appunto, per un confronto con i giovani su vari temi legati all'impegno civile. Al di là delle tematiche specifiche intorno alle quali dialogherete, qual è il contributo che secondo lei può dare proprio il dialogo intergenerazionale, proiettando chiaramente poi lo sguardo verso il futuro?
1: Ecco, io dico subito che a me il rapporto con i giovani mi ha reso ottimista, perché non è vero che i giovani sono disinteressati dalla politica. Quando dicono in continuazione i giovani si astengono alle elezioni, ma non è che si astengono per protesta contro la democrazia, si astengono perché non gli interessa il dibattito che si fa in Parlamento. E se posso dire, hanno largamente ragione, quindi non è astensione, è disinteresse, è il Parlamento che dovrebbe capire i giovani, non il contrario. I giovani, io dico la verità, lavoro moltissimo con i giovani, per me non è una novità, dove io sono presidente onorario dell'ARCI, quindi sono 5.000 circoli di giovani, li frequento molto, e vi dirò anche addirittura che oramai ho cambiato gli amici, perché gli anziani non fanno che lamentarsi e piangere sulla situazione e i giovani invece sono infinitamente più ottimisti, e quindi mi interessa e penso che sia proprio, imparo un sacco di cose dai giovani, anche di capire che la politica non è qualche cosa che è riservata allo Stato, alle autorità, alle,

0: rappresentanza ufficiale, al contrario, la politica per prima è un potere della società civile, tocca alle rappresentanze interpretarlo, non il contrario dei giovani di adeguarsi a quello che fanno le rappresentanze. E quindi parlare con i giovani mi mette sempre allegria.
1: E allora Giacomo, benvenga anche questo incontro ad Arcimonte, che proprio è un nuovo circolo culturale che si è diffuso da poco nella nostra Carnia, quindi quale battesimo insomma in corso d'opera migliore di questo con Luciana Castellina. Ricordiamo domani l'incontro alle ore 17:30 presso la Casa del Popolo a Prato Carnico, quindi per parlare di Arci tra ieri, oggi e domani.
2: Un'ultima considerazione proprio prima di salutarci, sentivo recentemente il noi, il concetto di noi, questa pluralità che viene formando. Se mi ha colpito il fatto che il noi è costituito dall'insieme delle persone, comunità, ma anche il luogo diventa noi sempre più ampio e maturo quando guarda anche ai noi che verranno. E quindi come si costruisce questa consapevolezza di identità collettiva? In una battuta, anche perché insomma sarebbe un ragionamento infinito.
0: Bene, colgo l'occasione di questa domanda per fare una critica alla generazione a cui, no, quella a cui appartengo io, impossibile perché ormai sono tutti morti, ma però agli intellettuali. Ecco, l'intellettuale in passato era impegnato nel capire che quello che conta non è solo quello che pensa lui, ma di come costruisce la possibilità di giudicare, di analizzare da parte degli altri, di costruire la soggettività democratica degli altri, quindi dei giovani innanzitutto. E invece non è solo quella di dire delle belle cose, ma stando a casa propria a scrivere quello che uno pensa. E questo l'abbiamo perduto e credo che dobbiamo ricostruirlo. Il noi vuol dire io da solo non sono nessuno, la mia vita, la mia sorte dipende da quello che faranno gli altri, e a questo il mio compito è questo. Io ho nostalgia di quando gli intellettuali, per esempio nel Partito Comunista, facevano i segretari di sezione, che voleva dire occuparsi degli altri. E credo che questo dobbiamo ricostruire sul territorio, che ci siano le condizioni e le occasioni per un lavoro comune a partire dal territorio. Non salveremo la democrazia, che dobbiamo salvare perché in questo momento è andata per aria dappertutto, e proprio a partire da questo.
1: Allora noi ringraziamo infinitamente Luciana Castellina per questo contributo e per l'appunto quale lancio migliore, perché siamo andati con il nostro Marco Fornasin a registrare insomma i nuovi luoghi del festival, perché quest'anno sono abitati anche dei luoghi un po' particolari, e di questo noi insomma andiamo proprio a parlare. Adesso sentiremo perché. Via col contributo, grazie.
3: Buongiorno a tutti, siamo qui fuori dalla chiesa di San Francesco in Largo Ospedale Vecchio, dove ci sono in realtà degli edifici tradizionali, in qualche modo di vicino o lontano, queste casette di legno tipiche, dove mi trovo per l'appunto insieme alla mia ospite Amabile Nagostinis, che è coordinatrice del gruppo Medici Senza Frontiere di Udine, che intanto saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno e un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, abbiamo già un po' anticipato il motivo che ci porta qua, ho detto coordinatrice di Medici Senza Frontiere di Udine, però spieghiamo insomma la casetta che rappresenta, che cosa offrite voi di Medici Senza Frontiere, una realtà nello specifico qui a Vicino Lontano che da molti anni vi vede presenti.
4: A Vicino Lontano noi siamo presenti, collaboriamo da oltre 10 anni. 10 anni praticamente è l'età del nostro gruppo a Udine. Qui abbiamo allestito la casetta Info Point di Medici Senza Frontiere, con materiale informativo, ma anche la bottega solidale.
3: Beh, partiamo dall'appuntamento che avete organizzato, che vede protagonisti voi di Medici Senza Frontiere, appunto domenica mattina alle 11:30, c'è un appuntamento importante, le chiedo rapidamente di presentarcelo.
4: Finalmente avremo il nostro Roberto Scaini e Giulia Chiopris. Roberto Scaini è un medico riminese e Giulia Chiopris è una pediatra nata a Udine, però ora si è trasferita a Parma. Roberto Scaini ultimamente ha fatto, diciamo, proviene da Gaza, l'ultima sua esperienza terrificante a Gaza. Invece Giulia Chiopris, l'ultima missione, lei proviene dal Sud Sudan. E anche lì, come dice lei, dal Darfur, sono crisi e contesti di guerra delle quali le persone non sono a conoscenza, nel vero senso della parola. Ed è stata una testimonianza.

0: della più grande crisi umanitaria al mondo, da sempre purtroppo ignorata, il Sud Sudan è ignorato. Questo appuntamento, pertanto, alle 11.30 all'Oratorio del Cristo in largo Ospedale Vecchio a Udine.
1: A proposito, non c'è solo la casetta, perché c'è uno spazio in più sempre di Medici Senza Frontiere che permette di avvicinarsi alle vostre attività anche in modo più interattivo, come va di moda oggi. Di cosa si tratta?
0: Un gazebo, allestiremo un gazebo a fianco alla casetta. Due volontarie saranno a disposizione dei nostri ospiti, dei visitatori, con dei visori per dare la possibilità alle persone di entrare virtualmente nel nostro mondo, nel mondo di Medici Senza Frontiere, di visualizzare, di diciamo entrare a contatto della missione di quello che fanno i nostri medici e di quello che avviene negli ospedali o nei contesti dove ci sono crisi, insomma, possono essere crisi dovute a guerra, crisi dovute a calamità naturali, crisi dovute anche a malnutrizione o a epidemie, come siamo intervenuti moltissime volte per compiere l'azione che Medici Senza Frontiere si è prefissata, ovvero curare le persone, salvare vite umane, ma anche portare testimonianza. Questo è uno dei principi di Medici Senza Frontiere, cioè denunciare le crisi dimenticate.
1: E allora, se volete conoscere il mondo di Medici Senza Frontiere, potete venire qui in Largo Ospedale Vecchio, dove c'è la loro casetta, dove c'è il loro stand multimediale, e so che c'è anche la possibilità di seguire la vostra attività sulle vostre pagine social, che si chiamano
0: Gruppo Medici Senza Frontiere Facebook e anche Instagram, che è Medici Senza Frontiere Friuli Venezia Giulia, perché adesso siamo anche hub regionale.
1: Grazie mille allora ad Amabile Nagostinis, coordinatrice del gruppo Medici Senza Frontiere di Udine, per essere stata con noi.
0: Grazie a tutti, grazie dell'ascolto, e vi aspettiamo in Largo Ospedale Vecchio a Udine.
2: Abbiamo appena sentito le parole di Amabile Nagostinis, coordinatrice Medici Senza Frontiere Udine, che Marco ha raccolto facendoci scoprire questa realtà. E proprio da qui riprenderei, dalla loro mission, che abbiamo sentito essere quella di curare e salvare vite umane, portandone poi anche testimonianza. E da qui introduco il nostro prossimo ospite, Silvio Brusaferro. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
2: Professore ordinario di generale applicato all'Università di Udine, direttore struttura operativa complessa, qualità, accreditamento e rischio clinico ASUF Udine. Lei ha da poco terminato il suo incontro, che titola Che aria tira in città, fuori e dentro casa? Ed è curioso il punto di osservazione che ha scelto, perché se pensiamo alla qualità dell'aria, alle questioni connesse, immaginiamo spazi esterni, emissioni di varia natura, ma lei ha posto la questione proprio tenendo conto anche di tutto quello che accade all'interno delle mura domestiche. Ma come si inquina dentro casa?
3: Beh, la prima considerazione è che noi viviamo gran parte del nostro tempo quotidiano in ambienti confinati. Anche in questo momento abbiamo una bellissima vista di Piazza 20 Settembre tramite le vetrine, ma di fatto siamo in un ambiente confinato. L'80-90% del nostro tempo lo viviamo in ambienti confinati, che sono la nostra casa, che sono il nostro ufficio, che sono gli ambienti dove ci troviamo con gli amici. E in realtà l'aria che respiriamo in quegli ambienti non è determinata soltanto dall'aria che sta all'esterno di questi ambienti, ma è determinata anche da come abbiamo costruito questi ambienti, dai materiali con cui li abbiamo costruiti, dagli arredi che abbiamo inserito, da come ci comportiamo all'interno di queste cose e come anche ci prendiamo cura dell'aria dei nostri ambienti. Forse il fattore di maggiore inquinamento certamente è il più noto, cito anche il nuovo documento uscito da parte dell'Unione Europea e dell'OMS sulla Codice Europeo contro il Cancro, il numero 5, al numero 1 pone il fumo e al numero 2 il fumo passivo. Questi sono elementi ovviamente che sostanze che si diffondono ancora di più in un ambiente confinato e permangono nell'ambiente confinato e creano dei rischi non soltanto per esempio per chi fuma ma anche per chi respira questo fumo. Ma in realtà poi ci sono tutta una serie di altri fattori che sono legati per esempio alle modalità con cui noi per esempio usiamo delle stufe, delle combustioni. Purtroppo abbiamo sempre dei casi in situazioni magari più critiche, più precarie, di morti legate per esempio al cattivo funzionamento delle stufette, no? Il monossido di carbonio. E le cronache purtroppo ci raccontano che è un evento sempre più raro, fortunatamente, ma che non è. E questo richiede ovviamente attenzione, vuol dire prendersi cura di questo, essere consapevoli

0: consapevoli di questo rischio. Altri tipi di cose sono, per esempio, quando scegliamo gli arredi o quando usiamo, premio, o spruzziamo delle sostanze. Qualche volta penso anche alla parte igienica, no? Usiamo per esempio dei detergenti, dei disinfettanti a livello ambientale e magari usiamo delle concentrazioni che non sono quelle raccomandate pensando che funzioni di più. E l'effetto finale è che uno non funziona di più, ma due ci intossichiamo. Quindi magari non lo percepiamo, ma quando abbiamo la sensazione che magari si arrossano gli occhi, sentiamo secchezza nelle fauci, ci viene da starnutire, ecco, quello è un indicatore che siamo esposti a questo tipo di sostanze. Fortunatamente è un'esposizione transitoria, quindi il danno è tutto sommato è limitato, però in realtà è un indicatore quando starnutiamo, quando abbiamo, ripeto, arrossamento delle mucose, starnuti, o quando abbiamo mal di testa. Ecco, la prima riflessione è pensare a quello. Qual è la prima, ovviamente, le prime due o tre regole che per vivere, perché poi in realtà viviamo in questi contesti. La prima regola molto importante è aprire le finestre, areare. No, quindi cambiare regolarmente l'aria, fare in modo che anche per pochi minuti, insomma, ci siano dei cambi d'aria. Questa è una cosa importante, perché molto spesso, anche quando soprattutto ci sono molte persone, l'espirato in realtà si concentra e quando raggiunge una certa soglia porta sonnolenza, ci sentiamo un po' più abbioccati, no? Come si suol dire. Ecco, questo è un primo indicatore, dice apri le finestre, c'è una bella boccata d'aria, cambia il contesto e ci fa questo. L'altra cosa è evitare ovviamente queste abitudini voluttuarie come il fumo o come altre, e l'altra cosa l'uso attento delle sostanze che usiamo, ma vanno usate sempre secondo le raccomandazioni, smitizzando il fatto che più è concentrato, più puzza, più funziona. Non è così.
1: Anche ascoltarsi, perché non è che siamo allergici, ma magari proprio il nostro corpo che risponde, esatto, in maniera adeguata.
0: Questo è molto importante. Queste attenzioni ci permettono di vivere, ci sono queste raccomandazioni. Rimando, ripeto, anche in italiano, se qualcuno vuole andare sul sito internet, su questo si chiama ECAC5, sì, Codice Europeo contro il Cancro, che porta, oltre alle raccomandazioni generali, porta anche le evidenze, chi vuole poi approfondire, scientifiche, su cui si basano queste raccomandazioni.
1: Ecco, allora poi per fare una riflessione finale, insomma, Brusaferro, abbiamo in Italia, oramai la vita si è allungata, sì, però abbiamo insomma anche un dato, un problema critico che ci racconta che la vita priva di disabilità, insomma, da intendersi in maniera sì lieve, però da intendersi così, è preservata fino ai 58 anni, quindi vuol dire che viviamo più a lungo ma con il rischio di più patologie. E come possiamo ragionare per allungare la vita media senza disabilità e soprattutto pensarla anche in un modo intergenerazionale, no? Pensare anche a chi arriverà dopo di noi e quindi in un rapporto che si allarga unendo le generazioni.
0: Sì, lei ha già citato il dato, noi abbiamo quest'anno superato gli 84 anni di vita media, parlo a livello italiano, la nostra regione è sicuramente tra le regioni che è maggiormente longeva, però abbiamo questo dato in controtendenza in cui tendiamo ad ammalarci prima. E la parola chiave è prevenzione, e prevenzione vuol dire anche scelte consapevoli, vuol dire stili di vita, vuol dire camminare, vuol dire organizzare la nostra giornata per fare delle camminate, anche per fare qualche scala, se è utile, tra virgolette, la mattina o durante la giornata. Vuol dire alimentazione, no? Quindi recuperare la dimensione del fatto che è importante mangiare frutta, verdura, ortaggi, legumi e queste cose. Vuol dire anche evitare il sovrappeso, che è l'altro grande aspetto. Vuol dire ovviamente stare attento, dopo è scontato che le abitudini, tutti sappiamo che il fumo fa male, voglio dire, quindi quello non credo che sia importante sottolinearlo, soprattutto per le generazioni più giovani, perché sappiamo che purtroppo lì sta aumentando l'abitudine al fumo, i dati epidemiologici a livello nazionale. L'altra cosa importante che lei ha citato e che mi trova assolutamente, credo sia veramente importante che tutti ne parliamo, è che comunque noi come paese abbiamo fatto due grandi cambiamenti anche normativi sul tema intergenerazionale. Uno, nel 22 abbiamo integrato l'articolo 9 della Costituzione, andando a integrare il fatto che la tutela dell'ambiente, la biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, cioè in qualche modo nelle regole che ci diamo dobbiamo pensare a chi verrà dopo di noi, cosa succederà nel 2030, nel 2040, nel 2050. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che proprio questo è stato poi ulteriormente articolato con la 167 del 2025, che introduce la valutazione intergenerazionale. Ecco, faccio solo una battuta e chiudo. Credo che sia in qualche modo l'eredità dei nostri avi. Noi oggi, il nostro paese e anche

0: La nostra città vive moltissimo di turismo, di stranieri, di persone che vengono a visitare questi luoghi molto belli costruiti nel passato. Bene, chi costruiva queste cose? Iniziava a costruire, ma non ne vedeva la fine. Noi oggi stiamo fruendo, anche in senso molto positivo, di scelte che hanno fatto nostri avi, che però le hanno fatte non sapendo che probabilmente loro non le avrebbero viste nel loro arco della vita. Ecco, io credo che noi dobbiamo recuperare questa dimensione di fare investimenti, di fare scelte che forse noi non vedremo, ma che sicuramente influiranno sulla qualità della vita e sulla salute dei nostri figli e dei nostri nipoti.
1: Superare la miopia attuale e guardare
0: non
1: lontano,
0: rimanere solo schiacciati sul presente, che è importante,
1: aspettando gli esiti.
0: Nessuno vuole sminuire il fatto e anche la criticità del presente, però allo stesso tempo le criticità ci sono, ma se le guardiamo assumono, e le scelte che possiamo fare a quel punto hanno un respiro un po' più fuori e anche, sono anche più motivanti.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Grazie Silvio Brusaferro, e anche con questo sguardo intergenerazionale abbiamo sentito quanto il futuro sia da guardare in prospettiva senza aspettarsi delle ricadute proprio concrete ad oggi. Ci fermiamo un attimo per un ascolto musicale, dopo proseguiamo.

0: E torniamo quindi in studio, continua la nostra diretta da Piazza 20 Settembre a Udine e ora è il momento di dare il benvenuto al nostro ospite Stefano Alevi, professore di sociologia e direttore del Master in Religion, Politics and Global Society all'Università di Padova. Buongiorno e bentrovato, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, insomma, il gancio che ci ha dato prima Brusaferro proprio ci apre una riflessione per andare a raccontare insomma anche il suo incontro che ci sarà questo pomeriggio alle 16 presso la Loggia del Lionello assieme a Sofia Belardinelli e Raffaele Alberto Ventura. Quindi ci sarà proprio un vero e proprio diciamo così dialogo intergenerazionale, perché stiamo parlando anche di responsabilità, di come dire capacità di guardare oltre. E quindi come correlatori lei ha chiamato giustamente delle personalità che andavano a stimolare il dibattito, diciamo così. E parlerete di giovani, di fughe, di abbandoni, di rinunce. E iniziamo raccontando chi sono questi giovani che se ne vanno e perché. Iniziamo dal titolo che l'ha scelto per il panel, se ne vanno perché di respirare la stessa aria ad un secondino non mi va.
1: Eh sì, è stato proprio questo lo spunto, una bellissima e notissima canzone di Fabrizio De André che useremo come falsa riga per tutto l'incontro, a partire dalla prima strofa, di respirare la stessa aria di un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Quindi da un lato l'idea che siamo in prigione o che sempre più persone si sentono costrette, chiuse dentro un sistema, chiuse dentro un progetto che non condividono, che non capiscono, che forse non c'è in realtà, che ha costi enormi per gli individui, per i giovani in particolare, e che sia legato all'economia, al capitalismo, alla guerra, all'Occidente, che cosa sta diventando,

0: Quindi l'idea di sentirsi chiusi, esclusi anche, marginali, e quindi rinunciare a molte cose, rinunciare all'ora di libertà proprio. Tra l'altro ho scelto come interlocutori due persone che stimo molto, ma che sono di generazioni completamente diverse, come era stato notato. Quindi un boomer, che sono io, un millennial, che è Raffaele Alberto Ventura, che ha scritto dei libri molto importanti, secondo me, in particolare il primo e l'ultimo, La teoria della classe disagiata, che era un'autobiografia generazionale e la ricerca dell'infelicità, che è l'ultimo, e Sofia Belardinelli, che è una Gen Z, come si dice, una giovane filosofa dell'ambiente, e che quindi tocca di più questi temi.
1: Sì, una delle tematiche anche che coinvolge di più i giovani. L'avrei chiesto effettivamente perché fuggono, ma in qualche modo ho già risposto. Vorrei a questo punto però domandarle se secondo lei è più una voglia di nuovo o una voglia invece di abbandonare il vecchio. Cos'è che spinge di più? Il fatto del vecchio, di lasciarlo da parte o di ricercare il nuovo?
0: Questa è una domanda interessante, perché io appartengo alla generazione di quelli che volevano costruire il nuovo e non ci sono riusciti, hanno costruito un nuovo orrendo e invivibile per le generazioni successive. Mentre mi pare di vedere tra i miei studenti, i miei figli, ma anche nelle giovani generazioni, un'idea di scappare da un vecchio che non capiscono, che detestano, che li opprime in senso proprio, che uccide le risorse del pianeta, per esempio. Non è un caso che moltissimi appartenenti a queste generazioni, se ti chiedi ma pensi di avere dei figli, dico ma non rispondono neanche di no, dicono che non ci pensano, sì, perché sì, chissà se ci sarà ancora il pianeta tra 20 anni. Per cui quest'idea di una drammaticità molto forte, questo vecchio, questo sistema di ineguaglianze, di inquinamento, di distruzione delle risorse, eccetera, che costringe in qualche modo anche ad andare via, sia metaforicamente a dire questo non ci piace, non lo vogliamo, vogliamo un'alternativa, sia ad andare via fisicamente, la mobilità, scappare, e per costruire qualcos'altro, qualcosa appunto di...
1: Sì, perché ricordiamo velocemente che è una fuga comunque eticamente mossa, è impegnata, non è una rinuncia, un abbandono, una defezione annullando proprio l'impegno. L'impegno c'è, solamente c'è bisogno di spazi diversi.
2: Ecco, allora questo modalità, questo movimento, no, che si è attivato, insomma, il senso di questi spostamenti è alla fine quello di trovare, di identificare un luogo, ma forse più che altro è anche cercare di costruire un nuovo spazio, da intendersi proprio come uno spazio co-costruito, co-pensato, dove potersi sentire diciamo così, salvi e soprattutto liberi, cioè quindi ripensare completamente come abitare gli spazi, come creare una comunità di conseguenza.
0: Esattamente questo, infatti ci sono molti esempi estremamente diversi, dalla fuga che però consente di costruire nuove relazioni nel cyberspazio, cioè in internet, eccetera, fino alla costruzione di comunità ecosostenibili, autonome, con una ricerca della sobrietà, per esempio, che a me impressiona molto perché non appartiene alle generazioni precedenti, un desiderio di non avere troppi desideri, potremmo metterla così, sì. Ma anche l'aiuto ai migranti, l'idea di superare vecchi schemi, per esempio quelli di genere, che è molto presente nelle generazioni più giovani, con l'idea che sono delle gabbie. Io sono convinto che tra 20 anni noi ringrazieremo il movimento cosiddetto LGBTQ perché ci fa uscire non solo dal binarismo di genere, che è una prigione anche quella, perché non è un dato reale, no? Per noi è reale perché la nostra cultura ha prodotto quello, ma da tutti i binarismi, destra-sinistra, buono-cattivo, bello-brutto, cioè ci sono un sacco di migliore, peggiore, civiltà superiore, civiltà inferiore. Ecco, questa capacità che c'è molto di più nei giovani di cogliere gli spunti, gli stimoli culturali, le alternative, la medicina alternative, pratiche alternative, il co-housing, certo, un sacco di
1: mi
0: cose.
1: Mi fa venire in mente, mentre dice queste parole, che appunto non è solo una contrapposizione di opposti,

0: ma c'è proprio l'integrazione. Qui non è una via alternativa, una terza, che però anche quella rimane isolata rispetto a due. È proprio la contaminazione, il fatto che vadano intersecandosi proprio più piani, dove si perde quella partitura per cui di binario 1, binario 2, binario 3, binario N.
1: Anzi,
0: è
1: solo
0: proprio
1: due,
0: l'insieme.
1: Sì.
2: Però allora proprio a questo punto insomma chiama questo ragionamento per il prossimo contributo. Noi intanto ringraziamo Stefano Allievi, ricordiamo che l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 16 alla loggia del Lionello, e adesso andiamo a sentire dove ci ha portato Marco Fornasin, perché proprio andremo a scoprire uno spazio tutto nuovo e inclusivo che proprio già si pone distante da queste etichette, da questi spazi diciamo così stigmatizzati. Grazie.
3: Eccomi di nuovo, sono di nuovo qui a presentare non un appuntamento di vicino lontano, ma uno spazio. Si trova in Galleria Tina Modotti in via Paolo Sarpi, non lo presenterò io, che sono Alberto Cervesato, vicepresidente di Vicino Lontano, e Giuseppina Scavuzzo, docente dell'Università di Trieste. Alberto Cervesato, parto da lei, dove siamo?
4: Buongiorno a tutti, allora siamo all'interno del rifugio sensoriale. Il rifugio sensoriale è un'installazione che Vicino Lontano ha fortemente voluto all'interno del festival, è uno spazio aperto a tutti gli ospiti del festival e a tutta la città di Udine. In questo spazio si diventa l'occasione per aprire alle tematiche dell'inclusione sociale, che è una tematica molto importante.
3: Professoressa Scavuzzo, ci racconti un po' questo spazio. Io spero che chi ci ascolta da casa stia lodando l'acustica di questa registrazione, però appunto intanto le chiedo se ci può descrivere proprio come è fatto questo spazio, e Alberto Cervesato parlava del tema dell'inclusione sociale, come si realizza poi nella pratica in uno spazio come questo?
5: Buongiorno, grazie. Questo è un rifugio sensoriale perché è studiato per accogliere in un luogo protetto tutti quanti, ma in particolare studiato per le persone con neurodivergenza, in particolare con l'autismo, che in luoghi come può essere una grande manifestazione anche culturale come Vicino Lontano si trovano in ambienti molto affollati, a volte rumorosi, sicuramente molto stimolanti, ma in qualche momento per le persone con delle sensibilità atipiche questo può risultare un sovraccarico sensoriale. Questo rifugio quindi è stato studiato all'interno di un progetto europeo Interreg Italia-Austria, di cui è partner appunto l'Università di Trieste, il gruppo di architettura dell'Università di Trieste, che sta studiando da tempo questo tema, prima in spazi domestici studiati per una maggiore quanto più possibile autonomia delle persone, ma l'importante è che le persone anche con neurodivergenze possono con sicurezza girare, visitare luoghi pubblici come stazioni, aeroporti, centri commerciali, e per questo noi abbiamo pensato e studiato anche insieme alle persone di Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia questi rifugi con dei laboratori di co-design, quindi adesso loro verranno e lo vedranno realizzato, l'idea della carta da parati con il bosco, l'idea del tappeto tondo verde, sono tutte cose che sono venute fuori in questo confronto, quindi una coprogettazione con gli utenti. Poi grazie ad Alberto Cervesato e al Festival Vicino Lontano abbiamo sperimentato anche l'ipotesi di collocarlo in una grande manifestazione culturale. In questo modo la si rende accessibile davvero a tutti, quindi chi visita la manifestazione ma magari è stanco in un momento di sovraccarico rispetto a tutti gli stimoli può sapere che può venire qui e avere un momento in questo luogo acusticamente molto protetto, con queste immagini, con questi colori e luci molto soffuse. E nello stesso tempo però questo oggetto diventa anche un oggetto manifesto che divulga a chi viene a visitare il festival cosa sono le atipicità sensoriali, la neurodivergenza, l'autismo e quali esigenze particolari possono avere le persone. Quindi è un luogo aperto all'ascolto e all'accoglienza.
3: Questo luogo aperto all'accoglienza è un luogo molto tranquillo, isolato in qualche modo, c'è una poltrona molto comoda, giusto per dare una descrizione chiara dello spazio in cui ci troviamo. Alberto Cervesato, per concludere, sono stati presentati un po' di partner, chiedo se manca qualcuno all'appello e poi chiaramente chiedo come fare a venire a visitarlo, come funziona insomma in questi ultimi

0: Due giorni di festival, se ci possono entrare tutti.
1: Sì, allora assolutamente bisogna ringraziare l'azienda IPS SRL, in particolare il dottor Luca Tosolini, che ha avuto la sensibilità di cogliere appieno la nostra proposta, di sponsorizzarla e di rendere possibile la realizzazione di questo spazio. È uno spazio aperto a tutti nella giornata di oggi, sabato e domani domenica, dalle 10 del mattino alle 19. Tutte le persone che frequentano la città di Udine al festival potranno accedere a questo spazio e venire a fare questo tipo di esperienza.
0: E allora ricordo a tutti, in Galleria Tina Modotti potete trovare
1: Rifugio Sensoriale.
0: Galleria Tina Modotti in via Paolo Sarpi. Grazie di nuovo ai miei ospiti Alberto Cervesato, vicepresidente di Vicino Lontano, e Giuseppina Scavuzzo, docente dell'Università di Trieste, per essere stati con noi. Vi restituisco la linea.
2: Ringraziamo ancora Marco per averci fatto scoprire quest'altro luogo, sicuramente importantissimo per il festival, ma non solo. E ora noi andiamo avanti e proseguiamo con il nostro prossimo ospite, che sarà protagonista di tre incontri tra oggi e domani, dove da un lato abbiamo la filosofia indiana, dall'altro l'intelligenza artificiale con le sue luci e ombre, diciamo così. Buongiorno e benvenuto Giovanni Leghissa.
3: Grazie dell'invito, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Filosofo, professore associato all'Università di Torino, redattore di Out Out e direttore della rivista online Philosophy Kitchen. Facciamo proprio così, se d'accordo, muoviamoci dunque questi due binari. Pensiamo al respiro nella filosofia indiana anzitutto come uno strumento in nostro possesso che possiamo usare ma che dobbiamo anche imparare ad usare. Come si fa?
3: Ma dunque abbiamo avuto la fortuna stamattina, sono proprio reduce dall'incontro, di sentire, insomma, di avere un piccolo, abbiamo aperto una piccola finestra, ecco, su questo mondo che ci è un po' ignoto, ma dovrebbe appartenerci in realtà, nel senso che non è una questione legata alla filosofia orientale, non è legata alle differenze culturali, ma è un'esigenza umana in generale, no? Imparare a respirare significa imparare a darsi un ritmo nell'esistenza quotidiana, significa introdurre delle pause, significa trovare il modo per dare un ordine, no? Al quotidiano, in modo tale da ritagliarsi uno spazio per il pensiero, cioè da qua banalmente la connessione. Dopo è chiaro che, se andiamo a vedere quello che si dice tra induismo e buddismo, cioè 2500 anni di tradizione filosofica, le cose sono un po' più complicate, però il succo del discorso in fondo è questo, e non è, appunto, non riguarda una curiosità intellettuale, no, che uno potrebbe avere per i mondi altri, e non riguarda neanche le tecniche di meditazione, come dire, uno non va più in chiesa perché si è stufato del cristianesimo e abbraccia la dottrina del Buddha. Non è lì il punto. Il punto è cominciare a capire che bisogna introdurre spazi di riflessione nella nostra vita quotidiana, se no banalmente diventiamo stupidi. Scusate se uso questo termine, ma il termine lo sto usando in un senso filosofico. Certo. Stupidità vuol dire banalmente incapacità di prendere una distanza critica tra se stessi e la propria relazione col mondo. Se tu non introduci questo spazio relazionale, lo spazio del respiro, diventi stupido. E cosa vuol dire questo? Insomma, a parte che vivrai male, ma agirai male da cittadino. La posta in gioco è politica.
4: Certo, e quindi qua è veramente l'assist per raccontare l'altro incontro, perché lei ieri fuori onda, insomma, sentendoci al telefono, stavamo parlando di intelligenza artificiale, lei mi ha detto è già non corretto chiamarla intelligenza. Allora, rispetto a quello che ci ha appena raccontato, il fatto di riuscire ad avere dei momenti di consapevolezza, dei momenti di presa di respiro per andare ad agire su di noi, sulla collettività di conseguenza, come adesso noi ci poniamo rispetto allo strumento dell'intelligenza artificiale, che però insomma è un'opportunità, sembra diventata insomma indispensabile, è essenziale, ma
3: è essenziale come tutti gli strumenti tecnici di cui noi siamo dotati. Mai dimenticare che siamo animali, come si dice, parola sembra strana ma così si chiama, siamo animali protesici, abbiamo una protesi dalla nascita, a meno che non abbia deformazioni strane dovute a qualche medicamento preso in maniera inopportuna, perché purtroppo succede anche questo, ma insomma come specie siamo dotati del pollice opponibile, questa è una protesi. Il primo strumento di cui siamo dotati è questo, da lì tutti gli altri, no? Per qualche centinaia di migliaia di anni noi, parenti neandertaliani, quelli che vengono prima, Homo erectus, usiamo la famosa amigdala acheuleana, siamo in radio, non si può mostrarla, ma l'abbiamo vista nei libri di scuola, no? La bifacciale, con cui abbiamo fatto tutto, abbiamo cacciato, abbiamo raschiato, abbiamo fatto tutto. Poi, come dire, l'innovazione tecnologica ha subito delle accelerazioni, mettiamola così, adesso in modo ridicolo, no? Cioè, di ogni anno adesso noi abbiamo cose nuove, ecco, da qualche anno ci confrontiamo con questi strumenti pazzeschi, inimmaginabili fino a poco fa, come appunto ChatGPT e simili, che chiamiamo impropriamente intelligenza artificiale.

0: Ma ci viene spontaneo chiamarli così, perché tu quando insomma ti trovi di fronte a queste prestazioni dici, ma cavolo, è come se pensasse questa macchina, no? Ecco, però fateci caso, la prima cosa che chiediamo a queste macchine è, ma tu pensi, hai memoria, intelligenza, hai coscienza, hai sensi di colpa? E questa dice, no, è onesta la macchina. Ecco, allora dovremmo proprio partire da lì, renderci conto che questo è uno strumento che ci può servire per fare delle cose. Però, come tutti gli strumenti, viene usato da qualcuno. Ecco, mai dimenticarsi che coloro che stanno usando in maniera potente questi strumenti, e non potrebbero non farlo, sono gli stati. Ecco, questo è un punto sul quale forse si riflette sempre troppo poco. Credo che insomma avremo modo di parlarne anche qui vicino lontano tra questo pomeriggio e domani mattina. No, io spesso mi insisto su questo punto perché c'è un fraintendimento colossale, fateci caso anche nel mondo giornalistico, no? Siamo invasi dai privati che con il loro potere economico e informatico, con l'incidenza che hanno nelle nostre vite, no? Raccolgono i nostri dati, li sfruttano, li ciucciano per far soldi banalmente. Ogni volta che tu vai dentro Google a fare una ricerca, questo frutterà del denaro a qualcuno. Il privato che occupa lo spazio pubblico, non c'è più spazio per la politica. Signori, questa è una balla. Una balla colossale, perché non dimentichiamoci che questi grandi colossi sono parte, sono degli assets, si dice oggi in inglese, ma c'è la parola italiana, risorsa, sono le risorse al servizio dell'impero americano, che non può non usare quegli strumenti, perché il suo opponente dall'altra parte degli oceani, l'impero cinese, fa lo stesso, con altre modalità, perché lì la logica del privato e del pubblico è diversa, perché uno è un paese comunista e uno è un paese liberale, no? Quindi giuridicamente la faccenda è diversa, ma il nocciolo geopolitico è lo stesso. Se l'America non ci controllasse in quella maniera là, attraverso tutti questi strumenti informatici, diminuirebbe il suo potere e non può permettersi di farlo. Dopo sta a noi negoziare quella che oggi si chiama sovranità informatica nei limiti nei quali potremo farlo. Sarà dura. Perché siamo una colonia degli Stati Uniti e non dovremmo mai dimenticarlo.
1: Quindi ci deve essere una presa di coscienza in merito a questa situazione, in merito al fatto che l'intelligenza artificiale sia uno strumento, e qui si potrebbe parlare per ore, perché insomma qualsiasi programmatore ti può dire come funziona, invece quali sono gli errori più comuni nell'utilizzo, ma soprattutto per le nuove generazioni, per noi boomer, che abbiamo insomma prima aperto questa riflessione in un altro dei nostri interventi. Qual è in una frase il monito che possiamo seguire in merito a una riflessione
0: costruttiva? Oltre a sfruttare queste enormi potenzialità che ci vengono da questi strumenti, leggere libri. No, ma non certo. È una battuta, ci sono studi che dimostrano che se tu leggi un libro in PDF apprendi in maniera diversa rispetto all'apprendimento che avresti leggendo lo stesso libro su cartaceo. È una questione neurofisiologica, certo. Banale.
2: Quando si
0: banale.
2: Dice anche la carta, rumore,
0: sì, cioè, non dico di annusare i libri, certo, i bibliofili lo fanno, no? Però è una questione proprio di tecniche di apprendimento.
1: È lo stesso motivo per cui stai iniziando a far scrivere nuovamente i bambini.
0: Sì, ecco. sì, no, ma esatto. È fondamentale. D'altra parte anche là, mai dimenticare che se gli umani vogliono diventare stupidi e servi, è un'opzione che hanno a disposizione.
2: Beh, noi li invitiamo a leggere, invitiamo ad essere dei Prometei, esatto. Quindi col fuoco della tecnologia, esatto. E un libro in mano a questo punto. Grazie professor Leghista.
0: Grazie a voi.
2: Per essere stato con noi, un po' di musica.

0: Sempre in diretta da Udine per lo speciale dedicato a Vicino Lontano. Ora sono gli ultimi minuti, minuti conclusivi. Nel corso della mattinata abbiamo parlato quindi di diverse questioni, affrontato numerose tematiche legate sempre al presente. Adesso è il momento di allargare il nostro sguardo all'Europa, cercando di capire insomma quello che sta avvenendo al suo interno, in modo particolare al suo assetto democratico. Abbiamo qui con noi Piero Ignazi, politologo esperto di politica comparata, professore presso l'Alma Mater Studio Orum di Bologna e anche ricercatore presso il Cevipon Science di Parigi. Buongiorno e bentrovato.
1: Grazie.
0: Allora, l'incontro L'anima nera dell'Europa, titolo del panel che lo vedrà oggi protagonista alle 17.30 presso la chiesa di San Francesco, in dialogo lo ricordiamo con Tonia Mastrobuoni e Omran Shrofi, moderati da Anna Maria Giordiano. Allora, un titolo Anima nera che si riferisce insomma a tutti quei movimenti estremisti che ormai da anni stanno insomma colpendo l'Europa, minandone proprio le fondamenta. La domanda di partenza: cosa hanno di nuovo questi fenomeni? Una novità solo di carattere ideologico o anche metodologico, Ignazi?
1: Questi fenomeni sono, come dire, maturati lentamente in alcuni casi, improvvisamente in altri, ma il sottofondo è quello della fine degli anni Ottanta sostanzialmente, e viene dalla Francia. La Francia è stato il primo paese a portare alla ribalta un fenomeno nuovo, quello del fronte nazionale Jean-Marie Le Pen, oggi il Rassemblement National della figlia Marine Le Pen, ed è stata una novità nel panorama politico francese, ma una novità che si è poi diffusa in tutta l'Europa e che ha avuto anche dei sviluppi molto recenti come l'AfD tedesca, oppure anche il movimento Reforma in Gran Bretagna di Farage, che sta mietendo successo in queste ultime elezioni amministrative in Gran Bretagna, con una proiezione anche sul Parlamento di Westminster. Cosa è successo? Perché un partito nuovo, io sottolineo il fatto nuovo appunto, non siamo al recupero dei fascismi dell'anteguerra. Il successo di questi movimenti è che si presentano come qualcosa di non legato al passato, ma che cercano di rispondere a problemi che in realtà la politica nazionale, i vari paesi aveva sottaciuto, trattato in maniera non soddisfacente per una platea abbastanza ampia di cittadini. Il problema dell'immigrazione innanzitutto e il problema della sicurezza in secondo luogo. Queste sono stata la coppia che ha avviato il motore di successo di questi movimenti, perché appunto di immigrazione non si parlava, era un tema nascosto in paesi che invece avevano già da tempo, non noi che abbiamo scoperto questo fenomeno molto recentemente, ma la Francia, la Gran Bretagna, la Germania per altri versi ce l'avevano già da tempo. A questi legati il problema della sicurezza, che in effetti in un continente che diventa sempre più vecchio diventa sempre più saliente, perché un continente giovane della sicurezza insomma interessa fino a un certo punto. Infatti sappiamo che il livello di criminalità in Europa era molto più alto negli anni 70 che non ora. Quindi hanno avuto questa miscela, una miscela esplosiva, cioè hanno offerto qualcosa ai cittadini che prima nessun altro offriva, su un terreno che per una parte dei cittadini era molto rilevante. Piccola porzione all'inizio, diventata sempre più grande successivamente, perché evidentemente i partiti tradizionali, sia moderati che progressisti, non hanno trovato delle risposte altrettanto efficaci.
0: Quindi, ricapitolando, come operano questi nuovi meccanismi per andare a colpire chiaramente il cuore dell'Europa, ma anche il consenso delle singole persone? Abbiamo detto non sono movimenti nostalgici, c'è la politicizzazione insomma di temi come quello della sicurezza, ma altri sguardi di rilievo quali sono per poterli riconoscere?
1: Dunque, innanzitutto questi partiti hanno riscoperto modalità organizzative antiche, perché hanno riscoperto la loro presenza sul territorio, hanno riscoperto la mobilitazione, cosa che molti altri partiti hanno abbandonato nel frattempo, e hanno unito a questo, altro elemento della miscela esplosiva, una capacità di intervento sulle reti, sui new media, che gli altri partiti non hanno avuto allo stesso livello. Quindi c'è ancora qui una capacità di proiettarsi verso il futuro con l'utilizzo di nuovi strumenti da parte di formazioni che non sono progressiste ma invece sono regressive.
2: Questo è interessante, perché tornando a quello che ci diceva anche all'inizio Castellina, è proprio quello che si auspica accada, che però invece questo genere di partiti sta già facendo con questa ottica più territoriale, la capacità di dialogare, di essere maggiormente a contatto, forse anche l'orizzontalità della comunicazione, quindi fa sì che uno si senta più partecipe. Le chiediamo, Ignazi, lo stato di salute dell'Europa è come ce l'ha descritto? Guarirla non penso sia così facile, così immediato. Come si argina, come si sostiene, si supporta almeno una proiezione in questo caso della guarigione?
1: Vorrei essere ottimista, ma invece sono molto pessimista. Molto pessimista. Secondo me andiamo di fronte a un'Europa bruna, per usare un colore non tanto nostro ma tedesco. Un'Europa bruna in cui questi partiti, questi partiti ottengono il potere in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. A questo punto forse l'Italia può essere una barriera, visto un po' gli andamenti. Come aveva scritto un politologo molto, molto bravo, inglese, Zielonska, il problema è nostro. Il problema è la nostra incapacità, l'incapacità dell'elite, diciamo così, e delle forze politiche, dell'elite culturale da un lato, delle forze politiche dall'altro, di difendere quello che è stato conquistato e di proiettarlo verso il futuro, che a difesa non basta mai per essere efficaci nei confronti di un elettorato che sente che ci sono dei problemi. Bisogna avere la forza di proiettarlo nel futuro. Quali sono state le grandi prospettive offerte ai cittadini europei negli ultimi anni? Nessuna. Dopo aver fatto l'euro non si è fatto più nulla. Si poteva ovviamente andare avanti sull'emergenza Covid, insistendo che quello era veramente il grande passaggio, la grande opportunità, la grande finestra d'opportunità dell'Europa, cioè utilizzare un'emergenza per fare un passo avanti, finalmente mettere assieme delle risorse per superare quell'emergenza. Ma una volta superata l'emergenza si è tornati indietro, e anzi la Commissione europea di von der Leyen è la peggiore, quasi peggiore, quella di Barroso, cioè qui siamo da mettersi mani nei capelli, non c'è un arretramento su tutto, addirittura sul Green Deal, su cui von der Leyen aveva speso delle parole così, ai nostri nipoti, dobbiamo pensare ai nostri nipoti, eccetera, una retorica insopportabile, poi è andata indietro smantellando tutti i provvedimenti a favore della transizione verde. Quindi io sono... ovviamente non ho ricetta, altrimenti sarei già candidato alla presidenza della commissione del governo italiano. Non ho ricette, sottolineo il grande buco, la grande difficoltà, la grande incapacità da parte del responsabile del potere dei partiti tradizionali e delle elite culturali di non aver indicato con forza degli obiettivi mobilitanti. E ovviamente un grande obiettivo, lasciatemi chiudere su questo, oggi è quello a cui aspirano, se si guardano i sondaggi, gran parte della popolazione, è quella della giustizia sociale. La giustizia sociale è il grande tema che per difficoltà non viene tradotto in maniera efficace oggi dai partiti, virgolette, progressisti, chiuse virgolette, ma questo è il tema che suscita, che mobilita gran parte dell'elettorato, molto più delle questioni dell'immigrazione, solo che bisogna riuscire a tradurlo, bisogna avere la forza di tradurlo, e qui la sudditanza culturale degli ultimi tempi da parte dei partiti progressisti nei confronti del mondo del mainstream liberista ha fatto danni disastrosi, cioè per fare i moderni, per fare quelli non legati al passato, hanno buttato via bambine e acqua sporca.
0: Ecco, quindi insomma, sì, il messaggio che noi ci teniamo insomma presente è proprio prendere atto di quello che sta accadendo, cioè questa è l'unica cosa culturalmente che possiamo fare, ognuno con i propri mezzi anche culturali di diffusione, come stiamo cercando di fare, come fa chiaramente il Festival Vicino Lontano. A tal proposito io saluto brevemente, abbiamo 45 secondi a chiudere, Paola Colombo che è qui con noi. Paola, ricordaci quindi cosa accade stasera, che ora al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è un sito di riferimento.
3: Stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la cerimonia di premiazione di Alain Farage, vincitore del premio Terzani 2026 con Perché ero ragazzo, è stato autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza a essere presente a Udine. Il teatro è sold out, certo. Non c'è più un solo biglietto, ne siamo felicissimi. tutto il programma di oggi e di domani su www.vicinolontano.it.
2: E allora grazie a tutti, grazie ai nostri tecnici, alle persone all'ascolto, al nostro pubblico. Un caro saluto da Giacomo Plotz
0: e da Arianna Zani, grazie al nostro ospite Piero Ignazzi, e la linea alla TGR. Grazie.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Madre e due figli scomparsi in Friuli, proseguono le ricerche dal campo base di Tarcento. La procura di Piacenza valuta di procedere per sequestro di persona per poter allargare le indagini.
2: Giovane accoltellato in Piazza Libertà è un afghano arrivato anni fa a Trieste ma non ha mai trovato posto nel sistema di seconda accoglienza. La ricostruzione dell'ICS che dice è un fragile, gravissime lacune.
1: Gorizia e le motivazioni della sentenza per la morte di un tredicenne nel pozzo. Il sindaco Ziberna non esclude ricorso in Cassazione.
2: Truffa del falso avvocato, arrestato dai carabinieri un 19enne, era riuscito a farsi dare da un'anziana di Martignacco valori per 4.500 euro.
1: Udine, questa sera la consegna del premio Terzani, la vicenda umana di chi lo riceverà, raccontata da chi l'ha aiutato a scrivere il libro.
2: Romeo e Giulietta, la coproduzione Verdi-Rossetti, è una coppiata da applausi tra lirica e prosa.
1: Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marusci. Ci avete sentito i nostri titoli, ma in apertura c'è una notizia di cronaca nera che arriva da Palazzolo dello Stella. C'è una mobilitazione di soccorritori sul fiume Stella. Alcune imbarcazioni stavano attraversando il corso d'acqua e in quel momento c'era corrente abbastanza forte. Una delle imbarcazioni non si trova, dunque sarebbe dispersa. A bordo c'erano 3 o 4 persone. Il punto del fiume presso il quale è accaduto quello che al momento è ancora un'ipotesi, un incidente, è all'altezza del ponte della A4. Naturalmente queste sono le prime informazioni di cui siamo venuti in possesso. Vi daremo aggiornamenti, se possibile, durante la edizione di questo giornale radio oppure nelle prossime. Sentiremo dunque fra poco eventuali aggiornamenti.
2: Ed è un'altra giornata di ricerche in regione per la donna di 49 anni e i due figli adolescenti di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile. La macchina con la quale erano arrivati da Piacenza insieme ai loro 4 cani è stata ritrovata a Tarcento, dove è allestito il campo base dell'imponente macchina dei soccorsi.
3: Quarto giorno di ricerche a Tarcento per rintracciare Sonia Bottacchiari e due figli, Joscia e Miscia, partiti da Piacenza il 20 aprile con una macchina carica di provviste e attrezzature e mai più tornati. Ultimo aggancio della cella telefonica che permette di acquisire sia i dati della SIM sia il codice identificativo del dispositivo alle 4 del mattino tra il 21 e il 22 nei pressi dell'area di sosta camper diventata posto di comando avanzato. Impegnati una ventina di professionisti volontari, elicottero dei Vigili del Fuoco, Drago, decollato da Venezia, squadra a piedi, unità cinofile e droni. Stamattina il padre dei ragazzi, Yuri, assieme a un parente si è messo a setacciare i sentieri della zona. La nonna dei ragazzi, Cristina Gandolfi, pensa siano in qualche casetta abbandonata, in qualche casolare. La famiglia Groppi è convinta ci sia una terza persona coinvolta nell'agevolare la sparizione. Al momento le indagini dei carabinieri su un contatto in loco hanno dato esito negativo, non si escludono però altre piste. Gli inquirenti stanno acquisendo ore di girato delle telecamere pubbliche e private della zona. Della ventina di segnalazioni arrivate in questi giorni dal Friuli Venezia Giulia, le principali si sono dimostrate finora inconcludenti. All'attenzione ora un avvistamento in montagna da parte di un escursionista. La procura di Piacenza al momento procede per sottrazione di minori, reato con una pena da 1 a 3 anni, ma potrebbe essere al vaglio l'ipotesi di modificare il capo di imputazione a sequestro di persona, circostanza che permetterebbe di allargare le modalità di indagine. Risposte sul come e perché Sonia abbia deciso di sparire coi figli potrebbero arrivare andando a ritroso fino a 2 anni nel traffico telefonico e telematico del cellulare. Chi ha chiamato, quante volte, in che occasioni? Presente a Tarcento anche l'associazione Penelope che offre supporto ai familiari delle persone scomparse. Le ricerche vanno avanti finché c'è un motivo per procedere, dice Federico Obizzi, avvocato dell'associazione. La durata delle ricerche è nelle mani del prefetto e da lui sempre stabilita. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sarebbe fuori pericolo in ospedale a Trieste il 20enne accoltellato ieri sera in Piazza Libertà, colpito a una coscia e a un gluteo, ha perso molto sangue ma i soccorsi tempestivi lo hanno salvato. Mentre le forze dell'ordine cercano l'aggressore, l'ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, ricostruisce la vicenda umana del ferito. Si tratta di un profugo afghano arrivato a Trieste alcuni anni fa. Nell'inverno del 2023

aveva ottenuto la protezione internazionale, ma dopo un periodo di prima accoglienza presso ICS, nonostante la sua fragilità, scrive il consorzio, era stato trasferito in un'altra città italiana a causa della mancanza di posti nel sistema di seconda accoglienza per rifugiati

0: racconta della radicale assenza nel territorio triestino di adeguati percorsi di inclusione sociale. Una città che in passato è stata all'avanguardia non aveva mai conosciuto un livello di abbandono così grave. Le persone in difficoltà non spariscono perché vengono rese invisibili e non si produce sicurezza, conclude ICS, disperdendo risorse pubbliche in presidi inefficaci.
1: E si è conclusa poco fa nell'aula del Senato la cerimonia per la giornata nazionale dedicata alle vittime del terrorismo. Tra le testimonianze ascoltate anche quella di Stefania Colavin, moglie di Cristian Rossi, uno degli italiani uccisi a Dacca nel luglio di 10 anni fa.
2: Ho volutamente deciso di non perdermi nell'orrore dei dettagli o di soffermarmi sull'identità degli esecutori appartenenti alla feroce organizzazione terroristica dell'ISIS e dei mandanti. Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore.
3: Stefania Colavin, vedova di Cristian Rossi, ucciso a Dacca il 1 luglio del 2016, è stata una dei 6 testimoni chiamati nell'Aula del Senato per la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rossi, imprenditore di Tavagnacco, si trovava nella capitale del Bangladesh per lavoro quando 7 terroristi islamisti aprirono il fuoco all'interno del ristorante Holy Artisan Bakery, non distante dall'ambasciata italiana. Presero in ostaggio, torturarono e uccisero gli avventori che non sapevano recitare il Corano. I morti, tra cui anche il pordenonese Marco Tondat, furono 22 civili e 5 attentatori.
2: Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore, concentrandomi solo sulla nostra perdita e su ciò che Cristian ci ha lasciato. La sua vita ci ha insegnato a guardare gli altri con fiducia, nella consapevolezza che la nostra civiltà ci rende portatori di quei valori universali di fratellanza, amore, rispetto e pace a cui gli esseri umani anelano.
3: Dall'Aula del Senato anche la lezione dei cittadini italiani più giovani. 3 scuole hanno vinto il concorso Tracce di Memoria. La scuola media Pascoli di Polcenigo è stata una di quelle con l'elaborato Quello che una strage ci insegna sulla strage di Piazza della Loggia, attentato terroristico neofascista avvenuto a Brescia il 28 maggio del 1974. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca giudiziaria a Gorizia: sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di secondo grado su una delle vicende che hanno scosso maggiormente la città negli ultimi anni, la morte nel parco di Villa Coronini-Kronberg di un giovanissimo caduto in un pozzo. Tra i condannati il sindaco Ziberna, che non esclude il ricorso in Cassazione.
4: Il 4 febbraio scorso la lettura della sentenza d'appello, ora la pubblicazione delle motivazioni raccolte in 110 pagine. Decisione che, per la morte del piccolo Stefano Borghese, 13 anni, caduto nel pozzo di Palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia il 22 luglio del 2022, conferma le condanne di primo grado, 1 anno e 10 mesi per Rodolfo Ziberna, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Coronini-Kronberg e dunque a capo del curatorio, organo di guida e gestione del sito, composto a pieno titolo in quel momento da Marco Menato, Tiziana Gibelli e Maurizio Boaro, per tutti confermata la pena di 1 anno e 4 mesi. Molto nette le motivazioni dei giudici. Si va dalla mancata manutenzione, il pozzo non era mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione per almeno un ventennio, alla sottilissima copertura predisposta sulla bocca del pozzo. Il coperchio presentava gravissime carenze, era costituito da lamiere metalliche dello spessore di circa 7-8 decimi di millimetro, equivalente allo spessore di 2 fogli di carta. Il collegio fa notare che il bimbo non aveva avuto un comportamento avventato o sconsiderato, si era semplicemente appoggiato parzialmente per raggiungere un oggetto collocato sul coperchio. La vittima pesava circa 40 kg e si è limitata ad appoggiare un ginocchio sul coperchio. Avrebbe potuto succedere ad altri in altre circostanze. Si pensi a una banale sosta con seduta sul pozzo per riposare, fumare una sigaretta. Ziberna, sindaco di Gorizia, non esclude il ricorso in Cassazione. Fu una tragedia che tuttora sconvolge la comunità, dice, ma il curatorio non è un organo tecnico o scientifico, non ha conoscenze per valutare se una lamina è giusta o meno, oppure se un albero è in salute o può spezzarsi. Ci eravamo infatti affidati a una ditta di tecnici ed esisteva un piano di sicurezza. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Udine dopo una truffa ai danni di una 90.

0: ventenne di Martignacco, alla quale il giovane aveva telefonato spacciandosi per un avvocato e convincendola di fornire oro e denaro per evitare guai giudiziari alla figlia della donna responsabile di un grave incidente stradale. L'anziana riusciva a mettere insieme valori contanti per circa 4.500 euro, consegnandoli poi al 19enne presentatosi alla sua porta, ma poco lontano dall'abitazione della 90enne il giovane è stato fermato dai militari dell'arma e trovato in possesso del maltolto e stato portato in carcere a Udine.
1: E a Udine un locale di Borgo Stazione è stato chiuso dal questore per 10 giorni in seguito ai controlli di polizia che hanno evidenziato la presenza di pregiudicati e persone attive nell'ambito dello spaccio di droga. Le verifiche si sono svolte ieri nell'ambito dei servizi denominati alto impatto, durante i quali sono state controllate circa 200 persone e 7 esercizi pubblici. 4 persone sono state segnalate per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.
0: Un centinaio di persone hanno partecipato a Trieste alla manifestazione contro il corridoio IMEC e il ruolo del porto cittadino nell'ipotesi di un conflitto su larga scala. Un corteo, partito da Piazza San Giacomo, si è snodato fino alla sede dell'autorità portuale.
1: Prosegue a Udine il festival Vicino Lontano con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 17 l'ex vice premier olandese Sigrid Kaag dialogherà con gli storici Guido Krajnc e Aldo Schiavone. Alle 18.30 il focus sulla questione curda con le giornaliste Anna Maria Giordano e Tonia Mastrobuoni, l'analista Omran Shrufi e l'attivista curda Ebru Gunay. In calendario anche la lezione del linguista Raffaele Simone sulla lingua del potere e un incontro dedicato all'economia globale e alla tassazione equa con il giornalista Riccardo Staglianò e l'economista Alex Coban.
0: Alle 21 l'appuntamento più atteso di questa edizione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la consegna del premio Terzani a Alaa Faraj per il romanzo Perché ero ragazzo, un racconto autobiografico nato dallo scambio epistolare dal carcere di Palermo con l'attivista ed avvocata Alessandra Sciurba. Faraj sta attualmente scontando la reclusione a Lucciardone per omicidio plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso con altri. La sua pena di 30 anni è stata ridotta dalla grazia parziale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci racconta la vicenda proprio Alessandra Sciurba, che a breve diventerà sua moglie.
2: Ho deciso di portare dentro il carcere del Lucciardone un seminario sulla violenza di genere e il patriarcato. Lì ho conosciuto questo ragazzo, evidentemente arabo, molto giovane, che era il più grande femminista che avessi mai incontrato.
3: Da quella corrispondenza nasce Perché ero ragazzo, il libro pubblicato da Sellerio che racconta la sua storia, e Alaa Faraj ha ottenuto un permesso speciale per uscire dal carcere e ritirare personalmente il premio.
2: Il premio Terzani, che è un riconoscimento enorme, arriva un po' a consacrare questa storia di lotta gentile. Che un libro possa compiere un miracolo nel 2026 è una cosa straordinaria.
3: Le lettere di Alaa riportano al centro anche una questione molto discussa, quella dei cosiddetti scafisti. In molti casi, spiegano associazioni e giuristi, si tratta di migranti che durante la traversata hanno guidato il barcone in cambio del viaggio o sotto pressione dei trafficanti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso ad Alaa la grazia parziale.
2: Il Presidente ha di fatto cancellato 11 anni e 4 mesi di questa condanna inverosimile a 30 anni. Ma c'è da dire che la Corte d'Appello di Messina, che aveva rigettato l'istanza di revisione, aveva caldamente suggerito, in questa decisione controversa, di chiedere la grazia. Alaa all'inizio era perplesso, perché lui si è sempre dichiarato innocente, aveva paura che la richiesta di grazia fosse l'ammissione di una colpa che non esiste, perché Alaa vuole giustizia per quelle 49 persone morte, per tutte le persone morte nel Mediterraneo e per le loro famiglie.
3: Nel frattempo la sua vita prova a ripartire, presto sposerà Alessandra Sciurba.
2: Non in carcere, per fortuna, ci sposeremo fuori dal carcere, perché esistono i permessi per queste cose. Questa è la storia di un incontro che ha cambiato le nostre vite, ha cambiato, penso, anche le vite di altre persone in qualche misura, che hanno letto questo libro e hanno raccolto questa storia di fiducia e di speranza.
3: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste sono ripresi gli incontri del festival Scienze Virgola tra i protagonisti del pomeriggio: il fisico Roberto Battiston, lo psichiatra Mario Colucci, il divulgatore Tommaso Cinquemani e il neuroscienziato Andrea Moro, con appuntamenti alle librerie Lovat e Ubiche, al San Marco. Stasera l'incontro con la scrittrice franco-mauriziana Natasha Panà, autrice de La notte nel cuore, che sarà alle 19 con il curatore del festival Paolo Giordano al Teatro Miela, dove questa mattina si parlava di giovani e cinema.
4: Portare la scienza nei luoghi della vita quotidiana con l'obiettivo di rendere la conoscenza sempre più accessibile. Una missione che Scienza e Virgola porta avanti da 10 anni. Il Festival del Libro Scientifico, ideato dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa, quest'anno invita ad interrogarsi sull'umano, tra le trasformazioni dell'antropocene alle sfide dell'intelligenza artificiale. Ce lo spiega meglio lo scrittore e direttore artistico Paolo Giordano, che abbiamo incontrato durante l'evento dedicato alla menopausa, un'età che la scienza ha cominciato ad indagare molto tardi.
5: È stato appena detto nell'incontro che abbiamo iniziato a guardare gli astri secoli, millenni fa, e dobbiamo ancora capire delle cose invece su noi stessi, su come funzionano i nostri corpi oggi. Quindi c'è molto da capire dell'umano in questi tempi un po' disumani, e abbiamo voluto rimettere proprio l'essere umano al centro.
4: Tantissimi temi affrontati in una 60ina di eventi fino a domenica. Un grande divulgatore scientifico e naturalista, Willy Guasti, ha raccontato perché non possiamo fare a meno degli spudorati parassiti, dei pidocchi, tenie e altre spine al fianco.
6: In realtà sono parte di tutto quell'ecosistema di specie incredibili che popolano la natura, e stiamo incominciando a capire, studiandoli, che hanno veramente un impatto molto forte sui loro ecosistemi. Quindi ci dovrebbero interessare perché sono parte integrante degli ecosistemi in modi che a volte non possiamo neanche immaginare.
4: Tanti nomi autorevoli di scienziati, scrittori e pensatori che rifletteranno sul mondo in cui viviamo. Tra queste la giornalista e scrittrice mauriziana che questo pomeriggio, in dialogo con Paolo Giordano, racconterà storie di donne, sentimenti e violenze.
5: Abbiamo molto bisogno di imparare a ripensare delle cose che nel dibattito pubblico spesso vengono pensate in modo automatico, reattivo, e quindi di fatto non veramente pensate. Qua parliamo molto di scienza, di fatti, di realtà.
4: Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia.
0: Quasi le 12.48, uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate alle 11, Trieste 19 gradi, Gorizia 22, Udine 21,5, Pordenone 20 gradi, Tolmezzo 19,5 decimi, Forni di Sopra 17, Tarvisio 16,5, Sappada 15, Piancavallo 11 gradi. In quota Monte Zoncolan 12 gradi, Monte Lussari 9, a Lignano 20 gradi, a Grado 19.
1: Secondo l'ARPA, per la giornata di oggi continueremo ad avere cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile con rovesci sparsi e isolati temporali pomeridiani, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche, venti deboli a regime di brezza.
0: La pagina degli spettacoli. Al Teatro Verdi di Trieste stasera la prima rappresentazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare per la regia di Paolo Valerio con le musiche originali di Walter Sivilotti. Si tratta della parte in prosa a completare quella lirica andata in scena ieri sera della doppia coproduzione Verdi-Rossetti dedicata alla coppia letteraria più celebre della letteratura occidentale. I due spettacoli si alterneranno sul palcoscenico del Verdi fino al 24 maggio e ieri sera appunto l'opera di Charles Gaudon per la regia dello stesso Valerio e la direzione di Leonardo Sini. Sentiamo.
7: L'odio tra due nobili casate rinascimentali messo in relazione con la violenza della Prima Guerra Mondiale e il castello di Miramare che diventa un austriacante palazzo Capuleti, mentre i Montecchi sono una nobile famiglia irredentista. C'è Trieste e non Verona nel Romeo e Juliet messo in scena da Paolo Valerio al Verdi di Trieste. Su questo sfondo Giulietta è una ragazzina spensierata che cresce di colpo dopo l'incontro con Romeo. La musica di Gounod racconta questo cambiamento e Nina Minassian lo ha messo in luce con intelligenza, tecnica e calore.

sullo stesso alto livello Romeo, che pure è un personaggio meno sfaccettato. Galeano Salas lo ha reso vivo grazie ad una bella voce calda, ma anche dotata degli squilli giusti. Primo soprano e primo tenore erano le punte di diamante di un cast che ha fornito nel suo insieme una prova splendida. Nina Fanessen, ad esempio, aveva una sola aria, quella del Paggio Stefano, ed ha lasciato tutti senza fiato, e altrettanto bene sono andati orchestra e coro, morbidi quando serviva e potenti quando necessario, sotto la guida di Leonardo Sini. Stasera il secondo pannello del dittico tra musica e prosa, immaginato insieme dal Verdi e dal Rossetti. Va in scena il Romeo e Giulietta più famoso, quello di William Shakespeare.

0: Trieste, Andrea Pardani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Altri spettacoli di oggi, nei 50 anni dal sisma, Polinotte presenta Tramonti di sopra, la prima assoluta del terremoto del Friuli, gli acquerelli dal vivo di Paolo Cossi e la musica di Francesco Bearzatti, Yuri Daldan e Uti Gandhi, nella Sala Prealpi alle 20:15.
2: A Cordenons, il centro culturale Aldo Moro ospita l'esecuzione del Requiem di Fauré in ricordo del terremoto del Friuli. Protagonisti l'Accademia d'Arrighi Arrigoni, la Corali di Rauscedo e Sant'Antonio Abate per la direzione di Filippo Maria Bressan. Alle 19:30, domani la replica a Rauscedo.
1: Ora il basket, la Serie A torna domani con l'impegno di Udine a Napoli e Trieste che ospiterà Cremona, inizio delle partite alle 17. Niente da fare, intanto ieri sera in A2 per Cividale nel primo match dei quarti dei play-off promozione. Al Palagesteco Rieti passa con il risultato finale di 70-69. I padroni di casa avevano però chiuso in vantaggio il primo tempo sul 39-36, poi Rieti è riuscita a fare meglio nella seconda parte della gara. Tra i migliori, oltre al solito Freeman, Matteo Berti, tra i reatini decisivo nel finale Darius Perri dalla lunetta. Si torna in campo sempre a Cividale domenica alle 17. Sentiamo il commento dopo la partita del coach di Cividale, Stefano Pillastrini.
3: Partita equilibratissima, nessuna squadra ha mai avuto un vantaggio vero, forse siamo stati un po' più avanti noi, ma conta niente. Diciamo che Rieti è sempre stata attaccata alla partita e anche qualche volta anche preso qualche vantaggino. E siamo arrivati in fondo sugli episodi. È banale dire che la partita è stata risolta dai tiri liberi, è stata sicuramente una nostra grande difficoltà. A costruirci i tiri d'attacco, Rieti ha fatto una scelta molto chiara di lasciare tanto spazio ai nostri lunghi, concentrandosi tantissimo sulla difesa sui nostri esterni. Questo ha tolto effettivamente fluidità al nostro gioco. Abbiamo anche fatto canestri da tre punti all'inizio della partita con lunghi, però Rieti non ha cambiato il suo piano e alla fine è risultato vincente.
2: Calcio Serie A, l'Udinese alle 15 gioca sul campo del Cagliari, al quale manca un punto per la salvezza matematica. Ai friulani invece manca un punto per ottenere il miglior punteggio nelle ultime 13 stagioni. L'allenatore Costa Runjajić chiede ai suoi la massima concentrazione fino alla fine, confermati i recuperi di Davis, Bertola e Zemmura, che però non dovrebbero partire titolari.
1: Pallanuoto, nella massima serie maschile si giocano gli incontri della terz'ultima giornata, Trieste in trasferta a Roma contro la Training Academy, l'inizio alle 16, in caso di successo gli alabardati si porterebbero un solo punto dal quarto posto. In trasferta anche la squadra femminile ad Aci Reale contro la Briz, per le alabardate è il penultimo incontro della stagione regolare prima del recupero contro Padova e i successivi playoff, ai quali accederanno probabilmente da quarte in classifica.
2: In acqua oggi anche la squadra paralimpica della Pallanuoto Trieste, a Ronco Scrivia in Liguria si giocano le partite del girone di ritorno della Serie A Gold. Trieste affronterà San Giorgio e Napoli, domattina la Lazio nuoto.
1: Giochi, fumetti e cosplay invaderanno Pordenone con la 29esima edizione di Naonis Con, l'iniziativa organizzata dal club Inner Circle Panorama e coinvolge espositori, fumettisti, cosplayer e associazioni ludiche da tutta Italia. In programma aree dedicate a giochi, cultura giapponese, videogame, incontri con autori, gara cosplay. L'appuntamento è al Palazzo del Fumetto dalle 15:30 e alla Fiera di Pordenone domani per l'intera giornata.
2: E domani non perdete l'appuntamento con le nostre rubriche radiofoniche. Subito dopo l'edizione del giornale radio delle 8:30 va in onda Vita nei Campi.
4: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani partirà dall'organizzazione cooperativa nel settore primario, capace di rafforzare l'agricoltura del territorio. Ne parleremo con il nuovo presidente.

0: presidente di Federagripesca. A seguire Savor, sapore, una parola che nella storia del cibo ritorna con vari significati, come quello dell'antico Savor di ciliegie. Viticoltura bio, dopo il terreno tocca alle piante, varietà, porti innesti e origini delle viti più adatte. E ancora dal colonialismo alle guerre alla capacità di sfamare un mondo in crescita, riflessioni sulla biodiversità. È l'escursione simbolo nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, con la nostra guida alla prateria di Campuros. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Prima di chiudere vi ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione: mobilitazione di soccorritori sul fiume Stella, alcune imbarcazioni lo stavano attraversando in mezzo alla corrente forte, una di queste non si trova, ci sarebbero 3 o 4 persone disperse, il punto del fiume, quello all'altezza del ponte dell'A4. Aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni, la prossima del GR alle 14.30, ma prima c'è sulla terza rete televisiva il telegiornale delle 14. È tutto dunque per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Eugenio Giuffrida e Mauro Ciccarelli. 12.57, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Timore di attacchi ucraini. Mosca celebra sottotono la fine della Seconda Guerra Mondiale senza pubblico e senza armi. La parata sulla Piazza Rossa, discorso lampo di Putin. Festa dell'Europa, Mattarella, l'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. Illusorio superare le sfide senza condivisione. Ai giovani il compito di proseguire nel progetto di libertà. Garlasco, l'inchiesta di Milano, emergono nuove intercettazioni.

0: e nuovi dettagli, la difesa di Andrea Sempio al lavoro sulle contromosse. Arte e polemica, Venezia apre la Biennale, code e grande partecipazione, nuove proteste per i padiglioni di Russia e Israele. Ritmo, leggerezza, allegria, ecco Summer Funk, l'ultimo singolo di Francesco Gabbani, il 12 giugno al via il tour del cantautore toscano. Tennis internazionale d'Italia, il giorno dell'esordio di Sinner che incontra l'austriaco Hofner. Ciclismo Giro d'Italia, in corso la seconda tappa, in rosa il francese Magnier. Calcio Serie A, la Lazio sfida i campioni dell'Inter, la Juve a Lecce per la Champions. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. È scattata la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina voluta da Trump. Kiev si impegna a non attaccare Mosca, dove si celebra la giornata della sicurezza della vittoria nella seconda guerra mondiale. Per ragioni di sicurezza anche il discorso di Putin è più breve del solito. La corrispondente.
1: Le 10 in punto ora di Mosca, le torri del Cremlino segnano che l'ora in cui iniziano le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Accanto al presidente Putin non ci sono leader internazionali, ma solo capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno, accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio, ma dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina, ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata sia da Putin che da Zelensky. Passato e presente si intrecciano nel discorso del presidente russo, durato appena 9 minuti. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, dice Putin, che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Parla di unità, di un destino deciso dalla gente comune. Pobeda, vittoria, è la scritta che campeggia ovunque di questa vittoria, parla Putin, in una giornata in cui non ci sono successi da rivendicare, né mezzi militari moderni da ostentare, solo dei video proiettati su una piazza rossa blindata e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
0: E per quanto riguarda l'altro conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, è ancora a stallo nei negoziati.
2: È una lunga attesa quella del presidente americano Trump, che afferma ancora una volta di aspettare la risposta iraniana alla sua proposta di intesa. Il ministero degli esteri di Teheran la sta esaminando. Secondo alcuni media, ogni giorno sembra essere quello risolutivo, ma anche se i mediatori pakistani auspicano che la firma dell'accordo arrivi prima della missione di Trump in Cina, per ora ad arrivare sono solo le stoccate di Abbas Araghchi, il capo della diplomazia di Teheran. Dagli Stati Uniti richieste irragionevoli ed eccessive, ha ribadito Araghchi, che in una telefonata con l'omologo turco ha tuonato anche sulle aggressioni illegali contro le navi iraniane nello stretto di Hormuz, che impediscono il processo diplomatico. Hormuz resta un nodo infuocato, con attacchi incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle dei Pasdaran, anche se il cessate il fuoco regge. E intanto preoccupa la fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Karg nel Golfo Persico. Proviene da navi europee, accusa Teheran, mentre Washington punta il dito contro l'Iran. Il regime ha svuotato in mare i serbatoi pieni a causa del blocco. Claudia Stamerra, GR1.
0: 9 maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea. Celebriamo tutto ciò che l'Europa rappresenta, scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. E c'è un messaggio del presidente Mattarella.
3: L'Europa è un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. Ragiona di unità e condivisione il presidente Mattarella nel giorno dedicato all'Europa, e lo fa invitando i membri dell'Unione a costruire un destino autenticamente comune. Le risposte unitarie rafforzano la sovranità dei singoli stati, dice il capo dello Stato, chiamando tutti a lavorare insieme di fronte alle temibili sfide del nostro tempo: l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche la crisi in Medio Oriente, dove occorre promuovere dialogo, pace e stabilità. Ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche condivise. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia del futuro. Ai giovani dunque il compito di proseguire il cammino, perché, conclude, l'Europa continua a essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
0: E il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. A 48 anni dal ritrovamento del corpo del presidente della DC Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e dell'assassinio di Peppino Impastato in un agguato mafioso. A tutte le vittime di ogni forma di terrorismo va il nostro pensiero, scrive la Premier Meloni, il nostro dovere è non dimenticare che ha sacrificato la vita per la libertà. Dai familiari l'appello alle istituzioni per non ostacolare la ricerca di verità e giustizia sulle stragi.
4: In questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata in cui ho perso mio padre.
5: Massimo Coco è il figlio del procuratore di Genova Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo.
4: In questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
5: Lo stesso anno i terroristi neri di Ordine Nuovo uccisero anche il giudice Vittorio Corsio, un'inchiesta sulla quale restano tanti punti oscuri, spiega il nipote, che porta lo stesso nome del magistrato.
6: Le ultime rivelazioni sul delitto Mattarella hanno posto in luce il collegamento tra gli esecutori materiali e la vicenda di Concutelli, omicida di mio nonno. Era un omicidio di scambio per l'aiuto che la mafia aveva dato a Concutelli a uscire dal carcere.
5: Duro anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio dell'ex carabiniere ucciso dalla banda della Uno Bianca, che è tornato così sulla recente intervista al capo dell'organizzazione, Roberto Savi.
7: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità senza alcun segno di reale pentimento.
5: Da Palazzo Madama, Roma, Simone Zazzera, GR1.
0: Sono le 13:07, questa è Radio 1, siamo alla cronaca con gli sviluppi sul focolaio di antivirus partito a bordo della nave da crociera Ondius che domani attraccherà a Tenerife. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone passate da Roma su un volo della compagnia KLM, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave, poi deceduta in Sudafrica a Johannesburg. Le informazioni sui 4 passeggeri, sottolinea la nota del Ministero, sono state trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco, la Procura di Pavia potrebbe chiedere una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio dell'unico indagato per il delitto, mentre la difesa di Andrea Sempio studia le contromosse e spuntano nuovi dettagli sulle indagini nella lunga informativa dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano.
8: Una mole impressionante di intercettazioni che, stando alla tesi accusatoria della Procura di Pavia, riscriverebbe il delitto. Andrea Sempio sa già di essere sotto indagine per concorso in omicidio. Siamo ad aprile 2025. Eppure parla e straparla a voce alta, da solo, in auto. Il sangue in casa Poggi, il suo DNA seminato ovunque, data la frequentazione della villetta, i filmini intimi dell'allora 2 fidanzati, per chi indaga una confessione. Smontato anche l'alibi dello scontrino, scrivono i carabinieri. Il padre di Andrea, intercettato in un colloquio con la moglie, asserisce che è stato preso proprio dalla donna nel parcheggio di Vigevano. E poi le parole attribuite all'allora PM di Pavia, Mario Venditti, finito sotto indagine per corruzione. Questa cosa finirà presto, avrebbe detto il magistrato al papà di Sempio, come racconta l'uomo ad una cronista. E i carabinieri sono lì a registrare quel colloquio. Poi l'ombra di un depistaggio, i contatti sospetti tra un uomo dell'arma e l'indagato, lo scambio di mail tra l'allora sostituto procuratore generale di Milano Laura Barbaini e l'aggiunto di Pavia Mario Venditti. Nessuno straccio di prova, smonteremo l'accusa pezzo per pezzo, ripetono i legali di Sempio. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: A Palermo un 16enne ha ucciso un uomo di 69 anni con un oggetto contundente. È accaduto ieri sera in un casolare nelle campagne alla periferia del capoluogo siciliano. Il giovane si è costituito raccontando di essere stato oggetto di molestie sessuali ed è sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. 2 morti sul lavoro in poche ore in Calabria. A Paola, un operaio senegalese 23enne rimasto schiacciato dal cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare, e a Vibo Valentia un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. E in un incidente stradale a Chioggia, siamo in Puglia, sono morti 3 braccianti. Nel Regno Unito, festa per David Attenborough, il grande naturalista britannico che ha compiuto 100 anni. Da Re Carlo, auguri speciali. La corrispondente da Londra.
9: Dear David. Caro David, io e mia moglie siamo felici di celebrare i tuoi 100 anni. È incredibile pensare che tu ed io ci conosciamo da 60 anni e più. La lettera di auguri di Re Carlo è l'omaggio del re al più grande naturalista vivente, David Attenborough, che ha compiuto 100 anni. Alla Royal Royal Albert Hall, accanto a Re Carlo, al principe William, Sir David è sorpreso dal video fatto confezionare da Carlo III.

0: terzo. Il re scrive la lettera di auguri, il suo cane la porta in bocca agli animali del bosco che se la passano l'un l'altro: istrici, aquile, cardellini che volano sulla campagna inglese, oche, poi una volpe di quelle che a Londra la notte abbondano, che la consegna a destinazione. Attenborough la apre tra gli applausi del pubblico. Insieme, dice Re Carlo, abbiamo raccontato e protetto il mondo naturale che ci circonda. Nessuno ha fatto tanto come te per il nostro pianeta. Il Regno Unito festeggia il divulgatore, documentarista e naturalista inglese amato da tutti, che il paese considera giustamente un tesoro nazionale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: In tema di natura, all'Orto Botanico di Roma si festeggia la primavera con la sesta edizione di Era di Maggio.
2: Sta benissimo, andremo in giro, faremo un po' di laboratori, poi i bambini sono molto curiosi, ci godiamo questa giornata di sole.
3: Nel cuore di Roma, tra alberi secolari, percorsi sterrati e il suono della natura, sono tante le famiglie arrivate per festeggiare la primavera all'Orto Botanico per Era di Maggio, un evento che attira anche molti turisti.
4: Prima volta che veniamo all'Orto Botanico.
5: Avete portato i nipotini?
6: Sì.
5: Da dove arrivate?
6: Treviso.
4: Stiamo aspettando amici, poi decidiamo assieme cosa faremo.
3: Un weekend tra cultura, memoria, divertimento e tanti eventi da seguire. Francesca Romana Maroni, organizzatrice di Era di Maggio.
7: Abbiamo laboratori manuali, artistici, la possibilità di giocare con le piante e di attivare i sensi scoprendo le piante da un punto di vista olfattivo, sensoriale, i profumi, gli odori della natura.
3: E poi il percorso dedicato a San Francesco d'Assisi e al suo amore per la natura.
7: Nell'ottocentenario dalla morte riscopriamo fra Palazzo Corsini e l'Orto Botanico le tappe della sua vita. È un'esperienza fantastica, dobbiamo dirlo.
3: Dall'Orto Botanico, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: A Venezia, l'apertura ufficiale della Biennale d'Arte, il servizio di Luca Colombo.
8: Da oggi e fino al 22 novembre, la Biennale Arte di Venezia, la 61esima, discussa come non accadeva da tempo, prima ancora di cominciare, si affida al giudizio dei visitatori. Saranno loro, per la prima volta, ad assegnare i leoni d'oro, uno all'artista, l'altro al padiglione nazionale più apprezzato, votando. Perché la giuria, che non voleva ammettere al concorso Russia e Israele, nel frattempo si è dimessa, temendo un esposto dell'artista israeliano Fine Aru alla Corte Europea dei diritti umani per discriminazione. Un sabato punteggiato anch'esso di proteste, un altro corteo, azioni dimostrative. La Biennale non è un recinto né un tribunale, ha detto il presidente Buttafuoco, difendendo la linea di una mostra come spazio di libero confronto senza censure, affrontando lo sdegno dell'Ucraina, la contrarietà di 20 paesi dell'Unione e della missione europea, la disapprovazione del governo Meloni che l'ha nominato. Un po' lo è però un tribunale, quello del popolo internazionale dell'arte, sovrano e votante appunto. Nelle trappole dell'arte di regime, su 100 padiglioni, la lista nera potrebbe rivelarsi lunga, non ci cascherà.
1: Nuovo singolo, siamo alla musica per Francesco Gabbani, Summer Funk, un brano che arriva poche settimane dall'avvio del tour del cantautore il 12 giugno.
9: Con il French, la polvere da spa.
10: Francesco Gabbani e il suo Summer Funk, un capitolo musicale che celebra un periodo importante, il decennale di Eternamente Ora, disco che conteneva Amen, la canzone che lo portò alla vittoria di Sanremo Giovani nel 2016, lì dove tutto ha preso la giusta direzione. Summer Funk, che brano è? Francesco Gabbani.
11: Summer Funk nasce dalla voglia di raccontare il nostro tempo con leggerezza ma anche con sincerità analitica. È una canzone ritmata, ironica, estiva, però parla anche di identità, di smarrimento, del bisogno di rimanere autentici in mezzo a tante sovrastrutture che il sistema contemporaneo ci offre.
10: Apre anche la stagione dal vivo.
11: Beh, è sempre un'emozione gigante incontrare il mio pubblico, perché il live è scambio, è verità, è contatto umano. Dopo tanti anni sento ancora la stessa adrenalina di quando ho iniziato.
10: Marcella Sullo, GR1.
1: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
12: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Andiamo subito sulle strade del Giro d'Italia. Parliamo ovviamente di ciclismo. È in corso la seconda tappa. Siamo ancora in Bulgaria. Lì per noi c'è Manuel Codignoni.
13: Siamo in Bulgaria sotto la pioggia, quantomeno al traguardo di Veliko Tarnovo, dove attorno alle 17 italiane, perché la media in questo momento non è esagerata, dovrebbe arrivare questa seconda tappa. Si è partiti con il ritiro, con il primo ritiro in assoluto, quello di Matteo Moschetti, caduto ieri in quel convulso finale che ha portato poi alla vittoria di Paul Magnier, che indossa la maglia rosa, e si è partiti con una prima fuga con due coraggiosi in attacco. Sevilla, che è andato in fuga anche ieri

0: Ed indossa infatti la maglia azzurra di leader del campionato della montagna, assieme a lui il compagno di squadra in seno al team Polti Visit Malta, Mirko Maestri. Hanno un vantaggio di 5 minuti nei confronti del gruppo che controlla agevolmente. Siamo ancora a 140 km dal traguardo. Questa è una delle frazioni più lunghe, una frazione che vede 3 gran premi della montagna, di cui uno, la scalata al monastero, che si concluderà da meno di 10 km dall'arrivo e che dunque sarà decisivo per le sorti di questa frazione, che potrebbe veder cambiare la maglia rosa, considerato che non è una arrivo da velocisti. Tante le possibili soluzioni, dalla fuga, da un colpo da finisseur o perché no magari da una sfida dei big di classifica nel caso qualcuno dovesse farsi trovare impreparato, considerato anche che ci sarà un breve tratto di ciottolato e che, come detto, qui a Velico Tarnovo, dove andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Jacopo Teodoro, sta piovendo in questo momento. 139 km al traguardo, 4,55 di vantaggio per Sevilla, Spagna e Maestri Italia. A voi la linea.
1: Bene, grazie Manuel Codignoni. Passiamo al tennis con gli internazionali d'Italia in corso a Roma. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sfiderà l'austriaco Hofner al secondo turno. Gli altri italiani in campo saranno, sempre nel tabellone maschile, Bellucci contro l'argentino Echeverry, Cobolli col francese Atman e Pellegrino con un altro transalpino, ovvero Fils. Al femminile, terzo turno per Paolini contro la belga Mertens.
2: E venne il giorno dell'esordio attesissimo di Jannik Sinner, stasera non prima delle 19 contro l'austriaco Sebastian Hofner. Non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale, vinta 6-2-6-4 contro l'austriaco, ha segnato un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. Il Sinner di oggi è alla ricerca della perfezione.
3: Credo che sono un giocatore, anche come gioca a tennis proprio in sé, molto costante, no? Cerco di stare lì mentalmente tutti i punti e onestamente sto soltanto cercando di dare il massimo.
2: Hofner è numero 82, ha battuto all'esordio l'americano Mikkelsen con un doppio 6-3, ma Sinner è Sinner e vuole continuare il filotto pazzesco dopo i 5 Masters 1000 consecutivi. Oggi, tra gli altri, anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
1: Il calcio col sabato di Serie A, il programma della 36esima giornata prevede 3 anticipi: Cagliari-Udinese alle 15, alle 18 la Lazio incontra i campioni d'Italia dell'Inter, mentre alle 20:45 la Juventus farà visita a Lecce, Salentini a caccia di punti salvezza per i bianconeri, è una sfida fondamentale per la corsa Champions. Sentiamo.
4: Dopo il pari col Verona, la Juventus non può più fare passi falsi, deve fare il pieno nelle ultime 3 partite, altrimenti il piazzamento Champions sarebbe a rischio, con tutte le conseguenze che nessuno tra dirigenti e staff tecnico si nasconde. La prima partita, la trasferta di Lecce, una città che ha diversi legami con il bianconero, tanti tifosi ma anche giocatori importanti come Causio, Conte, Brio, che hanno vestito entrambe le maglie. Concentrazione massima sul campo e non sul mercato. Luciano Spalletti lo fa a parole sue.
5: Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro.
4: Un messaggio per Vlahovic, forse rinnovo ancora lontano, ma in gol su punizione contro il Verona stasera potrebbe essere lui a far coppia con Yildiz. Il Lecce ha vissuto una settimana di grande speranza dopo la vittoria di Pisa e la sconfitta della Cremonese. Eusebio Di Francesco non si accontenta.
6: Visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella.
4: All'andata finì 1-1, una delle partite peggiori della Juventus. Lecce, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: In chiusura ai motori, Francesco Bagnaia conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Segue il compagno in Ducati Marc Marquez, prima fila anche per il leader della Generale Marco Bezzecchi su Aprilia. Prossimo appuntamento dopo le qualifiche sarà la gara sprint, in programma alle 14:55.
7: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Serena Mancarella e Sergio Ciani, ora il meteo, poi tutti a tavola, da tutti noi buona giornata.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino.

0: meno tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
10: La spesa intelligente.
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
14: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Allora, bene, oggi 9 maggio ci sono degli ingredienti incredibili e tutto cambia di nuovo, anche la luce cambia ed è qui con me la luce del momento gastronomico, signorina.
1: Io non cambio mai, mi spiace.
0: Paolo Vizzari, Paolino.
1: Buongiorno, Vizzari. Buongiorno a tutti, ciao Francesco.
0: Come stai, tutto bene?
1: Molto bene.
0: Sai. Allora, ci sono dei prodotti italiani che hanno fatto il giro del mondo e sono diventati dei simboli globali. Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, prosecco. Il fenomeno dell'Italian sounding, cioè qualcosa che suona di italiano, ma italiano a volte non è. Abbiamo nominato delle eccellenze clamorose che vengono in poche parole riprodotte.
1: Secondo me è uno dei grandi...
0: Piangiamo.
1: È uno dei nostri grandi stigmi e non sai mai come prenderla, perché da un lato è la conferma della fama, no? E del successo raggiunto, dall'altro però è uno scotto da pagare. Io immagino tu quando sei a Brooklyn con i tuoi amici e ti dicono: ho mangiato un ottimo parmesan cheese.
0: Io svengo in diretta, svengo proprio, no? Guarda, il tema a volte è un tema anche economico, nel senso, per gli americani tutto quello che è vincente è un qualcosa che deve essere riprodotto per tutti. Cioè, in poche parole, il prodotto che tu trovi nello scaffale centrale per loro è quello giusto, e solo se riescono a replicarlo tanto diventa cool, diventa figo. C'è un po' questa... distonia, no? Di mercato e di percezione tra noi e gli americani.
1: Oggi forse sta un po' cambiando, perché sempre meno associano l'Italia e l'italianità solo al prodotto, ma più al nostro modo di stare a tavola, al nostro modo di consumare quel prodotto, il contesto. Quindi ora, insomma, non è che tu copi solo un ingrediente, mi stai copiando un immaginario, una cultura, un modo di vivere.
0: Storie, gesti, un po' tutto. Allora, siccome io sono un po' dentro anche al tessuto sociale, ma anche a quello d'impresa, io ho dato dei suggerimenti a tanti stabilimenti negli Stati Uniti, quelli di creare delle opportunità dove la capacità esperienziale nostra può andare di suffragio ai loro tecnicismi e quindi creare un binomio che possa essere opportunità per noi italiani all'estero che lavoriamo.

0: e per loro di iniziare a comunicare un po' la realtà di un prodotto che cercano di imitare. Oh, anch'io mi devo fare un po' da paladino in queste cose, ci metto la faccia.
1: Gran consiglio saggio, amico mio, direi. Lo sottoscrivo.
0: Bisogna unire a volte la parte di impresa con la parte tecnica, specialmente in questo momento, perché stiamo vivendo un momento per la cucina italiana davvero glorioso e molto importante. Quindi dobbiamo spingere sull'acceleratore.
1: E credere anche in quello che abbiamo da esportare, no? Siamo appunto, noi nasciamo come popolo di migranti, i nostri prodotti sono migranti come noi.
0: Chissà perché stai nominando questa parola migranti? Io ho qualche sensazione.
1: Spoiler alert!
0: E allora sai che faccio? Ti lancio One Republic, Need Your Love.
1: Stupendo.

0: E allora, oggi abbiamo un ospite eccezionale. Lui entra nella casa degli italiani con eleganza, garbo, la misura, conduttore televisivo e radiofonico, intrattenitore, imitatore, cantante, ma prima ancora di tutto questo, uno che viene da una storia molto concreta. Perché Alessandro Greco, che è con noi, nasce a Taranto in una famiglia di pasticceri. Alessandro,
1: e già li vogliamo più bene.
0: Sai quanto sono felice di stare qua con te a tavola oggi.
1: Ciao Alessandro.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E visto il cognome, parlavate di migranti, sono un migrante praticamente.
0: Ma tu non sei qui per caso, ovviamente, no? Come stai, caro?
2: Sto benone e ascoltavo con grande interesse i vostri discorsi, che come sapete mi appassionano tanto, perché il mio

0: hobby per eccellenza è sempre stato l'enogastronomia, e si vede anche le ripercussioni sul mio fisico sono evidenti.
1: Non è vero, stai sempre in forma, non ci provare.
2: Nascondi bene le curve.
1: Non ci provare, la romana te lo dico, guarda, sta

0: ancora di più unirci per difendere quella che è la storia dei nostri prodotti, del nostro comparto agroalimentare, quelli che poi sono i prodotti finiti che vengono trasformati, perché dobbiamo proprio tutelare tutto questo come fa un genitore con un bambino. Insomma,
1: che bella questa, posso dire Ale, uno di noi, Alessandro,
2: assunto,
1: uno di noi.
2: Tornando proprio anche alle tue origini tarantine, no? La cucina pugliese stessa, le cucine del sud, spesso noi le associamo alla generosità, all'abbondanza, ma in realtà c'è anche tanto pensiero alla salute, tante verdure, tanto mondo vegetale.
1: Però la cozza tarantina però. Ale, ci devi raccontare tu che rapporto c'hai con la cozza tarantina?
0: Il piatto emblematico della nostra città è che sono i tubettini, o se vogliamo in alcuni formati si chiamano ditalini con le cozze, proprio il piatto della città.
1: Certo.
0: È una sorta di zuppetta che si mangia col cucchiaio, visto il formato anche piccolo della pasta, che prevede proprio l'esaltazione della cozza con l'acqua di mare sostanzialmente, no? Filtrata la cozza, pulita, e poi con questo pomodoretto appena scottato. Quindi alla fine, come dicevi tu, è una cucina anche molto semplice che va a valorizzare al massimo quel ben di Dio che il Signore ci mette a disposizione. Sì. Noi siamo stati tradizionalmente sempre dei contadini del mare, cioè abbiamo sempre coltivato il mare con la mitilicoltura.
1: Beh, hai raccontato questo piatto con una tale amore e dedizione che potrebbe essere il tuo piatto del cuore, questo, perché poi noi chiediamo sempre quali sono i piatti del cuore durante questa trasmissione. Potrebbe essere questo il tuo piatto del cuore o è un altro?
0: Quando torno a Taranto, anche perché ho la grazia di avere ancora la mia famiglia d'origine lì, quindi i miei genitori, nonostante l'età, poi ho una sorella più grande, un fratello più grande, nipoti, eccetera, vado quando posso. E devo dire che nei miei ristoranti, trattorie preferiti, sanno già che quando mi vedono mi devono portare i tubetti con le cozze. No?
1: Seconda standing ovation.
2: Ma dici
1: che
2: anche,
1: piatto, ragazzi.
2: Visto che noi siamo feticisti delle passioni gastronomiche altrui, raccontaci se c'hai qualche variante.
0: Sono un rigoroso su queste cose, cioè sinceramente quando un piatto, comunque la storia, ce l'ho addonato così, io troppe varianti mi stanno anche un po' sulle scatole.
1: Terzo applauso, quindi... esatto, qui stai facendo un applauso.
2: Il cuore di Francesco scoppia d'amore, ragazzi, Alessandro.
1: Ma la tradizione, quando poi è così raccontata in maniera spontanea, ragazzi, è l'Italia quella. La verità è che noi siamo fatti di memoria e questa memoria spesso è un piatto della tradizione.
0: Esatto.
1: Alessandro, ti lancio un brano musicale.
0: Volentieri, ti aspetto.
1: Luca Carboni con Fragole Buone. Buone.

0: La Pueste in Palio. Cartulinis, letteris e telegrams dai protagonisti dal Palio Teatral Studentesc de Citat di Udin.
1: E allora, buondì, buine sabide a tutti, benvenuti, ben ricciatasta a queste nuove puntate de La Puesta in Palio, la trasmissione de Rai dal Friuli Vignese Giulia e tutte per Furlan, è dedicata a contare le storie, i protagonisti, i spettacoli, chiaramente, dal Palio Teatral Studentesco di Udin, che, come che sapesse, è arrivato che sta nella sua edizione numero 55, e che alle arrivate disegna a metà di questa edizione, al manco il parno, perché no, sì, è terza puntata di queste stagioni, di queste terze stagioni, e quindi sì, a metà, perché va in 5 puntate, anche in te puntate di quella ringa a cognossi, come al solito, te parte finale, la ringa. Lei ha presentato che sono i tanti, veramente i tanti spettacoli di queste settimane, fin insomma per tutte le prossime settimane, e però prima, come sempre, si lascia cognosi una storia, si lascia cognosi un dei protagonisti dal Palio, un altro attore, un altro non importante dal Teatro di Furlan, si lascia a Cirillo, si lascia a Cetalu, si fa contare un po' di robis sul suo rapporto col teatro, sul suo rapporto col Palio, e allora ascolti. Sin chi col coordinatore dal Coperni Drama al gruppo dal Liceo Copernico, il coordinatore si chiama Fabiano Fantini, insomma se conoscesse il Teatro Furlan, par Furlan, mano d'ome dagli ultimi 30 e passe a Snocoventin tanti altri presentazioni, allora mandi Fabiano e grazie per il secondo.
2: Grazie a te, grazie.
1: Allora, vuotri ses in scene domani a Essis Sozzere al Teatro Palamostre e seso prons.
2: Non si è mai prons. Ogni anno, sono già votato che seguisse il Liceo Copernico, il Copernidrama, e ogni anno si arriva con l'aria al quel. Ma dopo la sorpresa è che viene fuori il miracolo ogni volta, si fa un spettacolo bellissimo.
1: Allora, il vostro spettacolo di quest'anno si chiama La carica dei perissodattili. Ci sono?
2: Allora, i perissodattili sono dai pachidermi, in questo caso dai rinocerons. I rinoceronti, pare che chi tutta questa si è ispirata al rinoceronte di Ionesco, al fevele di una società che ha cacciato una malattia, ha scoppiato un'epidemia, la rinocerontite, e dunque ben planca si trasforma in rinoceronti. Ovviamente questa è una metafora, no? Cavol fevelà dall'omologazione o dalla trasformazione di una società in una dittatura, in una forma mentale unica, di che duccio si identifichi da un'idea, da un modo di vivere, al possiedersi il consumismo, al possiedersi il fascismo, al possiedersi il stalinismo. Difatti è un test scritto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi è chiaro che il fevelle di una società che ha subito il passaggio dal fascismo, dal nazismo, eccetera, eccetera. E quindi è una denuncia, ma noi podin fevelà di consumismo, il sindaco diventasse rinoceronti dal consumismo.
1: Come che dicevi in Watri Sessin Sene, domandi sere e pare una questione matematica, non è merit né colpe vostre, e se è l'unico gruppo che andrà sul palco, che varrà una serata tutte per loro, ti fa sia plaseo o ti displase che roba?

Ma alle BL confrontarsi con gli altri, penso che sì, è sempre un'esperienza di scambio, no? Però insomma, sì, e accetti anche il fatto di essere di bello, vieni poi team di provare.

0: C'è carino un lamp dal gruppo. C'è gruppo Isalt, gruppo di Kestan. In c'è, è una domanda che mi plasfa sempre. In c'è sono i Miors che tu vedi mai avuto. E in c'è sono i PS che tu vedi mai avuto.
1: Oh, allora, domanda imbarazzante che chi non vorresca mi sentissi anche gli altri. Allora, no, questo gruppo è un gruppo compatto. Si sono impegnati e questo mi fa un sacco di piacere. È un gruppo a volte eterogeneo. A cuviarci ovviamente di tutti gli età. Di positivo a lei che si impegni, e chi sta una roba biele, cantante voi di fa, di mal rispetto a che gli altri, no sai, no. Dai, non lo dis.
0: Tu lo pensi se è bonde. Cercare un lamp di te. C'è mo se tu arriva tu al teatro e al palio, anche se magari perché che di solito partance in Friul a Udin, arriva al teatro e arriva al palio. Al succetto al stesso momento, tal tocas?
1: No, tal me cas non l'ha coinciduto. Io non ho partecipato al palio con chi eri studente. Io sono stata a Viodi, ma non ho mai fatto la torta, gli spettacoli dal palio. Dopo è successo che un insegnante dal Copernico, Stefano Rizzardi, che fra l'altro faceva

0: teatro anche lui, mi ha domandato se volevi provare l'esperienza di coordinatore, e io dicevo, oh, provi inle. E come sono votato, chi so chi.
1: E a livello invece di attore, cioè, ti sei tu svicinato tu al mondo dal teatro, c'è cioè, tat vevi tu e c'è Monteri al mondo dal teatro, quando tu hai staccato?
0: Era tanto differente che il Calecumò, perché a parte che il Friuli era una realtà anche mo vergine, si dice in furlan vergine, rispetto al teatro di innovazione. Allora il CSS che stava facendo i primi spettacoli di teatro di innovazione, e io mi sono avvicinato, prima il teatro incerto è vintaccato a fare dei corsi di clown, di movimenti, di acrobatica, eccetera. Dopo, attraverso il CSS, ho fatto la scuola di teatro. Attaccato così, insomma, ben plank.
1: E una domanda che mi piace fa sempre è che il palio par tanche di che sono passati dentro è stato un momento di cambiamento, un momento di savoltamento te vite. Allora io ti domandi a cui consiglieresti tu di tacca a fa il palio, ma di svicinarsi al mondo del teatro in generale, sono ridotto in questo caso pai giovins, non tu podis rispondimi a tutti.
0: Beh, a chi che ha sentito al dentro e can voi di tira fuori. Cioè è una forma d'arte il teatro, no? Per cui se uno ha sentito dentro di sé la voi di comunicare o di trasmettere al, di tira fuori al di se stesso, io gli dico avvicinarsi al teatro, perché il teatro permette di immedesimarsi in che gli altri, di tira fuori al di sé e come una specie, non dice di trasformazione, però di avvicinamento al personaggio che si sta ricirendo, che si ha voglia di fare. Per cui si è una forma di scavo dall'interiorità di ognuno di noi. E quindi se uno ha voglia di scuviergi al di sé e di tira fuori che al di sé, che magari hai bruse dentro, cal provi a fare teatro, cal provi a tira fuori recitando, c'è cala dentro.
1: È importante anche l'avio di spettacoli, la cognosi e insomma parcessi hai di l'avio di spettacoli, se di che altri, se tu fai parte di un gruppo dal palio o in generale di là a teatro secondo te?
0: Beh, parece che la teatro è una maniera di condividi un momento insieme a che gli altri, parece che fai in teatro a parte che un che recite al mette in scena dalle emozioni, ma anche che il calchiale al prove dalle emozioni, è un scambio di emozioni, è una roba vive. Il teatro è una roba vive e quindi è la roba in cui al post scatalc di ver, di fenomenal, fra chi che sta chialando, chi che sono sul palco, è un momento veramente di alta comunicazione.
1: E allora, torna a Dinus, c'è che succederà domani, a c'è ore, e invide dal mio mood possibile, tutti che non ascoltano, a venire a avvio di che spettacolo.
0: Allora, domani, sozzere il Copernidrama, al presente la carica dei perissodattili, ispirata al rinoceronte di Ionesco. Dignita Iodilu, parce che è un spettacolo che spacca.
1: Benissimo, grazie un evore a Fabiano Fantini, Paris è stato con noi, per Venus presentat che sgrup, che spettacolo, grazie Fabiano.
0: Grazie a voi altri, mandi.

0: Ecumò il programma de settimane cui spettacoli di Vue fino a Miercus Caven.
1: Si tacche Vue, sabide ai nuf di mai, col spettacolo.
0: Ah, non sai, il titolo è anche modi definì.
1: No, no, alle proprie che il titolo. Il titolo è ancora da definire.
0: Ah, ok, dal gruppo
1: Crilati Ore.
0: De scuole
1: Isis Trubar Gregorcic di Gurisse.
0: Coordinatore e insegnante referente
1: Tiascia Ruzier.
0: Coreografis
1: Nika Bagon.
0: Costumes
1: Carlotta Nanu.
0: Il titolo è ancora da definire. Ale un omaggio al Teatri dell'Assurd. Il spettacolo al chiap ispirazione di dos operis mestris dal Jenner, Il povero Piero di Achille Campanile, costruito

0: Fruito su malintendimenti, paradossi e sulle tragicomiche gestione de Moart e
1: La cantatrice calva di Eugène Ionesco, innomenade anticomedie che rompe le convenzioni drammatiche tradizionali.
0: Traverse da ribaltamenti sparsi, di dialix assurds, di detulis, di nonsense e descomposizione d'allengacce, il lavoro al porta in scena la incapacità di comunicare e la alienazione dall'uomo, riflettente sulle banalità delle nostre vite.
1: E io una riflessione provocatoria sulle convenzioni sociali, sui show di masse e, beh, sì, anche sui bai di gruppo.
0: Isalum mut parvigni fur di ches tramais?
1: No, o crodin di sì.
0: E poi dopo, nin in denant cul spettacul?
1: Una piccola cosa, uno spettacolo che parla di diritti e di coraggio.
0: Dal gruppo?
1: La Compagnia del Mandarino.
0: De scuole?
1: Liceo Artistico Sello di Udin.
0: Coordinador?
1: Alessandro Di Paoli.
0: Insegnante referente?
1: Chiara Mantesso.
0: In tune fabbriche, un gruppo di operaris a son in pensier.
1: I quadri dirigenziali hanno clamato ogni rappresentante perché che
0: il periodo è difficile.
1: E in qualche maniera?
0: Qualchidun al varà di fa di mancul di alc, anche picciul par dimostrare di tigni al lavoro.
1: I lavoradors e lis lavoradoris si internin in domandi splenins di insidis.
0: Fino ad ulà, la domanda fatta di un sorestans e diventa un ricatto.
1: Parce isal sempre il più debile che la di fa di mancul di alc.
0: In scene i personax si ingropin in tun dialic che almeti in mostre la bisogna di ascoltà che gli altris.
1: Pensa col proprio chiaf
0: e ciri la veretat ad un.
1: La programmazione è la rai in devan le di dopo domenie ai dis di mai col spettacolo
0: La carica dei perossidattili
1: dal gruppo
0: Coperni Drama
1: de scuole
0: Liceo Scientifico Copernico di Udin.
1: Coordinador
0: Fabiano Fantini,
1: insegnante referente
0: Eleonora Clocchiatti.
1: Una cittadina francese e ven colpite di un'epidemia misteriosa,
0: la rinocerontite.
1: Gli abitanti di fat si trasforma in plank a plank in rinoceronti.
0: Se al principio la metamorfosi è porte pore sconcert, col passare ai dis, Duch avvenne incapaz dentri.
1: Duch Giavatun, il protagonista Berenguer, che al decid di non rindisi e di resistere alle trasformazioni, restant l'unico umano.
0: E poi dopo, nin all'unis ai undis di mai, col spettacolo
1: Fantasmi del Bosco,
0: dal gruppo
1: Compagnia della Cornoventraglia,
0: de scuole
1: Isis Daronco di Glemone.
0: Coordinador
1: Alessandro Stefanelli con la collaborazione di Federica Sansevero.
0: Insegnanze referenze
1: Massimo Dodorico con la collaborazione di Rene Cimonetti, Raffaele Dusefante e Ernesta Zofia Marsala.
0: Un direttore di orchestre al direci il suo cor davanti al pubblico.
1: Ale Loige Bratus.
0: Di colpa al ven portat vie di due soldati.
1: Po' gli evuere.
0: Si schiede nell'infiero.
1: Dal centri dal spettacolo, occhiatin poesis di Pasolini, chansons, musicis, nobilis testimonianzis di Enrico Mattei, Kennedy e Giuseppe Taliercio.
0: Immaginis che evochin il mondo dal dopoguerra italiano, fino al Taramot dal 1976.
1: Con coraggio, costanza e speranze, l'uomo sostegnò de poesie e traverse la selva oscura.
0: Gli ostacoli, gli stragedis.
1: Gli passe.
0: Si riscuvierci.
1: E torna a evasi.
0: Par uscir a riveder le stelle.
1: Sempre l'unis ai undis di mai, ovarin il spettacolo.
0: Edge.
1: Dal gruppo.
0: Gli Avantosti, gruppo teatrale interscolastico.
1: Coordinatore.
0: Federica Sansevero.
1: Coautore e consulente.
0: Valentina Del Toso.
1: Musicis.
0: Cristina Spadotto.
1: Il Macializzi di Purcius. Fevrar 1945.
0: Partesans scopazza di altri partesans. In tun Friul già crosere di tensions internazionals. Dulà che la vuere frede e tache prima di che altri sbandis.
1: Quest lavor, scritto in maniere collettive, tacanda i materiali de drammaturghe Valentina Del Toso, al porta in scena le tre teorie principali sul Macializzi, senza il chiappasu nessune, mostrando le contraddizioni e gli aspiez mancul clars.
0: Il fil si tira fin agli anni 70, fin a Petean, cirint connessions possibili col straghisim che all'insanganerà l'Italia repubblicana.
1: Un territorio, il Friul, che al devente personaggio.
0: Tiere di confine, di segrezze, di potencis che si fronti in tal scuro.
1: Il dut proponut con tunelisereces surreal, accessibile ai giovani spettadors.
0: E sirin cum miercus ai 13 di mai, cul spettacul
1: Attraversamenti
0: dal gruppo
1: Anima Civiform
0: de scuole
1: Civiform.
0: Coordinatore
1: Daniela Zorzini.
0: Insegnanz referenze
1: Manuela Battistutta e Davide Carboni.
0: Musica

0: Zemeckis,
1: Francesco Imbriaco,
0: coreografis
1: Nicolas De Ronc.
0: Attraversamenti al NAS di un adattamento libar dal romance Rombo di Esther Kinski.
1: Ale un prima e un dopo di quel 6 di mai dal 1976. Te vite dai personaggi, in che volte giovins e frus, tal paesaggio sculpito dall'uomo, in quel maraveos de nature, che diventa in prime persone personaggio de conte.
0: Ale un prima e un dopo, denan di qualsiasi sedi event traumatiche, come il taramot, che il suo svicinarsi lo si capis dopo tai segnai dal monte animale, in eventi inusuai e tai comportamenti anomas di personis già traversadis dal dolore e de fragilità.
1: La conte si messede col folklore e l'isliendis dal look.
0: Dal mostruoso orcolat a eriba faronica, la sirene con dos codis.
1: E tal stestim, e ven fur la quotidianità di un timp antique, ma anche la fadie e la fuarce di là in devant.
0: Tra la necessità di riguardà e che di dismentea, dentro di un ecorin di trasformazione continua.
1: E l'ultimo spettacolo de settimane sarà sempre il miercus, ai 13 di mai, e sarà
0: il prossimo
1: dal gruppo
0: Il Muro Emozionale
1: de Scuole
0: Isis Malignani di Udine.
1: Coordinatore
0: Nicoletto Oscuro,
1: con la collaborazione di
0: Ugo Samek,
1: cure e support logistic
0: Eric Cavallo e Filippo Neri,
1: insegnante referente
0: Luisa Schiratti.
1: Par fa un passo in devant, par resistenze, sielte,
0: par c'è che mi soddisfe,
1: par esprimimi,
0: mi iude a scuviergimi in tune maniere nuove,
1: mostrà il ver me,
0: cognossisi, come ho sin di essi testanze giuste,
1: o fronti l'isme sporis,
0: viergi voi e fronta la realtà in tutte la sua furie alle difficili, ma le è importante ascoltare che altris e unilis propri sfuarcis.
1: Questis, a son alcunis de rispuestis ae domande,
0: par c'è is l'importante par voatris c'è costinfasi.
1: Al manche dome di giontala nestre.
0: Parce che è un esercizio di libertà, e se la libertà non si esercite, si pierde.
1: Qual mio ormù di tornacchia tale, che in teatri e con un gruppo di giovins.
0: Duci spettacoli la ran in sene al teatro Palamostre di Udine.
1: Li sera di Satacaran a svoto un quart di sere, a parte al spettacolo di domeni ai 10 di mai, li spettacoli attaccarà a si sot sere. E allora,
2: buon palio a tutti se a duci!
0: Ove ascoltate la puesta in palio.
1: Cartulinis, letteris e telegrams dai protagonisti dal palio teatral studentesco de città di Udine. A cure di Arianna Zani
0: e Marco Fornasin.

0: Pore.
1: Comunitat.
2: Ce fa. Sino sigurs.
3: Ton.
1: Dolor.
0: Cesura.
4: Solidarietat.
2: Imprevedibile.
3: Muart.
4: Sperinca non torni.
0: Scur.
4: Quanche dut alla tremat. Tre voi casicchiatin denand al taramot. Seconde puntade. Voi cattegni in su. I frus e gli sfeminis.
5: Buondì e benti a casa a tutte e a tutti anche a voi di band me, Giacomo Plotzner in Kespecciar Radiofonic du dedicà al terremoto dal Friul dal 1976. Come vi ho detto, puntate passate la trasmissione è fatta dai voi, das persone che hanno vissuto il tragico momento. Voi che non approvino in crociata e metti in dialogo tra riquarts e testimonianze. Ma c'è voi saranno che di questa puntata? A son voi picciui, inesperti e curiosi che ci sono chiattati a muovici tra rumors che suonavi sedi di tragedia e sedi di allegria, per assurdo, quasi come una roba paradossale. Il vivita stendes e tas baraccas alle stacchesh parlor alla fin, cence però smenteasce in dut cest anche altri svoi che attignivi in su, non domelor ma dutta la int, con una forza che nome voi, das femminas, a son bons di tirafur, anche tas disgracias. E dunque doi il benvenu ai nostri ospiti di Wakerson che come studi ad in così il benvenu a

0: Lucia Miorini.
1: Mandi a tutti.
0: Amalio Patat.
2: Mandi, buondì.
0: E Antia Monica Teon.
3: Buondì a tutti.
0: Scominciamo però la puntata così.
4: Bom, un ton, stiassa, trimma, trimma, stiassa, bum, plombati un cop, gling, gling, gling, gling, la vetrina, ecco là dalla pipina, fum, sdrum, scu.

0: Clash di storie di Suduar. Salda, so in peis. Salda, cenciapinuia.
1: Lucia Miorini, questa è la tua voce, questa è una poesia, potremmo definire una sorta di poesia che ha scritto e immaginato proprio che i primi momenti. C'è che risuono in queste parole? Perché parole a venire di che rumori dentro di te?
2: Beh, prima di tutto mi faccio pensare a quel che è stato il grande rumore di tutto. C'è che colava in torre il rumore che veniva dalla terra, il rumore che veniva torre a torre e le sue di tutte le persone che si clamavano e si cirivano. Mi stanno pensando che era scuro, tan fum e si faceva fatica veramente a capire ciò che succedeva, ma anche alla casciera. E quindi questa mi pensa i momenti proprio vivuti durante il terremoto.
1: Tu già tu vevas?
2: Dei chais.
1: Di Jans, ma le ho patate, anche tutto era sfrutto, tu già tu vevas?
3: Anche io dis.
1: Un frutto di glemone, non vendete sì. Lucia di Dulacae.
2: Io sono Agina, sono di Anduins.
1: Ecco, e tornando a Malio Patate, dicevi un frutto di glemone, tu di che gnotti invece, c'è che tu ti senti condividi con noi, perché è stato forte per te, per tutta la famiglia, anche per il vostro lavoro, si può dire.
3: Sì, io ieri appena tornato a casa, ieri è stata sorazione dal mese di mai, ieri a cena, mi preparavo per cenare, quando vinsi in tu la prima scossa non vinc avuto una gran paura, perché i vecchi non si avevano già contato, era già succeduto e quindi di nuovo i paura, no? Però quando è arrivata la seconda, i vincerò di sì, ieri io mi mari, mi pari in tavola e non vinc arrivato, perché non arrivavano a chiappare la porta. Non arrivavano a inquadrare la porta e in quel momento hanno attaccato a colare gli spaghelli, dai armar, si è colato e si è lasciato da tavola e vi aspettate. E vi aspettate e non sapevano c'è aspettare, c'è che potrebbe essere ceduto e per fortuna l'ha da bene.
1: Per fortuna l'ha da bene, sì, e si diceva dal tuo lavoro, dal vostro lavoro di fame, perché avevi sbestie.
3: Sì, non sì, una fame contadina di sempre. In che volte avevano un'azienda zootecnica, quindi con gli sbesti da stalle, quindi abbiamo vissuto anche che il dramma, mentre ad esempio in settembre due che sono le svie, non avevano bisogno di stare lì, perché avevano gli sbesti, se gli sbesti se volevano avevano di sei molgiudi, se avevano di sei tignudi, e quindi si restasse un po' di besoi.
1: Avevi questo obbligo che la meglio così
3: sì,
1: che vi sportava, restai.
3: Sì, l'obbligo da chiera.
1: Monica Teon, tu invece dici che, anzi tutte, di la sesto e trojans che tu vevas?
4: Io sei di Trelli di Paular e all'epoca avevi 6 anni e mezzo.
1: Bori più piccola di rispetto ai nostri esatti sì. Due ospiti e per fortuna anche la tua zona è stata colpita di mancul, però hanno stato episodi, se quindi domandi anche a te c'è riquarts che tas, quali sono i tuoi primi riquarts?
4: Ma che sera io ero in chiesa con i miei fratelli che sono più grandi di me e mi sono a un certo punto attaccata a indicare uno scoldetto che sentiva al che no, quasi quasi la chiappavano in giro anche, no? Invece dopo è stata la stiassata, mio fratello più grande di me mi ha portato fuori lui di chiesa perché io non capivo ciò che erano. E ahi sentivi la svosa appunto di tutto il paese che clamava in aiuto, che clamava in mamma. E dopo Trelli alle proprio di fronte alla catena dal Sernio e tu sentivi i claps che venivano giù, un fracasso, cioè un disastro che si fa gente a fatica a descriverlo in parole. Regnava la paura di tutti e nessuno sapeva confortare che lati.
1: E anche in tal toccage la seconda scossa è stata che ha un buon impatto tan grande.
4: Sì, è stata che più devastante e

0: E dopo hanno già insinuato a Duce che paura che, oddio, che il caltorno è mo più grande, no? E hanno già fatto vivere per mesi con questa paura, con questa ansia di aspettare sempre il dopo, il dopo, il dopo. Non sai se è un ricordo, no, ma no, ma io sentivo un odore particolare dall'aria.
1: A Lucia conferma.
2: Sì, all'era un odore di solfar. Un odore di solfar, qualcuno arrivava a vedere dalla sflamella, proprio che si veniva fuori dalla terra, proprio probabilmente perché si bruciavano i gas, no, sotterraneo. Dopo io non so, un tecnico, e confermi proprio questa roba qui, insomma.
1: Sì, il processo chimico alla fine, da smutamento, che libera
2: Sì.
1: queste sostanze, che hanno anche questo odore così forte. E rispetto all'abitare, c'è mica avessi vivuto, o quali erano le condizioni anti-abitative dopo che avessi lasciato le vostre case, cominci da Mario Patate?
3: Ma non viene subito ricevuto né tende perché si unisce fra i vicini e tra i vicini erano i cacciadori e erano attrezzati di tende perché l'avevano in trasferta, l'avevano in Jugoslavia a cacciare e avevano gli tende, se li sono montati in casera dopo, la prima sera l'avevano fatta in macchina, la seconda sera con gli tende. E vi fatto un bel periodo con gli stendi e dopo non si è arrivata una roba migliorativa che era il wagon ferroviario, che era un wagon frigo con i bentat e vi fatto un lumviere lì. Sì.
1: Dull'inviere.
3: Sì.
1: Monica Teon.
0: Allora, no, la sera tutto il paese di Trelli si è richiatato praticamente in place, viene impiato un fuoco che si è stato tutti insieme ai. Dopo quell'indomani avevo intaccato appunto a creare dei posti letto tra i garage, chiesa d'emergenza, così, perché nessuno aveva coraggio di tornare a mettere piede a chiesa. E avevo dormito ai garage, io ai riquarti fin prima dell'inverno, perché boh, no, fortunatamente insomma le chiese erano interi, erano abitabili, però la paura prevaleva.
1: E questa paura che impediva proprio di tornare a mettere i piedi in
0: Sì.
1: chiesa. E Luciana Miorini, invece, tu ci riguardasti anche dal vivi dopo da
2: Allora,
1: scosses?
2: boh, subito dopo la scossa, quasi tutta Anduins è stata trasferita o a piedi con la macchina sul placciale di una fabbrica dalla Lima a Flauvigna, dove la cascia in piatto un fuoco. Tornando a ciò che aveva detto Monica prima, passava sulla radios che smessaggio che sarebbe venuta una scossa più grande, che si sarebbe svierta la chiera e quindi questa roba alimentava la paura dentro di ognuno di noi. Tra l'altro ci aveva attaccata a sentire tutte le sirene delle ambulanze che andavano a recuperare i feriti di fuoriaria e non ho mai feriti purtroppo. Noi infatti la prima notte appunto tor di Cashfolk, il papà invece era stato in paese. Il mio e il sindaco l'hanno veduto e hanno detto veduti tutta la gia Flavigna anche a tu e lui ha detto no io resti chi aveva gli aveva dalla chiesa che era colata la mia chiesa e aveva portato fuori il tiang e la scloppa che lui era un chiacciatore e ha detto io sto qui su una brea e poi faccio la guardia o chi gli hanno detto si fa la guardia sciacai perché purtroppo anche questo è stato un fenomeno dal periodo del terremoto. Dopodiché noi siamo stati più di un mese in una tenda comune, dove erano 15-20 persone, mandavamo alla mensa, alla distribuzione degli alimenti, da banda dai militari, e dopo hanno andato in una tenda, a Anduins, dove la condizione noi avevamo fatto 2 mesi di tenda. Quindi per di quando era buera, il papà e la mamma si inrodolavano le sguardas dalla tenda su per i brazzi di noi, perché hanno partito la tenda. E avevano la vicina di chiesa, una sciora che aveva un bagno all'esterno, hanno sdeva disponibilità dal bagno, perché vi da pensare che non avevano né cucina, né bagno, né nuia. No, ma le sbrandas.

0: Aventa baia fin comò dal da bruttezza, da tragedia e da difficoltà di vivere in queste condizioni. Attorni su Lucia Miorini, però per slardi al punto di vista la nostra riflessione che è incroci proprio di voi, perché però al di là di tutto, chiaramente l'era più facile par un frutto e una frutta, ma perché al di là di tutto si arrivava a essi l'allegria, ci arrivava comunque a avere un voglio, una capacità di vivere in maniera abbondante allegra.
1: Allora io penso che quando tu da una dia che atta tu perdi tutto, tu ti rendi conto che la vita è un giuale e tu arrivas in musa con la morte, tu ti rendi conto che l'essenziale è le alcati, che la vita va vivuta. E c'è che mi pensi io di Gargiona, ma entia dall'età dell'adolescenza le che gran senso di libertà. Du là che boh, i genitori se non avevano team da stati d'avoro, tu facevas ciò che tu volevas praticamente, non smateavi in tal mese la smaceria, se recuperavi in ruba, e comunque era questa allegria tra canaia, no? Perché che un senso per noi come canais magari, ma un senso dalla morte comunque appena tocchiate, quindi l'essenziale alle alcate, alle vivi e gindenante.
0: C'è un concetto fortissimo che sta qui tra l'altro maleopatato, dicendo che in quell'anno magicamente tu bravi a scuola perché tu promuovi a scuola, non ce l'ava però
2: sì, non era che il problema quindi vi fate la quarta e la quinta. Non sai neanche di essere stata a scuola, un po' che cambiavi una scuola, facevi 2 mesi in una, dopo si andava a lavorare, lavavi 2 mesi in un'altra, andavi a scuola in autostop, e quindi l'impegno scolastico non è stato, anche se dopo io personalmente l'ho impagliato dopo che sono andato a superiore, che la preparazione non era proprio che adeguata per poter andare avanti, insomma, gli scognuti spudabalini, se ti si vorrebbe.
0: Eh sì, ma il discorso da lì essere in allegria, tu lo condivisi, tu ti
2: sì,
0: richiattas?
2: Sì, allegria, soprattutto, secondo me, per un fatto di solidarietà, no? Non avevi nuie, ieri in due chiappari, non avevi nuie di da e nuie di vei, e quindi non frus, non avevi che i grandi problemi che avevi i genitori, quindi ieri in libers, no? Libers in tal fa, in tal trascorre la giornata giù a e in plena libertà, che muoi frussano un po'.
0: Come le decisamente du cambiano, no? Ma per cercare in che volta ne sta un episodio proprio che là, sì. Significa una cesura, come le proprio du differente al di là
2: sì,
0: di
2: sì,
0: quel.
2: Sì, sicuramente.
0: Monica Teon, avvinsi in tu libertà, solidarietà, allegria. Tutto un mucca tutti riosi in queste parole applicate anche a quel contesto.
3: Sì, mi rivio tutti i loro concetti. Dopo io ho sempre più piccola rispetto a loro. L'hai vivuta come quasi una sorta di campeggio prolungato, no? Come dicevano anche a loro, i genitori non avevano tempo di stare di te che tu facevas. E no, tra fruzza paravano davanti la giornata così, continuavano magari con questi giochi dall'epoca che eri in un grum terra, no? Io tra l'altro avevi una niet picciolissima di un anno e mezzo e io mi chiappavi cura di lei perché Messura era talmente impanicata dal terremoto che la dismenteava ovunque, quindi io avevi sempre questa fruttina con me, insomma, no? Io dai miei 6 anni l'hai vivuta come un campeggio, come dopo rispetto a loro si sta ad esempio fortunata perché i nostri territori non li sta colpiti in maniera
0: sì, certo.
3: Così tremenda, no?
0: Abbiamo Monica Teon di Chiapasci Cura, quindi di int che aveva di odi di int e anche mularia che si chiattate a dove io di che più piccoli di loro, e quindi che mi permette di giuntare un elemento alla nostra conversazione che è la figura da sfemmina anche da Rulcan in bu ma le ho patate. C'è un po' di idea da sfemmina?
2: Diciamo che sono cubo e tuttora è sempre sono il pilastro fondamentale in una famiglia. In quel momento lì sono diventati, siccome le famiglie erano unite, andare poi inti, eccetera, non avevano anche inti che non erano separati o che non erano disposati, erano con noi e vedevano di loro, e le femmine erano fondamentali in questo contesto, no? Era in casa che portavano in davanti tutto, quindi portavano in davanti la chiesa, portavano in davanti il mangiare, l'unione, tenevano il bosco.

0: avevo in plico radio proprio, sì, io mi pensi
1: che
0: me
1: mare, che me mare era il punto di riferimento per tutto, perché che Yomps e Disin che erano un po' anche impauriti o avevano altri impegni eccetera, tutto passava attraverso che era il spirito femminile, insomma.
0: Das bandas di Anduins invece c'è che facevano las femminas?
2: Una ruba biela che mi pensi che quando sono arrivata las baraccas, sono state regalate las baraccas, ovviamente a non si poteva buttare via una baracca per una persona sola, e quindi il compito era quello di riunire più persone anziane dalla stessa baracca, e si era costituito un comitato di femminas che all'epoca avevano sui 30 anni, e queste femmine si aggiravano di tenda in tenda domandando: tu staresti con a vivaio, no? Insomma, erano a far mostro, perché dopo queste baracche sono entrate due o tre persone anziane insieme e qualche baruffa a stampava come a te vecchi scurti, insomma. Però l'idea di costituirsi in comitato è stata un'idea femminile di gran forza, in che situazioni, insomma.
0: Sì, rendisci conto che ad succedi un evento aliener, mi vengo quasi di pensare, ma rendisci conto che la forza arriva dall'unione, dal fasci comunità. E Monica Teon, tu ci puoi studiare, insomma, tu condivisci, ci percezionasti, ci muoca stare anche, qual è l'estate rull das femminas anche in tua realtà?
3: Beh, sicuramente è in che mandavano in davanti il paese, perché dopo gli uomini, che più in forza, logicamente, andavano a lavorare, sono stati magari appunto mandati dopo le località da quando era più bisogno, quindi in paese restavano le femmine, e era tipo un ruolo a scalare, l'anziano che appunto magari non poteva, aveva da vedere la più giovane di lui, no? E dopo appunto il mio paese all'epoca all'era c'è tanto povero, quindi anche allora aveva magari le bestie da continuare a custodire. Quindi la femmina, secondo me, è stata che caccia Ruth comunque di mantenere un senso di normalità in che giornate, no? Continuando appunto a parecchia da mangiare, continuando a coltivare l'orto, continuando a vivere le bestie. E credo che se ti stata dura, però, perché sì, già si viveva periodo che noi eravamo proprio dall'uscio che vincumò, quindi più dopo è succeduto anche questa grande disgrazia, pensi che se ti stata dura.
0: Passaggio per passaggio, salto in furconcetto, anche questa voglia di mantenere una normalità, questa con c'è fatica, con c'è impegno, magari anche fa finta di vivere una normalità che faceva a me dopo i frutti di essere in un campeggio, come che dicevi prima. Quindi sì, sicuramente di essere stato veramente difficile e impegnativo. I vostri svoi di persone che con voi invece non sono più piccoli, come che a rilancio, mica retrospettivamente, diciamo così, a Tialina, che il periodo è c'è che a lei in lordi che il frutto, o di che frutto, che la scugno vivi che i momenti, non sai qui che vuol cominciare.
2: Beh, sicuramente, come che le sta dette, pensi che si continuerà di, al manco per me, per tanti, il terremoto è stata una linea di demarcazione, le coma di prima di Cristo, dopo di Cristo. Prima esisteva in mo per certo lato, scusi, un'agricoltura di sussistenza, l'ort, la vigna, la cantina, rubas che col terremoto sono sparita, se è sparita un savia di una volta, una maniera da vivi, dai ritmos, una taruba è arrivata una marea di int, di for, quindi è stata portata un cambiamento anche di mentalità, perché sono arrivati volontari, sono arrivati giovani a lavorare, int che non avevi mai veduto. Quindi ha scelto proprio che era la quotidianità. Vivuto qui voi di Cumò, ma c'è che mi è restato, come dicevi, a ti resta un cersegnus che secondo me ha fatto bene quando un canale ha subito un terremoto a fiancai un psicologo, no? Perché io faccio di entrare dentro un ascensore. Quando io vado in vacanza, vado in un paese là che non è una chiesa antisismica, la prima ruba in assoluto in vuoi a corrinatore a torpa, il perimetro dall'appartamento, cosa per vedere, dove lo puoi riparami se avevo una scossa,
0: sì.
2: Cioè una sirena di che è dalla ambulanza di una volta, che non sono per fortuna che si dico così, cioè una sirena di quel tipo.

0: era a civil continuo, io mi sin mantia, mi ven ma, ecco, che sono le urbe brutte, ma come dice è stata questa ventata di cambiamento, non sai se ben o se male, sin giù sin denante, e non è ruba che puoi dire, mi vendi di vin fa di besoi, che come che si dice, è vera ma fino a un certo punto, vin vut tante, perché che se si arrivasse a costruire in Friul, se uno va a torre fa sfadiena, qua argisci che è stato un terremoto, alle tutte ricostruite, e questa non è, no, ma grazie a Furlanska, si sono tirate su subito le mani, si sono tirate fuori l'armoire, si sono tutte, però davvero la volontà e la solidarietà di tanta, tanta gente.
1: Sì, la tua sbella, la tua sbruzza, anche questa ottica di solidarietà che viene duca si fa, già viene ricostruita, però è un'occa si slardia, anche non ma sostegni, no, ad affuarci o aiuta proprio concretamente. E Mario Patato invece?
2: Io, boh, ieri frutta, quindi non hai partecipato a quel che era l'estate della ricostruzione, sì, anche io ho conosciuto tanta gente che veniva di fuori da un senemang. Però c'è che mi resta comodo dopo 50 anni è l'orgoglio di se Furlan. In tal senso che si sta ciudas, ma si sta ciudas, ma c'è che non sconosceva in tutto il mondo. A sapere c'è chi viene fatto e c'è chi viene fatto in tutto il mondo. E quindi comò mi resta questo orgoglio. Che altre dì ho veduto una trasmissione televisiva lì che un fotografo proprio in questa zona di Forghiare, lui non mi pare che lo sapeva neanche in Cepuest, fatta una fotografia del 7 di mai, quindi il dì dopo che le partite, le venuto su di Udine o di Spilimbergo, non mi pensi, quella che veniva con la moto e faceva delle fotografie. E in queste fotografie ha il paese distrutto alle spalle e un uomo che lavora dall'orto.
1: Sì.
2: E ha domandato, ma c'è molto, perché lavora dopo questo disastro? E lui ha detto, ciò di fa.
1: Ciò di fa, Monica Teon.
3: Condivido con i miei due colleghi di avventura qui che mi sento orgogliosa di essere furlana. Quando senti il metodo Friuli, appunto, pensi che in tutta questa grande disgrazia avvengono comunque tutte le basi per un metodo di lavoro, per un metodo di collaborazione, per un metodo di affrontare appunto le robe. In fin dei conti, sì, avevo avuto sì tanti problemi, ma mi dimostrato di essere un popolo forte.
1: Io non mi sento di giuntanuati, us ringrazio per queste belle parole e anche proprio per queste incroci di voi, di testimonianze, che sì, sono spieli di frulli differenti, perciò ognuno di voi vuole una banda differente, ma anche di un vissù e di ciò che ci si è sportato in davanti di questo. Quindi grazie a tutti i tre, us ringrazio per essere stati con noi in questo sabato. Io un saluto, lui che ci ha ascoltato, a ringrazio Daniela Post, un nostro tecnico di UE, e us pensi che non si può essere ascoltare anche su Rai Play Sound. Mandi e buona giornata a tutti e a tutti.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Madre e due figli scomparsi in Friuli proseguono le ricerche dal campo base di Tarcento. La procura di Piacenza valuta di procedere per sequestro di persona per poter allargare le indagini. Gorizia e le motivazioni della sentenza per la morte di un tredicenne nel pozzo. Il sindaco Ziberna non esclude il ricorso in Cassazione. Truffa del falso avvocato, arrestato dai carabinieri un 19enne che era riuscito a farsi dare da un'anziana di Martignacco valori per 4.500 euro. Udine, stasera la consegna del premio Terzani, la vicenda umana di chi lo riceverà, raccontata da chi l'ha aiutato a scrivere il libro. Romeo e Giulietta, la coproduzione Verdi-Rossetti, una accoppiata tra applausi, tra lirica e prosa. Le 14:31 minuti, buon pomeriggio e buon sabato da Giorgio Bearz. Cominciamo con la cronaca e questa è un'altra giornata di assidue ricerche in Friuli per la donna di 49 anni e i due figli adolescenti di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile. La macchina con la quale erano arrivati da Piacenza a Tarcento insieme ai loro quattro cani era stata appunto ritrovata nella località del Friuli, dove ha allestito il campo base dell'imponente macchina dei soccorsi.

0: Quarto giorno di ricerche a Tercento per rintracciare Sonia Bottacchiari e due figli, Joscia e Niscia, partiti da Piacenza il 20 aprile con una macchina carica di provviste e attrezzature e mai più tornati. Ultimo aggancio della cella telefonica che permette di acquisire sia i dati della SIM, sia il codice identificativo del dispositivo, alle 4 del mattino tra il 21 e il 22 aprile nei pressi dell'area di sosta camper, diventata posto avanzato di comando. All'attenzione un ultimo avvistamento in montagna da parte di un escursionista. Coordinate fornite all'elicottero dei Vigili del Fuoco che in mattinata ha sorvolato la zona. Impegnati nelle ricerche una ventina di persone oggi, squadre a piedi, unità cinofile e droni. Anche il padre dei ragazzi, Yuri, assieme a un parente, si è messo a setacciare i sentieri della zona. Cristina Gandolfi, nonna dei ragazzi.
1: Qualche casetta abbandonata, qualche casolare.
0: La famiglia Groppi è convinta che ci sia una terza persona coinvolta nell'agevolare la sparizione.
1: È quello che noi supponiamo. Però non abbiamo nessuna certezza.
0: Al momento le indagini dei carabinieri su un contatto in loco hanno dato esito negativo. Della ventina di segnalazioni arrivate in questi giorni dal Friuli Venezia Giulia, le principali si sono dimostrate inconcludenti. La procura di Piacenza procede per sottrazione di minori, reato con una pena da 1 a 3 anni, ma potrebbe essere al vaglio l'ipotesi di modificare il capo di imputazione a sequestro di persona, circostanza che permetterebbe di allargare le modalità di indagine. Risposte sul come e perché Sonia abbia deciso di sparire coi figli potrebbero arrivare andando a ritroso fino a 2 anni nel traffico telefonico e telematico del cellulare, chi ha chiamato, quante volte, in che occasioni. Presente a Tercento l'associazione Penelope che offre supporto ai familiari delle persone scomparse. Federica Obizzi, avvocato.
2: Le ricerche vanno avanti finché c'è un motivo per procedere, diciamo, insomma, che poi sono nella mano del prefetto, quelle che sono la durata delle ricerche è stabilita sempre dal prefetto.
0: Tercento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Si è conclusa nell'aula del Senato la cerimonia per la giornata nazionale dedicata alle vittime del terrorismo e tra le testimonianze ascoltate anche quella di Stefania Collavini, moglie di Cristian Rossi, uno degli italiani uccisi a Dacca nel luglio di 10 anni fa.
4: Ho volutamente deciso di non perdermi nell'orrore dei dettagli o di soffermarmi sull'identità degli esecutori appartenenti alla feroce organizzazione terroristica dell'ISIS e dei mandanti. Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore.
5: Stefania Collavin, vedova di Cristian Rossi, ucciso ad Dacca il 1 luglio del 2016, è stata una dei 6 testimoni chiamati nell'Aula del Senato per la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rossi, imprenditore di Tavagnacco, si trovava nella capitale del Bangladesh per lavoro quando 7 terroristi islamisti aprirono il fuoco all'interno del ristorante Holy Artisan Bakery, non distante dall'ambasciata italiana. Presero in ostaggio, torturarono e uccisero gli avventori che non sapevano recitare il Corano. I morti, tra cui anche il pordenonese Marco Tondat, furono 22 civili e 5 attentatori.
4: Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore, concentrandomi solo sulla nostra perdita e su ciò che Cristian ci ha lasciato. La sua vita ci ha insegnato a guardare gli altri con fiducia, nella consapevolezza che la nostra civiltà ci rende portatori di quei valori universali di fratellanza, amore, rispetto e pace a cui gli esseri umani anelano.
5: Dall'Aula del Senato anche la lezione dei cittadini italiani più giovani. 3 scuole hanno vinto il concorso Tracce di Memoria. La scuola media Pascoli di Polcenigo è stata una di quelle con l'elaborato Quello che una strage ci insegna sulla strage di Piazza della Loggia, attentato terroristico neofascista avvenuto a Brescia il 28 maggio del 1974. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La cronaca: un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Udine dopo una truffa ai danni di una 90enne di Martignacco, alla quale il giovane aveva telefonato spacciandosi per un avvocato e convincendola di fornire oro e denaro per evitare guai giudiziari alla figlia della donna responsabile di un grave incidente stradale, così era stato detto. L'anziana riusciva a mettere insieme valori contanti per circa 4.500 euro, consegnandoli poi al 19enne che si era presentato alla sua porta, ma poco lontano dall'abitazione della novantenne, il giovane veniva fermato dai militari dell'arma e trovato in possesso del maltolto. È stato quindi portato in carcere a Udine e i valori sono stati restituiti all'anziana. A Udine un locale di Borgo Stazione è stato chiuso dal questore per 10 giorni in seguito ai controlli di polizia che hanno evidenziato la presenza di pregiudicati e persone attive nell'ambito dello spaccio di droga. Le verifiche si sono svolte nell'ambito dei servizi denominati alto impatto, durante i quali sono state controllate circa 200 persone e 7 esercizi pubblici. 4 persone sono state segnalate per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. A Gorizia sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di secondo grado su una delle vicende che avevano scosso maggiormente la città negli ultimi anni.

0: ora la pubblicazione delle motivazioni raccolte in 110 pagine, decisione che, per la morte del piccolo Stefano Borghese, 13 anni, caduto nel pozzo di Palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia il 22 luglio del 2022, conferma le condanne di primo grado, 1 anno e 10 mesi per Rodolfo Ziberna, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Coronini-Kronberg e dunque a capo del curatorio, organo di guida e gestione del sito, composto a pieno titolo in quel momento da Marco Menato, Tiziana Gibelli e Maurizio Boaro, per tutti confermata la pena di 1 anno e 4 mesi. Molto nette le motivazioni dei giudici. Si va dalla mancata manutenzione. Il pozzo non era mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione per almeno un ventennio, alla sottilissima copertura predisposta sulla bocca del pozzo. Il coperchio presentava gravissime carenze. Era costituito da lamiere metalliche dello spessore di circa 7-8 decimi di millimetro, equivalente allo spessore di 2 fogli di carta. Il collegio fa notare che il bimbo non aveva avuto un comportamento avventato o sconsiderato, ma si era semplicemente appoggiato parzialmente per raggiungere un oggetto collocato sul coperchio. La vittima pesava circa 40 kg e si è limitata ad appoggiare un ginocchio sul coperchio. Avrebbe potuto succedere ad altri in altre circostanze. Si pensi a una banale sosta con seduta sul pozzo per riposare, fumare una sigaretta. Ziberna, sindaco di Gorizia, non esclude il ricorso in Cassazione. Fu una tragedia che tuttora sconvolge la comunità, dice, ma il curatorio non è un organo tecnico o scientifico, non ha conoscenze per valutare se una lamina è giusta o meno, oppure se un albero è in salute o può spezzarsi. Ci eravamo infatti affidati a una ditta di tecnici ed esisteva un piano di sicurezza. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un centinaio di persone hanno partecipato questa mattina a Trieste alla manifestazione contro il corridoio IMEC e il ruolo del porto cittadino nell'ipotesi di un conflitto su larga scala mondiale. Un corteo che è partito da Piazza San Giacomo e che si è snodato fino alla sede dell'autorità portuale. A Trieste sono ripresi gli incontri del festival Scienza e Virgola. Tra i protagonisti del pomeriggio il fisico Roberto Battiston, lo psichiatra Mario Colucci, il divulgatore Tommaso Cinquemani e il neuroscienziato Andrea Moro. Con appuntamenti alle librerie Lovac e Ubiche al San Marco, stasera l'incontro con la scrittrice franco-mauriziana Natasha Apanah, autrice de La notte nel cuore, sarà alle 19 con il curatore del festival Paolo Giordano al Teatro Miela, dove questa mattina si parlava di giovani e cinema.
2: Portare la scienza nei luoghi della vita quotidiana con l'obiettivo di rendere la conoscenza sempre più accessibile. Una missione che Scienza e Virgola porta avanti da 10 anni, il Festival del Libro Scientifico, ideato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, quest'anno invita ad interrogarsi sull'umano, tra le trasformazioni dell'antropocene alle sfide dell'intelligenza artificiale. Ce lo spiega meglio lo scrittore e direttore artistico Paolo Giordano, che abbiamo incontrato durante l'evento dedicato alla menopausa, un'età che la scienza ha cominciato ad indagare molto tardi.
3: È stato appena detto nell'incontro che abbiamo iniziato a guardare gli astri secoli, millenni fa e dobbiamo ancora capire delle cose invece su noi stessi, su come funzionano i nostri corpi oggi. Quindi c'è molto da capire dell'umano in questi tempi un po' disumani e abbiamo voluto rimettere proprio l'essere umano al centro.
2: Tantissimi temi affrontati in una 60ina di eventi fino a domenica. Un grande divulgatore scientifico e naturalista, Willy Guasti, ha raccontato perché non possiamo fare a meno degli spudorati parassiti, dei pidocchi, tenie e altre spine al fianco.
4: In realtà sono parte di tutto quell'ecosistema di specie incredibili che popolano la natura e stiamo incominciando a capire, studiandoli, che hanno veramente un impatto molto forte sui loro ecosistemi. Quindi ci dovrebbero interessare perché sono parte integrante degli ecosistemi in modi che a volte non possiamo neanche immaginare.
2: Tanti nomi autorevoli di scienziati, scrittori e pensatori che rifletteranno sul mondo in cui viviamo. Tra queste la giornalista e scrittrice mauriziana che questo pomeriggio, in dialogo con Paolo Giordano, racconterà storie di donne, sentimenti e violenze.
3: Abbiamo molto bisogno di imparare a ripensare delle cose che nel dibattito pubblico spesso vengono pensate in modo automatico, reattivo e quindi di fatto non veramente pensate. Qua parliamo molto di scienza, di fatti, di realtà.
2: Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo alla situazione del meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso e variabile in montagna, queste le temperature registrate alle 13, a Trieste 19 gradi, a Gorizia 24, a Udine Pordenone 23 gradi, a Tolmezzo 21, a Forlì di Sopra 17 gradi e 5 decimi,

0: Cime a Tarvisio 19 gradi, a Sappada 16, a Piancavallo 14, sul Monte Lussari 12 gradi, sul Monte Zoncolan 11 e poi sulla costa Lignano 22 gradi, a Grado 19 gradi e mezzo. Queste le previsioni dell'ARPA per stasera. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nella notte fino al primo mattino di domani cielo variabile. Successivamente cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse intermittenti, da deboli a localmente moderate, più probabili verso sera. Gli spettacoli al Teatro Verdi di Trieste stasera, la prima rappresentazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare per la regia di Paolo Malerio con le musiche originali di Walter Sivilotti. Si tratta della parte in prosa complementare a quella lirica andata in scena ieri sera della doppia coproduzione Verdi-Rossetti dedicata alla coppia letteraria più celebre della letteratura occidentale. I due spettacoli si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Verdi fino al 24 maggio. Ieri sera appunto l'opera di Charles Gounod per la regia dello stesso Valerio e la direzione di Leonardo Sini. Sentiamo.
1: L'odio tra due nobili casate rinascimentali messo in relazione con la violenza della Prima Guerra Mondiale e il castello di Miramare che diventa un austriacante palazzo Capuleti, mentre i Montecchi sono una nobile famiglia irredentista. C'è Trieste e non Verona nel Romeo e Giulietta messo in scena da Paolo Valerio al Verdi di Trieste. Su questo sfondo Giulietta è una ragazzina spensierata che cresce di colpo dopo l'incontro con Romeo. La musica di Gounod racconta questo cambiamento e Nina Minassian lo ha messo in luce con intelligenza, tecnica e calore.

sullo stesso alto livello Romeo, che pure è un personaggio meno sfaccettato. Galeano Salas lo ha reso vivo grazie ad una bella voce calda, ma anche dotata degli squilli giusti. Primo soprano e primo tenore erano le punte di diamante di un cast che ha fornito nel suo insieme una prova splendida. Nina Van Essen, ad esempio, aveva una sola aria, quella del Paggio Stefano, ed ha lasciato tutti senza fiato, e altrettanto bene sono andati orchestra e coro, morbidi quando serviva e potenti quando necessario, sotto la guida di Leonardo Sini. Stasera il secondo pannello del dittico tra musica e prosa, immaginato insieme dal Verdi e dalla Rossetti. Va in scena il Romeo e Giulietta più famoso, quello di William Shakespeare.

0: Trieste, Andrea Vardani, GTGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto e condotto da Giorgio Bertz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Ora ci colleghiamo per la radiocronaca della partita diretta tra Cagliari e Udinese. Diciamo che ai friuliani mancherà un punto per ottenere il miglior punteggio nelle ultime 13 stagioni. Grazie dell'attenzione e a tutti l'augurio di un buon sabato.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: I primi. Andiamo di nuovo in Bulgaria, ancora per seguire il Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
5: 88 km al traguardo, ne mancano poco più di uno e mezzo allo scalinamento per Maestri e Sevilla, che sono i due fuggitivi di giornata che mantengono un vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della Maglia Rosa. Le scene ai lati della strada, siamo in Bulgaria, ma potremmo essere benissimo in Italia, perché più o meno c'è la stessa emozione, la stessa voglia anche di farsi vedere e di catturare l'attenzione dei fotografi.
6: Spettatori con dei travestiti da fenicotteri rosa, che con degli altri spettatori sulle spalle che cercano di inseguire i due fuggitivi davanti. Effettivamente sì, abbiamo visto passione per quello che riguarda il pubblico bulgaro sulle strade del Giro d'Italia, anche più rispetto alla grande partenza che c'è stata un anno fa in Albania, segno che è un paese che ha voglia di scoprirlo questo sport, paese che non ha una grande tradizione ciclistica e che è anche abbastanza nuovo nell'organizzazione di grandi eventi importanti, ma che ha accolto questo Giro d'Italia letteralmente braccia aperte anche davanti alla nostra postazione in questo momento, nonostante il meteo inclemente, adesso non piove.

0: possa tornare a piovere, lo dicevamo. Si sta radunando un folto pubblico pronto ad assistere all'arrivo della gara, che comunque arriverà fra, credo, almeno un paio d'ore. Cristiano?
1: Sì, con anche ovviamente tanti che approfittano, come in Italia, come a Tour de France, di farsi una bella foto ricordo con sotto lo striscione dell'arrivo. La situazione al momento rimane abbastanza cristallizzata, con davanti due fuggitivi e con il gruppo che concede strada. Prima posizione anche per la Red Bull del nostro Giulio Pellizzari, che è la grande speranza azzurra per quantomeno un podio a Roma, dove arriverà anche quest'anno il Giro d'Italia, giunto alla sua edizione 109. Ancora questa salita che farà male alle gambe dei corridori, ma che evidentemente non farà ulteriore soluzione. Dunque dovremo aspettare l'ultima ascesa, quella che farà, diciamo così, da rampa di lancio per l'arrivo qui a Velico Tarnovo. Ci sentiamo tra poco, studio.
2: E noi torniamo a Cagliari ancora per approfondire il discorso legato a Cagliari-Udinese. Dunque chiamo nuovamente in causa Diego Carmignani, che già nel suo prologo ha fatto cenno alle indicazioni future che potremo trarre da questo confronto. Anche in chiave mercato, Diego, ti faccio due nomi su tutti, che insomma sono sulla bocca degli specialisti che trattano il calciomercato, da una parte Palestra, dall'altra Attà. Insomma, ci sono elementi interessanti su cui puntare l'attenzione oggi in campo.
3: Certo, beh, intanto per Palestra si può parlare di un giocatore che non è del Cagliari, che l'Atalanta chissà se si tira stretta. In ogni caso è molto probabile che le attenzioni siano di squadre ancora più quotate. È una certezza del nostro calcio e della Serie A, una di quelle certezze che nel calcio italiano magari quando gode di fiducia poi esplode, ed è forse un esempio più che altro che una prospettiva imminente. Per Attà è stata una stagione molto discontinua, ma nella parte finale di questa annata, la doppietta a Milano, insomma, sta diventando veramente la stella che nel scorso scorcio di stagione c'era sembrato di intravedere. Si sta confermando tale. È anche un Udinese di maggiore qualità, che sta cambiando drasticamente anche dal punto di vista esplosivo lì davanti, realizzativo. Una squadra, come abbiamo già detto, che in trasferta sta dando segnali sempre maggiori. Questo segno anche, stiamo parlando appunto di una prospettiva futura, di quanto stia migliorando. Tra l'altro deve superare un'asticella, è molto semplice, deve superare quota 47 per essere il miglior anno dall'epoca della zona Champions ottenuta con Guidolin, in pratica più di 10 anni fa. E dunque è un Runiaic che già ha migliorato se stesso, dovrebbe essere confermato anche l'anno prossimo. Tra l'altro l'indicazione maggiore, visto che parliamo di prospettiva, è legata alla conferma del capitano dell'Udinese Karlström, legata proprio alla, al destino dell'allenatore. Insomma, sembra un Udinese che con la continuità vorrà confermare quello che sta facendo di ottimo, migliorandosi. Per il Cagliari invece è stato un anno zero, con la scommessa Pisacane vinta abbastanza ampiamente, due giornate d'anticipo a quanto pare. Tra poco lo certificheremo, chissà se troverà il punto in casa il Cagliari per una salvezza che arriva con anticipo. Ma devo darvi anche una notizia legata al problema al polpaccio per Gerry Mina, che non sarà della gara, dovrebbe partire comunque dalla panchina. Dovrà essere insomma rivista la sua condizione fisica. Al suo posto Rodriguez nella difesa a 4, allestita da Pisacane mentre vengono in questo momento declinati i nomi degli 11 rossoblù. Ovviamente ci siamo, manca una decina di minuti all'inizio della gara. Si sta scaldando l'atmosfera in una giornata uggiosa, anche con pioggia oggi a Cagliari. Un po' a sorpresa. A te.
2: E tra 10 minuti partirà, intanto grazie Diego Carmignani, partirà anche la sprint race Le Mans MotoGP, che ci racconterà Luca Cesaretti. A proposito di due ruote, senza motore se non quello dei polmoni e delle gambe dei ciclisti, Bulgaria, Giro d'Italia, Piccinelli Codignoni.
1: 86 km e mezzo al traguardo, scende visibilmente il vantaggio dei due battistrada Maestri e Sevilla, con anche l'inizio ovviamente della salita del Vratnik Pass. 2 minuti e mezzo adesso il margine dei battistrada, insomma si comincia a fare sul serio.
4: E soprattutto iniziano un po' a mollare là davanti, anche perché l'obiettivo dichiarato evidentemente di questa fuga era quello di prendere dei punti per la maglia azzurra di leader della classifica degli scalatori. Per Diego Sevilla, ce l'aveva ieri, ha già conquistato 18 punti con il passaggio davanti a tutti nei due valichi appena affrontati, la consapevolezza che difficilmente il gruppo avrebbe lasciato fare fino al terzo. E allora da un lato il gruppo accelera, dall'altro i fuggitivi rallentano, e questo porta a questa specie di elastico e di fisarmonica velocistica.

0: già iniziano a staccarsi. Abbiamo visto Caden Groves acciaccato dopo la caduta di ieri, perdere contatto anche Dylan Groenewegen, dorsale numero 201, è nelle ultime posizioni del gruppo. È evidente questa non è una tappa per loro, ma soprattutto è altrettanto evidente, Cristiano, che domani invece c'è una possibilità per i velocisti. Stupido andare a sprecare energie oggi in una tappa che non si sposa alle caratteristiche delle ruote veloci.
1: E nel mentre vi stavamo parlando, il vantaggio dei Battistrada è sceso ulteriormente, adesso siamo attorno ai 2 minuti. Forcing della Red Bull di Pellizzari, Jay Hindley, che ha già vinto un giro nel 2022, della Visma Lease Bike di Vingegaard e della Net Company Neos di Filippo Ganna, per quanto riguarda ovviamente le prime posizioni del gruppo. 85 km al traguardo, Francesco.
2: E allora torniamo di nuovo in studio, breve flash da parte di Luca Cesaretti, Le Mans MotoGP. Luca?
3: E allora, intanto la situazione meteorologica, perché c'era rischio pioggia a Le Mans, non è così, anzi splende il sole, 46% di umidità, 37 addirittura i gradi sull'asfalto, 24 quelli dell'atmosfera. Domani è confermata il rischio, anzi sembra la certezza pioggia, ma oggi sarà una sprint soleggiata dove la scelta di gomme è praticamente identica per tutti, hard all'anteriore, soft al posteriore. L'unica eccezione, almeno per il momento, salvo cambi davvero dell'ultimo momento da qui ai prossimi 2 minuti, è Alex Rins e Joan Zarco, che hanno optato per la soft anche all'anteriore, ma al posteriore gomma morbida per tutti. Il via tra pochissimo alle 15.
2: E allora grazie dunque a Luca Cesaretti, insomma restate davvero qui collegati su Rai Radio 1, perché tra calcio, ciclismo, MotoGP non perderemo di vista il tennis, ce ne sono di cose da raccontare. Allora vi ricordo che al rientro della nostra pausa seguiremo con Diego Carmignani Cagliari Udinese, linea rimbalzo con la MotoGP, avete sentito Luca Cesaretti, per la sprint race di Le Mans, e poi con la coppia Piccinelli Codignoni la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Naturalmente non perderemo di vista il tennis con gli sviluppi dal Foro Italico. Ringrazio Ombretta Conti alla regia, alla parte tecnica c'è Daniele Di Noia, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, buon proseguimento di ascolto sempre qui su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo 2 artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: l'anticipo del campionato di Serie A.
1: Bentrovati per l'anticipo delle ore 15 del sabato, seconda partita della terz'ultima di Serie A tra Cagliari e Udinese, con l'inno del Cagliari che ancora riecheggia qui nella Domus Sarda. È un inno che si chiama Tifo Cagliari e boh, e per la prima volta credo in assoluto anche con il linguaggio dei segni, le manos blancas che stanno in questo momento salutando il pubblico, una serie di ragazzi che si occupano appunto dell'IS, linguaggio dei segni, è stato così codificato l'inno del Cagliari. Si sono appena presi l'applauso della casa del Cagliari, dove i rossoblù sperano di festeggiare la matematica salvezza, che va soltanto in pratica formalizzata visto quello che ha fatto sinora nella stagione, con un più 9 saldo sulla Cremonese. Manca soltanto un punto, potrebbe anche arrivare con

0: una eventuale sconfitta dei grigiorossi in giornata o nelle ultime due. In ogni caso, dall'altra parte c'è un Udinese che si sta confermando partita dopo partita, squadra solida che è migliorata in maniera evidente con Runjic in panchina, che ha migliorato il suo stesso score dell'anno scorso, ma soprattutto direi nel percorso in trasferta sta facendo vedere quanto sia temibile questa formazione, che presenta qualche defezione quest'oggi, novità interessanti. In ogni caso ci tiene a far bella figura, così come il Cagliari in questo finale di stagione, soprattutto il rossoblù davanti al loro pubblico, ma anche l'Udinese non è sola, ci sono decine di tifosi bianconeri nello spicchio a loro dedicato. Andiamo con le formazioni, visto che sono appena entrati in campo coloro che saranno i protagonisti di questo match. Caprile tra i pali nel Cagliari, in quello che supponiamo possa essere un 4-4-2, spesso ci sorprende Pisacane con le sue mosse, spesso direi che è Palestra il giocatore da individuare nella sua collocazione. In ogni caso, nei quattro dietro ci sono Zepedro, Rodriguez, all'ultimo minuto indisponibilità di Gerry Mina, Dossena e Obert, davanti come detto al portiere Gabriele, Palestra e Folorunso esternamente, Adopo e Gaetano a completare la mediana, davanti insieme alla promessa, al giocatore già sbocciato nell'ultima proprio qui con la doppietta all'Atalanta, Mendy al suo fianco, Sebastiano Esposito. Per l'Udinese, senza Cabasele squalificato e con Davis in panchina non al 100%, novità soprattutto in difesa con Mlacic, seconda titolare per il 19enne croato insieme a Christensen e a Solé, davanti a Okoye completano la squadra Esibue, Piotrowski, Castro, Mattà e Camarà, davanti al già citato assente Davis al suo posto Buxa, ci sarà il 10 Zaniolo a supportare l'attacco dell'Udinese, che disputerà la gara con maglia grigia se non ciclamino, che è molto molto vicina ai nostri occhi in questo momento. Dall'altra parte classico rossoblù, il Cagliari dirigerà la gara Federico Dionisi dell'Aquila, quasi tutto pronto, manca soltanto lo schieramento delle due squadre in campo per dar via a questo nuovo anticipo della Serie A. Cagliari Udinese tra pochissimo, ma tra pochissimi istanti scatterà anche la sprint race, dunque andiamo da Luca Cesaretti, MotoGP Francia.
1: Grazie Diego, sta per partire il giro di riscaldamento, allora io velocizzo, ricordo solo la griglia di partenza, la pole per Bagnaia, al suo fianco Marc Marquez e Marco Bezzecchi, leader del mondiale con l'Aprilia, poi di Gian Antonio Acosta, Quartararo in seconda fila, tra poco il via al giro di riscaldamento, quindi tra un minuto e mezzo circa il via, allora velocizziamo, Giro d'Italia, Piccinelli Codignoni.
2: Torneremo subito da te, intanto diciamo che mancano 78 km alla traguardo finale con Maestri e Sevilla che sono in fase di discesa, 2.19 il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, attardato da questo gruppo Arnaud Dely che era arrivato in condizioni precarie al Giro d'Italia.
3: Al pari di gran parte dei compagni di squadra, vittime di un fastidiosissimo nonché debilitante virus intestinale, si è staccato nelle ultime rampe tutt'altro che irresistibili che portano al Vratnik Pass, sta cercando di rientrare adesso in discesa, probabilmente ce la farà perché c'è spazio per diciamo rientrare da qui all'inizio della prossima salita che prenderà il via di fatto fra tanti chilometri, fra una sessantina di chilometri, hanno leggermente riallungato il duello davanti, 2.19 davanti al gruppo della Maglia Rosa ci sono gli uomini della Visma e quelli della Bora.
2: 77 chilometri al traguardo finale davanti Maestri e Sevilla, 2.19 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo a Cagliari.
0: Gara che ancora non è iniziata, intanto vanno a salutare i propri tifosi, i giocatori dell'Udinese che vanno a sistemarsi nella metà campo alla nostra sinistra, attaccheranno verso destra, applausi anche per i rossoblù, atmosfera bisogna dire distesa, atmosfera che per il Cagliari in particolare vuole trasformarsi anche in testa salvezza anticipata, tra poco sarà Cagliari Udinese con l'Udinese che muoverà il pallone per prima con Zaniolo che è già pronto nel cerchio di centrocampo con un cielo uggioso, colore quasi simile alla maglia argentea dell'Udinese. Restituiamo la linea a Luca Cesaretti per il via alla sprint race, la MotoGP.
1: Timing perfetto perché si sta per completare il giro di riscaldamento a Le Mans sui 4.185 metri del circuito Bugatti che ha in condivisione con il tracciato su cui si disputa la 24 ore, il tracciato della Sart, il rettilineo principale e la prima S e poi appunto il circuito Bugatti che si va a reinnestare su quel rettilineo molto particolare che in realtà è una curva in pieno proprio poco prima della griglia di partenza dove adesso stanno tornando

0: I protagonisti della sprint della MotoGP, Gran Premio di Francia, doppietta Ducati del team ufficiale in qualifica. Bagnaia Marquez, il leader del mondiale, Bezzecchi con l'Aprilia chiude la prima fila dello schieramento, poi di Giannantonio, Ducati VR46, Acosta KTM, Quartararo Yamaha, Mir Honda, Martina Aprilia, Ogura Aprilia. Queste le prime tre file dello schieramento, ma è tutto pronto, si parte, parte male di Giannantonio, si impenna la sua Ducati e scivola nella pancia del gruppo. Parte molto bene invece Marco Bezzecchi, che si porta davanti a tutti. Bezzecchi in testa, secondo è Marquez, che viene infilato sia da Bagnaia all'interno sia all'esterno da Jorge Martine, che si porta in testa. Doppietta Aprilia, Martin in testa, un capolavoro alla staccata della S Dunlop di Martin. Martin primo, Bezzecchi secondo, Bagnaia terzo, Quartararo è quarto con un gran cuore, perché la sua Yamaha non lo supporta in questo momento. Marc Marquez è scivolato in quinta piazza, poi Mir, Acosta, Alex Marquez e Zarco, questi primi nove. Fabio Di Giannantonio è scivolato addirittura in quattordicesima posizione, gran peccato perché ieri era l'uomo con il passo migliore, oggi anche sfortunato in qualifica e poi però una brutta partenza. Jorge Martin davanti a tutti, secondo è Fabio Bezzecchi, secondo e primo nel mondiale, sono in ordine inverso anche in questa gara sprint. Poi Bagnaia, Quartararo, ma Martin sta provando subito ad allungare, ha già mezzo secondo scarso di vantaggio nei confronti del compagno di squadra sulla moto di Noale e del leader del mondiale. Occhio a Bagnaia, che è praticamente attaccato alle spalle di Bezzecchi, ma stiamo arrivando alla curva 13 e 14, doppia curva che riporta sul rettilineo, si chiude il primo dei 13 giri di questa sprint del Gran Premio di Francia. Martin, Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez è quinto. Andiamo al Giro d'Italia.
1: Prima del Giro d'Italia, aggiornamento dal tennis. Jasmine Paolini sta giocando contro Mertens, la tennista belga, e sono ora al terzo set. La belga ha infatti vinto il tie break del secondo. Linea a chi stava per parlare, immagino il Giro.
2: Esatto, 74 km al traguardo, davanti l'ammiraglia del team Polti Visit Malta raggiunge i suoi corridori, ovvero Maestri e Sevilla, che sono dall'inizio in fuga per rifornimenti, anche per evidentemente dare indicazioni su quello che sta avvenendo dietro. Il gruppo insegue a 2 e 13, ma sembra che ci sia stata una sorta di discussione o di chiarimenti tra Red Bull e Visma Lease Bike, le due squadre più forti o coloro che hanno al loro interno gli uomini che sono i favoriti al successo finale, hanno rallentato un po', almeno l'impressione è questa.
3: Il fatto è che tutti davanti non ci si può stare, alla fine vai io, vai tu, vado io, vai tu, e alla fine si è creato una sorta di ciapanò, e adesso davanti c'è la Netcompany Ineos con la barba e lo del sorriso, il ghigno anzi di Pippo Ganna là davanti nelle prime posizioni. Abbiamo visto anche Vingegaard, abbiamo visto anche Gambernal là davanti. Ganna, lo abbiamo detto, è uno che il colpo in arrivi come questo ce l'ha, chissà.
2: Chissà che cosa succederà tra poco. 73 km al traguardo, 2:20 il vantaggio dei due Battistrada, Cagliari.
4: Quarto di gioco, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese. Ci sono stati più che altro scontri in mediana con due giocatori del Cagliari che sono andati giù, l'arbitro ha lasciato correre, il Cagliari stesso ha interrotto il gioco con una dopo, Folo Runso poi si è rialzato. È stata una gara finora direi a senso unico per le indicazioni direi che sono state date dai giocatori, con Cagliari soprattutto attaccando verso sinistra rispetto alla nostra postazione, che è stato più volte insidioso con lanci lunghi e difesa alta del l'Udinese, che però è riuscita sempre a riproteggersi, in particolar modo con Sole due volte abile, prima su Palestra poi su Mendy, a rimontare gli avversari e a vanificare gli attacchi sferrati in verticalità dal Cagliari, che con Folo Runso di testa mette in movimento Mendy a ridosso dell'area di rigore, Esposito zona tiro, allarga sulla destra per Palestra, possibilità di cross dentro l'area, non arriva nessuno del Cagliari, fuori c'è Gaetano che mette giù il pallone, ci prova dalla distanza Rodriguez che svirgola però il pallone, Udinese che è rimasta a guardare soprattutto la progressione sulla destra di Palestra indisturbato, che ha potuto piazzare a centro area un cross neutralizzato da Christensen, messo fuori, primo tiro in porta della gara, quello svirgolato da Rodriguez che è in campo per l'indisponibilità dell'ultimo minuto di Geremina, sesto minuto che è iniziato da pochissimo qui alla Domus. 0-0 e parziale tra Cagliari ed Udinese. Torniamo alla MotoGP.
0: Inizia il quarto giro dei 13.

0: Della sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin in fuga, un secondo e uno di vantaggio nei confronti di Bagnaia, che ha scavalcato Bezzecchi nel giro precedente. Bezzecchi che stava in realtà allungando su Bagnaia, si stava mettendo in caccia del compagno di squadra, ma ha effettuato un errore in uscita dalla S Dunlop, ha spalancato la porta a Bagnaia, che non se l'è fatto dire due volte, si è andato a prendere la seconda posizione. Dunque Martin in testa, Bagnaia secondo, Bezzecchi terzo, la scivolata di Fabio Di Giannantonio che, lo dicevamo però in precedenza, era partito malissimo, stava cercando di risalire, si trovava in dodicesima posizione, fuori dalla zona punti, adesso finisce anche fuori dalla gara con questa scivolata nella ghiaia. Chi sta faticando tantissimo è Marc Márquez, che è scivolato addirittura in settima posizione, scavalcato prima da Costa, poi da Mir, gira con tempi molto lontani da quello di Martin, ma anche rispetto a Bagnaia e Bezzecchi. Martin ha un secondo e uno adesso di vantaggio su Bagnaia e Bezzecchi, che sono separati invece da 3-4 decimi. Occhio a Pedro Acosta, quinto, che mette nel mirino la quarta posizione, attualmente detenuta da Fabio Quartararo. Quarto giro di 13 sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin in testa, Giro d'Italia.
1: Dove siamo a 71 km dal traguardo finale, con sempre Maestri e Sevilla in davanti, 2:39 il vantaggio, che è leggermente riaumentato dopo il mancato forcing da parte del gruppo della maglia rosa di Paul Magnier, che però insomma non è la squadra della Sudal a comandare la corsa, ma le squadre dei big, a cominciare ovviamente dalla Visma di Vingegaard.
2: La Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, la Ineos Net Team di Filippo Ganna, ma anche di Egan Bernal, anche se si è rimessa davanti in questo momento la NSN, che come abbiamo detto potrebbe lavorare per Alessandro Pinarello, ma soprattutto per Corby Strong. Secondo me il rallentamento c'è stato un po' perché ci sono state le operazioni di, diciamo, cambio vestiario, ha smesso di piovere, adesso si va in pianura, dunque non c'è più bisogno delle manichette a maniche lunghe, ma anche perché ci si è reso conto che stavano arrivando sulla fuga troppo presto, e di fatto conviene al gruppo lasciare la fuga là davanti a bagnomaria, come si dice in gergo. Infatti adesso siamo di nuovo a 2:35, perché quando mancano 70 km al traguardo sarebbe troppo presto andare a riprendere ora.
1: Torniamo a Cagliari.
3: Minuto 8 di Cagliari Udinese 0-0, ancora il parziale. Palestra se ne va sulla destra, è dentro l'area di rigore, riesce a mettere il pallone al centro area. Coie intercetta, poi di nuovo Cagliari, Obert potrebbe calciare, l'intervento in chiusura di Karlström libera l'area di rigore. Una gara molto movimentata, come abbiamo potuto già far capire nel corso dei precedenti collegamenti. È arrivato un altro tentativo, sempre in profondità, sempre con l'attivissimo Palestra, e sempre con Udinese che lascia troppo fare. In questo caso provvidenziale Okoye si è messo tra in pratica la traiettoria dell'assist o il tiro cross, chiamiamolo così, di Palestra e l'intervento di Mendire nell'area piccola. Okoye ha avuto i nervi saldissimi per intercettare con l'uscita con i piedi bassa, poi Cagliari che non è riuscito ad alimentare in maniera utile questa azione, che segue poi un altro tentativo, un altro tiro in porta pessimo in questo caso di Folo Runso, che comunque sta in maniera gladiatoria facendo il bello e cattivo tempo a centrocampo. Si è anche incaricato, come detto, di una conclusione da fuori che è terminata ampiamente a lato. Ancora Cagliari che è riuscito a rimpadronirsi del pallone in mediana, sempre con un fraseggio molto rapido e sempre con il tentativo di cercare l'immediata verticalità, cosa che ha fatto anche nel periodo collegato per la prima volta l'Udinese, con una fuga in avanti di Esibue che però è stata frenata da un raddoppio su di lui, stava entrando in area di rigore, stava involandosi verso Caprile, l'autore di due centri consecutivi con la maglia dell'Udinese, l'esterno Esibue. 0-0 comunque il parziale, minuto decimo tra Cagliari e Udinese. Torniamo alla MotoGP.
0: Ultimi metri del sesto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia, Martin ha un secondo e uno su Bagnaia, che è allungato su Marco Bezzecchi, 9 decimi tra il torinese e il riminese, poi Bezzecchi a sua volta un secondo e due su Pedro Acosta, che ha appena scavalcato Fabio Quartararo. Quartararo in difficoltà, chi prova a risalire è Marc Márquez, che però rimane in settima piazza, anche se adesso mette nel mirino Joan Mir. Nel periodo non collegato, la scivolata all'ultima curva di Enea Bastianini, era undicesimo il pilota riminese della KTM, dunque fuori Marini, fuori Bastianini, fuori Di Giannantonio, fuori anche Morbidelli, che scivola sempre lì all'ultima curva proprio in questo momento. Però l'Italia

0: A Bagnaia in seconda e Bezzecchi in terza posizione, che provano a inseguire un Jorge Martin però scatenato. Ancora accende un parziale rosso nel primo intermedio il campione del mondo del 2024, che Alemann ha già vinto la sprint nel 2023 e nel 2024, poi ha vinto anche il Gran Premio nel 2024, doppietta dopo il secondo posto nel 2023. Evidentemente un tracciato che gli piace. Oggi una magia all'avvio e poi alla staccata della curva 3-4 per portarsi in testa. Settimo giro, Martin con un secondo e tre su Bagnaia, 2,5 secondi su Marco Bezzecchi. Giro d'Italia.
1: 69 chilometri al traguardo, si alterna la pioggia alla pausa dell'acqua con i due davanti, Maese e Siviglia, che mantengono un vantaggio che oscilla tra i 2 minuti e 10 e 2 e 15 rispetto al gruppo, dove davanti si fa vedere, e non è un caso, anche la UAE, che non ha in Adam Yates il suo capitano dopo il forfè di Almeida, ma che ieri ha mandato a prendersi 2 secondi di abbuono al traguardo volante a Morgado. Allora qualcosa oggi proprio con questo corridore potrebbe succedere.
2: Potrebbe provarci. È chiaro che la maglia rosa è un obiettivo anche per il corridore portoghese, velocista. Tra l'altro ricordo che nel 2024 in una tappa, la tappa di Napoli, ci fu addirittura Tadej Pogačar che gli tirò la volata per cercare insomma di dargli un po' di pepe, un po' di energia. Quest'oggi molto attivo, così come ieri. È chiaro che dovrà tenere sulla salita che porta al San Monastero di Liascovez, ma anche lui può essere della partita. Mentre intanto ribadisco ancora il ghigno di chi si sente molto bene da parte di Pippo Ganna.
1: E ti ha detto alla presentazione: sì, vinco le crono, ma mica solo quelle. E allora 67 chilometri al traguardo, davanti Maestri Sevilla, 2,06 il vantaggio sul gruppo. Cagliari.
3: 13° di Cagliari Udinese, risultato fermo sullo 0-0. Ancora esibo è l'uomo in più dell'Udinese in questa fase particolare del campionato. 2 gol di fila e adesso ancora un tentativo di penetrare l'area di rigore, arginato e anche con un sospetto fallo. Ha fatto il cenno che si può proseguire tranquillamente Dionisi. Al VAR non mi sembra ci siano stati rilevamenti. Comunque Udinese che sta cercando di impadronirsi maggiormente del possesso di palla della partita, in particolare visto che finora è stato solo Cagliari. È stato un Cagliari arrembante, molto efficace, volitivo, ha fatto tutto per bene sinora. La formazione invece guidata da Runjic, che con qualche sbavatura di troppo ha permesso ai rossoblù di andarsene in porta con Palestra, nell'ultima occasione che vi abbiamo raccontato in diretta. Ancora una palla riconquistata dal Cagliari, scambio e triangolazione a dopo Esposito, centralmente per Palestra che accentra la sua corsa, sbaglia il tocco, Piotrowski ne approfitta, prova ad andarsene, viene messo giù, non c'è fallo secondo Dionisi. Si prosegue ancora col Cagliari che approfitta anche di questo sbilanciamento a proprio favore dell'attacco verso sinistra in quella direzione, la curva nord che tra l'altro è in protesta con un tassello centrale lasciato sgombro. Non accelera il Cagliari, riparte da dietro con un retropassaggio dalle parti di Dossena. Siamo alla minuto 14 di Cagliari Udinese, secondo anticipo, il secondo incontro di questa terz'ultima giornata di campionato, il parziale sempre di 0-0. Possiamo tornare alla MotoGP.
0: 9° di 13 nella sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin sempre saldamente in testa, 1,3 secondi di vantaggio nei confronti di Pecco Bagnaia, 2,08 secondi su Marco Bezzecchi, che adesso sta provando a scuotersi, fa segnare parziali record almeno per quanto lo riguardano, ma resta comunque un decimino più lento di Martin e di Bagnaia. Situazione congelata anche per la quarta posizione, perché Acosta è a più di 1 secondo da Bezzecchi, ha ormai quasi 1 secondo di vantaggio nei confronti di un Fabio Quartararo che sta faticando ma sta rimanendo agganciato con le unghie e con i denti a quella quinta posizione. Tiene dietro in ordine Mir, Marquez, Alex Marquez, Ogura e Raul Fernandez in un trenino piuttosto compatto, con Ogura che in questo momento è il più veloce, prova a mettere nel mirino Alex e Marc Marquez, i due fratelli di Cervera che occupano la 7ª e 8ª piazza. È appena iniziato il 10° giro di 13, Jorge Martin con 1,3 secondi su Pecco Bagnaia, 3 secondi su Marco Bezzecchi. Questo il podio provvisorio, Giro d'Italia.
1: Dove siamo ormai alla fase più calda della frazione, la media dopo 4 ore di 38 chilometri orari, con davanti sempre Maestri e Siviglia, e con la pioggia che aumenta di intensità. Lo vediamo anche dagli schizzi d'acqua che alza il passaggio del plotone che insegue, con Sepp Kuss.

0: che è il gregario principale per Vingegaard nelle zone, nelle retrovie, ma va a cercare di risalire la china, evidentemente magari un pit stop per problemi legati anche al mettersi la mantellina, perché qua sostanzialmente è un continuo togliere e mettere la mantellina.
1: Il cielo d'Irlanda funziona come una fisarmonica col ritmo della musica, cantava Fiorella Mannoia. Evidentemente succede la stessa cosa anche in Bulgaria in maggio, perché quest'oggi abbiamo visto cambiare il tempo almeno 6-7 volte, dove ci troviamo noi all'arrivo di Veliko Tarnovo, ma anche nel corso della frazione. C'è anche Blikra in coda al gruppo, che è andato a ricorrere alle cure dell'ammiraglia, colui che ieri è andato a generare quella spaventosa caduta che ha steso 160 corridori, sostanzialmente 65 km al traguardo, 1,52 è tornato a calare il vantaggio di Battistrada.
0: E noi torniamo a Cagliari.
2: Minuto 17 di Cagliari Udinese, il parziale sempre di 0-0, si è un po' abbassato il ritmo della partita, nel frattempo sono entrati i tifosi della Nord che avevano lasciato in polemica libero lo spazio centrale del loro presidio. Sotto invece la tifoseria dell'Udinese sta manovrando il Cagliari con un palleggio arretrato rischioso. Dia dopo passa all'indietro verso Rodriguez, che è colui andato a contatto con Esibue nello slancio, nell'azione che vi abbiamo detto che poteva generare un rigore, almeno secondo i tifosi dei giocatori dell'Udinese. Così non ha visto Dionisi. Attenzione a questa azione del Cagliari con l'imbeccata di Mendy per Esposito, che gira immediatamente dentro l'area di rigore dove c'era appostato Folo Russo. Grande intervento in chiusura da parte di Christensen e poi una serie di rimpalli favorisce ancora il Cagliari, sempre sulla fascia destra dove c'è Palestra che si impadronisce della sfera per una rimessa laterale a proprio favore. Buono finora l'apporto di Vlacic, 19enne, che è stato anche corteggiato dall'Inter, accasatosi all'Udinese, sta trovando un gettone di presenza anche vista l'assenza di Cabasele, squalificato e autore del gol dell'Udinese nell'1-1 della gara d'andata. Cagliari che non riesce a approfittare della rimessa laterale, anzi da in là a un contropiede che Buxa riesce ad accentrare con lo scambio e l'apertura che viene fermata. Piotrowski si impadronisce della sfera dopo che il Cagliari aveva arginato l'avanzata centrale dell'Udinese. Il giocatore numero 24 dei friulani si mette in proprio, calcia da fuori, deviazione, sarà calcio d'angolo a favore dell'Udinese, primo corner della gara con il minuto 18 che scocca in questo momento. 0-0 tra Cagliari e Udinese, ancora motori. Luca Cesaretti.
3: Siamo nel corso del penultimo giro, situazione ormai che sembra definita con Martine che ha un secondo e mezzo di vantaggio su Bagnaia, che a sua volta ha sempre un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi. L'attacco di Ogura su Alex Marquez per prendersi l'ottava posizione e il tentativo ma non riuscito di Marc Marquez di scavalcare Juan Mir per la sesta piazza. Martin, Bagnaia, Bezzecchi, penultimo giro in corso, Giro d'Italia.
0: Dove siamo ormai a 64 km dal traguardo e il vantaggio di Maestri e Siviglia è sceso sotto i due minuti, 1,42 al momento segnalato il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, che vedremo se con sforzo immane riuscirà a mantenere il simbolo del primato. Sarà complicata perché oggi sono in tanti a voler provare a vincere
1: e soprattutto una tappa per lui è quella di domani e non quella di oggi, quindi io immagino che cercherà di risparmiare le energie.
3: La caduta di Marc Marquez, scusate se vi interrompo, nell'ultimo giro la caduta di Marc Marquez, forse addirittura ha avuto, no, non è un problema tecnico, ai side all'ingresso della curva a 14 quando stava per chiudere la penultima tornata, ai side che lo ha sbalzato nella ghiaia. Gomma posteriore distrutta, ma dopo aver rimbalzato finisce ancora una volta in anticipo rispetto alla bandiera scacchi la gara di Marc Marquez. Da capire anche le condizioni, si è rialzato, insomma non dovrebbe essersi fatto nulla di grave, ma quel braccio destro continua a prendere sempre più colpi. Ultimo giro, Martin, Bagnaia e Bezzecchi a questo punto arriviamo alla bandiera a scacchi che non è lontana per Jorge Martín, che sta per arrivare a un risultato fondamentale perché è secondo in classifica mondiale e va ad accorciare con questo risultato che si sta per concretizzare nei confronti del compagno di squadra di Marco Bezzecchi. Martín con un secondo e quattro su Bagnaia, 3 secondi, 2 secondi e 9 su Bezzecchi in classifica mondiale. Finisse così, andrebbe a

0: meno 6, lotta tutta interna annuale, ultima curva, Jorge Martín Almoguera torna ad essere l'uomo più vincente nella storia delle sprint, sventola la bandiera a scacchi, Lucien Monod, la stella francese del biathlon, in piedi sulla sua Aprilia, braccia larghe, si inchina Jorge Martín allo straordinario pubblico francese, vince Martin con l'Aprilia, Bagnaia su Ducati è secondo, Bezzecchi con Aprilia è terzo, la nuova classifica mondiale, Bezzecchi rimane in testa, 108 punti, ne ha 6 solamente di vantaggio su Jorge Martín. Acosta, che ha chiuso quarto, è terzo nel mondiale, a meno 36 da Bezzecchi, un punto davanti a Di Gian Antonio, oggi nella ghiaia come Marc Márquez all'inizio, anzi alla chiusura della penultima tornata. Jorge Martín vince la sprint del Gran Premio di Francia, l'appuntamento domani alle 14 per il Gran Premio, si prevede pioggia. Linea al Giro d'Italia.
1: E qua più che prevederla la vediamo, perché insomma è incessante al momento la pioggia a 62 km dal traguardo, con la fatica della maglia rosa Paul Magnier di rientrare in gruppo, lunga carovana di Ammiraglia, davanti ci sono sempre però Maestri e Sevilla, 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo.
2: Fase di mangia e bevi, come si dice in gergo, saliscendi che spezzano le gambe se sei in fuga da tanti chilometri, praticamente dal chilometro zero, e sei solamente in due con il gruppo che gioca un po' al gatto con il topo, ma insistono nella loro azione Maestri e Sevilla, che anche quest'oggi coraggiosissimi all'attacco stanno cercando di portare quanto più in avanti possibile questo coraggioso tentativo di Navascoperta, ben consci che quando si arriverà nei pressi della base della salita del monastero di Liskovec, dove la strada si restringe ma dove c'è anche il chilometro brandizzato che assegna punti, a quel punto i giochi saranno già fatti per loro.
1: 61 chilometri al traguardo e due fuggitivi hanno 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Qua c'è tregua dalla pioggia e allora si cominciano a vedere anche tante persone appoggiarsi alle transenne, dove arriverà poi il Giro d'Italia alla sua seconda frazione. Cagliari.
3: Metà esatta del primo tempo, 22:30 sul cronometro, primo quarto di gara che se ne va, gol non ne arrivano, è sempre 0-0 tra Cagliari e Udinese, squadre che si stanno equivalendo in questa fase, le occasioni clamorosissime da gol non ci sono state, forse quel tiro cross in diagonale di Okoye, su cui è stato pronto Okoye da parte di Palestra, ci ha provato da fuori, attenzione, non riesce a trovare lo specchio della porta, inganna parte della tribuna, in parte anche noi. Esposito, che si è messo in proprio da fuori area, ha cercato con un tiro immediato a riuscire di mettere alle spalle di Okoye a mezza altezza questa stoccata di esterno destro, con la palla che sfida veramente un millimetro dal palo alla sinistra del portiere nigeriano dell'Udinese, finisce poi sull'esterno della rete, si intrappola nella rete esterna e in sostanza inganna, tradisce chi ha creduto in un gol che non c'è stato e che rappresenta, occasione che rappresenta finora l'opportunità maggiore che abbiamo visto finora alla Domus. Bell'idea da fuori, improvviso colpo da parte di Esposito, anche se sembrava pronto Okoye a intercettare sulla traiettoria alla propria sinistra. Sta di fatto che i gol non sono arrivati, gara comunque piacevole, 0-0 fra Cagliari e Udinese, siamo arrivati al minuto 24 nel frattempo e torniamo sulle strade del Giro,
1: dove invece qui mancano 60 km al traguardo finale, con davanti sempre Maestri e Siviglia, 2:02 per quanto riguarda i due battistrada che mantengono questo vantaggio, però sono sostanzialmente sotto il controllo del gruppo. Adesso pioggia ancora più battente e il sorriso che vedevamo su qualche volto del gruppo dei migliori si è un po' abbuiato, perché ovviamente adesso oltre alla fatica c'è anche il freddo inevitabile visto la tanta pioggia.
2: Pioggia ma anche vento, la temperatura è intorno ai 12 gradi in questo momento, tra i 12 e i 13 gradi, e questo vi fa capire, cari amici radioascoltatori, che insomma non è proprio il giorno migliore per andare in bicicletta. Lo sguardo di Ryan Mullen, che guida il gruppo per il team NSN, è tutto un programma. Le difficoltà poco fa della maglia rosa Paul Magnier, che è andata in ammiraglia a prendere una mantellina a maniche lunghe per coprirsi appunto dalla pioggia, ci ha messo un chilometro buono a mettersela, non è facile perché si andava abbastanza forte, ma poi si è voltato verso la moto di ripresa con uno sguardo come dire insomma oggi forse era meglio stare a casa.
1: E beh, in effetti, meno di 60 km al traguardo intanto per Maestri e Siviglia, 2:02 sul resto del gruppo. Cagliari
3: 26esimo sul cronometro nel primo tempo, 0-0 tra Cagliari ed Udinese, tentativo di

0: Scavio poco fa in avanti, Esposito Mendito, dire coppia leggerina lì davanti, ma che si sta ben comportato anche Mendy, bene nei meccanismi della squadra, il giovane che è esploso in questa fase finale del campionato per un Cagliari che normalmente ha messo lì davanti giocatori piuttosto robusti, da Pavoletti a Borrelli, entrambi indisponibili. C'è Belotti in panchina, c'è anche Kilicsoi che è finito fuori dai radar per un'ottima non ottima condizione fisica o applicazione. Break di palestra intanto sulla destra, Atta lo insegue, il tocco ora avvicinato verso Esposito dentro l'area di rigore, si sistema il pallone sul sinistro, prova il piazzato a centro area, non ci riesce, forse c'è un tocco di braccio, poi cross, il colpo di testa di Folo Russo che generosamente aveva seguito l'azione a schiacciare in precario equilibrio lateralmente, molto distante dallo specchio della porta, debole comunque tentativo aereo. La cosa più apprezzabile di questa lunga e complicata direi azione del Cagliari è stato lo spunto sulla destra da parte di Palestra, rivedendo poi le immagini è andato a colpire esattamente la schiena del suo avversario, si trattava Atta nel cross Esposito con le braccia che erano state incollate al corpo dal talento francese dell'Udinese. Lungo lancio verso Zaniolo che stoppa il pallone, lo mette giù, attenzione perché Cagliari liscia clamorosamente in difesa, poi rimedia in un secondo momento Dossena, stava piombando sulla sfera Buxa, non ha avuto modo di rendere ancora più complicata da gestire questa azione in avanti l'Udinese per la difesa del Cagliari che ora si risistema, fa tutto con calma passando per i piedi di Adopo e successivamente. Altro retropassaggio dalle parti di Zepedro, 28esimo, Cagliari 0, Udinese 0, di nuovo Giro d'Italia.
1: 58 km e mezzo al traguardo per Maestri e Siviglia che continuano nella loro azione per il team Polti Visit Malta, meno di 2 minuti di vantaggio, incolonnato il gruppo che insegue con la NSN di Corbin lì davanti a fare la natura, seguita dalla Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, poi la Net Company Ineos di Filippo Ganna e a seguire la UAE di Adam Yates. Questo in sostanza la prima parte del gruppo, si arriverà a Velico Tarnovo che è detta la città degli zar, la città che era capitale del primo impero bulgaro, che conserva ancora tratti medievali molto interessanti, ma quello che c'è di interessante sta accadendo dietro perché cominciano i posizionamenti per quello che sarà l'ultima salita prima del traguardo.
2: Mancano 44 chilometri all'inizio della salita che porta al monastero di Liaskovec, una salita che sarà spartiacque, un po' come il Poggio alla Milano-Sanremo, no? Per quello che riguarda il destino di questa tappa. C'è un tratto poco dopo l'inizio della salita con una pendenza massima del 14%, una salita di 4 chilometri al 6,8%, ma con appunto questo tratto centrale che se il gruppo decide di prenderla a tutta velocità, farà tanti danni.
1: Diego Carmignani, Cagliari Udinese.
0: 29 minuti sul cronometro, c'è un corner a favore del Cagliari, bandierina di sinistra, parziale di 0-0 ancora, palla velocemente dentro l'area che schizza in un flipper che poi Karlström riesce ad allontanare casualmente direi il pallone con una serie di rimbalzi, stava avviandosi in maniera maligna verso la porta di Okoye, impossibile definire chi fosse stato l'ultimo a toccare, in ogni caso nell'area piccola solo un brivido per l'Udinese. Cagliari che si mantiene in attacco, rimessa laterale a favore dei blu sulla sinistra con Obert, palla di ritorno all'indietro verso Dossena lateralmente su Zepedro che ha spazio davanti a sé, può avanzare sul settore di destra, tutto il Cagliari ora praticamente nella metà campo dell'Udinese, cerca un forcing che c'è stato nella prima parte di gara, gioco di prestigio di Palestra, giravolta, se ne va sulla destra, arriva il cross ma è di Esposito, sempre verso Folo Russo, salta Solé e rischia l'autogol con un colpo di testa a spiovere in precario equilibrio, brivido per tutti ed è nuovo calcio d'angolo a favore del Cagliari. Era rimasto impietrito Okoye su questo scoordinato e direi piuttosto goffo tentativo di testa da parte di Solé, che stava indirizzando la palla praticamente all'incrocio dei pali della propria porta. Seguiamo anche questo calcio d'angolo che è imminente a favore del Cagliari alla mezz'ora. Bandierina di destra, sta per arrivare la traiettoria presumibilmente a rientrare nell'area di rigore dell'Udinese, lungo pallone rimesso in mezzo, colpo di testa e di nuovo Folo Russo che prova a svettare, serie di tentativi, l'ultimo per il Cagliari è stato quello di Rodriguez, poi palla che carambola fuori, rimessa laterale a favore dell'Udinese. 31esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, Giro d'Italia.
1: 56 chilometri, 700 metri al traguardo per Sevilla e Maestri, 1 minuto e 47 sul gruppo della maglia rosa di Paul Magnier, con il tentativo comunque apprezzabile da parte di questi due ragazzi di essere ancora una volta protagonisti. Team Paul Visit Malta che ha questo un obiettivo, ma anche quello di tenere al più lungo possibile la maglia azzurra con lo spagnolo Sevilla,
2: che quasi certamente, dobbiamo fare i conti, ma credo sia così, riuscirà comunque a portarla in Italia, perché anche se non dovesse prendere punti al valico di Liaskovec e poi al Gran Premio della Montagna che caratterizzerà la tappa di domani, dovrebbe avere un vantaggio sufficiente per poter arrivare appunto con il vessillo della classifica degli scalatori fino alla ripartenza in Calabria. Tanta acqua per strada, anche tante pozzanghere, abbiamo visto gli ammiragli a sollevare degli spruzzi come quelli che troviamo sulle strade di tutti i giorni. Attenzione anche al fatto che molte strade sono state riasfaltate e l'esperienza ci insegna che gli asfalti giovani alla prima pioggia che prendono possono diventare delle trappole micidiali.
1: Sì, una sorta di sapone che si va, esatto, a creare uno strato sopra ovviamente a quello della pioggia. 55 km al traguardo, davanti sempre Maestri e Sevilla, ma al loro vantaggio scende Cagliari.
0: Siamo al 32esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, nuovo corner per il Cagliari, pericolosissimo poco fa, gran salvataggio di Okoye, palla che rimbalza in area, dopo potrebbe andare alla conclusione, c'è un rigore per un tocco di mano su un tentativo di Adopò, fortuito rimbalzo che ha ingannato sicuramente Attà, presumibilmente è stato lui l'autore di questo colpo di mano. Ci sarà tra poco un calcio di rigore a favore del Cagliari, anzi Karlström davanti ad Attà con un rimbalzo che era imprevisto evidentemente, ed è il capitano dell'Udinese col braccio sinistro, tentativo di scansarlo oggettivamente ma si è trovato in una traiettoria imprevista, proprio perché è stato imprevisto il tocco in avanti di Adopò, che ha quasi ci ha battato via il pallone, ma poco prima, mentre attendiamo, c'è un check in progress per questo possibile, anzi assegnato rigore da Dionisi per il Cagliari sul risultato di 0-0. Il VAR ora andrà a scandagliare le immagini e le proporrà eventualmente al fischietto abruzzese. Poco fa Gaetano vicinissimo al vantaggio, un momento pertanto più che propizio per il rossoblù, scambio fantastico, tocco di prima di Esposito, triangolazione veloce sullo spazio stretto che ha liberato Gaetano davanti ad Okoye in diagonale con il tacchetto sinistro, una parata e un'uscita da portiere di hockey su ghiaccio, quello di Okoye, che ha poi festeggiato alla grande il suo salvataggio, che tra poco vedremo potrà replicare eventualmente su una battuta dagli 11 metri che ancora non è stata certificata. Il suo da fare soprattutto Dionisi nel cercare di calmare gli animi per decifrare questa situazione particolare, tocco di mano in area, rigore che il VAR sta giudicando e tra poco la giudicherà anche con la on field review l'arbitro Dionisi. Tra poco vi sapremo dire se il rigore sarà stato assegnato, il richiamo sarà dovuto forse insomma a un possibile ripensamento. La palla stava andando verso al giocatore dell'Udinese Attà, davanti a lui si è messo Karlström, l'ha toccata sicuramente abbastanza vicino al corpo, non c'erano giocatori rosso-blu nelle vicinanze, da capire insomma quella che era evidentemente la volontarietà, la vicinanza anche dal busto. Mi sembra che sta per arrivare il verdetto, quindi chiedo scusa a Cristiano Piccinelli e a Manuel Codignoni, è stata rapida la verifica, a 10 minuti dalla conclusione sarà probabilmente rettificata. Sentiamo Dionisi.
3: A seguito di revisione, il numero 8 dell'Udinese tocca il pallone con il braccio in posizione naturale. La posizione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Quindi non c'è fallo di mano, la decisione no calcio di rigore. Minuto 35, rimane di 0-0 tra Cagliari e Udinese, il risultato si procederà senza questo penalty. Giro d'Italia.
1: Siamo a 52 km dal traguardo, la situazione non è cambiata, sempre Maestri e Sevilla davanti con 1 minuto e 50 di vantaggio, ma grande traffico dietro e anche grandi dialoghi alla radiolina. L'abbiamo visto più volte il corridore della NSN Mullen dialogare evidentemente con l'ammiraglia per capire il da farsi, avanzano anche altri componenti della sua squadra.
2: Sì, perché abbiamo parlato tanto giustamente dei coraggiosi là davanti, avanti Maestri e Sevilla, ma Ryan Mullen, che è uno stradista e anche un pistard peraltro irlandese, si è fatto praticamente tutta la tappa vento in faccia a guidare il plotone per la NSM. Adesso, dopo aver parlato con la radiolina, sta parlando con dei compagni di squadra, ma l'abbiamo visto anche consultare i dati del computerino più volte, scuotere la testa e anche prorompere in

0: delle espressioni non particolarmente da fascia protetta, se ho decodificato bene il labiale. Poi ha chiamato a sé dei compagni di squadra, un compagno di squadra che gli ha portato una mantellina, ha scosso la testa come dire no, non ti ho chiesto la mantellina, secondo me gli aveva chiesto di dargli il cambio. Hanno continuato a dialogare un po' sotto gli orecchi abbastanza attoniti e gli sguardi divertiti degli uomini della Visma là dietro, che non riuscivano a capire cosa succedeva.
1: Insomma, difficoltà di

0: Revocato poco fa, richiamato dal VAR, VAR che è anche lì abruzzese, è Aleandro Di Paolo che ha comunicato a Dionisi la revisione, poi è il tocco di Karlström, del capitano dell'Udinese, braccio dentro la di rigore, posizione naturale. Questa è la decisione per cui è arrivata la revoca, ribadisco che è stato una tiraccio di Adopò, comunque un tentativo di mettere la palla in area di rigore con Karlström che si è ritrovato con un rimbalzo maligno, il pallone sul braccio sinistro, il tentativo è stato quello di toglierlo, poi appunto è stato giudicato naturale il tocco e la conseguenza in ogni caso di una palla che fosse filtrata sarebbe stata innocua per l'Udinese, visto che non c'erano giocatori del Cagliari nei paraggi. Nel frattempo c'è stato il primo tiro in porta dell'Udinese, nello specchio della porta si è incaricato con grande destrezza in diagonale dalla distanza Piotrowski di insidiare Caprile che ha risposto presente, parata per quelle che sono le qualità del portiere del Cagliari, quasi scolastica alla propria destra a respingere. In tenuta gialla quest'oggi Caprile, ora c'è un ritorno dell'Udinese che ha subito davvero una fiammata del Cagliari che è andato vicinissimo al gol con la strepitosa uscita e parata contemporaneamente diciamo di Okoye su Gaetano che è riuscito a mettere in angolo il tentativo in diagonale, un vantaggio che sembrava onestamente fatto, poi il rigore revocato, adesso c'è il ritorno anche d'orgoglio da parte dell'Udinese che con Piotrowski ha impensierito Caprile che ha risposto presente, siamo al minuto 38, insiste nell'attaccare l'Udinese che tra poco beneficerà di un calcio di punizione, si incaricherà della battuta Zaniolo, siamo sulla tre quarti nella metà campo del Cagliari, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
1: 51 chilometri al traguardo finale per Maestri e Siviglia, 1 minuto 56 il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa indossata quest'oggi da Paul Magnè dopo la vittoria di ieri nello sprint con arrivo a Burgas che è stata poi anche la sede di partenza di quest'oggi. Davanti cambia poco o nulla e anche dietro lo stesso perché sempre NSN, Visma Lease Bike e Netcompany Ineos.
2: La situazione è, come dire, abbastanza invariata. Adesso c'è Damiano Caruso che va in testa al gruppo, lui che è il veterano, a prendere una borraccia, un gel e a fare probabilmente il carico di borracce, magari perché no, anche per i suoi compagni di squadra, perché ne ha caricate in modalità cammello diverse. Anche Pippo Ganna va al rifornimento, siamo in una fase di rifornimento, fase come detto abbastanza tranquilla, da dire che mancano 50 km al traguardo, ma da dire che ne sono stati fatti 172, che è la lunghezza tipica di una tappa del Giro d'Italia, anche abbastanza lunga considerato che ieri ne sono state fatte solo 149. Tutta quanta corsa sotto l'acqua con temperature molto basse. Siamo all'inizio di un grande giro, è vero Cristiano Piccinelli, però io credo che i corridori arriveranno molto stanchi al traguardo quest'oggi.
1: Assolutamente, ci sarà insomma da salvare anche un po' la gamba per coloro che magari hanno altri obiettivi in Italia. 50 km al traguardo, 2 minuti il vantaggio dei due battistrada, Cagliari.
0: Minuto 40 di Cagliari Udinese, parziale di 0-0, meteo anche qui che non favorisce la partita anche per un vento freddo che sta accompagnando pioggia, sprazzi, adesso non sta piovendo per esempio, sta incorniciando direi una gara comunque piacevole all'insegna del Cagliari soprattutto. Poco fa il break di Piotrowski, ma Cagliari si è rimesso subito a macinare il gioco, poco fa si è rimesso in proprio, Folo Runso è stato messo giù, calcio di punizione, è stato battuto agilmente dal Cagliari per velocizzare le cose, prova a fare tutto forse in maniera un po' troppo frenetica. Il Cagliari che comunque trova spazio sulla destra, trova anche uno scivolone di Solé, palestra, centra gioco, Folo Runso si invola verso la porta, sulla sinistra c'è libero Robert, può andare al cross immediato basso, pallone messo all'altezza del dischetto, allontana ancora una volta in questo caso Karlström che si distende, riesce ad anticipare il traversone che stava andando dalle parti di nuovo di Folo Runso, Karlström che con il suo tocco di mano che è stato giudicato non da calcio di rigore è stato diciamo così graziato il protagonista dell'ultima fase della partita. La rimessa laterale con il rimbalzo che favorisce l'Udinese proprio per i friulani sarà esigue tra pochissimo a incaricarsi della battuta. Ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, è il 41esimo, ribadiamo il parziale Cagliari 0 Udinese 0, ancora sulle strade del Giro d'Italia in Bulgaria.
1: Grazie Diego, 49 km e 600 metri al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, dietro il gruppo 2 minuti e 06 il vantaggio, classifica cortissima anche perché la caduta di ieri ha di fatto portato dal settimo all'ultimo tutti a 10 secondi dalla maglia rosa e dunque evidentemente oggi potrebbe cambiare con tante possibilità perché sostanzialmente se tutti hanno 10 secondi possono tutti sperare nella maglia rosa così.

0: non è nella realtà delle cose, ci spera chissà, magari anche il corridore che vincerà questa tappa.
1: È probabile, da tenere in considerazione anche la questione a Buoni, perché il chilometro brandizzato è proprio all'inizio della salita che porta al monastero di Liascovez. La classifica, come dicevi tu Cristiano, è molto corta, anche quei secondi di Abbuono possono entrare nel computo poi della classifica. Una notazione tecnica importante, parlavi di questi distacchi a 10 secondi completi per via della neutralizzazione che avviene nelle tappe di pianura dove si arriva in volata per quello che riguarda caduti o gli incidenti meccanici. Oggi questa neutralizzazione non c'è, proprio per questo la giuria è andata a piazzare una zona straordinaria di assistenza meccanica tra i meno 4 e i meno 2 per le sole ruote in caso di foratura, e questo è importante perché si tratta esattamente alla base della discesa e prima dello strappo che porta al traguardo. Lì di fatto spazio per le ammiraglie non ce n'è, e dunque per evitare, diciamo, che magari un big o chiunque altro possa essere vittima di una foratura in discesa e perdere tanto tempo, è stata proprio piazzata questa zona dove ci saranno i meccanici fermi per un eventuale cambio ruote, per non penalizzare troppo chi dovesse essere sfortunato.
0: Cagliari Udinese.
2: È il 43esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, praticamente non si è giocato nel periodo non collegato, visto che c'è stata una zuccata nel tentativo di raggiungere il pallone, soluzione aerea che ha visto Christensen e Mendy andare in contemporanea, colpire l'uno l'altro, frontalmente Christensen, la nuca per Mendy, sembrava a rischio la continuazione della partita da parte del difensore dell'Udinese, che soprattutto fra i due è rimasto a terra con le cure mediche, stava anche scaldando Bertola, non è stata necessaria la sostituzione del danese difensore dei friulani. Poco fa tentativo da fuori e palla in rete, ma gioco fermo, è stato Buxa a caricarsi dalla distanza, ma è stato commesso precedentemente fallo su Gaetano. Si riprende pertanto con un calcio di punizione a favore del Cagliari, c'è Caprile sul pallone, tutto il Cagliari nella metà campo dell'Udinese in questo frangente, dove arriverà un lancio lungo, a battagliare sono contemporaneamente Mendy e Folorunso, esibue proprio con Folorunso che viene messo a terra, anche ammonito. È stata una mossa direi da lotta greco-romana, anche se insomma stiamo parlando di un scambio di cortesie, stramazzata al suolo Folorunso.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Lara Zani ai microfoni degli studi Rai di Trieste per questa edizione del notiziario della Venezia Giulia. In apertura alla cronaca, con la prosecuzione delle ricerche della donna scomparsa con i due figli la cui auto è stata rinvenuta a Tarcento. Parleremo poi della giornata nazionale delle vittime del terrorismo, delle motivazioni della sentenza sulla tragedia del parco Coronini-Kronberg a Gorizia e di Scienze Virgola. Un'altra giornata di ricerche in Friuli per la donna di 49 anni e i due figli adolescenti, dei quali non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile. La macchina con la quale erano arrivati da Piacenza insieme ai loro quattro cani è stata ritrovata a Tarcento, dove è allestito il campo base dell'imponente macchina dei soccorsi.
2: Quarto giorno di ricerche a Tarcento per rintracciare Sonia Bottacchiari e due figli, Joshua e Nisha, partiti da Piacenza il 20 aprile con una macchina carica di provviste e attrezzature e mai più tornati. Ultimo aggancio della cella telefonica che permette di acquisire sia i dati della SIM, sia il codice identificativo del dispositivo, alle 4 del mattino tra il 21 e il 22 aprile nei pressi dell'area di sosta camper, diventata posto avanzato di comando. All'attenzione un ultimo avvistamento in montagna da parte di un escursionista. Coordinate fornite all'elicottero dei vigili del fuoco che in mattinata ha sorvolato la zona. Impegnati nelle ricerche una ventina di persone oggi, squadre a piedi, unità cinofile e droni. Anche il padre dei ragazzi, Yuri, assieme a un parente, si è messo a setacciare i sentieri della zona. Cristina Gandolfi, nonna dei ragazzi.
3: Qualche casetta abbandonata, qualche casolare.
2: La famiglia Groppi è convinta che ci sia una terza persona coinvolta nell'agevolare la sparizione.
3: È quello che noi supponiamo. Però non abbiamo nessuna certezza.
2: Al momento le indagini dei carabinieri su un contatto in loco hanno dato esito negativo. Della ventina di segnalazioni arrivate in questi giorni dal Friuli Venezia Giulia, le principali si sono dimostrate inconcludenti. La procura di Piacenza procede per sottrazione di minori, reato con una pena da 1 a 3 anni, ma potrebbe essere al vaglio l'ipotesi di modificare il capo di imputazione a sequestro di persona, circostanza che permetterebbe di allargare le modalità di indagine. Risposte sul come e perché Sonia abbia deciso di sparire coi figli potrebbero arrivare andando a ritroso fino a 2 anni nel traffico telefonico e telematico del cellulare.

0: cellulare, chi ha chiamato, quante volte, in che occasioni. Presente a Tarcento l'associazione Penelope, che offre supporto ai familiari delle persone scomparse. Federica Obizzi, avvocato.
1: Le ricerche vanno avanti finché c'è un motivo per procedere, diciamo, insomma, che poi sono nella mano del prefetto, quelle che sono la durata delle ricerche è stabilita sempre dal prefetto.
0: Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sarebbe fuori pericolo in ospedale a Trieste il ventenne accoltellato ieri sera in Piazza Libertà. Colpito a una coscia e a un gluteo, ha perso molto sangue, ma i soccorsi tempestivi lo hanno salvato. Mentre le forze dell'ordine cercano l'aggressore, l'ICS ricostruisce la vicenda umana del ferito. Si tratta di un profugo afghano arrivato a Trieste alcuni anni fa. Nell'inverno del 2023 aveva ottenuto la protezione internazionale, ma dopo un periodo di prima accoglienza all'ICS e nonostante la sua fragilità, scrive il consorzio, era stato trasferito in un'altra città italiana a causa della mancanza di posti nel sistema di seconda accoglienza gestito dal comune di Trieste. Quel trasferimento l'ha costretto a ripartire da zero. Mentalmente fragile, è finito di nuovo in strada ed è tornato a Trieste, dove per oltre un anno è sopravvissuto negli spazi del Porto Vecchio. La sua sofferenza mentale si è aggravata e persino tra i connazionali era noto come il matto. La sua storia, scrive ancora l'ICS, racconta della radicale assenza nel territorio triestino di adeguati percorsi di inclusione sociale. Si è conclusa poco fa nell'Aula del Senato la cerimonia per la giornata nazionale dedicata alle vittime del terrorismo. Tra le testimonianze ascoltate quella di Stefania Collavine, moglie di Cristian Rossi, uno degli italiani uccisi a Dacca nel luglio di 10 anni fa.
3: Ho volutamente deciso di non perdermi nell'orrore dei dettagli o di soffermarmi sull'identità degli esecutori appartenenti alla feroce organizzazione terroristica dell'ISIS e dei mandanti. Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore.
4: Stefania Collavin, vedova di Cristian Rossi, ucciso a Dacca il 1 luglio del 2016, è stata una dei 6 testimoni chiamati nell'Aula del Senato per la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rossi, imprenditore di Tavagnacco, si trovava nella capitale del Bangladesh per lavoro quando 7 terroristi islamisti aprirono il fuoco all'interno del ristorante Holy Artisan Bakery, non distante dall'ambasciata italiana. Presero in ostaggio, torturarono e uccisero gli avventori che non sapevano recitare il Corano. I morti, tra cui anche il pordenonese Marco Tondat, furono 22 civili e 5 attentatori.
3: Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore, concentrandomi solo sulla nostra perdita e su ciò che Cristian ci ha lasciato. La sua vita ci ha insegnato a guardare gli altri con fiducia, nella consapevolezza che la nostra civiltà ci rende portatori di quei valori universali di fratellanza, amore, rispetto e pace a cui gli esseri umani anelano.
4: Dall'Aula del Senato anche la lezione dei cittadini italiani più giovani. 3 scuole hanno vinto il concorso Tracce di Memoria. La scuola media Pascoli di Polcenigo è stata una di quelle con l'elaborato Quello che una strage ci insegna sulla strage di Piazza della Loggia, attentato terroristico neofascista avvenuto a Brescia il 28 maggio del 1974. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un ex paramilitare serbo è stato condannato a 20 anni di carcere da un tribunale croato che lo ha riconosciuto colpevole di aver partecipato nel 1991 all'esecuzione di prigionieri di guerra. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. Arrestato dalla polizia francese al posto di frontiera di Calais nel nord della Francia, al suo arrivo dal Regno Unito ed estradato nel novembre del 2024 verso la Croazia, Zeliko Travis è stato riconosciuto colpevole di aver partecipato all'esecuzione di 5 prigionieri di guerra croati e a trattamenti inumani inflitti ad altri 3. La cronaca giudiziaria. A Gorizia sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di secondo grado su una delle vicende che hanno scosso maggiormente la città negli ultimi anni: la morte nel parco di Villa Coronini-Kronberg di un giovanissimo caduto in un pozzo. Tra i condannati il sindaco Rodolfo Ziberna, che non esclude il ricorso in Cassazione.
5: Il 4 febbraio scorso la lettura della sentenza d'appello, ora la pubblicazione delle motivazioni raccolte in 110 pagine, decisione che, per la morte del piccolo Stefano Borghes, 13 anni, caduto nel pozzo di Palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia il 22 luglio del 2022, conferma le

0: Condanne di primo grado, 1 anno e 10 mesi per Rodolfo Ziberna nel suo ruolo di presidente della Fondazione Coronini Kronberg e dunque a capo del curatorio, organo di guida e gestione del sito, composto a pieno titolo in quel momento da Marco Menato, Tiziana Gibelli e Maurizio Boaro, per tutti confermata la pena di 1 anno e 4 mesi. Molto nette le motivazioni dei giudici. Si va dalla mancata manutenzione, il pozzo non era mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione per almeno un ventennio, alla sottilissima copertura predisposta sulla bocca del pozzo. Il coperchio presentava gravissime carenze, era costituito da lamiere metalliche dello spessore di circa 7-8 decimi di millimetro, equivalente allo spessore di 2 fogli di carta. Il collegio fa notare che il bimbo non aveva avuto un comportamento avventato o sconsiderato, ma si era semplicemente appoggiato parzialmente per raggiungere un oggetto collocato sul coperchio. La vittima pesava circa 40 kg e si è limitata ad appoggiare un ginocchio sul coperchio. Avrebbe potuto succedere ad altri in altre circostanze. Si pensi a una banale sosta con seduta sul pozzo per riposare, fumare una sigaretta. Ziberna, sindaco di Gorizia, non esclude il ricorso in Cassazione. Fu una tragedia che tuttora sconvolge la comunità, dice, ma il curatorio non è un organo tecnico o scientifico, non ha conoscenze per valutare se una lamina è giusta o meno, oppure se un albero è in salute o può spezzarsi. Ci eravamo infatti affidati a una ditta di tecnici ed esisteva un piano di sicurezza. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste sono ripresi gli incontri del Festival Scienze Virgola, stasera quello con la scrittrice franco-mauriziana Natasha Appanà, autrice della Notte nel Cuore. Sarà alle 19 con il curatore del Festival Paolo Giordano al Teatro Miela, dove questa mattina si parlava di giovani e cinema.
2: Portare la scienza nei luoghi della vita quotidiana con l'obiettivo di rendere la conoscenza sempre più accessibile. Una missione che Scienza e Virgola porta avanti da 10 anni, il Festival del Libro Scientifico, ideato dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa, quest'anno invita ad interrogarsi sull'umano, tra le trasformazioni dell'antropocene alle sfide dell'intelligenza artificiale. Ce lo spiega meglio lo scrittore e direttore artistico Paolo Giordano, che abbiamo incontrato durante l'evento dedicato alla menopausa, un'età che la scienza ha cominciato ad indagare molto tardi.
3: È stato appena detto nell'incontro che abbiamo iniziato a guardare gli astri secoli, millenni fa e dobbiamo ancora capire delle cose invece su noi stessi, su come funzionano i nostri corpi oggi. Quindi c'è molto da capire dell'umano in questi tempi un po' disumani e abbiamo voluto rimettere proprio l'essere umano al centro.
2: Tantissimi temi affrontati in una 60ina di eventi fino a domenica. Un grande divulgatore scientifico e naturalista, Willy Guasti, ha raccontato perché non possiamo fare a meno degli spudorati parassiti, dei pidocchi, tenie e altre spine al fianco.
4: In realtà sono parte di tutto quell'ecosistema di specie incredibili che popolano la natura e stiamo incominciando a capire, studiandoli, che hanno veramente un impatto molto forte sui loro ecosistemi. Quindi ci dovrebbero interessare perché sono parte integrante degli ecosistemi in modi che a volte non possiamo neanche immaginare.
2: Tanti nomi autorevoli di scienziati, scrittori e pensatori che rifletteranno sul mondo in cui viviamo. Tra queste la giornalista e scrittrice mauriziana che questo pomeriggio, in dialogo con Paolo Giordano, racconterà storie di donne, sentimenti e violenze.
3: Abbiamo molto bisogno di imparare a ripensare delle cose che nel dibattito pubblico spesso vengono pensate in modo automatico, reattivo e quindi di fatto non veramente pensate. Qua parliamo molto di scienza, di fatti, di realtà.
2: Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia.
1: Chiudiamo con la pagina degli spettacoli. Al Teatro Verdi di Trieste stasera la prima rappresentazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare, per la regia di Paolo Valerio con le musiche originali di Walter Sivilotti. Si tratta della parte in prosa, complementare a quella lirica andata in scena ieri sera, della doppia coproduzione Verdi-Rossetti dedicata alla coppia letteraria più celebre della letteratura occidentale. I due spettacoli si alterneranno sul palcoscenico del Verdi fino al 24 maggio e ieri sera appunto l'opera di Charles Gounod per la regia dello stesso Valerio e la direzione di Leonardo Sini. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis. Dopo di noi sconfinamenti con la presentazione del saggio di Sandy Folk Solo perché italiani, un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

l'odio tra due nobili casate rinascimentali messo in relazione con la violenza della Prima Guerra Mondiale e il castello di Miramare che diventa un austriacante palazzo Capuleti, mentre i Montecchi sono una nobile famiglia irredentista. C'è Trieste e non Verona, nel Romeo e Juliet messo in scena da Paolo Valerio al Verdi di Trieste. Su questo sfondo Giulietta è una ragazzina spensierata che cresce di colpo dopo l'incontro con Romeo. La musica di Gounod racconta questo cambiamento e Nina Minassian lo ha messo in luce con intelligenza, tecnica e calore.

Sullo stesso alto livello Romeo, che pure è un personaggio meno sfaccettato, Galeano Salas lo ha reso vivo grazie ad una bella voce calda ma anche dotata degli squilli giusti. Primo soprano e primo tenore erano le punte di diamante di un cast che ha fornito nel suo insieme una prova splendida. Nina Fanessen, ad esempio, aveva una sola aria, quella del Faggio Stefano, ed ha lasciato tutti senza fiato, e altrettanto bene sono andati orchestra e coro, morbidi quando serviva e potenti quando necessario, sotto la guida di Leonardo Sini. Stasera il secondo pannello del dittico tra musica e prosa, immaginato insieme dal Verdi e dal Rossetti, va in scena il Romeo e Giulietta più famoso, quello di William Shakespeare.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Cobessi che vi parla, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

0: Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo 2 morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale.
1: A supporto 25 aprile 1986, Unione Sovietica, centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina. Sala di controllo del reattore numero 4. È in corso un test di sicurezza notturno. Improvvisamente la temperatura del reattore supera di oltre 100 volte i valori normali. Ogni intervento è inutile. 1:24. Il reattore esplode. La forza dell'esplosione sventra il tetto del quarto blocco. 8 tonnellate di carburante radioattivo si polverizzano nel cielo. Passano 4 minuti. Tutto è avvolto dalle fiamme. Arrivano i vigili del fuoco. Divisi in squadre, lavorano in microturni da 70 secondi. Non più di 70 secondi a squadra. Combattono così contro le fiamme per un'ora e mezza. Ma uno dopo l'altro, gli uomini accusano malori. 31 moriranno a causa dell'esposizione diretta alle radiazioni. Gli altri soffriranno di sindrome da radiazioni acuta, ustioni chimiche e termiche, problemi cardiaci, respiratori e al sistema immunitario. Ma è solo l'inizio della crisi. Il reattore distrutto continua ad emettere radiazioni mortali, una quantità di sostanze radioattive 200 volte superiore a quella generata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. A 3 chilometri dalla centrale sorge la città di Pripyat. Le autorità sovietiche decidono di evacuare i 50.000 abitanti. Viene mobilitato l'esercito e organizzato un convoglio di 1.200 autobus. In poche ore, Pripyat diventa una città fantasma.

26 aprile 1986, 26 aprile 2026. A 40 anni da quel tragico evento, Sconfinamenti dedica anche oggi uno speciale, riandando con la memoria a quello che successe dopo, nel nome della solidarietà senza confini, soprattutto per il mondo dell'infanzia che rappresentava l'anello debole del disastro di Chernobyl.

0: E questi sono i titoli della prima edizione del nostro giornale. 5 anni dalla catastrofe di Chernobyl, il Burlo Garofalo di Trieste ospiterà bambini sovietici colpiti da leucemia per sottoporli al trapianto di midollo osseo. Buon pomeriggio da Rai Regione. Si ricorda in questi giorni quella che è stata un'autentica tragedia che ancora oggi si ripercuote su migliaia di persone. Il disastro nucleare di Chernobyl, esattamente 5 anni or sono, tenne col fiato sospeso per giorni il mondo intero, in modo particolare l'Europa, il nostro paese e soprattutto la nostra regione, lambita dalla nube tossica sprigionatasi dal reattore della centrale nucleare sovietica. Ripercussioni gravi, dicevamo, anche per la salute di quanti scamparono al disastro. E proprio nei prossimi giorni giungeranno a Trieste dall'Unione Sovietica alcuni bambini per sottoporsi ad un delicato quanto indispensabile intervento, il trapianto di midollo osseo.
1: 26 aprile 1986. Alle 1:23 del mattino.

0: Un'esplosione nella centrale nucleare di Chernobyl causa uno dei più gravi disastri ecologici della storia. Gli effetti sono ancora oggi difficilmente calcolabili. Solo nel prossimo mese l'Organizzazione Mondiale della Sanità avvierà uno studio completo, costerà 50 milioni di dollari, per accertare le conseguenze mortali e patologiche dell'incidente. Intanto, all'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste si attendono, proprio da Chernobyl e dalla Bielorussia, alcuni bambini ammalati. Saranno sottoposti a trapianto di midollo. Il dottor Marino Andolina è uno dei medici che effettuerà gli interventi.
1: Arriverà un primo bambino in maggio. Noi dobbiamo ovviamente lottare anche con i nostri problemi locali di spazio. Noi vorremmo salvarli tutti. Cioè, io ho visto 60 bambini in lista d'attesa a Minsk. E vorrei ovviamente portarmeli tutti qua. Noi possiamo fare quello che possiamo, il possibile, non possiamo spostare i bambini italiani che ne hanno altrettanto bisogno, quindi quando si libera un letto possiamo pensare di portare a Trieste un bambino dell'area di Chernobyl, che sarà essenzialmente dell'area della Bielorussia, che è stata la più colpita dalle radiazioni, anche se di fatto devo dire che le radiazioni per ora non hanno aumentato il numero di leucemie, hanno creato problemi economici per cui le leucemie sono curate peggio, però sono bambini come i nostri.
2: Verrà qua per essere sottoposto a trapianto di midollo. Ecco, questo è come mai il Burlo Garofalo è uno dei pochi centri in Italia in grado di effettuare questo intervento?
1: Ma a livello pediatrico il nostro è un ospedale all'avanguardia, cioè probabilmente siamo stati i primi a fare un autotrapianto, siamo stati i primi a fare un trapianto da genitore, cioè un trapianto non compatibile per ovviare al problema della mancanza di donatori. E poi comunque siamo a Trieste, la porta dell'est, quindi siamo i più vicini ai problemi dei nostri fratelli europei che sono nei guai dall'altra parte.
2: Quali difficoltà di questo intervento e quali invece le possibilità che dà di guarire dalla leucemia?
1: Sì, la leucemia guarisce per la maggior parte dei casi, se curata con gli standard europei occidentali, nella maggior parte dei casi. Una piccola parte dei leucemici curati bene, parlo curati bene perché i russi non sono curati bene, quindi se un leucemico è curato bene, due terzi guarisce. Se non guarisce, il trapianto di midollo può essere una concreta possibilità di guarigione, non per tutti, per una buona parte.
3: Questo era il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia del 26 aprile 1991. Dottor Andolina, che ricordo ha di quel periodo, soprattutto dei primissimi anni 90, 90, 91, 92?
4: Beh, un bel periodo intanto perché avevo molti anni di meno di adesso, quindi ero più vivace. Avevamo superato alcune fasi anche sperimentali, per cui eravamo gli unici in Italia a saper fare trapianto da genitore non compatibile, quindi eravamo pronti a curare qualunque bambino anche senza donatore. E poi mi sono trovato, forse per sbaglio, da quelle parti per portare aiuti al centro di ematologia pediatrica di Minsk, della professoressa Olga Lenikova, che ci ha marciato un poco, insomma, mostrava tutti i bambini leucemici che aveva e i bambini di Chernobyl. Dopo, in realtà, la statistica ha dimostrato che uno su 100 forse aveva la leucemia come conseguenza delle radiazioni. Però abbiamo portato gli aiuti e poi abbiamo sfruttato l'occasione, come durante le guerre in Jugoslavia, le guerre in Iraq, eccetera. I politici diventano molto più buoni in questi momenti, quindi era facile ottenere il permesso di un ricovero gratuito di un bambino che viene da queste aree di crisi. Poi quando torna la pace la pietà svanisce, ma in quel momento io ho avuto la possibilità di ricoverare gratuitamente una serie di bambini dalla Bielorussia per cominciare, ma anche dalla Russia, perché erano tutti convinti convinti che le leucemie fossero conseguenza della nube di Chernobyl, ma anche dei bambini sugli Urali che non hanno mai visto una radiazione, avevano la leucemia come i nostri.
3: Ma, dottor Andolina, come venivano questi bambini? Come arrivavano a Trieste?
4: Sì, avevo dei rapporti con i miei colleghi dall'altra parte che sapevano che qui c'era la possibilità, mentre altrove non c'era, possibilità che Trieste fosse una città ospitale, succede ancora adesso, quindi la possibilità di ricoverare bambini, per esempio dall'Ucraina, è più alta che altrove, cioè i miei amici inglesi si riferiscono a Trieste in qualche caso, perché a Londra non li accettano. Quindi noi diciamo siamo più buoni di altri. Quindi è una possibilità.

0: concreta, l'hanno capito e quindi abbiamo sfruttato questa occasione.
1: In grosso modo, quanti bambini, lei ricorda, quanti bambini vennero dall'area non solo della Bielorussia, come abbiamo anche sentito dalle sue parole, arrivarono anche da altre località?
0: Ma giuro che è passato un po' di tempo, dai 5 ai 10, però insomma, trapianti che da noi costavano qualche decina di migliaia di euro, che negli Stati Uniti costavano fino a $1 milione, quindi da noi, anche se avessero dovuto pagare, siamo stati molto più economici che altrove. Quindi insomma, penso 7 bambini, però posso veramente sbagliare.
1: Ma successivamente questi bambini venivano seguiti direttamente nel loro paese, subito dopo l'operazione?
0: Io ho cercato sempre di, come faccio anche con gli arabi, eccetera, di rimandarli a casa. Dopo un periodo che può essere da 6 mesi a 1 anno, 2 anni, a seconda delle complicazioni che hanno, qualcuno ha deciso di rimanere. C'è una ragazza che è diventata avvocato in Italia, una vera forza della natura, che non voleva più tornarsene, ecco. Quindi ce l'abbiamo ancora da qualche parte. Come al solito, no, non sempre è facile rimandare qualcuno a casa.
1: Ma quelli che sono ritornati a casa, con loro lei ha avuto magari qualche rapporto anche successivamente?
0: Sì, per un certo periodo, anche con i medici, per sapere se ha reazioni da rigetto, cosa devono fare. Quindi, quindi una specie di telemedicina per i pazienti che sono tornati a casa. Ecco.
1: Certo, li seguiva da lontano, quindi da Trieste, li seguiva da Trieste. Però che esperienza è stata per lei? L'esperienza di Chernobyl, l'esperienza della Nube, l'esperienza della Bielorussia, di questi bambini che sono arrivati a Trieste in quel periodo. Abbiamo sentito, questo servizio è del 26 aprile del 1991, 5 anni dopo.
0: Sì, io sono stato a Minsk 4 anni dopo, nel 90, e ho avuto il privilegio anche di entrare dentro questa realtà e sono stato avvicinato, fra l'altro, dall'onorevole Smolier, un deputato della Duma locale, che mi ha detto: sa, a me qualcosa non mi batti, cioè, c'è qualcosa che non va in questo aumento di leucemia, eccetera. Mi ha dato un plico gigantesco di carte dell'equivalente loro dell'Istat, in cui sono tutte le cause di morte, di malattia, eccetera. Sì. E ha detto: trovami studia queste carte e dimmi come è andata realmente. Io dopo qualche mese sono tornato da quelle parti e c'era il golpe di Gorbaciov in corso, e quindi sono rimasto bloccato un paio di settimane. E gli ho detto: sì, la leucemia, come ha detto, è triplicata. Sì, ma sono le leucemie linfatiche croniche dell'anziano. E hanno fatto un buchino sul dito a tutti i vecchietti che nessuno considerava prima, vista la sanità locale che non era eccelsa, e hanno trovato un sacco di leucemie croniche, una malattia con cui si muore, ma non si muore di leucemia, si muore con leucemia di vecchiaia, in buona parte, non tutti, ma in buona parte. E quindi hanno trovato un sacco di leucemie che prima non sapevano di avere. Mentre le leucemie acute del bambino, neanche una in più. Questo non vuol dire che non c'erano, però vuol dire che non era statisticamente possibile dimostrare un aumento misurabile. Cioè, dai dati di Bob Gale, eccetera, di altri esperti, molto più esperti di me, è venuto fuori che probabilmente su 500 milioni di persone coinvolte in questa tragedia, 1 su 10.000 avrà il cancro. E quindi, se uno di noi avrà il cancro, dirà: c'è una probabilità su 10.000 che sia stata colpa di Chernobyl, anche perché da noi ha piovuto quel primo maggio e abbiamo avuto più radiazioni noi di Gomiel, del sud della Bielorussia, quindi perché la nuvola, quando c'è stata l'esplosione, c'è stata una tragedia ovviamente locale, molti sono morti per l'evento acuto, ma poi la nube, visto che il vento soffiava da sud, è andata verso la Scandinavia, lì gli scandinavi hanno detto: qui c'è radioattività. Dopodiché la nube è tornata giù, è arrivata da noi primi, e quindi la valle Raccolana era più radioattiva delle zone radioattive della Bielorussia, però nessuno ci ha pensato. Poi non era molto abitata, il rischio statistico per la popolazione non era molto alto.
1: La Valle Raccolana, lo ricordiamo, si trova in montagna, quasi all'inizio delle Alpi Giulie, la potremmo definire così, quasi al confine tra Slovenia e Austria. È una valle molto molto stretta, poco abitata, come ricordava giustamente lei, dottor Andolina, però è stato un segnale molto molto forte.
0: Però quel primo maggio nessuno ci ha detto niente, lo sapevano da qualche ora, diciamo, ma siamo andati tutti con la famiglia sui prati e qualcuno si è rovinato la pellicola della macchina fotografica, perché è venuta fuori a righe, perché l'erba era radioattiva. Però non è successo di fatto niente, non abbiamo avuto un aumento misurabile delle malattie. Non vuol dire che nessuno l'ha avuto. Però non si può dire è aumentato il 10%, 5%. È probabile.

0: che fosse inferiore all'1%. Ogni morte ovviamente è una cosa seria, però non possiamo dire che è aumentato, ecco. Non dal punto di vista scientifico, almeno.
1: Dicevo prima dell'esperienza, dottor Andolina, è stata un'esperienza anche, fra virgolette, prendiamola proprio veramente con le pinze, anche formativa, nel senso che ha avuto la possibilità di confrontare quella che era la medicina dell'allora Unione Sovietica con quella occidentale. Lo ricorda anche lei nell'intervista che abbiamo appena sentito, quindi anche formativa da questo punto di vista della comparazione, diciamo così.
0: Sì, obiettivamente io ho visitato dei posti in cui, non dico di tipo africano, ma insomma non stavano bene. Mi ricordo una radioterapia in cui per terra c'erano doghe di legno, forse non dico paglia, ma poco meno. E però in quell'occasione a Samara, sul Volga, ho fatto il primo trapianto della storia russa, perlomeno di quell'area, perché ho incontrato Natasha Maximova, che è stata la fortuna di Trieste. Cioè, grazie a questa collega, giovanissima collega, abbiamo fatto il primo trapianto in modo da insegnare localmente, cioè gliel'ho fatto e così hanno imparato a farlo e vanno avanti da soli, come ho fatto comunque a Belgrado, a Baghdad, eccetera. E quindi lì sono partiti. E in più Natasha è venuta a Trieste ed ho scoperto che era l'unica persona disposta a lavorare con me nelle condizioni in cui, miserabili, in cui dovevamo lavorare noi in quei tempi. Quindi, ed è attualmente quella, la responsabile dei trapianti di Trieste. Se non ci fosse stata lei, se non ci fosse stato Chernobyl, non avremmo probabilmente i trapianti a Trieste, perché uno disposto a lavorare 7 giorni a settimana, eccetera, dove lo trovo?
1: Dottor Antonio, le faccio un'ultima domanda. Che cosa la spinge a impegnarsi in questo modo totalizzante, totale, nei confronti dei pazienti, dei piccoli pazienti, ma comunque nei confronti di chi sta male?
0: Ma non lo so, non credo che sia un problema di generosità. Il problema è che se io sto fermo come un pesce cane, se non mi muovo muoio d'asfissia. Quindi ho bisogno di scaricare anche un po' di tensioni, anche perché voglia di ammazzare qualcuno mi viene talvolta in ospedale. Quindi quando io vado in guerra mi rilasso. Quindi se vado in Siria, in Iraq, eccetera, al fronte, torno più sereno e sopporto le umiliazioni che un medico in un ente pubblico deve sopportare talvolta.

0: Chernobyl evoca ovviamente scenari apocalittici, nubi radioattive con il loro portato di silenziosa morte. Ma oggi, se questo scenario si ripetesse a distanza di 40 anni da quel disastro nucleare, quale sarebbe la prima risposta possibile? Lo abbiamo chiesto all'ingegnere Alessandro Sancin, vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Trieste.
1: Questi decenni ci hanno insegnato qualche cosa e ovviamente hanno portato un incremento, un miglioramento anche dal punto di vista tecnologico, se non altro. Rispetto all'86 il Corpo Nazionale si è dotato di una serie di strumentazioni, di reti di rilevamento di ricaduta radioattiva disperse su tutto il territorio italiano, che ci permette di monitorare la qualità dell'aria dal punto di vista radiometrico H24 365 giorni all'anno, continuamente, e quindi questo ci permette anche di individuare ogni minima contaminazione radioattiva presente in atmosfera. Questo ovviamente anche, non grazie, ma a seguito di quello che è successo a Chernobyl. Ovviamente il progresso tecnologico ha fatto sì che questa strumentazione, da modelli ormai datati, anni 80, anni 90 forse, venga superata da altri sistemi molto più tecnologici, che ci permettono non solamente di misurare quanto, ma di capire anche cosa c'è in aria, che tipo di particella radioattiva, e quindi di riuscire in qualche maniera a capire anche la fonte, la provenienza, e quindi avere un'idea, un quadro, diciamo in tempi estremamente brevi, anche di quello che possa essere successo eventualmente da qualche parte in ambito europeo. Per quanto riguarda la preparazione del personale, anche qua chiaro, anche qua siamo evoluti con corsi di formazione. Adesso abbiamo personale, abbiamo corsi di formazione che preparano aliquote del nostro personale a livello NR, cioè specialisti del nucleare radiologico, quindi nell'utilizzo di strumentazioni avanzate dal punto di vista tecnologico per la rilevazione e la caratterizzazione radiologica delle sorgenti.

0: agenti radioattivi, cioè delle particelle del particolato che noi andiamo a misurare in atmosfera, e quindi poi con la spettrometria riusciamo anche a individuare, capire di che tipo di particella radioattiva si tratta, e quindi poi anche a capire la possibile provenienza. E quindi, diciamo, questo non dico grazie a Chernobyl, ma ovviamente quello ha dato un grosso stimolo, un passo avanti, perché comunque insomma questi eventi bisogna metterli in conto, e quindi ovviamente noi dobbiamo prepararci. E quindi questo ovviamente insomma ci porta a un livello buono dal punto di vista della problematica radioattiva, e quindi direi che quantomeno saremo in grado di accorgerci quasi subito di che qualcosa è successo da qualche parte, capire che tipo di elementi radioattivi ci sono in aria, nel particolato, e poi ovviamente applicare la pianificazione di emergenza in ambito locale, che deriva, discende da una pianificazione a livello nazionale per gestire questo tipo di emergenza.
1: Quindi diciamo che la vicenda di Chernobyl ha insegnato moltissimo per quanto riguarda sia la preparazione che il pronto impiego da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco. Io parlo ovviamente a livello triestino, a livello del nord-est, ma immagino anche a livello nazionale.
0: Sì, il Corpo Nazionale significa appunto questo, non è solamente una realtà locale, ma è una realtà a livello nazionale, quindi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale ha questo tipo di reazione, nel senso di le stazioni di rilevamento radioattivo sono disperse su tutto il territorio nazionale, ne abbiamo circa 1450 operative. I nuclei, il personale specializzato per la gestione delle emergenze radioattive è sparso su nuclei presenti su tutto il territorio nazionale, e questo ovviamente Chernobyl ha dato un impulso, una spinta particolare, ma il Corpo Nazionale come tale, già a retaggio della guerra fredda, quindi della possibilità di un conflitto di uso di armi atomiche sul territorio europeo, già dagli anni 60 ha iniziato a preoccuparsi di questi aspetti, di queste problematiche, e quindi già dagli anni 60 abbiamo iniziato ad avere personale, corsi di formazione per i radiometristi cosiddetti, cioè personale che era capace di dotato e capace di utilizzare strumentazione di rilevamento radioattivo a livello militare per appunto coadiuvare il sistema di difesa civile, protezione civile, che allora non era ancora nato, però nel combattere, nel rilevare l'eventuale presenza di contaminante radioattivo, ricadute radioattive da un fallout nucleare, insomma. E quindi diciamo che la nostra storia comincia già ben prima di Chernobyl. Chernobyl è stato un impulso per migliorare e incrementare ancora queste capacità di risposta.
1: Posso immaginare che si tengano anche delle periodiche esercitazioni?
0: Sì, abbiamo delle esercitazioni anche a livello nazionale, a cui partecipano aliquote gruppi provenienti da tutte le regioni italiane, da tutti i nuclei specialistici presenti negli ambiti regionali, e per appunto testare, provare, simulare scenari di questo tipo, e quindi anche introdurre nuove strumentazioni, provarle, validarle, e quindi andare avanti, insomma, in un progressivo, anche se lento, miglioramento, diciamo, di questo tipo di risposta che siamo chiamati a dare.
1: Ingegner Sancin, le faccio un'ultima domanda. Lei è il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, ma a distanza di tanti anni ha mai pensato ai suoi colleghi ucraini, cosiddetti spegnitori come vengono chiamati, che si immolarono nel tentativo di spegnere l'incendio nella centrale di Chernobyl?
0: Beh sì, diciamo che ogni tanto, magari guardando un attimo su Wikipedia, si riscoprono, si rivedono le immagini del reattore nucleare, e ovviamente sia degli spegnitori come dei liquidatori, cioè di quei colleghi anche militari sovietici a quell'epoca, che appunto o sul tetto della centrale, per armati, bardati, protetti in qualche maniera, insomma, con più o meno corazze metalliche, il piombo, per e con il tempo contato a livello di secondi, per cercare di in qualche maniera gestire, ripulire un po' e ributtare nella fornace gli elementi radioattivi più pericolosi, per evitare appunto che questi continuino a emettere in ambiente e quindi a

creare ulteriore danno a quello che non fosse già stato creato. Chiaro che sì, è difficile non pensarci, e questo, diciamo, porta due pensieri. Uno, se dovesse di nuovo succedere, chi sarebbe di nuovo là, chi dovrebbe andare? E due, quello che è la speranza che un evento di questo tipo non succeda più. Però ovviamente nel mondo che oggi conosciamo, diciamo che tutto è possibile.

Un figlio per un mese era lo slogan con il quale il comitato Chernobyl, ancora oggi attivo, lanciava la campagna di ospitalità dei bambini bielorussi che venivano da quelle città contaminate dalla nube maledetta. E dal 1990 arrivarono ogni agosto in Friuli Venezia Giulia circa 200 ragazzini tra i 7 e i 14 anni. Interminabili viaggi con le corriere, solo negli ultimi anni sostituite dai voli low cost, ma uno scambio solidale. Un'occasione di crescita eccezionale, non solo per chi arrivava, anche per chi apriva le porte della sua casa. Il comitato esiste ancora, è presieduto da Angelo Rivilli di Lestizza, in provincia di Udine. Sembra quasi inverosimile, ma pochi anni dopo la caduta del muro di Berlino, l'impossibile divenne possibile. Due mondi così distanti, divisi prima dalla cortina di ferro, nel nome dell'infanzia innocente colpita dal disastro di Chernobyl, crearono un ponte che nemmeno la lingua e la distanza riesce ancora oggi a scalfire. Sentiamo questo servizio del TGR del Friuli Venezia Giulia del 30 agosto 2002.

0: Il 26 aprile di 14 anni fa il disastro di Chernobyl, le testimonianze dalla nostra regione. Il 26 aprile di 14 anni fa l'incidente all'impianto di Chernobyl, il più grande disastro della storia del nucleare civile con 15.000 morti. Accertati, la linea Udine, Marco Buzziolo.
1: Se ci pensiamo pare ancora oggi impossibile, ma vi fu effettivamente un periodo della nostra vita in cui avevamo giustificata paura dell'erba, dell'insalata e della pioggia. Ricordate la verdura a foglia larga. Erano i giorni del disastro nucleare di Chernobyl, il giorno in cui la gente, non solo quella comune, ma anche chi faceva parte dell'autorità sanitaria, ancora non aveva l'esatta percezione di ciò che stava accadendo in quella lontana località della Bielorussia. Proprio oggi cadono, come abbiamo sentito, i 14 anni dal disastro. Armando Mucchino ha sentito alcuni protagonisti di quei giorni.
2: Ai vertici dell'assessorato regionale alla sanità, i giorni dell'incidente di Chernobyl, c'era Aldo Gabriele Renzulli. Come avete affrontato l'emergenza?
3: Ma innanzitutto noi fummo allertati dalla fisica sanitaria dell'ospedale di Udine, che ci segnalò dei valori certamente fuori di norma. E cosa si fece? Si convocarono tutti gli esperti, i fisici degli ospedali, i medici nucleari e gli igienisti, e costituimmo un comitato operativo che praticamente seguì passo passo tutta la vicenda.
2: Il dottor Renato Padovani 14 anni fa dirigeva l'Istituto di Fisica Sanitaria dell'ospedale di Udine. Fu tra i primi, se non il primo, ad accorgersi che qualcosa non funzionava. Cosa successe quei giorni?
4: La stampa aveva riportato delle notizie provenienti dai paesi nordici che indicavano aumenti di radioattività. Dopodiché erano pervenute le prime informazioni su un possibile incidente nucleare in Russia. E a quel punto, così spontaneamente, abbiamo cominciato a fare delle misure su matrici ambientali, quindi terreno, acqua piovana, eccetera, al fine di individuare eventuali tracce di radioattività. E con nostra sorpresa abbiamo trovato, diciamo, dei livelli che erano effettivamente elevati.
2: Ci furono accuse di non aver capito la portata di questa emergenza, se non addirittura di averla taciuta alla popolazione. Cosa ci può dire?
3: Assolutamente no, questa è un'accusa di qualche simpaticone che esagerando dava notizie appunto esagerate. La verità è che fummo colti letteralmente impreparati, ma chi era preparato quella volta?
2: L'allarme di quei giorni era veramente giustificato?
4: Ma io direi che l'allarme era giustificato, col senno di poi possiamo dire che la dose che ognuno di noi ha ricevuto è una dose, diciamo, possiamo dire accettabile, anche se è una dose di radiazione, se vogliamo dire, indebita.

E Sconfinamenti quindi non poteva non raccogliere le testimonianze di chi, appunto, aprì la sua casa ai piccoli bielorussi. Ad alcuni protagonisti di una stagione di accoglienza e solidarietà senza precedenti, abbiamo chiesto quando e perché decisero di impegnarsi nel comitato. Ecco la risposta di Aurelio Pantanali, Angelo Rivilli, Linda Cattivello, Mauro Passero, Giuseppina Gallo e Mario Patrizzi.

Beh, io sono in primis presidente di un circolo culturale navarca che si chiama, che è nato ad Aiello nel 1993 e alcuni anni dopo, precisamente nel 97, una coppia di una certa età di Aiello, Laura e Renato Pontel, vennero a casa mia per raccontarmi un po' l'esperienza che avevano fatto in quell'anno, invitando una ragazzina di 7 anni nella loro casa, appunto tramite questo gruppo, non era ancora un comitato, che era gestito da un certo Antonio Galvagna di Tolmezzo, che riusciva a quell'epoca a portare dei bambini bielorussi appunto in vacanza nella nostra regione. E mi parlarono molto approfonditamente, chiedendomi se come presidente del Circolo Culturale Navarca io potevo dare una mano per far conoscere di più questo gruppo appunto, e quindi questa esperienza che le famiglie della nostra regione potevano fare. E sul momento, insomma, non ero tanto convinto, ma poi dissi: ma sì, dai, facciamo questa esperienza e vi promuovo un po' questa iniziativa, insomma, no? E quindi da lì è nata la volontà, piano piano, a piccoli passi, di iniziare con loro a capire un po', no? E quindi andai anche a casa loro e riuscii a conoscere anche questa prima loro bambina, perché negli anni ne ospitarono diverse di bambine, ma anche di bambini. E qui questi bambini potevano venire all'epoca soltanto nel mese di agosto e venivano integrati nelle famiglie come fossero praticamente dei figli, rimanevano in affido per un mese intero. Beh, loro mi raccontarono tantissime cose e quindi ho avuto modo anche di comprendere l'affetto che nasceva tra questa bambina, mi ricordo che si chiamava Vika, e loro, no? E pertanto decisi di parlarne di più anche con mia moglie in famiglia e di pensarci un po', anche perché io proprio non avevo la più pallida idea di portare avanti questo tipo di esperienza. E poi ci siamo aperti un po' gli occhi, e noi avevamo due figli abbastanza giovani quella volta, uno aveva 8 anni e l'altro aveva 4 di più, e ci siamo chiesti: ma potremmo fare anche noi questa esperienza estiva? Tu sei insegnante, durante il mese di agosto rimani a casa, io li vedo la sera dal lavoro, però 15 giorni rimango a casa anch'io nel mese di agosto, ma sì, dai, cominciamo anche noi a fare questa esperienza, no? E quindi siamo partiti praticamente da lì, nel 1998, anche noi ci siamo iscritti entro il mese di gennaio di quell'anno, perché tutta la pratica poi viene inoltrata al Ministero, che valuta e valutava a quell'epoca e stabiliva se noi eravamo in grado di poter ospitare questi bambini che provenivano dalla Bielorussia, non dal luogo dove è capitato l'incidente, perché da Chernobyl, che è in Ucraina, la nube portata dal vento si trasferì soprattutto verso nord e verso la Bielorussia, che è stata colpita totalmente dalle radiazioni di quel grave incidente nucleare capitato nel 1996. Quindi da lì siamo partiti, tramite Laura e Renato.

0: Pontel di Aiello, una bellissima esperienza iniziata a quel tempo.
1: Nel 92, quando con Galvania, generale pur colonnello degli Alpini di Moggio, era in pensione, ha organizzato questo arrivo, questa presenza di bambini bielorussi in Italia.

0: perplessi sulla, però appunto eravamo abituati a questo tipo di realtà, cioè eravamo entrambi, sia io che mia moglie, insegnanti nelle scuole medie, e quindi avevamo disponibilità a rimanere con i bambini, con i ragazzi, avevamo altri quattro figli in famiglia e ci siamo buttati in questa nuova avventura.
1: Abbiamo deciso di impegnarci in seguito a un giro, diciamo, di una persona che si chiamava Antonio Gallevagna e che abitava a Moggio Udinese, che era già al corrente della situazione di Chernobyl. Lui sapeva già qualcosa, dunque è venuto a Pozzuolo del Friuli a parlarci, è venuto parecchie volte a parlarci, dunque ha presentato un progetto e di lì le famiglie si doveva praticamente, ci diceva esattamente che sarebbe stato di accogliere questi bambini per un mese in estate. Dunque lì era necessario che le famiglie fossero libere, perché non si poteva lasciare dei bambini che parlavano una lingua diversa dalla nostra anche, no? E nella misura del possibile avere anche delle famiglie con bambini, perché i bambini non dovevano trovarsi solo con adulti. Fatto questo, parecchie riunioni per queste, parecchi, diciamo, tentativi, siamo riusciti a fare, diciamo, un piccolo gruppo di famiglie che abbiamo accettato di fare, di prendere questi bambini.
2: Nel 2003, parlando con una coppia di amici che aveva già fatto la richiesta per ospitare un bambino bielorusso, ci siamo anche noi messi a disposizione e abbiamo fatto la richiesta ormai fuori termine, perché bisognava farla entro gennaio, e quindi nel 2003 eravamo come famiglia di riserva. Però ad agosto, quando sono arrivati i bambini, abbiamo iniziato questa esperienza, perché una famiglia aveva rinunciato per motivi familiari ad ospitare il bambino, che avevano già fatto la richiesta, e quindi siamo subentrati noi appunto come famiglia di riserva. Ed è continuato fino al 2019. Anche il 2020 avevamo pagato in gennaio l'ospitalità per un bambino nuovo, che sarebbe stato il primo anno, quindi ha fatto anche il passaporto, e poi è iniziato il Covid.
1: Nel 1993 partecipai a una grigliata con amici nel comune di Ovaro, il mio comune di residenza quella volta, e vidi delle bambine, i miei amici avevano delle bambine, e parlando arrivavano dalla Bielorussia, così così, e allora subito telefonai al colonnello Galvagna a Moggio Udinese, e l'anno dopo, nel 1994, venne la prima bambina.
2: Parliamo degli anni, primi anni 90, 93, nel 92-93 nasce questo comitato. Noi nel 96, per tramite di amici e nostri conoscenti, ci hanno così, avevano loro già ospitato questi bambini della Bielorussia, e abbiamo così con mia moglie parlato se potevamo anche noi dare una mano a questi ragazzi bisognosi dopo la tragedia di Chernobyl. Quindi abbiamo deciso anche noi di ospitare i bambini. Abbiamo ospitato due bambini noi. Il primo l'abbiamo tenuto per circa, è venuto per circa 6-7 anni, il secondo per 3 anni. E quindi abbiamo fatto questa esperienza, riflettendo bene quali potevano essere le problematiche, chiaramente, prima di ospitarlo. Ma non ci siamo fatti grandi problemi, anche perché i bambini sono bambini in Italia, bambini in Bielorussia, erano le situazioni diverse. Però diciamo abbiamo deciso di ospitarlo.
3: E siamo giunti al termine di questo secondo speciale di Sconfinamenti dedicato al disastro nucleare di Chernobyl del 26 aprile del 1986. Nella prossima puntata

continueremo a parlare del dopo Chernobyl, focalizzando ancora la nostra attenzione sul mondo dell'infanzia bielorusso nel nome della solidarietà senza confini. Vi ricordo però che ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Inaspettatissimo, anche perché se avevano lanciato, lo avevano lanciato lo sprint Bettiolla, c'era stato anche lì vicino Scaroni pronto ad attaccare, poi questa azione a tenaglia da parte dell'Astana ha portato a vincere la squadra che andava a sostenere questo successo importantissimo, clamoroso. Ha vinto l'uomo meno pronosticato di tutti.
2: Allora rivediamo prima di tornare da Diego il foto finish perché sono arrivati praticamente tutti insieme con Silva che di pochissimo si mette davanti a tutti. Vince Silva Kusan della Astana, vittoria per la formazione kazaka guidata da Vinokurov, corridore uruguagio, e credo che sia la prima volta che accade una vittoria uruguagia al giro, cercheremo di essere più precisi, ma a memoria, insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni, sicuramente a Silva Kusan, che va a conquistare la vittoria nella seconda frazione del Giro d'Italia. Diego, a te.
3: Minuto 48, siamo nel secondo tempo, siamo nel finale di Cagliari-Udinese. Vi dà la linea Cristiano, proprio mentre siamo alle prese con qualcosa di simile a un arrivo al fotofinish, perché c'è stata una, cioè in questo momento, una sorta di, non dico di rissa, ma un capannello intorno all'arbitro. Da un paio di minuti c'è stato un evento, devo dire, non comprensibile totalmente da parte nostra qui dalle tribune. C'è stato sicuramente un giallo per Kenan Davis, ci sono stati diversi giocatori dell'Udinese che si sono alzati dalla panchina per lamentarsi di quello che è capitato nella metà campo del Cagliari, ed evidentemente l'arbitro che ha il suo da fare. Ancora il traffico in pieno corso per anche insomma andare a decifrare quello che è accaduto da parte sua, credo che abbia delle difficoltà, ognuno dice la sua. Non si sta giocando da diverso tempo, però

0: Ora possiamo soltanto dirvi di un giallo per Davis e anche di un arbitro che sta ascoltando notizie dal VAR, forse per un'eventuale sanzione disciplinare. Siamo nel quarto minuto di recupero, ricordo sono 5 quelli decisi dall'arbitro, anzi non ve lo ricordo perché non l'abbiamo ancora detto, visto che non abbiamo avuto modo nel precedente collegamento di comunicarlo. Non si sta giocando, 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari, pertanto forse è il caso di tornare ancora sulle strade del Giro per un ulteriore commento, mentre anche noi avremo modo di capire, non dico al photo finish ma alla moviola tra virgolette, quello che sta capitando e quello che capiterà qui alla Domus Sarda. Voi,
1: grande vittoria per l'uruguaggio Silva Cussan e per l'Astana che ha festeggiato la grande questo successo, arrivato davvero al photo finish con Silva Cussan che batte Stork della Tudor e Ciccone della Lidl Trek. Quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Lecknesund, ottavo Christen, nono Tiotta, decimo Rondel. Questo il risultato della seconda frazione del Giro d'Italia. Allora direi di tornare a questo punto da Diego Carmignani.
0: Eh sì, insomma credo che arriveremo alla conclusione dei Cagliari Udinese, ci sarà un ulteriore recupero, siamo entrati nel quinto minuto di recupero, il risultato è sempre di 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari. Il giallo per Davis è stato per proteste, evidentemente quello che volevano i suoi compagni di squadra, quelli che erano in campo, era qualcosa a favore della squadra friulana, un colpo che doveva essere sanzionato, almeno secondo Davis. Da qui capannello e lunghissima attesa anche per verifiche VAR, evidentemente, perché Dionisi ha lasciato un po' intendere che doveva capire qualche consiglio che arrivava da Lissone. Nel frattempo si continua a giocare e adesso sono scaduti i 5 minuti di recupero, non potranno essere soltanto questi, visto che c'è stato uno stop più della metà del recupero che è stato concesso da Dionisi e il Cagliari che deve rincorrere da pochissimo in campo sia Trepi che Belotti. Ci sono stati tanti cambi, ci sono state anche chance e contropiede per l'Udinese come questa, attenzione per Davis, si scatena, arriva dentro la rigore centralmente, poi palla depositata sui piedi di Gueye che porta a 2 il gol dell'Udinese e all'interno del sesto minuto di recupero in pratica chiude la partita, chiude la pratica Cagliari. L'Udinese raddoppia con questo contropiede, Cagliari tutto sbilanciato in avanti, stavolta assist di Davis e Gueye che era entrato nel secondo tempo pochi minuti fa nella girandola di sostituzioni, in una Udinese che andava in velocità in contropiede a impensierire il Cagliari, riesce a trovare il sigillo personale che certifica, probabilmente possiamo già annunciarla, la vittoria dell'Udinese in terra sarda. Buxa all'11° e al sesto di recupero Gueye, proprio mentre il Cagliari stava bussando alla porta di Okoye, si era avvicinato alla possibilità di un pari nel momento in cui proprio un pareggio serviva per festeggiare qui alla Domus la matematica salvezza. Ancora una volta però gli spiriti sono bollenti e infatti l'esultanza post gol di Gueye, troppo lunga o comunque troppo accentuata, non è stata gradita sicuramente dai tifosi del Cagliari che stanno già allontanandosi dalla struttura che sta ospitando la partita. Anche i giocatori del Cagliari si sono lamentati di questo e la risposta dei giocatori dell'Udinese non è stata da meno. È ancora una volta un momento di tensione quello che dobbiamo raccontarvi, soprattutto perché insomma da una parte c'è la gioia di una squadra, quella friulana, che sta trovando 3 punti in casa del Cagliari, e l'altra la frustrazione di chi forse qualcosa in più meritava, almeno un pari, quel pari che avrebbe significato la salvezza da festeggiare con 2 giornate d'anticipo. Così non sarà, a meno che la Cremonese non finisca per non vincere con il Pisa nell'altra gara che interessa il Cagliari di questa giornata. Dentro la rigore, attenzione a Trepi, il colpo, tocco di mano di Solé, secondo me insomma potrebbero esserci le condizioni per un rigore a favore del Cagliari, poi ancora una volta dalla distanza una conclusione deviata, calcio d'angolo a favore del Cagliari. Siamo all'interno dell'ottavo minuto di recupero, ci sarà un calcio d'angolo a favore del Cagliari, il parziale è sempre di Udinese 2 Cagliari 0, la battuta d'angolo è affidata a Trepi, insomma quel tocco che ho visto evidentemente è qualcosa da non verificare, tocco di testa in calcio d'angolo da quell'altra parte, sempre a favore del Cagliari, bandierina di sinistra stavolta ed è Esposito che va a incaricarsi, palla a rientrare, Okoye si distende al massimo della sua lunghezza.

0: numero 40 dell'Udinese, mette giù il pallone, fa sua la sfera e in sostanza certifica in questo momento col triplice fischio anche del nono minuto di recupero questo parziale che diventa finale dalla Unipol Domus, dove l'Udinese si è imposta 2-0 sul Cagliari. Le reti all'undicesimo della ripresa di Buxa, nel sesto minuto di recupero di Gueye, il 2-0 che comunque ha una coda di nuovo di scontri in campo, di tensione, insomma non è un finale bellissimo da raccontare, così come non sarà per ora festa matematica di salvezza per il Cagliari, salvezza che è comunque ad un passo per l'Udinese, conferma di una granitica presenza nel suo campionato e di una finale di stagione crescendo, soprattutto nelle gare in trasferta. Insomma, il contorno anche sonoro non è un granché di questa gara che vi abbiamo raccontato, grazie a Lorenzo Azzeri e Davide Zurro per l'assistenza tecnica. È tutto per Cagliari Udinese, finita, ripeto, 2-0 a favore dei friulani in terra sarda. Continua questo sabato con le strade del Giro ancora protagoniste.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
1: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
6: E allora riprendiamo la linea qui degli studi di Saxa Rubra e la giriamo immediatamente in Bulgaria. Cristiano Piccinelli per il resoconto di questa seconda tappa del Giro. Cristiano.
7: Eh sì, perché qui si fa la storia, perché mai l'Uruguay aveva trionfato al Giro, mai c'era stato un corridore dell'uruguaiano e mai ovviamente era arrivata la maglia rosa, e oggi è successo, ha vinto Silva davanti a Storchio e Ciccone e conquista anche il simbolo del primato, il corridore della Astana, mentre sta per arrivare Adam Yates, protagonista della maxi caduta. Vedremo se continuerà la sua avventura in questo Giro solamente per fare magari qualche tentativo di vincere una tappa, ma è fuori dalla classifica. A te.
6: 17:01, mi ha raggiunto in studio Maddalena Santucci della redazione del Giornale Radio per un aggiornamento sui fatti del giorno. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te, Francesco. Allora sì, i principali aggiornamenti riguardano Trump. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma c'è stata una nuova intervista del presidente americano al Corriere della Sera. Il capo della Casa Bianca ha confermato che sta prendendo in considerazione di spostare i militari statunitensi dalle nostre basi. Perché l'Italia, dice, non c'è stata quando abbiamo avuto bisogno, non ci ha aiutati, aggiunto, nemmeno con i suoi dragamine. No comment invece sull'attesa risposta di Teheran alla nuova proposta di pace. E dalla Russia, dove c'è stata intorno al minore la celebrazione della fine della Seconda Guerra Mondiale, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato: Washington ha fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha detto trovare una soluzione, un percorso molto lungo con dettagli complicati. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio sempre del presidente Trump su una tregua di 3 giorni fra Mosca e Kiev. Poi l'antivirus, sono state attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM che è transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius, che è l'origine del focolaio di questo antivirus, che è stata poi ricoverata in Sudafrica, Johannesburg, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Un ultimo ora di cronaca: una donna è stata aggredita a martellate su un bus di linea a Terni, è grave, l'aggressore è ricercato, sembra che i due si conoscessero e si indaga per ricostruire l'accaduto. Chiudiamo con il meteo, bel tempo in gran parte del paese, ma

0: questa sera è prevista pioggia, in particolare sulla zona occidentale della Sardegna, e da domani instabilità con maltempo soprattutto al nord e al centro. È tutto, la linea torna a te.
1: Allora, grazie a Maddalena Santucci per questi aggiornamenti. Do subito il benvenuto e il buon pomeriggio a Massimo Ghirotto, così torniamo a parlare di ciclismo. Bentornato, bentrovato Massimo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Dunque, che tappa è stata questa seconda? Ancora una volta all'insegna delle sorprese e, ahimè, delle cadute.
2: È stata una tappa, come ha detto Silva, ho ascoltato la sua intervista proprio in questo momento, caotica. Ecco, direi che questo è proprio l'aggettivo che descrive cosa è successo oggi. D'altronde le cadute non sono cosa nuova, soprattutto quando c'è una tappa difficile e bagnata come oggi. Questa caduta ha provocato, insomma, sono andati giù 30 corridori ed è stata un po' una dinamica abbastanza normale, succede, è successo anche a me e succede ancora di più in questi anni, in questo Giro d'Italia di ultima generazione, che si definisce, con i freni a disco, dove si arriva a lunghi, si frena all'ultimo momento, e l'onda lunga di questa semicurva ha fatto allargare quei corridori che erano tutti all'esterno, che sono andati a sbattere addosso il guardrail, ha provocato quello che ha provocato. Ma niente da dire, questo uruguaggio è stato il più forte e ha fatto la storia.
1: E diamo anche il buon pomeriggio, così completiamo la squadra dei nostri opinionisti in chiave ciclistica. Buon pomeriggio a Giovanni Visconti.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, insomma, Ghirotto diceva le cadute hanno sempre fatto parte del giro, però effettivamente, soprattutto con condizioni meteo di questo genere, ci vorrebbe forse accorgimenti, un'attenzione diversa, Visconti.
3: Beh, oggi posso dire quasi con certezza, sì, è vero il discorso che ci sono sempre più cadute, velocità sempre più alte, ma il problema principale è stato un errore di un uomo della UAE che non appena ha cominciato a pedalare in curva ha perso aderenza sulla ruota posteriore e poi una reazione a catena.
1: Allora, prima di restituire la linea vi lascio in pasto, tra virgolette, a Cristiano Piccinelli. È doveroso, grazie ad Andrea Boccia della redazione per il pronto aggiornamento, dare una notizia di motociclismo. Infortunio al piede destro per Marc Márquez, protagonista di una brutta caduta nella sprint race di Le Mans. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Márquez andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Ovviamente salterà la gara lunga di domani, anche il prossimo appuntamento del GP di Catalunya. Questo vi dovevamo in chiave MotoGP. Cristiano Piccinelli, lascio a te allora le redini per quanto riguarda sulle strade del giro, per commentare tutto insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano.
4: E allora, ovviamente saluto i nostri amici Massimo e Giovanni, ma subito vi farei sentire Giulio Pellizzari, perché è stato uno dei grandi protagonisti della giornata, ha retto a Jonas Vingegaard, non ha vinto, ma insomma quello poco conta, ci ha fatto vedere le sue qualità, l'ho intercettato poco fa, ma hanno il codignone, quindi a caldo sentiamo il Duca di Camerino.
5: Giulio, hai provato a stare dietro a Jonas, com'è andata?
6: Bene, dai, le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e dai, sono molto...
5: Comunque, diciamo, hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
6: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
5: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
6: No, diciamo, ormai puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine l'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi non siamo arrivati, ma siamo contenti così.
5: Grazie.
4: E allora, intanto vi do anche l'ufficialità dei primi 10 posti per quanto riguarda la tappa di oggi: la vittoria di Guillermo Silva davanti a Storch e Ciccone, poi quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Lecnesund, ottavo Kristen, nono Tiotta e decimo Rondella. Questo ovviamente per quanto riguarda la tappa di oggi, che ha visto questo ragazzo, primo uruguaggio ad arrivare al giro, primo a vincere, primo a indossare la rosa. Io credo, caro Massimo Ghirotto, che una giornata così Guillermo se la ricorderà per tutta la vita.
2: Se questo è l'inizio di questo giro, magari, chissà, adesso ci farà la bocca buona e cercherà di guadagnarci e tenere il più possibile la maglia rosa. E poi c'è un altro dato che ho sempre sentito in queste varie interviste che sto seguendo: è al Giro d'Italia è presente per tutto il giro la mamma e il fratello, quindi pensate anche all'entusiasmo che sta provando questo ragazzo e un regalo che ha fatto alla sua Uruguay e ai suoi familiari, veramente imprevista sicuramente, ma ha vinto di autorità battendo corridori importanti.
4: E dunque il 38esimo paese che va a conquistare un successo al Giro d'Italia. Giovanni Visconti ha già detto insomma dell'errore del corridore della UAE che ha provocato la maxi caduta, ma in questo arrivo qualcun altro ha sbagliato, qualcun altro poteva fare meglio secondo te?
3: Beh, forse proprio di errore non si può parlare, ma i tre davanti nel finale si sono un po' troppo guardati. Giulio Pellizzari ha detto bene, abbiamo giocato, hanno perso una bella chance di vincere una bella tappa e di indossare la maglia. Dopodiché io mi sentirei più che dire dell'errore di qualcuno, di premiare qualcuno. Scaroni ha messo da parte le sue chance di vittoria, perché anche lui è un uomo molto veloce e ha ottenuto un successo col compagno di squadra, è stato uno dei primi a gioire, quindi davvero onore anche al nostro Scaroni.
4: Sul podio Guillermo Silva, vincitore di giornata e nuova maglia rosa. A te Francesco.
1: E grazie a Cristiano Piccinelli. 17:09, per noi qualche secondo di pausa.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Nuovamente in diretta con Sulle strade del giro, Cristiano Piccinelli insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano, da qui in avanti che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché il tour bulgaro, diciamo così, non è finito.
4: No, domani c'è un'altra tappa, l'ultima, la Plovdiv Sofia, una tappa che però sembra destinata a concludersi con una volata, e dunque vedremo ovviamente se torneranno in azione da Magné a tutti gli altri, a cominciare dal nostro Jonathan Milan, che credo scalpiti per poter tornare ad essere il primo davanti a tutti. Davanti a tutti oggi è arrivato questo Guillermo Silva, che insomma è cresciuto in Europa perché correva per la Caja Rural, che è una formazione spagnola di seconda fascia, non fa parte della World Tour, è arrivato quest'anno alla World Tour proprio con la XDS Astana e si è regalato subito una grandissima soddisfazione. La giornata di oggi però ci ha anche detto che Adam Yates non sarà più protagonista per la classifica generale, Ghirotto, e bisognerà vedere anche se ripartirà domani. Io credo che possa farcela per un semplice motivo, perché è un combattente, però è chiaro che già alla seconda tappa abbiamo una eliminazione eccellente, compreso anche quella credo di Derek G.
2: Sì, confermo. C'è stata questa caduta, è stato coinvolto e quindi vedremo, ha perso credo oltre 9 minuti, il giro è ancora lungo, ma è importante capire le sue condizioni e lo faranno il suo staff, i loro medici. Abbiamo visto che aveva un taglio profondo dietro un orecchio, e Derek G, un altro elemento che va fuori dalla classifica, insomma ha fatto dei bei danni questa maxi caduta.
4: Giovanni, ci arriva una notizia dal nostro Manuel Codignoni, che ha intercettato Mauro Giannetti, che è il team principal, lo possiamo definire così, della UAE, che ci ha detto che Jay Van e Marc Soler sono all'ospedale, quindi di fatto fuori dai giochi. Formazione ridotta ai minimi termini per la UAE, che è la squadra tiranna, no, del circuito World Tour. Adesso dovranno praticamente stravolgere proprio tutta la strategia a questo punto.
3: Eh sì, proprio per questo credo che lo stesso Yates farà il possibile per essere al via anche domani. Perdere due pedine così importanti come Soler e Vine non è semplice per un team come la UAE, che è arrivato a questo giro con un uomo da classifica, sì, ma non forse proprio con l'idea di vincere il giro, e devono riorganizzare un po' le idee e provare ad andare avanti.
4: Mentre è il momento anche della premiazione della maglia ciclamino, quella della classifica punti, che resta sulle spalle di Paul Magné, il francese che ieri ha conquistato il successo di tappa e anche la maglia rosa, persa ovviamente quest'oggi, ma l'avevamo detto, insomma i ritardi erano davvero minimi, praticamente tutti dentro i 10 secondi. Domani con una tappa destinata alla volata potrà rifarsi, speriamo di no, noi ovviamente in tono molto patriottico ci auguriamo una vittoria di Giorgio giornata al Milan. Siamo anche in attesa che il nostro Mario Codignoni, che ci ha già fornito l'intervista a Pellizzari, lì in postazione per i protagonisti di giornata. Ma intanto vi faccio sentire Mauro Giannetti, il team principal della UAE.
9: Mauro Giannetti, una giornata tremenda per il team UAE quest'oggi.
10: Sì, è una giornata veramente terribile. Purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. È il peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
9: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
10: Ma la strada era veramente molto scivolosa e è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
9: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
10: Sì, è molto insanguinato, con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa. È un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente, e speriamo che possa riprendersi. Ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
9: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
10: No, appunto si parla di sospette fratture alla spalla per J1 e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
4: Giovanni, insomma, abbiamo sentito Mauro Giannetti giustamente preoccupato per le condizioni di Soler e di J-Vine, ma credo anche molto dispiaciuto perché praticamente non è ancora iniziato il giro e la UAE è già fuori da tutto sostanzialmente.
3: Eh sì, non è iniziato il giro e devi riorganizzarti completamente. È un peccato perché, come ha detto Giannetti, una caduta in un punto dove normalmente non si deve cadere, ma quando la strada è semi bagnata, Massimo lo può certificare, è quasi meglio quando viene giù tantissima acqua, quando piove tanto, piuttosto che una strada mezza e mezza. Ecco, a quel punto lì non puoi permetterti nemmeno un errore. Quella mezza pedalata, credo sia stato proprio Soler il primo ad andare giù e ha creato poi quella reazione a catena e purtroppo questo è il risultato per loro.
1: Intanto vi do un altro spunto per questa nostra chiacchierata in tema giro. Naturalmente grande eco sta suscitando la vittoria di Silva in patria, dunque in Uruguay, e il Paese, quotidiano appunto uruguagio, titola storico, e l'uruguagio Thomas Silva ganò la seconda tappa del Giro d'Italia e si pone la maglia rosa, e lo stesso aggettivo lo troviamo anche sul Montevideo Portal, storico anche in questo caso, quindi evidentemente è proprio un fatto storico quello che è accaduto in Bulgaria oggi. Appunto il ciclista uruguaiano vince la seconda tappa del Giro d'Italia e indossa la maglia rosa. Si aprono, no, Cristiano, Massimo, insomma chi vuole rispondere, anche Visconti, naturalmente, nuovi confini, nuove frontiere. Vittorie come queste allargano, se possibile, ancora di più un movimento così importante come quello ciclistico.
4: Ma sai, il ciclismo è da tempo mondializzato, insomma abbiamo avuto vittorie anche africane che già rappresentano un cambiamento di paradigma, e poi abbiamo avuto dal punto di vista del Sud America tante vittorie, ma erano principalmente corridori del Venezuela, della Colombia. Ecco, l'Uruguay, che è già un paese piccolo di per sé, perché stiamo parlando di una realtà di poco più di 5 milioni di abitanti, è focalizzato molto sul calcio. Non a caso tra gli idoli di questo Guillermo Silva c'è proprio Luis Suarez, che è l'attaccante della nazionale uruguaiana, che ci ricordiamo anche per uno scontro con il nostro Giorgio Chiellini al mondiale in Brasile. Ecco, il calcio insomma globalizza un po' tutto lì in Uruguay, ma lui ha scelto il ciclismo e forse la scelta è stata azzeccata. A Ghirotto invece vorrei chiedere, il Pellizzari di oggi cosa ti ha detto, cosa ti ha dimostrato, Ghiro?
2: Beh, io posso dire che mi ha impressionato, perché questo ragazzo sta crescendo veramente in una maniera veloce. Ce lo ricordiamo 2 anni fa protagonista con la squadra Brandeani, poi la Red Bull se l'è presa in carico, era partito da gregario l'anno scorso, adesso è già un capitano. Ma con che autorità oggi è riuscito a tenere lo scatto prepotente di Vingegaard? E questa è una cosa che è bella, perché attenzione, sente probabilmente il peso di essere uno dei favoriti, ma non fa tanti conti.

0: E non fa sconti, perché comunque era lì che si giocava una tappa, una vittoria. Ha detto bene Giovanni, hanno tergiversato, si sono guardati un po', potevano andare dritti. E poi do anche un altro consiglio a Giulio. Oggi abbiamo visto che al traguardo Red Bull Bernal si è andato a prendere 6 secondi di abbono, e il gruppo dei migliori lì quasi lui non l'ha fatta neanche la volata, anzi non l'ha fatta proprio. Ecco, approfittane anche in questo caso, perché Bernal lo ha fatto, ma forse deve maturare un po' anche su questo.
1: Invece a Giovanni vorrei andare sul, diciamo così, grande favorito Jonas Vingegaard. Quest'oggi come interpreti la scelta di provare ad attaccare, di provare a conquistare anche il successo di tappa, perché magari ci ha pensato, ha preferito forse evitare di indossare subito la rosa?
2: No, evitare di indossare la rosa non credo, anche l'attacco non so se era programmato, ma in effetti quando poi la tappa diventa così difficile sotto tutti i punti di vista, sappiamo bene che la miglior difesa è l'attacco, quindi attaccare, scendere in pochi, andare giù verso l'arrivo in pochi corridori, rischiare meno, poi sarebbe potuto arrivare anche la vittoria di tappa e la maglia, ma credo che sia uno dei vincitori di oggi, no? Lui e la sua squadra, come il nostro Pellizzari con la Red Bull, credo che siano le squadre che ne escono meglio oggi in assoluto.
1: E ovviamente siamo ancora in attesa anche delle interviste del nostro Manuel Codignoni, interviste ai protagonisti di giornata, perché abbiamo sentito anche Manuel intercettare Pellizzari e anche Gianetti, che ovviamente era il più preoccupato per la situazione in questo momento, con ovviamente il pubblico che si dirada, ma è stata una giornata anche con un grande successo di pubblico. Il rischio cadute c'è sempre nel ciclismo, è arrivato in un momento in cui nessuno se l'aspettava, perché comunque il gruppo andava forte e evidentemente nessuno, non c'erano pericoli diciamo previsti dal tracciato. Questo è quello che è successo con
3: vi chiedo scusa. Vai. Siamo con Diego Sevilla, un'altra tappa all'attacco, così come ieri altri punti importanti per questa maglia, tanta fatica ma anche una bella giornata, direi.
4: Sì, una bella giornata, alla fine abbiamo speso un po', però c'è stata una giornata bella, ho andato con Mirko, non c'è stata la battaglia per il, né il stress per prendere il punti, lo abbiamo preso facile e abbiamo preso un po' più di vantaggio e vediamo quanto più possiamo portarlo davanti.
3: Quantomeno la portate in Italia ed è comunque insomma già una bella cosa per una squadra che ha l'anima italiana, no?
4: Sì, quello dopo ieri quello era l'obiettivo, no? Prendere qualche punto e portarlo più avanti possibile, vediamo quanto.
3: Quando c'è stata la caduta tu dove eri? Hai visto cosa è successo?
4: Non ho visto niente, ero dietro perché ho preso un po' di roba dei compagni, però comunque la strada si volava un po' e c'è stata una caduta un po' grossa.
3: E domani?
4: Domani vediamo, però in teoria devo recuperare anche un po', stare in gruppo e così parlo con qualche amico.
3: Benissimo, grazie mille.
4: Grazie.
3: A voi.
1: Manuel, so che hai visto anche Adam Yates nei dintorni, ci racconti un po' come sta il britannico? Manuel,
3: aspetta, ve lo racconto fra un attimo perché è arrivata la maglia rosa. Insomma, Silva, i tuoi giornali in Uruguay già titolano storico. Che emozione è vincere questa tappa e indossare questa maglia?
5: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo esté nel Giro d'Italia, conseguire una vittoria e portare la maglia rosa, algo inolvidabile, io credo, marcando una storia nel paese e, bueno, personalmente una soddisfazione enorme.
3: Una soddisfazione enorme, un qualcosa di indimenticabile, ha detto, poter ottenere questo successo. Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e hai trovato il punto giusto.
5: Sì, sta chiaro, l'equipo confiò in me in todo momento. Teníamos a Scaroni, che también estaba muy fuerte para la subida e che hizo un trabajo magnífico nel final. Iban quattro por delante, me tocó mantener la calma, esperar. Y Escarón hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta, que solamente me tocó hacer mi sprint y muy contento de conseguir esta victoria.
3: Molto contento, ha raccontato del grande lavoro fatto da Cristian Scaroni che l'ha portato praticamente fino ai 200 metri al traguardo, ha dovuto restare molto calmo, concentrato perché avevano entrambi una grande gamba ed è riuscito a mettere diciamo la ruota davanti a tutti. E adesso quanto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
5: Sì, no, eso es lo que tú dices, a Scaroni media victoria de él, agradecerle a él, a todo el equipo. Y bueno, yo mantuve la calma, sabía lo que tenía que hacer y bueno, ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, pero ahora esto es un sueño.
3: È un sogno assolutamente, ha ripetuto quello che ha detto prima. Ti faccio un'ultima domanda, dormirai questa notte con questa maglia rosa?
5: Bueno, eso

0: Ya, ya no importa, ¿no? Ahora disfrutar de la maglia y disfrutar, disfrutar, no hay más palabras.
1: Grazie mille, ha detto sì sì, adesso riposerò e mi godrò questa maglia assolutamente. L'emozione da parte di questo ragazzo che aveva gli occhi veramente che gli brillavano. Riguardo invece a quello che mi chiedevate, chiedo scusa se non sono intervenuto, ma qui è tutto sempre molto concitato in Mix Zone. È arrivato al traguardo Adam Yates ed era una maschera di fango e sangue, un'immagine quasi da film horror, ed era comunque già stato lavato, si era deterso con dell'acqua grazie all'intervento di Fabio Baldato. Quando si è tolto il casco aveva una grossa ecchimosi dietro l'orecchio, aveva tutto quanto il braccio insanguinato e infangato, tanto che l'ho visto senza maglietta e pensavo che si fosse fatto un tatuaggio che non ricordavo. In realtà non era un tatuaggio, ma erano le ferite ed era il fango. Un'immagine veramente, insomma, importante dal punto di vista della sofferenza, però da dire che particolarmente basso. E vi regalo un'ultima battuta: quando, dopo aver salutato Mauro Giannetti, ha preso la via dei bus, Mauro Giannetti gli ha detto sì, però adesso mettiti il casco, perché stava partendo senza casco, della serie abbiamo già dato, è vero, i bus sono qui vicino, ma insomma la sicurezza prima di tutto, il casco che ha letteralmente, io credo, salvato la vita a Soler e Vaina, che sono andati a sbattere contro il guardrail. Per la zona mista direi che è tutto, perché i protagonisti non ne arriveranno altri, a voi.
2: Grazie, grazie, gran lavoro di Manuel Codignoni. Tornerei da Giovanni Visconti perché vorrei capire, ma cosa vuol dire indossare la maglia rosa? Questo ragazzo giovanissimo, 24 anni, che si affaccia al grande ciclismo, ma insomma credo che per tutti l'emozione, almeno la prima volta, sia una cosa meravigliosa, e mi fa tanto invidia perché io non avrò mai questa opportunità.
3: Credo sia una cosa meravigliosa, se è già bello per noi italiani, per un europeo, insomma, che comunque cresce a pane e ciclismo, lì crescono pane, riso e uova, e ve lo dico veramente perché io ho vissuto un'altra storia simile, che è quella di Andrea Amador. Correvo un Giro d'Italia in Movistar, anche lui in maglia rosa, e ricordo bene la festa del suo paese, quindi davvero
2: Costa
3: bello,
2: Rica,
3: posso
2: no,
3: immaginare
2: quello.
3: Costa Rica, sì, Andrea Amador da Costa Rica, ma ci stanno abituando, Costa Rica, l'Ecuador con Carapaz, adesso dall'Uruguay con lui. Credo che se lo meritano, perché sono ragazzi che, avendoli vissuti da vicino, fanno davvero il doppio dei sacrifici nostri per arrivare poi a questi livelli.
2: E allora riguardiamo ancora una volta, perché ne è passato un po' di tempo, per quanto riguarda l'arrivo, la vittoria di Guillermo Silva, che ha battuto Storche Ciccone allo sprint, e la nuova classifica generale che vede Guillermo Silva vincitore di giornata in maglia rosa con 4 secondi su Stork, 4 su Egan Bernal, che beneficia anche dei 6 di abbono guadagnati al traguardo intermedio. Quarta piazza per Aresman a 6 secondi, a 6 secondi anche Ciccone, a 10 Christen, Kulset, Van Etvedt, Iotta e Rafferty. Questa è la nuova classifica generale per quanto riguarda la maglia rosa. Domani Ghirotto, tutto regolare, sarà una volata.
4: Domani sono 175 km da percorrere, a chilometro 103 c'è da transitare a un Gran Premio della Montagna posto a 1334 metri, ma è una salita abbastanza regolare, lunga 9 km con una pendenza media del 5,4%. Direi che forse i velocisti dovranno cercare di scavallare questo Gran Premio della Montagna. Adesso vedremo, l'Astana probabilmente controllerà, chissà, magari darà anche spazio a quei corridori che avranno anche del coraggio, tanto a loro non interessa, non hanno velocisti, quindi poi ci saranno le squadre appunto dei velocisti che dovranno chiudere eventualmente su una fuga.
2: Allora vi faccio sentire anche l'intervista che il nostro Manuel Codignoni ha fatto con Jonathan Milan, che potrebbe essere uno dei protagonisti domani, sentiamolo.
5: Jonathan, oggi giornata molto dura, ma il focus è su domani, diciamo.
6: Ah sì, certo, è stata una giornata bella, sì, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, però il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con i primi. Ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che mi proteggeva un po' le gambe e via, sì, mi aspettavo, ecco.
5: E domani?
6: Domani è un altro giorno, domani si riprova, no? Domani dovrebbe essere buona e si vedrà quanto possiamo recuperare. Adesso fare una bella roccia adesso e poi vediamo.
2: Insomma, un Milan versione Rossella ora in Via col Vento, domani è un altro giorno e sarà davvero un altro giorno, Giovanni Visconti, per il friulano della Lidl Trek?
3: Ma credo proprio di sì, per lui e non solo per lui, anche per gli altri velocisti, perché poi Una volta arrivati in Italia credo che avremo davanti 2-3 tappe adatte alle fughe, quindi può essere una delle ultime possibilità di questa prima settimana.
2: E allora la vittoria di Silva, caro Francesco, ci regala un fatto storico, come giustamente sottolineato, andando a trovare repentinamente i titoli dai media uruguayani. Chissà, insomma, che non ci siano altre sorprese nei prossimi giorni. C'è un altro esordio, perché è il primo uruguaggio sia a partecipare al giro. C'è anche un corridore dell'isola di Malta in questo giro, anche questo è un debutto assoluto. Come ovviamente, insomma, abbiamo parlato spesso la classifica generale, che vede di fatto tra i favoriti perdere Adam Yates, che però, insomma, abbiamo capito che forse ripartirà domani. Giulio Pellizzari si prende, credo, i galloni da capitano, Ghirotto, della sua Red Bull.
4: Sì, se li era già presi dall'inizio, e questo credo che oggi abbia dimostrato veramente di essere il leader della sua squadra. Hindley sicuramente farà la sua corsa, a meno che non becchi una giornata critica e scenda dalla classifica, oppure nella parte alta della classifica. Però veramente sorprendente un Giulio Pellizzari che ha a questo punto il peso di fare classifica, ma lo si vede anche sereno e tranquillo, e questo è un bel segnale.
2: Sì, insomma, l'ho visto bene anche nella fase in cui è andato a prendere comunque Jonas Vingegaard. Andando un po' più avanti, Giovanni Visconti, perché insomma domani lasceremo insieme alla carovana la Bulgaria per rientrare in Italia, ci ritroveremo tutti insieme in Calabria, ma poi quella settimana di fatto italiana, la prima settimana italiana, si concluderà con il Blockhaus. Ecco, quello sarà il primo punto di svolta di questo giro?
3: Assolutamente sì, assolutamente. Come vi dicevo prima, probabilmente qualche fuga potrà arrivare, anche se la classifica non è ancora ben delineata, ma il Blockhaus metterà ogni cosa al suo posto. Credo che sarà la ciliegina di questa settimana molto importante, e vedremo veramente se Vingegaard rimane il favorito in assoluto, il favorito numero uno, o se il nostro Piganzoli Piganzoli, volevo parlare di lui anche perché oggi è stato un altro
2: ragazzo
3: molto forte, volevo dirlo prima, ha trovato un gregario molto importante sulla sua strada Vingegaard, e poi vedremo se il nostro Pellizzari appunto riuscirà ad essere un po' più vicino rispetto a quello che pensiamo. Ecco, non c'è solo Vingegaard, Pellizzari oggi ha dimostrato di poter essere più vicino.
2: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Guillermo Silva dell'Astana davanti a Stork e a Ciccone nello sprint in questa seconda frazione, con arrivo a Velico Tarnovo in Bulgaria. Cambia anche la classifica generale, con Guillermo Silva che va a sfilare la maglia rosa a Paul Magnier, seconda posizione per Stork, terza per Egan Bernal, tutti a 3 secondi. Il migliore degli italiani in classifica generale è Giulio Ciccone in quinta posizione, a 6 secondi dalla maglia rosa. Abbiamo detto domani della tappa da Plovdiv a Sofia, tappa per velocisti che conclude la 3 giorni in Bulgaria. Io ringrazio ovviamente Jacopo Todoro per l'assistenza tecnica, Manuel Codignoni per le interviste e il racconto con me della gara, e ti restituisco la linea.
7: Allora, grazie a Cristiano Piccelli, naturalmente grazie anche a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti, tutta la squadra del ciclismo qui su Rai Radio 1 la potrete riascoltare a partire poco dopo le 20:15 nel nostro spazio sempre dedicato al Giro d'Italia, e poi naturalmente, come diceva Piccinelli, domani il racconto della terza e ultima tappa in Bulgaria. Per noi sta arrivando il momento di una breve pausa, la previsione del tempo, e poi di nuovo qui insieme in studio da Saxarubra.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
11: Great work.
10: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Radio 1. Un mondo da sentire. Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Sabato Sport.
7: E torniamo in diretta qui da Saxa Rubra, sempre Francesco Albanese al microfono. Dunque, avete sentito il racconto della seconda tappa del Giro d'Italia, dove ad imporsi è stato l'uruguaiano Silva, che è anche la nuova maglia rosa della corsa a tappe. Uno sguardo a quanto sta accadendo al Foro Italico. Prima non erano arrivate buone notizie, con l'eliminazione soprattutto di Jasmine Paolini per mano della belga Mertens. Il Paolini, che ha anche avuto a disposizione 3 match point non sfruttati nel secondo set, ha perso 4-6, 7-6, 6-3 in favore della belga. Aspettiamo non prima delle 19 l'esordio agli internazionali d'Italia di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Più tardi, sempre in serata, ci sarà sempre per l'Italia in campo Pellegrino contro il francese Fils, ma mentre andiamo in onda sta giocando Flavio Cobolli contro il francese Atman, dunque altro derby contro i transalpini. Al momento il risultato è 4 pari nel corso della prima partita. Buona notizia per Bellucci, che passa il turno contro l'argentino Echeverri. Aveva perso il primo set Bellucci 7-5, poi si è rifatto nella seconda e nella terza partita imponendosi 6-2, 6-3. Guardiamo quanto sta accadendo in Germania, quanto è accaduto in Germania nella Bundesliga. Questi sono tutti i risultati finali. Augusta Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim che sconfigge il Werder Bremen per una rete a 0, 2-1 dell'Lipsia contro il San Paoli, lo Stoccarda ha vinto nei confronti del Leverkusen, si è imposto per 3-1. Vi abbiamo già detto del pareggio tra Liverpool e Chelsea. Il Brighton conduce per 2-0 quando mancano 10 minuti sul Wolverhampton. Il Bournemouth sta vincendo fuori casa sul campo del Fulham, qui mancano 15 minuti al termine della gara. 0-0 ancora quando mancano anche qui 10 minuti alla fine della partita tra Sunderland e Manchester United.

0: L'amore è rumore, Love is Noise, cantano i Verve, purtroppo tutt'altro rumore quello che si è sentito questo pomeriggio sul circuito di Le Mans in Francia. A farne le spese è stato Marc Marquez, che è stato sbalzato via dalla sua moto rimediando un infortunio piuttosto serio al piede destro, che si è fratturato. Certamente non potrà prendere parte domani alla gara lunga, ma è già previsto che non parteciperà nemmeno al prossimo Gran Premio in calendario nella MotoGP, e parliamo quello della Catalogna. Vedremo poi quali saranno i tempi di recupero dell'asso spagnolo in una gara oggi che si è disputata nella sprint race, sempre naturalmente in Francia, sempre a Le Mans, che ha avuto questo ordine d'arrivo: Martin primo, Bagnaia secondo e Bezzecchi terzo. Cominciamo ad introdurre l'argomento che ci porta alla gara delle ore 18, e qui riprendiamo dunque il discorso legato alla 36esima giornata di Serie A, che si è aperta per quanto riguarda questo sabato nel pomeriggio con la vittoria esterna dell'Udinese sul campo del Cagliari per 2-0. Dicevo, alle 18 invece scenderanno in campo i neocampioni d'Italia dell'Inter allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Pronto a raccontarcela ci sarà Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Francesco, grazie anche a te, un saluto a proposito a e da Alessandro Campanella, che cura la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Due sfide in cinque giorni. Giocare al Risparmio stasera può anche essere un'opzione, ma poi spazio a quelli che hanno tra l'altro avuto meno minutaggio, beh, sul campo sarà un'altra cosa. I neocampioni d'Italia dopo lo scudetto hanno messo nel mirino la Coppa Nazionale, la Lazio che non batte l'Inter da 6 partite in Serie A, 2 pareggi e 4 sconfitte, avrebbe bisogno di un pieno di fiducia in vista del nuovo faccia a faccia di mercoledì prossimo. Senza contare però lo sguardo al campionato, sono appena 4 infatti i punti di distanza dal 7° posto, che potrebbe diventare cruciale in sede qualificazione alla Conference League. Ma la gestione delle energie sarà fondamentale, specie per la squadra di Sarri, il quale prova a disporre le tessere del mosaico nella maniera migliore. Così i dubbi della vigilia riguardavano tra i padroni di casa l'impiego o meno dal primo minuto soprattutto di Kenneth Taylor, sempre in campo finora tra campionato e coppa. Ebbene, l'olandese diffidato parte in panchina non con

0: Così invece Pedro, titolare, nonostante appunto l'ammonizione. Assenti invece Cataldi e Zaccagni su un fronte, Çalhanoğlu e Pio Esposito sull'altro. Nell'Inter ci sono comunque Barella e Thuram dal primo minuto. E proprio Lazio e Inter sono due squadre abbastanza solide difensivamente parlando. Compatta la formazione di Sarri quando è in fase di non possesso, raramente concede contropiedi agli avversari, basandosi sulla compattezza di squadra a difesa schierata. Più pressione invece, quindi più gioco in anticipo per scongiurare i pericoli avversari da parte dei nerazzurri. L'andamento della stagione indica anche una maggior vulnerabilità interista nei finali di gara, mentre la Lazio spesso colpisce in extremis. Spietata di testa la formazione di Chivu, ben 19 reti su un totale di 82, a sfiorare quasi il 25% addirittura, ovvero un quarto quasi delle segnature totali. Giornata particolare per i nerazzurri in udienza stamane da Papa Leone XIV, che ha accolto nella sala del Concistoro la squadra reduce dalla vittoria del 21esimo scudetto. Vendita biglietti, non si raggiunge quota 20.000 perché le tifoserie organizzate hanno disertato, quella nerazzurra in solidarietà tra l'altro con quella della Lazio che contesta ormai da diverso tempo la società, ma il settore ospiti pullula comunque di vitalità. Per gli altri appuntamento a Ponte Milvio, dove laziali e interisti da tempo gemellati seguiranno insieme la partita. La distinta ufficiale Società Sportiva Lazio Sarri conferma solo 4/11 della squadra che ha giocato e vinto a Cremona. Motta tra i pali, il capitano oggi è Marusic, esterno difensivo a destra, in mezzo Ghila e Romagnoli, sul settore sinistro Luca Pellegrini. A centrocampo rientra nel ruolo di interno di regia Rovella, mezze ali Delibeshiru e Basic. Più avanti Noslin e il terminale offensivo centrali, sulle fasce ageranno cancellieri e, come detto, lo spagnolo, l'espertissimo Pedro. Inter, qui lo schema è un 3-5-2 e per Cristian Chivu, rispetto alla gara che ha aritmeticamente ha consegnato il titolo alla sua formazione, Chivu appunto ne conferma 5 su 11 in totale. In porta gioca Josef Martinez, linea difensiva a 3 con Bissek, Acerbi e Bastoni. Poi il francese Giuff e Carlos Augusto, gli esterni di centrocampo, gli interno di regia e Mkhitaryan, le mezziali Barella e Sucic. In avanti conferma per la coppia Thuram-Lautaro, autori in due di ben 29 reti in campionato. A te Francesco.
1: Eh sì, mentre descrivevi insomma il pre-partita, nelle immagini a disposizione sui nostri monitor di servizio già vedevamo il numero 21 ben stampato con tatuaggi su polpacci e quant'altro. Naturalmente parliamo dei calciatori dell'Inter a celebrare il successo arrivato quest'anno. Una partita questa un po' più che a scacchi, a poker, Giovanni. Si copriranno, nel senso non vorranno scoprirsi rispetto a quello che poi potrebbe accadere mercoledì, insomma ci si nasconderà anche dal punto di vista tattico, oltre che, come giustamente sottolineavi, sotto il profilo del risparmio delle energie.
0: Ebbene, in effetti questo è un quesito molto interessante quello che tu hai posto, Francesco, anche perché dall'altra parte della bilancia c'è da mettere comunque l'occasione che viene data da entrambi gli allenatori a giocatori che abitualmente titolari non sono. E quindi ecco, io direi che il primo passaggio chiave, e questo spiega anche le scelte di Sarri, saranno invece le condizioni di chi dovrebbe essere sicuramente titolare contro l'Inter, cioè il rientrante Rovella, a cui vengono affidate le chiavi del centrocampo. Ecco, io personalmente non mi aspettavo, in quanto in diffida, la presenza fin dal primo minuto di Pedro, ma evidentemente anche da questo punto di vista Sarri vuole tenere un po' tutti sulla corda e probabilmente toccherà proprio a Pedro sedere in panchina, almeno inizialmente, mercoledì prossimo, ma queste sono solo supposizioni. Dallo spagnolo darà una occasione di partire all'inizio e Pedro, lo ricorderete forse nell'ultima gara interna, quella contro l'Udinese, ha sciorinato dal suo largo repertorio anche il destro a giro che aveva consentito alla formazione della Lazio di passare in vantaggio sul 2-1, partita che poi è terminata 3-3. Francesco.
1: E proprio su Pedro ci sono un po' di dubbi rispetto a quello che sarà il suo futuro. Ha detto, ha fatto capire che con il calcio giocato finirà al termine di questa stagione. Poi bisognerà capire se vorrà subito intraprendere una carriera da allenatore o magari fermarsi per un anno per anche riposarsi, rifiatare dopo

0: tante stagioni trascorse in giro per l'Europa.
1: Guarda, Pedro è uno di quei calciatori che è bello vedere in campo, naturalmente. Perché? Perché riconcilia proprio con il gioco del pallone, con l'essenza stessa, no? Del calcio, che è spettacolo, che è divertimento e che ovviamente dovrebbe essere sempre gioia di scendere in campo. Ecco, Pedro nel corso della sua carriera, al di là dei numerosi successi, credo, Francesco, che abbia dimostrato proprio questo, ed è il classico esempio per i compagni, proprio perché qui alla Lazio, con umiltà ma anche forte della sua esperienza e delle sue indubbie doti tecniche, rappresenta il classico punto di riferimento e lo stimolo anche per i più giovani, perché a quella età riesce ad essere ancora, ricordiamo, tra poco saranno 39 primavere, riesce a essere ancora decisivo, come appunto dimostrato nel corso della stagione, perché con 4 reti realizzate, seppur 2 su rigore, ma tu mi insegni che i penalti comunque vanno poi trasformati, e beh, anche a livello realizzativo il suo graffio l'ha lasciato nel tabellino Pedro quest'anno.
2: Abbiamo detto dell'Inter, campione d'Italia, lo scudetto sul petto ancora non è cucito dal punto di vista proprio del tessuto, ma lo sarà ben presto, però non ci si può certo permettere di venire a Roma a fare una scampagnata, e non credo che questo sia lo spirito di Chivu che abbiamo imparato ad apprezzare come allenatore nel corso di tutta questa stagione. Ha dimostrato in maniera impeccabile quanto sappia anche tenere e gestire il gruppo, e anche sotto il profilo della forza mentale l'Inter ha dimostrato di essere la più forte.
1: Beh, in effetti quello che tu dici ha una base solida, ritengo, Francesco. Perché? Perché nel momento in cui tu vuoi venire a Roma e come dire, far finta che questa gara conti il giusto o meno del giusto, non schieri soprattutto in alcuni ruoli i titolarissimi, mi riferisco per esempio alla coppa, alla coppia Thuram-Lautaro, 29 gol realizzati in Serie A, tra l'altro a livello europeo è una delle migliori 5, quindi parliamo di gol all'attivo nei rispettivi campionati, per cui evidentemente ci tiene non solo a ben figurare ma anche a dimostrare che il titolo va onorato, e a cominciare un titolo che certo gli verrà consegnato materialmente con lo scudetto sul petto solo al termine di questa stagione, ma anche, sai, credo un messaggio psicologico ci sia nel la scelta comunque di proporre in attacco la coppia titolare. Poi è vero, l'esperimento Juf è da valutare in pieno, perché nel momento in cui c'era spazio per i sostituti di Dumfries, Luis Enrique spesso ha avuto la meglio sul resto della compagnia, ma oggi una chance anche a questo ragazzo di passaporto francese, e beh, credo che possa rappresentare una delle variabili da studiare bene in corso d'opera.
2: Giovanni, per te il tempo dell'ultimo caffè prima del racconto di Lazio Inter, calcio d'inizio per l'appunto, ore 18, a dopo con Giovanni Scaramuzzini, grazie. Noi andiamo avanti con le notizie, perché dobbiamo aggiornarvi su Cobolli, che continua a combattere letteralmente nei confronti con Atman. Parliamo dunque di tennis, internazionali d'Italia. Siamo in questo momento sul punteggio di 6-5 nel primo set in favore del francese Atman, ma c'è il servizio per Cobolli, e allora vedremo come eventualmente potrà finire questo turno di servizio in favore del tennista italiano. Sta soffrendo anche dal suo punto di vista la Sabalenka, numero uno al mondo del circuito femminile, costretta a ricorrere al terzo set dalla romena Cirstea. Sabalenka aveva vinto facilmente il primo set 6-2, poi ha perso il secondo 6-3, e adesso Cirstea conduce 3-2 nella terza partita, anche con un break di vantaggio. Aggiornamento in tempo reale di Cobolli: ha tenuto il servizio, allora si andrà al tie break in questo primo set nei confronti di Atman. Torniamo al calcio, torniamo alla partita che si è conclusa non da molto, quella tra Cagliari e Udinese, terminata, lo ricordiamo, con il successo dei friulani in Sardegna per 2-0. Ascoltiamo a fine gara, al microfono di Diego Carmignani, il commento del tecnico cagliaritano Fabio Pisacane.
3: Dispiace perché abbiamo fatto tante cose buone, dispiace perché abbiamo avuto una lettura errata, e poi si sa, non lo scopriamo oggi, che poi in Serie A quando incontri delle squadre con qualità come ce l'ha l'Udinese.

0: la prima lettura errata ti puniscono, però mi piace pensare a tutte quelle cose positive, mi piace comunque dare giustizia ai ragazzi da questo punto di vista, nel senso che abbiamo fatto comunque molto bene, abbiamo tirato molto verso la porta avversaria, abbiamo fatto 23 tiri e 6 nello specchio, purtroppo non siamo stati precisi, mentre l'Udinese con 9 tiri verso la porta, 6 nello specchio, quasi ci faceva ancora un gol in più, per cui questo la dice poi sull'economia della gara. Però ripeto, bisogna essere ottimisti, fiduciosi, perché oggi penso che la squadra ha messo dentro tutta la metodologia, e quando sul finale di stagioni vedi strutture del genere significa che da un punto di vista metodologico si è fatto un passo in avanti.
1: Anche affrontando una squadra davvero complicata come l'Udinese, che, come ha ammesso anche l'allenatore, nel primo tempo ha avuto enormi difficoltà, poi alla fine l'ha spuntata alla distanza. Diciamo, l'altro tema era abbastanza banale, c'era voglia di festeggiare anche con la matematica, ma insomma è solo qualcosa di rimandato.
0: Sì, non facciamo calcoli, ci mancano 2 partite, vogliamo sicuramente onorare queste 2 partite cercando intanto di essere più precisi e poi di fare qualche punto. Per il resto penso che era sotto gli occhi di tutti che la squadra ha messo in difficoltà l'Udinese, non perché l'Udinese sia venuta qua sotto ritmo, basta vedere l'esultanza a fine gara per il risultato ottenuto, che dimostra e certifica che l'Udinese ha fatto la partita che doveva fare, merito al Cagliari se poi per gran parte della gara li ha limitati.
2: E dopo Pisa-Cannes, allora rendiamo il giusto merito anche alla squadra che questi 3 punti se li ha portati a casa, l'Udinese di Runeic, che ascoltiamo intervistato.
3: Yeah, we're very happy. Not easy to play here.
1: Siamo molto felici, non è facile venire a giocare qui a Cagliari. Hanno battuto l'Atalanta, prima la Cremonese, provenivano dal pareggio col Bologna, ma siamo ben distanti dalla gara perfetta. Non è stata una grandissima prova da parte nostra, nella prima parte soprattutto. In diverse situazioni non avevamo mai il controllo della partita. Poi il secondo tempo è stato meglio, in alcuni momenti abbiamo potuto mettere in mostra le nostre qualità. Abbiamo anche segnato 2 gol e torniamo a casa con i 3 punti. 50 punti in classifica, siamo davvero molto contenti. A inizio stagione volevamo migliorare quello che avevamo fatto nella precedente, anche i nostri punti in classifica, e ci siamo riusciti. L'obiettivo è crescere come squadra, anche nel miglioramento dei singoli giocatori. Il miglioramento partita dopo partita e stagione dopo stagione è la nostra prerogativa. Sono molto contento delle performance che alla fine ci hanno portato a questi risultati. Ci sono ancora 2 gare da affrontare e vogliamo fare come al solito il massimo che è nelle nostre possibilità.
2: E allora vi ricordo, questo era Runeic intervistato da Diego Carmignani, vi ricordo che il turno di oggi, sabato 9 maggio, si concluderà alle 20.45 con Lecce-Juventus. Sguardo al tennis con il tie-break Cobolli-Atman, bene per Cobolli che conduce 4-1 il tie-break del primo set. Io ringrazio Ombretta Conti alla regia, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla parte tecnica, cedo il microfono a Nico Forletta e a Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano, pronti a raccontarvi dallo Stadio Olimpico Lazio-Inter. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'auguro di un buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: L'anticipo del campionato di Serie A.
1: Il più cordiale, ben sintonizzati, gentili amici all'ascolto, vi giunge dalla voce di Giovanni Scaramuzzino. L'assistenza tecnica è garantita da Alessandro Campanella con la collaborazione di Maurizio Lepri. Subito le formazioni. Società Sportiva Lazio con solo 4 giocatori confermati rispetto all'ultima di campionato, il successo esterno 2-1 allo Zini contro la Cremonese. Oggi Maurizio Sarri schiera questo 11, Motta in porta, Capitan Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini in difesa, Dele Basciru, Rovella e Basic nella zona nevralgica del terreno di gioco, Cancellieri, Noslin e Pedro. In attacco Pedro, diffidato, mascherato dall'inizio. Non così invece Taylor, il centrocampista che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Per Rovella il ritorno dal primo minuto, un test importante per lui in vista della riproposizione di questa gara tra qualche giorno, che varrà mercoledì prossimo.

prossimo la Coppa Italia. Inter in campo con Josef Martinez tra i pali, Bissek, Acerbi e Bastoni a comporre il trio difensivo. Zona nevralgica al terreno di gioco, affidata in cabina di regia Mkhitaryan, le mezzali Barella e Sucic, sulla destra il francese Joff, a sinistra l'ex Monza Carlos Augusto, in attacco la coppia regina, 29 gol in due, Thuram e Lautaro Martinez, Lautaro naturalmente capitano, per una direzione di gara affidata ad Abisso della sezione di Palermo, indisponibili tra i padroni di casa Provedel, a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni Cataldi e Zaccagni. Nell'Inter invece mancano Çalhanoğlu e Pio Esposito, squadre che sono già in campo, esauriti i convenevoli di rito, e diciamo pure che i 31 punti di differenza tra le due formazioni, questo dice la classifica, la Lazio proverà ad annullarli anche però in ottica campionato, perché l'accesso ancora possibile al secondo posto schiuderebbe comunque le porte europee alla voce Conference League. Il calcio d'inizio sarà battuto proprio dalla formazione di casa e Noslin sul pallone, Noslin annunciato come terminale offensivo centrale. Tradizionale maglia prevalentemente celeste con bordi e numerazione bianca per i padroni di casa, in rosa, in completo rosa, mentre prende il via la sfida dell'Olimpico il portiere Motta, completo invece grigio scuro con inserti e numerazione color arancio, c'è l'Inter arancione in tinta unita. La divisa dell'estremo difensore della formazione ospite quest'oggi, maglia da titolare per Josef Martinez. Tentativo di incursione nella metà campo avversaria da parte della Lazio con Sarri, ancora seduto, sta dando comunque indicazioni ai suoi, ma già si è alzato in piedi, seppur con apparente tranquillità, per avvicinarsi al limite della propria area tecnica. Ecco la manovra dell'Inter, il tentativo di Bissek, controlla il pallone, il tedesco evita Pedro che si muoverà da sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione di casa. Tentativo di incursione per Giuffa, subito contrato, c'è Barella alla sua sinistra, riceve in effetti l'ex cagliaritano, la Lazio ordinatamente aspetta, non pressa come nelle credenziali migliori delle idee di Sarri. Quest'anno ha dovuto fare di necessità virtù e adattarsi alla rosa a disposizione anche per via dei limiti sul mercato. Ancora in possesso palla l'Inter. Inter che nel primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla visuale che abbiamo dalla postazione di Radio Rai. Nell'unico spicchio al momento soleggiato sul settore sinistro, quello vicino alla tribuna Tevere, c'è il tocco ad opera di Bastoni. Lo stesso Carlo Augusto restituisce l'incombenza di impostare a Bastoni. Cambio gioco, Diouf controlla, c'è spazio adesso per l'inserimento di Sucic, il croato di sinistro prova proprio a lanciare Carlos Augusto, ottimo lo stop a seguire, punta l'uomo, si tratta di Marusic, oggi capitano, tentativo di servizio al centro, in qualche modo rovella, si libera del pallone, poi retropassaggio di Basic da questi verso Luca Pellegrini, ancora più indietro per Motta, tentativo di lancio lungo, lo scatto di Cancellieri, prova a portare via il pallone a un avversario, finisce a terra insieme all'esterno difensivo Bastoni, il pallone termina la sua corsa nel campo per destinazione e quindi si chiariscono i due, viene Bastoni aiutato tra l'altro sportivamente da Cancellieri, pallone che è terminato in fallo laterale, ma è probabile che il gioco riprenda per una spinta di Cancellieri che poi è rovinosamente franato proprio addosso a Bastoni con un calcio di posizione e così è infatti a favore dell'Inter. Punizione già battuta, siamo entrati nel terzo minuto di gioco e 0-0 tra Lazio e Inter, il tentativo ancora una volta ad opera della formazione ospite con Barella, si sposta sul settore destro, viene servito Giuff, va a terra ancora Barella, perde il pallone, l'arbitro indica a Sucic che non c'è vantaggio e l'opportunità dell'Inter, ripartirà dalla propria metà campo il direttore di gara e Abisso della sezione di Palermo. Tentativo da parte di Acerbi di smistare il pallone con il destro, Acerbi ex di giornata, in panchina c'è anche l'esperto, l'altro esperto della difesa interista, l'olandese De Vrij, qualche fischio dalle tribune proprio per Acerbi. Pressing di Pedro adesso su Bissek che a sua volta mette in movimento il portiere Martinez, chiameremo per comodità di esposizione Martinez l'attaccante Lautaro e appunto essendoci l'omonimo Josef Martinez lo chiameremo invece col cognome. Proprio Martinez adesso, il portiere della formazione ospite, fa suo il pallone stesso

0: all'altezza della propria area di rigore. Il lancio in profondità a cercare Barella, ecco il pallone smistato verso Jouf, tentativo da parte di Barella, evitato un avversario, si tratta di Rovella, tentativo di lancio in profondità, in qualche modo riesce ad anticipare compagni e avversari. Marusic, la sua esperienza al servizio della squadra, tentativo adesso di ripartire con Pedro, un pallone che viene dato sul settore sinistro, ecco Noslin che smista raso terra verso Rovella, capisce tutto Sucic, bello a palla al piede, l'azione del croato deve però dare all'indietro, c'è spazio per Bissek, tutto raso terra compreso il passaggio verso Barella, applausi dal pubblico di Fede Nerazzurra, non riesce però a affondare la formazione interista, si viaggia al quinto minuto sul punteggio di 0-0, c'è spazio per Carlos Augusto, punta l'uomo, si tratta di Cancellieri, costretto a dare all'indietro per ancora un'azione offensiva che viene adesso rimessa in discussione da un retropassaggio dalle parti di un difensore come Acerbi, si sposta a Bastoni, a sua volta Mkhitaryan va a cercare di dare il pallone per linee orizzontali, chiude bene la Lazio. Accanto a me in sede di commento Giorgio Germanò, buonasera Giorgio, cosa hanno detto questi primi 5 minuti di gioco?
1: Lazio timida, buonasera a tutti intanto, schiacciata dall'Inter in questi 5 minuti, metà campo con il sole, diciamo uno spicchio, quel 40% con il sole, mentre intanto si gioca in area della Lazio Giovanni.
0: Giuff, conclusione di sinistro dopo l'assist di tacco di Thuram, pallone allontanato potenzialmente al minuto numero 6, è la prima occasione, un pubblico che è valutabile intorno alle 18.000 unità. Non sono stati venduti tutti i biglietti, c'è la protesta che continua, c'è la solidarietà della tifoseria organizzata nerazzurra, ma c'è anche tanto calore da parte dei sostenitori dell'Inter che in diversi angoli dello stadio stanno spingendo in avanti la formazione di Chivu. Rimessa laterale, già effettuata il tiro, il gol del vantaggio dell'Inter in mischia sul secondo palo, è riuscito Lautaro con la collaborazione di Thuram che è stato preziosissimo nell'occasione a spingere il pallone in rete, porta alla nostra destra e l'Inter al sesto minuto è in vantaggio, un'azione che ha visto la difesa della Lazio schierata ma lo ha fatto male nel tentativo di coprire proprio sui pericoli maggiori rappresentati certamente da Lautaro Martinez ma anche da Thuram, titolare a sorpresa quest'oggi se vogliamo, ma Martinez è sbucato sul secondo palo, pronto sulla rimessa laterale molto lunga di Bissek, il prolungamento del pallone con il tentativo di testa da parte di Thuram di innescare il destro al volo di Lautaro che ha superato l'incolpevole Motta, tiro al volo su assist proveniente da destra, Thuram ha messo nelle condizioni con una girata al volo l'argentino, campione del mondo, sblocca lo 0-0 di partenza al sesto minuto, Lazio 0 Inter 1, gioco che è ripreso adesso, bello il gol di Lautaro, bello anche lo stacco da parte del compagno,
1: azione da manuale, proprio così che dovrebbe una coppia di attaccanti comportarsi, il ponte di testa e il tocco con il piatto, con il collo al volo nel cuore dell'area piccola in due soli tocchi, messa KO la difesa della Lazio, bravi bravi entrambi, bravo Thuram nell'intuizione, bravo Lautaro nell'esecuzione, letale da quella distanza.
0: 17 gol realizzati al momento, arrivano insieme, mi riferisco a Lautaro e Thuram, quota 30 reti in campionato ed è una cifra sicuramente considerevole. La Lazio adesso ha il compito di reagire, per l'Inter la partita si è messa subito bene ma l'aveva aggredita con il giusto piglio Lautaro su azione di rimessa, parlavamo di difesa schierata perché è arrivato il lancio con le mani di Bissek, lo stacco aereo sul primo palo di Thuram, la sponda per Lautaro che si è coordinato per una battuta a rete tutt'altro che facile, in anticipo è riuscito a superare il portiere avversario Motta. Il tentativo ancora di ripartenza della Lazio, c'è un bel pressing e un Inter che rispetto alla Lazio gioca in anticipo e quindi pressa molto gli avversari, ha ragione adesso la tattica di Chivu perché a centrocampo c'è l'opportunità, una volta saltato l'avversario, di avere un giocatore come Giuff sul settore destro, senza considerare dall'altra parte anche la spinta garantita da Carlos Augusto, ma Rovella rimette tutto a posto e

0: Il metronomo della Lazio che tanto è mancato a Sarri ritorna titolare quest'oggi, ma la Lazio è in svantaggio. Lazio 0, Inter 1, siamo al nono minuto.
1: Deve reagire adesso la squadra di Sarri, è partita in modo timido, l'Inter l'ha schiacciata fin dai primi minuti e adesso con lo svantaggio chiamati a fare qualcosa i giocatori padroni di casa, anche se le idee sembrano in questo momento latitare e direi, Giovanni, anche abbastanza arretrata ancora la formazione di casa.
0: Lancio lungo in profondità, lo scatto di Lautaro, il colpo di testa da parte di Romagnoli, oggi in coppia con Ghila, è la coppia, se vogliamo, titolare, specie dopo lo spostamento in mediana, a volte succede, a centrocampo di Patrick, e quindi Ghila e Romagnoli sono stati schierati proprio nel ruolo di titolari quest'oggi da Sarri. Ma è ancora l'Inter, tentativo di lancio per Thuram, siamo al limite dell'area di rigore, serie di finte, coinvolge la manovra, Giuffe, il controllo quasi dal fondo, il cross non trattiene, Motta, conclusione di destro fuori sull'esterno della rete ad opera di Thuram, non preciso ancora una volta Motta in fase di parata, per meglio dire ci è arrivato ma non è riuscito a trattenere, bravo Joff che ha controllato il tiro cross molto forte, la respinta di Motta che aveva tentato di bloccare il pallone colpito poi di esterno punta da Thuram, è finito sull'esterno della rete, decimo esatto, Lazio 0, Inter 1.
1: Gli allenatori dei portieri dicono sempre, se non riesci a trattenere manda almeno il pallone lateralmente, ha fatto tutto l'opposto Motta, con le due mani a piatto come due racchette da ping pong unite ha mandato la palla al centro, poi Thuram ha scelto il primo palo, ha scelto la battuta immediata, il pallone è terminato di pochissimo, però sì, incerto il portiere della Lazio in questa circostanza.
0: Del resto l'avvio dell'Inter non lascia presagire altro andamento della partita, Lazio si è vista poco, per merito comunque sottolineiamo da parte della squadra neocampione d'Italia, ecco un inserimento adesso, palla al piede di Gioffre che ha la meglio su Luca Pellegrini, si accentra, pallone sul sinistro, in scivolata si salva Rovella e salva soprattutto i suoi compagni, ma spinge ancora l'Inter sul settore destro, il cross di Thuram, pallone sporcato da un difensore, di pugno allontanato in qualche modo da Motta, il pallone viene poi spedito direttamente in fallo laterale, applausi convinti da parte dei sostenitori dell'Inter, quelli più numericamente compatti si trovano nella curva alla nostra destra, ma in ogni angolo di stadio ci sono appunto sostenitori della formazione neocampione d'Italia, in virtù anche del fatto che prosegue la protesta da parte dei biancocelesti, curva nord quasi completamente vuota. Retropassaggio intanto verso Josip Martinez, riparte l'azione dell'Inter. Questa volta però prova a pressare la Lazio. 12esimo, Lazio 0, Inter 1.
1: Lazio che si affaccia adesso quasi per la prima volta nella tre quarti offensiva, c'è un fallo fischiato ai danni di Pedro, Giovanni.
0: Sì, si assisterà a un calcio di punizione, ci sono le proteste, l'arbitro va a fissare con tanto di spray la posizione esatta, il fallo è stato commesso da Barella su Pedro, non dico ingenuo però evitabile perché la posizione è centrale, qui la Lazio una buona opportunità di battere per la prima volta a rete ce l'ha, Giorgio.
1: La distanza è notevole, siamo almeno ai 25 metri, però l'impressione è che proveranno la battuta, adesso c'è Noslin sul pallone, anche perché non ci sono giocatori della Lazio in area di rigore dell'Inter e questo fa presagire che la scelta sarà la battuta diretta, la battuta a rete nutritissima, intanto la barriera dei giocatori nero-azzurri e c'è una spinta subito sanzionata dal direttore di gara che estrae forse il cartellino, Giovanni.
0: Sì, allora c'è Pedro intanto che riceve la mano sulla spalla e l'arbitro per il momento sembra solo minacciare sanzioni, si era portato in avanti anche Marusic, capitano, lui può parlare con l'arbitro, per il momento si resta senza sanzioni disciplinari da una parte e dall'altra, è possibile il tiro in porta di destro di Noslin, tre gli uomini in barriera voluti da Josip Martinez, potrebbe anche andare Rovella al tiro, ecco Noslin, parte lui, il destro, conclusione della parata sicura ad opera di Josip Martinez, tiro non angolatissimo, bravo nella presa il portiere ospite, Lazio 0, Inter 1, 14esimo.
1: ha trovato lo specchio della porta l'attaccante della Lazio, conclusione però

0: debole e centrale, pochi problemi per l'estremo difensore dell'Inter. Noslin che insomma trascina la Lazio, è l'unico giocatore in questo momento a provare anche il pressing in fase offensiva. Ricordiamo che non sempre ha avuto una maglia da titolare in questo campionato, e tardivamente lo stesso tecnico Sarri ha fatto una mezza ammissione. Sì, forse su Noslin mi sono sbagliato, era un giocatore importante in questa stagione.
1: Intanto ho trovato un nuovo equilibrio in campionato, la Lazio punta naturalmente alla Coppa Italia, l'avversario il giorno 13 sarà lo stesso, l'Inter, ma parliamo chiaramente, il settimo posto non è disprezzabile per la Lazio, non lo sarebbe, meglio usare il condizionale, tenuto conto che ci sono ancora incontri importanti come Milan-Atalanta. Certo però, sotto di una rete a zero, la Lazio deve reagire. Prova invece l'Inter ancora a fare la partita con Barella, scambia il pallone rasoterra verso Acerbi, l'ex di giornata da Bastoni, tentativo di coinvolgere nella manovra, sempre palla a terra, Carlo Augusto si libera del pallone stesso, è Acerbi, su di lui Noslin, va a disturbarlo solamente da lontano, poi il retropassaggio da parte di Bastoni che ha preferito non rischiare. Si gioca da un quarto d'ora, dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio grazie al gol numero 17 in campionato realizzato da Lautaro su sponda aerea di Thuram, preferito quest'oggi nel ruolo di seconda punta a l'ex parmense Bonny.
0: Probabilmente una scelta da parte del tecnico nero-azzurro anche in vista della finale a cui abbiamo accennato, e la coppia che funziona meglio, sì, è proprio composta da questi due giocatori che hanno esperienza, che hanno anche una buona intesa fra di loro, subito smentita dai fatti, perché adesso Thuram ha provato a mandare il pallone, anzi Lautaro, verso Thuram ed è finito in fallo laterale. Però sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico i due si trovano, e allora sì, prove per la partita successiva. Bonny potrà ancora attendere, magari lo vedremo nel secondo tempo.
1: Intanto la Lazio prova a reagire, Rovella che gioca una quantità infinita di palloni, sembra che fisicamente sia in grado di svolgere bene il suo compito, tentativo adesso di coinvolgere nella manovra Ghila, lo spagnolo in profondità per Pedro, si muove bene Pedro, c'è l'opportunità di uno scambio con Noslin, arriva a verticalizzare bene Luca Pellegrini, il cross sul secondo palo, non ci arriva Cancellieri, il pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione interina, e per la prima volta dal fischio d'inizio del direttore di gara, 16 minuti di gioco, la Lazio si rende pericolosa anche se non è arrivata alla conclusione in porta. Servito ancora Nicolò Rovella, perde però il controllo del pallone, glielo sottrae Sucic, cioè tentativo di lancio verso Thuram, prova per la prima volta con convinzione la formazione biancoceleste ad assestarsi nella metà campo della squadra campione d'Italia. Tentativo di lancio di Rovella, lo stacco aereo di Bissek, pallone allontanato, netto l'anticipo su Pedro, ma è la Lazio adesso che gioca bene le seconde palle, riesce ad arrivare prima rispetto agli avversari. Dele Bashiro riesce a coordinarsi per il passaggio verso Cancellieri, prova a verticalizzare Marusic ma non viene servito dal compagno, deve fermarsi per non finire in fuorigioco. Dele Bashiro all'indietro, ancora Cancellieri che poi si scusa alzando il braccio destro nei confronti del compagno, era evidentemente problematico per lui cercare il servizio verso Cancellieri, l'azione riparte da Dele Bashiro, ancora Cancellieri sul fronte destro, non si chiude il triangolo con Dele Bashiro, non arriva il cross all'interno dell'area di rigore, c'è spazio per Ghila, pallone in profondità, Marusic non riesce ad agganciare, 18esimo, Lazio 0, Inter 1.
0: Lazio che adesso prova a fare qualcosa in più, l'azione che abbiamo descritto al 16esimo, il cross di Pellegrini in area di rigore è stata l'unica occasione in cui i padroni di casa sono riusciti ad entrare nell'area dell'Inter, un po' poco per quasi 20 minuti di gioco e soprattutto in situazione di svantaggio.
1: Adesso Lazio che ancora conquista un pallone a centrocampo, manca la verticalizzazione verso Cancellieri, in qualche modo allontana il pallone stesso Sucic nella zona in cui opera però ancora Rovella, con buona personalità ha ripreso possesso di ciò che era suo, definiamolo così, cioè il ruolo di regista nel 4-3-3 di Sarri, con diverse variazioni però a livello schematico e non solo rispetto a quelli che sono i canoni fondamentali del tecnico toscano. Quest'anno ha dovuto adattarsi, lo sta facendo molto bene, perché la Lazio è comunque, se non protagonista, presente nella zona sinistra della classifica e è arrivata in finale in Coppa Italia. Soccombe però per 1-0 all'Olimpico contro l'Inter,

0: sua avversaria tra qualche giorno per la conquista del trofeo nazionale. Pedro si allunga un po' troppo il pallone, converge al centro, spalle alla porta, deve dare all'indietro verso Ghila il controllo. Luca Pellegrini alla sua sinistra, poi c'è spazio per Romagnoli di sinistra, ancora dalle parti di Ghila. Addomestica il pallone con il sinistro, di destro lo dà verso Marusic, il capitano della Lazio, in profondità a cercare Cancellieri, non perfetto il controllo, alla meglio Barella, pallone allontanato ancora l'ex cagliaritano che vorrebbe il pallone stesso per impostare una nuova azione offensiva, non viene servito. Mkhitaryan nei pressi della linea del fallo laterale, Carlos Augusto tocca giusto per un attimo e poi si apre la manovra dell'Inter con il più classico di cambio giochi. Bissek, tentativo di servizio per Giuffa, serie di finte, sbilanciato Luca Pellegrini, riesce poi a dare di sinistro per Bastoni, siamo già sul fronte della corsia mancina, ecco Carlos Augusto, il cross interessante, a vuoto Turam, colpo di testa da parte di Ghila, pallone per Barella, il destro colpisce un compagno, serie di rimpalli, poi anche una protesta interista per un possibile fallo di mano, il pallone finisce in fallo laterale, 20° minuto allo Stadio Olimpico, Lazio 0 Inter 1, decide il gol al sesto di Lautaro. Adesso pallone che probabilmente ha varcato la linea di fondo, quindi non si tratta, come erroneamente detto qualche secondo fa, di rimessa laterale, bensì di corner, ed è l'angolo numero uno della partita. In effetti Barella sistema il pallone sulla bandierina di destra, secondo il fronte d'attacco della formazione interista, in completo grigio scuro da trasferta con numeri arancioni. Batte male, troppo basso, allontana in qualche modo Rovella il pallone, però è ancora preda dell'Inter con Sucic. Tutto questo al 21esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: Sfortunata l'Inter nella circostanza di poco fa, quella che poi è scaturita nel primo calcio d'angolo della partita, perché per due volte le conclusioni sono state ribattute, addirittura la prima conclusione è ribattuta da un giocatore della stessa Inter, la seconda da un giocatore della Lazio, forse poco convinta la seconda battuta, quasi è stupito Lautaro di trovarsi fra i piedi un pallone così invitante. Ancora l'Inter in avanti,
0: il tentativo di Turam, pallone smistato verso il settore destro, lo gioca per un attimo l'autore del gol del vantaggio interista, Lautaro, gli applausi per lui, possesso palla ancora dell'Inter, attacca da sinistra a destra la formazione campione d'Italia da domenica scorsa, il 2-0 aritmetico che ha sancito la conquista del 21esimo scudetto. Pallone giocato ancora da Carlos Augusto all'indietro, adesso prova una sorta di gestione, i ritmi non sono altissimi, Giorgio.
1: Pomeriggio caldo d'altra parte, ritmi bassi e insomma una partita che può ricordare anche in circostanze ovviamente epocali diverse, e poi lì l'Inter invece al contrario cercava il titolo di campione d'Italia, la partita che poi finì con la vittoria della Lazio era il 5 maggio, passato poi alla storia come insomma uno degli episodi più negativi nella storia neroazzurra,
0: ed era l'anno 2002, in effetti sono passati già 24 anni e da allora l'Inter di scudetti ne ha conquistati un bel po', mentre la Lazio si è concentrata soprattutto sulla Coppa Italia, ne sono arrivate diverse anche lì. Lazio che però in attesa di giocarsi il trofeo con gli stessi avversari di stasera adesso deve risalire la china, perché dal minuto numero 6 è sotto per una rete a zero, prova la manovra, la classica ragnatela che non dà effetti, il retropassaggio di Acerbi con Josep Martinez che fa suo il pallone, lo smista ancora verso Acerbi sul fronte sinistro, gioca per un attimo Bastoni all'indietro, ancora il pallone che transita vicino al portiere, può toccarlo naturalmente solo con i piedi, completo arancione per lui, abbiamo detto del grigio scuro con inserti e numerazione arancione, maglia da trasferta numero 3 per l'Inter, terza maglia, passaggio per Lautaro Martinez, tentativo di inserimento di Gioffa, interno dell'area di rigore, serie di finte del francese, il cross con la difesa della Lazio, ancora in affanno Romagnoli, riesce quasi avvitandosi una sorta di capriola, prima tocca il pallone, poi finisce a terra, ma è pericolo scampato, rimessa laterale quindi a favore dell'Inter, tutto questo all'altezza del 23esimo minuto con Barella che finta il lancio lungo che aveva provocato al sesto minuto l'assist di testa imperioso di Turam e la bella girata da pochi passi di Lautaro per il gol del vantaggio che sta decidendo questa sfida. Prosegue adesso la ragnatela dei passaggi, la Lazio aspetta, ma si muovono bene i giocatori di Chivu che non danno riferimento agli avversari. 24esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: La ragnatela dell'Inter è quasi inaccessibile per il pressing solo accennato da parte della Lazio. Dicevi, Giovanni, a proposito delle maglie da gioco, lo hai ricordato in avvio, particolari soprattutto

0: soprattutto quelle dei portieri. In total ciclamino il portiere della Lazio, che c'ha anche i calzettoni lunghi fin dentro i pantaloncini, quindi è una sagoma di questo particolare colore vistoso, e in total arancione il portiere dell'Inter, anche questo insomma un segno dei tempi, una volta i portieri erano in nero.
1: Ecco, appunto, come gli arbitri. Ecco, non abbiamo detto invece la divisa di Abisso e dei suoi collaboratori è il classico giallo fluorescente, è diventato classico anche un colore che all'inizio veniva subito notato e riportato da chi commentava e cercava di raccontare come noi la partita alla radio. Ma intanto cerca l'ennesima ragnatela di passaggi l'Inter, con buona personalità è uscito anche dalle proprie remore iniziali Sucic, che sta giocando sempre più palloni, ne smista uno in direzione di Acerbi, tentativo per Bissek, prova addirittura il dribbling all'altezza della linea centrale del campo con Pedro che si coordina e mette il pallone stesso in fallo laterale. Sarà Bissek autore di quel lancio al minuto numero 6 che ha provocato lo stacco aereo imperioso di Thuram a prolungare la traiettoria sul secondo palo, dove in semirovesciata, in girata per meglio dire, di destro ha colpito al volo Lautaro. Nulla da fare per Motta che adesso si vede recapitare il pallone da un lancio lungo interista all'interno dei propri 16 metri, può fermarlo con le mani, si è già liberato del pallone stesso in direzione di Ghila, il pressing su di lui ad opera di Thuram con freddezza, Ghila riesce a dare a Noslin con Cancellieri che controlla il pallone, non arriva però la chiusura del triangolo con Noslin che verticalizzando la metà campo avversaria tentava la chiusura del passaggio stesso, ma la Lazio recupera con Delibasciro, tentativo di servizio per Cancellieri, spigolo quasi nell'area di rigore, ecco sul fronte centrale Basic a vuoto, può ripartire Barella, quindi l'Inter aspetta rinforzi, serie di finte di Barella, scambia di prima intenzione con Sucic, molto bravo Sucic a dare in profondità, c'è un'opportunità per Mkhitaryan, ecco Joff interno dell'area di rigore, pallone sul destro all'indietro, lo scarico verso Barella, il cross a cercare Lautaro, il pallone che non viene neppure sfiorato da parte dell'argentino finisce la sua corsa sul fondo, 26esimo che sta per diventare 27esimo minuto. Dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio, il gol di Lautaro, Lazio 0 Inter 1.
0: È vero che le due squadre stanno imprimendo un ritmo troppo lento, troppo cadenzato alla partita, ma la differenza è che l'Inter col pallone sa cosa fare, riesce sempre a creare un qualcosa, anche se in questo caso l'invito di Barella non è stato corretto di testa come Lautaro si apprestava a fare, ha lisciato il pallone. La Lazio invece lenta ma anche senza idee.
1: Ecco il tentativo di Bissek, attacca da sinistra a destra la formazione interista, bravo Pedro a convergere sul pallone stesso in anticipo su Giuff, viene servito poi da Rovella, e invece Basic che è riuscito a far suo il pallone, poi lo scambia con Pedro si è spostato un pochino verso il centro, Noslin prova a fare la prima punta, non è quello il suo ruolo, ma come dire, quest'anno per la Lazio, in virtù anche, per meglio dire malgrado tutto quanto capitato in sede di mercato chiuso con le cessioni poi tra l'altro di Guendouzi e di Castellanos durante la sessione invernale, la Lazio sta facendo molto e merito indubbio oltre che ai giocatori va dato al tecnico Maurizio Sarri. Retropassaggio adesso con tanto di tocco di prima intenzione di Motta, il tentativo adesso da parte di Pedro di giocare il pallone e lui a trascinarselo in fallo laterale, dagli spalti i sostenitori della Lazio non ci stanno, ma Bissek è già pronto per la rimessa con retropassaggio verso Acerbi, 28esimo, Lazio 0 Inter 1.
0: Pedro che è tornato nella fascia di competenza, la fascia sinistra, arretratissimo, ha provato a difendere un pallone, poi ha protestato tanto, andrebbe ovviamente rivisto l'episodio, e sembrava in buona fede l'attaccante esperto della Lazio, lo spagnolo Pedro, che potrebbe essere all'ultima stagione con il calcio, chissà, e il direttore di gara forse frettolosamente ha segnato la rimessa nel gioco all'Inter.
1: Inter che prova a manovrare ancora, lo fa con Acerbi, si ferma di sinistra, smista in direzione di Sucic, su di lui c'è il pressing non troppo convinto di Noslin che è stato evitato con relativa facilità, lo scarico a pelo d'erba verso Bastoni, il controllo dell'interista tutto di sinistro, c'è spazio per Carlos

0: Augusto si coordina per il passaggio in profondità verso Mkhitaryan. Ancora una volta la difesa della Lazio alla meglio, ma giusto per un paio di secondi, perché sempre dalle parti di Carlos Augusto c'è l'opportunità di impostare. Questi che sentite sono i sostenitori interisti che stanno chiamando in avanti proprio la squadra di Chievo. Il tentativo adesso di Mkhitaryan ancora sul fronte sinistro, c'è spazio, si allarga questa volta e riceve Thuram. Ecco Carlos Augusto che era rimasto qualche metro più indietro rispetto al compagno, poi Bastoni partecipa attivamente alla manovra offensiva. Cambio gioco, Bissek, il controllo un pochino approssimativo, bisticcia quasi sul col pallone, c'è su di lui Pedro, lo disturba quanto basta ma non tanto da fargli perdere il controllo del pallone stesso. Bissek adesso riesce coordinandosi a dare verso Mkhitaryan, ancora Thuram sul fronte di centro-sinistra, c'è fallo su di lui e al limite dell'area di rigore arriva la decisione di Abisso di assegnare, le proteste sono del capitano Marusic, un calcio di punizione alla Lazio, contro la Lazio. Il fallo è stato commesso da Cancellieri su Thuram. Qui si potrebbe andare dritti al tiro in porta, Giorgio.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora nessuna traccia della donna dei due ragazzi emiliani scomparsi negli scorsi giorni in Friuli, al setaccio le telecamere della zona.
3: Un motociclista di 75 anni residente nell'Udinese è morto in seguito a un incidente avvenuto attorno alle 16 a Magnano in Riviera, all'incrocio fra via Divisione Iulia e la statale 13.
2: Tanto spavento ma nessuna conseguenza particolare per un incidente sul fiume Stella, dove si sono ribaltate quattro canoe con altrettante persone a bordo.
3: Il pozzo del giardino nel quale perse la vita Stefano Borges era senza manutenzione da 20 anni, così i giudici nella sentenza di condanna.
2: C'era anche la vedova di Cristian Rossi, il friulano di Tavagnacco, ucciso a Dacca nel 2016 nell'aula del Senato per la celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo.
3: In occasione della giornata dell'Europa il GECT ha proposto tre diversi itinerari guidati per conoscere da vicino i risultati dei progetti europei su questo territorio.
2: Scienza e virgola, 10 anni di divulgazione sempre più accessibile, dall'antropocene alle sfide dell'intelligenza artificiale passando per la menopausa. Anche questo è il festival scientifico diretto dal fisico e scrittore Paolo Giordano.
3: Nell'anticipo di Serie A l'Udinese si è imposta per 2-0 nella trasferta a Cagliari con una prestazione piena di concretezza e personalità in un match carico di tensione in campo dove non sono mancati insulti razzisti.
2: Le 18:31 minuti e 40 secondi, buonasera da Giorgio Bearz e da Lara Zani a condurre insieme questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In Friuli sono continuate anche oggi senza sosta, ma ancora purtroppo senza risultati, le ricerche della donna di 49 anni e dei suoi due figli, di cui non si hanno più notizie dal 20 aprile. La vettura con la quale erano arrivati da Piacenza è stata ritrovata a Tarcento, dove è stato allestito il campo base delle ricerche.
4: Droni, elicottero, unità cinofile. Quarto giorno di ricerche a Tarcento per ritrovare la 49enne Sonia Bottacchiari e due figli, partiti dalla provincia di Piacenza per il Friuli ufficialmente per una vacanza. Da quel 20 aprile di loro non si sa più nulla. Il licenziamento dal lavoro, l'acquisto di radioline, l'abbandono dell'auto, tutto fa propendere per la fuga organizzata. Hanno dato esito negativo finora le indagini dei carabinieri su un contatto in loco e su diverse segnalazioni di avvistamento, l'ultima da parte di un escursionista in montagna. Con Sonia e figli ci sono anche quattro cani. Anche la famiglia dell'ex marito si è messa a setacciare i sentieri della zona.
5: Qualche casetta abbandonata, qualche casolare.
4: La procura di Piacenza ha smentito l'eventualità di un aggravamento dell'ipotesi di reato in sequestro di persona. Il fascicolo rimane aperto per sottrazione di minori, con Sonia Bottacchiari unica indagata. Si scava negli ultimi 2 anni di traffico telefonico e telematico del cellulare di Sonia per capire almeno chi abbia chiamato, quante volte e in che occasioni.
6: Le ricerche vanno avanti finché c'è un motivo per procedere, diciamo, insomma, che poi sono nella mano del prefetto.
4: Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Un motociclista di 75 anni, residente nell'Udinese, è morto in seguito a un incidente avvenuto attorno alle 16 a Magnano in Riviera, all'incrocio fra via Divisione Iulia e la statale 13. Secondo le prime informazioni, il mezzo sul quale viaggiava si è scontrato con un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa SORES Friuli Venezia Giulia e i vigili del fuoco che hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e per i soccorsi. Presenti anche i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

0: La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi.
1: Era stato definito un gregario della Uno Bianca, la banda che negli anni 90 aveva insanguinato l'Emilia-Romagna e le Marche. Si chiamava Pietro Gugliotta, aveva 65 anni lo scorso gennaio, ma si è saputo solo ora. L'uomo si è suicidato in provincia di Pordenone, dove viveva con la seconda moglie.
0: Tanto spavento, ma nessuna conseguenza particolare per un incidente sul fiume Stella. Si sono ribaltate 4 canoe con altrettante persone sopra.
2: Contro la rive, contro le sponde, alcune persone si sono ribaltate. Tutte le persone che erano dietro, io ero dietro, le abbiamo aiutati, si sono subito, diciamo, messi in salvo, ecco.
3: Tanto spavento, ma nessuna conseguenza particolare per un incidente sul fiume Stella. Si sono ribaltate 4 canoe con altrettante persone sopra. Un escursionista è stato trasportato sull'elisoccorso col berricello dopo essere rimasto bloccato su un isolotto. Altri 3 sono riusciti a raggiungere la riva in autonomia. Il fatto è accaduto all'altezza di Rivarotta, comune di Rivignano Teor. Protagonista, un gruppo bresciano di appassionati di canoa kayak. Erano partiti in poco meno di 20 dalla Lombardia in mattinata. Il percorso prevedeva 18 km sullo Stella dall'altezza del ponte autostradale fino alla foce, ma le piogge degli ultimi giorni ne hanno aumentato la portata e la corrente ha sorpreso più di qualcuno. L'istruttore Giovanni Vertuan.
4: Molti nostri soci non sono pratici di fiume perché andiamo più per laghi, per cui si sono trovati in difficoltà per quello. Non mi aspettavo così tanto, forse un po' sottovalutato io.
3: All'inizio sembrava che qualcuno mancasse all'appello, così è stato digitato il 112 per chiedere aiuto. Allertati SORES, Vigili del Fuoco e Carabinieri, l'emergenza è presto rientrata con un passaggio in pronto soccorso per accertamenti per un uomo e 2 donne, hanno riferito i carabinieri. Rivarotta, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Alle 18.35 minuti diamo un'occhiata alle condizioni del meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da variabile a coperto in montagna, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 20 gradi, a Gorizia e Pordenone 24, a Udine 23 gradi, a Tolmezzo 18 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 14 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 20 gradi, a Piancavallo 13, a Sappada 15 gradi, sul Monte Lussari 13 gradi, sul Monte Zoncolan 10. Passando alla costa, a Lignano 23 gradi e 5 decimi, a Grado 20 gradi.
0: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nella notte fino al primo mattino cielo variabile, successivamente cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse e intermittenti da deboli a localmente moderate, più probabili verso sera.
1: Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo per la morte nel parco di Villa Coronini a Gorizia di un ragazzino caduto in un pozzo. Tra i condannati anche il sindaco Ziverna, che ora non esclude il ricorso in Cassazione. Sentiamo.
5: Il 4 febbraio scorso la lettura della sentenza d'appello, ora la pubblicazione delle motivazioni raccolte in 110 pagine. Decisione che, per la morte del piccolo Stefano Borghese, 13 anni, caduto nel pozzo di Palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia il 22 luglio del 2022, conferma le condanne di primo grado, 1 anno e 10 mesi per Rodolfo Ziberna, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Coronini-Kronberg e dunque a capo del curatorio, organo di guida e gestione del sito, composto a pieno titolo in quel momento da Marco Menato, Tiziana Gibelli e Maurizio Boaro, per tutti confermata la pena di 1 anno e 4 mesi. Molto nette le motivazioni dei giudici. Si va dalla mancata manutenzione, il pozzo non era mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione per almeno un ventennio, alla sottilissima copertura predisposta sulla bocca del pozzo. Il coperchio presentava gravissime carenze, era costituito da lamiere metalliche dello spessore di circa 7-8 decimi di millimetro, equivalente allo spessore di 2 fogli di carta. Il collegio fa notare che il bimbo non aveva avuto un comportamento avventato o sconsiderato, ma si era semplicemente appoggiato parzialmente per raggiungere un oggetto collocato sul coperchio. La vittima pesava circa 40 kg e si è limitata ad appoggiare un ginocchio sul coperchio. Avrebbe potuto succedere ad altri in altre circostanze. Si pensi a una banale sosta con seduta sul pozzo per riposare, fumare una sigaretta. Ziberna, sindaco di Gorizia, non esclude il ricorso in Cassazione. Fu una tragedia che tuttora sconvolge la comunità, dice, ma il curatorio non è un organo tecnico o scientifico, non ha conoscenze per valutare se una lamina è giusta o meno, oppure se un albero è in salute o può spezzarsi. Ci eravamo infatti affidati a una ditta di tecnici ed esisteva un piano di sicurezza. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un 19...

Ben è stato arrestato dai carabinieri di Udine dopo una truffa ai danni di una novantenne di Martignacco, alla quale il giovane aveva telefonato spacciandosi per un avvocato e convincendola a fornire oro e denaro per evitare guai giudiziari alla figlia, che sarebbe stata responsabile di un grave incidente.

0: militari dell'arma e trovato in possesso del maltolto. È stato condotto in carcere a Udine e i valori sono stati restituiti all'anziano.
1: A Udine un locale di Borgo Stazione è stato chiuso dal questore per 10 giorni in seguito ai controlli di polizia che hanno evidenziato la presenza di pregiudicati e persone attive nell'ambito dello spaccio di droga. Le verifiche si sono svolte nell'ambito dei servizi denominati alto impatto, durante i quali sono state controllate circa 200 persone e 7 esercizi pubblici. 4 persone sono state segnalate per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.
0: C'era anche la vedova di Cristian Rossi, il friulano di Tavagnacco ucciso ad Acca nel 2016 nell'aula del Senato per la celebrazione oggi del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo.
2: Ho volutamente deciso di non perdermi nell'orrore dei dettagli o di soffermarmi sull'identità degli esecutori appartenenti alla feroce organizzazione terroristica dell'ISIS e dei mandanti. Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore.
3: Stefania Collavin, vedova di Cristian Rossi, ucciso ad Acca il 1 luglio del 2016, è stata una dei 6 testimoni chiamati nell'aula del Senato per la celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rossi, imprenditore di Tavagnacco, si trovava nella capitale del Bangladesh per lavoro quando 7 terroristi islamisti aprirono il fuoco all'interno del ristorante Holy Artisan Bakery, non distante dall'ambasciata italiana. Presero in ostaggio, torturarono e uccisero gli avventori che non sapevano recitare il Corano. I morti, tra cui anche il pordenonese Marco Tondat, furono 22 civili e 5 attentatori.
2: Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore, concentrandomi solo sulla nostra perdita e su ciò che Cristian ci ha lasciato. La sua vita ci ha insegnato a guardare gli altri con fiducia, nella consapevolezza che la nostra civiltà ci rende portatori di quei valori universali di fratellanza, amore, rispetto e pace a cui gli esseri umani anelano.
3: Dall'aula del Senato anche la lezione dei cittadini italiani più giovani. 3 scuole hanno vinto il concorso Tracce di Memoria. La scuola media Pascoli di Polcenigo è stata una di quelle con l'elaborato Quello che una strage ci insegna sulla strage di Piazza della Loggia, attentato terroristico neofascista avvenuto a Brescia il 28 maggio del 1974. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In occasione della giornata dell'Europa, il GECT ha proposto 3 diversi itinerari guidati per conoscere da vicino i risultati dei progetti europei su questo territorio.
4: Conoscere i luoghi e le storie nate da programmi finanziati dall'Unione Europea e allo stesso tempo riflettere sull'attualità e sulla necessità di convivenza e pace in un mondo segnato da criticità e guerre. Il messaggio condiviso: oggi serve un'Europa più unita che mai. Nell'occasione della giornata europea, il GECTGO ha organizzato percorsi transfrontalieri tra Gorizia e Nova Gorizia con l'obiettivo di raccontare le due città che oggi respirano quotidianamente il bilinguismo e lo sconfinamento, partendo da un luogo simbolico, la piazza della Transalpina sul confine italo-sloveno. Ascoltiamo la direttrice del GECTGO, Romina Cocina.
5: Per il GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, già nel nome abbiamo l'Europa, è quel collante che ci aiuta e favorisce la cooperazione, la conoscenza, lo scambio di buone prassi, che non sono assolutamente banalità. Quindi per noi è importante che si continui sempre su questo processo.
4: Progetti nati nell'ottica di portare avanti l'eredità della Capitale Europea della Cultura 2025 che rappresentano anche un'occasione per riflettere. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: In occasione dell'81esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, un centinaio di persone ha partecipato a Trieste alla manifestazione contro il corridoio IMEC e il ruolo che il porto cittadino potrebbe avere nel caso di un conflitto su larga scala. Un corteo è partito da Piazza San Giacomo, dove è stato deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda i morti nel bombardamento del quartiere nella Seconda Guerra Mondiale. I manifestanti hanno poi raggiunto la sede dell'autorità portuale. Gli interessi della macchina bellica occidentale e israeliana, è stato detto, stanno trascinando il mondo sull'orlo di un nuovo conflitto globale. Alla manifestazione anche Sandra Palmesi, rappresentante per il Friuli Venezia Giulia della Global Sumud Flottiglia.
1: Le sezioni del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Alpini saranno presenti alla 97esima adunata nazionale degli alpini in programma a Genova, che si concluderà domani. L'evento principale sarà la grande sfilata lungo il centro di Genova.

0: con oltre 100.000 penne nere attese e centinaia di migliaia di visitatori complessivi. Alla sfilata parteciperanno anche i gruppi delle sezioni ANA di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
1: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini, a Genova da ogni parte d'Italia.
2: Cleulis, comune di Paluzza, Friuli.
3: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
4: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
5: Da Rocca Santa Maria,
6: provincia di Teramo.
1: E del mondo.
7: Da Ginevra,
8: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
1: Adunata numero 97, fino a domenica ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. Attese 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
9: È un obbligo, ce l'hai nel cuore l'adunata.
4: È bellissimo, un'emozione unica.
5: È una grande meraviglia.
10: Respirare quest'aria di freschezza, di gioia, di amicizia.
11: È una cosa che si è a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
12: Un senso di appartenenza a un gruppo e noi siamo un gruppo, purtroppo siamo degli alpini, siamo un po' in via d'estinzione.
1: L'impegno della RAI, domenica su RAI 3 a partire dalle ore 9 con lo speciale della TGR in diretta dal corteo. Il racconto parte della storia nazionale che sarà trasmesso in tutto il mondo grazie a RAI Italia.
13: A Lignano primi provvedimenti per l'ordine e la sicurezza pubblica per i grandi eventi che la città andrà a ospitare a cominciare dal fine settimana di Pentecoste, durante il quale divieti e restrizioni saranno simili a quelli previsti per l'edizione 2025, con una prima novità riferita alla chiusura anticipata della spiaggia di Sabbia d'Oro. Nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza sono state condivise le misure e le limitazioni da adottare. L'obiettivo condiviso, spiega il sindaco Laura Giorgi, è quello di garantire lo svolgimento degli eventi in un clima di serenità, sicurezza e rispetto della città, tutelando al tempo stesso residenti, operatori economici e le migliaia di ospiti che ogni anno scelgono Lignano Sabbia d'Oro.
0: Tra le principali novità introdotte c'è la chiusura anticipata dell'arenile con divieto di accesso e stazionamento sulla spiaggia di Sabbia d'Oro dall'ufficio 1 al 19 dalle 22 alle 6 del mattino successivo. La decisione nasce dalla necessità di prevenire situazioni di degrado, consumo incontrollato di alcolici, abbandono di rifiuti, disturbo della quiete pubblica e comportamenti potenzialmente pericolosi che in effetti in passato si sono purtroppo verificati, soprattutto durante le ore notturne. Il piano ora predisposto prevede inoltre il rafforzamento dei controlli sul territorio, un maggiore presidio delle aree più frequentate, limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, specifiche misure per il decoro urbano e la pulizia delle aree pubbliche. Il coordinamento costante tra tutte le forze dell'ordine e gli operatori coinvolti. Oltre a Pentecoste, il mese di maggio vedrà diversi eventi di richiamo come il Biker Fest International, gli Special Olympics Games, il raduno nazionale dei bersaglieri e il concerto di Tiziano Ferro.
13: A Trieste sono ripresi gli incontri del Festival Scienze Virgola. Tra i protagonisti del pomeriggio il fisico Roberto Battiston, lo psichiatra Mario Colucci, il divulgatore Tommaso Cinquemani e il neuroscienziato Andrea Moro. Stasera l'incontro con la scrittrice franco-mauriziana Natasha Panà, autrice della Notte nel Cuore. Sarà alle 19 con il curatore del festival Paolo Giordano al Teatro Miela, dove questa mattina si parlava di giovani e cinema.
14: Portare la scienza nei luoghi della vita quotidiana con l'obiettivo di rendere la conoscenza sempre più accessibile. Una missione che Scienza e Virgola porta avanti da 10 anni, il Festival del Libro Scientifico, ideato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, quest'anno invita ad interrogarsi sull'umano, tra le trasformazioni dell'antropocene alle sfide dell'intelligenza artificiale. Ce lo spiega meglio lo scrittore e direttore artistico Paolo Giordano, che abbiamo incontrato durante l'evento dedicato alla menopausa.
15: Abbiamo iniziato a guardare gli astri secoli, millenni fa e dobbiamo ancora capire delle cose invece su noi stessi, su come funzionano i nostri corpi oggi. Quindi c'è molto da capire dell'umano in questi tempi un po' disumani e abbiamo voluto rimettere proprio l'essere umano al centro.
14: Tantissimi temi affrontati in una sessantina di eventi fino a domenica. Un grande divulgatore scientifico e naturalista, Willy Guasti, ha raccontato perché non possiamo fare a meno degli spudorati parassiti, dei pidocchi, tenie e altre spine al fianco.
6: In realtà sono parte di tutto quell'ecosistema di specie incredibili che popolano la natura, e stiamo incominciando a capire, studiandoli, che hanno veramente un impatto molto forte sui loro ecosistemi. Quindi ci dovrebbero interessare perché sono parte integrante degli ecosistemi in modi che a volte non possiamo neanche immaginare.
14: Tanti nomi autorevoli di scienziati, scrittori, pensatori che stanno riflettendo sul mondo in cui viviamo.
15: Abbiamo molto bisogno di imparare a ripensare delle cose che nel dibattito pubblico spesso vengono pensate in modo automatico, reattivo e quindi di fatto non veramente pensate. Qua parliamo molto di scienza, di fatti, di realtà.
14: Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo allo sport con il calcio. L'Udinese rovina la possibile festa salvezza del Cagliari, vince 2-0, due gol nella ripresa di Buxa e Gueye. E la squadra di Rooney Hajc fa cifra tonda, raggiunge quota 50. I rossoblù, per la matematica permanenza in Serie A, devono aspettare così il risultato della Cremonese, oppure in caso di vittoria dei grigiorossi devono attendere il prossimo turno con il Torino. Ma il finale di partita, comunque tra due squadre senza grosse preoccupazioni di classifica, è stato caldissimo. Che cosa sia successo non è ancora chiaro. A un certo punto tutti si inseguono, l'arbitro ferma il gioco perché ha cerchiato dei giocatori di Udinese che chiedono di verificare qualcosa. E in particolare Davis è scatenato, ce l'ha soprattutto con Dossena, si alza un cartellino giallo. Alla fine della partita ancora polemiche con i giocatori che vengono a contatto. Ancora Davis, irrefrenabile, evidentemente dispettito per qualcosa che ha sentito, forse qualche frase razzista che non gli è piaciuto. Poi l'attaccante viene consolato, portato via a forza verso gli spogliatoi da due compagni per evitare brutte sorprese. Comunque un brutto epilogo di una gara giocata senza grossi scopi, senza troppi problemi e tatticismi.
13: Basket, la Serie A torna domani per l'ultima giornata della stagione regolare con la Udine impegnata in trasferta a Napoli, mentre Trieste, già sicura dei play-off, ospita Cremona. Inizio delle gare alle 17.
0: Gli spettacoli al Teatro Verdi di Trieste. Questa sera la prima rappresentazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare per la regia di Paolo Valerio, con le musiche originali di Walter Sivilotti. Si tratta della parte in prosa, complementare a quella lirica, che è andata in scena ieri sera, della doppia coproduzione Verdi-Rossetti, dedicata alla coppia letteraria più celebre della letteratura occidentale. I due spettacoli si alterneranno sul palcoscenico del Verdi fino al 24 maggio. Ieri sera appunto l'opera di Charles Gounod per la regia dello stesso Valerio e la direzione di Leonardo Sini. Sentiamo.
7: L'odio tra due nobili casate rinascimentali messo in relazione con la violenza della Prima Guerra Mondiale e il castello di Miramare che diventa un austriacante palazzo Capuleti, mentre i Montecchi sono una nobile famiglia irredentista. C'è Trieste e non Verona nel Romeo e Juliet messo in scena da Paolo Valerio al Verdi di Trieste. Su questo sfondo Giulietta è una ragazzina spensierata che cresce di colpo dopo l'incontro con Romeo. La musica di Gounod racconta questo cambiamento e Nina Minassian lo ha messo in luce con intelligenza, tecnica e calore.

sullo stesso alto livello Romeo, che pure è un personaggio meno sfaccettato. Galeano Salas lo ha reso vivo grazie ad una bella voce calda, ma anche dotata degli squilli giusti. Primo soprano e primo tenore erano le punte di diamante di un cast che ha fornito nel suo insieme una prova splendida. Nina Fanessen, ad esempio, aveva una sola aria, quella del Paggio Stefano, ed ha lasciato tutti senza fiato, e altrettanto bene sono andati orchestra e coro, morbidi quando serviva e potenti quando necessario, sotto la guida di Leonardo Sini. Stasera il secondo pannello del dittico tra musica e prosa, immaginato insieme dal Verdi e dal Rossetti, va in scena il Romeo e Giulietta più famoso, quello di William Shakespeare.

0: Trieste, Andrea Vardani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Questa sera alle 21 al Teatro Giovanni da Udine la consegna del premio Terzani ad Alaa Farag. Al festival anche diverse iniziative rivolte ai giovani, una di queste si è occupata di legalità attraverso un articolato lavoro nelle scuole.
2: E domani sulla terza rete RAI a diffusione nazionale andrà in onda la rubrica Est-Ovest curata dalla nostra redazione. Questi temi che saranno trattati.

0: Il premier ungherese Peter Magyar, a Sestri Levante, ha presentato il documentario dedicato alla sua vicenda politica. I cittadini del Kosovo in giugno saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche, le terze in poco meno di 2 anni. La Croazia, a 30 anni dalla fine della guerra, è stata dichiarata paese completamente ripulito dalle mine. La pallavolo in Bulgaria. I successi della nazionale esaltano la popolarità dell'allenatore Gian Lorenzo Blengini. Il Sol dell'Alba, un concerto che attraverso l'Adriatico unisce culturalmente la Puglia all'Albania. Tutto questo è Stovest domenica alle 11:05 su Rai 3.
1: Sempre domani, ma su queste frequenze alle 8:50, appuntamento con la tradizionale rubrica Vita nei Campi. Questo è il sommario della puntata.
2: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani partirà dall'organizzazione cooperativa nel settore primario, capace di rafforzare l'agricoltura del territorio. Ne parleremo con il nuovo presidente di Fedagripesca. A seguire Savor, sapore, una parola che nella storia del cibo ritorna con vari significati, come quello dell'antico Savor di ciliegie. Viticoltura bio dopo il terreno tocca alle piante, varietà, porti innesti e origini delle viti più adatte. E ancora dal colonialismo alle guerre alla capacità di sfamare un mondo in crescita, riflessioni sulla biodiversità. È l'escursione simbolo nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, con la nostra guida alla prateria di Campuros. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: E alle 18:56 si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Coloni e Paolo Cassano, a collaborazione d'azione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina, domenica alle 8:30. Grazie dell'attenzione e buon sabato sera.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
9: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
10: Noi spesso raccontiamo di sogni.
11: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
9: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: In collegamento diretto con lo stadio olimpico intervallo di Lazio-Inter, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella. Punteggio Lazio 0, Inter 2, le reti di Lautaro al 6° minuto, al 39° il raddoppio con un gran sinistro di Sucic. Lazio 0, Inter 2. Sabato Sport, Nico Forletta.
15: Bene, grazie Giovanni Scaramuzzino. Nell'attesa di collegarci con il Foro Italico a pochi metri da te per gli internazionali di tennis, andiamo a ricapitolare quelli che sono i risultati invece negli altri massimi campionati europei. Per quanto riguarda il calcio, in Bundesliga si sta giocando il 29esimo Wolfsburg-Bayern Monaco 0-0, i finali invece Augusta Borussia Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0, Lipsia San Pauli 2-1 e Stoccarda Bayer Leverkusen 3-1. La Premier League inglese 30esimo City Brentford 0-0, i finali invece Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolverhampton 3-0, Fulham Bournemouth 0-1, Sunderland United 0-0. Passiamo alla Liga Spagnola, 29esimo 0-0 ancora tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo, i finali Elche Alaves 1-1, Siviglia Espanyol 2-1, poi alle 21 Real Sociedad Betis. C'è anche il rugby con il 6 nazioni femminile e allora il quarto turno Italia-Inghilterra 33-61, ricordiamo come l'Inghilterra sia al primo posto del ranking mondiale, mentre invece si sta giocando in questo momento Scozia-Francia, mancano 2 minuti al termine con la Francia nettamente in vantaggio in Scozia 62-21. Poi chiuderà il programma di questo quarto turno del 6 nazioni femminile di rugby alle 19:30 Irlanda-Galles. Allora, come detto, ci spostiamo di qualche metro, ma pochissimi metri, tra lo Stadio Olimpico e il Foro Italico per gli internazionali di tennis, dove c'è Emilio Mancuso, al quale do la buonasera.
16: Buonasera, buonasera a te Nico e a tutti i nostri radioascoltatori. Sentite già l'atmosfera calda del centrale del Foro Italico ad un tiro di schioppo dallo Stadio Olimpico, dove è in corso Lazio-Inter e tra pochissimo qui sul centrale con precisione svizzera scenderanno, per così dire, in campo Jannik Sinner. Sentite, sentite, sentite l'applauso e l'ingresso in campo. È l'ingresso in campo di Jannik il Magnifico, che comincia stasera sul centrale del Foro Italico, in questo sabato sera, la sua avventura agli internazionali BNL d'Italia. È una sua avventura naturalmente attesissima, perché è arrivato il momento del suo esordio contro l'austriaco Sebastian Hoffner, che non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale, lo abbiamo ricordato in queste ore, del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne allora Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2 e 6-4 contro l'austriaco ha segnato, per così dire, un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. E il Sinner di oggi naturalmente guarda tutti dall'alto in basso, perché è il numero uno del mondo. E dunque tra poco esercizi di riscaldamento, circa 5 minuti, e poi comincerà questa sfida attesissima tra Sinner e Hoffner.
15: Allora, tra 5 minuti torneremo da Emilio Mancuso. Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò ci segnalano che nel frattempo è cominciato il secondo tempo di Lazio-Inter. Andiamo da loro per la ripresa della partita, poi interromperemo noi quando sarà per iniziare la partita di Jannik Sinner, che seguiremo a rimbalzo di linea. Scaramuzzino, Germanò.
14: Grazie. E 2-0 a favore dell'Inter nel primo tempo, 2 i cambi decisi da Chivu. Fuori Barella e Thuram, dentro Frattesi e Boni. Giorgio.
17: Barella ha sbagliato un pochino in fase offensiva, ha provato la conclusione più volte, mai con precisione, anche se non ha fatto certo mancare il suo consueto apporto a centrocampo. Frattesi darà dinamismo e probabilmente anche voglia, perché ha giocato poco e magari vuole anche mettersi così nelle idee di Chivu per un posto in finale. Per quanto riguarda Bonny, lo conosciamo, un giocatore che ha rapidità, tiro, senso del gol. Thuram sì, si è visto soprattutto in occasione di quel ponte di testa che ha permesso poi a Lautaro di sbloccare il risultato, però un po' fermo. Vedremo se Bonny darà più movimento, più vivacità alla manovra nerazzurra.
14: Intanto c'è il primo giallo della serata, fallo su Bissek, avevi accennato più volte alle capacità che oggi ha dimostrato Bissek. Bissek parla al piede a metà campo avversario in ritardo Luca Pellegrini, che lo ha messo giù fallosamente. Non solo, è arrivato anche il giallo nei suoi confronti e arriva un calcio di

0: Missione a favore degli ospiti, completo grigio scuro con inserti e numerazione arancione per l'Inter che nella ripresa attacca da destra verso sinistra, tradizionale maglia con prevalenza di celeste per la Lazio. Ecco la parabola, non esce Motta, in anticipo c'è però il compagno Ghila, pallone allontanato a metà, può spingere Carlo Augusto, tentativo di cross di Bastoni sul secondo palo, l'uscita di Motta che in qualche modo riesce in fase di ricaduta a far suo il pallone stesso, lo trattiene ed è pronto al rinvio. Dicevamo appunto il cambio doppio, Barella e Thuram lasciano il terreno di gioco, ci sono Frattesi e Bonnino, non cambia la tattica, il 3-5-2 che ha pagato e l'Inter non sta spendendo troppo, Giorgio, è un'impressione oppure dall'alto probabilmente non riusciamo, intanto seguiamo Bissek interno dell'area di rigore, il tentativo di conclusione, la respinta in due tempi, poi ce la fa Motta, Bissek ha avuto sul piede destro l'opportunità di triplicare anche in questo caso a livello difensivo, alla voce Lazio stasera non ci siamo, si è coordinato per la battuta a rete Bonni con Bissek che però è riuscito in qualche modo appunto a penetrare nell'area di rigore avversaria, ancora una volta Giorgio ha dimostrato che nella metà campo avversaria ci sa davvero fare, un po' meno al tiro, ma comunque l'Inter è in vantaggio per 2-0 al minuto numero 5, c'è stata l'opportunità di triplicare, la risposta della Lazio, il tentativo sul settore sinistro, Pedro Noslin si allarga, cross con sporcatura difensiva e il primo angolo della partita per la Lazio, tutto questo al minuto numero 5 del secondo tempo, Lazio 0 Inter 2, nerazzurri vicini al gol poco fa del 3-0, la conclusione di destro di Bissek che è stata respinta da Motta, tiro a mezza altezza. Seguiamo l'angolo prima di coinvolgere nuovamente il collega nel commento, angolo con bandierina di sinistra, la battuta corta di Pedro, tentativo di Luca Pellegrini, giocatore ammonito poco fa, si chiude male il triangolo con Pedro, può ripartire l'Inter, una vera e propria palateria affidata alla sagacia tattica di Mkhitaryan al suo piede nel tentativo del servizio per Diouf che non può arrivare sul pallone, anche in questo caso potenzialmente l'Inter l'occasione per offendere dalle parti di Motta se l'era creata, sesto minuto Lazio 0 Inter 2.
1: Nell'occasione di poco fa la solita difesa scellerata da parte della Lazio che lascia voragini anche in zone pericolosissime, però stavolta bravo Motta perché non solo è intervenuto con efficacia sul primo tiro di Bissek ma anche in uscita bassa poi ha impedito.
0: Intanto conclusione di Pedro al volo, la parata ad opera di Martinez ed è il primo intervento serio del portiere, ancora una volta tecnicamente Pedro si dimostra un giocatore in grado di poter fare la differenza, ha colpito al volo un pallone francamente difficile, non è riuscito a dare né potenza né precisione, però rimbalzando davanti a Martinez poteva creare qualche problema. Settimo minuto, Lazio 0, Inter 2. La conclusione al volo di Pedro neutralizzata da Martinez.
1: Finalmente uno squillo in casa Lazio, un segnale di vita, un segnale di vivacità per quanto riguarda una squadra che è stata finora molto lacunosa in difesa e abbastanza modesta in attacco, in fase di impostazione. Ci voleva l'idea di Pedro che come sappiamo ha piede e intelligenza per provare anche le conclusioni magari inaspettate, quelle che possono sorprendere i portieri avversari, come dicevi Giovanni, poi alla fine la conclusione non è stata potentissima, è stato un lavoro di ordinaria amministrazione per il portiere dell'Inter opporsi, diciamo dell'occasione del portiere invece della Lazio, bravo in due circostanze perché poi dopo aver parato il tiro di Bissek è stato bravo anche a tuffarsi e a togliergli il pallone di una possibile ribattuta.
0: Intanto ci prova la Lazio, si affida a Nicolò Rovella, c'è lo scarico verso terra in direzione di Marusic, il cross al centro dell'area di rigore, prova a staccare Noslin, pallone allontanato da Bissek, poi il tentativo da parte di Luca Pellegrini che controlla bene in fase di interdizione ma si allunga troppo il pallone stesso nel momento in cui tentava un problematico avvitamento per poter accomodarsi meglio il pallone per il tiro di sinistro, quel tiro che due settimane fa contro l'Udinese valse un bel gol. Tutto questo al minuto numero 9, la situazione all'Olimpico, Lazio 0 Inter 2.
2: Scaramuzzino, vi interrompo allora perché è iniziato

0: La partita tra Jannik Sinner e Hofner. Allora chiamiamo in causa Emilio Mancuso e da questo momento procederete al rimbalzo di linea. Mancuso.
1: D'accordo Forletta, il primo a servire è Jannik Sinner perché Hofner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo 15 con un dritto lungolinea da parte dell'alto atesino, adesso il rovescio vincente lungolinea a tutto braccio da parte dell'austriaco sulla riga di fondo e dunque due vincenti, i primi due punti di questa partita attesissima, l'esordio di Jannik Sinner al Foro Italico in questa edizione degli internazionali 2026 con il numero uno del mondo, grande favorito, non c'è Carlos Alcaraz, dunque un'occasione straordinaria per lui e comincia stasera contro l'austriaco Hofner, appunto l'avventura al foro italico. 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, ci spostiamo di qualche metro davvero, andiamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
2: E qui siamo arrivati al minuto numero 9 con l'Inter in pieno controllo, Lazio 0, Inter 2. Ormai sembra, Giorgio, che la formazione neocampione d'Italia voglia, una volta in possesso, abbassare i ritmi per poi accelerazioni improvvise, come in questo caso con Lautaro, servito da Mkhitaryan al centro dell'area di rigore. L'inserimento, palla al piede, la conclusione di Frattesi, di sinistro, finita fuori. Inter che attacca da destra verso sinistra, verso la porta, vicino alla curva nord in questo secondo tempo. Applausi convinti perché ancora una volta l'Inter si è resa pericolosa. Adesso esce Rovella un po' prima dell'ora di gioco e al suo posto dovrebbe entrare Patrick, che credo, Giorgio, prenderà la stessa posizione dell'ex monzese, e poi dovrebbe entrare anche il difensore Prosgard, il danese titolare qualche giorno fa contro l'Udinese, ed esce Ghila. Lazio 0, Inter 2, questo duplice cambio anche in questo caso non dovrebbe alterare lo schieramento tattico disegnato da Sarri.
3: Forse triplice, Giovanni, perché si prepara anche Isaksen, quindi sì, che entra in questo momento, e allora sono tre i giocatori al posto di Cancellieri, entra Isaksen, sono tre i giocatori che Maurizio Sarri manda in campo per provare a dare un senso a questa partita che al 55esimo vede la Lazio sotto di 2-0 e in completa balia dell'Inter.
2: Tutto questo ve l'abbiamo raccontato al minuto numero 11 della ripresa. Lazio 0, Inter 2, è il momento di ritornare a Sinner Hofner.
1: Grazie Giovanni Scalamuzzino, pronto al servizio l'austriaco 1-0, Jannik Sinner nel primo set a 15 ha tenuto il servizio Sinner, il servizio di apertura, il servizio per così dire di ingresso nell'edizione 2026 degli internazionali. Ricordiamo che a conclusione del programma pomeridiano c'è stata l'eliminazione della numero uno del mondo al femminile, la Zabalenka, battuta al terzo dal rumena Kirstea, e dunque gran colpo da parte della Kirstea, che ha battuto 7-5 al terzo la Zabalenka e l'ha eliminata dagli internazionali, un colpo anche per gli organizzatori nella giornata del KO dolorosissimo di Jasmine Paolini contro la belga Mertens, con tre match point a favore non trasformati. Sbaglia con il rovescio incrociato Jannik Sinner, 30-0 sul servizio di Sebastian Hofner, 1-0 Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
2: Siamo arrivati al minuto numero 12. A terra Bonny, gioco giudicato falloso, controllava un pallone in ritardo. Romagnoli, pestone, aveva anche tentato la cintura all'avversario. Fallo, colpito al polpaccio. Direi che ci sono tutti gli estremi per la sanzione nei confronti del difensore della Lazio. Lazio che con un solo slot ha messo in campo, l'ha fatto Sarri naturalmente, Provsgard, Patrick e Isaksen al posto rispettivamente di Ghila, Rovella e Cancellieri. Lazio 0, Inter 2.
3: Vedremo adesso come i tre nuovi ingressi in casa Lazio proveranno a rivitalizzare la squadra di casa. In questo momento il gioco è fermo.
2: Attenzione, ti chiedo scusa, è forse giudicato da rosso diretto il fallo commesso da Romagnoli, e l'arbitro è stato richiamato dal VAR, dall'ausilio VAR di Lissone, a valutare al monitor a bordo campo l'entità di un possibile rosso. Abbiamo detto, aveva tentato la sorta di cravatta al collo, ma quella che conta di più a livello falloso non è stata questa ostruzione.

0: ma la gamba destra, la gamba sinistra di Romagnoli sul polpaccio sinistro di Bonny, che gli stava andando via all'altezza della linea centrale del campo, con il direttore di gara che si sofferma a valutare da diverse angolazioni questa entrata. Sta protestando già Sarri, che probabilmente si aspetta la massima sanzione senza particolare fretta. Abisso ritorna sul terreno di gioco e adesso ci sarà il solito annuncio.
1: A seguito di revisione, il numero 13 della Lazio commette un grave fallo di gioco. Decisione finale, espulsione.
0: Lo abbiamo sentito dalla voce direttamente del direttore di gara al 14esimo, poco prima dell'ora di gioco. Lazio 0, Inter 2 e Biancocelesti in inferiorità numerica, giudicato dopo revisione via VAR da espulsione diretta il fallo su Bonny commesso proprio da Romagnoli. Lazio 0, Inter 2, Biancocelesti in 10 per la mezz'ora ed eventuale recupero. Linea nuovamente a Emilio Mancuso, Sinner, Hofner.
2: Grazie, grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve Yannick Sinner, punteggio 1 pari nel primo set, sbaglia con il rovescio incrociato l'austriaco, il rovescio Biman incrociato Sebastian Hofner. La diagonale di rovescio può essere una delle chiavi di questa partita. 15 pari sul servizio di Sinner, come il servizio di Yannick, migliorato tantissimo, e anche la palla corta un'arma letale davvero nel gioco dell'alto atesino. Ricordiamo anche a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, un'altra giornata tinte azzurre. È vero, ha perso Jasmine Paolini, ma ha vinto Bellucci molto bene contro Eceverri, e ha vinto anche Flavio Cobolli all'esordio contro Atman, e adesso sfiderà Tirante al terzo turno, e dunque due azzurri che vanno al terzo turno dopo le note lietissime di ieri. Il tentativo di palla corta di Hofner, la controsmorzata di Sinner, il pallonetto dell'austriaco che si perde fuori, è troppo lungo il pallonetto di Hofner. 30-15 sul servizio di Yannick Sinner, 1 pari nel primo set. Torniamo allo Stadio Olimpico per Lazio Inter con Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano.
0: Grazie Emilio. E la Lazio ha avuto l'opportunità sul piede destro di Saxen di riaprire la partita, seppur in inferiorità numerica. Strepitoso il salvataggio in scivolata di Carlos Augusto a Martinez, battuto, calcio d'angolo, battuto male tra l'altro da Basic, il pallone allontanato, resta lì comunque la Lazio, tentativo di Saxen sinistro al volo, fuori di poco. Reazione della Lazio, soprattutto Giorgio, di nervi dopo l'inferiorità numerica per il rosso. In un primo tempo c'era stato il giallo, poi richiamo VAR, e c'è un cambio con l'ingresso di Dia e uscirà molto probabilmente Pedro. Così è infatti, Giorgio.
3: Isaksen quantomeno si fa trovare in area di rigore, un punto di riferimento. Nella prima circostanza ha provato la battuta a rete Carlos Augusto, come hai detto Giovanni Scaramuzzino, provvidenziale, ha salvato l'Inter dalla capitolazione, e poi un minuto dopo lo stesso Isaksen ha avuto un buon pallone, stavolta è stato meno preciso, forse ha tirato anche con un po' di fretta senza prendere la mira, il pallone è terminato fuori. Adesso è tutto nuovo l'attacco della Lazio, perché ovviamente Dia a questo punto farà il centravanti e cambierà molto. Ci sono dei cambi in vista anche in zona panchina Inter.
0: Esce Lautaro Martinez, l'uomo che al minuto numero 6 ha sbloccato lo 0-0 di partenza, al suo posto Dumfries, e dentro anche Luis Enrique al posto di Bastoni, che viene abbracciato da Chivu e dagli altri componenti della panchina nerazzurra. Come sempre dopo i fatti di Inter Juventus, molto vicini proprio a ogni movimento di Alessandro Bastoni per rincuorarlo e per farlo sentire appunto sempre più parte della squadra. 18esimo minuto, Lazio 0, Inter 2, è il momento di ritornare nel attiguo foro italico. Sinner, Hofner, Emilio.
2: Grazie, grazie Giovanni. 2-1 Sinner nel primo set contro Sebastian Hofner, cambio di campo, punteggio che segue l'ordine

0: dei servizi ha cominciato Yannick a servire, perché ha vinto il sorteggio austriaco e ha deciso di rispondere, poi ha tenuto a zero la battuta Hoffner, a sua volta ha tenuto abbastanza agevolmente il servizio Yannick Sinner. Dunque 2-1 per l'altoatesino nel primo set con Hoffner pronto al servizio, serve da destra il giocatore austriaco con Yannick, che naturalmente vuole cominciare questa cavalcata che tutti si augurano possa portarlo a conquistare il torneo al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. 0-15 sul servizio di Hoffner, seguiamo questo punto, poi torniamo a Lazio-Inter, seconda di servizio per l'austriaco, tempi davvero svizzeri stasera, si è cominciati senza sgarrare nemmeno di un secondo la sfida delle 19, doppio fallo di Hoffner, il primo momento di difficoltà con il doppio fallo di Hoffner, 0-30 sul servizio dell'austriaco con Sinner avanti 2-1, Lazio-Inter.
1: Qui siamo arrivati al minuto numero 20, Lazio 0, Inter 2, nella formazione ospite fuori Bastoni e Lautaro, dentro Dumfries e Luis Enrique, partita che direi da un punto di vista tattico non è che cambia molto, anche perché la Inter in vantaggio, Giorgio, di un uomo e soprattutto di due gol sul terreno di gioco, proverà forse a mettere in ghiaccio la partita con ritmi congeniali, no?
2: L'Inter sembra non volere fare troppo, non volere infierire, però è l'inconsistenza della Lazio a far sì che tutte le manovre dell'Inter alla fine siano più o meno pericolose. La Lazio ha spostato Noslin, che adesso gioca al posto di Pedro sulla fascia sinistra, il centravanti è Dia, a destra Isaksen, rimane il tridente, così come rimane la difesa a 4 con Patrick, che aveva sostituito Rovella per fare il regista e adesso è difensore centrale dopo l'espulsione di Romagnoli.
1: Non rinuncia mai Sarri alla sua difesa a 4, arretramento di Patrick, ma la Lazio adesso avrebbe bisogno di non lasciare troppo isolato Dia, cosa che invece pare accadere. È entrato subito in partita Isaksen, da segnalare però la scivolata salvatutto di Carlos Augusto, che 30 secondi prima si era reso pericoloso nell'area di rigore avversaria con una conclusione che aveva portato al tuffo decisivo di Motta. Tutto questo quando siamo entrati nel 21esimo minuto, gli effetti sonori garantiti da Alessandro Campanella vi fanno arrivare l'esultanza da parte del pubblico di Fede Nerazzurra in netta maggioranza. Stasera continua la gran parte, il nocciolo duro del pubblico laziale a disertare l'Olimpico, meno di 20.000 i biglietti venduti, sarà tutto un altro spettacolo, chiaramente in quella che non possiamo considerare la rivincita della gara di stasera, troppo diversi gli obiettivi e la portata delle due partite, ma ricordiamo che mercoledì Lazio e Inter saranno di nuovo di fronte nella finale di Coppa Italia. Al momento 22esimo minuto di gioco, Lazio 0, Inter 2, nuovamente tennis, nuovamente Sinner Hoffner.
0: 40 pari con una palla break non trasformata da parte di Yannick Sinner, dunque siamo 40 pari sul servizio dell'austriaco, ed è stato il primo momento di difficoltà sulla battuta di Hoffner, con Sinner che, come detto, è partito meglio in questo gioco anche con il doppio fallo da parte di Hoffner, e poi 40 pari da 15-40 con Hoffner, che è stato anche, dobbiamo dire, bravo a portarsi a casa il punto del 30-40. 40 pari adesso con lo scambio da fondo campo con la parte di Sinner, il recupero da parte di Hoffner, ad una mano con dolcezza Yannick, ancora un tentativo di smorzata con il rovescio che non va a buon fine, vantaggio per Hoffner, e dunque da 15-40 siamo a vantaggio per l'austriaco, 3 punti consecutivi per lui, un'opportunità per andare sul 2 pari nel primo set. Torniamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
1: Grazie, qui siamo arrivati al minuto di gioco numero 24, il punteggio Lazio 0, Inter 2.

0: in virtù delle reti, entrambi nella prima frazione, al sesto di Lautaro, al 39esimo di Sucic. Entrambe le squadre, Giorgio, hanno effettuato già 4 cambi per parte poco dopo tutto questo l'ora di gioco, quindi dare anche minutaggio in vista della gara di mercoledì prossimo. Entrambi gli allenatori credo guardino già oltre lo steccato.
1: 4 cambi senza modificare l'assetto tattico delle rispettive squadre. Poco fa un episodio insomma curioso, perché c'è stata una stretta di mano fra Marusic e l'allenatore dell'Inter Chivu, evidentemente qualche minuto fa, forse anche in quei frangenti concitati dell'espulsione di Romagnoli, c'era stata qualche tensione, e allora Chivo ha aspettato che in un momento di gioco non particolarmente intenso gli passasse davanti Marusic, lo ha chiamato e gli ha stretto la mano.
0: Tutto questo ve lo segnaliamo al minuto numero 24. Lazio 0, Inter 2, Sinner Hofner.
2: Vantaggio per Hofner, che ha ancora un'opportunità per andare sul due pari in gran rovescio incrociato da poco fa da parte dell'austriaco, che sbaglia sempre con il rovescio. Parità, il gioco più lungo di questa partita, che è cominciata da 17 minuti, ancora in parità sul servizio di Sebastian Hofner, che è stato 15-40, ha avuto 2 palle break Yannick Sinner. C'è stato uno scambio che abbiamo raccontato in diretta poco fa con la palla corta di Sinner, Hofner che ci arriva, l'azzurro che gioca questo rovescio al volo, quasi una volée da metà campo, è l'austriaco che rigioca a sua volta, e poi la smorzata di Sinner che non è andata a buon fine. Sta giocando già oltre la velocità di crociera, Hofner, che adesso sbaglia con il dritto incrociato in corsa. Hofner sbaglia, è anche di parecchio il colpo. Ancora una palla break, teniamo la linea, poi torniamo a Lazio Inter. Ancora una palla break, la terza per Yannick Sinner nel quarto game del primo set. Il servizio l'ace a 216 km all'ora, un gran servizio come un gran giocatore, ha tirato fuori dal cilindro il servizio giusto al momento giusto. Sebastian Hofner ancora parità sul servizio dell'austriaco sul 2-1 Sinner nel primo set. Lazio Inter.
0: Grazie, 26esimo minuto, Lazio 0, Inter 2, seppure in 10, grande azione dei biancocelesti, bravo, decisivo direi, Josef Martinez, il suo volo sull'angolo alla sua sinistra per mettere oltre la linea di fondo il pallone, indirizzato a superarlo a mezza altezza, pallone scagliato di destro da parte del neo entrato, uno dei neo entrati, Isaksen, ci ha provato, ancora era in ritardo nella chiusura questa volta Carlos Augusto, che invece qualche minuto prima era stato strepitoso in scivolata proprio su Isaksen. E una Lazio, strano a dirsi Giorgio, che le occasioni migliori le sta creando in inferiorità numerica,
1: soprattutto giocando il pallone verso Isaksen, che è riuscito questa volta ad essere ancora più pericoloso delle due occasioni precedenti, perché ha provato con un piatto destro un po' tagliato, molto insidioso, fra traversa e palo a segnare, a realizzare il gol del 2-1, reattivo come ci dicevi l'estremo difensore dell'Inter, e bravo anche Noslin, perché il pallone a Isaksen è stato dato dall'altra ala, dall'ala opposta a Noslin, che era riuscito a proiettarsi in avanti, a superare di fisico un avversario e a trovare il cambio di gioco così efficace, così rapido. Poi poco fa Prostgard in area di rigore dell'Inter, il ponte di testa verso Dia, ma questa è stata una occasione neutralizzata con più facilità dalla difesa nero-azzurra.
0: Noslin ci prova, ingresso in area di rigore, il tiro, e si salva l'Inter con un angolo che in pratica forse Luis Enrique in fase difensiva è stato lui a negare la gioia del gol a Noslin, il colpo di tacco delizioso di Dia, l'ingresso in area di rigore appunto di Noslin, che ha tentato di piazzare il pallone stesso nell'angolo alla sinistra del portiere, una deviazione decisiva. Seguiamolo, il corner, Basic sul secondo palo a vuoto, Josef Martinez, pallone che termina comunque la sua corsa sul fondo, volevano l'angolo i laziali, non è di questo avviso il direttore di gara. Lazio vicina al gol che potrebbe anche riaprire la partita, proteste che continuano probabilmente per un fallo di confusione, forse ipotizziamo anche un mano all'interno dei

0: 16 metri interisti, non si gioca, ma è arrivato il giallo nei confronti di Noslin. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10, proteste laziali che continuano, gioco che non riprende. Teniamo alto il ritmo sul punteggio favorevole all'Inter, in vantaggio anche numerico. Ritorniamo al tennis, ritorniamo a Sinner Hoffner.
1: Ottime notizie dal centrale del Foro Italico con Jannik Sinner in vantaggio per 3-1 nel primo set. È arrivato dunque il break nel quarto game, un game combattutissimo, 14 punti alla fine, la quarta opportunità. Jannik Sinner è riuscito a portarsi a casa il break con il doppio fallo di Hoffner, che come detto sta giocando oltre, ben oltre la velocità di crociera. Tiene adesso il servizio a zero con un ace. Jannik il Magnifico sale 4-1 nel primo set, dunque un inizio di partita sicuramente molto positivo per il numero uno del mondo, che ha già messo il timbro su questo esordio agli internazionali BNL d'Italia. Torniamo al calcio con Lazio Inter.
0: 30° minuto del corso della ripresa, Lazio 0, Inter 2, con Provskar, il difensore danese, difensore solo sulla carta in questa fase della partita, uomo assist in due circostanze, si è salvata la difesa dell'Inter. Ribadiamo, la versione migliore della Lazio stasera la sta dando la squadra di Sarri in inferiorità numerica. Allo Stadio Olimpico il punteggio, ripetiamo, minuti di gioco 30 nel corso del secondo tempo, il seguente: Lazio 0, Inter 2.
2: Sono i paradossi del calcio. Dopo l'espulsione che ha portato la Lazio a giocare, ad affrontare 25 minuti in 10 uomini, la squadra di Sarri si è trasformata, ha creato delle occasioni da rete, funziona il tridente. Chissà che non sia un'idea per il tecnico biancoceleste provare questo assetto: Noslin largo a sinistra, Dia centravanti e Isaksen, che è stato così pericoloso in 2-3 circostanze in questi ultimi 10-15 minuti. Chissà che non sia un'idea per la finale di Coppa Italia, proprio per una Lazio che ha cambiato molto in avanti nel corso della stagione senza mai trovare l'assetto definitivo, anche perché Maldini è arrivato nel mercato.
0: Intanto ti chiedo scusa, c'è un'azione per l'Inter col pallone giocato, buon interno nell'area di rigore, il controllo non tira l'ex Parmense, lo scarico Mkhitaryan, tiro invece di sinistra, il gol del 3-0. L'Inter la mette al sicuro grazie a Mkhitaryan, un'azione che ha visto un disimpegno sbagliato ancora una volta della difesa laziale, gesto di nervosismo di Motta. Questa azione che l'Inter aveva sbagliato una volta in fase di impostazione e un'altra per la mancata chiusura con tiro in porta verso Motta, ebbene la risolta con esperienza e freddezza, soprattutto Mkhitaryan porta alla nostra sinistra lato curva nord, è stato chirurgico nel osservare la disposizione del portiere, ma in fase di disimpegno, ripetiamo, ha sbagliato Luca Pellegrini con la collaborazione involontaria di Dele Bashiro. Pallone perso, ingresso in area di rigore, grande mischia con scarico di Bonny che ci ha messo 3-4 secondi prima di tentare la battuta a rete, ma la difesa della Lazio non è riuscita a chiudere, Giorgio.
2: La difesa della Lazio lenta, immobile come in tutta la partita. Mkhitaryan, ricordiamo, al secondo gol, dopo quello che ha sancito lo scudetto nero-azzurro nella partita precedente. È vero che Bonny sembrava avere congelato il pallone, tutti si chiedevano cosa sta per fare l'attaccante dell'Inter. Alla fine ha fatto la cosa migliore, il retropassaggio che ha poi portato al tiro di Mkhitaryan per il 3-0 dell'Inter.
0: Siamo arrivati al 33° minuto e probabilmente è arrivata al termine anche a livello di nuove suggestioni la gara tra Lazio e Inter, che saranno di nuovo avversari tra qualche giorno in Coppa Italia. Lazio 0, Inter 3, la successione delle reti. Al sesto del primo tempo Lautaro, sempre nella prima frazione, al 39° il 2-0 griffato Sucic, poco fa era il 32° l'assist di Bonny, che più volte aveva tentato invano però la conclusione. Bravo a servire Mkhitaryan, la freddezza dell'armeno, nulla da fare per Motta. Lazio 0, Inter 3, Sinner Hoffner.
1: Grazie Giovanni Scaramuzzino. E 30 pari sul servizio dell'austriaco, 4-1 per Jannik Sinner nel primo set. Come detto, il break arrivato poco fa, ve lo abbiamo raccontato in diretta, nel quarto game, il game più lungo dell'incontro con 14 punti alla fine.

0: Jannik è riuscito a breccare il suo avversario, poi ha tenuto il servizio a zero con un ace, e adesso Hofner, che è ancora in difficoltà sul suo servizio, tira fuori dal cilindro un altro ace. L'austriaco sta giocando, come detto, oltre la velocità di crociera. Hofner capace anche di bei punti sia con il dritto sia con il rovescio. 40-30 adesso, un'opportunità per lui di ridurre le distanze, portarsi sul 2-4. Così è un altro gran servizio ad uscire da parte dell'austriaco, e dunque 2-4, o se preferite 4-2 per Jannik Sinner nel primo set. Sinner adesso al servizio. Lazio Inter.
1: Siamo arrivati al 34esimo minuto, debutto in Serie A per Mosconi. Al suo posto gli cede il posto, per meglio dire, Sucic, autore del gol del 2-0. Mosconi è un attaccante e in una serata in cui tutto si sta mettendo bene per la formazione neocampione d'Italia c'è spazio anche per questo ragazzo, Giorgio.
2: Anche qui una curiosità, Giovanni, perché Chivu, prima di far entrare Mosconi, ha chiamato il suo collaboratore più stretto, ovvero Kolarov, bandiera della Lazio, gli ha detto qualcosa. Kolarov ha chiamato Mosconi perché Kolarov ovviamente segue soprattutto il settore giovanile dell'Inter, gli ha detto probabilmente: Chivu, digli tu a questo ragazzo cosa deve fare, ha preferito l'interlocutore privilegiato. E allora Kolarov, ripetiamo, ex terzino della Lazio, molto amato da queste parti, ha chiamato il ragazzo nero-azzurro, gli ha detto qualcosa e poi l'hanno mandato in campo.
1: E mentre Emilio Mancuso completava il suo intervento, da registrare anche l'uscita dal campo nella Lazio di Marusic e al suo posto l'ex spallino Lazzari. Tutte e due le squadre hanno completato il numero di cambi a loro disposizione. Siamo arrivati intanto al 36esimo, Lazio 0, Inter 3. Cantano i sostenitori nerazzurri, quelli che sono stipati nel settore ospite, ma in tutto lo stadio prevalgono oggi le bandiere nerazzurre. Azzurre, Sinner Hofner.
0: Qui invece sul campo centrale del Foro Italico, pienissimo stasera, non poteva essere altrimenti dopo il record di spettatori ieri, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata. Stasera tutto esaurito sul centrale per l'esordio di Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. Il gran dritto ad uscire da parte di Sinner. 40-15 sul 4-2 per l'altoatesino nel primo set, ha breccato nel quarto game, un solo break finora sta facendo la differenza. Già pronto al servizio Jannik Sinner, va di corsa stasera l'altoatesino contro Hofner, serve da destra, seconda di servizio per lui, due opportunità per portarsi sul 5-2 nel primo set. Esordio assoluto, attesissimo per Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, ed è così perché il rovescio in risposta da parte di Hofner si perde nel corridoio e dunque tiene a 15 il servizio Jannik Sinner. Annotiamo sul nostro taccuino 5-2 Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo Hofner servirà per restare in partita nel primo set, entra in funzione, come lo sentite, il DJ tra un cambio di campo e l'altro. Torniamo a Lazio Inter.
1: Grazie Emilio, qui siamo arrivati al 38esimo minuto, spinge ancora l'Inter, il tentativo di incursione di Luis Enrique, pallone sul destro con lo scarico verso il francese Giuff che controlla male, poi da Frattesi che però con troppa veemenza, forse con troppa precipitazione, riesce a scagliare sì verso la porta avversaria, ma non trovando dal limite dell'area di rigore minimamente lo specchio della porta difesa da Motta. Lazio 0, Inter 3. Ci sono queste fiammate, Giorgio, dell'Inter che però quando ha il possesso di palla adesso, anche comprensibilmente, il ritmo lo cala di molto.
2: Cala di molto il ritmo, però poi quando entrano in area della Lazio i giocatori dell'Inter, un po' per la tecnica, un po' per la caratura generale, riescono sempre ad essere pericolosi. Qui Frattesi ha sciupato una buona occasione, posizione interessante, tiro completamente sbagliato, frettoloso come dicevi Giovanni, lui che comunque è più abile nella battuta ravvicinata, negli inserimenti, nei tocchi nell'area piccola che non nella conclusione da più.

0: lontano.
1: Intanto pallone giocato da Prøysgaard, uno dei migliori della Lazio, tentativo di servizio per Noslin, sicuramente più efficace quando è stato spostato a sinistra, ci prova con un tiro che finisce fuori. Siamo arrivati al 39esimo, Lazio 0 Inter 3.

0: Serve l'austriaco, per restare in partita nel primo set. 1,91 Hofner, 1,91 Jannik Sinner, stessa altezza, grande differenza naturalmente in campo. 15 pari adesso con un servizio vincente da parte di Hofner a oltre 200 km all'ora, 203 km all'ora per la precisione. 15 pari sul servizio di Hofner, sul 5-2 per Jannik Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
1: Siamo arrivati al minuto numero 40 con l'Inter largamente in vantaggio sul prato dell'Olimpico. Lazzari entrato poco fa al posto di Marusic, incaricato di una rimessa laterale, ma comunque non vuole che cambi l'atteggiamento. Chivu, pressing alto quindi nella metà campo avversaria. Adesso la Lazio fa davvero fatica, Giorgio, a uscire palla al piede dalla propria tre quarti.
2: Forse meriterebbe il gol così del saluto in campionato al proprio pubblico la Lazio, perché qualche occasione l'ha creata.
1: Intanto un nuovo giallo, c'è stato un intervento falloso di Mkhitaryan, autore del gol del 3-0. Si resta sul punteggio di Lazio 0 Inter 3, ammonito Mkhitaryan. Giorgio,
2: possiamo forse sintetizzare, Giovanni, a 5 minuti dal 90esimo, Lazio pessima in difesa, certo carente in attacco, ma tutto sommato forse ha fatto meglio in avanti, dove ancora non è riuscita a segnare. Certo, ci saranno ancora 6-7 minuti di gioco per le speranze di gol della squadra di Sarri. Davvero da bocciare, da rivedere invece in difesa.
1: Sì, davvero inguardabile, lo abbiamo sottolineato in alcune circostanze, e si sta muovendo bene invece Mattia Mosconi, appena entrato sul terreno di gioco. Ecco la Lazio con Lazzari, spinge il tentativo di servizio per Nosen, il pallone resta lì, finisce a terra Isaksen con Lazzari che a supporto prova ancora a controllare il pallone, attacca da sinistra a destra, la formazione nella tradizionale maglia bianco-celeste chiude bene tutti i varchi l'Inter. Tentativo adesso di Patrick, si è spostato come ricordavi giustamente da centrocampo a difesa dopo l'espulsione di Romagnoli. Alla meglio intanto Luis Enrique può ripartire l'Inter. Noi invece ci spostiamo dal calcio al tennis, da Lazio-Inter, Lazio 0 Inter 3 al 42esimo nei vicini campi, sempre al Foro Italico. Sinner-Hofner, Emilio.
0: 5-3 per Jannik Sinner, che dunque serve per il primo set, ha tenuto a 15 il servizio l'austriaco. Serve adesso Jannik Sinner per portarsi a casa il primo parziale. Il gran dritto di uscire imprendibile per Hofner, inside out da sinistra verso destra, si è spostato con il dritto, la frustata di dritto da parte di Jannik Sinner, imprendibile davvero questo colpo per Hofner, che guarda il suo angolo, era davvero un gran dritto quello di Jannik Sinner. 15-0 per lui, a 3 punti dal primo parziale Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Seguiamo questo scambio, la seconda di Sinner sul rovescio da parte di Hofner, che prova il vincente quasi sempre, delle volte ci riesce, delle altre come in questa occasione sbaglia la direzione del rovescio. 30-0 per Jannik Sinner, a 2 punti dal primo set. Lazio-Inter.
1: E noi possiamo limitarci al minuto e al punteggio. Siamo entrati nel 43esimo, Lazio 0 Inter 3, nuovamente Sinner-Hofner.
0: Grazie Giovanni Scaramuzzino. In cassaforte la vittoria dell'Inter allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in attesa della grande sfida di mercoledì prossimo, e qui invece Jannik Sinner è a 2 punti dal primo parziale, seconda di servizio per lui sul 30-0, 5-3 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Il rovescio da parte dell'Alto Tesino, si sposta adesso sul dritto, gli dà una mano l'austriaco che sbaglia la direzione del dritto, scaramenta malamente in rete questo colpo e siamo 40-0. Tre set point consecutivi per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Già pronto al servizio Jannik Sinner, serve a tre quarti di velocità sul rovescio bimane dell'austriaco e poi sbaglia la direzione della palla corta con il rovescio. deciso di servire a tre quarti di velocità in questa

0: occasione Jannik Sinner, poi ha sbagliato il colpo, la smorzata con il rovescio. Ancora due opportunità comunque per l'alto tesino di chiudere il primo parziale contro l'austriaco. Serve da destra sul 40-15, seconda, ancora la seconda di servizio per Sinner, con Hofner almeno un paio di metri, forse qualcosina di più dietro la riga di fondo campo ad aspettare il servizio molto lavorato. 173 km all'ora di Sinner, sbaglia con il dritto, con la risposta di diritto Sebastian Hofner, e dunque primo set per Jannik Sinner, un solo break, 6-3 in 37 minuti di gioco per l'alto atesino. Torniamo allo stadio olimpico per gli ultimi istanti di questa partita già finita da un pezzo, peraltro quella tra Lazio e Inter.
1: Lazio 0, Inter 3, stiamo per entrare nei minuti di recupero con il quarto ufficiale Giorgio.
2: Saranno due minuti di recupero e poco fa, da non collegati, Giovanni Scaramuzzino elogiavamo il sinistro di Mosconi, questo ragazzo all'esordio ha provato la battuta, ha provato la conclusione, vuol dire che il coraggio ce l'ha, il tiro è finito qualche... insomma forse mezzo metro sopra la traversa, e si era prodigato il portiere della Lazio in tuffo, Mosconi, che io adesso è in possesso di palla. Giovanni.
1: Sì, prova l'azione personale, deve però fermarsi, c'è lo scarico verso Mkhitaryan, ha ammonito come ricordavamo in precedenza, una bella conclusione sul bel passaggio di Luis Enrique che ha messo in condizione il debuttante in Serie A Mattia Mosconi di controllare il pallone e di calciarlo verso la porta di Motta, con pallone stesso finito di qualche centimetro sopra la traversa. Mantiene il possesso di palla all'Inter, che in maglia grigio scura da trasferta con inserti e numerazione arancione in questa ripresa sta attaccando da destra verso sinistra. Giorgio, andiamo subito in fase di commento. Parto da un dato che è eclatante. Tre partite in Serie A del campionato, parliamo Lazio-Inter, le ultime tre punteggio Lazio 0, anzi risultato Lazio 0 Inter 2, poi Lazio 0 Inter 6, adesso Lazio 0 Inter 3. Se finirà così in tre partite, le ultime di campionato, le ultime che risalivano naturalmente alle stagioni passate, 11 reti all'attivo e 0 al passivo. Questo non è un buon viatico forse per i biancocelesti in virtù di una Coppa Italia che deve arrivare, però ogni partita fa storia a sé, al di là credo delle frasi fatte, perché chiaramente la Lazio ha bisogno, non avendo la rosa dell'Inter, di sapere anche dosare i giocatori. Taylor per esempio il campo oggi non l'ha visto.
2: Giovanni, ovviamente due squadre di categoria diversa, non lo dicono solo i punti di differenza in campionato, non lo dice neanche il ruolino di quelle tre partite che ci hai citato, certo impressionante.
1: Intanto è finita Lazio 0 Inter 3, prego Giorgio.
2: Dicevamo anche oggi pomeriggio all'Olimpico si è vista la differenza di caratura fra le due squadre, molto più forte l'Inter, molto più completa in tutti i ruoli, in tutti i reparti e anche tecnicamente, giocatori sicuramente di spessore diverso. Certo il ruolino che ci indicavi è impressionante e particolare, ovviamente la finale di Coppa Italia può essere comunque riscritta anche su altri spartiti.
1: Lazio 0 Inter 3, quindi Lazio che non si muove da una classifica che la vedeva alla vigilia anche nelle possibilità di accorciare a un solo punto, ma avrebbe dovuto vincere il distacco dall'Atalanta, che rimane così salda in settima posizione, ottava la Lazio. Ricordiamo il finale Lazio 0 Inter 3, mercoledì la finale di Coppa Italia tra le stesse contendenti. Inter che ha chiuso la pratica grazie alle reti di Lautaro al sesto del primo tempo, di Sucic al 39esimo e di Mkhitaryan al 32esimo della ripresa. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella e Maurizio Lepri. Il finale dall'Olimpico, Lazio 0 Inter 3, linea Saxa Rubra.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Sabato Sport.
5: 19:50 minuti, Ombretta Conti in regia, Stefano Cattolini.

0: la parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Premier League, 63esimo, Manchester City 1 Brentford 0, Bundesliga 60esimo, Wolfsburg 0 Bayern Monaco 1, la Liga Spagnola 60esimo, 0-0 tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo. Per quanto riguarda i motori invece, abbiamo sentito Luca Cesaretti raccontarci come la sprint della MotoGP a Le Mans sia stata vinta da Martin con l'Aprilia davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e all'altra Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, che così ha aumentato il proprio vantaggio rispetto non a Martin ma a Marc Marquez. In classifica Bezzecchi è a 108 punti, Martin a 102, Marquez più dietro in realtà a 57, ma rimane comunque sia l'avversario più pericoloso per l'Aprilia e per Bezzecchi stesso, o rimarrebbe, dovremmo dire, perché Marquez è caduto all'ultimo giro a Le Mans, frattura di un piede, quinto metatarso, allora non correrà per forza di cose domani, ma salterà anche il Gran Premio di Catalunya. A Barcellona non si sa se tornerà per il Gran Premio d'Italia al Mugello, perché ci segnala Andrea Boccia dalla redazione, Marquez ha dichiarato di prendere al volo questo stop obbligato per operarsi anche alla spalla destra, si dovrà togliere una vite che si è rotta con un'altra caduta, e dunque Marquez è atteso da uno stop medio lungo, diciamo. Intanto dal calcio arriva la notizia di una nota diramata dall'Udinese per esprimere massima solidarietà e pieno supporto a Kenan Davis, oggetto oggi di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Dice l'Udinese oggi 0-2 la vittoria dei friulani a Cagliari, e praticamente Kenan Davis sarebbe stato oggetto di frasi a sfondo razzista da parte di un calciatore del Cagliari. La società friulana dice che tutelerà Davis in tutte le sedi e auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, in cui nutre piena fiducia, stessa fiducia che nutriamo tutti quanti noi. Vediamo come andrà a finire questo ennesimo squallido episodio, stavolta ripetiamo insulti razzisti non piovuti dagli spalti ma arrivati direttamente dal campo da un avversario. A proposito di campo, torniamo da Emilio Mancuso, Foro Italico, Sinner Hoffner.
1: Sentite l'applauso del centrale del Foro Italico poco fa, tutti ad intonare il nome di Yannick, di Sinner, Yannick, con papà Hans Peter, mamma Siglinde, ad applaudire il proprio fenomeno. 6-3, 1-0 ha breccato Hoffner anche all'inizio del secondo set, adesso in scioltezza con il dritto lungo linea Yannick Sinner. Si era aperto il campo con un servizio a 210 km all'ora, poi ha lasciato partire un dritto imprendibile per l'austriaco, e dunque 40-0 per Yannick Sinner, tre opportunità per andare sul 2-0 nel secondo set, all'inizio del secondo set. Un altro gran dritto incrociato da parte di Sinner, ancora con il dritto, con Hoffner che allarga le braccia, come dire, cosa ci posso fare? 6-3, 2-0 con il tricolore che sventola sul centrale del Foro Italico. 6-3, 2-0, tutto per Yannick Sinner su Sebastian Hoffner. Linea allo studio a Nico Forletta.
0: Per aggiornare soltanto gli altri campi per quanto riguarda il calcio degli altri massimi campionati europei, si sta giocando in Spagna nella Liga Atletico di Madrid Celta di Vigo, 65esimo, il Celta è passato in vantaggio quindi 1-0 per gli ospiti sul campo dell'Atletico di Madrid, mentre invece è sempre in vantaggio nella Premier League inglese il City in casa sul Brentford.

0: Frankfurt è sempre per 1-0, così come 1-0 nella Bundesliga tedesca per il parziale del Bayern Monaco sul campo del Wolfsburg. Per quanto riguarda questa partita, 65esimo, mentre invece tra City e Brentford è il 68esimo. Andiamo a seguire questo terzo gioco del secondo set tra Sinner e Hofner con Emilio Mancuso.
1: Serve l'austriaco, 15-0 su 30-0 adesso sul 6-3, 2-0 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, e dunque il centrale pieno come un uovo per l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Poco fa abbiamo intravisto anche Darren Kyle e Simone Vagnozzi, uno accanto all'altro, ad assistere alla sfida di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Sbaglia con il servizio, doppio fallo da parte dell'austriaco, 30-15 adesso sul servizio di Hofner, con Sinner che 6-3, 2-0, si gioca da meno di un'ora in questa sfida serale che segnala esordio assoluto, come detto, di Jannik Sinner al torneo di Roma, con un'attesa spasmodica in queste giornate romane per Jannik Sinner, e finalmente stasera in campo, perché poi la partita naturalmente è tutta un'altra storia rispetto a quello che succede prima. Sbaglia con il dritto l'austriaco, ancora un errore, perché, come sottolineato più volte, cerca di forzare i propri colpi oltre, ben oltre la velocità di crociera Hofner, e spesso e volentieri incappa in qualche errore. D'altra parte, a Jannik Sinner come avversario stasera, che scende a rete l'austriaco, prova la stop volley con il rovescio, non gli riesce, riesce invece il recupero con corsa di rovescio, due mani a Jannik Sinner, 30-40, una palla break per Jannik, con l'applauso del pubblico, un gran gesto tecnico questo, in corsa con il rovescio, con il polso è riuscito a piazzare il passante vincente Jannik Sinner, un ace da parte di Hofner, che con il servizio di sicuro sta facendo vedere di essere dotato di un gran bel servizio l'austriaco. 40 pari sul servizio di Hofner, Sinner 6-3, 2-0 in questo esordio agli internazionali per il numero uno del mondo. Un altro ace, due ace uno dietro l'altro per l'austriaco, che ha fronteggiato come meglio non poteva la palla break con un doppio ace. Dunque annotiamo ancora un ace da parte di Hofner, vantaggio per lui, un'opportunità per salire sull'1-2 nel secondo set, con Jannik Sinner che, come detto, ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 37 minuti, un solo break decisivo nel quarto game, in un game peraltro lunghissimo, quello più lungo dell'incontro, con 14 punti giocati. Ancora un vincente, bravo, ancora un vincente di Hofner, stavolta con il dritto, tiene il servizio dopo aver annullato una palla break, si porta sull'1-2 nel secondo set con Sinner, che dopo il cambio di campo andrà a sua volta al servizio, naturalmente con un break di vantaggio nel secondo dopo aver conquistato il primo parziale 6-3.
0: Bene, Sinner al cambio di campo. Noi fra poco al GR1 torneremo da Emilio Mancuso dopo la pausa per il GR1. Intanto vi ricordo, domani 10 maggio, per la festa della mamma, l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare questo fiore, 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno l'Azalea, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Scoprite la piazza più vicina su www.airc.it. Andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Antivirus, domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave da crociera Ondius. In Italia il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza attiva su 4 persone ora messe in quarantena, tra loro una donna residente nella zona di Firenze e un sudafricano domiciliato a Padova. A fine aprile a Johannesburg si erano trovati sullo stesso aereo su cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese.
3: La donna fiorentina che ha avuto un contatto, seppur non diretto, con la signora deceduta a Johannesburg per antivirus, non presenta i sintomi polmonari tipici della variante Andes e le possibilità di contagio sembrano poche. Il governatore Gianni e l'assessora Monni hanno attivato subito il contatto con la donna.
4: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
3: Il ministero ha avvertito le regioni coinvolte, Toscana, Calabria, Campania e Veneto. Il contatto tra le due donne e gli altri passeggeri italiani, anche loro sotto osservazione, sarebbe avvenuto al momento del boarding sul volo KLM con scalo a Roma Fiumicino, come spiega la capo dipartimento del Ministero per le emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitello.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
3: Per il GR1, Frida Zampella.
2: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione. Spuntano diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata contro Andrea Sempio.
6: Stanno emergendo nuovi elementi che contrastano le ricostruzioni precedenti, numerose le contraddizioni legate alla posizione di Sempio, dallo scontrino del parcheggio a Vigevano, dove Sempio sostiene di essere stato la mattina del delitto. Il sospetto però è che lo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Emergono carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie poi riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia nei suoi confronti presentata da difensori di Stasi. A questa seguì poi l'anomala archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La svolta arriva in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Per Alberto Stasi intanto si apre concretamente la possibilità di revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Ora a Palermo per le indagini sull'omicidio di un pensionato da parte di un sedicenne.
7: Ruota tutto intorno a un casolare non lontano dal centro di Palermo, ma nascosto in fondo alla valle del fiume Oreto. Vieni a bere qualcosa? Così Pietro Di Luca, 69 anni, avrebbe invitato nel suo capanno il sedicenne, la cui famiglia ha un orto vicino. A sera il ragazzo si costituisce in questura e racconta di aver reagito come una furia all'approccio sessuale tentato dall'infermiera in pensione. La polizia lo trova in una stanza imbrattata di sangue, con la testa spaccata con più colpi di un tubo, su cui ci sarebbero chiare impronte del ragazzo. Secondo la procura per i minori, tanti dubbi da chiarire. Il movente è un buco di 12 ore tra l'omicidio e il ritrovamento del corpo. Nel frattempo il minorenne avrebbe mandato messaggi con il cellulare della vittima alla moglie per evitare che venisse a cercarlo. Verso sera la palazzina poco distante dove vive la coppia viene svegliata dalle grida disperate della donna.
8: La moglie che gridava: mio marito, però non si è capito che cosa aveva.
7: La procura ascolterà i familiari della vittima, esaminerà i suoi movimenti bancari e i telefonini. Il ragazzo è nel carcere minorile in stato di fermo per omicidio. Si indaga anche per verificare se qualcuno l'ha aiutato a coprire tracce. Palermo, Giuseppe Marino, GR1.
2: Giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. 5 vittime sul lavoro in poche ore in Veneto.

0: hanno perso la vita 3 braccianti agricoli, altri 2 operai sono morti in Calabria.
1: Tutto è avvenuto stamattina presto, non è ancora chiaro perché il minivan che stava trasportando i lavoratori ha sfondato il muretto accanto alla strada ed è finito in un canale a Chioggia. 3 delle 9 persone a bordo sono morte, il conducente e 2 braccianti che stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle tante aziende agricole della zona. Le vittime e i superstiti sono tutti di nazionalità marocchina. E non è stato l'unico grave incidente sul lavoro oggi. Sul lungomare di Pau nel Cosentino ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento caduta per la rottura di un cavo che stava trainando una piattaforma per le docce all'interno di uno stabilimento balneare. In base alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima non aveva un contratto di lavoro regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro negli ultimi 3 giorni. E poco fa la notizia di un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Medio Oriente, sempre fragile la tregua in Libano, almeno 7 le vittime, tra cui 3 bambini, in un raid israeliano contro un palazzo che ospitava famiglie di sfollati vicino a Sidone. Altri 4 morti in altri attacchi. Sul lato Iran, Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale polo per l'esportazione del greggio. Sempre secondo fonti iraniane, la guida suprema Mojtaba Khamenei è in perfetta salute, con ferite a schiena e ginocchia, ora in via di miglioramento. L'Iran resta dunque al centro dell'agenda di Trump, che torna a lanciare accuse all'Italia.
2: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato, e anche il mio paese. Continua a recriminare Donald Trump in un'intervista al Corriere della Sera il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la Presidente del Consiglio Meloni a lamentare il mancato sostegno di Roma nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del Presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. E Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana, mentre si prolunga ulteriormente l'attesa di una risposta di Teheran sul memorandum d'intesa proposto da Washington. Funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che la Repubblica Islamica potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense, le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano i sospetti iraniani, insiste Araghchi sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
0: Sul versante ucraino, ieri Trump aveva annunciato per primo la tregua di 3 giorni con la Russia. È iniziata oggi in coincidenza con una festa della vittoria che a Mosca è stata però celebrata in sordina. La corrispondente.
3: Mosca blindata, internet bloccato, parata militare in formato ridotto, ma i toni sono sempre gli stessi. La Russia, dice Putin, lotta contro tutta la NATO, ma abbiamo ragione, alla fine vinceremo. Per strada molte delle persone che incontriamo ci dicono invece di sperare che il conflitto finisca al più presto. 9 maggio, festa della vittoria durante la seconda guerra mondiale, ricorrenza più importante del calendario della Russia di Putin, che serve a ricordare che è stata la Russia a sconfiggere la Germania nazista. Le misure di sicurezza non si sono affatto allentate dopo giorni di minacce reciproche. Bombarderemo la parata, aveva detto Zelensky, ci vendicheremo devastando Kiev, avevano risposto i russi. Alla fine Zelensky stamattina ha schernito il Cremlino, per decreto non bombarderemo la Piazza Rossa. In cielo volano i caccia, esaltati poi dai video rilanciati sui mega schermi. Qui le autorità si mostrano caute, nonostante la tregua, il cessate il fuoco tiene, ma Mosca gela la speranza di una proroga, solo 3 giorni. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: E sempre Zelensky ha avuto una telefonata con il presidente del Consiglio europeo Costa in occasione della giornata dell'Europa di oggi. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Ma sentiamo come sono andate le celebrazioni a Bruxelles con la corrispondente.
4: Musica, aria di festa e gadget. A Bruxelles le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. È la giornata dell'Europa dedicata ai valori fondanti dell'Unione, libertà e pace, ricorda l'alto rappresentante Kaja Kallas.
5: Le champion d'une Europe unie.
4: Il 9 maggio si celebra la dichiarazione.

0: Schuman del 1950, l'allora ministro degli esteri francese. Schuman propose di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio. Da lì nacque la CECA, primo passo verso l'Europa unita.
1: We need, in the right moment.
0: Da Bruxelles arriva anche un messaggio a Mosca. Al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia, dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, lodando il coraggio del popolo ucraino e il suo futuro nell'Unione europea. Abbiamo la migliore qualità della vita nel mondo. Oggi celebriamo l'Europa che si prende cura di noi e che lavora per noi, spiega Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, lancia un appello all'unità e la nostra forza più grande. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Siamo alla musica, torna Chiara Galliazzo col nuovo singolo dal titolo Basta Poco.
3: Per viaggiare basta poco.
4: Basta poco, ci dice Chiara Galliazzo, singolo nuovo, semplice, diretto, in chiave molto pop, il racconto di un'evasione emotiva. In fondo, basta poco, Chiara.
5: Basta poco è la mia nuova canzone per quest'estate, benché io non mi consideri una persona particolarmente estiva, ma mi trovo molto in questa canzone perché rappresenta un po' quell'evasione emotiva che hai in questo periodo dell'anno, dove non ti serve magari fare viaggi incredibili, ma ti basta uscire, sentire il profumo d'estate e magari avere anche vicino la persona giusta, perché insomma in estate è più semplice anche innamorarsi.
3: Che siamo la chiave di tutte le porte.
4: Ti prepari a incontrare anche il tuo pubblico?
5: Suonerò in giro per tutta l'Italia, sono molto contenta, cantiamo insieme e prepararsi comunque al tour autunnale nei teatri, una nuova luce a tutte le canzoni, tutte riarrangiate con quartetto d'archi e sonorità elettroniche. E non so se ho parlato troppo.
4: Marcella Sullo, GR1.
3: Un accordo dissonante.
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora di cronaca: è stato identificato l'uomo che oggi a Stroncone, vicino a Terni, ha colpito a martellate una donna di origine straniera, ora in gravi condizioni. E si tratta del marito della vittima, che aveva già il braccialetto elettronico, ma se lo era strappato prima dell'aggressione. Proseguono le indagini. E per il momento ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tra poco Sabato Sport. Un buon proseguimento d'ascolto.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Meteo Radio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Ascolta, si fa sera.
9: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
10: In questi giorni dell'anno c'è una tradizione che prescrive di tornare a leggere.

0: leggere un'antica raccolta di massime rabbiniche che risale ai primi secoli dell'era volgare. Questa raccolta si intitola Pirkei Avot, i capitoli dei padri, ed esprime una serie di insegnamenti derivati dall'esperienza dei tempi, ma sempre attuali. Il quinto capitolo che abbiamo letto oggi è organizzato con una serie di insegnamenti che hanno in comune un numero. Si comincia con 10 e si prosegue con 4. Può sembrare strano questo modello di raccolta, ma il motivo è che anticamente la trasmissione di questi testi era fatta a memoria e quindi venivano redatti secondo tecniche mnemotecniche per facilitare la memoria. Ognuno di questi insegnamenti ha la sua ricchezza. Consideriamone uno, per esempio, basato sul numero 4. Dice che esistono, a proposito del concetto di proprietà, 4 modi differenti nel carattere umano. Chi dice ciò che è mio e ciò che è tuo, rappresenta, si dice, una qualità media, ma per qualcun altro è la qualità di Sodoma, una città di non illustre fama nel racconto biblico. Chi dice il mio è tuo e il tuo è mio è un ignorante. Chi dice che il mio è tuo e il tuo è tuo è una persona pia. E infine chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio. Sono stati scritti un bel po' di testi a commento di queste parole che nella loro semplicità riassumono e prefigurano concezioni e lotte economiche infinite nella storia, e si potrebbe dissentire dalle definizioni e dai giudizi proposti, ma almeno su uno potremmo essere d'accordo: chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla. Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio. In diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Sabato Sport.
6: 20:18 e allora torniamo subito agli internazionali da Emilio Mancuso, Sinner Hoffner.
7: 6-3, 4-2, tutto per Jannik Sinner con l'austriaco al servizio, 30 pari sul servizio di Hoffner contro Jannik Sinner. È andato ai vantaggi nel game precedente Sinner sul suo servizio, ma non ha concesso palla break al suo avversario e ha tenuto il servizio ed è andato sul 4-2. Sbaglia adesso con il dritto in corsa Jannik Sinner, bravo Hoffner a tenere lo scambio, a fare spostare l'alto tesino da una parte all'altra del campo e portarsi a casa il punto del 40-30, e dunque un'opportunità per salire sul 3-4 nel secondo set con il primo parziale per Jannik Sinner 6-3 in 37 minuti. Hoffner che finora ha realizzato più ace di Sinner 5-2, anche se in testa nella classifica dei doppi falli 3-1 per l'austriaco, e dunque i doppi falli vanno così ad annullare il beneficio degli ace. Il gran rovescio lungolinea molto penetrante da parte di Jannik Sinner, con Hoffner costretto davvero in questa occasione a fare un po' il tergicristallo. 40 pari sul servizio dell'austriaco, 1:11 di partita. Esordio assoluto per Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia contro l'austriaco Sebastian Hoffner. Poco fa, durante il periodo non collegato, abbiamo visto

0: il presidente Pinaghi, per così dire, con accanto il ministro degli esteri Tajani, che è venuto a vedersi questa partita stasera. Poi d'altra parte davvero vicino, insomma, la Farnesina qui ad un tiro di schioppo come lo stadio olimpico. Vantaggio per Hofner e dunque un'opportunità ancora per l'austriaco per portarsi sul 3-4 nel secondo set. Serve da sinistra, prima in campo a 211 km all'ora, in campo anche la risposta di Sinner, prova a forzare con il dritto l'austriaco, ancora con il rovescio incrociato, la diagonale di rovescio, poi sbaglia Hofner che cerca di uscire da questa ragnatela di colpi, la diagonale di rovescio di Sinner, prova con il rovescio lungolinea, niente da fare per lui, 40 pari ancora sul servizio di Sebastian Hofner che cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti a questa partita con Sinner avanti 6-3, 4-2 nel secondo set. Una gran voglia di chiuderla al più presto perché naturalmente vuole spendere meno energie possibili in questo primo turno degli internazionali. Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner, seconda da parte di Hofner, il dritto lungolinea da parte dell'austriaco, gran rovescio incrociato, bel colpo questo di Hofner, un gran rovescio incrociato con Sinner costretto a rincorrere il rovescio bimane dell'austriaco, sempre con il rovescio staccato ad una mano, non riesce a tenere in campo il colpo. Jannik Sinner, ancora vantaggio per Hofner, ancora un'opportunità per portarsi a casa il game, serve da sinistra l'austriaco, Sinner 3 metri fuori dal campo in risposta, 210 km all'ora la prima di Hofner, si avvicina alla riga di fondo, molto più aggressivo sulla seconda, l'alto tesino, il servizio di Hofner a 150, un po' lenta la seconda, si lamenta un po' con il suo angolo, sbaglia ancora con il rovescio come poco fa, stessa situazione, rovescio lungolinea, fuori giri in questa occasione come prima Sebastian Hofner, parità ancora sul servizio di Hofner, un altro game molto combattuto, molto lungo sul servizio dell'austriaco che adesso piazza il sesto ace dell'incontro con un servizio ad uscire a 185 km all'ora che va a prendere veramente l'ultimo millimetro, per così dire, davvero pochissimo della riga laterale, buono però con il VAR, con l'occhio di falco che certifica il colpo di Hofner che prova a scendere a rete, il pallonetto che rimane un po' sulle corde da parte di Sinner, sbaglia per Hofner lo smash, ha avuto l'opportunità di chiudere con lo smash, lo ha sbagliato, il passante diritto lungolinea di Sinner, fortunato in questa occasione, ha sfiorato il nastro e niente da fare per l'austriaco che non poteva farci nulla con la volée di rovescio, però deve recitare il mea culpa perché ha avuto l'opportunità con lo smash, non lo ha chiuso, di chiudere questo game. Invece ancora parità sul servizio di Hofner, seconda di servizio per lui, serve da destra l'austriaco con Sinner ancora ben oltre la riga di fondo campo, il dritto in avanzamento, un altro colpo molto buono da parte di Hofner che sta mostrando dei fondamentali sicuramente di ottimo valore, l'austriaco che sta giocando a tutto braccio, cerca naturalmente di dare sempre grande forcing a Jannik Sinner e non è facile naturalmente giocare sempre in forcing contro Sinner, serve da sinistra, gran servizio al centro, gran risposta da parte di Sinner, ancora con il dritto, l'alto tesino, poi sbaglia con il rovescio e alla fine Hofner in qualche modo riesce a portarsi a casa il game del 3-4 nel secondo set, tiene il servizio dopo 12 punti giocati. Sebastian Hofner dunque sale sul 3-4 nel secondo set, ma Jannik Sinner servirà dopo il cambio di campo con un break di vantaggio nel secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3.
1: Bene, allora torneremo tra poco, non appena si cambierà il campo. Intanto è terminata nella Premier League inglese City.

0: Brentford 3-0 per la squadra di Guardiola, che con questi tre punti raggiunge quota 74, a due lunghezze dall'Arsenal, stesso numero di partite 35, ma domani l'Arsenal va a giocare sul campo del West Ham e il City comunque sia deve recuperare ancora una partita. In linea di massima potrebbero essere teoricamente sempre due i punti a dividerli una volta giocato sia il 36esimo turno dell'Arsenal sia recuperata la partita del City, mentre invece l'Atletico di Madrid ha perso in casa con il Celta di Vigo nella Liga Spagnola, finale 1-0 per il Celta, e il Celta con questa vittoria sul campo dell'Atletico di Madrid sale a quota 50, rafforza, consolida la sua sesta posizione. L'Atletico invece rimane a 63 punti, in quarta posizione, è irraggiungibile da parte del Betis di Siviglia, sembrerebbe irraggiungibile perché mancano tre turni anche in Spagna, però il Betis ne deve giocare quattro di partite, visto che deve scendere in campo sul campo della Real Sociedad alle 21. Il Betis ha 10 punti di distacco dall'Atletico di Madrid. Andiamo a dare un'occhiata anche al finale della Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto 1-0 sul campo del Wolfsburg, questo per quanto riguarda il calcio, mentre invece il rugby, quarto turno del Sei Nazioni femminile, abbiamo detto della sconfitta interna dell'Italia con l'Inghilterra, numero 1 al mondo, 61-33 per le bianche d'Inghilterra, 69-28 della Francia e Scozia, è l'intervallo tra Irlanda e Galles, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso, Sinner Hofner agli internazionali di tennis d'Italia. Emilio.
1: Sì, cambio di campo con Hofner che ancora è seduto, si alza adesso, l'austriaco è sceso dalla sua postazione, anche il giudice di sedia non riusciamo a capire bene da qua su insomma quello che sta succedendo con Sinner, che come detto si appresta a servire sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, 6-3 il primo parziale in 37 minuti, 4-3 nel secondo con un break di vantaggio. Yannick Sinner si appresta, pulisce un po' il campo, pulisce le righe per così dire, come fanno spesso i giocatori quando vanno al servizio, sta togliendo la terra sulla riga di fondo campo. Yannick Sinner sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, dunque un set di vantaggio e un break di vantaggio per Yannick Sinner su Sebastian Hofner, che adesso è pronto, però ancora Yannick non va al servizio, probabile, ipotizziamo. Da quassù insomma è difficile riuscire a capire quello che sta succedendo, ipotizziamo che ci possa essere magari qualcuno che si è sentito poco bene, allora i due giocatori stanno aspettando che possa tornare la normalità qui sul centrale del foro italico. Speriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave. Vediamo proprio in fondo, ben lontani dalla nostra postazione, due inservienti della pronto intervento che evidentemente stanno soccorrendo qualcuno che è stato poco bene al termine di una giornata. La temperatura oggettivamente è scesa di tanto rispetto ad oggi, faceva decisamente caldo qui al Foro Italico oggi, e invece stasera insomma c'è una ottima temperatura, è scesa molto e si può giocare naturalmente tranquillamente a tennis con i due giocatori. Sinner si è seduto su uno dei tabelloni che segnano la velocità, si è seduto quasi come un giudice di linea, non ci sono più i giudici di linea, una volta

c'erano, adesso non ci sono più, perché c'è la chiamata automatica, c'è l'occhio di falco, il VAR del tennis, in attesa che possa tornare una situazione di normalità, e ce lo auguriamo naturalmente, e quindi siamo in attesa che possa riprendere il gioco qui sul centrale del foro italico, con gli uomini del pronto soccorso che stanno, sentite l'applauso del pubblico che stanno portando via, ci pare di vedere da qua su, è difficile, insomma, siamo molto in alto. Io del monitor di servizio, è difficile davvero raccontarvi quello che succede, però insomma stanno andando via gli uomini del pronto soccorso con i vigili del fuoco, evidentemente a portare via questa persona che è stata poco bene. Ci auguriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave, di nulla di serio. Serve Jannik Sinner, 6-3, 4-3, tutto in suo favore. Seconda di servizio per l'Alto Atesino dopo questa mini pausa forzata. Si riprende a giocare sul centrale del foro italico con il dritto in rete da parte di Sinner, un errore non da Sinner questo, con il dritto un po' freddo evidentemente dopo questa mini pausa, deve riprendere i giri giusti nel motore Jannik Sinner al servizio. Non è facile poi ricominciare a servire praticamente a freddo, perché insomma c'è stato un break di 4-5 minuti durante, oltre al cambio di campo, e dunque serve adesso Jannik Sinner il rovescio, saltando uno dei colpi, uno dei marchi di fabbrica possiamo dire di Jannik Sinner, questo colpo, il rovescio saltando, è davvero un colpo bellissimo da parte di Jannik Sinner, 15 pari sul servizio del numero uno del mondo, che conduce 6-3, 4-3 contro Sebastian Hofner. 1:23 di gioco nell'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia nel 2026, un'edizione storica, 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta 50 anni fa, il doppio trionfo storico, prima gli internazionali, prima il foro italico e poi Parigi, Roland Garros, e tra l'altro Panatta sarà a premiare il vincitore sia a Roma sia a Parigi, giustamente, visto la doppietta straordinaria di 50 anni fa. Il servizio ad uscire da parte di Sinner, servizio vincente con la risposta di rovescio da parte di Hofner, che si perde oltre la riga di fondo campo. 40-15 per Jannik Sinner, due opportunità di salire sul 5-3 nel secondo set contro l'austriaco Hofner. Piazza un ace ad uscire a 194 chilometri all'ora. Jannik Sinner sale 5-3 nel secondo set, adesso tutta la pressione sulle spalle di Sebastian Hofner, che adesso deve servire con il fardello di un set sotto 6-3 e anche di un secondo parziale con Sinner avanti 5-3. Però comincia molto bene con il servizio l'austriaco, servizio ad uscire a 190 chilometri all'ora, l'abbiamo detto, con il servizio ci ha ben impressionato Hofner, a tratti anche con i due fondamentali, il dritto e il rovescio, tanti errori perché ha cercato di forzare e molto i colpi per abbreviare al massimo lo scambio. Seconda di servizio per Sebastian Hofner da sinistra contro Jannik Sinner, che risponde con il dritto, un dritto molto molto profondo, molto aggressivo, e Hofner non riesce a gestire nel modo migliore il colpo con il rovescio, sbaglia a sua volta con il rovescio l'austriaco, e dunque serve per restare in partita Sebastian Hofner, per restare in partita nel secondo set, per restare in partita nel match, un game molto importante per lui. Il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato da parte di Hofner, che poi piazza un vincente con il dritto lungolinea.

0: Bravo l'austriaco in questa occasione, il dritto incrociato ad aprirsi il campo, il recupero non facile, affannoso da parte di Sinner e poi a campo aperto praticamente con il dritto. L'austriaco ha chiuso il discorso, si è portato a casa il punto del 30-15, serve da sinistra, ancora un gran servizio al centro, gran risposta, molto aggressiva da parte di Sinner, rovescio ad una mano da parte dell'alto tesino, poi il rovescio a tutto braccio incrociato, stavolta il rovescio lungolinea rimane in campo da parte di Hofner, scambio durissimo con Sinner che entra in campo e con il dritto incrociato chiude lo scambio a suo favore. Un gran colpo questo da parte di Sinner, bravissimo ad aprirsi il campo e bravissimo poi a chiudere il colpo con il dritto, bravo davvero Jannik Sinner. Siamo 30 pari sul servizio di Sebastian Hofner, con l'austriaco che, come detto, sta servendo per restare in partita nel secondo set e nel match. 215 chilometri la velocità del servizio al centro di Hofner, 40-30, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set e poi costringere, per così dire, Jannik Sinner, dopo il cambio di campo, ad andare a servire per il match. Il gran servizio dell'austriaco con il dritto incrociato costringe all'errore a sua volta con il dritto Jannik Sinner, tiene dunque il servizio. Sebastian Hofner, come detto, sale sul 4-5 nel secondo set, dopo il cambio di campo servirà Jannik Sinner per il match.
1: Bene, allora ottimizziamo i tempi, visto che sta per iniziare 9 minuti e poco meno al fischio d'inizio Lecce-Juventus, ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis Antonio Ognoni, rapidissimo collegamento con Lecce soltanto per le formazioni. Do la buonasera a entrambi, poi Bisantis.
2: Buonasera a te Nico Forletta, buonasera agli ascoltatori. E allora formazioni di Francesco Schierà, una 4-2-3-1, Falcone in la porta, Veiga, Sivers, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma, centrocampo Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, che dire, unica punta, stesso schema per Luciano Spalletti con la sua Juve, Di Gregorio la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e con Miners a centrocampo, Conceição, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta e Vlahovic, dirigerà l'incontro Andrea Colombo di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, guardialine pari, De Tremolade il quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni al VAR. A te Forletta.
1: Ottimo, grazie Giuseppe Bisantis. Allora, prima di tornare da Emilio Mancuso agli internazionali di tennis, alle battute finali, vediamo se saranno le battute finali tra Sinner e Hofner, 45esimo, quindi battute iniziali del secondo tempo, rugby, Sei Nazioni femminile, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo ad Emilio Mancuso, Sinner Hofner.
0: Pronto al servizio Jannik Sinner, che dunque serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore, contro Sebastian Hofner. Da poco passata un'ora e 30 minuti di partita, e dunque Sinner che serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Qualcuno dal pubblico con la fotocamera, non si fa in questa serata del Foro Italico, con Jannik Sinner e Hofner. Si è fermato Jannik Sinner, stava per servire la seconda, ancora un'interruzione, si è fermato, abbiamo visto proprio un flash partire dalle tribune, dunque si è fermato Jannik Sinner, aspetta nell'angolo qui sotto la nostra postazione, si è adagiato sui tabelloni pubblicitari, evidentemente abbiamo visto davvero un flash apparire dall'altro lato dello stadio, qui sul centrale del foro italico, in questa serata, con Jannik che si diverte a giocare con la pallina sui tabelloni pubblicitari per mantenere

come dire, per mantenere anche mentalmente e fisicamente, mantenersi sul pezzo, rimanere in partita, perché naturalmente, come detto, la temperatura è andata decisamente giù, è scesa di molto, e naturalmente queste interruzioni non fanno bene ai muscoli, alla testa.

0: aspetta di servire per il match sul 6-3-5-4, tutto in suo favore. Se lo studio vuole, se Nico Forletta vuole, restituiamo la linea e poi vi richiamiamo naturalmente appena riprende il gioco qui dal centrale del Foro Italico.
1: Sì, il problema è vedere poi la partita andrà in conclusione mentre c'è la pubblicità, per cui io terrei per il momento intanto da studio, poi torno da te per chiederti un aggiornamento, poi inevitabilmente c'è la pubblicità e quindi vediamo comunque sia poi dopo la pubblicità, quando andremo a Lecce a Via del Mare per Lecce Juventus, non dovesse essere ripresa la partita, poi interverrai a rimbalzo di linea con Bisanti Segnoni. Allora a questo punto andiamo direttamente a Lecce, pubblicità, poi Lecce Juventus e poi naturalmente interromperò io da studio per reintrodurre Emilio Mancuso.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: L'anticipo del campionato di Serie A.
8: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Via del Mare di Lecce, da dove parlano Giuseppe Bisantis e Antonio Agnoni, l'assistenza tecnica è di Mauro Lorenzo. E allora gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A, rispetto a quelle che hanno preceduto da ieri con la vittoria del Torino sul Sassuolo, questa è quella che mette in palio qualcosa, perché la Juventus è assolutamente in corsa per consolidare il posto in Champions League, corsa che si è complicata dopo il pareggio in attesa di una settimana fa allo Stadium contro il Verona, mentre il Lecce invece in settimana ha fatto un passo importante vincendo a Pisa e soprattutto sfruttando, mors tua vita mea, la sconfitta in casa della Cremonese, che è la sua diretta avversaria, visto che Pisa e Verona sono già aritmeticamente retrocesse. In attesa dell'interruzione dello studio per aggiornarci sul match di Yannick Sinner agli internazionali d'Italia, andiamo a ricordare le formazioni delle squadre. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, 4-2-3-1, Falcone il portiere, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma a centrocampo con Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti. L'unica punta è Khedira, la replica di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha detto non ho dormito per una settimana dopo la pareggio con il Verona. Anche per Spalletti 4-2-3-1 almeno in partenza. Di Gregorio il portiere, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo con Sessao, McKennie e Yildiz sulla tre quarti. L'unica punta è Dusan Vlahovic, che dopo il gol nella partita con Verona ritorna dal primo minuto. Tra l'altro direttore sportivo del Lecce è quel Pantaleo Corvino che lo scovò ai tempi della Fiorentina in Serbia. A dirigere l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, due guardalinee, Paride Tremolà del quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni addetti al VAR. 18 gradi di temperatura a Lecce, fortunatamente non piove, dico fortunatamente perché per lavori la tribuna coperta, la copertura della tribuna dove parliamo non c'è più, quindi se dovesse piovere sarebbe davvero un disastro per la nostra attrezzatura tecnica, e quindi speriamo che questi lavori vengano ultimati a breve, ma non sembra sarà così. Lo stadio, come qua sempre quando gioca la Juventus qui a Lecce, è pressoché gremito, anche se poi nel settore ospite sono 350, c'è stato un tetto, i tifosi organizzati della Juventus tantissimi sono negli altri settori. E allora le squadre sono in campo, convenevoli a centrocampo, accanto a me in postazione

0: Antonio Gnoni. Insomma, una settimana che per il Lecce ha aperto una porta per la salvezza, per la Juventus ha complicato la corsa Champions.
1: Indubbiamente di grande fiducia ed entusiasmo per i giallorossi, anche perché la Cremonese, perdendo con la Lazio, è rimasta a meno 4 e quindi il Lecce vede a 3 giornate dalla fine un vantaggio consistente ma non sufficiente. Discorso completamente diverso per la Juve, che invece è reduce da 8 risultati utili consecutivi, certo, ma anche dall'inatteso pareggio col Verona, che ha complicato molto la corsa in queste ultime 3 giornate che mancano alla fine della stagione, e oggi deve assolutamente vincere.
0: Lecce che si è caricato, perché insomma mancava anche fiducia, la fiducia te la danno i risultati. 2 partite in casa delle 2 retrocesse, un pari con rischio finale a Verona, una vittoria convincente soprattutto nel secondo tempo a Pisa, e quindi questo più 4 che a 3 giornate dalla fine potrebbe essere importante, anche se poi domani la Cremonese.
2: Giuseppe, scusa, ti interrompo perché forse sta per iniziare il gioco che potrebbe essere definitivo nella sfida tra Sinner e Hofner. Allora torniamo da Emilio Mancuso al Foro Italico.
3: Proprio così, si riprende a giocare, altri 5 minuti di pausa, probabilmente per un altro problema ad uno spettatore. Si riprende a giocare con Yannick Sinner, che serve per il match 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Sbaglia il tentativo di smorzata con il dritto, Yannick Sinner gli rimane proprio sulle corde della racchetta questo tentativo di smorzata con il dritto. La palla corta, l'arma letale, una delle armi letali di Yannick Sinner, sia con il dritto sia con il rovescio. 0-15 sul servizio dell'Alto Atesino, che sta cercando di chiudere la pratica Hofner. Meglio chiuderla, perché ogni partita va chiusa per evitare problemi. Ce ne sono tanti di esempi nella storia del tennis. Seconda di servizio con la risposta sbagliata, gli dà una grossissima mano Sebastian Hofner. D'altra parte non sarebbe 82 del mondo se non avesse sbagliato, come ha sbagliato adesso, una risposta con il rovescio. Seconda di Sinner, ha letteralmente affondato il rovescio in rete Hofner. 15 pari sul servizio di Yannick Sinner, che come detto serve per il match. Gran servizio ad uscire a 185 km all'ora sulla riga di fondo, la risposta con il dritto da parte dell'austriaco, che adesso si difende con il rovescio ad una mano, il gran dritto lungo linea, un tracciante con il dritto proprio sulla riga laterale, si è spostato sul lato del rovescio, ha lasciato partire un dritto lungo linea imprendibile a Yannick Sinner. 30-15 per lui, a 2 punti.
0: Scusa Mancuso, ma dopo 17 secondi la Juventus si è portata in avvantaggio. Dusan Vlahovic, Lecce 0, Juventus 1, Foro Italico.
3: Grazie Bisantis, sbaglia con il rovescio di risposta, non riesce a rispondere al servizio di Sinner. Hofner al servizio a 205 km all'ora ad uscire di Sinner sul rovescio di Hofner, e dunque siamo a match point, 2 match point per Yannick Sinner. 40-15 per lui al servizio, Yannick Sinner il dritto ad uscire, scende a rete l'Alto Atesino, sbaglia con il tentativo di pallonetto Sebastian Hofner. Sentite l'applauso del pubblico, il sorriso da parte di Yannick Sinner, la stretta di mano tra i due giocatori. Dunque chiude la pratica Hofner, Yannick Sinner vince con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e 40 minuti. Saluta il pubblico il messia, il re Yannick Sinner, vince al turno d'esordio agli internazionali BNL d'Italia, con lo speaker che invoca, chiama il suo nome, il pubblico che naturalmente applaude e festeggia la vittoria di Yannick Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. È al secondo turno per lui, naturalmente, visto che ha avuto un bye nel turno d'esordio. Affronterà o l'australiano Popperin o il ceco Mencik, e con il ceco Mencik ha un conto in sospeso quest'anno a Doha. Vedremo chi dei due affronterà Yannick Sinner, che intanto ha portato a casa il match, dunque l'esordio facile con l'austriaco Hofner.

0: battuto in 2-7. Linea che può tornare, immaginiamo, direttamente alla Via del Mare a Giuseppe Bisantis, sì, che ci deve raccontare
1: grazie,
0: il gol d'esordio della Juve.
1: Passando per lo studio, naturalmente aspettiamo anche la voce di Yannick Sinner, le parole di Yannick Sinner. Torniamo definitivamente a Lecce Juventus Bisantis Agnoni.
2: Inizio a dir poco scoppiettante, 17 secondi e la Juventus si è portata in vantaggio. Calcio d'inizio da parte dei bianconeri questa sera in completo, direi carta da zucchero. Pallone sulla sinistra per Cambiaso, che ha messo al centro, difesa della Lecce poco reattiva, proprio lui Dusan Vlahovic si è fiondato, stop, si è presentato solo davanti a Falcone e lo ha fulminato. Ma poco fa Lecce vicinissimo al pareggio, Banda dalla sinistra è entrato in area di rigore, l'ha messa al centro dal limite dell'area piccola, ha girato Kedira, prodezza di Di Gregorio che ha salvato e poi la difesa ha allontanato. E 1-0 Juventus, Antonio Agnoni, però direi inizio assolutamente tutto da raccontare.
3: Sì, scoppiettante con la Juventus che ha voluto subito imprimere una svolta a questo match e ancora adesso
2: ancora in aria con McKennie che scarica a destra per Conceição. Conceição punta il suo diretto avversario, il tocca indietro per Kalulu. Kalulu centralmente per il capitano Locatelli, ancora in aria Conceição, la conclusione, palo! Davvero sta succedendo di tutto in questa partita, 3 minuti e già taccuino pieno.
3: E sì, con una grandissima Juventus che ha spinto sull'acceleratore e già dopo davvero pochissimi secondi ha trovato la rete, forse addirittura potrebbero essere 13 i secondi, complici anche alcune ingenuità dei centrali difensivi giallorossi che hanno spianato la strada al serbo per il vantaggio juventino. E ancora una volta anche adesso la Juve poteva tranquillamente raddoppiare in virtù anche degli errori della difesa giallorossa.
2: Sono d'accordo, perché per due filtranti dallo stesso punto la difesa del Lecce si è fatta sorprendere allo stesso modo, quindi insomma direi che i giallorossi salentini sono stati letteralmente sorpresi da questo inizio rabbioso da parte della Juventus, che poteva essere sì sul 2-0, però non dimentichiamo quell'azione della Lecce con intervento determinante di Di Gregorio e pallone che è terminato poi lontano dalla porta, ma Lecce vicinissima al pari. Adesso ci prova Banda che allontana e esce addirittura fino alla tre quarti di Gregorio. Abbiamo accennato alla divisa della Juventus, il Lecce è in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi. Tra l'altro una curiosità, visto che domani è la festa della mamma, sulle maglie i giocatori del Lecce hanno il nome di battesimo delle rispettive madri, una cosa non inedita, si è già vista altre volte, però sempre piacevole da raccontare. E a proposito di donne, sono state premiate tutte le squadre femminili, la Lecce Woman, dalle giovanili fino alla Serie C. Ancora azione Juventus con la difesa della Lecce che allontana, rimane con Seisau in area di rigore, va verso il fondo, doppio rimpallo, ma sarà calcio d'angolo. Quelli del Lecce ritengono che sia stato con Seisau a toccare per ultimo, hanno ragione, perché l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il signor Colombo, aveva comandato l'angolo, però il guardaline, che aveva una visuale più pulita, parliamo di Cecconi, ha comandato la rimessa dal fondo e ha visto bene. E quindi dicevamo sfilata di tutte le squadre della Lecce Woman e poi premiato anche Ramadani dal presidente del Lecce per le 100 presenze in giallorosso. 6 minuti, Lecce 0 Juventus 1. Lecce che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte la Juventus che insomma ha messo in campo la rabbia per la partita non vinta con il Verona, che ha un po' pregiudicato la corsa. Adesso ricordiamo che la Juventus ha un punto in più della Roma, quinta in classifica, 3 punti in più del Como. Insomma, se la Juventus fa il pieno nelle ultime 3 partite, anche se le ultime non sono banali perché Fiorentina e Torino sono avversari sempre ostici per la Juventus, però insomma se fa il suo arriva in Champions, altrimenti sono problemi.
3: Sì, ma la Juve che è partita davvero con una grande cattiveria agonistica, non vuole lasciare nulla al caso e vuole evitare anche che si ripeta quanto accade nella gara d'andata, quando il Lecce riuscì a inchiodare sull'1-1 proprio i bianconeri.
2: E ci fu il famoso rigore fallito e battuto malissimo da Davide, insomma quella è una delle prestazioni più discusse, diciamo così, della Juventus da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra. Adesso però perde palla in uscita la Juventus, sbaglia però in impostazione il Lecce con Gomme, il pallone che viene poi messo in foro laterale da un giocatore della Juve, la rimessa con le mani, il tocco all'indietro per Thiago Gabriel, il controllo del difensore portoghese che poi serve proprio a Ramadani, ancora per per Thiago Gabriel all'altezza della linea centrale del campo. Alza la testa Thiago Gabriel, poi libera per Siebert, mentre lo segno di Francesco urla ai suoi giocatori ovviamente di provare ad attaccare, perché è chiaro, sei subito sotto dopo, noi abbiamo calcolato 17 secondi, poi andremo a cercare bene rivedendo le immagini a che secondo esatto era, però insomma ho visto il pallone insaccarsi, ho dato subito un'occhiata al cronometro, mi segnava 17 secondi, in ogni caso è il classico gol lampo. Ancora Conceição che viene tallonato da Banda, duello tra piccoletti, Banda arriva direttamente sull'uomo, commette fallo, secondo me ha ragione l'arbitro Colombo, ma protesta molto Banda.
3: Sì, anche perché lo zambiano è letteralmente frenato sul giocatore della Juventus che era lanciato verso la porta del giallorosso, e quindi il fallo ci sta, sacrosanto.
2: Calcio di punizione dunque in favore della Juventus appena dentro la metà campo della formazione salentina, mentre Colombo sta ancora discutendo con Banda, lo protagonista di un gol e di una grande prestazione una settimana fa a Pisa. Adesso viene un po' richiamato dall'arbitro perché è stata una protesta eccessiva e forse neanche tanto giustificata. Kelly recupera il pallone, stavo notando se la Juventus ha la difesa 4-3, beh direi che come ormai è semplice in elastico in squadra, quando attacca è a 3, quando difende è a 4, perché vediamo che Cambiaso e Kalulu si abbassano alla stessa altezza di Bremer e di Kelly. La rimessa con le mani in favore della Juventus, se ne incarica McKennie, siamo sulla destra, vediamo che McKennie, mentre continua ad affluire gente allo stadio che direi assolutamente gremito, e fortunatamente il tempo ci assiste, lavori in corso alla Via del Mare, lo dicevamo, la rimessa ancora per McKennie che però non trova compagni liberi, lo trova poi in Bremer, ancora per McKennie, McKennie all'indietro per il controllo da parte di Cambiaso, suo l'assist in occasione del gol pronti via di Dusan Vlahovic che consente alla Juventus di condurre qui alla Via del Mare con Miners, oggi schierato forse un po' a sorpresa, uno dei giocatori insomma più discussi che probabilmente potrebbe partire, anche se insomma ha un prezzo e uno stipendio decisamente alto, però la Juventus sta ragionando anche su questo, per esempio su Dusan Vlahovic con un rinnovo che è tutt'altro che vicino. Ancora il tocco per Locatelli che cambia gioco a sinistra per Yıldız, lo stop di Yıldız, pallone con dal petto messo giù, poi prova a imbassare in mezzo a due, ci riesce Yıldız, serpentina Yıldız, e poi deve intervenire Siebert a mettere il pallone in corner, ma davvero una Juventus sembra lontana parente di quella vista col Verona una settimana fa.
3: Sì, è una grande giocata anche del turco che è andato via sgusciando tra tre avversari, si è presentato quasi a tu per tu con Falcone e poi provvidenziale la chiusura della difesa giallorossa che ha ancora una volta rischiato tanto.
2: Angolo numero due per la Juventus, il primo però dalla bandierina di sinistra, mentre Colombo sta richiamando Khedira per una protesta, evidentemente completo nero per l'arbitro Comasco Colombo, mentre Di Francesco si sbraccia molto più tranquillo Luciano Spalletti, che dopo la partita col Verona aveva detto non dormirò fin quando non giochiamo la prossima, vedremo se è vero, ma insomma mi sembra che la lucidità gli sia rimasta, visto che è una Juventus che sta dominando questi primi 10 minuti. Con Miners entra, sfonda con Miners al centro, Siebert che allontana Yıldız, ma è una Juventus davvero che ha aggredito con rabbia e Lecce, poi certo il gol segnato subito aiuta dal punto di vista del morale, anche se poi ha rischiato, e adesso anche Spalletti sta richiamando i suoi, avrebbe voluto un pallone giocato piuttosto che lanciato, addirittura Spalletti sfora e arriva quasi all'altezza dell'area tecnica del Lecce.
3: Sicuramente non si può fare, il quarto uomo non sta intervenendo come dovrebbe perché è davvero a 2 metri da Di Francesco, ma nessuno gli dice niente, lui continua a dare indicazioni ai suoi.
2: Sì, il quarto uomo ha provato in qualche modo, parliamo di Paride Tremolada, arbitro della sezione di Monza, a calmarlo, però la trance agonistica di Luciano Spalletti che continua a dire qualcosa ai suoi, credo che Yıldız, ma solo per il fatto che era il giocatore più vicino, quindi si è preso gli strali del tecnico di Certaldo. La rimessa con le mani di Danilo Veiga, che anche lui, e infatti Spalletti lo fa notare, ha guadagnato pallone almeno 5-6 metri, ma anche qui l'arbitro chiude un occhio. Palla che esce, ultimo tocco di un giocatore della Juventus, rimessa che viene assegnata a Lecce, non è ancora d'accordo Luciano Spalletti, beh direi che la tensione si vede più in panchina che in campo finora.
3: Sì, eccessivamente nervoso considerando come sta andando la gara, considerando il vantaggio della Juventus, non si spiega questo atteggiamento di Spalletti.
2: Ramadani recupera per il Lecce, è pressato dall'altro numero 10, ossia da Yıldız, l'apertura da parte di del Lecce che con Gallo prova a spingere sulla sinistra, il pallone che arriva in gomma poi la chiusura allontana Locatelli, ma recupera palla Thiago Gabriel, la mette giù per Ramadani, Ramadani la lascia passare Santiago Pierotti, non sappiamo quanto volutamente, però scatena l'ovazione del pubblico di Via del Mare. Qui però Danilo Veiga cerca di andare da solo, perde il pallone, però si impegna a rincorrerlo e lo riconquista. Il tocco per Santiago Pierotti, gran partita, Pisa è suo.

0: l'assist per il gol decisivo di Khedira dopo una sgroppata di 50 metri, palla al piede, ancora il tocco a sinistra per Banda, Banda che punta l'area di rigore avversaria, Kalulu lo fronteggia, Banda è velocissimo, si rimette il pallone sul sinistro, poi eccede, una pone nel dribbling, la perde, può ripartire con Sesau, ritmo vertiginoso, il pallone ancora per Conceição, il tocco per Locatelli, detta il passaggio proprio l'autore del gol Dusan Vlahovic, passaggio sbagliato però di Locatelli, rimessa con le mani e si accende il pubblico di Lecce.
1: Partita bellissima, davvero senza sosta, con le due squadre che ripartono subito quando conquistano palla, pochissimi falli davvero, fin qui 3-4 palle gol, quasi tutte tranne una per la Juventus, davvero una partita godibile.
0: Rimessa con le mani di Danilo Veiga che va a cercare ancora a sinistra il controllo poi da parte di Koulibaly che preferisce accontentarsi del fallo laterale davanti alla panchina della Juventus, la rimessa con le mani è da parte di Danilo Veiga, Danilo Veiga gli si avvicina a Koulibaly ma è marcato da Koopmeiners, spalla comunque a Koulibaly, Danilo Veiga, Koulibaly che prova ad andare via sulla destra, Koulibaly nei pressi della bandierina del corner, rientra il tocco ancora centralmente per Pierotti, il pallone messo al centro, allontana la difesa della Juventus, Yildiz si ritrova il pallone tra i piedi, lo scarica ancora all'indietro, palla che arriva di Gregorio, completo grigio scuro per il portiere della Juventus che tiene il pallone sulla destra, poi effettua un rilancio con il piede per Vlahovic che direi ha toccato solo il pallone del gol, però diciamo che l'ha toccato bene.
1: Eh sì, è stato sufficiente quello a portare la Juventus in vantaggio e far giocare i bianconeri sul velluto.
0: Ancora Lecce, conquista un pallone a centrocampo, c'è a terra un giocatore della Juve, l'arbitro lì per lì non fischia, poi interrompe il gioco, Ramadani sta protestando addirittura muso a muso con l'arbitro Colombo che ha fermato il gioco, non sappiamo se per concedere una punizione per la Juventus oppure per soccorrere il giocatore che è rimasto a terra che è McKennie che comunque si rialza, sì, la seconda ipotesi, l'arbitro ha fermato una possibile ripartenza della Lecce solo per soccorrere McKennie ma non ne aveva bisogno, infatti lo staff medico della Juventus non è entrato in campo, l'arbitro adesso restituisce palla a Lecce ma quelli del Lecce gli fanno notare che è tutta un'altra cosa ripartire dopo aver conquistato un pallone in velocità a centrocampo, comunque si gioca, Danilo Veiga sulla destra viene ancora contratto da Cambiaso che gli prende il pallone, il tocco per Kelly, il rilancio basso sbagliato dell'inglese, arriva la conclusione da fuori, palla sulla fondo, 14esimo, Lecce 0 Juventus 1, direi che in questa fase il Lecce sta finalmente reagendo dopo essere stato messo sotto dalla Juventus.
1: Indubbiamente per essere insieme al Verona il peggior attacco del campionato sta sfoderando davvero una prestazione di grande qualità e non solo per la conclusione di Khedira dopo neppure 3 minuti ma anche per questo tentativo da fuori di Ramadani, davvero un Lecce quasi scintillante rispetto alle partite precedenti.
0: E certo non è facile per una squadra che è ancora in corsa per la per non retrocedere, che come dicevi tu Antonio Agnoni ha un attacco assolutamente anemico, ha segnato 2 gol a Pisa, lo stesso Di Francesco ha detto per noi è un evento eccezionale, vai sotto dopo pochi secondi contro la Juventus, insomma non è facile e infatti ha rischiato di capitolare, c'è stato un palo di Conceição, 2 interventi da parte di Falcone, per il resto poi il Lecce riordinate le idee, adesso sta provando ad aggredire una Juventus che comunque al momento è strameritatamente in avvantaggio, fischia l'arbitro Colombo, il pallone che viene messo giù per il calcio di punizione in favore del Lecce che viene battuto, il tocco ancora per Siebert che riceve il pallone da Thiago Gabriel, il difensore centrale tedesco prova un filtrante colpo di tacco abbastanza fine a se stesso, pallone che si perde sul fondo e scocca il 16esimo con la Juventus in avvantaggio sulla Lecce per 1-0, la rimessa con le mani è in favore della formazione bianconera questa sera in completo direi carta da zucchero, un misto tra un celeste e un grigio, la rimessa con le mani da parte di Cambiaso con ancora Spalletti che va a richiamare i suoi giocatori, vuole insomma chiuderla al più presto la Juventus, conscio del fatto che se dovesse andare nel doppio vantaggio con la difficoltà che ha il Lecce andare a gol sarebbe già un grandissimo passo.
1: Sì, indubbiamente, anche se in questo momento i ritmi sono leggermente calati, la Juventus sta badando più a contenere che a offendere e ora prova a ripartire
0: e c'è un rimpallo che favorisce McKennie, 3 contro 3, McKennie che prova a puntare, recupera la difesa della Lecce, si ferma, lo statunitense arriva dalle retrovie e chiede il pallone, Theon Koopmeiners, il cross olandese non se la sente di andare in appresa, Falcone completo blu notte per il portiere capitano della Lecce che allontana con i pugni ma è fortunato perché riesce a far rilanciare la manovra della Lecce, ancora una pallone per Gallo, la chiusura di Kalulu che è in vantaggio, l'idea non era male però insomma l'esecuzione del passaggio non era delle migliori.
1: È un po' il limite di questo Lecce, è un po' la differenza tra le due squadre non solo di punti ma anche di qualità e lo si vede proprio in questi frangenti.

0: E beh, la Juventus ha più del doppio dei punti della Lecce, quindi questo è già un dato molto molto significativo. Però poi il bello del calcio è che non ci sono partite scontate. Ricordavi proprio tu, Antonio Gnoni, la gara di andata era credo la penultima giornata del girone di andata, quando la Juventus, che insomma avrebbe dovuto sicuramente battere il Lecce per continuare la sua rincorsa, impattò 1-1. Ci fu anche un rigore fallito da David. Era esattamente la 18ª giornata, quindi la penultima giornata, era la prima partita dell'anno per Lecce Juventus, visto che era il 3 gennaio, e finì appunto 1-1. C'è la rimessa, c'è un calcio di punizione in favore del Lecce davanti alla panchina di Eusebio Di Francesco, tenuta più sportiva rispetto a quella di Luciano Spalletti, che continua a consultare, credo, un taccuino, non credo sia il telefonino, perché non ho mai visto un allenatore in panchina col telefonino, però lo vediamo consultare una sorta di taccuino Luciano Spalletti.
1: È possibile che ci siano dati statistici oppure informazioni che gli vengano fornite, su cui lui sta elaborando evidentemente i consigli da dare ai suoi?
0: Eh sì, infatti ha qualcosa in mano, forse chissà, magari anche un cronometro che non gli funziona. Comunque cercheremo di verificare. Juventus che rilancia, buco a centrocampo della Lecce, si inserisce McKenny che controlla il pallone, si propone a sinistra e riceve Yildiz. Yildiz che la mette ancora centralmente per la giocata da parte di Cambiaso, McKenny, Yildiz, limite dell'area, resiste a più di una carica, spallata, va a terra, per l'arbitro irregolare. Sibert riesce quindi a prendere il pallone al giocatore turco, e poi Khedira subisce fallo. Khedira che tra l'altro si è sbloccato una settimana fa a Pisa, forse nella partita più importante, perché quei 3 punti per il Lecce potrebbero essere determinanti per la salvezza.
1: Sì, ossigeno puro per il Lecce, che era reduce da 2 pareggi consecutivi e grazie a quella vittoria ha acquisito un margine di vantaggio importante adesso nella lotta per non retrocedere, che ormai è limitata ai giallorossi e al Cremonese.
0: Sì, anche se poi oggi il Cagliari non ha ancora conquistato l'aritmetica, perché è stato sconfitto in casa nella partita delle 15 con l'Udinese, tra l'altro con polemiche, strascichi nel finale. Speriamo insomma che la cosa non trovi poi riscontro, perché si parlerebbe ovviamente di episodi di razzismo in campo, che sono sempre sempre deprecabili. Quindi insomma non è finita bene una partita che alla fine non metteva in palio granché, perché poi il Cagliari è virtualmente salvo, anche se l'aritmetica non lo dice, potrebbe già dirlo insomma in questa giornata, nonostante la sconfitta del Cagliari. Poi c'è stata in una partita che metteva pochissimo in palio, se non il fatto che è un anticipo della finale di Coppa Italia della prossima settimana, la vittoria dell'Inter 3-0 Olimpico con la Lazio, mentre ieri Neri Monte e la Torino ha battuto il Sassuolo in una partita, questa sì, che non metteva nulla in palio. Ancora il tocco, il pallone che viene controllato dalla formazione del Lecce con Thiago Gabriel, palla per Ramadani, cerchio di centrocampo, la sventagliata dell'albanese, era un gran lavoro qui, e infatti chiede scusa a Pierotti, perché forse non ci ha creduto neanche lui, ma ha fatto un gran lavoro Ramadani.
1: Non se l'aspettava un lancio quasi millimetrico dai 40-50 metri, Pierotti, se davvero ci avesse creduto, come correttamente dicevi, ci poteva arrivare e poteva mettere in difficoltà la retroguardia juventina.
0: Sì, davvero, era calibratissimo, con difesa della Juventus che era scoperta, se Pierotti avesse messo il pallone in avanti poteva davvero involarsi verso Di Gregorio. Comunque insomma il gesto tecnico rimane, Sibert perde palla in uscita, la recupera McKenny, apertura a sinistra ancora per Yildiz che punta l'area di rigore, la mette dentro, deviazione, palla in a corner da parte di Sibert con Falcone che ha seguito con lo sguardo il pallone, andava dall'altra parte Falcone, quindi non è riuscito a evitare il corner, che è il numero 3 in favore della Juventus, nessuno battuto dal Lecce, punteggio al 21esimo, Lecce 0 Juventus 1, bandierina di sinistra, si disseta Eusebio Di Francesco che poi butta giù con un gesto rabbioso la bottiglia per terra, dice saltiamo, saltiamo, perché infatti teme che gli alti della Juventus che arrivano dalla retrovia su tutti i Bremer possano creare problemi alla retroguardia del Lecce. Il pallone infatti alto con Seisao, il colpo di testa, Bremer però ci arriva in rovesciata, la mette altissima, però insomma ti aspetti il colpo di testa, attenzione, si fa male Bremer, si fa male Bremer che si mette le mani sul volto, ricordiamo il serio infortunio che ha fatto saltare diverse partite al centrale brasiliano fondamentale nella difesa della Juventus, rimane a terra, sembra possa rialzarsi, però insomma quando va a terra Bremer alla Juve si preoccupano,
1: tremano tutti, anche se in questo caso aveva fatto una giocata clamorosa, una rovesciata nell'area piccola e per poco non ha inquadrato lo specchio, poi però il brasiliano si è ripreso ed è ritornato nella sua zona di competenza.
0: Sì, corre normalmente, va subito a riprendere Khedira, gli dà anche una spintarella, il pallone che viene rilanciato, il colpo di testa di Ken.

0: Palla per Yildiz di testa per un McKennie che in quella posizione ha cambiato assetto. Confermiamo che la Juventus è con un 4-2-3-1. Yildiz ancora spallata e insomma qui protesta Yildiz, l'arbitro era vicino, lascia proseguire, ma qui forse l'intervento di Danilo Veiga era probabilmente sul giocatore. Comunque spalla contro spalla, lascia correre Colombo, c'è tra l'altro una disposizione arbitrale di lasciar correre, non interrompere troppo il gioco. Comunque non ha protestato tanto Yildiz su questa azione da parte della Juventus. Ancora il retropassaggio di Bremer per Di Gregorio, prova Khedira a pressare, Di Gregorio si libera del pallone per Kelly ancora per McKennie. Ecco, stavo dicendo, è un 4-2-3-1 diverso rispetto al 4-3-3 visto una settimana fa col Verona, e soprattutto McKennie più nel vivo della manovra, perché con il Verona era schierato sulla fascia, non aveva reso alla meglio. McKennie lì alle spalle di Vlahovic sta davvero disputando una gran partita.
1: Sì, sì, tutta la Juve in avanti fin qui ha giocato davvero una prestazione di grande qualità, costruendo almeno quattro palle nitide. È davvero una Juventus in grande spolvero.
0: Anche se rispetto ai primi 10 minuti la pressione è un po' scesa, sarebbe stato davvero quasi inumano giocare così per tutta la partita, soprattutto perché siamo al 9 di maggio e siamo alla terz'ultima giornata di campionato di una stagione che ha visto la Juventus impegnata anche in Champions League, frenata ai playoff nel doppio confronto con il Galatasaray. Ancora Yildiz, chiedono un tocco di mano quelli della Juve, per l'arbitro non c'è, non solo, ma c'è il fallo di Yildiz in ripartenza su Danilo Veiga, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallorossa, con Danilo Veiga che lascia che a battere sia Siebert. Qualche problema per il portoghese che adesso si piega su se stesso, però riprende la posizione. Si sentono i tifosi della curva nerd, della curva nord, per quella che riguarda il Lecce. Il calcio di punizione di Siebert, il pallone che arriva dalle parti di Cambiaso che lo mette giù, il tocco all'indietro ancora per Kelly lateralmente per Bremer, limite dell'area di rigore, e Bremer che adesso avanza ma nessuno lo contrasta, quindi il brasiliano può anche fermarsi e cercare un compagno libero, lo trova in Locatelli, ancora Locatelli, il passaggio poi per Kelly, il pallone filtrante per Vlahovic che riesce a anticipare, ma per l'arbitro era in posizione irregolare, lo segnala anche l'assistente Cecconi. Calcio di punizione Lecce, minuti 25, Lecce 0, Juventus 1.
1: Fuori gioco che è sembrato netto, ma era stato comunque scaltro e abile il serbo a passare davanti a Siebert e portargli via il pallone. Juventus che in questo momento pare rifiatare, pare rallentare un po' il ritmo, e Lecce che non riesce ad approfittarne.
0: Va a provare Santiago Pierotti a colpire il pallone di testa, ma recupera palla ancora la Juventus con Locatelli. Il retropassaggio per Di Gregorio per Cambiaso, però giocano bene adesso le due squadre, perché vediamo anche insomma dei passaggi precisi, degli stop come vanno fatti, quindi insomma è una partita sicuramente piacevole che in 25 minuti ha visto un gol lampo della Juventus e poi altre occasioni, soprattutto all'inizio ovviamente con una netta predominanza da parte della Juventus. Pierotti qua si perde in un dribbling e perde anche il pallone, arriva Cambiaso, il tocco poi per Vlahovic per McKennie ancora per Yildiz per Cambiaso, il cross di Cambiaso con Seisao, si fa un po' tradire dalla traiettoria del pallone, perde un po' il senso dell'orientamento il portoghese, ma sbaglia il rilancio Gallo, la recupera ancora Calulo che si va a guadagnare fallo laterale. Il pallone per Conceição era buono, solo che Francisco Conceição probabilmente è stato in qualche modo ingannato o da un faro o dalla luce, perché l'abbiamo visto proprio perdere completamente il senso dell'orientamento e perdere il contatto con il pallone, come adesso con Meiners sbaglia uno stop che a prima vista sembrava elementare. Gli prende palla Pierotti, il tocco all'indietro ancora per Danilo Veiga che si ferma e poi va a cercare centralmente Ramadani, la sventagliata questa volta non precisa come la precedente, e Calulu fa intervenire Di Gregorio. Ovviamente il ritmo che abbiamo visto nei primi 10 minuti non poteva rimanere, è una fase adesso più di studio, diciamo.
1: Sì, anche perché i difensori della Juve si stanno sganciando meno, stanno rimanendo nelle loro posizioni e quindi la Juve è più compassata, spinge di meno inserimenti e fa fatica a costruire palle gol.
0: Kelly pressato da Khedira si libera del pallone per Locatelli, pressato da Ngom si libera del pallone per Calulu ancora per Locatelli, tiene palla bene la Juventus anche se Spalletti appare ancora nervoso in panchina. Il colpo di testa di Danilo Veiga non perfetto, Vlahovic forse con un braccio, l'arbitro lascia proseguire, il tocco ancora per Yildiz, il pallone poi per Conminers per Locatelli, ancora per Conminers per Cambiaso all'indietro per Conminers, lo

0: Locatelli ancora all'indietro, prolungato, possesso palla della Juventus, ma direi sterile perché si rimane tra le due e tre quarti. Il pallone che arriva ancora con Meiners, con Meiners che si ferma, poi tocca all'indietro ancora per Kelly. Il Lecce adesso sta un po' girando a vuoto e la Juventus riesce a gestire le energie e a fare un po' stancare la formazione di casa. Diciamo che è una Juventus che in questo momento è in controllo della partita.
1: Sì, un gigantesco torello quello che fa la Juve, fa un retropassaggio sistematico, fa entrare in azione i suoi difensori centrali e comunque tiene lontano dal vivo della manovra il Lecce, che proprio non riesce a impossessarsi del pallone.
0: Il rilancio ancora da parte di Bremer, molto ben calibrato per Yildiz, che lascia rimbalzare il pallone due volte. Arriva il turco sul pallone, tocco all'indietro per Kommeiners, Kommeiners per Locatelli, Locatelli che va lateralmente da Bremer. Adesso scendono anche i centrali della Juventus ad aggredire il Lecce, palla per Conceição, mentre continuano dalla curva nord il tifo caldo della Lecce a volare dei bengala luminosi che però si fermano sulla pista d'atletica. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Mbanda, la chiusura ancora di Bremer, poi il tocco di Locatelli per Kalulu che scivola, ma non c'è nessuno del Lecce in agguato, quindi può il francese riprendere la posizione retta e rilanciare per Vlahovic. È andato a vuoto completamente Siebert, non ne ha approfittato Vlahovic. Il rilancio della Lecce, il pallone per Kelly, poi prova a spuntare Pierotti, ma è ancora Kelly che recupera palla. Buon momento da parte della Juventus, il tocco a destra ancora per la giocata, stop da parte della Juventus, il tocco con l'indietro per Kalulu, Kalulu ancora centralmente per Locatelli, Locatelli tutto a destra per l'inserimento di McKenny, McKenny mette il pallone dentro, attenzione Vlahovic, va Siebert a spazzare via il pallone che arriva nella metà campo della Juventus con Kalulu che la mette direttamente in fallo laterale. Mentre ci avvicina la mezz'ora, comunque dagli spalti della Via del Mare si sentono applausi.
1: Eh sì, perché il Lecce ce la sta mettendo tutta anche in questo caso per rientrare in possesso del pallone dopo un'azione insistita della Juventus che per un paio di minuti almeno ha avuto il possesso e il controllo della sfera senza consentire ai giallorossi davvero di poter giocare.
0: Il recupero da parte della Lecce, il tocco all'indietro per Siebert, Siebert che nel cerchio di centrocampo pressato da Vlahovic si libera della sfera per Koulibaly, toccato per l'arbitro, no, protesta il Lecce, resta a terra Koulibaly, ma nel frattempo siamo dall'altra parte con Vlahovic che entra in area di rigore, ma è bravissimo a prendergli il pallone Siebert, che nella partita di Pisa aveva palesato qualche incertezza. Qui devo dire che di fronte a un avversario come Vlahovic sta disputando una gran partita.
1: Sì sì, al di là dell'errore iniziale costato molto caro al Lecce, poi fin qui davvero non ha sbagliato pochissimo ed è entrato un paio di volte in azioni importanti della Juventus scongiurando il possibile raddoppio bianconero.
0: Cominciano a scaldarsi i primi giocatori della Lecce, probabilmente per mantenere la tonicità muscolare, sono 5. Approfittiamo del fatto che il gioco è fermo per dire che il Lecce ha 14 giocatori in panchina. Frucht e Samoye sono i portieri, poi Ndaba, Sala, Stulic, Ndri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Markinski e Kovac. Nella Juventus invece sono 12, Perin e Pinsoglio i portieri, poi Holm, Gatti, Zegrova, Boga, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. Rimessa con le mani in favore della Juventus che manda a scaldare anch'essa i primi giocatori, esattamente 3, palla che esce direttamente, ultimo tocco da parte di Ramadani, la rimessa con le mani è in favore della Juventus con McKenny che svaria su tutta la tre quarti, parte centrale, ma poco fa lo abbiamo visto a destra alle spalle di Conceição, adesso sta giocando a sinistra, ancora dialoga con il suo collaboratore Eusebio Di Francesco per vedere di apportare un po' delle modifiche a questo Lecce che indubbiamente è sotto nel punteggio e anche nel gioco con la Juventus. Evita il calcio d'angolo Danilo Veiga mettendo il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus all'altezza della bandierina. L'arbitro invita i giocatori che stanno facendo riscaldamento a spostarsi un po' più indietro perché interferiscono ovviamente toccando il pallone che esce sullo sviluppo del gioco. E McKenny che dispone di una battuta con le mani molto profonda che va a effettuare la rimessa con le mani, ancora McKenny prende la rincorsa, poi va direttamente in area di rigore, no, cambia idea all'ultimo, il tocco è ancora per Yildiz, chiedono il fuorigioco quelli della Juve, il cross di Yildiz, il copia sensibile e poi il fuorigioco c'era perché al termine dell'azione si alza la bandierina di Cecconi. 32 minuti, Lecce 0 Juventus 1.
1: sì, è una partita che comunque, come dicevamo, ha visto un po' i ritmi calare decisamente, con la Juventus totalmente in controllo.

0: che fa ripartire l'azione dal basso e poi cerca il più delle volte Ildiz con traversone di 40 e 50 metri a cercare il turco, e questo è un po' lo schema fin qui adottato dai bianconeri.
1: Fallo di Locatelli su Khedira, protesta il capitano della Juventus. Locatelli è andato sia a colpire il pallone di testa, ma secondo l'arbitro ha prima spostato e buttato giù l'attaccante marocchino. Khedira a terra, Locatelli lo aiuta a rialzarsi. Uno andrà ai mondiali, Khedira, se verrà confermata la sua convocazione con il Marocco, che dovrà difendere lo splendido quarto posto di 4 anni fa in Qatar. E un altro invece, ai noi, non ci andrà, ed è Manuel Locatelli. Il calcio di punizione in favore del Lecce, battuto da Ramadani, il pallone che arriva sulla destra per il tentativo di Banda, e quindi ha cambiato fascia, almeno in questa occasione. Ancora Banda, effettua un cross basso, pulisce l'area di rigore Locatelli, allontanando il pallone il più lontano possibile. Poi prova con Cesao a disturbare Ramadani, che gli mette il pallone in faro laterale. La rimessa con le mani è in favore della Juventus, proprio nell'intersezione tra le due metà campo, con il quarto uomo Tremolada che fa a osservare il punto esatto. Ha cambiato, vediamo adesso a chi si rivolge Spalletti, credo proprio a Locatelli. Tra i due, insomma, c'è un rapporto particolare, perché ricorderete benissimo che quando Luciano Spalletti era commissario tecnico della nazionale non convocò Manuel Locatelli, che era uno dei centrocampisti con le più presenze per l'europeo in Germania del 2024, che poi finì male. Insomma, quando è arrivato Spalletti alla Juve, visto che Locatelli non aveva avuto un buon inizio di campionato, si pensava addirittura a un possibile partenza. Invece poi ha consegnato le chiavi della squadra il capitano. Spalletti considera Locatelli uno dei giocatori più importanti di questa Juve,
0: e fa bene, perché davvero dai tempi di gioco alla squadra, e poi è davvero un frangiflutti davanti alla difesa, un giocatore prezioso, quasi indispensabile per la manovra della Juventus.
1: Ancora Yildiz che sorprende Danilo Veiga, che si lascia superare. Yildiz, l'apertura a destra per Conceição, ricordiamo il suo palo dopo pochi minuti, il cross è ancora Siebert di testa, che va ad allontanare, anticipare Vlahovic, a mettere in corner. 4-0 il conto dei corner per la Juventus, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo qui alla Via del Mare dopo circa 35 minuti di gioco. Bandiera di sinistra però adesso, insomma, complimenti allo staff tecnico e atletico dei preparatori atletici della Juventus, però non si poteva correre in quel modo come hanno fatto per 10 minuti. Adesso anche per battere gli angoli la Juventus si prende il suo tempo. Tocco per Cambiaso, cross dall'altra parte, colpo di testa provvidenziale di Gallo, che riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di McKenny. Se fosse passata qui, McKenny era solo davanti a Falcone.
0: Sì, sì, come del resto anche nel precedente intervento di Siebert, aveva addirittura due uomini dietro e il tedesco ha fatto appena in tempo a togliere la palla davvero dai piedi del serbo, che altrimenti avrebbe avuto gioco facile a firmare il raddoppio.
1: Calcio di punizione Lecce con Siebert, il tocco per Ramadani, ancora Siebert, il pallone che arriva sulla destra, il tentativo da parte di Khedira, duello di fisico con Kelly, alla meglio l'inglese. Khedira commette fallo, guarda linee, vicinissimo, si tratta di Davide Imperiale. Calcio di punizione in favore della Juventus con Kelly, che va a dire, non a Khedira che era lontano, ma al giocatore che è Pierotti, che è andato a aiutare la rialzare, ha detto beh, insomma, in uso sono abbastanza inutili questi falli, servono solo a far male. Insomma, questo mi è sembrato il gesto del corpo da parte di Kelly, che adesso però va ad allontanarsi dal punto di battuta, lascia che a battere sia Cambiaso, che dà il pallone a Kelly, che dà a Di Gregorio, che in pratica il pallone lo ha visto dopo 3 minuti su quel centro di Banda per Khedira e si è fatto trovare pronto. Però insomma, il ruolo del portiere, che anche quando sei poco impegnato in qualsiasi momento puoi rischiare ovviamente di prendere il gol, devi essere sempre attento, come adesso con Seisao, che forse si guadagna angolo, sì, calcio d'angolo numero 5, quindi attento anche Di Gregorio, portiere che comunque, stando e si dice, non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione.
0: Sì, anche perché si dice che la Juventus stia cercando Alisson e sia ad un passo proprio dal firmare, ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri.
1: Calcio, beh certo, sì, si è parlato di 100 milioni di euro, sappiamo che ti sposta tantissimo sul mercato. Bandierina di destra questa volta, angolo numero 5 in favore della Juventus, due uomini sul pallone in 5 sono dentro l'area di rigore del Lecce, pallone battuto in aria, il colpo di testa ancora di Siebert, recupera la Juventus, palla in aria, qui forse c'è fuori gioco, rimane giù la bandierina, il Lecce allontana e poi fischia l'arbitro, perché erano ben due in fuori gioco e sbandiera la guardialine, direi dopo che ha fischiato l'arbitro. Comunque insomma, l'importante è fischiare la punizione quando ovviamente il fuori gioco c'è, però se

0: sembrava che insomma il guardialine non l'avesse segnalata neanche quando il Lecce poi ha spazzato via il pallone.
1: Ed era abbastanza netta, perché i due giocatori della Juventus erano entrambi almeno un metro al di là della linea salentina, anche perché in questo caso la difesa giallorossa era uscita davvero con grande tempismo.
0: Punizione in favore della Lecce, se ne incarica il portiere Vladimiro Falcone, colpito a freddo dopo pochi secondi dal gol di Vlahovic, poi bravo in due circostanze, in un'altra invece salvato dal palo. Fallo questa volta di Khedira, che nel liberarsi ha alzato un po' troppo il gomito mettendo giù il giocatore Locatelli. Due comunque si chiariscono immediatamente, quindi calcio di punizione in favore della Juventus, ed è proprio Locatelli che si è rialzato, che batte per Bremer. Bremer ancora a destra per Kalulu, il controllo dell'ex giocatore del Milan, il tocco indietro ancora per Bremer, Bremer lateralmente per Kelly, Kelly che avanza in una zona dove non ci sono maglie giallorosse, ancora Kelly che cambia gioco con Bremer, Bremer si ferma e poi tocca poi sulla destra dove c'è ancora il lancio lungo, la chiusura di petto non stilisticamente perfetta però efficace, perché Lecce ritorna in possesso palla ma la perde immediatamente con Gomba che sbaglia il passaggio. Può ripartire allora la Juventus, ancora il controllo del Lecce con Danilov e con Thiago Gabriel, perde palla Thiago Gabriel, 2 contro 2, attenzione Juventus, conclusione e palla al lato, ci ha provato ancora Dusan Vlahovic che a lungo non lo vedi, poi però quando prende il pallone o segna o è pericoloso. Qui forse non ha centrato lo specchio della porta, però appena il Lecce ha perso palla il serbo come un falco si è tuffato sul pallone.
1: Sì, molto grave l'errore sulla tre quarti di Thiago Gabriel che ha consentito la ripartenza della Juventus, poi il serbo forse aveva anche un compagno vicino ma ha preferito fare tutto da solo, accentrarsi e fare un paio di finte e poi tirare, ma non ha preso lo specchio.
0: E beh, insomma, ricordiamo che ovviamente in tribuna c'è Pantaleo Corvino, lo scopritore di Dusan Vlahovic quando Corvino lavorava per la Fiorentina, e insomma ho visto una recente intervista al direttore sportivo del Lecce in cui dice: posso sbagliare la moglie ma non gli attaccanti. Bella storia è dalla sua parte, perché quanti ne ha scoperti Corvino?
1: Sì, anche l'ultimo Krstović ceduto all'Atalanta, certo, ha fatto molto bene, sicuramente il bomber quest'anno della squadra bergamasca, e forse il primo anno quest'anno che a Lecce non è riuscito nel centrare attaccanti di qualità, anche Khedira arrivato al mercato di gennaio non ha reso come ci si aspettava.
0: E poi Vucinic, Božinov, beh sì, insomma si era provato un po' con Stulic, l'uscita adesso da parte di Falcone, però insomma il giocatore non è che abbia risposto. Poi ricordiamo che il Lecce ha uno dei talenti più importanti del calcio italiano, sia Camarda, che da qualche settimana è rientrato nel gruppo squadra classe 2008, scuola Milan, un infortunio gli ha fatto saltare buona parte della stagione, però insomma si può fare molto affidamento su un giocatore come Camarda.
1: Indubbiamente, lo vedremo probabilmente come a Pisa anche nel secondo tempo, proprio lì peraltro è riuscito anche a segnare il terzo gol del Lecce annullato per fuorigioco, ma sicuramente nel secondo tempo lo vedremo. Ci sarà solo da capire se Di Francesco lo sostituirà, lo farà entrare al posto di Khedira, oppure opterà, come è accaduto raramente, con un modulo a due punte.
0: Riparte la Juventus mentre il cronometro ci dice che siamo al 41esimo minuto. Lecce 0 Juventus 1, non dovrebbe esserci grosso recupero perché insomma non si è perso molto tempo, non ci sono state grosse interruzioni in questa partita. Il gol pronti via, l'esultanza della Juventus, poi però direi interruzioni normali, direi non più di un minuto semmai ci sarà. Intanto la Juventus però sta cercando anche di recuperare energie, perché adesso vediamo che si fermano con il possesso palla, consci del fatto che il Lecce non va in pressing. Adesso però ci prova Yildiz sulla sinistra, punta il suo diretto avversario Danilo Veiga, il tocco ancora all'indietro per Conminers, Conminers per Locatelli, Locatelli di esterno per McKennie, McKennie ancora per Yildiz, cambia che si sovrappone, arriva al lato corto ancora per Yildiz, fa girare bene il pallone la Juventus, palla per Locatelli che la mette direttamente in aria con Seisao, non è il certo altissimo e quindi di testa non ci arriva, ci arriva invece Gallo, poi recupera il pallone Banda, tocca indietro per Gallo che rilancia ancora per Khedira che si fa scavalcare dal pallone, ritiene di essere stato spinto da Bremer ma per l'arbitro è tutto regolare, si rialza Khedira, il tocco ancora, mentre anche Di Francesco urla qualcosa al guardialine, il cross di, con Falcone che prima sembrava voler uscire, poi si è reso conto che nessuno poteva raggiungere il pallone e si è accontentato della rimessa dal fondo. 3 al 45esimo, Lecce 0, Juventus 1.
1: Sì, un cross tagliato, quello di Cambiaso, che se fosse entrato nello specchio poteva essere davvero pericoloso per Falcone, che forse aveva un po'

0: sottovalutato la traiettoria.
1: Il Lecce che però adesso perde un pallone in uscita, non un buon momento adesso per il Lecce. La Juventus potrebbe approfittarne in questo finale per sferrare il colpo presumibilmente del KO. Il tocca indietro per Calulu, alza la testa Calulu, sfinge il cross, poi invece preferisce andare da Conceição, limite dell'area, Conceição incespica sul pallone, non c'è fallo, può ripartire Pierotti che lancia per Khedira. Il Lecce ha rinunciato, Khedira batte le mani, però qui adesso il pubblico mugugna perché Pierotti, che abbiamo visto a Pisa avanzare palla al piede, questi numeri ce li ha, forse avrebbe potuto guadagnare qualche metro e poi cercare di liberare Khedira al tiro. Ha fatto un lancio prevedibile, Khedira non ci è arrivato, palla in fallo laterale.
0: Esattamente, un esterno certamente non dai piedi educati, come si vuol dire, e avrebbe potuto portare palla o scaricare un compagno vicino, anche perché poteva essere un buon contropiede.
1: Il rilancio ancora della Juventus, il tocco per Calulu, Calulu troppo arretrato per Conceição, che però di forza riesce a sradicare palla dai piedi di Banda. Il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Cambiaso ancora per Locatelli per McKennie, per Yildiz che punta l'area di rigore. Yildiz lo scambio con McKennie, Vlahovic dentro, chiusura del Lecce, un rimpallo che favorisce la presa bassa di Vladimiro Falcone, anche se insomma i difensori del Lecce erano un po' in qualche modo irretiti da questo controllo di palla veloce da parte della Juventus. Eusebio Di Francesco adesso si gira verso i suoi collaboratori, probabilmente nello spogliatoio qualcosa dovrà fare per cercare di cambiare, perché è chiaro che con la Juventus il pronostico non è dalle due parti. Però siamo alla terz'ultima giornata e i punti devi raccoglierlo contro chiunque. Rimessa con le mani in fuori della Juventus, che invece, se vuole raggiungere quello che è l'obiettivo che hanno sempre detto dirigente e staff tecnico della Juventus, ossia quello di piazzarsi dalle prime quattro e quindi andare in Champions, deve fare 9 punti per essere al sicuro nelle ultime 3 partite. Non facili, non è facile quella di stasera a Lecce, non sarà facile la partita prossima con la Fiorentina, non sarà facile il derby con il Torino, e poi bisogna anche ovviamente sperare nelle disgrazie altrui, come ha anche fatto il Lecce, che insomma ha esultato lunedì sera quando la Cremonese, dopo essere andato in vantaggio con la Lazio, ha subito la rimonta e ha preso un gol proprio nei minuti di recupero. E anche nel post Pisa i giocatori del Lecce hanno detto: beh, in questo momento inutile fare troppo gli sportivi, bisogna anche tifare contro. E così è stato,
0: e così è stato, e pare che abbia funzionato. Qui in tanti hanno gufato in Salento ed in effetti il Lecce si è ritrovato a +4 e ora ci sarà ancora un minuto da giocare, appena segnalato l'entità del recupero.
1: Eh sì, è quello che prevedevamo, perché confermiamo che non ci sono state grosse interruzioni nel corso del primo tempo. 45 secondi da giocare, Lecce 0 Juventus 1, gol, io ribadisco i miei 17 secondi, adesso nell'intervallo verificheremo il dato esatto sui secondi del gol di Vlahovic, insomma Juventus che si è subito portata in vantaggio, mentre noi stavamo raccontando le ultime battute del successo di Jannik Sinner, questa volta agli Internazionali d'Italia, il suo debutto in questa edizione degli Internazionali d'Italia. Il retropassaggio ancora di Siebert per Falcone, pochi secondi, difficile che l'arbitro farà concretizzare questa azione del Lecce che parte da molto lontano. Juventus che aspetta, Banda 5 secondi alla termine, vediamo se finisce questa azione. Banda riesce ad andare via e poi però la Juventus gli fa carambolare la pallone sui piedi, rimessa dal fondo, e qui finirà il primo tempo. Il minuto è già passato e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo, lo stadio Via del Mare, gara numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, Lecce 0 Juventus 1, dopo 17 secondi il gol di Vlahovic. Noi invece ci fermiamo per un po' di più, una decina di minuti circa, il tempo di ascoltare il GR1, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, ma anche con gli studi di Sabato Sport. A fra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, antivirus. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave Focolaio, saranno monitorate per 42 giorni. Anche in Italia il Ministero della Salute avvia la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile a Johannesburg si erano trovate sullo stesso aereo in cui per pochi minuti

0: era salita una delle vittime, una 69enne olandese che in precedenza era stata sulla nave Ondius. Al via dunque gli accertamenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana, dove è in quarantena una donna fiorentina. Monia Monni è l'assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali.
1: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
0: Tentato femminicidio a Terni, l'aggressore da un mese aveva il braccialetto elettronico, la donna è gravissima. Luca Ginetto.
2: Presa a martellate su un autobus di linea dall'ex marito, l'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio all'altezza della piccola frazione di Santa Lucia nel comune ternano di Stroncone. Vittima una donna di 44 anni, originaria del Marocco, che lavora nella zona come badante. I due, sposati in Marocco con figli da precedenti relazioni, si erano lasciati e lui era andato a lavorare a Trieste. Un mese fa è tornato a Terni e ha iniziato a perseguitare la donna e a picchiarla. Così lei lo ha denunciato e dopo un processo per direttissima è scattato il provvedimento del braccialetto elettronico. Oggi l'ha seguita e una volta sull'autobus l'ha aggredita a martellate. L'autista del mezzo si è subito fermata e ha aperto le porte, consentendo così all'uomo di darsi alla fuga. I carabinieri hanno già recuperato il martello che aveva portato con sé. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo, coordinata dalla procura di Terni, su tutto il territorio circostante. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari, ma si è reso necessario il trasferimento con l'elisoccorso Nibio all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è sottoposta a delicato intervento chirurgico.
0: Il delitto di Garlasco, i difensori di Sempio lavorano alle prossime mosse dopo la chiusura delle indagini.
3: I legali di Sempio studiano le carte e preparano la strategia difensiva. Per la procura le intercettazioni dell'indagato che parla da solo in auto sono una confessione che conferma l'ipotesi del movente, l'odio per il rifiuto dopo un approccio sessuale. Oltre agli scritti trovati sui diari e sulle agende di Sempio, l'impianto accusatorio si fonda sul DNA trovato sulle unghie di Chiara, compatibile con la linea maschile della famiglia. La perita della procura a definire non attribuibile con certezza quel DNA, con l'incognita se sia frutto di un contatto diretto o indiretto. C'è poi la nota impronta 33 lungo la scala dove è stato trovato il corpo di Chiara, lasciata, secondo i magistrati pavesi, dalla mano destra dell'assassino, che corrisponderebbe per 15 minuzie alla mano di Sempio. Non ho ucciso Chiara Poggi, spero possa avere giustizia. Le prime parole del 38enne dopo la chiusura delle nuove indagini che lo indicano come unico responsabile. Alberto Stasi, in carcere dal 2015, sarebbe dunque estraneo al delitto. Cercheremo di accelerare il più possibile la richiesta di revisione, le parole della sua avvocatessa Giada Bocellari, pronta a chiedere anche la scarcerazione di Stasi.
4: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: Medio Oriente, Donald Trump torna ad attaccare l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera accusa Roma di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. Intanto si aggrava la situazione in Libano, almeno 19 morti nei raid israeliani delle ultime 24 ore, ci sono anche 3 bambini. Shock anche in Cisgiordania, dove un video mostra coloni israeliani costringere palestinesi a riesumare un corpo appena sepolto. Israele intanto ha annunciato la scarcerazione dei 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Il conflitto in Ucraina, Vladimir Putin apre a negoziati con l'Unione Europea e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore, altrimenti scelgano loro un leader, dice il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump e afferma che il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine. Sul Golfo Persico Putin si dice fiducioso, nessuno vuole proseguire la guerra, un accordo è possibile. A Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
5: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini a Genova da ogni parte d'Italia.
6: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano,
7: Carpignano Sesia, provincia di Novara,
8: da Rocca Santa Maria,
9: provincia di
8: Teramo
5: e del mondo.
10: Da Ginevra,
11: Io sono il capogruppo del gruppo Alpine Scozia, sezione Gran Bretagna.
5: Adunata numero 97, fino a domenica ogni strada, vicolo, caruggio punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. Attese 400.000 presenze fra militari e in congedo.

0: con famiglie e sostenitori.
1: Ce l'hai nel cuore la Dunata.
2: È una grande meraviglia.
3: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
4: Si ha contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
0: Genova, Oscar Puntel, GR1.
5: Internazionali di tennis, come avete sentito poco fa in Sabato Sport, esordio vincente per

0: Ora la linea torna allo sport. Buon ascolto.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati alle 21:41, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dal raccordo Viterbo Terni, un incidente tratto chiuso 3 chilometri prima dello svincolo Viterbo Nord in direzione proprio del raccordo di Viterbo. In questo momento uscita obbligatoria al chilometro 59 e 100, allo svincolo Viterbo Nord rampa per Siena. Andiamo in A4, lavori e rallentamenti tra Montebello e Montecchio verso Padova. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti, ancora traffico tra allacciamento tangenziale nord e svincolo CAM. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli, poi in A7 troviamo delle code per traffico allo svincolo di Assago in uscita verso Milano. In A3 code la viabilità esterna non riceve allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prima di chiudere sulla statale Adriatica, qui un incidente 3 chilometri prima della stazione Fossa Cesia, siamo in direzione di Otranto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Ragazzi, qua questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Via del Mare di Lecce. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Antonio Gnoni, l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo. Siamo nell'intervallo della gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Alla fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi, la situazione è la seguente: Lecce 0, Juventus 1. Il gol lo abbiamo ricalcolato dopo 13 secondi, messo a segno da Dusan Vlahovic. Ancora qualche minuto prima del secondo tempo, dunque linea a Sabato Sport, studi di Roma, Saxa Rubra, Nico Formetti.
8: Bene, grazie Giuseppe Bisantis. Intanto si gioca anche nella Liga Spagnola, Real Sociedad Betis di Siviglia. Al 43esimo il Betis è in vantaggio 1-0. Sviluppi sulla vicenda Kenan Davis, che è stato fatto oggetto di insulti razzisti in campo da un giocatore del Cagliari. Oggi in Cagliari Udinese finita 0-2. Insomma, il nome del giocatore del Cagliari che avrebbe dato della scimmia a Kenan Davis l'ha fatto lo stesso Davis con un post su Instagram in risposta a un post di Alberto Dossena. Davis ha scritto: questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita di oggi, spero che la Lega di Serie A prenda provvedimenti, ma saremo a vedere. E direi anche noi ribadiamo, saremo a vedere quel che accadrà. Cagliari-Udinese era la prima partita della giornata, Lazio-Inter la seconda, finita sempre con una vittoria in esterna 3-0. E allora Giorgio Germanò ha intervistato il tecnico dell'Inter, Christian Chivu.
9: C'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia. Ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo per fare il meglio per quanto riguarda la continuità che dobbiamo dare in questa stagione e preparare al meglio il futuro.
4: La scelta dei due attaccanti ha premiato all'inizio, forse ha sorpreso gli osservatori. Non le chiedo se le rimangono dubbi adesso per la finale di Coppa Italia, però come ha scelto gli 11 per questo pomeriggio, con che criteri?
9: Quelli che meritano, quelli che erano le mie intuizioni.

0: quelle che erano il fatto che qualcuno doveva un po' riposare, perché ultimamente ha fatto tanto, ed è merito loro, perché abbiamo un gruppo, una squadra competitiva, una squadra che ha un valore molto, molto simile, e chi rimpiazza chi, e non parlerei di turnover, dà sempre il meglio per questo gruppo.
1: Mkhitaryan, quando le partite sono importanti, c'è sempre un valore, non diciamo aggiunto, perché lo avete avuto comunque sempre in stagione. Sono questi gli uomini che hanno fatto grande l'Inter di questa stagione? Che dice?
0: Ma è tutta la squadra, la società stessa, i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio, l'ambiente che abbiamo creato nel fare sempre il meglio, nel fare risultati, il fatto che abbiamo dominato la stagione da dicembre, da novembre credo, che siamo in testa alla classifica, è tutto un merito di un gruppo fantastico di giocatori, di una società che ci ha sostenuto e dei tifosi che ci hanno dato molta energia. Ma noi stiamo bene mentalmente, è il mentale che fa la differenza.
2: Allora, mercoledì la finale di Coppa Italia, sempre all'Olimpico, Siria affronteranno Lazio e Inter. Allora sentiamo al microfono di Giovanni Scarmuzzino il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.
3: Mister Sarri, allora cominciamo col dire che è un 3-0 al passivo, ma possiamo dire che è un 3-0 maturato fuori casa, perché insomma giocare così per resumo non sia facile. Cominciamo da qui.
4: No, facile non è, però allora il presupposto è che l'Inter è tecnicamente più forte di noi, e questo implica che noi dobbiamo avere altri approcci alla partita.
3: Ecco,
4: siamo entrati in un
3: approccio. Ma si può prendere con un gol così su rimessa laterale?
4: Ma a volte può succedere, però solitamente ti succede quando dentro l'area e ti vengano 5-6 avversari. Se noi si è preso gol con 2 avversari dentro la nostra area di rigore, si può parlare di questo, ma si può parlare anche del secondo gol, frutto di mollezza difensiva. Ma eravamo lo stesso anche nella fase offensiva, nessun movimento senza palla, eravamo una squadra senza energie mentali, senza energie nervose. Poi per assurdo andiamo in inferiorità numerica e facciamo 5 palle gol.
3: Ecco, l'abbiamo notato. E lì come si spiega? Non le dico da preparatore, da maestro del calcio, ma proprio psicologicamente, secondo lei?
4: Difficilmente spiegabile. A darti una risposta certa io farei veramente tanta fatica. Sicuramente, l'ho detto, l'approccio al secondo tempo è stato diverso, però l'inferiorità numerica ci ha dato ancora qualcos'altro.
3: In vista della finale di Coppa Italia, che cosa deve cambiare nell'atteggiamento dei suoi ragazzi anzitutto?
4: Io penso che un altro tipo di atteggiamento sia naturale, che verrà con maggiori motivazioni molto probabilmente, però bisogna evitare che questa sconfitta ci metta in paura.
3: Ma lei se l'aspettava una serata così?
4: Che fosse una partita mentalmente difficile era piuttosto evidente. Io speravo di andare oltre e di fare una partita normale, però siccome questa mollezza mentale e fisica è venuta da parte di tutti i giocatori, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa anche noi.
2: La Liga Spagnola, intervallo, Real Sociedad Betis di Siviglia 0-1. Noi torniamo a Lecce per la ripresa di Lecce Juventus, Giuseppe Bisantis, Antonio Gnoni.
5: E allora il Lecce è rientrato in campo, direi con un certo anticipo rispetto alla Juventus, tant'è che adesso i giocatori salentini stanno facendo riscaldamento in campo. Vi possiamo dire che non ci saranno sostituzioni nella Lecce, almeno nella non finestra, quella dell'intervallo, perché vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 11, sì, sono tutti gli stessi 11 del primo tempo. Eccola che rientra la Juventus, possiamo anche vedere in tempo reale se ci saranno sostituzioni. Non credo, c'è Locatelli, c'è Calulu, c'è Kelly, c'è Bremer, c'è Di Gregorio, c'è Cambiaso, c'è Conminers, Conceição, 2, 5, 7, ne manca qualcuno, vediamo che c'è McKennie, poi c'è Dusan Vlahovic che sta salendo adesso le scalette che porta al terreno di gioco, c'è Yildiz, e quindi confermiamo che non ci saranno sostituzioni. Credo, Antonio Gnoni, che i tecnici se le giocheranno anche per via dell'inevitabile calo fisico nel corso del secondo tempo, perché insomma nessun giocatore in questo momento andrebbe sostituito né da una parte né dall'altra.
6: Diciamo da metà secondo tempo in poi, come abitudine di Francesco, e Spalletti non aveva ragione per sostituire alcun giocatore, visto che la Juventus ha disputato un ottimo primo tempo.
5: E allora adesso ve le riepiloghiamo le formazioni, è tutto pronto, sarà il Lecce a dare il calcio d'avvio. Lecce che in questa ripresa attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale con la maglia a strisce verticali giallorossa, calzoncini,

0: Settoni e Rossi cambiano i nomi sulle maglie, che lo ripetiamo, in onore alla festa della mamma che sarà domani. Ogni giocatore ha al posto del suo cognome il nome di battesimo delle rispettive mamme. Eccolo il calcio d'avvio della Lecce, 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco, Falcone la portiere, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Ramadani in gomma a centrocampo, Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, l'unica punta è Khedira, completo carta da zucchero per la Juventus, mentre adesso il Lecce ci fornisce la data ufficiale sugli spettatori, che sono 27.383, 22.000 gli abbonati, 5.000 i paganti. Abbiamo detto 350 tifosi ospiti perché c'era l'imitazione, ma sono tantissimi tifosi della Juventus che vediamo negli altri settori dello stadio. Dicevamo, completo carta da zucchero per la Juventus di Luciano Spalletti, stesso schema 4-2-3-1 della Lecce di Gregorio e la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo, Kotze, Sao, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta è Dusan Vlahovic. Ripetiamo ancora, nell'intervallo abbiamo cronometrato il gol, e tra i 12 e i 13 più 13 e quindi 13 secondi per sbloccare la partita, davvero un gol lampo per la Juventus. In nero gli arbitri, che sono guidati da Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale e Dario Cecconi, i due guardalinea, il quarto ufficiale Paride Tremolada, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni dalla VAR, centro VAR di Lissone Monza Brianza, praticamente in operoso nel corso del primo tempo, così come i cartellini sono rimasti nel taschino dell'arbitro. Nessuno ammonito in una partita dal ritmo alto, soprattutto all'inizio, però essenzialmente corretta.
1: Molto corretta, ci sono stati anche pochi falli e non è un caso che ci sia stato un solo minuto di recupero, il gioco è stato raramente interrotto, si è giocato tanto.
0: Danilo Veiga, tra l'altro, diceva Nico Forletta nell'intervallo, rammentando l'episodio fastidioso di Cagliari Udinese, parlava, o meglio parlava anche Davis di un possibile intervento della Lega Calcio. Beh, tra gli spettatori, che come abbiamo detto sono 27.383, c'è anche il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli, come mi ha fatto notare Antonio Gnoni, e quindi è qui per seguire la partita tra Lecce e Juventus, sarà coinvolto in questo episodio. Qualcuno ovviamente lo liquiderà come cose da campo, però insomma gli insulti razzisti oggi e mai dovrebbero esserci, soprattutto tra colleghi, tra ragazzi che fanno un lavoro meraviglioso come quello del calciatore, che hanno tante cose, insomma non è proprio il caso. Ancora la Juventus prova l'inserimento, la chiusura da parte di Danilo Veiga, che poi perde il pallone, tiro respinto male da Falcone, e poi al terzo tentativo la Juventus trova il gol del 2-0, ancora con Dusan Vlahovic in pratica. Nel primo tempo ci ha messo 12 secondi, nel secondo 2:40, ma qui direi, Antonio Gnoni, pasticciaccio brutto della difesa della Lecce, prima con Danilo Veiga, poi con un tiro potente ma centrale che Falcone ha respinto a mo' di bagger, parliamo di pallavolo, e poi la ribattuta da parte di Vlahovic che ha segnato il gol dello 0-2. Certo, gli approcci, come si dice adesso, per il Lecce sono da rivedere assolutamente.
1: Indubbiamente, è anche la qualità delle giocate della retroguardia salentina, perché Thiago Gabriel era entrato in scivolata, aveva difeso bene il pallone, ma poi è stato ingenuo l'esterno portoghese Veiga a concedere la palla per la ripartenza della Juve, e poi c'è stato l'errore grave in questo caso di Falcone, che per un paio di volte ha respinto male, riconcedendo il pallone a Vlahovic, che poi da quella posizione davvero non poteva fallire.
0: Allora c'è un consulto VAR, perché vediamo che l'arbitro ha messo il pallone al centro ma sta dicendo aspettiamo, io sinceramente irregolarità non le ho viste, e il gol infatti viene annullato, e quindi probabilmente c'è una posizione irregolare. Forse adesso c'è l'annuncio, vediamo se sentiamo qualcosa la intuiamo. Allora, il gol comunque è stato annullato, questa è la cosa più importante, non ha fatto il gesto del fuorigioco, ossia non ha alzato mani l'arbitro Colombo. Sinceramente, Gnoni, io non avevo visto nulla di irregolare.
1: L'ipotesi per me potrebbe essere solo quella del fuorigioco, perché davvero non ci sono stati falli, il Vlahovic si è ritrovato il pallone e quindi sì, è fuorigioco.
0: E allora sì, confermato il fuorigioco, quindi dopo il pallone perso da Danilo Veiga, mentre continua il lancio di Bengala dalla curva nord, forse sul primo tiro di Vlahovic nessuno del Lecce ha protestato. Io vedevo che Di Francesco stava parlando con il guardaline e che Luciano Spalletti l'aveva un po' rimbrottato, e insomma quindi non c'è la doppietta da parte di Dusan Vlahovic,

0: comunque giocatore fondamentale della Juventus, insomma un attaccante così, senza nulla togliere vari David o Pendà, la Juventus ne ha proprio bisogno.
1: E poi assolutamente concreto, fin qui ha avuto 3 palle gol, 2 le aveva trasformate in gol, questa poi annullata per fuorigioco.
0: E quindi annullato il raddoppio della Juventus, si resta sull'1-0 in favore del Lecce, partita che si direbbe aperta se non fosse che la Juventus sta meritando nettamente il successo. È stato solo un momento a metà del primo tempo con il Lecce, che però ricordiamo che subito dopo il gol subito alla terza ha avuto una palla colossale con Khedira, che da dentro l'area piccola ha calciato anche di prima intenzione anche bene su un centro di Banda dalla sinistra, e lì davvero c'è stato un intervento prodigioso da parte di Di Gregorio, che ha letteralmente tolto il pallone dal fondo della rete. Poi c'era stato questo raddoppio della Juventus, quindi annullato per posizione irregolare, hanno esultato i tifosi del Via del Mare, però è chiaro che il Lecce non può accontentarsi di questo, deve provare a tentarci di più, a creare più problemi dalle parti di Gregorio.
1: Sì, anche se ancora una volta la Juve a tenere in mano il pallino del gioco e a provarci, evidentemente Spalletti chiede ai suoi il gol della sicurezza, il gol che metterebbe in cassaforte il risultato.
0: E Lecce che recupera palla ma la perde ancora, va a terra Koulibaly, fischia Colombo, calcio di punizione in favore della formazione salentina, si è rialzato Koulibaly, il fallo è stato di McKennie e quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallorossa leccese, con il pallone che viene posizionato dalle parti di Thiago Gabriel, che va a poi servire all'indietro per Falcone, che aveva sì respinto il primo tiro di Vlahovic, però l'aveva respinto un po' in stilisticamente in modo non impeccabile, l'aveva rimessa sul piede di Vlahovic, che poi al secondo tentativo aveva realizzato il gol poi vanificato. Adesso sono in 6 i giocatori delle Lecce che stanno facendo riscaldamento, dall'altra parte sono 5 i giocatori della Juventus, con uno addirittura che è in campo, che sta letteralmente correndo in campo, la palla è da tutt'altra parte, quindi non viene richiamato, però insomma non si potrebbe. A terra un giocatore della Juve, Locatelli, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Recupera palla Ramadani, premiato inizio partita dal presidente del Lecce, Sticchi Damiani, con una targa per le 100 presenze in maglia giallorossa. Il retropassaggio ancora da parte di Falcone, poi per Gallo che stacca di testa, Locatelli la tiene in campo, palla per Calulu, Bremer di prima intenzione, sbagliato però il pallone del brasiliano per Francisco Conceição, che non potrebbe mai recuperare questo pallone, palla sul fondo, è abbastanza sconsolato Spalletti, che insomma vorrebbe il gioco con la palla a terra e non a questi palloni alti, che insomma sono difficilissimi per il giocatore della squadra recuperarli, più facili per i difensori contrastarli in quanto sono palloni di facile lettura. Ancora Falcone, il rilancio per Koulibaly che tocca forse con un braccio, sì, se ne accorge l'arbitro, però l'arbitro vede un fallo su Koulibaly che è sbilanciato da McKennie, tocca con un braccio, ma l'arbitro ha visto prima il fallo, protesta Locatelli che va dall'arbitro, lui è il capitano, può parlare con le braccia larghe per dire insomma che fallo hai visto, però devo dire che Colombo era vicinissimo.
1: Sì, buona fin qui la direzione del direttore di gara di Como, perché anche in questo caso è sembrata corretta la decisione del direttore di gara.
0: E intanto viene confermata l'ipotesi fuori gioco, anche se l'arbitro lì per lì non ha alzato la mano, ha fatto l'annuncio che però sommerso un po' dai tifosi delle Via del Mare non abbiamo percepito, almeno abbiamo comunque solo percepito la cosa più importante, ossia gol annullato. In effetti è sul primo passaggio che Vlahovic è già in fuori gioco.
1: Esatto, era peraltro di pochi centimetri, forse uno scarpino, di mezzo scarpino rispetto al centrale difensivo del Lecce.
0: E beh, su questo non ci sono interpretazioni, fuori gioco è visto, è la tecnologia, su questo ovviamente non può essere confutata. Il rilancio, il pallone di Di Gregorio, il colpo di testa tentato da Siebert, che si fa anticipare da uno che non è altissimo ma di testa è uno dei migliori colpitori del campionato, ossia McKennie, che è riuscito a scegliere bene il tempo a precedere Siebert, che sarà almeno una quindicina di centimetri più alto di lui. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che viene recuperato da Bremer per la Juventus, che va allo scambio con Kelly, ancora Bremer per Kelly, lateralmente Kelly che avanza fino alla tre quarti campo, nessuno che lo contrasta, Kelly va ancora da Bremer, il tocco a destra per Locatelli, in piedi Eusebio Di Francesco a chiamare le marcature preventive dei suoi, poi Siebert arriva di testa, colpisce in modo un po' sbilenco e mette direttamente in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus nel fronte di destra dell'attacco della formazione bianconera. Ripeto, questa sera incompleto, carta da zucchero con il lato corto dell'area di rigore, il passaggio, ancora il controllo di Cam-

0: Biaso, poi Conza e Sao, l'inserimento di Calulo che la mette dentro, intervento basso non perfetto di Falcone ma efficace, perché Lecce ritorna in possesso palla, recupera però ancora la Juventus con Cambiaso che si è spostato adesso in questa fase a destra, cerca Yildiz la chiusura da parte di Danilo Veiga che può ripartire, incitato dal pubblico delle vie del mare. Danilo Veiga in sovrapposizione, arriva Pierotti, duello di fisico con Kelly, Pierotti alla meglio, entra in aria e l'attacco, la conclusione di Khedira, sporca, e ancora una volta la palla buona è capitata sul piede di Khedira, che forse l'avrebbe voluto un po' più corta, un po' più bassa, se l'è trovata sotto, ha calciato di prima intenzione, l'ha un po', diciamo, svirgolata.
1: Si è un po' già ciabattato questa conclusione, ma davvero notevole lo spunto di Pierotti, che ha difeso con tenacia, con caparbietà quella palla sulla destra, è entrato in aria, ha guardato i compagni e ha servito un pallone forse un filo forte, però da un attaccante ci si aspetta di sicuro conclusioni migliori.
0: Eh sì, insomma, la posizione era buona, poi forse troppo sotto, in questi casi magari l'attaccante dovrebbe provare ad andare incontro al pallone, poi sì, come hai fatto notare tu, credo che il passaggio di Pierotti non fosse proprio morbido, era abbastanza teso, e quindi da qui la conclusione sporca da parte di Khedira. Comunque, insomma, la dimostrazione è che Lecce poche volte si affaccia nell'area di rigore della Juventus, ma ogni volta che lo fa qualche preoccupazione la difesa la crea, e quindi o difesa della Juventus che non è impeccabile, o Lecce che ha, insomma, qualche inserimento interessante. Quindi, visto che il vantaggio è minimo, 1-0 per la Juventus dopo 11 minuti, nel panni di Spalletti, insomma, c'è il rischio di abbassare la tensione, quindi non bisogna, perché il Lecce è ancora in partita.
1: Sì, è ancora vivo, come ha dimostrato nell'ultima occasione, ma del resto la Juve sta provando ad addormentare la partita, sta provando ad avere sempre il controllo del gioco, ma il Lecce quando parte sa essere pericoloso.
0: Attenzione, perché c'è McKenny che entra in aria, il pallone al centro, Thiago Gabriel che allontana, poi fa carambolare il pallone su Locatelli, il Lecce. C'è pronto il primo cambio nel Lecce, vediamo se sarà un cambio multiplo o un solo cambio. Mi pare che il giocatore che entrerà è o il numero 16 Gandelman oppure il numero 18 Gabijan, difensore francese, confermo il 18, e quindi Gabijan, che è un difensore che si è comprovato bene nella partita di Verona, poi è entrato nel finale della partita di Pisa, ancora indicazioni per lui da parte di un componente dello staff di Eusebio Di Francesco, e vediamo, forse c'è qualche giocatore in difesa che ha bisogno del cambio, oppure non mi sembra che possa essere un cambio tattico,
1: oppure a Pisa lo ha fatto entrare anche per passare una difesa a tre e avere maggiore ampiezza di gioco. Ora vedremo, in quel caso lì l'ingresso di Jean è coinciso con l'ingresso anche di Camarda, e con una formazione a due punte ma con una difesa a tre, vedremo quello che farà.
0: Guarda, erano in sei che si scaldavano, adesso cinque si stanno ancora scaldando, uno è pronto in divisa da gioco, quindi credo che non sfrutterà il cambio multiplo Eusebio Di Francesco, ma effettuerà il primo cambio nella prima finestra. Sì, è proprio Jean che entrerà in campo, curiosi per sapere chi gli lascerà il posto. Intanto il cronometro ci dice che siamo al 13° della ripresa, e qui a Via del Mare la Juventus è sempre in vantaggio sulla Lecce per 1-0 dopo 13 secondi, il gol di Vlahovic che aveva segnato anche inizio ripresa, gol poi annullato dopo essere stato convalidato dall'arbitro Colombo e anche dal guardaline che opera sotto la nostra postazione. Cross al centro, il raddoppio della Juventus con deviazione di Piatto sotto porta di Calulu, e quindi il difensore che si porta avanti, e qui cambiano i piani del Lecce, stava per effettuare questo cambio, ma adesso sei sotto per 0-2, azione lineare, cross dalla sinistra, Calulu di Piatto che gira di prima intenzione e segna anche lui, 13° minuto, Lecce 0, Juventus 2.
1: Raddoppio meritato della Juventus che in questi quasi 14 minuti ha letteralmente dominato, concedendo solo una ripartenza al Lecce, ma ha sempre avuto in mano pienamente il controllo del gioco, e poi gli inserimenti, gli sganciamenti come in questo caso dei difensori, l'inserimento perfetto davanti a Falcone che non ha potuto fare nulla per evitare il raddoppio bianconero.
0: E quindi Lecce 0 Juventus 2, questa volta non ci sono dubbi, il cambio rimane quello, vediamo che intenzioni ha Eusebio Di Francesco, che però adesso appare abbastanza sconsolato. Jean con la maglia numero 18, esattamente Gabi Jean, che va a prendere il posto, la vagnetta che rimane ancora giù, vediamo se c'è ancora in questo caso un consulto VAR, non mi pare sinceramente, l'arbitro sta solo aspettando il cambio, che però non si concretizza, perché evidentemente nessun giocatore del Lecce si avvicina per essere sostituito. Credo che ci sia anche in questo caso un consulto VAR, forse per la posizione di Kalulu, che è andato a battere di prima intenzione. Vediamo l'arbitro Colombo che sta parlando con Locatelli, sta parlando con Ramadani, e beh, insomma, è stato richiamato anche qui, era stato chiaro nell'indicare il cerchio di centrocampo, chissà che anche in questo caso Kalulu non sia al di là dei difensori, e anche in questo caso, anzi questa volta va a vedere l'arbitro, e quindi non si tratta di fuorigioco, perché se fosse fuorigioco, ovviamente con il fuorigioco semiautomatico ci sarebbe la definizione, come è stato in occasione del gol di Vlahovic, sulla posizione regolare. Bisogna solamente valutare se il giocatore in fuorigioco entra nell'azione. Sul cross Kalulu mi sembra in posizione regolare, ma l'arbitro non può vedere il fuorigioco, sta forse valutando se McKennie, che entra nell'azione, eccolo che torna, vediamo se sentiamo, se riusciamo a sentire le parole dell'arbitro Colombo. Fuori gioco, fuori gioco, è annullato anche questo, e ancora una volta Vlahovic è fuori gioco. Allora vi spiego che cosa è successo: la posizione di Kalulu era regolarissima sul cross dalla sinistra, però in partenza di azione c'è un pallone che arriva a Vlahovic, che tocca sì il pallone, perché l'arbitro va a guardare, visto che il fuori gioco semiautomatico non dovrebbe necessitare dell'intervento arbitrale, per capire se Vlahovic impatta nell'azione. Lo abbiamo sentito grazie al nostro Mauro Lorenzo, che ci ha proposto ovviamente la voce dell'arbitro, ha detto impatta sull'azione, secondo gol annullato alla Juventus, ancora una volta per Vlahovic in fuorigioco.
1: In pratica quello che viene contestato al serbo è di aver interferito con l'azione di Siber, che stava liberando, provando a liberare il pallone, e di aver sbilanciato il giocatore partendo da una posizione in fuorigioco, quindi in una fase iniziale rispetto all'azione poi sviluppatasi con il raddoppio della Juventus annullato.
0: Ma tra l'altro Antonio Agnoni tocca il pallone Vlahovic, quindi insomma l'azione è quella, quindi insomma impatta o non impatta, se uno tocca il pallone entra nell'azione, quindi si resta sull'1-0, Lecce 0 Juventus 1. Io ovviamente condivido quanto hai detto tu, la Juventus sta strameritando la vittoria, però queste sono quelle partite che se non riesci poi a chiuderle rischi di complicarle, perché insomma il Lecce, pur attaccando poco, ha dimostrato di creare qualche problema, e sai, quando vedi che due gol convalidati vengono poi annullati dal VAR dopo che la palla è già stata messa al centro del campo, puoi anche pensare chissà in questo momento mi gira bene.
1: E infatti Spalletti è nervosissimo, passeggia nervosamente davanti alla sua panchina e ricorderà sicuramente la partita dell'andata in cui strameritò e produsse come in questa occasione una montagna di azioni, ma poi la partita finì 1-1 per il gol di Banda.
0: E allora siamo al 17°, quindi abbiamo ampiamente superato l'ora di gioco, e Lecce batte il primo angolo della sua partita, che tra l'altro è il primo complessivo della ripresa. 5 ne ha battuti la Juventus, colpo di testa tentato dal giocatore che si è portato in avanti, proprio il nuovo entrato Jean, che quindi tocca il suo primo pallone mettendolo di a lato, insomma non di poco, però insomma è riuscito a precedere gli altri giocatori della Juventus, e quindi alla fine comunque Jean è entrato in campo, e nel valutare quanto visto dal VAR mi sono perso il giocatore che è uscito. Allora Siebert, Danilo Veiga c'è, Thiago Silva c'è, Gallo c'è, potrebbe essere uscito un Gom, non lo so, potrebbe essere uscito un Gom, è uscito un Gom, quindi un difensore, e infatti sta giocando su uno dei difensori al posto di un centrocampista, credo che cambi, non sarà più ovviamente il 4-2-3-1, ma a questo punto Koulibaly con Ramadani e Pierotti forma il centrocampo, che dire, Banda sono avanzati, sì, confermiamo, è uscito un Gom, noi eravamo tutti presi a valutare la posizione irregolare, e quindi c'è stata questa sostituzione nel frattempo, che è la prima della partita. partita, e quindi questo il cambio. Vediamo che tutti gli altri davanti ci sono. Pierotti che è in possesso palla, Banda che tira, recupera palla ancora la Juventus, il tocco per McKennie a terra, un giocatore del Lecce a palla lontana commette fallo il Lecce, e c'è quindi calcio di punizione in favore della Juventus, che non riesce a scrollarsi di dosso il Lecce. Rimane un vantaggio minimo quello della Juventus, seppur meritato, però ripeto, in questo secondo tempo due gol sono stati annullati per fuorigioco, problemi per il giocatore della Lecce che rimane a terra, palla lontana, e vedremo se sarà necessario un secondo cambio. Credo si tratti proprio di Khedira, se non ho visto male.
1: Esatto, è proprio lui, e intanto siamo sul

0: Francesco che ha totalmente cambiato modulo, passando un 5-3-2 come ricordavi tu, con Banda non più sulla fascia ma affiancato a Chiedira, e poi con Pierotti allineato su in mezzo al campo a Koulibaly e Ramadani, quindi un Lecce più coperto dietro e che prova ad agire più centralmente e meno sulle fasce.
1: E allora sì, ha cambiato proprio assetto, infatti per questo sembrava strano che entrasse un difensore, non mi sembrava che nessuno avesse problemi. La partita di Ingom, nel primo tempo ha provato qualche spunto, però forse direi una sufficienza striminzita.
0: Sì, ha perso molti palloni in fase di ripartenza, non ha dato il suo solito contributo nella costruzione della manovra, ma del resto ha dovuto fronteggiare anche la qualità dei centrocampisti della Juve, quella soprattutto di Locatelli che gli ha tolto spazio e gli ha dato la possibilità di manovrare.
1: E quindi primo cambio della partita lo ha effettuato il Lecce, mentre si è ripreso a giocare Chedira al momento a bordo campo, quindi il Lecce in 10 uomini però rientra in questo momento, quindi nessun problema per l'attaccante marocchino. Riparte la Juventus con Bremer, il tocco all'indietro ancora per Kelly a sinistra per Combiners, il controllo da parte di Yildiz, il retropassaggio a Combiners ancora per Bremer che tiene il pallone all'altezza del limite della propria area di rigore, se ne libera poi per Di Gregorio, chiamato in causa una sola volta ma provvidenziale, paratissima dopo 3 minuti su un tiro da 3 metri, non di più, di Chedira, calciato anche bene, quindi insomma il classico tiro a botta sicura in cui il portiere fa una prodezza troppo lungo per Banda, palla sul termine però dalla panchina della Lecce applaudono.
0: Eh sì, anche perché era una buona incursione di Banda, forse un po' troppo lunga, e lo Zambiano se ci fosse arrivato era a tu per tu con un avversario e poteva proiettarsi verso l'area di rigore juventina.
1: Riparte la Juventus con questa rimessa con le mani, Kalulu che aveva esultato a lungo per il gol del raddoppio, lui era in posizione regolare, chi gli fornisce l'assist, Yildiz, era in posizione regolare, era in fuorigioco invece in partenza d'azione Dusan Vlahovic. Il rilancio, il colpo di testa, il controllo di Vlahovic, chiede un fallo che non c'è, Chedira controlla, Chedira, due uomini su di lui, protegge bene il pallone, Gallo sulla sinistra, Bremer da terra che combatte, Gallo che tocca per ultimo, sì, ha ragione Bremer, ha ragione l'arbitro che assegna la rimessa alla Juve, Gallo protesta, protestavano anche i componenti, la panchina del Lecce, soprattutto i giocatori che si stanno scaldando, che chiedevano una rimessa in loro favore, invece noi eravamo in perfetto asse con l'episodio e abbiamo visto che il tocco netto era stato di Gallo, mentre c'è un giocatore del Lecce al momento torso nudo, quindi deve indossare la divisa da gioco, vediamo chi sarà il giocatore che entra in campo, si tratta del numero 14, esattamente Elgason, e quindi un centrocampista pronto a entrare in campo.
0: Sì, prova ad aggiungere un po' di qualità e forse a dare un po' di brillantezza alla manovra del Lecce, che finora in fase offensiva, di proiezione offensiva più che altro, non ha prodotto alcunché in questo secondo tempo.
1: C'è adesso il Lecce, la Juventus che recupera palla con Seisau lateralmente per Combiners, indicazioni per Elgason, il tocco ancora a sinistra per il tentativo da parte della Juventus con Yildiz che va allo scambio ancora con Locatelli con Bremer, continuano a scaldarsi i giocatori della Juve, ma Spalletti non ha ancora alle viste alcun cambio e siamo al 23esimo della ripresa, ripetiamo ancora, Lecce 0 Juventus 1 con 2 gol annullati dal VAR alla Juventus, in entrambi i casi fuori gioco di Vlahovic, in uno segna proprio Vlahovic, in un altro invece segna Kalulu, qua il Lecce si porta il pallone lontano, Gallo pressato da Kalulu stesso che gli recupera il pallone ancora con Seisau, lo tiene in campo, palla per McKennie per Locatelli, ancora per McKennie quasi da fermo, va a servire Locatelli di prima intenzione, ancora il pallone che arriva con Seisau, poi un po' morbido Kalulu in questa circostanza, ancora McKennie, ancora con Seisau che entra nel rigore, lo scarico, la conclusione, il pallone che termina a lato, direi abbastanza tiro dritto per dritto da parte di Emanuele Locatelli, che è il pallone che termina sul fondo, ed eccolo il cambio, Elgason va a prendere il posto del numero 17 Danilo Veiga, e beh adesso rimette un po' un cambio ruolo, un centrocampista per un difensore.
0: È possibile che a questo punto Pierotti scenda sulla linea dei difensori e lui vada a giocare a centrocampo, perché considerando le caratteristiche di Elgason difficilmente può fare il laterale destro, più probabile sia l'argentino a garantire copertura alla manovra giallorossa.
1: E quindi Elgason, giocatore islandese in campo con la maglia numero 14, 2 cambi, 2 finestre per Di Francesco, che quindi se vuole arrivare a 5 dovrà effettuare un triplo.

0: lo cambio nell'ultima finestra a disposizione, resta a zero ancora Luciano Spalletti, che in panchina oltre ai portieri Perino e Pinzoglio ha Holm, Gatti, Zegrova, Boga, attenzione Lecce che avanza, ma c'è la chiusura ottima da parte della difesa juventina, Azic, Kostic, Turamo, Pendà, Miretti e David. La ripartenza da parte della Juve, sbaglia tutto, Gallo recupera il pallone, non è velocissimo però a mettersi in movimento, da palla a Koulibaly che avanza, limite dell'area, Koulibaly, lo scarico per Banda che entra in area di rigore, Banda la mette lì dietro, conclusione sporca, non riesce a metterci il piede Koulibaly sul tiro proprio di Helgason, i nuovi entrati, prima Jen, poi Helgason al primo pallone toccato hanno creato un problema, perché qui Helgason tira un tiro debolissimo che Di Gregorio para, ma il pericolo qual era? Che sulla traiettoria c'era Koulibaly che era, credo, in posizione regolare, se il giocatore avesse girato in porta, e beh insomma era un tiro da dentro l'area piccola.
1: Sì sì, indubbiamente posizione tutta da valutare, ma sicuramente se fosse riuscito a intervenire avrebbe potuto creare grattacapi a Di Gregorio.
0: Ancora Juventus che prova a spingere con Yildiz, palla dentro, attenzione alla chiusura provvidenziale da parte di Jean, prova a ripartire la Juventus, il Lecce che va a rilanciare, ancora Banda è veloce, deve tenerlo a bada Kalulu, deve arrivare Bremer, ancora Khedira, il colpo di testa di Locatelli, adesso è chiaro che le squadre sono un po' allungate, non ci sono più quelle giocate che nel primo tempo sono state da una parte all'altra molto molto precise, però insomma il ritmo rimane sicuramente alto. Conceição punta l'area di rigore, supera, lascia sul posto un avversario, la rimette al centro, deviazione, ma diventa un passaggio per il portiere Falcone che poi rilancia di prima intenzione, sul pallone c'è Kelly che arriva intelligentemente con il petto, la recupera però Khedira, ancora Kelly, fallo su Khedira, calcio di punizione, protesta Spalletti, 27 minuti nella ripresa, Lecce 0 Juventus 2, sarà un doppio cambio nel Lecce perché vediamo con la maglia numero 22 Camarda, e questo ce lo aspettavamo, e l'altro dovrebbe essere Ndri che entra in campo e credo che si fermerà qui Di Francesco.
1: Sì, e non credo, anche perché sarebbe il terzo slot e non potrebbe fare ulteriori cambi, e in ogni caso non dovrebbe più cambiare l'assetto perché verosimilmente farà entrare Camarda al posto di Khedira e probabilmente Ndri al posto di uno dei due esterni.
0: Calcio di punizione battuto dal Lecce, all'indietro si sbracciano dalla panchina del Lecce a chiamare il doppio cambio, si fermerà a 4 perché non vedo altri giocatori pronti, tra l'altro quelli che si scaldavano sono tornati in panchina e quindi evidentemente, a parte i portieri Fruktl e Samoia, Daba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Markinski e Kovac non dovrebbero far parte di questa partita. Di solito l'israeliano Gandelman viene schierato, infatti pensavo che potesse entrare in campo, ma attenzione Juve, Vlahovic si allunga il pallone, interviene Thiago Gabriel, fallo di fondo, calcio d'angolo, è il primo della ripresa per la Juventus, 6 complessivi, 6-1, regola non scritta del gioco del calcio, mai effettuare i cambi prima di un calcio d'angolo o un calcio di punizione, e così è perché Di Francesco ha detto Ndri e Camarda aspettate, vediamo come va a finire il calcio d'angolo e poi subito dopo faremo il cambio. Bandierina di destra porta la nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, vanno due giocatori a battere, si tratta Conceição che poi la mette dentro, colpo di testa a liberare, ancora Juventus, Bremer, tiro rimpallato, è fortunata qui la Juventus perché poteva ripartire il Lecce, però il rimpallo ha favorito Bremer che si è ritrovato il pallone sui piedi, ancora Conceição, bravo a sfruttare un intervento di Helgason non preciso, Helgason rimedia rinvenendo sul portoghese recuperando palla, Lecce che prova a uscire con Koulibaly, buona questa manovra del Lecce, ma Gallo corre e non si accorge che il pallone è lì vicino a lui e qui c'è stato un brusio di disapprovazione da parte dei tifosi del Via del Mare. Ancora il tocco per McKenny per Locatelli ancora per Conceição che entra in area di rigore, Conceição va a servire all'indietro per Locatelli, limite dell'area, palla per Combiners, abbastanza oscuro direi il lavoro dell'olandese, si è visto pochissimo, ancora il dribbling da parte di Yildiz che la mette dentro, tiro murato, può ripartire il Lecce, ancora Camarda e Ndri non riescono a entrare perché il gioco non si interrompe, può ripartire allora il Lecce con questo pallone basso proprio servito per Khedira, qui lancia Banda che è in fuori gioco, sbaglio sbaglia tutto, è inutile, è fuori gioco netto, la bandierina resta giù, il tiro parato e poi si alza la bandierina perché, caro Antonio Gnoni, il fuori gioco era di almeno 10 metri.
1: Sì, era evidentissimo. In questi casi ci si chiede sempre perché non si intervenga subito.
0: Ma la regola a disposizione è questa, perché poi magari, però questo era veramente clamoroso. E allora Camarda Indri, confermato, che Dira, e l'altro che lascia il posto è il numero 19 Banda, che ha avuto questa occasione inutile perché era in chiaro fuori gioco, avrebbe potuto forse disinteressarsi dell'azione e favorire l'intervento di Santiago Pierotti, però diciamo che cambia praticamente il fronte d'attacco, che Dira e Banda, dentro Ndri e Camarda.
1: Eh sì, nuova linfa all'attacco giallorosso, che qualcosina ha prodotto, è riuscita a raccogliere un po' le briciole di quello che la Juventus ha concesso in questo secondo tempo. Juventus superiore nel possesso, nel palleggio, ma qualcosa ha concesso il Lecce nel paio di occasioni non è riuscito a concretizzare.
0: Allora, quando abbiamo superato la mezz'ora della ripresa, c'è questa situazione un po' particolare, che il Lecce ha esaurito i cambi, seppur ne ha fatti quattro. Attenzione Vlahovic, rimpallo che lo favorisce, il tiro alto sopra la traversa, occasione per Vlahovic che calcia alto sopra la traversa da posizione buona, sì, sempre in relazione, ed ecco, ed esce proprio Vlahovic, attenzione, Vlahovic esce, l'uomo che fino a decide la partita, entra Holm, io credo, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia verso la panchina del Lecce, chissà che cosa è successo, non lo sapremo mai, esce Vlahovic, credo forse perché è un discorso di tenuta fisica, oggi era dal primo minuto dopo tanto tempo e quindi lo ha visto stanco, però insomma i due gol annullati con lui in fuorigioco, però ha segnato, ha avuto le occasioni, c'è un abbraccio addirittura di Spalletti per Dusan Vlahovic, direi che la partita di Vlahovic è assolutamente più che positiva.
1: Autore del gol fin qui partita, ha davvero svariato il fronte offensivo realizzando un'altra rete, di sicuro il più positivo tra i suoi.
0: E quindi entra lo svedese Holm, che è un esterno, un laterale, esce Vlahovic, e quindi in questo momento si sta ripetendo una situazione che abbiamo visto in qualche partita, quando insomma, attenzione, errore, Ndri, tiro fuori! Si dispera di Francesco, prima occasione per Ndri, che è entrato in area di rigore, e si conferma, tre sostituzioni, Jean Helgason, Ndri, tre occasioni per i nuovi entrati, ma questa non dico clamorosa ma enorme per il Lecce, perché Ndri aveva vinto un rimpallo, bravo a inserirsi, anziché calciare col destro ha calciato con il sinistro, l'ha messa sull'esterno della rete.
1: Gigantesca la palla gol per il Lecce, davvero enorme l'occasione sprecata da Ndri, che peraltro era anche fresco, ha avuto tutto il tempo di mirare, ha mirato all'angolino basso alla sinistra di Gregorio, ma non ha preso la porta.
0: Forse troppo, perché evidentemente non era ancora entrato nel clima partita, ma qui davvero grande brivido per la Juventus, la rete si è mossa, però la palla è entrata dalla parte sbagliata, e intanto c'è un calcio d'angolo per la Juventus, esattamente il numero 7, quindi quattro cambi e tre finestre per il Lecce, un cambio, una finestra per la Juventus, che adesso in campo Holm, probabilmente per tamponare proprio la spinta di giocatori come Ndri, che sono entrati in campo e che come abbiamo visto possono creare problemi, ma qui davvero la disperazione di Eusebio Di Francesco per il Lecce, che in una partita in cui insomma tanto sofferto la Juventus l'avrebbe potuta addirittura rimettere in parità. Seguiamo questo calcio d'angolo per la Juventus, bandiera di destra, porta la nostra destra, colpo di testa proprio di Holm da posizione buona, perché era dentro l'area piccola, ha girato sul primo palo, colpevolmente lasciato libero di colpire dei difensori del Lecce, palla fuori di poco, insomma il destino di questa partita, è subentrati al primo pallone toccato in un'occasione.
1: Sì, peraltro anche in questo caso occasione enorme, perché Holm ha avuto tutto il tempo di staccare e colpire davvero solo, e poteva inquadrare lo specchio, palla che ha sibilato alla sinistra del palo di Falcone.
0: Lecce 0 Juventus 1, 33 minuti nel corso della ripresa, Juventus pallone calciato in avanti, no, prima dell'occasione di Ndri, mi sono fermato su un concetto che stavo esprimendo, stavo dicendo che stiamo rivedendo una situazione che la Juventus ha adottato nelle scorse partite per necessità, quando proprio mancava l'attaccante di ruolo, ossia McKennie, giocatore duttile, adorato dagli allenatori perché dove lo metti sta, lui in un'intervista ha detto giocherei anche in porta, insomma adesso sta facendo il centravanti tattico, quindi non c'è più una punta perché Yildiz rimane largo. largo a sinistra, con Sessao rimane largo a destra. Adesso si prende il giallo, il primo della partita, con Sessao per aver inseguito Koulibaly. Protesta pure con Sessao, ma non sappiamo che motivo abbia di protestare, questa è un'ammonizione sacrosanta.
1: E beh, ha inseguito Koulibaly, il maliano lo ha trattenuto e gli ha impedito di ripartire, per tre volte ha fatto fallo, era un giallo inevitabile.
0: Sì sì, non si è capito che ha protestato, forse si è voluto uno po' caricare, però questa è una cosa positiva. Quando mancano poco più di 10 minuti al 90° è il primo

0: ammonito della partita, che segnaliamo quindi al 79esimo, e si tratta di Francisco Conceição, che di solito a un certo punto viene sostituito, non rimane in campo per tutta la partita. Finora lo tiene in campo, vediamo che cosa succederà. Lancio e chiede scusa per questo lancio Siebert, che calibra male il colpo sul pallone che termina direttamente tra le braccia di Gregorio. Palla per Kalulu che mette il pallone a terra, poi lo scambio con Bremer. Di Francesco chiede ai suoi di aggredire, e soprattutto a Camarda. Hai la bellezza di 18 anni, sei entrato in campo, hai questa opportunità, insomma, non stare lì ad aspettare il pallone. Questo, insomma, credo che sia il pensiero di Eusebio Di Francesco. Ancora Lecce che si guadagna un fallo laterale in fase di attacco. Il tocco all'indietro per il rilancio con le mani, si difesa a 3 adesso per il Lecce. Thiago Gabriel va da Gabi Jean, il pallone del francese per Koulibaly, costretto a retrocedere. Koulibaly tiene palla nella metà campo della Juventus. È calata la Juventus in questa ripresa anche dal punto di vista psicologico. Hai segnato 2 gol, te li hanno convalidati, poi te li ha annullati il VAR. Prova la conclusione da fuori, ci mette le mani Di Gregorio su un tiro da lontano, mi è parso di Santiago Pierotti, che ha caricato il destro, e qui difesa della Juventus che non è stata affatto reattiva. Attenzione, giallo adesso per Jean, che è andato a battibeccare con Kalulu. Ammonito quindi Jean.
1: Ma davvero clamorosa l'occasione per Pierotti, che è stato lasciato libero di colpire dal limite dell'area, ha caricato il suo destro, ha fatto partire un bolide che Di Gregorio ha respinto con qualche apprensione.
0: E quindi ammonito uno dei nuovi entrati della partita, Gabi Jean. Lecce 0, Juventus 1, movimenti sulla panchina della Juventus, vediamo che Spalletti dà indicazioni al team manager Matteo Fabris, che sta digitando il cambio. C'è anche il delegato della Lega Calcio che sta controllando, per comunicare ovviamente agli addetti al sito, il cambio in tempo reale, ma non si effettua subito perché la Juventus ha rilanciato con Di Gregorio. Palla cash, e Spalletti dice sì, facciamolo questo cambio, e vediamo chi entra. Entra il giocatore con la maglia numero 11, Zegrova, fermato da un palo clamoroso nel recupero della partita con la Juventus, ed esce Yildiz, che in effetti Antonio Ognoni nel secondo tempo era parecchio calato.
1: Era totalmente sparito dal campo, non è più entrato nel vivo dell'azione, è stato anche poco servito dai compagni, e quindi giusto così, ma saranno ben 3 i cambi della Juventus.
0: Perché vediamo che si inserisce anche con la maglia numero 30 David, che va a prendere il posto di Cambiaso, anche lui un po' calato dopo un ottimo primo tempo. David per Cambiaso, e poi vediamo con la maglia numero 13 Boga, che credo prenderà il posto di Conceição, e infatti esce Conceição, che era stato pure ammonito. Insomma, Conceição una partita intera non la fa mai. Quindi Juventus che sale a 4 cambi, 2 finestre, ne avrebbe ancora una a disposizione.
1: Eh sì, ma Juventus che prova a cambiare il fronte offensivo, prova a ridare nuova energia alla spinta bianconera, che è calata molto in questo finale di partita, e il Lecce ha saputo approfittarne andando vicino anche al raddoppio.
0: Attenzione Juventus, area di rigore, tocco all'indietro, carica la conclusione, che forse no, c'era anche uno fuorigioco, quindi insomma la situazione è assolutamente fermata dal direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione per il Lecce, mentre il cronometro ci dice che sono 38 e mezzo i minuti nel corso della ripresa. Lecce 0 Juventus 1, pensate, un gol dopo 13 secondi, poi insomma la partita è stata viva, le occasioni ci sono state, ma non si è segnato più, eppure dopo i primi minuti sembrava questa partita potesse finire a goleada, non solo per la Juventus ma anche lei ci ha avuto una clamorosa occasione, come poi l'ha avuta nel secondo tempo con Dri. Ecco David che tocca il primo pallone della sua partita, Jonathan David, viene però portato via dall'area di rigore della Lecce, che gli sradica il pallone dei piedi. Ecco Helgason che controlla palla, il rilancio conquistato però da Holm, palla per Zegrova, primo pallone toccato anche per lui. Zegrova ha sbagliato completamente il tentativo della Juventus con Kalulu, prova a ripartire il Lecce, palla per Dri, prova ad aggredirlo la Juventus. Andri alza un pallonetto, ottimo l'intervento in chiusura da parte della Juve, che quindi può ripartire con questa giocata da parte di Manuel Locatelli, il capitano della Juve, che poi si libera della sfera a beneficio ancora del compagno che Kelly, poi ancora Locatelli, il tocco per Bremer, ancora movimenti sulla panchina della Juventus, quindi Spalletti non ne aveva fatto uno per quasi 75 minuti, poi ha spezzettato poi il gioco con 3 cambi, 3 finestre cambi ravvicinate, con 5 giocatori che entrano in campo. C'è Thuram, però Thuram...

0: Turam è ancora col fratino e quindi non credo che sia lui il giocatore che entrerà. Entra Gatti e a questo punto Spalletti, da uomo di grande esperienza, ha capito che queste partite a tratti dominate puoi anche non vincerle.
1: Eh sì, e quindi prova a rinforzare anche il reparto arretrato, prova a non concedere nulla ai giallorossi che negli ultimi minuti si sono fatti un po' più intraprendenti.
0: Decisamente sì, anche se l'occasione di Endri andava sfruttata decisamente meglio, perché Endri è riuscito a entrare in area di rigore e in pratica davanti era solo il portiere. Fallo in attacco da parte della Juve, calcio di punizione, Gatti va a prendere il posto con la maglia numero 4 di McKennie e quindi a questo punto c'è l'attaccante David e quindi Gatti per McKennie, questo cambio all'85esimo minuto ed è l'ultima sostituzione della partita in per la Juventus, che in questo caso ha esaurito quindi le sostituzioni, un primo cambio con Vlahovic che ha lasciato il campo, un triplo cambio e poi Gatti che va a prendere il posto di McKennie che ha corso tanto, quindi insomma cammina un po' a fatica, ma credo che sia solo per stanchezza, non credo che abbia accusato problemi il texano, che insomma sarà uno dei protagonisti della sua nazionale agli ormai imminenti prossimi mondiali di calcio che si disputeranno proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Recupera palla Camarda, primo pallone toccato per Francesco Camarda, Helgason non servito benissimo, va a terra Holm, l'intervento di Koulibaly, poi Ramadani, palla per Pierotti, Pierotti l'inserimento, il cross insomma direttamente sul portiere e qui diciamo che il pallone è terminato sul piede sbagliato, quello di Siebert.
1: Sì, che è un centrale difensivo, non certo un terzino, in proiezione offensiva ha fatto quello che ha potuto, ma la palla è stata davvero calibrata male e per Di Gregorio non ci sono stati problemi.
0: Allora, esaurite quindi le sostituzioni in questa partita, c'è adesso il rilancio, mentre qualcuno già sta sfollando, sappiamo ci sono dei lavori nella zona dello stadio di Via del Bare, sia nello stadio sia nelle strade, quindi insomma qualcuno, visto il grande pubblico presente, vorrà evitare di rimanere imbottigliato nel traffico, ma insomma la partita ancora deve dire la sua ultima parola. 3 al 90esimo, Lecce 0 Juventus 1 e devo dire che cambi a parte e interventi VAR che devo dire che tutto sommato sono stati rapidi, con la decisione arbitrale che non si è dilungata più di troppo, anche in questo caso non credo un recupero fiume, credo 4 massimo 5 recupero, 5 minuti di recupero per questa partita. Deciderà e ce lo farà sapere a brevissimo Colombo, ma adesso è la Juventus che tiene il pallone, sbagliato il lancio per Zegrova che lo mette in fallo laterale e adesso dalla panchina del Lecce tutti avanti.
1: Eh sì, perché mancano 2 minuti più recupero e Lecce ci prova, ci crede, un solo gol di ritardo e la partita è ancora in equilibrio.
0: Stavo infatti annotando le sostituzioni della, per fare il riepilogo cambi che possiamo fare in questo momento, anzi no, perché la Juventus recupera il pallone con Zegrova, se ne va via sulla destra, Zegrova lascia rimbalzare il pallone 2 volte, entra in area di rigore, da lì ha preso palo col Verona, Zegrova poi si ferma, è costretto a retrocedere, lo pressano quelli delle Lecce, devo dire che però al di là delle poche occasioni però l'atteggiamento delle Lecce mi sembra quello giusto.
1: Sì, sì, aggressivo al punto giusto contro una Juventus che ha cambiato pelle, ha cambiato gli interpreti e non ha più la verve né del primo tempo né dell'inizio del secondo tempo.
0: Cartello cambi esauriti, Gabi Jean, Helgason, Andri e Camarda nella Lecce hanno preso il posto rispettivamente di Ngom, Danilo Veiga, Khedira e Banda, nella Juventus Holm, Zegrova, David, Boghea e Gatti per Vlahovic, Yildiz, McKennie, Cambiaso e Conceição. Non ci saranno più cambi, poco più di 1 minuto al 90esimo. Lecce 0, Juventus 1. Ancora il Juventus che sbaglia clamorosamente con David, uno stop che insomma dalla nostra postazione sembrava abbastanza agevole, soprattutto per i giocatori di questa caratura, però insomma può capitare. Ancora il Lecce che recupera palla, ultime possibilità per la formazione salentina, poi ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sul quarto ufficiale Paride Tremolada che ci segnalerà quanto recupero ha deciso il primo arbitro. Andrea Colombo, palla per Ndri, esce Di Gregorio, non se la sente di recuperare il pallone con le mani, pur essendo in vantaggio su Ndri e dentro l'area di rigore, preferisce scaraventare il pallone nella gradinata di fronte a quella dove vi stiamo parlando. Meno di 30 secondi e conosceremo il recupero. 1-0 per la Juventus su Lecce, Lecce che prova gli ultimi assalti, il tocco all'indietro, il tentativo di Jean, ammonito così come nella Juve ammonito e poi sostituito con Sao Helgason.

0: sbaglia completamente, eppure sarebbe fresco, insomma ha stoppato il pallone, proprio questo direi, Antonio Agnoni, è un errore tecnico.
1: Sì sì, un basilare di... sì. Mancano i fondamentali evidentemente.
0: E intanto 90esimo, 5 minuti di recupero, avevo pensato 4-5 minuti, sì, diciamo che ha influito il doppio intervento VAR, che ripeto è stato valido, credo che l'arbitro non ha perso più di un minuto né nel primo gol di Vlahovic né in quello di Kalulu, entrambi annullati per fuorigioco, Vlahovic entrambi prima convalidati dall'arbitro e poi annullati dal VAR, quindi si giocherà fino al 95esimo più un minuto di recupero al primo tempo, 96 minuti per questo Lecce-Juventus che vede la Juventus avanti per 1-0, 96 minuti ma sono bastati 13 secondi a Vlahovic per segnare.
1: Sì, Juventus che adesso è tutta raccolta in attesa che il Lecce sviluppi la sua manovra offensiva, non ha più l'energia di inizio partita e quindi è il Lecce che prova a imbastire le ultime azioni.
0: Con Koulibaly la Juventus si è abbassata, ha messo anche un difensore di grande esperienza e di grande presenza, ossia Federico Gatti, adesso i tifosi del Lecce chiedono ai giallorossi di non mollare mai, certo c'è un tentativo di Ndri adesso sulla destra, Ndri che viene falciato, segnalazione del guardialine, attenzione, punizione Lecce da posizione interessante, siamo nei pressi della linea del faro laterale però a metà del lato corto dell'area di rigore, quindi gli alti del Lecce che vanno in aria, è la fotografia che vi mandiamo qui da Via del Mare, molti tifosi che proprio per evitare il traffico stavano lasciando lo stadio si sono fermati sui gradini per assistere a questa punizione in favore del Lecce, andato via un minuto e mezzo dei 5 di recupero nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio ma sta chiudendo in affanno, passeggia nervosamente Spalletti, sa che subire un gol sarebbe una mazzata per la Juventus, domani la Roma che insegue a un punto giocherà a Parma contro una squadra che non regalerà ovviamente niente ma già salva, conclusione di Koulibaly da dentro l'area di rigore assolutamente sballata su una punizione che era stata catturata alla Juventus e qui adesso anche quelli che si erano fermati se ne stanno andando.
1: Eh sì, perché è sembrato davvero un epilogo triste quello del Lecce, con una conclusione totalmente fuori misura quella di Koulibaly che ha spinto il pallone verso la bandierina.
0: C'è la rimessa dal fondo, via 2 dei 5 minuti di recupero, dalla panchina della Juventus indicazioni su come Di Gregorio dovrà effettuare il rilancio, infatti i giocatori si spostano tutti dalle parti delle panchine, infatti il rilancio è tutto spostato verso destra, lo recupera al volo Gallo, poi ancora Helgason, il pallone messo giù ancora una volta Helgason, non un fulmine di guerra diciamo così, su un passaggio che non era preciso, ecco andiamo anche a spezzare una lancia in favore dell'islandese, però insomma è scattato con un po' di ritardo, la rimessa con le mani di Olmo che ha avuto sulla testa un'occasione per raddoppiare pochi minuti fa, ancora Lecce che prova a combattere con Pierotti che riesce a venire fuori, poi con Ndri i due si ostacolano un po', infatti Pierotti dice qualcosa a Ndri che forse non doveva trovarsi lì, può ripartire la Juventus con questo tentativo di Boga, primo pallone toccato da parte dell'Ivoriano, prova ad andarsene via, è fresco ma non riesce a superare l'avversario e riparte il Lecce, via 3 dei 5 minuti di recupero, Lecce 0 Juventus 1, sbagliato questo appoggio di Ramadani per Ndri che però prova a creare problemi a Kelly, non ci riesce e adesso grandi spazi per la Juventus per ripartire, David però è solo, preferisce tenere palla piuttosto che avventurarsi verso la porta avversaria, il tocco ancora a sinistra, il passaggio per Conminers, ancora il retropassaggio per Kelly poi per Gatti, fa in tempo a toccare il pallone, urlano dalla panchina del Lecce, pressateli perché la Juventus fa scorrere così il cronometro che dice che mancano meno di 90 secondi al termine, Gallo prova a far fallo su Zegrova che lancia male regalando il pallone a Falcone, quindi consentendo a Lecce di poter sviluppare ancora un'occasione con il rilancio di Falcone, il pallone che arriva dalle parti adesso addirittura il difensore centrale Gabriel Silva sta facendo l'attaccante, qui Gallo sbaglia completamente l'impatto con il pallone, si rialza, no era ancora Helgason, chiedo scusa, era ancora Helgason con Thiago Gabriel che fa l'attaccante, diciamo che l'islandese ci prova ma insomma tecnicamente deve molto migliorare.
1: I risultati sono pessimi anche in questo caso, ha provato un cross ma la palla era totalmente sbilenca ed è andata direttamente sul fondo.
0: Se ne stanno andando tutti, adesso non ci credono più, 30 secondi al termine, la Juventus sta per raggiungere l'obiettivo, 3 punti che la manterrebbero anche per questa giornata dentro la Champions League, dentro i primi 4 posti, sperando ovviamente in scivoloni da parte delle altre squadre, ma attenzione Juventus che la può chiudere, pallone messo in avanti, la parata su Boga da parte di Falcone, ancora Juventus.

La conclusione ancora Falcone, che insomma fa il Falcone e con due parate evita un passivo più pesante, il 50esimo. Vediamo se scocca, vediamo se l'arbitro farà battere l'angolo. Credo di no, perché l'arbitro sta volgendo le spalle al giocatore incaricato della battuta e dice che la partita finisce qui. La Juventus batte il Lecce per 1-0. Di Francesco va a salutare Luciano.

0: con una gol di Vlahovic. Il commento è di Antonio Agnoli.
1: Sì, e l'ha vinta con merito la Juventus, capitalizzando al meglio il gol dopo 13 secondi di Vlahovic, poi tante palle gol soprattutto nel primo tempo in cui la Juventus avrebbe potuto raddoppiare, e anche in apertura di ripresa ben due le reti realizzate, ma entrambe annullate per fuorigioco, una a Vlahovic, l'altra a Kalulu. E poi è venuto fuori il Lecce alla distanza, che pure ha avuto le sue buone occasioni da gol, non solo quella al terzo del primo tempo con Khedira e la respinta clamorosa di Gregorio, ma poi nel secondo tempo le occasioni di Ndri e quella in rapida successione di Pierotti. Lecce avrebbe potuto anche pareggiare, ma forse non avrebbe meritato questo punto, perché la Juventus ha dominato in lungo e in largo.
0: E ricordiamo anche due gol annullati alla Juventus su visione VAR, su fuorigiochi che c'erano e quindi giustamente annullati. Vanno a ringraziare i tifosi della Juventus arrivati qui a Via del Mare, e quindi riepiloghiamo che nella partita numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, la terzultima, allo stadio Via del Mare Ettore Giardiniero di Lecce, la Juventus ha battuto il Lecce per 1-0, gol dopo 13 secondi di Dusan Vlahovic. Juventus che quindi rimane al quarto posto in classifica, mentre per quella che riguarda il Lecce è al quartultimo posto e deve sperare in una non vittoria della Cremonese, che battendo il Pisa si porterebbe a meno 1, tenendo ancora aperto. Però per i giocatori del Lecce sono applausi, vengono chiamati sotto la curva, la prestazione indubbiamente c'è stata. Abbiamo raccontato questa partita con Antonio Agnoni e con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo. Adesso andremo a proporvi le interviste del post partita. Nel frattempo rimanete sulle onde di Radio 1 Sabato Sport fino alle 23:30 con Nico Forletta, Giuseppe Bisantis dallo stadio Via del Mare. Ricorda il finale: Lecce 0, Juventus 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Sabato Sport.
3: 22:44 minuti, Umberto Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Intanto quarto italiano su 4 a passare il turno nel tabellone maschile oggi agli internazionali di tennis a Roma, perché è passato anche Andrea Pellegrino, che ha battuto per ritiro il francese Fils. Nel primo set si era sul punteggio parziale di 4-0 per Pellegrino e Fils poi si è ritirato. Saluto Sebino Nela, ciao Sebino, ben trovato.
4: Tutti.
3: Ciao. E anche Filippo Grassia, ciao Filippo.
5: Buonasera Nico, buonasera Sebino, buonasera a tutti.
4: Ciao Filippo.
3: Allora, prima di riandare sugli internazionali di tennis, perché ascolteremo tra qualche minuto l'intervista che Emilio Mancuso ha realizzato con Jannik Sinner, che a sua volta ha battuto 2-7-0, 6-3-6-4 l'austriaco Hofner. Sebino e Filippo, una valutazione su questa Lecce Juventus 0-1. Certo è che Spalletti, che poi magari dopo sentiremo, non può passare una serata tranquilla, perché la Juve va in gol subito, addirittura dopo una manciata di secondi, però le partite proprio non le chiude. Sebino.
4: Sì, poteva sembrare fin dai primi secondi una serata molto tranquilla, così non è stato, c'è stato da soffrire per tutta la gara. Alla fine però la Juventus la sua partita l'ha vinta, il suo l'ha fatta, adesso la palla aspetta per quello che riguarda naturalmente un posto Champions. La palla passa appunto a Roma e Como, e vedremo come si comporteranno loro.
3: Domani Verona-Como alle 12:30, ci sarebbe pure il Milan a dire il vero, perché la Juventus l'ha scavalcato,
4: c'è
3: Milan-Atalanta.
4: Sì,
3: domani sera a chiudere, Milan, esatto. E poi prima di Milan-Atalanta, che andrà a chiudere, c'è Parma-Roma. Potremmo chiudere questo turno, il 36esimo, con una sorta di sconvolgimento lì nella corsa per la qualificazione alla Champions. Filippo Grassia, la vittoria di misura della Juve in gol dopo pochi secondi, e poi per 95 minuti e passa non è riuscita a chiudere, e merito anche a Lecce, che bene o male è riuscito a rimanere in partita fino alla fine.
5: Sì, Spalletti credo che avrà qualcosa da ridire ai suoi, perché non hanno concretizzato quelle 4-5 occasioni che si erano propiziati, e questo al netto dei tuoi gol annullati alla squadra bianconera in entrambi i casi per fuorigioco di

0: Vlahovic. Resta una vittoria che pesa tantissimo, perché la squadra bianconera si pone a due lunghezze dal Napoli con un punto di vantaggio sul Milan, 4 sulla Roma, 6 sul Como, e quindi insomma mette pressioni alle rivali che si contendono gli ultimi posti a disposizione in Champions League. E poi mi sembra che dalla partita di stasera si è visto che il vero centravanti della Juventus è Vlahovic, che però a dispetto di quanto si era pensato fino alla scorsa settimana non sembra particolarmente propensa a rinnovare il contratto con la Juve stessa.
1: Allora, intanto agli internazionali di tennis qui a Roma, in campo la Bencic e la Kalinskaya per quanto riguarda il tabellone femminile, che oggi ha visto l'eliminazione di Jasmine Paolini ad opera della belga Mertens in 3 set, dopo che la Paolini aveva avuto addirittura a disposizione 3 match ball. Ebbene, comanda 6-4 nel primo set la Kalinskaya, e si sta giocando il secondo set, che potrebbe anche essere decisivo, perché la Kalinskaya avanti 4-2, sta servendo e ha 2 palle per andare sul 5-2. Filippo, ricordo i numeri: 335-699-2949, sms e whatsapp, 8000, 5000 e poi 1 per intervenire in diretta. Hai citato le 2 reti annullate alla Juventus per fuorigioco, quindi necessariamente la moviola c'è su questa partita, e lascio a te l'analisi degli episodi.
0: E allora parliamo di questi 2 episodi che si sono verificati nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Primo episodio: al 48esimo la Juve già in vantaggio per 1-0, come abbiamo più volte ricordato, segna proprio con Vlahovic, che al secondo tentativo insacca dopo il tiro di Cambiaso respinto da Falcone, ma il serbo è oltre Gallo, ultimo difensore del Lecce, nel momento in cui Cambiaso va al tiro. Secondo episodio: siamo al 59esimo e Kalulu sfrutta il cross basso di Cambiaso, 2-0, ma che poco prima Vlahovic in fuorigioco prende parte all'azione ostacolando il disimpegno di Siebert. Per l'arbitro posizione attiva, l'arbitro è Colombo, valutazione corretta, ma se prima il fuorigioco era evidente, qui ci troviamo di fronte a un massimo di 2-3 centimetri, davvero un soffio, e comunque il South sotto questo aspetto non fa sconti. Il fuorigioco semiautomatico, ecco.
1: Certo. Allora, dicevamo, oggi siete tutte e due appassionati di tennis. So che Sebino Nela è un non qualificato, però un grande giocatore, vero Sebino?
2: La mia sfortuna è che sono appassionato di molti sport. Faccio una fatica terribile a seguirli tutti.
1: Vero. Allora, Bellucci è passato nel tabellone maschile 2-7-1 in rimonta su Eceverri 5-7-6-2-6-3. Poi Cobolli su Atman 2-7-0-7-6-6-3. Poi Pellegrino, abbiamo detto, per ritiro di Fis poco fa, quindi anche Pellegrino va avanti, e Jannik Sinner al suo debutto ha avuto la meglio senza troppi patemi dell'austriaco Hofner 6-3-6-4. Ascoltiamo Sinner al microfono di Emilio Mancuso.
3: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
4: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
3: Ricordiamo 6-3-6-4 all'austriaco Hofner, buona la prima, una serata sicuramente importante per Jannik Sinner. Ha vinto tra l'altro oggi anche Cobolli, e vi siete allenati insieme in queste giornate.
4: Sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco, per oggi dell'allenamento. Sai, credo che le partite si vincono prima, con tutto il lavoro che fai prima, no? Partendo di alzare l'intensità in allenamento, e quindi niente, sai, è sempre un gran piacere allenarmi con Flavio e con tutti gli altri italiani, no? E forse c'è anche un po' di competizione, no? Perché comunque proviamo a spingerci al massimo, e quindi

0: sempre un grande onore.
1: Allora, domani gli appuntamenti degli italiani: Musetti alle 15 contro Serundolo, sempre nel tabellone maschile, non prima delle 17:30 Darderi con lo statunitense Paul, e poi a chiudere Arnaldi contro lo spagnolo Yodar Serundolo argentino, mentre nel tabellone femminile la Cocciaretto contro la polacca Swiatek. Forse questo è l'impegno più gravoso. Torniamo in questo scambio tra tennis e calcio, ritorniamo al calcio. Sebino Nela, quest'oggi, questo sabato, insomma, tre vittorie esterne: quella dell'Udinese sul campo del Cagliari, questa della Juventus sul campo del Lecce, e poi l'anticipo, l'antipasso della finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio-Inter, è finita 0-3. Insomma, sul campo, Sebino, in vista della finale di Coppa Italia, sembra non esserci partita per mercoledì. Troppo ampio il divario tra Lazio e Inter?
2: Ma non credo, sai. La Lazio, tra l'altro, stava attraversando un buonissimo momento. Una squadra che sta bene a livello fisico. Oh, è chiaro che non... vista anche la classifica per quello che riguarda il mondo Lazio, insomma, la partita vera è quella di Coppa Italia, possibilmente giocata con i migliori giocatori a disposizione, con quelli che stanno meglio, e secondo me sarà una gara completamente differente da quella che abbiamo visto oggi. Sicuro, rimane il fatto che l'Inter certamente è più forte, ma il calcio è meraviglioso proprio per questi motivi. Non sempre le più forti riescono a vincere, e quindi aspettiamoci una gara molto diversa per chi ha visto appunto la partita oggi dell'Olimpico.
1: Filippo, c'è anche qualche ascoltatore che ci scrive al 335-699-2949, credo siano sostanzialmente tifosi dell'Inter, che vi chiedono se tante volte il rischio è che la facile vittoria di oggi poi vada a causare una sorta di rilassamento in vista della finale di Coppa Italia da parte dell'Inter. Tu cosa ne pensi?
3: Ma non credo che questo sia un problema per l'Inter, che oggi per esempio all'Olimpico, in una partita che sul piano della classifica valeva poco, è scesa in campo con la determinazione di vincere e infatti l'ha portata a casa. L'aspetto più paradossale si è verificato dopo il quarto d'ora della ripresa, in seguito all'espulsione di Romagnoli, quando la Lazio, in inferiorità numerica, finalmente ha messo paura all'Inter, sfiorando il 2-1 in ben 4 occasioni, di cui 3 con Isaacsen. E la Lazio non è la prima volta che, quando si trova con uno e addirittura due uomini in meno, riesce a esprimersi alla grande. Quanto al quesito che è fatto a Sebino, ogni partita fa storia a sé, però sicuramente l'Inter parte con i favori del pronostico, perché è sicuramente più forte, e credo che la classifica lo dimostri ampiamente.
1: Allora, da Sebino voglio sentire l'opinione sul fatto se l'Inter possa essere più rilassata, meno attenta, diciamo, dopo questa larga vittoria 3-0 in campionato mercoledì in Coppa Italia nella finale.
2: Perché dovrebbe essere rilassata?
1: Così, te lo chiedo.
2: C'è un trofeo. Vincere aiuta a vincere, c'è un trofeo in palio, e i giocatori vogliono sempre vincere. No, rilassata per niente. Insomma, in una stagione vincere campionato, Coppa Italia, non è per niente male. Quindi non voglio pensare e non credo a un Inter appunto mercoledì rilassata per questa gara. No, assolutamente no.
1: Sebino, ma se ai tuoi tempi qualcuno ti avrebbe detto, no, ipotizzando il futuro, che in un futuro non tanto prossimo, insomma abbastanza remoto, il quarto posto in campionato sarebbe diventato un obiettivo sportivo, tu cosa avresti risposto?
2: Avrei giocato sempre per il quarto posto, senza dannarmi l'anima per arrivare primo. No, vabbè, dai, oggi è così. Ragazzi, oggi è la fortuna di molti club, perché molti club, soprattutto qua in Italia, con la penuria che abbiamo di denaro, le nostre squadre riescono a salvarsi. Non sono più gli anni 80, dove ci potevamo permettere

0: tutti i migliori giocatori che giravano per il mondo. Oggi i tempi sono cambiati e per i nostri club arrivare nelle prime quattro è di vitale importanza.
1: Sì, per spendere poi bisogna però, vedere come li spendi.
0: Però io credo anche, però credo anche una cosa, credo che quando ti porti dietro un nome come Juventus, Milan, Inter, insomma le squadre più importanti, devi in qualche modo partecipare per arrivare primo. Non ci si può accontentare di un posto che ti dà la possibilità di giocare, di giocare la Champions. E poi dovremmo parlare anche della Champions, dovremmo parlare, perché comunque vuoi o non vuoi, una volta andata e ritorno, se perdevi andavi fuori, qua invece adesso ci sono tutti questi gironi, mamma mia, ti danno la possibilità di andare.
1: No, ma poi una volta soprattutto era la Coppa dei Campioni e partecipava a chi era veramente campione del proprio paese.
0: Sì. Adesso si è tutto un po' ammorbidito, è diventato tutto un po' troppo facile, però dai, con questa competizione si
1: d'altronde l'interesse bisognerà pure mantenerlo vivo, no?
0: No,
1: se
0: certo.
1: Vuoi vendere un prodotto, dico, perché ormai è tutto commercializzato, si tratta solo di vendere.
0: Anche qua ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo parlato, tutti affascinati da questa partita di Paris Saint-Germain-Bayern, la Superliga era quella, era...
1: Esatto.
0: Alla fine la gente vuole vedere queste gare perché si diverte con queste partite, con questi campioni.
1: Ah, ma certo, guarda che la Superlega poi non ha abortito sul nascere, ma questa Champions qui tanto gli assomiglia. No, Filippo?
2: E beh, dai quarti di finale in poi c'è poco da dire, si tratta di un torneo che somiglia moltissimo alla Superlega. Pensavo a quanto diceva poco fa Sebino, ricordando una frase che aveva detto l'avvocato Agnelli, dice: arrivare secondi è la sconfitta più bruciante. Chissà se anche oggi la penserebbe allo stesso modo.
1: Bah, forse sì, forse no, chi
2: forse
1: può dire.
2: Sì,
1: sì. Adesso andiamo al GR1, poi torna Sabato Sport con l'ultima parte, parleremo anche naturalmente del Giro d'Italia. Linea al GR1, noi ci sentiamo tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
5: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
6: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Antivirus. Il Ministero della Salute dispone la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile in Sudafrica erano state, sebbene per pochi minuti, sullo stesso aereo di una delle vittime del focolaio della nave Ondius. Per loro quarantena, accertamenti clinici e screening dei contatti nelle rispettive regioni, Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Al momento non hanno sintomi. Domani la Ondius è attesa al largo delle Canarie per iniziare lo sbarco dei circa 140 passeggeri ancora a bordo. L'OMS rassicura, il rischio è basso, il contagio interumano è raro, non è un altro Covid. Ascoltiamo il professor Massimo Andreoni, infettivologo e componente del Consiglio Superiore di Sanità.
3: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
2: Tentato femminicidio a Stroncone, vicino a Terni. Una donna di 44 anni è in gravi condizioni dopo essere stata colpita a martellate dal marito a bordo di un autobus. L'uomo, un 43enne marocchino, aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito nelle campagne vicine ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata in elicottero in ospedale. Oggi la giornata per le vittime del terrorismo. A Roma il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro.

0: Via social Giorgia Meloni omaggia anche la memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia sempre 48 anni fa, e del magistrato Rosario Livatino, proclamato beato nel 2021. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, scrive la Premier. Il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Il presidente Mattarella ha anche partecipato alla commemorazione in Senato.
1: Ci sono ancora tante cose che non sono state chiarite, riferite al periodo degli anni di piombo, è una ricerca che deve continuare.
2: Roberto Della Rocca è il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Insieme a lui, nell'aula del Senato, accanto al presidente Mattarella, c'era chi ha subito un lutto a causa delle stragi, dagli anni di piombo a quelle di matrice jihadista, del nonno magistrato, ucciso dai neofascisti di Ordine Nuovo 50 anni fa. Vittorio Corzio porta lo stesso nome.
3: Che cosa chiede allo Stato?
4: Di impegnarsi a ricordare soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, far sì che quando i familiari non ci saranno più, queste storie saranno portate avanti e ricordate.
2: Anche Massimo Coco rimase orfano nel 76, quando le Brigate Rosse rivendicarono l'uccisione di suo padre Francesco, procuratore a Genova. I responsabili dell'attentato, in cui morirono anche i due carabinieri della scorta, non furono mai accertati.
5: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui troppe volte invece è mancato, e siamo stati accusati di lucrare col mestiere della vittima. Pretendere la verità è un accanimento lecito, e in questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
2: Simone Zazzera, GR1.
0: La guerra in Ucraina. Vladimir Putin apre a un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore, altrimenti scelgano loro una figura di fiducia, afferma il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ancora ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump, ribadendo che il conflitto in Ucraina sarebbe vicino alla conclusione. Sul Golfo Persico Putin si mostra ottimista, nessuno ha interesse a proseguire la guerra, un'intesa, conclude, può essere raggiunta. Medio Oriente. Siamo appunto al Medio Oriente. Il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere verso il Golfo Persico, un posizionamento in previsione di una missione multinazionale a guida franco-britannica per la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, missione da lanciare una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti. Intanto Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Kharg, principale terminal per l'esportazione di greggio.
6: Le rimostranze di Donald Trump verso l'Italia sono sempre le medesime, immutate, affidate sempre al Corriere della Sera. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato, e anche il mio paese. Il presidente insiste nel rimproverare all'Italia, il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni, di non aver sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana. E a Washington si attende ancora una risposta da Teheran sul memorandum d'intesa, l'ultima offerta negoziale degli Stati Uniti. Alcuni funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che Teheran potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense. Le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano, afferma Araghchi, i sospetti sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
0: Vaticano. Papa Leone, incontrando una delegazione della comunità musulmana del Senegal, ha condannato ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici. Il pontefice ha invitato a respingere discriminazioni e persecuzioni basate su razza e religione e ad alzare la voce in difesa delle minoranze perseguitate. Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000, la crescita rispetto al 2024 è del 10%, fin dal mattino lunghe file, il padiglione della Russia, dopo le polemiche dei giorni scorsi, resterà però chiuso fino al termine dell'esposizione il 22 novembre, in aumento anche gli accreditati all'evento. E così è tutto, prossimo giornale Radio Mezzanotte.
7: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app.
8: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura.
3: i faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati.

0: Il confronto delle opinioni in studio, le storie.
1: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
0: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1. Sabato Sport.
2: 23:07:30, ben ritrovati, ultima parte di Sabato Sport con Ombretta Conti in regia, Max Gambino alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Gli internazionali d'Italia a Roma di tennis, la Kalinskaya ha battuto la Bencic 6-4 6-3 in corso l'ultimo match, l'ultimo incontro odierno tra Popirin e Mensik, con Popirin che conduce 3-2 nel primo set, ma con un break a favore, adesso va a servire per allungare sul 4-2. Con noi sempre Sebino Nela, ben ritrovato Sebino.
3: Eccoci, grazie.
2: E Filippo Grassia. Filippo.
4: Ciao Nico.
2: Allora, arrivano messaggi al 335-699-2949 sulla prova di Vlahovic, un inevitabile paragone con gli altri due, con le altre due punte della Juventus che l'hanno sostituito poi nel corso della stagione, nella stragrande maggioranza del succedersi della stagione per il grave infortunio di Vlahovic. Insomma, si dividono un po' questi commenti, Sebino e Filippo, perché c'è chi dice, ecco la faccia dei detrattori di Vlahovic, che ricordiamo ha risolto questa Lecce-Juventus con una rete dopo appena 13 secondi, salvo ulteriori calcoli sul tempo passato dopo il calcio d'avvio, però c'è
4: io
2: anche...
4: Io ne ho contati 10, quando il pallone è entrato dentro...
2: Erano 10 secondi, allora posso dire che quello che dice Filippo Grassia è legge, per cui resettiamo tutto...
3: Non ho mai nulla di quello che dice.
2: Quindi resettiamo il tutto. Prima però di chiedervi un'opinione sui messaggi che arrivano su Vlahovic, perché dicevo poi ce ne sono anche altri che dicono sì, è stato bravo dopo 10 secondi cronometrati da Grassia, però è stato approssimativo in un altro paio di occasioni dove con un minimo di precisione avrebbe potuto raddoppiare. Però credo che ci sia Giuseppe Bisantis che ci chiama da Lecce. Giuseppe.
5: Eccoci qua, sì, ci siamo, perché nel momento in cui andava il giornale radio abbiamo avuto modo di intervistare l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco. Intanto sui secondi pensa che io in diretta avevo visto 17, quindi mi ero tenuto largo. Poi c'è stato un dibattito tra 12 e 13, però se Filippo dice 10 allora sono 10.
2: No, se quindi... Filippo dice 10 sono 10 e se passiamo un'altra mezz'ora potrebbero anche diventare 7, vai.
5: Perché pare che da 21 anni la Juventus non segnava un gol così rapido. Allora, Mauro Lorenzo... Possiamo mandare la registrazione a Eusebio Di Francesco. Eusebio Di Francesco, lei ieri in conferenza stampa ha chiesto la prestazione, quella indubbiamente c'è stata, tant'è che alla fine la curva vi ha chiamato sotto per un saluto.
6: Peccato aver preso veramente gol all'inizio, dopo 18 secondi, ma la cosa bella è che sapevamo che loro muovevano questa palla avanti sul calcio d'inizio, eravamo anche un po' preparata ad andarla a difendere immediatamente. Siamo stati un po' ingenui noi, bravi loro, però abbiamo giocato contro una grande squadra e devo dire che abbiamo dal mio punto di vista fornito un'ottima prestazione dal punto di vista della motivazione e della determinazione. Potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello tecnico.
5: Non era facile subito un gol con una squadra che in Lecce, insomma, come in tutto questo campionato ha avuto un po' difficoltà ad andare a segno. Poi però vi siete riorganizzati, c'era stata l'occasione di Khedira dopo 3 minuti, una parata strepitosa di Gregorio, ma nel secondo tempo Ndria appena in campo ha avuto la palla del pareggio e l'ha sciupata.
6: Sì, secondo me abbiamo fatto dal punto di vista di squadra un po' meglio nel secondo tempo, come anche come aggressività, come voglia di andarle a prendere, insomma, nella gestione dei momenti. Nel primo tempo è ovvio che dopo che hanno fatto gol siamo stati bravi a reagire, ma sai, quando porti una squadra del genere in vantaggio di un gol gli dà anche la forza nel palleggio, dove loro sono veramente bravi, però abbiamo secondo me retto alla grande, reagito e fornito un'ottima prova di carattere. Peccato per il risultato.
5: In attesa della Cremonese c'è però da dire una cosa di questo Lecce, che l'atteggiamento per salvarsi, da quanto visto stasera, è quello giusto.
6: Sì, questa squadra da questo punto di vista non ha tradito mai. Possiamo forse, può essere una partita, un paio di partite al di sotto di questa stagione, a questo punto.

0: di vista, però i ragazzi in campo danno veramente tutto.
1: Grazie mister,
2: grazie mille.
3: Intanto, mentre ascoltavamo Di Francesco, ci ha aggiunto Khedira, attaccante del Lecce, possiamo ascoltare in diretta se lo ritieni, Nico Forletta. Allora, a Khedira chiedo subito quell'episodio dopo 3 minuti, un tiro a botta sicura, tutti abbiamo visto gol di Gregorio, non si sa come l'ha prese.
4: Peccato, sì, abbiamo fatto un'ottima azione con la McBanda sulla fascia, io avevo visto lo spazio lì, mi ci sono fiondato, l'ho presa veramente troppo bene e non so neanche io come abbia fatto a prendere, però così è il calcio. Andiamo avanti, guardiamo avanti, pensiamo già alla prossima.
3: Lo dicevamo anche col mister, bravi a reagire dopo aver preso un gol dopo 12 secondi oppure quanti sono stati, insomma, contro la Juventus. Alla fine, pur ovviamente soffrendo la partita, però le occasioni avete avute, la tua, quella di Ndri, se Lecce alla fine avesse pareggiato, insomma, ci poteva anche stare.
4: Sì, assolutamente, la prova è stata una prova di carattere, di grandissimo atteggiamento, nonostante siamo andati sotto subito, ci siamo messi lì a giocare, a riprovare a riprenderla, peccato sì, alla fine anche un pareggio ci sarebbe potuto stare, ma dobbiamo accettare quello che è il verdetto finale.
3: Così come è stato dopo Pisa, si augurava che la Cremonese non facesse punti con la Lazio, adesso bisogna augurare che non faccia punti col Pisa, però avete sempre 4 punti in più e 2 partite da giocare, certo fino all'ultimo bisogna soffrire.
4: Ma noi non guardiamo gli altri, noi pensiamo a noi stessi, noi dobbiamo fare queste ultime 2 gare al massimo, cercare di vincere tutte e 2, perché poi se vinci tu non devi neanche pensare agli altri, quindi daremo sempre il massimo come sempre abbiamo fatto e cercheremo di portare a questa gente, a questo stadio, a un popolo intero, è il nostro obiettivo.
3: Una domanda per Khedira, se volete da studio vi ascolto.
5: Filippo, grazie.
6: No, mi sono sorpreso del fatto che tu non sia partito spesso e volentieri titolare, perché ritengo che tu sia uno degli uomini più forti, più competitivi del Lecce.
4: Grazie mille, no, ma quelle sono poi scelte del mister, io accetto con grande piacere qualsiasi sia la scelta del mister, perché penso che le faccia sempre per il bene della squadra, come gioco dall'inizio, poi entro, cerco sempre di dare il mio contributo e il mio apporto alla squadra per il risultato, quindi sono contento.
3: Bravo, grazie Khedira, e complimenti a Khedira.
4: Grazie mille.
5: Complimenti, grazie mille, Khedira. Allora, Giuseppe Bisantis, sempre il microfono aperto, però dico una cosa a te, a Nela, a Grazia e contemporaneamente a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Grazie anche al supporto di Andrea Boccia, ufficializziamo il gol di Vlahovic dopo 10 secondi, ma ha una valenza storica perché è il gol più veloce della Juventus nella storia della Serie A e batte il record che era di Vidal e 14 anni fa, quando in un Juve-Inter nel 2012 segnò dopo appena 18 secondi, poi finì 3-1 per l'Inter, quindi questo gol di Vlahovic è record. 10 secondi, mai un bianconero aveva segnato in così poco tempo dopo il calcio d'avvio. Quindi complimenti a Filippo Grassia e al suo cronometro, ha beccato esattamente.
6: Ti ho mandato anche una foto, è sfocata, ma si vede chiaramente.
5: Adesso
6: su WhatsApp.
5: Adesso la guardo.
3: Allora, nei pezzi per i giornali dirò 10 secondi.
5: Assolutamente, e sottolinea record perché ha battuto il record che era di Vidal. Sto guardando la foto che mi ha mandato Filippo Grassia, è sfocata, però 10 secondi si vede benissimo. Ok, complimenti. Allora,
6: senti, a proposito di record, posso fare la digressione?
5: Come no,
6: vediamo se il nostro amico Boccia ce la conferma o meno. È mai successo che 7 italiani si qualificassero
5: dall'altra parte del vetro?
6: No, si qualificassero ai 16esimi del torneo di Roma.
5: Internazionali, non lo vedo preparato. Non lo vedo. Adesso studia e ce lo dice. Potrebbe anche essere un altro record, si potrebbe trattare di un altro record, come ma nel tabellone maschile, tu dici, non
6: sì,
5: tra,
6: sì, sì, nel tabellone maschile.
5: Guarda,
6: certo.
5: Fra poco soddisferemo la tua curiosità, grazie a Andrea Boccia che già si è messo al lavoro.
7: Che sono tutte queste voglie a quest'ora?
5: Beh, che ne so, sono le 23:17, tra l'altro fra 3 minuti io vi saluto perché mandiamo in onda lo speciale sul Giro d'Italia dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, però

0: Prima di salutarci, allora continuiamo però sul tema Vlahovic. È il gol record, ha deciso la partita, però tanti che ci ascoltano ci scrivono: avrebbe potuto chiuderla prima la partita, al netto del gol annullato, Sebino.
1: Vlahovic lo conosciamo bene, è un buonissimo giocatore. A volte si fa prendere dalla troppa voglia di fare gol, di spaccare la porta, e perde naturalmente un po' di precisione. Però credo che sia il centravanti della Juventus.
0: Certo,
1: lui,
0: Filippo,
1: il centravanti della Juventus.
0: In confronto con Davide e Openda, tutta la vita Vlahovic, se il raffronto è davvero impietoso, no? Nei confronti degli altri due attaccanti.
2: Sì. No, il nostro radioascoltatore ha ragione, nel senso che in un paio di occasioni lui poteva fare meglio, però insomma si è creato due situazioni, anche la rete che ha deciso la partita è anche frutto di una sua abilità tecnica. Certo che nella Juventus non è mai stato così forte, così competitivo come era ai tempi della Fiorentina, però mi pare che sia un valore certo della Juve. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, se lui rimarrà o meno. Io penso che se la Juventus si qualificherà in Champions, come sembra abbastanza probabile dopo il successo di stasera, io credo che lui possa rimanere a Torino.
0: Però tu prima hai detto che si fa più lontano il rinnovo. Allora, qui ci salutiamo. L'unica cosa che chiedo a Sebino: chi è che rischia di più di rimanere col cerino in mano nella corsa alla Champions, Sebino? Juve, Milan, Roma o Como?
1: In apertura abbiamo parlato di Juventus, Roma e Como, ma attenzione, perché il Milan deve fare assolutamente punti con l'Atalanta, perché sennò si complica e di molto il cammino anche dei rossoneri, quindi dobbiamo mettere anche dentro il Milan. Non lo so, il Milan secondo me rischia tanto, sentendo anche le voci che arrivano dallo spogliatoio, un po' di scontentezza. Credo che domani ci siano anche delle scelte da parte di Allegri sull'11 che andrà a cominciare la gara. Non sarà facile neanche per loro.
0: Allora, con Filippo ne parleremo domani, perché domani Filippo sarà con noi nel post Milan-Atalanta. Ne parleremo a ragion veduta. Grazie a Sebino Nela. Grazie a Filippo Grassia. Adesso
2: un saluto a voi tutti.
0: Torniamo sul Giro d'Italia, seconda tappa, sempre in Bulgaria, lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
3: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
4: Giro in Bulgaria caratterizzato dalle cadute anche nella seconda tappa. Nel percorso che ha portato i corridori dal Mar Nero a Veliko Tarnovo, tante difficoltà e un meteo inclemente. Pioggia praticamente per tutta la gara. A poco più di 20 km dal traguardo, maxi caduta che coinvolge tanti big, a cominciare da Adam Yates, il capitano della UAE. In 30 vanno a terra. Gara neutralizzata per qualche chilometro, ambulanze ferme per curare i feriti e quindi bisogna aspettare. Vingegaard poi sulla salita finale lancia il suo attacco, Pellizzari risponde, si aggancia, Van Etvelt, ma i tre vengono ripresi in prossimità del traguardo con sprint vinto dall'uruguaiano Silva dell'Astana, primo corridore del suo paese a partecipare al Giro d'Italia, primo ovviamente a ottenere una vittoria di tappa e primo a indossare la maglia rosa. Lo sentiamo nel suo spagnolo al microfono di Manuel Codignoni.
5: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo esté nel Giro d'Italia, conseguir una vittoria e portare la maglia rosa algo inolvidable, yo creo, marcando una historia en el país y bueno, personalmente una satisfacción enorme.
6: Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e ha trovato il punto giusto.
5: Sí, está claro, el equipo confió en mí en todo momento. Teníamos a Scaroni que también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico en el final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta que solamente me tocó hacer mi sprint. Y muy contento de conseguir esta victoria.
6: ¿Cuánto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
5: Ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, pero ahora esto es un sueño.
4: Giornata nera per la UAE Team Emirates, che perde due corridori. Mauro Gianetti, team principal della squadra emiratina, al microfono di Codignoni.
7: È una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. Peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
6: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
7: La strada era veramente molto scivolosa, è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
6: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
7: È molto insanguinato e con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa. È un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente, e speriamo che possa riprendersi. Ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
6: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
7: No, si parla di sospette fratture alla spalla per J1 e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
4: Tra i protagonisti di giornata però c'è stato senz'altro Giulio Pellizzari, che diventa de facto capitano della Red Bull.
8: Le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e dai, sono molto...
6: Hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
8: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
6: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
8: No, puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine è lui. L'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi non siamo arrivati, ma siamo contenti così.
4: Domani ultima tappa in terra bulgara da Plovdiv a Sofia, 175 km con presumibile arrivo in volata e speriamo con Jonathan Milan protagonista, lo sentiamo.
9: È stata una giornata bella, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con in primi. Ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che cruciava un po' le gambe.
6: E domani?
9: Domani è un altro giorno, domani si riprova. No? Dovrebbe essere buona, si vedrà. Tanto possiamo recuperare, andarci a fare una bella doccia adesso e poi vediamo.
3: Le pagelle di Ghirotto.
10: Guillermo Silva, sventolano le bandiere in Uruguay, non per il calcio, stavolta è il ciclismo. Chi se lo aspettava? Forse nemmeno lui. Scarone, il suo compagno di squadra, lo ha pilotato fino ai 200 metri, oggi quarto classificato. Poi ci ha pensato lui, vince di misura con un bel colpo di reni, manco fosse un pistard. E poi c'è la maglia rosa che fa un'altra storia. Al giro c'è mamma e fratello, presenti per tutta l'intera gara. E ora arriveranno anche stampa e tifosi. Tutto questo in un solo giorno. Voto 10. Florian Storck, secondo classificato. Il tedesco della Tudor un po' di amaro in bocca ce l'avrà, battuto per pochi centimetri, ma si deve rassegnare e pensare quale potrà essere un'altra tappa buona per le sue caratteristiche. Voto 8. Giulio Ciccone, l'abruzzese c'è e si è visto. Oggi un ottimo terzo posto che tutto sommato gli fa comodo per il morale e per guardare avanti. Qualche tappa ancora, l'Abruzzo e il Blockhouse lo aspettano. Voto 7. Giulio Pellizzari, ai meno 11 km dall'arrivo Vingegaard attacca. Chi gli risponde? Giulio. Personalità, talento, piace molto questo ragazzo dalla faccia d'angelo. Un quinto posto che dice poco rispetto a come ha gestito la parte finale della tappa. Quello che conta è sfidare il favorito Vingegaard e oggi lui lo ha fatto. Voto 7. Non ci sono bocciati da segnalare. La maxi caduta ha reso la tappa difficile e caotica. Ecco, forse da bocciare c'è il meteo, la pioggia. Ma si sa, al tempo non si comanda.
4: Grazie alla piccola e fiatata squadra di Radio Rai al Giro d'Italia in Bulgaria. Manuel Codignoni, Jacopo Teodoro, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti e Cristiano Piccinelli.
0: E allora così chiudiamo la pagina dedicata al Giro d'Italia, al riassunto della tappa, la seconda domani, come diceva Cristiano Piccinelli, la terza e ultima tappa in Bulgaria, poi lunedì giorno di riposo e trasferimento in Italia, da dove la corsa in rosa ripartirà poi dalla Calabria. È terminata nella Liga Spagnola Real Sociedad Betis di Siviglia 2-2, dopo che il Betis conduceva 2-0 nel finale. La rimonta dei padroni di casa della Real Sociedad, e vi dobbiamo anche il risultato finale dell'ultima partita delle Sei Nazioni al femminile in programma oggi. L'Irlanda ha battuto il Galles in casa 33-12. Ricordiamo come l'Italia, sempre in casa, abbia perso dall'Inghilterra 33-61. Domani c'è Domenica Sport. Adesso noi vi salutiamo, andiamo all'Onda Verde, ci si sente domani. Buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Meteoradio. Nel corso della notte nubi in rapido aumento, con piogge sparse sulla Sardegna e lungo i settori alpini, in estensione alle pianure del nord-ovest entro l'alba. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio, e mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Bentrovati alle 23:30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4 code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, in A1 Roma-Napoli anche qui code per un chilometro per traffico tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma, in A14 Ancona-Pescara da segnalare un incidente che è avvenuto da poco, siamo tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sulla statale di fondo Valle d'Agri, traffico rallentato, arriva adesso l'aggiornamento, un incidente, siamo 3 km prima di Sant'Arcangelo. Poi sulla statale 7 la via Appia, qui traffico rallentato, un incidente all'altezza di Arienzo in direzione di Brindisi. Ci spostiamo, andiamo sulla tangenziale di Catania, anche qui un incidente, in questo momento troviamo delle code 4 km dopo Mister Bianco in direzione Catania Centro e San Gregorio. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
14: Serial. Lo spoiler è vietato.
15: Buonasera cari amici di
14: Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Serial con Giulia Nannini, ma soprattutto con Alessandro Allegra.
0: Sì, soprattutto oggi, vero?
14: Assolutamente,
0: Come stai, Giulia?
14: Sto molto bene, ti ringrazio. Un periodo così rilassato della mia vita, sì è sereno, vero. Tranquillo.
0: Stai facendo mille cose, vabbè, che tante cose belle, no?
14: Tutte bellissime, tutto bene. Anche una bella
0: molto,
14: giornata.
0: Ti vedo molto convinta.
14: Fare una passeggiata.
0: Senti,
14: allora,
0: cose belle che hai visto questa settimana, Giulia?
14: Moltissimo, mi sta piacendo tantissimo The Testaments, che è
0: Certo.

0: purtroppo devo vederla un episodio a settimana, Disney Plus mi costringe così. È la serie ambientata a Gilead, spin-off di The Handmaid's Tale.
1: Sì, di grandissimo successo.
0: Il
1: anche
0: racconto
1: quella,
0: dell'ancella,
1: sì,
0: certo. Mi sta piacendo moltissimo, lo trovo veramente ben fatto. Ho detto che cosa si inventeranno mai a Gilead. Invece,
1: hanno trovato cose a inventarsi. Vuoi sapere quello che sto vedendo io? Non vedi l'ora, vero, di saperlo?
0: Eh certo, anche perché te lo autochiedi, come esatto, potrei volerlo sapere.
1: Esatto. Allora, sto vedendo quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, Halfman, l'autore di quello di Baby Reander, l'abbiamo parlato, molto molto bella, anche lì un episodio a settimana, noi siamo più per il binge watching, anche la serie che stiamo per presentare fra poco sarà a cadenza settimanale, molto interessante questo rapporto molto conflittuale, chiamiamolo così, tra due fratellastri, una serie molto interessante, devo dire, la consiglio ancora di più, la sto seguendo con molto interesse, sì.
0: Giulia. Vedi, l'avevamo consigliata però
1: sì,
0: noi.
1: Sì, l'avevamo visto giusto.
0: L'avevamo visto giusto, va bene, allora parliamo adesso di una serie che è uscita
1: molto,
0: ieri.
1: Molto molto interessante.
0: Su HBO Max, sono 8 episodi, anche questo ovviamente a cadenza settimanale, che mi sembra un marchio di fabbrica di
1: sì,
0: HBO Max.
1: È vero, sì.
0: E la serie in questione è In Utero e noi ne parliamo con la protagonista Maria Pia Calzone. Buonasera Maria Pia e benvenuta a Serial.
2: Buonasera,
1: Maria Pia, molto piacere, insomma siamo molto contenti di averti qui a Serial. Allora partiamo subito con dire che è una serie medical drama, molto spesso le serie medical drama in qualche modo sono sui pronto soccorso, una delle serie nostre preferite sicuramente The Pitt, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, la serie statunitense che è già la seconda stagione e che tra l'altro vediamo anche su HBO Max. Qui invece si parla, lo abbiamo già detto in qualche modo dal titolo della serie, In Utero, di fecondazione assistita ed è credo la prima volta probabilmente che si tocca questo argomento, almeno qui in Italia. Maria Pia Calzone,
2: credo che non sia solo qui in Italia.
1: È vero, infatti.
2: Ne ho parlato con gli sceneggiatori, i quali mi hanno detto che hanno fatto delle ricerche ed effettivamente non hanno trovato serie che trattino il tema della fecondazione assistita. Quindi dovrebbe essere, se non ci sbagliamo, se qualcuno non ci smentisce, la prima volta che viene girato un medical drama sul tema.
1: Su
2: che
1: questo
2: poi
1: tema.
2: Ricchissimo, che dà spunto, sì, da sfondo a tantissime storie umane, tutte legate dal tema del desiderio. Che cos'è desiderare un figlio o non desiderarlo, o cercare di averlo da sola, cercarlo di avere in coppia, con quale coppia?
1: Certo.
2: Chi può avere un figlio oggigiorno?
1: Chiaro,
2: è un tema molto interessante.
1: Assolutamente.
0: E Maria Pia, il protagonista insieme a te di questa serie è Sergio Castellitto,
1: tuo marito.
2: Sì.
0: Parlavi di maternità anche come scelta in solitaria, no? E ovviamente questa serie è ambientata a Barcellona.
1: Sì, non a caso,
0: certo.
1: Probabilmente diciamo che in Spagna, la Spagna in questo settore, non so
0: è
1: come dire.
0: È un pochino più illuminata di noi, lasciamelo dire.
1: Non so se è illuminato, avanti,
0: Madonna,
1: sicuramente sì. Insomma, tra l'altro tu non lo sai, Maria Pia Calzone, ma io sono nato a Barcellona, quindi è una città che amo in maniera particolare, conosco bene le motivazioni, per cui forse Barcellona in qualche modo è una città, se vogliamo, un pochino più avanti per certi argomenti. Poi sono sempre punti di vista, insomma.
0: Un'ambientazione naturale, Maria Pia.
1: Sì.
2: Che in realtà ambientarla in Italia sarebbe stato un po' riduttivo, perché in Italia si può, come dire, avvicinarsi alla
1: protezione, ma la legge è diversa,
2: solo a determinate condizioni. Invece in Spagna è possibile anche per le coppie omogenitoriali, per donne single, quindi c'era la possibilità di raccontare il mondo vero e del desiderio di genitorialità, insomma un mondo esteso di genitorialità, compreso quello di chi la genitorialità non l'ha mai voluta, come il mio personaggio, che sembra una contraddizione. Però noi due, io e Ruggero e Sergio Castellitto, non abbiamo voluto figli, e questo è anche un tema molto interessante della serie. Chi si occupa di regalare il sogno della maternità, il desiderio della maternità ad altri, poi ha fatto per se stesso una scelta completamente diversa, che anche questo è un diritto di una donna.
1: Ah, assolutamente. Senti, hai parlato appunto di questa vostra scelta, c'è una clip che adesso stiamo per sentire dove mi sembra che si parli anche di questo.
3: È incredibile quello che fai per le persone. È velocissimo.
4: Cavalla al galoppo. Ogni coppia è un mondo a sé.
3: L'importante è che quando arrivano qui in clinica si sentano come a casa loro. Vorremmo che fosse alto. E con gli occhi verdi. Chi ha gli occhi verdi? Tu. Io.
5: In verità teniamo conto soltanto della compatibilità genetica.

0: Lei lo sa quanto abbiamo faticato per arrivare fino a qui. E noi non ci possiamo fermare.
1: Siamo amici. Non siamo una vera coppia.
2: Stiamo facendo un figlio insieme.
3: I figli sono un desiderio. Non sono né un diritto né un dovere.
4: Stiamo parlando di In Utero, una serie scritta da Margaret Mazzantini. Abbiamo detto, lo ribadiamo, probabilmente è la serie che tratta di questo argomento, la prima in qualche modo mondiale, una nota di merito in più.
5: Certo.
4: Di
5: Maria Pia. Ma poi i casi specifici di puntata sono veramente molto molto toccanti, molto interessanti, ci sono stati degli attori eccezionali a dare vita a questi personaggi e ogni storia lascia, come dire, lo spettatore riflettere sul tema della maternità, considerando magari il punto di vista da cui è partito, no? Nell'approcciarsi a certi temi. Non è una serie che vive nelle persone che lavorano nella clinica, appunto, ma vive soprattutto nelle storie di chi si relaziona con la clinica, appunto, per esaudire un desiderio.
6: Un desiderio. Certo, a me piace proprio tanto quando le microstorie all'interno dello sviluppo orizzontale della trama sono fatte bene, perché è come se poi fossero ognuna una storia a sé, cioè lo sono veramente una storia a sé, quindi ogni volta intanto non ti annoi e non c'è questo problema perché i protagonisti tendono a rinnovarsi, certo, in ogni episodio, e poi ti apre degli spunti di riflessione sempre diversi, dei mondi sempre diversi, quindi credo che questa sia una chiave. A volte lo fanno anche i legal drama, no? Per
4: certo,
6: esempio sono gli assistiti, cambiano puntata in puntata. Mi sembra veramente perfetta. Maria Pia, ascoltiamo la seconda clip tratta da In Utero.
7: Io sono stata concepita in questa clinica 35 anni fa.
8: Vorrebbe rintracciare il suo padre biologico.
7: Se ci fosse qualcuno che se ne va in giro con metà del tuo patrimonio genetico, tu non lo vorresti conoscere.
9: La creatività non è nostra figlia, è solo la clinica.
10: Una cosa così naturale non dovrebbe richiedere tutto sto casino.
9: Se avessimo fatto un figlio.
11: Non me lo puoi dire adesso!
12: Dimmi che andrà tutto bene.
10: Andrà tutto bene.
9: È quello che dovrebbe fare un medico. Curare, guarire, la rendere felice.
4: Ecco, abbiamo sentito, diciamo, prima quel momento di scontro tra voi due in qualche modo rispetto alla possibilità di un figlio. Come ci si approccia, Maria Pia Calzone, con temi così difficili, così complicati,
6: delicati?
4: Si studia in qualche modo anche, mi permetto di dire, anche la materia in un medical drama?
5: Dipende, io non, essendo, diciamo, la parte, l'anima commerciale
4: tu è la, sì,
5: sono dovuta approcciare con la parte clinica e parlo da attrice, probabilmente,
4: certo,
5: se fosse stato un medico sì, però in questo caso veramente sì, io mi sono approcciata in sottrazione, perché quello che era importante, il ruolo di questa donna è soprattutto una manager che tiene le redini senza farlo vedere, che gestisce tutto quanto quello che gli altri non vedono, che non vede nemmeno Ruggero, che non vedono gli infermieri, e quindi che lavora in sottrazione, in silenzio, senza alzare la voce, senza dare nell'occhio, con tanto rispetto, che evidentemente anche con una consapevolezza e una dimestichezza acquisita negli anni, cioè di come ci si relaziona con delle persone che arrivano spesso da molto lontano, perché
4: certo, ricordiamo, sì, infatti,
5: per esempio, italiani,
6: sì,
4: tantissime
5: persone dall'Italia vanno in Spagna. Raccontava Maria Sole Tognazzi, la regista,
4: sì,
5: che quando sono andati a fare delle ricerche a Barcellona, lei un po' era scettica rispetto al fatto di ambientare una serie italiana in Spagna, e poi invece visitato un po' di
4: basta,
5: cliniche, lei
4: era, sì, sì, erano tutti italiani, ma in generale, insomma,
6: italiani,
4: ma in generale,
6: no,
4: a Barcellona, insomma, al di là delle cliniche, insomma, sì, esatto,
5: pazienti,
4: sì, sì, sì,
5: sembrava di stare in Italia,
4: sì, sì, assolutamente,
5: molto lunga sulle difficoltà, no, che poi anche il viaggio che devi intraprendere, anche economico, che devi intraprendere,
4: certo,
5: per,
4: certo,
5: andare,
4: certo,
5: in un altro paese.
6: Grazie mille Maria Pia Calzone per essere stata con noi a Serial,
5: grazie,
6: averci raccontato questa serie In Utero, disponibile già da ieri su HBO Max, 8 episodi a cadenza settimanale, mi raccomando, non ve la perdete.
4: Grazie Maria Pia,
6: grazie,
4: Calzone, a presto, buonasera.
6: E allora noi andiamo avanti qui su Radio 1 con la musica, ci sono i Massive Attack e questa è la loro Teardrop.

0: Massive Attack con Teardrop su Radio 1, questa è Serial. E allora,
1: siamo sempre noi.
0: Allora, quali sono state le migliori serie del mese di aprile, caro Alessandro Allegra?
1: Allora, secondo me abbiamo Nicola Cuperi che ce lo dice.
0: Infatti, secondo te ci interessa poco, noi ci interessa l'opinione di un esperto.
1: Quello che pensa Nicola Cuperi, esatto.
0: E allora, Nicola Cuperi, giornalista del settimanale Film TV, ha una newsletter che si chiama Fuori le serie. Bentornato a Serial, Nicola.
2: Ciao Giulia, ciao Alessandro, ci penso io, l'uomo giusto al posto giusto.
1: Tu sei l'uomo d'inizio mese per raccontare il mese appena trascorso, sei l'uomo giusto al posto giusto. Allora, abbiamo messo tre cose giuste al posto giusto, Nicola?
2: Io credo proprio di sì, credo che questa volta forse riuscirò a fare contento anche Giulia.
1: Allora speriamo.
0: Attenzione.
1: Allora partiamo dalla terza posizione, vediamo se già accontentiamo Giulia. Terza posizione.
3: Io sono Tom Loftus.
4: Molto piacere.
3: Ti andrebbe un caffè?
4: No, sono a posto. Jerry mi stava raccontando la vostra storia.
3: Oh, grandioso. Sì, beh, è una storia eccezionale.
4: Ho fatto due chiacchiere col tale del traghetto. E ha detto qualcosa di strano.
3: Che ha detto?
4: Che qui accadono cose brutte.
3: Lo sai come sono queste cittadine costiere? Ci sono superstizioni, leggende. Io lo trovo molto suggestivo. Quale città non ha un passato oscuro?
4: C'è stato cannibalismo?
3: No, io dubito che sia vero.
1: Widow's Bay è uscita il 29 di aprile, quindi comunque da poche settimane, su Apple TV. Sono 10 episodi. Credo che non sia questa quella che accontenta Giulia, ma raccontaci perché è il podio e sta nel podio ed è la terza posizione tua, Nicola Cuperi.
2: Non lo so, io mi fido di Giulia, ho proprio tutta la fiducia nel mondo di Giulia e voglio spararla grossa.
1: Sì?
2: Ho voluto segnalare questa serie,
1: sì,
2: nonostante
1: per lei.
2: Come dicevi, non proprio specificatamente per lei, ma è compresa anche lei, perché
1: sì,
2: a me
1: certo.
2: È sembrato, dopo le prime tre puntate, che Widow's Bay fosse una delle cose più vicine che abbiamo nel 2026 a Twin Peaks.
1: Ah, benissimo. Allora Nicola, guarda,
0: wow.
1: La spari grossa, ma ho letto anch'io che qualcuno addirittura l'ha paragonata a Twin Peaks, quindi insomma stiamo parlando di una serie cult, vabbè, per chi non la conoscesse, negli anni 90 ci ha tenuto incollati per settimane e settimane.
0: Vabbè,
1: insomma.
0: Che non conosce Laura Palmer.
1: Sì, esattamente.
0: Bravissima.
1: Poi io su Twin Peaks, se vuoi un giorno parleremo anche della serie, quella diciamo di pochi anni fa, degli anni 2000, che non mi ha convinto fino in fondo. Va bene, comunque torniamo a Widow's Bay, Nicola.
2: Twin Peaks ovviamente è la serie che ha inventato la serialità moderna,
1: certo.
2: tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Widow's Bay non le do ancora tutto questo credito, anche perché la TV è cambiata, però da quello che abbiamo visto finora è allo stesso modo di utilizzare le dinamiche di generi nazional popolari come la sitcom, ma come anche la soap opera, per invece poi tentare di raccontare qualcosa di diverso, di molto più minaccioso, di molto più profondo e di molto più universale, senza contare che è diretta dal regista di Atlanta, Hiro Murai. Atlanta,
1: sì.
2: Una delle serie più fondamentali degli ultimi anni.
1: Assolutamente.
2: È creata e scritta da una delle sceneggiatrici di Parks and Recreation, che a mio parere è la sitcom forse più oscura ma più bella degli ultimi anni, e il suo protagonista assoluto è Matthew Rhys, protagonista già di The Americans, attore gallese fenomenale, che in Widow's Bay interpreta questo, il sindaco di questo paesino, di quest'isola sperduta al largo del Massachusetts, dove non va nessuno, e lui, in quanto forestiero

0: non è propriamente uno del posto, è uno che ci è arrivato dopo nella vita, e lui vorrebbe aprire l'isola alla modernità, farlo diventare un luogo turistico, anche se su quest'isola incombe questa leggenda, questa maledizione. Si dice che ogni tanto su quest'isola c'è questa nebbia che prende vita e trasforma gli abitanti in questi zombie dagli occhi bianchi.
1: Attenzione, ma io non capisco la serie sugli zombie, come puoi pensare che a me piaccia? Comunque, vabbè.
2: Lui in qualche modo ci vede qualcosa. In qualche modo mi viene in mente anche Carpenter e The Fog.
1: Aspetta, andiamo avanti con la seconda posizione. Secondo me siamo più fortunati.
2: Secondo me sì.
3: Non ricordo con precisione che anno fosse. Avevo ancora la mia casa delle bambole, identica alla nostra casa vera. Alcune bambole avevano sempre da fare, altre svolgevano solo lavori importanti. E ce n'era una più piccola, ero io.
4: Belli i tuoi capelli.
3: Grazie, anche i tuoi.
4: No, sembra appena uscita dal letto.
3: Un tempo credevamo ancora in quel mondo. È più facile credere a una favola, piuttosto che credere che le persone intorno a te siano dei mostri.
1: The Testaments è uscita l'8 aprile su Disney Plus, sono 10 episodi a cadenza settimanale. A me sta piacendo moltissimo questa, bravo Nicola. È una serie ambientata a Gilead, quindi uno spin-off di Il racconto dell'ancella. Elizabeth Moss si vede anche che era la protagonista, June Osborne, certo. Si vede anche nella serie, in The Testaments riappare, perché è tutta la storia, vai Nicola, raccontacelo te, è sulla figlia che è rimasta a Gilead di Elizabeth Moss.
0: Hai già voluto lanciare così un mini spoiler, ma hai fatto bene.
1: Si capisce subito.
0: Invogliare a... Certo. Diciamo che alla fine della prima puntata ci potrebbe essere ancora il dubbio, poi questo dubbio viene fugato, ma hai fatto benissimo anche per invogliare, anche per creare questo collegamento, anche perché le due serie, lo spin-off The Testaments e The Handmaid's Tale, sono profondamente collegate, non solo dal fatto che questa serie, questo spin-off è tratto da un altro romanzo che ha scritto Margaret Atwood, non è un testo originale, appunto Atwood nel 2019 ha scritto un sequel dei racconti delle ancelle che invece era stato pubblicato nell'85, forse proprio anche sfruttando il grande successo della serie, e quindi è tutta farina del suo sacco, non ci si discosta, ecco, diciamo, dalla penna originale. E soprattutto questo spin-off è creato di nuovo dallo stesso showrunner di Handmaid's Tale, e quindi appunto c'è questa grande continuità. Per chiunque ha apprezzato le 6 stagioni della serie originale, The Testaments è proprio fondamentale
2: per proseguire, certo.
0: Sì, non facciamoci ingannare dal trailer con la bella colonna sonora dei Cranberries. I toni di The Testaments rimangono comunque distopici, assolutamente apocalittici, perché nonostante non spoileriamo il finale della serie originale, comunque si capisce che Gilead c'è ancora, è ancora in piedi nonostante abbia subito un colpo molto forte. E qua andiamo a parlare delle ragazze, che era forse una delle cose che erano rimaste fuori dalla serie originale, ovvero torniamo indietro a parlare delle ragazze più giovani e di come vengono indottrinate
1: a diventare future mogli.
0: Esattamente.
1: Comunque, scusa Nicola, a proposito di scelte musicali della serie, in Racconto dell'ancella una delle canzoni tema più importanti è Heaven is a Place on Earth, che anche lì a me invece piace tantissimo questa scelta musicale,
2: di sincronia,
1: anzi aggiunge qualcosa, no? Sembrano canzoni così rassicuranti che in quel contesto lì ti disarmano completamente.
2: È capitato spesso anche nei film horror, certe volte metti un sottofondo diciamo molto gioioso del momento più tremendo, più terribile. Allora siamo arrivati alla prima posizione, Nicola, siamo prontissimi, questa è la tua prima posizione delle serie dei mesi ad aprire.
5: Nel libro dei Proverbi si dice che la paura è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro.
6: Mettetevi in ginocchio!
7: Sappiate
6: che vi sparerò un colpo in testa!
7: Sarà
6: un
7: tantino
6: troppo drammatico! Voi mi avete derubato e voi me la restituite!
7: Devi restituire subito quella collana!
8: Hai mangiato i falafel!
7: Nicholas! È impazzita per caso?
5: La paura ha questa capacità di costringerci a fare delle cose che noi non avremmo mai immaginato di fare.
6: Nel furgone, forza!
8: Che succede se ti dico che non me la sento? Questo sembra un rapimento con omicidio!
5: Ah, sembra? Dici sul serio?
2: Big Mistakes è uscita il 9 di aprile su Netflix, sono 8 episodi e questa per Nicola Cupperi è la serie migliore del mese di aprile, così Nicola?
0: Confermo assolutamente, è una grande serie, è la prima di quelle che spero siano molte stagioni, perché ha proprio un finale

0: all'aperto che invita ad ulteriori episodi, ulteriori stagioni, ed è secondo me una grande variazione seriale ovviamente sul tema del film gangster, che poi dal Padrino in avanti si concentra sul lato familiare della, certo, malavita organizzata. Qua ci si arriva con calma ovviamente perché stiamo parlando di una serie, anche se il formato è quello giusto, puntate da 30 minuti con un tono brillante, perché è creata e interpretata da Dan Levy, che è lo stesso autore di Schitt's Creek, di nuovo una delle grandi sitcom degli ultimi anni. Lui specializzato in creare questi personaggi, ormai stavo per dire trentenne, lui ormai è quarantenne, quindi diciamo che stiamo in quella categoria lì, in quella generazione lì, che sono sull'orlo di una crisi di nervi, se non già ben oltre, perché vivono questa vita che non ha rispettato le aspettative che avevano, no?
1: Certo.
0: Lui in questo caso interpreta il pastore di una comunità protestante che è apertamente omosessuale, cioè non è in the closet, ma che comunque sente di dover tenere la sua nascosta la sua relazione per, diciamo, preservare la serenità dei suoi parrocchiani.
1: Va bene, Nicola, però non ci dire troppo, perché sennò poi non la vediamo. Dai, lasciaci. A me già mi è venuta voglia di vederla.
2: L'hai convinta questa volta, sì. Nicola.
1: Non voglio sapere altro, sennò so tutto. Dai, Nicola, grazie per essere stato con noi a Serial. Sei il migliore, guarda.
2: E noi ti aspettiamo sempre.
1: Uno dei nostri preferiti.
2: Assolutamente. Ricordiamo sempre la newsletter che, insomma, che ci fa compagnia tutti i giovedì e venerdì. Quando è che esce? Ricordacelo, Nicola.
0: Il venerdì nella casella di posta.
2: Il venerdì, fuori le serie.
1: Bastava lo chiedessi a me, io lo so, io sì, sono iscritta alla newsletter. Grazie Nicola Cuperi. Sì. E ringraziamo
2: a prestissimo, Nicola.
1: E ringraziamo anche la nostra squadra di Serial in regia, la nostra Cristina Pini, alla parte tecnica stasera c'era Adriano Lippi.
2: Come la settimana scorsa. Ciao Giuliani, anche Alessandra, tu c'eri la settimana scorsa.
1: Io sì.
2: E ci sarai anche la prossima.
1: Io ritorno sempre. Vi lasciamo in musica con Achille Lauro, questa è Comuni Immortali e voi restate su Radio.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Antivirus, 4 italiani sotto sorveglianza sanitaria, erano su un volo con una delle vittime. L'OMS non è un altro Covid. L'esperto al GR1, vigiliamo ma senza grandi rischi, sbarco alle Canarie dalla nave Focolaio. Spiragli di luce in Ucraina, Putin, credo che il conflitto stia per finire. Il presidente russo pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo. Il delitto di Garlasco, nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Anomalie nella prima inchiesta, poi archiviata verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi. Terni si strappa il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie a martellate su un autobus. La donna è gravissima. Un'ondata di penne nere. Genova accoglie la donata degli alpini tra cori, ricordi e memorie. Giorgia Meloni sui social, un orgoglio del paese. Lino Banfi fa 90. Il popolare attore festeggia il compleanno con un'autobiografia, il racconto dell'uomo dietro il personaggio del nonno d'Italia. Calcio, la Juventus vince 1-0 a Lecce, tris dell'Inter contro la Lazio. Tennis, internazionale d'Italia, Sinner in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano i contagi da antivirus, attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri di un volo KLM.
2: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza, Calabria, Campania.

0: Toscana e Veneto sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Ondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
1: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
0: Per quali ragioni?
1: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
0: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
1: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
0: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
1: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: A ribadire che non c'è alcun motivo di allarme per i 4 passeggeri ora sotto sorveglianza, anche Mara Campitiello, capo della prevenzione ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute.
3: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
2: Da Mosca nuove dichiarazioni di Putin dopo la parata per la festa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente russo si dice pronto a chiudere il conflitto in Ucraina. La corrispondente.
4: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa, in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione a est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro qatarino Al-Thani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Intanto Trump, parlando con il Corriere della Sera, torna a criticare il nostro paese. La corrispondente.
5: Torna ad attaccare l'Italia Donald Trump in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita del segretario di Stato Rubio a Roma per tentare di ricucire con il Vaticano e con il governo italiano. A una domanda sulla Premier Meloni il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non vuole fare commenti invece sullo spostamento di soldati americani dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi, parlando con un emittente francese, Trump, che vorrebbe chiudere al più presto il conflitto anche alla luce della sua propria

0: prossima visita in Cina, dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va a Sterling in Virginia per partecipare ad un torneo di golf. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: In Israele si avvicina il rilascio degli attivisti della flottiglia per Gaza. Intanto pesante il bilancio degli ultimi attacchi in Libano.
2: Un palazzo che ospitava 3 famiglie di sfollati a Saksakieh, nei pressi di Sidone, sud del Libano, l'ultimo bersaglio colpito dalle forze israeliane impegnate nei combattimenti contro Hezbollah. Si contano 7 morti, tra cui un neonato di 6 mesi, un bambino di 2 anni e un altro di 11, ma si scava tra le macerie alla ricerca di altre vittime. 23 morti nelle ultime ore nel sud del Libano, oltre 2.700 dall'inizio di marzo. Israele continua a colpire Hezbollah nonostante la tregua, che la milizia alleata dell'Iran peraltro non ha mai riconosciuto. Intanto, secondo un'organizzazione non governativa, è vicino il rilascio dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, Santiago Avila e Saif Abukeshk, fermati e interrogati con il sospetto di legami con i terroristi. Francesco Mincone, GR1.
1: E la crisi in Medio Oriente, il caro energia e l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni restano al centro del confronto politico.
3: Il problema non è riappacificare Italia e Stati Uniti, ma far terminare i conflitti, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto. Plaude l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio, Forza Italia. Tra Roma e Washington, assicura Antonio Tajani, alleanza indissolubile, un dialogo sempre franco. Sul fronte economico, la Lega sollecita nuove risorse da parte di Bruxelles contro il caro energia, insiste su una deroga al patto di stabilità e sullo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure del governo. Galeazzo Bignami.
4: Il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi, già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
3: Su tasse, caro benzina, sostegno alle imprese, riforme, guerra, esecutivo alla fase zero e si sveglia troppo tardi dall'incantesimo americano, replica Giuseppe Conte. Italia umiliata da Trump, rincarano Verdi Sinistra. Azione con Carlo Calenda definisce il colloquio tra la premier e Rubio inutile e da Toronto per il Global Progress Action Summit la segretaria del PD Elly Schlein, incontrando l'ex presidente Obama e il premier canadese Carney, guarda un nuovo progetto politico globale e dice: Trump e Meloni cadranno come Orban.
5: Queste destre nazionaliste fanno paura per il caos che stanno portando nei rapporti internazionali e anche nelle strade delle loro città. Sta a noi di ricostruire pace e restituire tranquillità.
3: Filippa Misano, GR1.
1: Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per la famiglia e a causa del caro energia.
6: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli aumenti che si sono visti negli ultimi 2 mesi a causa, come è noto, dell'impennata del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, avverte la CNA, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la maggiore spesa per la famiglia italiana sarà di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, aggiunge la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per scongiurare i rischi di speculazione e sostenere la trasparenza dei prezzi. Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1, a 12:11, la cronaca. Il caso Garlasco, chiuse le indagini della procura di Pavia, si aggrava la posizione di Andrea Sempio, mentre la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione del processo.
7: Nel complesso quadro dell'indagine della procura di Pavia, che intende riscrivere il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Nella loro relazione i carabinieri parlano di atti sottratti e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente dei documenti della denuncia nei suoi confronti presentata dai difensori di Stasi. In un'altra intercettazione ambientale nel 2025 si sente invece Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che sempre nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti è il padre

0: esempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. Sempre nel 2017, secondo l'informativa dei carabinieri, i Pod cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
1: Ogni giorno viene con 10-12 colleghi vostri.
0: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Tentato femminicidio a Stroncone alle porte di Terni. Una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43 anni, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. A Palermo invece un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane, ora nel carcere minorile Malaspina, sostiene di avere reagito a presunti avance colpendo con un tubo di metallo l'uomo poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione legata all'orario del delitto e ad altri elementi emersi dai primi rilievi. Drammatico il bilancio dei morti sul lavoro. Diverse vittime in Calabria e in Veneto in un incidente stradale hanno perso la vita 3 braccianti agricoli.
3: Erano in Italia per lavorare. In 9 viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e 2 braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in 3 giorni. Poi in serata un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Genova, la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
4: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini, a Genova da ogni parte d'Italia.
5: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
6: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
7: Da Rocca Santa Maria,
8: provincia di
7: Teramo.
4: E del mondo.
9: Da Ginevra,
10: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
4: Adunata numero 97, ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
11: Ce l'hai nel cuore la donata.
12: È una grande meraviglia.
13: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
14: Si è a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
4: Genova, Oscar Puntel, GR1.
2: La vittoria di Jannik Sinner al debutto degli internazionali di tennis, di cui fra poco parleremo nella pagina sportiva. Il popolo dei tifosi lo celebra nella speranza che riporti in mani italiane, dopo 50 anni, il trofeo del Foro Italico.
15: Un terremoto di energia positiva che sta travolgendo non solo il tennis, ma tutto lo sport italiano, perché attorno a Jannik Sinner si è acceso un movimento contagioso che riempie i circoli, appassiona le famiglie e fa sognare migliaia di bambini con una racchetta in mano. Giochi a tennis?
16: Sì.
15: Chi è il tuo campione preferito?
16: Sinner.
15: Campione preferito?
16: Sinner.
15: Cosa ti trasmette?
16: Di migliorare, forse. Ogni partita migliora, è quello che voglio fare anch'io.
15: È la prima volta?
17: Sì, prima volta. Preso i biglietti, cos'è, a Natale ce l'ha. Hanno regalati. Mia moglie non seguiva il tennis e adesso con Sinner vuole
16: appassionata.
17: Si è appassionata anche
16: assolutamente.

0: niente.
1: Pensi che possa essere lui il favorito?
0: Sì, ma lo è sempre.
2: Chiamala se vuoi Simmermania, la passione trasversale e sincera per un fenomenale ragazzo italiano che ambisce a riportare a Roma, dopo mezzo secolo, il trofeo mancante.
3: È il più forte, non credo che in questo momento ci siano altri che lo possano battere. Poi è uscito Djokovic, non c'è Alcaraz. Prevedo lunga vita per Sinner e dispiace perché è sempre meglio vedere la competizione.
2: Mauro Zanda, GR1.
4: Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000. La crescita rispetto al 2024 è del 10%. Fin dal mattino lunghe file davanti ai padiglioni, dopo le polemiche dei giorni scorsi, chiuso lo spazio espositivo della Russia, resterà così fino al termine della rassegna il 22 novembre, in aumento anche gli accrediti all'evento. Il prossimo 9 luglio Lino Banfi farà 90 anni e si appresta a festeggiare anche guardando indietro alla sua vita. Ecco dunque 90 non mi fai paura, la sua autobiografia.
5: È un regalo che fa al suo pubblico che lo ama e che lo ha amato in tanti diversi ruoli.
6: Calcio rigore!
5: Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
7: Beh, ma lo stavo custodendo già da un po', da un anno e mezzo, due anni, a dire quando sto per arrivare ai 90 anni o quando ci arrivo, voglio fare una cosa che non ho mai pensato di fare, a far scrivere questo libro vero di sincerità della mia vita, senza che le fanno altri per me. Ve le racconto io, perché io le so, io le ho passate.
8: Obsoleto!
9: Obsoleto, ma detta a me.
7: Di solito si dice la paura fa 90. In effetti, proprio per dirla segretamente a voi che non lo dite a nessuno, un po' di paura ce l'ho.
5: Ma chi non
7: io
5: ce
7: faccio,
5: l'ha?
7: Faccio il comico di professione, allora tento di far sorridere sempre, però ogni tanto quando tossisco dico oddio, polmonite doppia, morte. Sto per scivolare, oddio, adesso casco, si rompe il femore, mi portano all'ospedale
5: e poi
7: morto. Prima non le pensavo tutte queste fesserie.
5: Aurelia Carafa, GR1.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva. Una buona notte da Sonia Oranges.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano, 36esima e terz'ultima giornata di Serie A con la Juventus che vince 1-0 a Lecce.
12: 12 secondi, tanto è bastato a Dusan Vlahovic per segnare il gol che ha deciso la partita di Lecce. Buona la prima delle ultime tre per i bianconeri che al momento scavalcano anche il Milan al terzo posto in classifica e consolidano la posizione Champions. È stata una partita che la Juventus ha subito aggredito, 10 minuti di puro dominio, altissimo ritmo, tutto un'altra cosa rispetto al pareggio con il Verona. Poi il Lecce ha avuto le sue occasioni, una dopo tre minuti con Khedira da dentro l'area piccola, provvidenziale di Gregorio, e poi la Juventus ha provato a gestire. Nel secondo tempo due gol della Juventus, entrambi convalidati dall'arbitro Colombo e poi annullati dal VAR per fuorigioco, in entrambi i casi di Vlahovic. Nel primo segna proprio il serbo, nel secondo segna Kalulu. Cala la Juventus nel finale e il Lecce ha le grandi occasioni per pareggiare, soprattutto con Dri da poco in campo che solo davanti di Gregorio calcia sull'esterno della rete. Alla fine per il Lecce la prestazione c'è stata e deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese. La Juventus ritrova il sorriso. Assistenza tecnica Mauro Lorenzo, Lecce Giuseppe Bisantis, GR1.
11: All'Olimpico l'Inter vince 3-0 contro la Lazio nell'antipasto di quella che sarà mercoledì la finale di Coppa Italia.
13: A qualche ora di distanza dal netto 3-0 a suo favore, i sunni interisti sembrano virare verso la serenità, ma non certo in funzione di quanto potrebbe avvenire mercoledì sera in finale di Coppa Italia. Intanto, contro la Lazio, gara di campionato, i segnali luminosi che Cristian Chivo cercava ci sono stati tutti, senza se e senza ma.
14: Ma ci mancherebbe altro, c'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia. Ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo.
13: Da parte sua, Lazio davvero impalpabile in avvio. Da una rimessa laterale al sesto minuto, con la difesa schierata, il gol di Lautaro Martinez. Gol raddoppiato da un bel sinistro al giro dal limite di Sucic al 39esimo. Poi nella ripresa Lazio in 10, rosso a Romagnoli e il 3-0 griffato Mkhitaryan. Con l'assistenza tecnica di Alessandro Campanella, Giovanni Scaramuzzino, GR1 Stadio Olimpico.
11: 2-0 dell'Udinese sul campo del Cagliari, il club friulano denuncia insulti razzisti all'attaccante Davis da parte di un giocatore avversario.

0: Il programma di questa domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. E siamo al tennis, al Foro Italico avanzano al terzo turno altri quattro azzurri, esordio vincente per Sinner contro l'austriaco Hofner.
1: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti, statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana, tutte le tue sensazioni?
2: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo e poi vediamo come va il torneo.
1: 6-3, 6-4 all'austriaco Hofner, buona la prima dunque per Jannik Sinner. Al terzo turno, come Bellucci, Pellegrino, si è ritirato Fils e Flavio Cobolli, versione gladiatore davanti alla sua gente. Cobolli:
3: giocare bene qui per noi è importante e giocare bene davanti a loro è importantissimo.
1: Brucia il KO di Jasmine Paolini contro la belga Mertens con 3 match point non sfruttati. Domenica, con tanta Italia in campo, Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
0: Ciclismo, seconda tappa al Giro d'Italia, in Bulgaria un'altra caduta e la prima volta dell'Uruguay con la vittoria di Guillermo Silva, uno dei nostri inviati.
4: I saliscendi, la pioggia, la grande paura, il dolore e la gioia, una tappa che ha messo in mostra tutto o quasi il campionario di questo sport, frazione caotica nel finale, quando ai meno 20 una paura. Paurosa caduta mette fuori gioco una trentina di corridori, tra cui big come Soler, Vine e Buitrago, costretti al ritiro, e altri attardati come Derek G e Adam Yates, giunto al traguardo dopo 20 minuti, lacero e sanguinante. Una scivolata in discesa a provocare l'Armageddon, uno sprint imperioso a sancire la gioia di Guillermo Silva, che a Velico Tarnovo si prende tappa in maglia, la prima nella storia dell'Uruguay.
5: Conseguire una vittoria e portare la maglia rossa, personalmente una soddisfazione enorme.
4: Dopo la caduta, la corsa è stata neutralizzata per qualche chilometro ed è vissuta sul tentativo di Jonas Vingegaard, il grande favorito, inseguito bene da Giulio Pellizzari, che non ha mai mollato la sua ruota fino al ricongiungimento poi con il resto del plotone. E oggi si arriva a Sofia, terza tappa che invita alla volata, ma con negli occhi le terribili immagini della caduta che ha falcidiato il team UAE, spiega il team principal Mauro Gianetti.
6: Sospette fratture alla spalla per Jaywan e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata.
4: Plovdiv con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: In chiusura la MotoGP, la gara sprint in Francia è vinta da Jorge Martin.
7: Tra i tre litiganti il quarto gode. Jorge Martin domina la sprint francese nonostante l'ottava posizione al via, ma lo scatto dell'iridato 2024 è eccezionale, poi completa l'opera alla prima chicane dove dall'esterno sorpassa in un colpo solo tre avversari. Tre curve per portarsi in testa, poi da lì martella un ritmo impossibile per tutti come nell'anno del titolo. Non a caso torna il pilota più vincente di sempre nelle sprint. Lo accompagnano sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Pecco dopo la pole parte bene ed è bravo a sfruttare l'errore del riminese che a metà gara gli apre la porta che vale il secondo posto. Il Bez centra il primo podio sprint stagionale ma cede 5 punti in classifica. Ora ne ha appena 6 di margine sul compagno di squadra. Giornata nera per Marc Marquez, autore di un gran high-side al penultimo giro quando era settimo. Per lui frattura il quinto metatarso del piede destro. Sarà operato e salterà il Gran Premio di Francia e quello di Catalunya della prossima settimana. Luca Cesaretti, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport. Grazie per averci seguito. Buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Bentrovati 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti sul traffico e viabilità sulla tangenziale nord di Milano. Code un incidente tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione Milano Meda. Ci spostiamo in A7, ci sono code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, in uscita siamo verso Genova. Sulla statale 7 in pedana un incidente 12 km prima di Castella Raimondo in direzione Nocera Umbra, statale Flaminia. Sul raccordo Viterbo Terni, Prudenza, carreggiata chiusa, un incidente 3 km dopo lo svincolo Viterbo Nord e statale Cassia in direzione raccordo di Viterbo. Per chiudere sulla statale di fondo Valle d'Agri, qui un incidente sta creando rallentamenti all'altezza di Sant'Arcangelo in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIE.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
4: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore. È l'imprevisto, è la deviazione, quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male, perché i dati non sono mai neutri e gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili, 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10 le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto e chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore, però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
5: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
4: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite Donata Columbro, benvenuta.
6: Ciao a tutti e tutte.
4: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo, si chiama la serendipità, ossia quella è scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
6: Ah sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso. Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità? Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che è quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata su alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi. Cioè, come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo delle AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo invece che la nostra creatività ci aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
4: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato.

0: Ma tu personalmente, no? Come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero?
1: Allora, mi sono resa conto che ci sono strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video di 2 ore e sapere dov'è che si parla esattamente di un certo tema. Invece questo ovviamente potenzia tantissimo il nostro lavoro. Mi faccio aiutare nella rilettura, nell'editing, anche se mi rendo conto che l'editing fatto da intelligenze artificiali che sono basate su un livello di scrittura, che quello anglosassone, non sempre corrispondono allo stile che abbiamo noi. Per me è come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo per mettersi in discussione.
0: Senti, quali sono le attività che tieni invece gelosamente per te nel tuo lavoro e che non deleghi mai all'algoritmo?
1: Ma allora, sicuramente la prima stesura della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o a Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS e che mi sfoglio ogni mattina e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
0: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, e in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
1: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare, cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
0: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie e secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
1: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello, pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no, sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School, con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni, uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarsa a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più bias questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori.

0: più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
1: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pensa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati? In genere sono maschi bianchi che appartengono alla middle class americana.
0: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè, un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle. Cioè, che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale? Che cosa sto sostituendo? A che cosa sto delegando? Quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando? Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate, delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi e questo lo si può fare solo aumentando il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che usano questi strumenti.
1: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
0: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedergli, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono sui documenti che io inserisco all'interno e quindi domande che dei computer si fanno e che magari io non mi sarei mai posta perché avrei fatto quella lettura appunto magari con lo scopo di dover studiare il testo in un certo modo, avrei saltato alcuni pezzi, il computer non salta pezzi, quindi addirittura no, ne sa più di noi e lasciamoci stupire da quello che può venire fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
1: Sembra un bellissimo messaggio finale. Allora ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata. E
0: Grazie a voi.
1: grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Edda Beta cercandoli su Rai Play Sound. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore.
3: Da Federico Pietranera, un cordiale benvenuto a chi è in ascolto. Il terremoto se lo porta dentro, Ilaria Tuti, il nostro primo incontro di questa sera. La scrittrice friulana, nata a Gemona, aveva appena 10 giorni, quel 6 maggio del 1976, quando la distruzione investì la sua terra. In lei, nella scrittura, nella narrazione, resta ancora oggi il non aver riparo, ma anche l'attaccamento alle radici, la resilienza, insieme a un senso di speranza e determinazione. Francesca Cosentino l'ha intervistata.
4: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici.
5: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo a cui mi sento molto attaccata, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità e specialmente in questi giorni di ricordo si sente questo attaccamento alla terra.
4: Lei ha scritto «Avevo un catino come culla».
5: Sì, mi è stato raccontato perché io avevo 10 giorni, quindi quei momenti sono una tradizione orale di famiglia, un patrimonio che mi porto nel cuore. La casa era inagibile, per fortuna non era crollata, siamo sopravvissuti, ma lì abbiamo perso tutto e le prime notti sono state notti trascorse in strada come in tanti di noi. E io come culla, in quelle ore disperate, avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato che una parente ci ha prestato.

0: stato io lì, ho dormito nella macchina di mio padre.
1: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
0: Ecco, il terremoto io me lo porto dentro e questo è stato chiaro, penso fin da subito, ho pianto quella notte, non ho smesso per mesi. Mia madre me l'ha sempre detto, il terremoto ti era entrato dentro.

0: anche a livello emotivo, e devo dire che ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano, a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento, di un'intera regione.
1: I suoi sono thriller, penso ai casi di Teresa Battaglia, che colpiscono e restano, c'è proprio un equilibrio fragile, fatto di silenzi anche.
0: Sì, le fragilità, io amo le fragilità umane, amo indagarle, perché in quei recessi si trova uno splendore inaspettato, che è quello della resistenza, dell'attaccamento alla vita, del dispiegamento di ogni forza, di ogni energia possibile da impiegare nella risalita. Quindi amo gli esseri umani imperfetti, amo raccontare le avversità, perché è proprio lì che possiamo vedere la nostra forza, la nostra bellezza più insperata.
1: E ci sarà questo anche nel suo prossimo romanzo?
0: Il prossimo romanzo è un romanzo storico che racconta molto della mia terra, e racconta proprio dell'attraversamento di una lunga notte durante l'occupazione cosacca nella seconda guerra mondiale. Quindi questo attraversamento di una lunga notte fa sì che vengano proprio, che affiorino dei sentimenti umani particolarmente brillanti, che possono guidarci anche oggi nel riscoprire valori antichi.
1: E possiamo anticipare il titolo?
0: Si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, che ho preso da Pierluigi Cappello, che ha narrato così bene la nostra regione, la nostra terra, l'attaccamento alle radici, ma anche la resilienza dell'essere umano nei momenti più difficili.
2: Nel centenario della nascita, l'omaggio a Giuseppe Cassieri, scrittore, giornalista, saggista, protagonista della letteratura italiana del dopoguerra, con incontri e la pubblicazione del volume La superba umiltà, con testi inediti. Originario di Rodi Garganico, le sue città di elezione furono Firenze e Roma, dove si trasferì nel 1950. Maurelia Carafa ha intervistato Cosma Siani, scrittore ma soprattutto amico di Giuseppe Cassieri, per un ricordo.

0: Io ero molto vicino a lui e lui da Gaeta negli anni 80-90 mi chiamava, ci sentivamo quasi ogni domenica, quindi era un amico intimo. Io l'ho chiamato amico intimo e amico critico. Intimo perché ci sentivamo molto di frequente. Ed io, che allora ero un giovane quarantenne in cerca di contatti, spalancavo la bocca quando sentivo che lui conosceva tutti i letterati italiani dell'epoca. Dicevo, mamma mia, sentivo i nomi. E per questo, apro una parentesi, mi sono molto meravigliato quando alla sua scomparsa, al suo funerale, c'era solo Raffaele La Capria.
1: E nessun altro?
0: E nessun altro. E questo è il ricordo umano che ho di lui. Il ricordo professionale, mi ha sempre meravigliato la sua poliedricità. Io in quegli anni 80-90, i primi anni 2000, io collaboravo all'Indice dei Libri del Mese. Per 20 anni, dal 79 al 99, io pubblicai su questa rivista la recensione di ogni libro di Giuseppe Cassieri. Sì. Per 20 anni, quindi ci sono una quindicina, 20 anni di Cassieri, ho intitolato in un mio libro. Da Ingannare l'attesa, che è del 1979, all'ultimo libro, Il muro di Gutenberg, del 1999, quindi 20 anni.
1: Ora c'è un libro postumo, La superba umiltà,
0: che io ho con degli inediti, con Giovanni Sicilia, che è un inedito a stampa, mentre è uscito a gennaio 77 in TV, in 3 puntate televisive. Quando ci sentivamo per telefono, mi parlava anche delle sue questioni linguistiche. Per esempio, una volta mi disse, ma per dire ragazza, io non voglio usare il termine ragazza, che devo usare? La parola squinzia.

0: Sfitinzia.
1: Non la parola sfitinzia, sono due termini gergali. Io poi, incuriosito da queste parole che allora non conoscevo, le andai a cercare nel grande dizionario italiano di battaglia. Ci sono tutte e due. E poi lui scrisse nel suo romanzo La Colombina, la squinzia col casco nuda sulla moto, quindi lui usò la parola squinzia nella Colombina, che è il romanzo del 91, e mi incuriosiva appunto questa sua ricerca linguistica, era continuamente alla ricerca della lingua.
0: Anche lei, Cosma Siani, la sua attività di scrittore me la può raccontare?
1: Prima di tutto una carriera di insegnante di lingua inglese all'Università di Cassino e subito dopo all'Università di Roma Tor Vergata. Io ho pubblicato molto sulla letteratura italo-americana, intanto sull'autore Joseph Tusiani. Poi ho scritto molto anche su Jim Longhi, è un autore italo-americano che ha scritto un bel romanzo, Woody Sisko and Me, il famoso Woody.

0: Il ritorno di Alessandro Robecchi con il secondo capitolo di un nuovo ciclo di romanzi gialli dopo il successo anche televisivo del suo personaggio Carlo Monterossi. Protagonista questa volta un'insolita associazione a delinquere al centro del romanzo Omicidi SRL, che promette già nuovi sviluppi del crimine. Robecchi ne parla al microfono di Paola D'Angelo.
1: L'esergo recita, Sornione, una frase di Walter Matthau: l'omicidio è facile, è il parcheggio che è difficile. È un po' la profonda verità dei due protagonisti di questo romanzo di Alessandro Robecchi, il biondo e quello con la cravatta, sempre appostati a seguire qualcuno, sempre in attesa di un nuovo cliente che commissioni un omicidio. E il lavoro, in realtà, non manca mai.
2: È la storia di due killer che ammazzano la gente a pagamento con una loro aziendina, con i bilanci in ordine, stanno attenti alle spese e ai ricavi. È una commedia in forma di giallo.
1: Tornano, divisi fra il crimine più spregiudicato e la routine di una vita borghese, i protagonisti del precedente romanzo, il tallone da killer. Robecchi, Omicidi SRL è ormai una nuova serie, dopo quella che vedeva protagonista l'autore televisivo Carlo Monterossi.
2: Io credo che al lettore faccia piacere ritrovare dei personaggi, si crea una specie di spirito di famiglia col lettore. Certo, se sono due killer diventa complicato, però ho notato che, insomma, siccome sono molto simpatici, c'è una empatia tra il lettore e loro. Non è solo per fare una serie che continua, è proprio perché io mi diverto e credo che si diverta anche chi legge.
1: Robecchi, non mancano anche questa volta strali ai vizi di questo nostro tempo: l'onnipresenza dei social, la curiosità morbosa, il voyeurismo del dolore, la vera arma del delitto nei suoi romanzi e l'ironia.
2: Ma sì, io penso che nel successo del real crime, come si chiama, ci sia molto voyeurismo, perché è un difetto che abbiamo un po' tutti. Però, insomma, sul guardare le cose con ironia, il mio maestro è Billy Wilder, che diceva: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente.
1: Infatti a volte le cose più tragiche appaiono anche comiche.
2: Sì, ma un po' questo aiuta la commedia, no? E poi il fatto che noi viviamo in tempi molto bui, in cui la violenza, l'aggressione, la cattiveria sono pane quotidiano, e quindi credo che riderne un po' e mettere in commedia anche queste cose serva un po' ad alleggerirci, che non vuol dire banalizzare, però vuol dire, insomma, saper ridere anche di noi.
1: Ancora una volta nei suoi gialli Milano è in primo piano, come capitale dell'efficienza a tutti i costi, del lavoro prima di tutto, ma anche una città insolita rispetto a quella che frequentiamo in genere nei romanzi.
2: Il genius loci milanese è fatturare sempre, ma a parte questo è una città molto complicata che ha accolto tutti per tanti anni, adesso è diventata un po' un luna park per milionari. Io la amo moltissimo e quindi posso permettermi di criticarla in modo anche feroce. È una città che guarda più all'avere che all'essere, per dirla in termini antichi, che però ha ancora delle sue zone vere, vive.
1: Lei ne esplora anche le periferie per i suoi lettori.
2: Ma io la conosco molto bene, eppure per scrivere vado a vederla, faccio molti sopralluoghi, vado a vedere la luce, i suoni che ci sono, perché il mio obiettivo è che chi vive lì, quando legge il libro, dica: ah, ecco, è vero, ecco, quello mi piace molto.
0: Le sue lettere sono entrate nell'immaginario collettivo e di grandi scrittori. Madame de Sévigné, letterata e autrice di

0: una celebre corrispondenza. Il Museo Carnavalet di Parigi la celebra in occasione dei 400 anni dalla nascita. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Grazie a Dio abbiamo l'Hotel de Carnavalet. È un posto meraviglioso e qui saremo tutti felici. Così la Marchesa di Sévigné annunciò alla figlia il 7 ottobre del 1677 il suo trasferimento nel cuore del quartiere del Marais, in quello che è diventato poi il museo che celebra quest'anno il 400° anniversario della nascita della sua residente più illustre, il cui nome è entrato nella memoria grazie alla pubblicazione postuma della sua vasta corrispondenza. Madame de Sévigné, dal XVIII secolo in poi, fu associata al Pantheon dei classici e considerata un modello di stile epistolare. Nel secolo successivo e ancora oggi è presente nei libri di testo scolastici e nel panorama culturale francese. Oggi la mostra Lettres Parisiennes a lei dedicata, visitabile fino al 23 agosto prossimo, ripercorre il suo straordinario percorso nella capitale. Quella del suo tempo, quella dei circoli femminili, delle dimore private, dove si vanno a visitare chiese e conventi, ma anche quella dei luoghi dove si può essere corteggiati, il Palais Royal e Versailles. La Ville Lumière, insomma, vissuta quale culla della vita quotidiana, come fosse una commedia della perfetta scrittura dove tra i protagonisti non mancano gli amici fedeli che contribuirono a riempirle i giorni. Ma chi era alle origini Marie de Rabutin Chantal? Il 5 febbraio del 1626 venne al mondo in Place Royale, l'attuale Place des Vosges, erede di un'antica famiglia nobile borgognona da parte di padre. Fu cresciuta dai nonni materni, i Coulanges, che le fornirono un'eccellente educazione. Nel 1644 sposò Henri de Sévigné, un nobile bretone da quale ebbe due figlie, Françoise Marguerite e Charles. La morte del marito in un duello nel 1651 la lasciò vedova all'età di 25 anni. Visse tra il quartiere del Marais e la sua tenuta a Les Rochers in Bretagna e frequentò i circoli letterari più raffinati della capitale, tra cui quelli della Marchesa de Rambouillet e de Mademoiselle de Scudéry. Contribuì allo sviluppo della cultura dell'amor cortese, che fiorì come arte di vivere e influenzò la letteratura e le arti. La maggior parte della corrispondenza di Madame de Sévigné, giunta fino a noi, è costituita da lettere inviate alla figlia, che sposò poi il conte di Grignan nel 1669 e andò a vivere in Provenza. Il loro carteggio pubblicato è considerato un classico della letteratura francese e costituisce un documento essenziale per comprendere la storia delle idee, dei costumi e degli eventi di quell'epoca. All'interno dell'Hotel Carnavalet, dove la celebre parigina visse dal 1677 fino alla sua morte avvenuta nel 1696, la mostra ripercorre oggi la sua vita, in quello che fu un periodo di profonde trasformazioni per Parigi. Il suo prematuro status di vedova le garantì una libertà che le permise di partecipare alla vita culturale e politica della capitale. E la cronaca epistolare che compose in quasi 50 anni rappresenta un archivio unico della città. I suoi quartieri, la sua topografia, i suoi abitanti, gli eventi maggiori e minori. La vita e le opere della scrittrice fungono da trampolino di lancio per esplorare l'anima della capitale nelle sue dimensioni urbane, sociali, politiche e artistiche. Membro di un'élite che osservava da lontano la grandezza della corte, Madame de Sévigné fu un'attenta testimone della Parigi politica e comprese l'intensità delle tensioni che permeavano la storia di quel periodo. Infine l'evocazione della vita quotidiana della scrittrice all'interno dell'Hotel Carnavalet, così come veniva abitato dalla sua famiglia, completa un viaggio attraverso la Parigi del XVIII secolo, nella vita di una donna la cui prospettiva unica sul mondo che la circonda era fatta del raccontare quei giorni. Oltre 200 le opere riunite tra dipinti, oggetti e disegni provenienti dalle collezioni del museo e da quelle principali pubbliche francesi e anche dalle raccolte private. Eleganza, luci e la sensazione di leggere un libro le cui storie prendono forma in un mondo lontanissimo eppure vive, grazie alle cronache di vita di Madame de Sévigné.
0: Incontri d'autore a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it. Coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Granioli. Da Federico Pietranera, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Spiragli di luce in Ucraina. Vladimir Putin apre un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, si dice pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo per il presidente russo. Dunque la guerra in Ucraina sarebbe vicina alla conclusione. Sul Golfo Persico poi Putin si è mostrato ottimista. Nessuno ha interesse a proseguire il conflitto. Un'intesa può essere raggiunta. E dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro di Al-Qatar Haltani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Trump, intanto parlando con il Corriere della Sera, è tornato invece a criticare il nostro paese, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. E c'è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius a Tenerife, anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è altro Covid. 4 italiani intanto sotto sorveglianza sanitaria erano sul volo con una delle vittime. Ed è stata confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia. Secondo stime degli artigiani della CNA, se le quotazioni di petrolio e gas non si abbasseranno, l'incremento dei costi per luce, gas e carburanti e beni alimentari potrebbero tradursi in un aumento di spesa per le famiglie pari a 1.000 euro per il 2026. E veniamo alla cronaca: attentato femminicidio a Stroncone, alle porte di Terni. Una 44enne è stata colpita martellate dal marito, un marocchino di 43 a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito, è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale ed è gravissima. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile, ma la Spina sostiene di aver reagito a presunte avanze colpendo con un tubo di metallo l'uomo, poi ritrovato senza vita sul fiume, sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione. Chiudiamo con il calcio: la Juventus vince 1-0 a Lecce, triste l'Inter contro la Lazio. Tennis: Internazionale d'Italia, Sinner debutto vincente in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Ed eccoci qui, l'una, due minuti primi, Stereo Notte Brasil, puntata 1176 in questa notte fra sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, con Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con gli Skank da Oro Preto. Oggi parliamo di Belo Horizonte.

allora eccoci qui, una notte, anzi due notti molto interessanti, piene di argomenti. In questa notte sarà con noi il compositore ed interprete Jim Porto, uno degli artisti brasiliani più autorevoli fra quelli residenti in Italia. Con lui ascolteremo e commenteremo una scaletta di classici e di nuove tendenze della musica del suo paese, con particolare attenzione al repertorio di Elis Regina. Con Jim poi ricorderemo le fasi più importanti della sua carriera discografica, anche perché questa notte è con Jim Porto Giacomo Bondi, il suo produttore. Una carriera discografica iniziata negli anni 80 con l'album Rio, al quale è partecipato anche il grande jazzista Chet Baker. Da San Paolo ci colleghiamo con Mafalda Minozzi, ci parlerà della festa della mamma di Jundiaí. Poi domani notte parleremo ancora della festa della mamma, dandovi proprio una sorta di così di illustrazione completa di quello che è la festa della mamma, non solo in Brasile ma anche in altre parti del mondo. Poi continuiamo questa notte ad approfondire la conoscenza e le caratteristiche delle principali regioni e città brasiliane. Questa notte vi raccontiamo Belo Horizonte e Minas Gerais. Domani notte sarà con noi Mannarino, un artista da sempre molto legato alla musica latina e brasiliana. Con lui ascolteremo alcune tracce del suo nuovo album Primo Amore, commentando anche una playlist di brani da lui selezionati fra il repertorio

delle nuove tendenze e dei classici della musica brasiliana. Torneremo poi a parlare di Shakira, l'interprete colombiana che ha entusiasmato tutto il Brasile con il suo concerto dello scorso 2 maggio nella spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, 2 milioni di persone. La sua performance ci dà lo spunto per approfondire il tema sul dialogo culturale fra Brasile e paesi latini. Renderemo omaggio anche noi, quindi, domani sera alla giornata dedicata alla mamma. Tanti auguri a tutte le mamme, perché siamo già al 10, anche se poi domani noi daremo il nostro approfondimento. Bene, se volete entrare in contatto con noi, fatelo attraverso il numero telefonico 335-699-2949. Aspettiamo i vostri WhatsApp, oppure potete interagire con me, Max De Tomassi, su Instagram e su Facebook. Bungaro con Brisa Morena.

0: Brisa Morena, luna 11 minuti primi, questa notte con noi ci sono tanti amici, tante persone che conosciamo da tanto tempo. Giacomo Bondi, buonanotte.
1: Buonasera a tutti.
0: Bene, e Gin Porto.
2: Buonanotte a
0: tutti. Ti sei messo a posto con questo microfono?
2: Sì, ecco.
0: Jimmy è a casa sua sempre, però fa sempre, no? crea sempre dei problemi all'asta del microfono.
2: Un po' di ansia.
0: Allora, come stai, Jimmy?
2: Mi deve denigrire sempre?
0: No, non ti devo denigrare. Scusa, Jimmy. Sono tre ore che stai trafficando con l'asta del microfono.
2: Ma non è colpa mia se questo microfono è.
0: Lo so, ho capito, va bene, ok.
2: Scusa.
0: Allora voglio un attimo salutare un po' di persone che ci seguono. Innanzitutto Nadia, che ci segue da Amatrice, un abbraccio fortissimo a Nadia, una carissima amica. Poi c'è Gioacchino Stallone che ci segue da Marsala, e c'è un signore che ci segue con grande attenzione, non so da dove, penso dal nord Italia, e lui ci segue con un Barbagianni. Lui si chiama Danilo, il Barbagianni si chiama Teseo. Quindi
2: che cos'è un Barbagianni?
0: Barbagianni è un uccello, è un rapace. Molto bello,
2: cioè,
0: quegli uccelli che girano la testa a 360 gradi. E poi Renato Gala che ci segue da Porto Cervo, un abbraccio fortissimo. Jimmy,
2: dimmi.
0: Allora buonanotte a Giacomo Bondi. Questa notte siamo un po' insieme, facciamo
2: in
0: due
2: compagnia.
0: Chiacchiere, state insieme a me almeno fino alle 2, va bene?
2: Io non so, dipende quanto mi devi pagare.
0: Guarda, quello poi dipende, passa direttamente all'amministrazione. Senti Jimmy, sai che domani notte, anzi questa notte già è la festa della mamma, no?
2: Sì.
0: E,
2: sì.
0: Domani ne parliamo più accuratamente perché dedicheremo un'ora a questa festa della mamma, ne parleremo sia dal punto di vista

0: brasiliano sia comunque dal punto di vista internazionale. E so che per te tua madre è stata una donna davvero molto importante, è scomparsa molti anni fa. E ti dico anche perché, secondo me, oltre al fatto che ho assistito insomma agli ultimi giorni di tua madre, mi ha raccontato di questo tuo dramma, ma in particolare in Brasile, no Jimmy, e tu mi aiuterai, insomma mi conforterai su questa mia teoria, le donne sono davvero il pilastro sul quale si regge la nazione brasiliana, no? Perché le donne si occupano sia dei bambini che andare a lavorare, gli uomini, adesso non voglio generalizzare, però insomma tanti uomini purtroppo hanno abbandonato le loro compagne con i loro figli e se ne sono andati, hanno cambiato vita, hanno cambiato città, invece le donne sono lì sempre a presidiare, no?
1: È vero.
0: Alla società, è vero o no?
1: Hai perfettamente ragione, a parte che io ho un'esperienza di famiglia molto brasiliana, con 6 fratelli, sorelle, e un padre sempre molto presente e mamma che curava questi 6
0: certo,
1: bambini.
0: Era il ministro dell'interno.
1: Però diceva una cosa molto, molto giusta e corretta, e adesso sta cambiando per fortuna, ma il Brasile, come sanno tutti, è un paese molto, molto vivo sessualmente, quindi il sesso si faceva molto e sì, si nasceva tanti figli fuori dal matrimonio. E chi si incaricava di queste cose? Erano queste donne che sono diventate mamme,
0: sì,
1: e dovevano portare il pane a casa.
0: Certo.
1: Questa mamma brasiliana esiste ancora, ci sono tante, non solo nelle favelas, come si dice così, ma è una cosa che è occorrente, si vede molto facilmente.
0: È corricchiero, come in brasiliano. Senti, c'è un artista brasiliano che non è un artista del mainstream, ma è il figlio di Caetano Veloso, Tom Veloso, che ha scritto una canzone molto bella, che è stata molto apprezzata anche dal padre. Il brano si intitola Todo Homem, e guarda caso parla proprio dell'importanza della mamma per un uomo. Ogni uomo, dice la canzone, ha bisogno di una madre. E questa canzone è dedicata a Paulinha, no? Alla mamma di Tom, che è sicuramente una mamma importante, molto autorevole, molto autoritaria nello stesso tempo. Sì. È una mamma che comunque alla fine è stata molto presente. Sentiamo Tom Veloso in questo remix di Undot e Max Remix, e poi c'è il nostro produttore Giacomo Bondi che potrà darci una sua opinione sulla bellezza di questa canzone.
2: Certamente.

0: figlio di Caetano Veloso si chiama Tom Veloso. Si chiama Tom perché Caetano ha voluto dare il nome a suo figlio, lo stesso nome di Tom Jobim. E il brano si intitola Todd'uome. Non so che cosa ne pensa Giacomo Bondi, che lavora molto anche con la dance music.
1: Sì, è molto molto molto interessante. Proprio fatto, questa versione con questa voce così delicata che si sposa con un'elettronica molto moderna e contemporanea. Insomma, questa house un po' club così, che è sicuramente realizzata da una mano esperta. Molto interessante questo scontro di sonorità. La voce infatti diventa quasi uno strumento, no? Che
0: sì,
1: modula.
0: Sì, sì.
1: Anzi, è quasi una mononota che modula quello che accade.
0: Jim
1: sotto,
0: mi chiedeva, sì, ma lui ha questa voce, questo è il figlio di Caetano. Lui è un ragazzone alto 1,80 m, 1,90 m, davvero un ragazzone grande, c'è questo falsetto naturale. Voglio salutare Angela da Roma, che scrive: il ruolo forte della donna in Brasile mi fa pensare alla forza e la incredibile pazienza e dignità delle donne africane.
2: Bravo,
0: siete d'accordo?
2: Bravo, bravissima, è bravissima, giusto? Giustissimo.
0: No, vedi.
2: Angela azzeccato proprio...
0: In pieno,
2: sì.
0: Bene, un altro messaggio da Nuoro. Salvatore dice: Max, come dare torto a Todd'uome? Bellissima canzone, questa festa della mamma per la prima volta sarà fisicamente sempre la mia carissima ed estimabile Giubanedda, e noi ovviamente ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Jimmy e Giacomo, sapete che la settimana scorsa, il 2, c'è stato il concerto di Shakira a Copacabana. Tu, Jimmy, che sei molto gossiparo, avrai sicuramente sentito da amici tuoi che è andato benissimo, che c'erano 2 milioni di persone.
2: Ma guarda, io ho sentito diversi pareri su queste cose qua. Ormai il Brasile è diventato il punto per tutti questi grandissimi cantanti famosi in tutto il mondo. È stato prima Madonna, poi Lady Gaga, adesso Shakira. Ma dicono, questo di Shakira è stato un po' particolare, perché lei, a parte che mi ha sorpreso moltissimo, ho visto un'intervista, lei parla benissimo portoghese.
0: Sì.
2: Quindi questa cosa mi ha sorpreso molto. Però di quello che ho sentito dei giornali brasiliani, che gli ospiti suoi non sono stati molto graditi, non so se io ho letto diverse cose, perché lei è una cantante pop, no?
0: Sì.
2: E lei, giustamente, secondo me, è stato questo il scopo suo. Lei ha scelto i brasiliani che erano della sua cultura, la musica brasiliana che lei amava, e quindi lei ha scelto Caetano Veloso, Maria Bethânia. E che poi non c'entra molto con la sua musica, al contrario di Madonna e di Lady Gaga, che hanno scelto più o meno personaggi che fanno più o meno lo stesso tipo di musica.
0: Però diciamo che il

0: Il concerto è stato un concerto inclusivo perché lei, artista colombiana, ha parlato in portoghese, si è relazionata con gli ospiti in portoghese, parla molto bene portoghese, come ha detto Gimporto, ed è stato un concerto importantissimo perché è stato un po' il simbolo dell'inclusione fra il Latino America e il Brasile.
1: Questo si sa vero,
0: che il Brasile non ha mai visto in maniera simpatica il Latino America, è un po' un'isola di portoghese, di gente che parla portoghese intorno a tantissimi paesi che parlano in spagnolo. Sentiamo un attimo quello che è successo durante il concerto e poi rimaniamo così parlando e commentandolo. Perché Shakira è arrivata a Copacabana, era ovviamente al Copacabana Palace, è uscita fuori e ha cantato Choca Choca con Anitta, se non sbaglio. Poi sentiamo adesso questo qui è Waka Waka, no?
1: Sì.

ecco alcuni momenti di questo concerto con 2 milioni di persone sulla spiaggia, grande amplificazione, il suono si sentiva molto bene. Poi è arrivata Anitta con la quale ha cantato questo Ciocca Ciocca, che è una canzone che probabilmente farà molto successo, sì, durante, sì, il campionato del mondo di calcio, che si sa si gioca in Messico, negli Stati Uniti e in Canada, se non sbaglio, vero Tommaso, da quelle parti? Ah, non sai, Tommaso di calcio non ne sa niente, Canada, no? Benissimo.

0: Ecco, questo è un concerto, come dire, almeno per quanto riguarda la partecipazione di Anita, un concerto di donne,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: che,
1: sì, sì.
0: Che esplodono, fanno esplodere la loro sensualità di fronte
1: che a... secondo me è stato il punto alto del concerto, è stato questo, che lei canta con Anita con lei.
0: Maria Bethania che canta O chi è, sentiamo.
2: Che meglio sarà, mai si sono...

0: Questa è un po' la bandiera dell'allegria,
1: sì, è vero.
0: Brasiliani, no? Brano scritto da Gonzaghigna che Anita ha voluto cantare. E poi c'è Caetano Veloso.
1: Anita, con no, ma Maria Bethania.
0: Esattamente, sì.

0: Senti lei che canta in portoghese.
1: Sì.
0: Brava. E poi lei faceva, lei muoveva i suoi capelli, perché quando dice tua giubba vuol dire la tua criniera, no?
1: Esatto.
0: Come quella dei leoni, e lei ha questa capigliatura.
1: Ma secondo me era evidente che è stata una richiesta di lei, forse lei è affezionata a questo brano, forse è lei che ha chiesto per Caetano cantare insieme.
0: Ricordiamo che lei è arrivata in Brasile a cantare molto giovane, cioè aveva 18 anni, forse il Brasile è stato il primo paese che l'ha accolta, e quindi lei giustamente ha ricordato questa importanza, questo affetto, cercando di includere artisti brasiliani durante il concerto.
1: È vero.
0: Tutto sommato, che ne pensi?
1: Io sono d'accordo. Io ho seguito qualche intervista, io ho visto l'amore di quest'artista di fare un concerto in Brasile, a prescindere che cantare per 2 milioni di persone contemporaneamente, in più quello che c'era la TV Globo, che è la TV più popolare del Brasile,
0: certo.
1: Quindi era un pubblico vasto.
0: Tra l'altro lei ha permesso la trasmissione dal vivo del concerto all'ultimo momento, praticamente.
1: Ah, sì?
0: Sì. Quindi tutti i brasiliani hanno potuto vederlo. Giacomo, so che te e Gimporto state per lanciare un nuovo singolo che non ascoltiamo questa notte, ma prima però della fine della serie 2025-2026 di Stereo Notte Brasil, voi tornerete qua per farcelo ascoltare.
2: Esatto, sì.
0: Possiamo sapere come si chiama almeno?
2: Diciamo che è in via di definizione. Esatto. Vediamo se Jim ha

0: Ma
1: intanto io lo dico, il brano l'ho scritto per l'Africa, insomma, in poche parole.
0: Sì.
1: E adesso gli ultimi tempi sono stato in contatto con l'Africa e la cosa mi è venuta ancora più. Però la curiosa storia di questo brano è che questo brano io e Giacomo abbiamo composto, credo 10 anni fa, non so, forse di
2: sì,
1: più.
2: Sì, l'idea è partita parecchio tempo fa e poi ha avuto questa svolta, diciamo, un po' più musicalmente densereccia,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Con Jimmy siamo abituati a fare cose
0: però
2: un po' raffinate,
0: a un bel groove. Io l'ho ascoltato, c'è un groove veramente notevole.
2: È molto interessante perché parla di qualcosa di particolare, appunto, che riguarda anche la cultura africana.
1: Speriamo che sia la volta giusta. A noi ci piace moltissimo. Io, infatti, ieri l'ho sentito
0: anche gli tante volte. Sicuro. Allora, voglio salutare le persone che ci scrivono questa notte. Davvero vi state scatenando con i vostri messaggi. Massimo da Torino dice: la settimana passata per la prima volta ho sentito tutto il podcast delle due puntate di Stereonotte Brasile, sono dei vostri, grazie Massimo, anzi continuate voi anche, non solo Massimo, ad ascoltare il podcast, entrate su Rai Play Sound Radio 1 e all'interno di questo, del nostro spazio, c'è Stereonotte Brasile. Poi ciao a tutti, stiamo tornando in macchina da una splendida serata a Valle Laghi, provincia di Trento, dopo aver visto il concerto di Yamandu Costa e Facundo Rodriguez. Costa, la solita meraviglia, vi ascoltiamo, buona serata. Lui si chiama Giacomo, come te Giacomo, vedi? E poi Ross da Trieste dice: grazie per il pensiero, sono una mamma orgogliosa. Il nostro Gimporto insieme a Giacomo Bondi hanno combinato tante cose, in particolare questa qui che si chiama Você é Demais.

0: gin porto prodotto da Giacomo Bondi, Você é demais. Che cosa vuol dire, Jimmy, Você é demais?
1: Você é demais, tu puoi tradurre meglio di qualcuno qua dentro, perché è un'espressione che in Brasile si usa molto per dire sei troppo forte.
0: Sei troppo forte, bravissimo.
1: Ma io vorrei ricordare una cosa.
0: Prego.
1: Io sono stato fortunato,

0: fino ad oggi con i miei produttori. Giacomo ha azzeccato esattamente le cose che mi piaceva, ma devo ricordare che questo brano io ho fatto insieme a un grande musicista italiano che si chiama Saturnino,
1: certo, bassista di Lorenzo Giovanotti,
0: collaboratore di Giovanotti, che è una persona splendida. Anzi, mando i miei grandissimi saluti a Saturnino dicendo che lui ha lasciato una scia bellissima nella mia traiettoria, perché è uno innamorato della musica brasiliana e voleva fare questo esperimento, e io sono stato molto contento.
1: Bene,
2: io volevo sciogliere questo dubbio, che il titolo del brano, per poi abbiamo lasciato in sospeso.
1: No, non fa niente, dai, se vuoi
2: Opulé
1: lasciare un po' di suspense.
2: Da Africa.
0: Opulé è un tipo di riso africano della Nigeria.
1: Sì.
0: E mi è venuto in mente parlare di questo riso, che è molto amato, è dalla parte della Nigeria, e c'entrava un po' con la musica, perché il brano parla dell'Africa, di tutte le cose più belle dell'Africa, incluso questa voglia di mangiare questo opulé, che sarebbe questo riso famoso in Nigeria.
1: Allora pensa, Jimmy, che c'è un ascoltatore che si chiama Graziano, che ci sta seguendo da Adria, in località del Veneto, e ovviamente dice buona festa della mamma a tutti, poi manda una foto e dice è lui, la tua foto.
0: Sì,
1: è lui, è molto simpatico, ha l'energia di un ventenne.
0: Magari
1: è vero,
0: magari ventenne. È un bellissimo complimento, grazie. Graziano si chiama?
1: Sì, Graziano, sì,
0: grazie,
1: sì.
0: Graziano,
1: bene, bene. Sono l'1:34, se volete mandarci messaggi 335 699 2949, in sottofondo un brano dal vivo, una performance di Jim Porto al Blue Note di Milano, un locale bellissimo. All'interno di questa serata Jim Porto ha cantato tante canzoni importanti. Questo brano di Djavan è forse un brano che fa parte proprio del tuo, così, del tuo repertorio da sempre.
0: È vero, mi segue.
1: Tant'è che i tuoi ascoltatori pensano, quelli che non conoscono Djavan, che
0: infatti.
1: Sentiamola, Flor di Lis.

0: bello questo solo di chitarra,
1: Gino? Michele Ascolese, grande Michele Ascolese. Sono stato fortunatissimo. Quel concerto al Blue Note di Milano è stata una sorpresa. Questo disco è uscito senza essere programmato. Stava lì con me Marco Frattini al basso, Stefano Parenti alla batteria e Fabrizio Bosso alla tromba. È stato un bellissimo momento per noi tutti.
0: Certo, Jimmy, certo. Gran disco, pieno di belle canzoni, tutte quante dal vivo al Blue Note. C'è Matteo che scrive: grande Giacomo Bondi, sono un grande fan. Viva la Bossa Nova.
2: Grazie.
0: Conosci
2: Viva
0: Matteo?
2: La Bossa Nova.
0: Conosci Matteo?
2: No.
0: Però magari è un tuo fan, quindi insomma
2: è probabile. Ma io ho moltissimi ascoltatori in Brasile. Cioè, la cosa assurda, insomma, è che faccio musica per fortuna con artisti brasiliani del livello di Jim.
0: Sì.
2: E c'è una quantità di ascolti. Praticamente è la nazione dove viene più ascoltata la
0: tua musica, cose quello che fai tu. Ma è il Brasile.
1: Invece io lo sento, sai cosa? I pezzi che Giacomo fa con altri cantanti. Io sento molto spesso un emittente inglese che si chiama Jazz Radio.
0: Sì.
1: Che io lo sento a Roma, a Rio, in Africa, in Asia, ovunque dove sono.
0: Certo.
1: E riconosco i suoi pezzi.
0: Ah, sì?
1: Ma è una cosa. Dicevo a lui in macchina adesso. E io sono così contento e felice quando sento un brano suo in un emittente inglese.
0: Ah, certo. È un orgoglio.
1: E gli dico a me stesso: sì. È il mio produttore.
2: Però è un cruccio. Io non sono riuscito ancora. Che vorrebbe sentire un brano mio, però cantato da lui. Per adesso ancora non siamo.
0: Sull'emittente inglese.
2: Sente sempre qualche altro.
1: Esatto.
0: Ti devi accontentare di Radio 1.
1: Esatto, esatto. No, ma non va bene lo stesso. Perché quel canale, perché Jazz Radio sono 23 canali di musica, quel canale che io sento prettamente musica e cantata in inglese.
0: Okay, vedi.
1: C'è anche il canale della Bossa Nova, che sono tre canali: bossa samba, bossa jazz, bossa in fondo.
0: Volevo coinvolgere un attimo Jim, ma anche Giacomo, su un argomento abbastanza curioso, una briga, una diatriba che coinvolge poi la famiglia di Elis Regina, che è la tua cantante preferita. Quanto ami Elis Regina?
1: Tanto, io sono. È l'unica diva che io ho avuto nella mia vita, è stata lei, perché ero piccolo e ho cominciato a sentire il momento di ricreazione della scuola dove studiavo, mettevano le musiche e mettevano i pezzi suoi. Io da piccolo, io avevo 10-11 anni, già amavo quella cantante. E quindi lei mi ha servito moltissimo nel mio lavoro, perché l'ho seguito molto il suo lavoro, la sua carriera, il suo repertorio, una che si reinventava sempre.
0: Sì.
1: Quindi è stata una grandissima.
0: Anche hai anche cantato canzoni che lei ha interpretato nel tuo repertorio.
1: Assolutamente,
0: giusto?
1: Assolutamente. Io non mi azzardo a cantare, perché mi tocca profondamente.
0: Ti viene da piangere. Ti commuovi.
1: Sì, in effetti è una commozione, perché lei mi fa ricordare tantissime cose della mia adolescenza, e poi era unica. Era unica, unica.
0: Jimmy, penso che il suo telefono stia suonando. Perché Jim Porto, dovete sapere, porta il telefono che suona.
1: No, non è vero.
0: E che cos'è? È Giacomo Bondi, che è un nuovo singolo, evidentemente.
2: Stavo cercando una cosa di Jim, di un'altra produzione, è partito un audio.
0: No, invece volevo dirti una cosa, Jimmy. Tu sai, anche Giacomo, sapete, Elis Regina ha tre figli, no? Jean Marcello Boscoli, Pedro Mariano e Maria Rita Mariano.

Gian Marcello Boscoli è il figlio di Regina con Ronaldo, con Ronaldo Boscoli, Boscoli. E Pedro Mariano e Maria Rita sono i figli di Cesar Camargo Mariano. Dovete sapere che un po' di tempo fa il figlio Gian Marcello Boscoli, che è un

0: e ha cominciato a lavorarci sopra. L'ha ripubblicato, ha lanciato questo album, e chi è intervenuto è César Camargo Mariano, il padrigno, no?
1: Diciamo
0: Marcello Boscoli, dicendo che lui ha detto delle frasi molto crude, no? Secondo lui è una mancanza di rispetto aver rimasterizzato un album che aveva tra l'altro prodotto lui, e ha detto anche che hanno buttato il nostro lavoro nelle immondizie. Ovviamente Jean Marcello Boscoli ha detto il mio padrigno poteva stare zitto e poteva evitare di dire quello che ha detto, offendendo il lavoro invece che io ho fatto, perché secondo me, dice Jean Marcello, era necessario questa rimasterizzazione di un album molto importante. E tra l'altro lui dice: io sono stato un bambino abbandonato, perché quando è morta Elis Regina César Camargo Mariano è andato a casa di Elis, si è portato via i due figli e ha lasciato Jean Marcello Boscoli.
1: Ah, questo io non lo so.
0: Quindi lui è rimasto davvero molto male il fatto di essere stato in qualche modo abbandonato dal padrino. E quindi fra i due non c'è un grandissimo rapporto.
1: Che storia interessante. Che io non lo sapevo di questa storia. A parte che lui ha prodotto un'opera della sua mamma.
0: Sì.
1: Della sua mamma.
0: Sì.
1: Innanzitutto, senza parlare della produzione,
0: aveva
1: tutta la libertà. Con tutto il rispetto a César Camargo, che è un grandissimo arrangiatore, è un musicista fantastico.
0: Ma è un po'
1: chiacchierone. Secondo me questa volta è un po' torto la cosa. Ma,
0: dimmi, prego.
2: No, pensavo la masterizzazione solitamente va a riequalizzare, rendere
0: i suoni, certo.
1: Sì, è vero,
2: definire una rimasterizzazione, buttare nell'immondizia qualcosa.
1: Hai detto benissimo.
2: Probabilmente
1: Giacomo, hai detto benissimo. Tu, da produttore che vive la giornata con le produzioni, con l'edizione, eccetera, lo sai meglio di noi che questo non è un peccato, insomma,
2: anche perché non si tratta di un missaggio.
0: E poi, come ha detto Jimmy, era la mamma. Ma sentiamo lo swing della mamma con questa canzone scritta da Gilberto Giù, che si chiama La Deira da Priguissa.

0: con linguizza.
1: quando si legavano i cani con la salsiccia.
2: Esatto.
1: La preistoria. Perché nella preistoria dovete sapere che si potevano legare i cani al palo con la salsiccia, che loro non la mordevano.
2: Esatto.
1: È una bella frase. Questo è un proverbio.
2: È un proverbio, principalmente nel sud, perché io sono del sud come lei era del sud. E io mi ricordo questo, se non mi sbaglio, se non si vado bene, è del 73-74.
1: È proprio il 73.
2: Esatto.
1: È questo album che poi ha generato la diatriba fra Cesar Camargo Mariano e Gian Marcello Boscoli. C'è però una considerazione molto bella di una nostra ascoltatrice, di Angela, dice: questo episodio, quello legato a Gian Marcello, conferma quello che si diceva: a volte i padri o patrigni che siano non sono all'altezza dei loro, del loro ruolo, le mamme sempre al 99%. Angela, da Roma. Grazie,
2: ha azzeccato tutto fino adesso.
1: Bella. Ma pensa un po' che ci sta ascoltando Robercigno Bastos.
2: Oh,
1: grande abbraccio Jim, Max e Giacomo. A proposito di Africa, guarda qui, lui ci ha mandato una foto: Welcome to the Mother City. Evidentemente è in Africa.
2: Allora devo dire, mi dà un secondo per dire. Robercigno Bastos, signori e signore, è il più bravo percussionista brasiliano che vive in Italia. Lui vive a Napoli, ha scelto Napoli e è diventato un brasiliano napoletano in tutti gli effetti. Lui ha fatto l'ultima tournée con me in Africa, abbiamo fatto Cape Town, abbiamo fatto un jazz cruising, una nave solo di jazz, e poi abbiamo fatto un festival fantastico in Namibia, che si era sul deserto, e poi siamo tornati a Cape Town. Questo percussionista mi ha fatto fare una figura bellissima, perché lui c'ha una comunicazione col pubblico, un dominio sui suoi strumenti di percussione, che chiunque che lo vedi, lo senti, lo ama subito. Allora vogliamo mandare un abbraccio pro Robercigno.
1: 1:50, un altro brano di Jim Porto prodotto da Giacomo Bondi. Diga.
3: Non lo gusta.

0: riascoltiamo questa canzone c'è Jim che è diventato rosso, per quanto lui possa diventare rosso, perché è una canzone di tanto tempo fa, no Jim?
1: Ma tantissimo, guarda, era tantissimo che non sentivo. Neanche adesso io guardavo Giacomo, ci siamo
2: emozionati.
0: Ma Giacomo l'ha prodotta o l'ha scritta la canzone?
2: Beh, noi diciamo che solitamente le scriviamo a quattro mani.
1: Esatto,
2: chiaramente
1: esatto.
2: Affido a lui sempre la parte del testo e dell'idea
1: in portoghese, diciamo, sì, sì, sì. E però, l'idea era di fare una cosa danzanci,
0: sì,
1: no? Ma con un tocco brasiliano,
0: certo,
1: un po' di rap, hai visto che c'è una parlata,
0: certo.
1: Sì. Mi sono divertito moltissimo, hai fatto un bel lavoro, era tantissimo che non
2: sì,
1: sentivo.
2: Sì, è vero, era carina anche bello, per il testo,
1: sì, era sì, carina, sì.
0: Allora, ci sono tanti messaggi questa notte, c'è per esempio Danilo, il signore che ci segue col Barbagianni, dice: stasera mi sento un sognante ignoranza. Evidentemente lui sta imparando, apprendendo qualche cosa attraverso Stereolante Brasile, e questo ci lusinga. Poi c'è il nostro amico Alberto Picone che ci segue da Belo Horizonte, che manda un grande abbraccio a Jim Porter e tutto lo staff,
1: grazie,
0: di Stereolante Brasil, e che dice appunto: Robertino Bastos è un mio grande amico, ha cominciato a suonare a Napoli nel locale Yes Brasil in via Posillipo.
1: È vero, vero.
0: Ci sei stato te lì a quel
1: sì,
0: locale?
1: Sì, sì. No,
0: stato?
1: Io non. Lui, Robertino abitava a Roma,
0: sì,
1: e ci frequentavamo molto, e poi lui si è trasferito a Napoli.
0: Ah,
1: c'era un'inaugurazione di questo Yes Brasil, è rimasto lì, si è sposato, ha un figlio napoletano, e è molto buffo perché lui mischia il portoghese con napoletano quando parla con me.
0: Sì, è fantastico.
1: È fantastico.
0: Ed è un grande musicista strappato alla cucina, alla gastronomia, perché lui suona i cucchiai di legno.
1: Lui riesce a fare la ritma con quattro cucchiai, due in ogni mano, e si fa dei suoni pazzesco. Il pubblico diventa e impazzisce, perché lui scende, a volte scende proprio dove sta il pubblico e si mette in mezzo. È un grande musicista.
0: Allora vi anticipo che nella prossima ora, se il nostro regista Federico Scoppio ci riesce ad accontentarci, vi faremo ascoltare un brano tratto dal nuovo album di Seu Jorge, un album straordinario, è stato recensito dal più importante sito brasiliano G1, da Mauro Ferreira, che è uno dei più grandi giornalisti di musica brasiliani, con 5 stelle su 5. L'album è un album davvero molto bello, sentito da The Other Side, ed è un album prodotto da Mario Caldato, il produttore dei Beastie Boys, un produttore americano di origini italiane, sposato, molto amico di Marisa Monchi, di tanti artisti brasiliani, sposato con una brasiliana, Samantha Caldato, che cura l'etichetta discografica del marito. Una famiglia votata alla musica, e dicono che l'album sia semplicemente stupendo. Dopo lo ascoltiamo, io la canzone ancora non l'ho ascoltata e la vorrei seguire insieme a Jim Porto e insieme a Giacomo Bondi, che è un produttore e potrà dare il suo parere. Sentiamo adesso però, per arrivare al GR1, un singolo di Luna Tropica che si intitola Caldo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I contagi da antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani di un volo KLM. Sono stati a contatto con una delle vittime. Intanto è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Hondius a Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Hondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Hondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
4: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
3: Per quali ragioni?
4: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
4: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
3: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
4: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. La cerimonia in ricordo della vittoria russa contro i nazisti. Putin apre ad una tregua con Kiev, annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea, propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Sulla crisi in Medio Oriente Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire il conflitto, un'intesa conclude può essere raggiunta. Trump attacca di nuovo l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera afferma che sta ancora pensando al ritiro parziale delle truppe americane dal nostro paese, aggiungendo: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, la nostra alleanza è indissolubile, spiega il vice premier Tajani, ma se ci sono cose che non condividiamo lo diciamo. Intanto Washington aspetta la risposta dell'Iran al piano di pace.